0: famiglia con un ben preciso orientamento politico.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: In Marocco si vota oggi per rinnovare 395 seggi del Parlamento, gli aventi diritto sono circa 16 milioni, è prevista una forte astensione, alle 13 ora italiana aveva votato soltanto l'11%, i seggi chiuderanno alle ore 20. Sentiamo Luciano Ardesi, sociologo, autore di numerosi saggi sul Maghreb, è stato intervistato da Tommaso Minotti.
1: Bisogna dire che in Marocco il Parlamento ha un potere molto limitato e quindi anche i temi che sono soggetti alla campagna elettorale sono quelli in qualche modo inquadrati nelle scarse prerogative che la monarchia e la Costituzione del Marocco lascia al Parlamento. In modo particolare, la questione economica, c'è cioè una grossa inflazione in Marocco, e soprattutto la disoccupazione giovanile, che è molto alta, come abbiamo visto anche in altri paesi, in altri contesti. I giovani sono propensi ormai ad esprimere la loro insoddisfazione, molto più spesso la loro rabbia, attraverso altri strumenti. C'è da dire che tutti i partiti in lizza, almeno i principali, quelli che hanno delle probabilità di entrare in Parlamento, sono partiti che non si contraddistinguono per avere una grande base elettorale di giovani, sono partiti piuttosto tradizionali anche nella composizione. Io ritengo che ci sarà comunque una elevata astensione dal voto, proprio perché gli ultimi anni, malgrado le diverse proteste ricorrenti di quella che oggi la chiamiamo la generazione Z, la Z212 dal prefisso telefonico del Marocco, ma diciamo è una protesta giovanile che va avanti da molti anni e che è stata sistematicamente repressa, e quindi immagino che in una parte dei giovani, dei più giovani, ci sia la tendenza piuttosto all'astensione, anche perché tra i partiti non c'è una grande offerta politica che garantisca loro un'adeguata risposta ai propri bisogni, alle proprie rivendicazioni. Le generazioni più giovani hanno colto l'occasione per fare presente che i grossi investimenti fatti fino adesso per accogliere la Coppa d'Africa, cioè il campionato africano di calcio, a detrimento di investimenti nel lavoro, nella sanità, eccetera, aveva già costituito un grosso elemento di disappunto e di disaccordo. Adesso, con la continuazione dell'adeguamento degli impianti calcistici ai campionati mondiali, è probabile che questa rivendicazione continuerà, e quindi questo è un capitolo che rimane aperto. È vero che dal punto di vista, diciamo, statistico, l'economia del Marocco è performante, come si suol dire, cioè ha ottimi risultati, ma è la distribuzione della ricchezza che è molto iniqua. L'episodio di Ceuta dimostra che una parte della popolazione è disposta a rischiare la vita pur di andarsene dal Marocco e trovare migliori condizioni in Europa.

0: La canzone di PNL, Un giorno di pace a Gaza, ci porta a tornare nella striscia a parlare dei bambini di Gaza vittime di genocidio. Sentiamo Eleonora Sartirana.
1: Il giocatore degli Houston Texans, Aziz Alshire, porta i nomi delle vittime del genocidio in corso a Gaza sui campi di football americano, sfidando le regole della Lega Nazionale. Questa domenica, in occasione della seconda partita della stagione, ha indossato sul volto il nome di Wafa Akila, una bambina di 8 anni uccisa il 7 settembre da un missile israeliano. Al-Shire ha dichiarato di voler portare alla luce le situazioni di ingiustizia che sono sparse in tutto il globo, da Gaza fino alle violenze giornaliere dell'AIS, e si dice consapevole di violare le norme della Lega, che stabiliscono che i giocatori non potrebbero esporre messaggi personali sulla divisa, a meno di approvazione preventiva. Già la settimana scorsa è entrato in campo per la prima partita della stagione con il nome di Hind Rajab scritto in viso, e per questo la Lega del Football ha deciso una multa di $11.000 che si è offerto di pagare il giocatore dell'NBA Kyrie Irving, che in passato aveva già espresso posizioni pro-Palestina. Invece, la prima volta che il giocatore dei Texans è entrato in conflitto con la Lega è stata a gennaio di quest'anno, quando aveva pagato altri $11.000 dopo essersi presentato in campo con lo slogan "Stop the Genocide" scritto in volto. Insomma, Aziz Alshire è determinato a proseguire sulla sua strada. Rispondendo in maniera provocatoria ai giornalisti, rivendica il suo gesto nonostante le conseguenze. Quanto vale una vita? Una vita vale $11.000? No, penso che non abbia prezzo. Wafa Akila è stata uccisa da un missile israeliano il primo giorno di scuola, come almeno altri 20.179 bambini dall'inizio del genocidio. Complessivamente, si contano ormai più di 70.000 vittime e almeno 5.000 dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, il 10 ottobre 2025. La tregua sembra sempre di più un inganno e le violazioni continue da parte dell'esercito israeliano rimangono impunite.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare

0: Chiudiamo con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
1: 4 anni di rifugi climatici a Bilbao, nei Paesi Baschi, da 60 a 130, con un'estensione anche ai comuni circostanti e un'evoluzione nell'informazione dei cittadini su come affrontare le ondate di calore. L'esordio è stato nel 2022, con la mappatura dei primi spazi al chiuso all'aperto, dove i cittadini possono recarsi e trovare, oltre a una temperatura mitigata, anche acqua per idratarsi. Il municipio ha inserito la realizzazione di questi ambiti gratuiti nel piano per la transizione energetica e il cambiamento climatico, integrato nelle strategie basca e spagnola per affrontare l'effetto serra. L'obiettivo è stato di averne uno entro i 15 minuti a piedi dal luogo di residenza, per tutelare anziani, bambini, persone disabili o con patologie croniche, lavoratori itineranti e turisti. Per questo sono state approntate accoglienze in biblioteche, centri civici, impianti sportivi, musei, stazioni di trasporto e anche centri commerciali. In questi luoghi sono presenti climatizzatori, poltrone e distributori di acqua refrigerata. Oltre ai rifugi climatici al chiuso, ci sono quelli all'aperto, dai parchi ai giardini e anche delle strutture provvisorie prefabbricate con tende, dove è possibile fermarsi, bere e trovare anche nebulizzatori che abbassano localmente la temperatura. Oltre al raddoppio degli spazi dal primo al secondo anno, l'assetto tuttora in vigore, Bilbao ha incrementato la piantumazione di alberi con ampie chiome, ricavato nuovi spazi pubblici anche con iniziali chiusure sperimentali con le cosiddette piazze tattiche. Un'attenzione ulteriore è stata dedicata ai quartieri popolari, dove la povertà, compresa quella energetica, è più diffusa. Il municipio ha pure aumentato l'informazione ai cittadini con una mappa interattiva e con segnaletica stradale che riporta gradi e umidità della città e dei rifugi climatici. La strategia è stata anche estesa agli 11 comuni circostanti alla città basca, per un totale di quasi 490 rifugi climatici.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Pubblica del 23 settembre 2026. Vi ricordo che su radiopopolare.it potete trovare tutte le puntate della trasmissione di questa stagione, così come anche delle precedenti, e anche tutte le puntate dei programmi che sono nel palinsesto di Radio Popolare. Allora, questa mattina ci occupiamo della RAI, del servizio pubblico radiotelevisivo. Cerchiamo di fare un bilancio degli ultimi 4 anni mentre ci si avvicina alla fine della legislatura e anche alla fine di alcuni mandati, come il CDA della RAI, ma lo vedremo poi nel corso della puntata. In Senato si sta discutendo proprio in queste ore un disegno di legge unificato che riforma la RAI. È l'ennesima riforma, solo che questa volta la RAI deve cambiare le regole perché glielo chiede l'Europa. È proprio così, non è una frase fatta. Un anno fa, ad agosto, è entrato in vigore lo European Media Freedom Act, che impone ai Paesi membri di garantire l'indipendenza editoriale dei servizi pubblici radiotelevisivi, riducendo al minimo le ingerenze. Ascoltate un po' le ingerenze politiche nella governance e nei finanziamenti. Ora, le regole attuali proprio sul tema della governance, della gestione della RAI, risalgono al 2015, era l'epoca del governo Renzi. Vanno invece quelle regole che sono oggi in vigore in tutt'altra direzione rispetto a ciò che chiede lo European Media Act. Il rapporto governo, maggioranza politica, RAI oggi, secondo quelle norme, secondo quello che è in vigore, è molto stretto, e usiamo un eufemismo. Tra l'altro, proprio ieri, al testo che è in discussione in Senato, è stato presentato un emendamento da parte della maggioranza, lo hanno fatto 2 senatori di Forza Italia, che riguarda il canone RAI. È un testo che stabilisce una riduzione del canone, però subordinata al reperimento di finanziamenti pubblici compensativi da destinare alla società concessionaria. Quindi che cosa significherebbe quando questa norma dovesse entrare in vigore? Che si riduce il contributo alla RAI da parte dei singoli contribuenti, e quelle risorse che si tolgono al canone RAI si vanno a prendere da qualche parte dei fondi pubblici. Verrebbe da chiedersi se dopo il bollo è in arrivo anche qualcosa che ha a che fare con la stessa ratio al canone RAI. Ma i tempi per il canone RAI sicuramente saranno più lunghi. Saluto e do il benvenuto al mio ospite di questa mattina, che è Stefano Balassone. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Stefano Balassone, che abbiamo ospitato diverse volte in questa trasmissione, è stato consigliere di amministrazione della RAI, vice direttore di RAI 3. Tra la fine sentiamo un'interferenza tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Balassone è anche produttore e autore televisivo. Allora, cominciamo da questa domanda: dopo il bollo sta arrivando anche il canone RAI come misura, diciamo, pre-elettorale, Stefano?
1: Beh, mi pare che non ci sia dubbio che sono dei palloncini volanti in chiave elettorale. Tutto questo è totalmente disorganico e contrario a qualsiasi disegno appena decente. Non è tanto la questione bollo o altra forma di canone o altra forma di finanziamento. In Europa ci sono situazioni dell'uno e dell'altro tipo, quello che è trasparente, come dire, è l'utilizzare il luogo comune delle tasse più odiate dagli italiani.
0: Un taglio del canone RAI che cosa significa per i concorrenti privati Mediaset in testa? Festeggiano in queste ore?
1: No, Mediaset secondo me non festeggia alcuna riduzione del canone RAI, perché il Mediaset da 40 anni è protetta dalla esistenza stessa della RAI. Quindi è un
0: e il canone fa parte di questo scudo?
1: Beh, è naturale. Semmai Mediaset sta bene attenta che non ci siano compensazioni in termini di affollamenti pubblicitari.
0: Allora, dicevo, tentiamo un bilancio di questi ultimi 4 anni dall'inizio della legislatura ad oggi per quanto riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo. E allora la prima cosa che voglio chiederti a questo proposito è se quando si parla di RAI in questi anni possa essere sufficiente parlare di telemeloni, cosa anche facile, basta dire la TV specchio del capo, oppure in questa RAI di questi anni c'è anche qualcosa di più. Ad esempio, a me viene in mente il simbolo, rappresenta un po' il simbolo di come si governa in un regime. Cosa ne pensi?
1: Beh, io penso che naturalmente la maggioranza eletta dagli italiani 4 anni fa aveva una serie di vendette da compiere e di acquisizioni a cui mirare, cose che ha fatto, che in larga parte ha fatto. Se ha potuto farlo è perché la legge di fatto gli consentiva di farlo. Quindi chi giustamente denuncia i comportamenti e poi riassume questo nella voce Telemeloni deve anche prendersela un po' con se stesso, parlo di chi c'era prima, per non aver puntato a nulla di diverso. Si è dovuto aspettare un regolamento dell'Unione Europea per vedere, fatto sulla pressione dei grandi servizi pubblici europei, francese e tedesco, per veder prospettare una soluzione radicalmente diversa rispetto alla lottizzazione condivisa che ha segnato la RAI degli ultimi anni.
0: Stefano Ballassone, voglio sapere da te un giudizio tecnico, perché tu sei anche un tecnico, autore televisivo, dicevo, e poi hai fatto parte di una vicenda, di una storia della RAI forse irripetibile, no? Quella degli anni della vice direzione, quando direttore era Angelo Guglielmi, e quella è stato un periodo, diciamo così, di altissima innovazione. Quindi sei un uomo che sa fare la televisione, la destra di questa cerchia meloniana la sa fare la televisione oppure no?
1: Io penso che ci sia il combinato di due cose. Il primo è che non la sa fare.
0: In questi anni abbiamo assistito, giusto, a una serie di programmi che si sono aperti e poco dopo, qualche settimana, si sono richiusi per evitare disastri.
1: Sì, ma insomma non la sa fare, e il secondo aspetto, non la sa fare, è ampiamente dimostrato. È andata a ruota di predilezioni personali, cose, insomma, mi sembra, non voglio neanche stare a sparare sulla Croce Rossa fino a questo punto. Mi sembra del tutto evidente, i risultati stanno a confermarlo. Nel contempo, questo periodo storico è quello in cui è il peggiore che si possa immaginare per mettere una televisione in mano a chi non la sa fare, perché la televisione non ha più una forza propria. Quella che faceva sì che Rai 1 degli anni 70, anche se per caso c'era in onda soltanto un simbolo, aveva comunque degli ascolti, perché era una compagnia immanente alla vita quotidiana. Oggi la TV non è immanente assolutamente a nulla, è una componente di un gioco più ampio che comprende ormai l'enorme spazio di internet, che si è frammentata lungo linee di età. Il 2/3 degli italiani, sicuramente quelli che hanno fino a 35-36 anni, proprio cos'è la televisione, devono come dire
0: avere una guida che gliela spieghi.
1: Ecco, com'è?
0: Dico, devono avere una guida che glielo spieghi che cos'è la televisione.
1: Sì, una guida, uno sherpa che gli spieghi. Mm-hmm. Che guardi, se guardi lì c'è una volta i tuoi papà vedevano quella cosa lì insieme con i tuoi nonni.
0: Non sanno fare la televisione quelli di destra, allora ci dice autorevolmente sulla base della sua esperienza Stefano Balassone, però Stefano sembrano essere in grado in maniera molto esplicita a governare con il pugno anche di ferro questa azienda. Quello che abbiamo visto fare è la destrutturazione di tutte e tre le reti e in particolare quella Rai 3 che sembrava essere, diciamo così, un'isola di alcune buone produzioni e che invece anche questa è stata rimessa sotto sopra. Su questo Meloni, come dire, è andata oltre anche la lottizzazione, è il capo comanda ovunque, non c'è nessuna spartizione da decidere tra democristiani, socialisti e comunisti, come si diceva appunto qualche decennio fa.
1: Beh, insomma, è andata sicuramente molto oltre, qualche elemento qualche foglia di fico qua e là c'è, ma ripeto, questo sta sotto gli occhi di chi, non c'è bisogno che chi ci sta ascoltando se lo senta dire da me. Quello che forse è utile sapere è che siamo davanti a una crisi in cui una qualche arroganza della destra che ha vinto alle elezioni risulta provoca danni amplificati a causa del cambiamento delle strutture del sistema generale, cioè proprio in un momento in cui serve un polo fortemente inventivo, creativo, quindi fondato assolutamente sull'assenza di comandi esterni. No, la RAI si trova in una logica asfittica, quella del tirare avanti, più sbilanciata di un tempo probabilmente, quella pratica a questo punto suicida, oltre che vagamente vergognosa, che è la lottizzazione.
0: Un'ultima domanda voglio farti, Stefano Balassone, quella che riguarda qualcosa che apparentemente è stato lontano dalla RAI, ma che comunque una figura come quella di Berlusconi ha tenuto strettamente legato, il destino della TV pubblica con il destino del pezzo più rilevante della TV privata, la questione del conflitto di interessi. Sembra essere in qualche modo sparita, eppure c'è un'azienda importante a livello europeo, Mediaset appunto, i cui dirigenti parlano come proprietari di un partito politico, no? Sto parlando di Forza Italia, l'azienda in questione, sì. Mediaset, i sì. figli di Berlusconi parlano per diritto ereditario, non per comune sì. visione politica. Sì. Questo che cosa ha rappresentato un danno ulteriore per la TV pubblica in questi anni? Il fatto che sia sparito quel tema?
1: Il punto è che anche quando quel tema era brandito nelle piazze, poi di fatto era un'elegante disquisizione, ma di cui non si riuscivano a gestire soluzioni pratiche che sarebbero state, certo, nei periodi in cui comandavano altri, potevano allora impostare una indipendenza radicale della RAI che di per sé stessa avrebbe rotto il meccanismo del conflitto di interessi. Parlo nel campo televisivo. Non l'hanno fatto, quindi il conflitto di interessi è risultato per 40 anni organico al mantenimento della situazione tale e quale. E di questo portano la responsabilità tutti. Devo dire che i partiti attualmente all'opposizione sembrano aver superato la malattia, perché nel rispetto al testo che tu hai richiamato in discussione alla Commissione del Senato, a fronte di questo testo sta un altro testo organico calato da cui sono stati estratti 13 emendamenti al testo della maggioranza che senza alcuna nostalgia della lottizzazione passata adotta in pieno il criterio dell'indipendenza e delle garanzie sulle risorse indicato dal regolamento europeo.
0: Stefano Balassone, per concludere ti chiedo un'ultima valutazione strasintetica, quasi un monosillabo, dovresti rispondere con quello. Secondo te il bilancio che si può fare di questa RAI di questi 4 anni della legislatura Meloni qual è? Positivo, negativo, disastroso?
1: Prego. Un disastro annunciato, un disastro e inevitabile.
0: Grazie Stefano Balassone, a presto, buona giornata.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Stefano Balassone, dicevamo, autore, produttore televisivo, è stato consigliere di amministrazione della RAI, dicevamo vicepresidente, anche vice direttore di RAI 3 negli anni, dicevo, irripetibili della televisione di Angelo Guglielmi, che in quella stagione fine anni 80, inizio anni 90 era il direttore di RAI 3.

0: Buongiorno e benvenuto a Roberto Natale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Roberto,
1: buongiorno a chi ci ascolta.
0: Buongiorno. Roberto Natale è consigliere di amministrazione della RAI dal 2024 e sarà in carica, salvo sorprese, fino al 2027, fino all'anno prossimo, ancora un anno di mandato. Roberto Natale è stato un sindacalista, segretario dell'USIGRAI, che è il sindacato dei giornalisti della RAI, questo per una decina d'anni, tra il 96 e il 2006, sono gli anni tra l'altro del berlusconismo imperante, del peso minaccioso delle televisioni berlusconiane sulla libertà di informazione, sul pluralismo. Paolo Natale poi è stato anche dal 2007 presidente della Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato di tutti i giornalisti, non soltanto dei giornalisti della RAI. E allora voglio chiederti, per iniziare, una tua opinione sulla notizia di ieri, no? Quell'emendamento di Forza Italia che prevederebbe un taglio del canone televisivo rifinanziato con soldi pubblici. Voi avete detto, tu insieme agli altri consiglieri di minoranza, che in questo modo si rischia di rendere il finanziamento della RAI più esposto alla discrezionalità politica e alle esigenze contingenti della finanza pubblica. Spiegaci più nel dettaglio questo concetto. Il rischio qual è?
1: Sì. Il rischio è quello che la RAI rimanga col cappello in mano di anno in anno ad aspettare la benevolenza del governo di turno. Provo a spiegarmi meglio. Il canone RAI è già uno dei più bassi d'Europa, il più basso tra quello dei principali servizi pubblici. Ma se il governo dice lo abbassiamo e lo compensiamo con risorse prese da altro tipo, non c'è motivo di impuntarsi, non ci sarebbe motivo di impuntarsi. Qual è il problema? E perché abbiamo? Ma se il governo dice lo abbassiamo e lo compensiamo con risorse prese da altro tipo, non c'è motivo di impuntarsi, non ci sarebbe motivo di impuntarsi. Qual è il problema? E perché abbiamo parlato di contraddizione rispetto al Media Freedom Act? Perché il Media Freedom Act

0: se abbassi il canone, magari per poterci fare la campagna elettorale come sul bollo auto, e dici però lo compenso con finanziamenti di altro tipo, succederà quello che è successo già negli anni scorsi, quando c'è stato un taglio del canone da 90-70 euro, che il canone viene abbassato e per ottenere la restituzione sotto altra forma, da altra fonte, c'è bisogno di una trattativa col governo. E allora, uno, le risorse non sono prevedibili e programmabili, perché vai a trattativa anno per anno. Due, c'è il rischio non piccolo che ottenere la restituzione dipenda dal fatto che magari il governo di turno gradisca o meno la tua offerta, oppure dalla situazione finanziaria generale del paese. Non faccio un esempio assurdo, perché a dicembre è successo esattamente questo, che con la legge di bilancio il governo, invocando difficoltà finanziarie del paese, ha tolto 10 milioni di euro alla RAI così, senza altra spiegazione. Il Media Freedom Act dice invece che le risorse devono essere, oltre che adeguate, prevedibili e programmabili. Il punto, insomma, è sottrarre la RAI al guinzaglio del governo di turno, sottolineo il di turno, non semplicemente il governo attuale di centrodestra. L'Europa ci chiede, dicevate prima, non è uno slogan, l'Europa ci chiede di assicurare meccanismi di finanziamento che non siano sottoposti alla benevolenza del governo che di turno siede a Palazzo Chigi.
1: Allora, il mandato del Consiglio di amministrazione della RAI, che è in carica, scade fra un anno, è una durata di 3 anni complessivamente. Allora chiedo a Roberto Natale, con quella lunga esperienza che avete sentito di sindacalista, prima in RAI, poi segretario presidente della Federazione Nazionale della Stampa, nonostante tutti questi anni, ma se c'è qualcosa di nuovo che ha scoperto della RAI in questi ultimi 2 anni di mandato come consigliere?
0: No, non ho scoperto qualcosa di nuovo. Esprimo un giudizio di forte preoccupazione, come potete immaginare, per la situazione RAI di oggi, che è una forte preoccupazione legata soprattutto ai contenuti editoriali e alla capacità del servizio pubblico di mantenere una sua legittimazione. Anche qui provo ad essere più chiaro. Il problema della RAI non è tanto l'assetto finanziario, il bilancio RAI non sta male, non è nemmeno in quel piano immobiliare di cui tanto a volte si discute, perché sono scelte che sono state fatte in continuità anche con precedenti gestioni, c'è una razionalità in questo. Il problema forte, grave, pesante, che grava sulla RAI di oggi è quello dei suoi contenuti, della sua legittimazione soprattutto rispetto a certe aree dell'opinione pubblica. E qui ho sentito che ne avete già parlato con Stefano Balassone, e vado al punto a mio avviso più bruciante: la crisi che sta investendo Rai 3. Questa è la colpa più grave che attribuisco a questa gestione Rai, il fatto che non si sia ridata l'identità editoriale a Rai 3 e anzi si stia continuando a lavorare a una sua di fatto delegittimazione. Dico questo perché a inizio del mandato, 2 anni fa, noi come Consiglio d'amministrazione votammo all'unanimità, sottolineo all'unanimità, non sono state molte le decisioni che abbiamo preso all'unanimità, delle linee guida editoriali che dicevano: ridare un'identità definita a Rai 2, l'altra rete in crisi, e per quanto riguarda l'approfondimento informativo a Rai 3, detto in termini più comprensibili, smetterla di regalare pubblico alla 7. Questo era il mandato che era stato votato all'unanimità. Non sta avvenendo affatto questo. Prendo l'ultimo esempio, proprio ore fa sono usciti alle 10 i dati Auditel. Ieri sera Filo Rosso in prima serata su Rai 3 fa un quarto degli ascolti della 7, Giovanni Floris con Di Martedì.
1: Certo, Roberto Natale, voglio chiedere di esplicitare ancora di più questo tuo giudizio su quello che è stato il lavoro fatto dalla Presidente del Consiglio Meloni nell'azienda del servizio pubblico. Di fatto è stata una vera e propria disarticolazione di

0: quelli che erano anche gli equilibri negativi, no? Perché su quello si fondava la lottizzazione, nel dare un pezzo a me, un pezzo a te e un pezzo a quell'altro, e sulla base di questo costruire un consenso che attraversava anche le legislature e i governi. Qua invece ha preso il controllo totale dell'azienda, appunto andando a smontare anche quelle cose che funzionavano.
1: Guarda, io mi soffermo su questo punto perché, torno a dire, è secondo me quello nodale nel giudizio su questa gestione della RAI. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi a inizio giugno interviene alla festa del Foglio e fa delle dichiarazioni pesantissime su Rai 3. Dice: rivendico come grande successo quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni su Rai 3, perché quella Rai 3 che c'era prima era sostanzialmente un blocco ideologico, un partito che veniva finanziato coi soldi pubblici. Noi abbiamo disarticolato questa offerta e facciamo un'offerta molto più pluralista, e pazienza se gli ascolti vanno come vanno. Rivendica come suo grande successo questo intervento. Questo è stata un'azione disastrosa e, come sentite, rivendicata con tanto di firma. Il punto non è introdurre maggior pluralismo su Rai 3, il punto è fare un'offerta nel quale il pubblico di Rai 3 si riconosca, perché quando fai programmi da Rai 3, penso a Splendida Cornice, che tra l'altro qualche giorno fa ha vinto il premio come miglior programma dell'anno ai Diversity Media Awards, quelli di Francesca Vecchioni. Quando fai programmi come Lucarelli, il pubblico c'è, e quando tu vuoi imporre a forza temi, volti, tagli che il pubblico di Rai 3 non gradisce, che stai lavorando consapevolmente alla sua disarticolazione.
0: Certo.
1: E questa è la colpa più grave che faccio a questo vertice aziendale.
0: Roberto Natale, grazie, grazie per essere stato qui stamattina. Abbiamo tentato con la tua voce, quella di Stefano Balassone, di fare un bilancio di questi 4 anni di gestione Rai, non solo la vostra, voi consiglieri che siete in carica, ma anche quelli precedenti. Abbiamo preso l'inizio della legislatura e soprattutto tenendo a mente la fine della legislatura prossima tra qualche mese. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a Radio Popolare per l'attenzione di oggi e non solo per quello.
0: Grazie, buon lavoro. Ciao, ciao, buona giornata. Roberto Natale, consigliere di amministrazione della RAI. Sono le 11:27 minuti e la linea adesso va a Dina Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa diretta è il 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta chiocciola popolarenetwork.it. Una mail, sempre se volete scriverci durante la diretta, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, oppure se volete ci ritrovate in podcast al termine di questa puntata con tutto quello di cui vi parleremo quest'oggi. Quest'oggi ritorna la rubrica Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti e invece ascolteremo poi un servizio di Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive, tutto dedicato a un festival che ci sta molto a cuore, il Festival della Fotografia Etica di Lodi. Con il suo ultimo romanzo sarà nostra ospite Chiara Gamberale, ma il nostro primo ospite, che ringrazio per l'attesa, è direttore artistico dei teatri di Reggio Emilia, perché parliamo di un altro festival importante. Buongiorno Paolo Cantù.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, dunque, torniamo a parlare del Festival Aperto e soprattutto degli appuntamenti importanti che sono in campo proprio in questi giorni a Reggio Emilia.
1: Sì, allora, come sempre il Festival Aperto sono due mesi di scorribanda, diciamo, fra la performatività contemporanea, musica, danza, visual art, performatività varia, ed effettivamente, come dici tu, siamo nel pieno del festival. Siamo partiti con una giornata intera di opening dedicata al Mediterraneo, all'Africa, proprio per raccontare altri sguardi, come sempre facciamo. Questo sabato usciamo dal teatro, andiamo in un luogo speciale di Reggio Emilia, che sono le ex officine reggiane. È un luogo che adesso è al centro di un progetto di rigenerazione urbana, è stata, diciamo, la fabbrica che ha studiato la storia della città di Reggio Emilia dalla fine dell'Ottocento, in uno dei capannoni ancora non riqualificati, di un capannone enorme, immaginatevi una specie di campo da calcio alto 30 metri. Si terrà in sabato in due repliche un evento speciale che si chiama 11.000 corde in italiano. È una commissione musicale fatta da Georg Friedrich Haas, uno dei, diciamo, dei compositori più rinomati e più bravi in queste cose. È una composizione per 50 pianoforti e 25 strumentisti, in cui il pubblico è immerso all'interno, diciamo che il pubblico è attorniato dai 50 pianoforti e 25 strumentisti, che sono quelli di Klang Forum, un ensemble di musica contemporanea di grande rilievo. I 50 pianoforti, una delle curiosità è che sono accordati a 2 centesimi di semitono, uno diverso dall'altro, e quindi l'effetto che il pubblico percepirà è quello di una sorta di onda, di vibrazione. Non sentirà le note precise, come dice il compositore, non si fanno i gradini come accade di solito nella musica, non sentirete i gradini, ma sentirete una specie di onda e di vibrazione sonora. È un evento, insomma, a cui teniamo tantissimo, ci stiamo lavorando da tanto tempo e siamo felicissimi perché questa performance, che è effettivamente qualcosa di unico, è stata fatta in pochissimi luoghi del mondo, da New York a Shanghai a Vienna, e finalmente approda anche da noi, e il pubblico ha risposto entusiasta, quindi siamo sold out, ma insomma adesso forse qualche biglietto riusciamo, sto cercando di allargare gli spazi per il pubblico, vediamo se ci riusciamo. Oggi iniziano le prove con i 50 pianisti che arrivano da tutti i conservatori dell'Emilia Romagna, e quindi insomma ci aspettiamo una bellissima serata. Settimana prossima, a proposito di altri eventi unici, arriva la collezione Maramotti, che è una collezione d'arte contemporanea privata della famiglia Maramotti, cioè Max Mara, con cui collaboriamo spesso, diciamo ogni 2 o 3 anni facciamo un progetto specifico per quei luoghi, e anche qui coroniamo un sogno, perché abbiamo finalmente la possibilità abbiamo chiesto a Crystal Pite, coreografa canadese straordinaria, coreografa canadese che da tanti anni inseguiamo, insieme a Netherlands Dance Theatre, compagnia invece olandese, anche qui tra le più importanti del mondo, e la sua compagnia Kid Pivot. Insieme Crystal Pite ha pensato, perché insomma ci stiamo lavorando da tantissimo tempo, a un progetto per la collezione e per le opere della collezione. In questo caso sarà un mix fra alcune opere specifiche della collezione e il luogo che è sì una collezione d'arte contemporanea, ma in realtà è la ex fabbrica di proprio di Marmara, e quindi Crystal Palace è appassionata anche alla storia del fatto che lì c'erano anche le sarte, c'era la produzione vera e propria della fabbrica, e quindi ci aspettiamo anche qui qualcosa di qui dall'1 al 4 di ottobre, tutti i giorni per 120-130 persone, più replica al giorno, quindi insomma anche qui aspettiamo con entusiasmo questo evento.
0: Non l'abbiamo fatto all'inizio, io credo che valga la pena di ricordare qual è lo spirito del Festival Aperto.
1: Sì, come dicevo prima, un po', allora, il Festival Aperto è 2 mesi di vetrina della contemporaneità portata negli spazi, nei teatri, nella città di Reggio Emilia, perché insomma il Festival è anche un momento in cui usciamo spesso dagli spazi convenzionali del teatro. Se devo dare dei numeri, quest'anno 30 spettacoli, più di 60 repliche, 15 produzioni, coproduzioni, prime italiane assolute, insomma è sempre un festival che prova a portare qualcosa, diciamo, del vento del nuovo italiano internazionale a Reggio Emilia e farlo vedere. Lo facciamo anche in collaborazione con altri festival, da Triennale Milano, Milano Oltre, Torino Danza, Roma Europa, insomma è un modo anche per portare l'internazionalità dentro nel sistema italiano e nel panorama italiano. Quest'anno l'abbiamo intitolato, abbiamo dato un sottotitolo che si chiama Benvenuti in tempi interessanti, che prende a prestito un titolo del filosofo sloveno Slavoj Žižek, che molti di voi conosceranno. Tratta da un'antica maledizione cinese, così si dice, cioè possa tu vivere in tempi interessanti vuol dire in qualche modo augurarti una maledizione, cioè che siano tempi complessi, difficili e quant'altro. I tempi complessi e difficili effettivamente li stiamo vivendo, in realtà proviamo a pensarla anche come una promessa, nel senso che dai tempi difficili talvolta e spesso poi la storia, il mondo, i popoli hanno costruito qualcosa, e soprattutto quello che facciamo è provare a raccontarlo e a chiedere agli artisti di darci una mano a comprendere questo mondo. Quindi insomma molti degli spettacoli che trovano sede nel Festival Aperto hanno a che fare con artisti che si stanno interrogando su che cos'è questo mondo e come forse ci possano essere, non dico delle risposte, ma insomma come interrogarlo e capire come affrontare questi tempi difficilissimi.
0: Veramente, veramente, insomma, torneremo a segnalare gli appuntamenti a Reggio Emilia. Intanto buon festival a tutti voi e agli artisti davvero importanti che arrivano a Reggio Emilia in queste settimane. Dunque, grazie Paolo Cantù, buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie a tutti e a tutti,
0: arrivederci. A presto.

0: E dunque noi lasciamo i Fontaines D.C. con la loro Roman Holiday, li ascolteremo molto a Kaltin queste settimane, per parlarvi di un festival che si aprirà al pubblico nei prossimi giorni, uno degli eventi più attesi del mondo della fotografia, il Festival della Fotografia Etica di Lodi, giunto alla 17ª edizione. Dal 26 settembre al 25 ottobre, tutti i weekend, sarà possibile visitare le numerose mostre nelle varie sedi. Nel sito si può acquistare il biglietto online e per le prime due settimane è anche scontato. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Fino al 25 di ottobre Lodi si trasforma nella capitale italiana del fotogiornalismo. Reportage sulle trasformazioni, i confini, le storie del nostro tempo. Immagini che spesso non è possibile vedere altrove. Cuore del festival, sempre Palazzo Barni, con la mostra di Carol Gazi sul dolore seminato dall'AIS con le deportazioni di massa negli Stati Uniti. Ricordiamo che la sua foto ha vinto World Press Photo. E poi la rivolta in Bangladesh, un'altra bravissima fotografa indiana ci mostra le conseguenze dei test nucleari sulle persone nei territori in India. E ancora la devastazione della guerra in Sudan. A Palazzo Modignani poi le vite degli altri. Una bravissima fotografa ha seguito la vita di un bambino mutilato, una giovane vittima della guerra in Iraq. Lo ha seguito per 20 anni, ora è un uomo. Nell'ex chiesa dell'Angelo un giovane fotografo russo ci mostra il rapporto dell'uomo con gli animali. È colonialismo. L'uomo distrugge gli ambienti, distrugge le risorse e poi mette gli animali in carcere, nelle gabbie. E poi, come di consueto, la mostra del World Press Photo. Alberto Prina è il direttore del festival. Con lui cerchiamo di capire quali sono comunque le novità di questa 17ª edizione.
2: Allora, abbiamo tantissime novità, intanto dal numero dei fotografi, che sono quasi 40, perché quest'anno raccontiamo attraverso le immagini appese ai muri, attraverso le stampe, le fotografie e la mostra classica, ma raccontiamo anche attraverso gli screenings, le proiezioni, in un nuovo spazio bellissimo che è il futuro museo civico della città di Lodi, che è l'ex lineificio. Noi abbiamo portato un anfiteatro multimediale dove tutti i sabati e le domeniche ci saranno delle proiezioni di oltre 15 autori provenienti da tutte le parti del mondo. È proprio un viaggio nel mondo stando seduti, un progetto che abbiamo già iniziato qualche anno fa, ma quest'anno portiamo veramente alla maturità. E poi abbiamo tutte le nostre mostre, ecco, oltre 14 sedi.
1: Palazzo Barni è un po' il cuore, no? Palazzo Barni, sì, e Palazzo Modigliani. Cominciate con quella fotografa che è stata premiata al World Press Photo.
2: Sì, allora è un lavoro di una fotografa straordinaria che è Carol Guzzi, che ci racconta un tema importante che coinvolge gli Stati Uniti in questo momento, l'ICE, quindi gli arresti di massa, le persecuzioni di massa per gli immigrati, definiti irregolari, ma che in realtà molto spesso sono anche in una situazione che non è ben definita, e tutto questo ce lo racconta in poche centinaia di metri a Manhattan, intorno a quello che è la sede del tribunale, e c'è veramente una vita che passa, arresti, continui scontri, tantissimi drammi familiari, famiglie che vengono separate, distrutte all'interno di quello che dovrebbe essere invece un luogo di giustizia, un luogo anche di correttezza e formale, invece assolutamente questo non avviene, e l'ICE ne approfitta perché in quel luogo sono chiamati a testimonianza per il momento di giudizio, e per assurdo in alcune situazioni il tribunale non dà un giudizio, dà una sospensione di pena o una sospensione di valutazione, e l'ICE interviene lo stesso.
1: Senti, sempre a Palazzo Barni poi ci sono due a fondo. L'anno scorso c'era una bellissima mostra su Gaza, invece quest'anno l'attenzione è sul Bangladesh e sull'India.
2: Sì, quest'anno portiamo veramente il World Report Award, ha dato una grande attenzione con due lavori sul Bangladesh molto differenti, entrambi di uno studente, di giovani fotografi, ma raccontano con stili temi completamente opposti. Passiamo dalla lotta rispetto al potere, che è un'attività persecutoria molto importante delle nuove generazioni del Bangladesh, con una fotografia, potremmo dire, proprio del puro giornalismo, del fotogiornalismo classico, con una presa diretta, con invece un racconto su cosa vuol dire vivere a Dhaka: inquinamento, difficoltà,
1: sì, l'urbanizzazione,
2: traffico, l'urbanizzazione selvaggia, immensa, che ha questa città, raccontata attraverso però i colori, le emozioni, scatti differenti. E ecco, molto interessante da questo punto di vista, come una nazione che noi consideriamo lontana, ma nella comunicazione fotografica è diventata veramente molto molto importante e competente.
1: Senti, poi mi ha colpito molto questa fotografa indiana, sì, che parla proprio delle conseguenze dei test nucleari fatti in una certa zona dell'India, che hanno lasciato una devastazione nei corpi, nell'ambiente, e ancora ci sono dei residui di radiazioni.
2: Sì, spero di pronunciarlo giusto. Chikishkula racconta attraverso le sue immagini una delle cose più difficili per la fotografia: raccontare ciò che non si vede, raccontare il passato e raccontare un presente invisibile, perché è il tema della radioattività. Negli anni 70, ma anche fino al 98, in quest'area verso il Pakistan dell'India, sono stati fatti dei test nucleari. La popolazione non era stata avvisata, non aveva preso nessun tipo di precauzione, e quindi a pochi chilometri avvenivano dei test che poi hanno lasciato il segno attraverso la radioattività per i decenni successivi, e non soltanto un segno sulle cose, sugli oggetti, ma anche sulle persone. E quindi c'è un tema veramente anche di attenzione e di importanza alla salute, e di movimento civile che cerca di mettere in luce questo fenomeno, questo disastro. Allora, silente però, e le fotografie sono veramente molto,
1: sì, sono
2: molto
1: toccanti,
2: intense,
1: belle. Poi sono tante le mostre, adesso ci fermiamo solo su una che mi ha colpito alla sezione Vita degli altri a Palazzo Modigliani, che è la storia di un ragazzino iracheno che ha perso un occhio, gli arti, in seguito alla guerra in Iraq, no? Allora c'è una fotografa che ha seguito la sua vita per 20 anni,
2: sì, questa cosa 22 lunghissimi anni, e questa è una delle magie della fotografia. La fotografa Diane Fitzmaurice, in 20 metri, in due pareti, ci fa fare un viaggio di 22 anni. Vedremo una persona che, colpita gravemente dalla guerra in Iraq, perde entrambi gli arti. La campagna di solidarietà le permette di poter venire in America, di essere curato, e ha un finale che non ve lo racconto perché lo vedrete.
1: Però è tutta, ecco, la sua vita,
2: è tutta la sua vita in pochi minuti.
1: E poi c'è la cortina di ferro al confine della Russia, e però volevo chiudere parlando, c'è anche l'attenzione per gli animali.
2: La Chiesa dell'Angelo, sì, abbiamo un bellissimo lavoro di Nikita Teryoshin, un fotografo tedesco, russo-tedesco, che ci racconta cos'è vivere in uno zoo per un animale, e non solo ci racconta del suo punto di vista, ma in realtà quello zoo, quel modo in cui lo trattiamo, è uno specchio per la nostra cultura, perché noi abbiamo devastato gli ambienti naturali del mondo della natura,
1: che
2: degli
1: è quello
2: animali,
1: che stiamo facendo
2: quello che stiamo facendo tuttora, e poi abbiamo imprigionato gli animali all'interno degli zoo o in aree protette. Ecco, Nikita ci parla degli animali, ma in realtà ci parla del nostro approccio verso il mondo animale, e ricordandoci che gli animali siamo anche noi degli animali, e se vediamo il parallelo, molto spesso abbiamo avuto lo stesso trattamento verso gli esseri umani. Se ci riflettiamo, questi tre momenti: distruzione dell'ambiente, imprigionare le persone e poi metterle anche in aree protette.
1: Il colonialismo, insomma.
2: Esattamente, si definisce il colonialismo.
0: E allora questo era il servizio di Tiziana Ricci sulla 17ª edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi, che si svolgerà dal prossimo 26 settembre al 25 ottobre, in tutti i weekend, e quindi sarà possibile visitare le numerose mostre nelle varie sedi. Ricordiamo che sul sito si può acquistare il biglietto online, e per le prime 2 settimane c'è anche uno sconto.

E allora, questa è sempre Cult, con tra l'altro una serie di appuntamenti di cui vi parleremo nelle prossime settimane. Per esempio, mi piace segnalarvi che anche quest'anno Opera Liquida, che opera, come dice il nome, insomma, nel carcere di Opera, nella casa di reclusione di Milano Opera, è riuscita anche quest'anno a realizzare, grazie insomma all'infaticabile lavoro di Ivana Tretter e di tutta la sua squadra, il Festival di Teatro e Carcere Prova a Sollevarti dal Suolo. È l'ottava edizione, si terrà al Teatro della Casa di Reclusione di Milano Opera dal 15 ottobre al 26 novembre. Ma perché ve lo dico adesso? Intanto perché lo hanno presentato da poco, perché Ivana Tretter, la regista e drammaturga che appunto, come vi dicevo, da oltre 18 anni con Opera Liquida lavora con i reclusi di media sicurezza della Casa di Reclusione Milano Opera, perché essendo un carcere, essendo il teatro dentro un carcere, è necessario prenotare con anticipo in maniera insomma da poter esperire tutte le formalità, insomma tutte le pratiche che ci vogliono per prenotare uno spettacolo che si fa in carcere. Ma una delle cose che vorrei dire, e tornerò a parlare ovviamente più in dettaglio proprio con Ivana Tretter di questo festival, è che questo è un momento davvero difficile per chi fa cultura in carcere. Lo sanno per esempio gli amici di Punto Zero Teatro, che fanno da sempre lavoro sui minori del carcere del Beccaria di Milano. Loro diciamo che hanno un teatro aperto su strada, quindi è un po' più semplice accogliere le persone, ma il lavoro è molto importante, così come altre compagnie sparse in tutta Italia. Ricordiamo ancora la Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, che insomma ha creato addirittura una modalità, uno stile molto particolare, e tutti tendono non solo a fare teatro, che è già molto importante insomma per tutto quello che comporta, ma spesso anche a insegnare mestieri dello spettacolo dal vivo a chi si trova in carcere. Quindi vi suggerisco di cercare sul sito di Opera Liquida il festival Prova a Sollevarti dal Suolo. Lì trovate tutti i dettagli su quale sarà il calendario e come si può già prenotare un posto. È importante, è una compagnia insomma che, come vi dicevo, come altre fa fatica, perché insomma in questo momento in cui molti vorrebbero buttare la chiave, è ancora più importante insomma trovare sistemi come questo per entrare in contatto e lavorare sulla cultura, sull'arte, con reclusi e recluse. Siamo arrivati al momento della pubblicità. Noi fra poco ritorniamo con una scrittrice importante e il suo nuovo romanzo.

0: E certo, certo che posso aiutarvi a sapere come sono andate le cose. Li conosco bene quei bambini. E quando mi riferisco a quei bambini non intendo solo loro, i bambini della prima C della scuola primaria Rocco Carbone. Intendo pure gli altri bambini, quelli grandi. Insomma, i genitori dei bambini della prima C della scuola primaria Rocco Carbone. Perché si fidano di me, i bambini grandi. Si sfogano, mi raccontano, hanno bisogno di dire questo, quello, io. Io. Tantissimo bisogno di dire io hanno. Titti questo, Titti quello, Titti io, dicono. Pure quando dicono mio figlio, mia figlia, stanno dicendo quasi tutti, quasi sempre io. Mentre io, quando dico io, sto dicendo loro, i bambini, piccoli, grandi, fa lo stesso. Non è una questione di generosità, vedete, la mia è una vocazione, lo faccio perché mi viene, per amore. Solo per amore. Dunque sono proprio la persona giusta se volete sapere, ma pure se volete capire, specialmente se volete capire. Ecco sì, dovrete portare un po' di pazienza, vi avverto, ma adesso ci arrivo, ai fatti. È certo, i fatti. Tutto è cominciato con... Questo è l'incipit, come sempre leggiamo l'incipit dei romanzi che a cult vengono raccontati dai loro autori, dalle loro autrici, di Liberi Tutti, uscito da poco per i narratori Feltrinelli, che tra l'altro domani sarà presentato a Milano alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, poi vi daremo i dettagli, gli orari. Liberi Tutti, dicevo, è l'ultimo romanzo di Chiara Gamberale. Buongiorno Chiara, bentornata.
1: Buongiorno, che bello, come leggi bene.
0: Grazie, ma mi pare importante perché già in questa prima pagina che prelude, insomma, poi a tutta una serie di capitoli che, per esempio, il primo, quello con cui si comincia, è intitolato a Miriam, questo lo possiamo dire. C'è già, no, lo spirito di questo romanzo, che è un romanzo che mette insieme bambini piccoli e bambini grandi. Vogliamo partire da qua?
1: Che siamo noi,
0: ecco, i bambini grandi. E anche da chi sta parlando, da chi sta parlando.
1: E da chi parla, che è la maestra di questa classe, protagonista di qualcosa di enorme che la attraversa, qualcosa di enorme è successo e che coinvolge 5 famiglie di questa prima C. A raccontarlo è la maestra, che non solo naturalmente conosce i suoi allievi e che danno i titoli ai vari capitoli, ma conosce anche le loro famiglie, perché è una maestra che è, diciamo, si fa confidente di questi genitori, di questi uomini e di queste donne e dei loro disastri. Disastri di cui sanno parlare, ma soprattutto la maestra intercetta i disastri di cui noi adulti non sappiamo parlare.
0: Prima di arrivare a dire qualcosa, insomma, di questi personaggi che sono, insomma, che sono che sono molto simili a tutti noi e che escono proprio dalla pagina, tridimensionali, quasi dei pop-up molto vivi, pieni di, appunto, di virtù, difetti e contraddizioni. Mi riferisco a un'affermazione che Chiara Gamberale ha fatto in una recente intervista, dicendo che questo è il romanzo dei suoi 50 anni e non è un caso.
1: Sì, è così, io li compierò fra 6 mesi, e ho esordito giovanissima, io non ne avevo neanche 20, eppure ogni tanto, questa è la terza volta nella mia vita, mi sembra di esordire. Questo romanzo io lo sto vivendo proprio come un esordio. È un libro mondo, perché è un libro pieno di personaggi, perché è la prima volta che io metto a servizio la mia passione per le relazioni, per quello che c'è dentro di noi, di una scrittura da thriller, perché in effetti quello che coinvolge queste famiglie è, insomma, è qualcosa che chiamerà in causa persino il poliziesco. Nonostante, come dicevamo, come dicevi tu benissimo, non è qualcosa che ha a che fare con violenze eccezionali che non dovrebbero riguardare la nostra quotidianità. In gioco queste famiglie sono finite in questo caso proprio per contraddizioni o per vizi e virtù che ci sono nelle case di tutti noi. E quindi sì, è il romanzo dei miei 50 anni, io lo sto vivendo come se fosse il primo, perché era da tanto che non mi confrontavo con un romanzo corale, no? Non è facile.
0: Sì, sì.
1: E poi c'è una struttura e poi c'è un mistero, ma lo sai che è particolare? Perché tutte le persone che stanno cominciando a leggerlo, il libro è uscito ieri, però insomma gli addetti ai lavori, nessuno c'era arrivato alla soluzione finale, a chi è stato e a che cosa è successo. Tu c'eri arrivata?
0: No, assolutamente, devo dire che questo libro è anche un thriller. Questa era una delle domande che ti avrei fatto e che quindi in qualche modo sancisce, sia pure in maniera molto personale, come accade ad un'autrice come te, un tuo ingresso in un nuovo genere. È possibile?
1: Martina, Francesca Fagnani l'ha definito un thriller sentimentale.
0: Ecco.
1: Mi è piaciuta come definizione, è vero, perché ecco, non ci sono, è qualcosa che poi prende delle tinte paradossali, però parte da mancanze che insomma abbiamo tutti. Io ho messo a servizio di questo romanzo quello che respiro, che ho respirato in questi 50 anni, sia come bambina piccola e sia adesso da adulta, da bambina grande. E quindi quello che respiro attorno a me, ma anche quello che ho dentro. Ho messo anche, con me stessa sono stata feroce in questo romanzo, perché gli adulti, a cui poi comincerà molto presto nel romanzo a succedere di tutto, no? Cominciano a mescolarsi storie d'amore, storie di separazione, insomma il mondo del lavoro che c'è dietro e dentro ognuno di questi personaggi. Insomma, io mi sono stata molto severa con me stessa, però ecco, la scrittura continua a salvarmi soprattutto per questo, perché mentre io scrivo mi faccio quel male che poi fa bene. Ed è fatale, vedi, perché quando poi i lettori vengono a raccontarmi, dicono: ma lo sai che questo libro su di me ha avuto questo effetto? È sempre, te lo assicuro, lo stesso effetto che aveva su di me mentre lo stavo scrivendo. E devo dire che in particolare questo romanzo per me ha funzionato proprio da, direi seduta ad analisi, ma proprio terapia d'urto, perché ecco, mi ha messo di fronte a, prima di tutto, a un'esigenza, che è quella che sì, se non facciamo pace con quello che ci è successo, con
0: i bambini
1: che siamo stati,
0: esatto,
1: andiamo in giro contagiando il mondo di questa mancata elaborazione, no?
0: Certo.
1: E continuando a fare disastri, rovinando gli altri quando li coinvolgiamo in delle storie d'amore o continuando a farci male.
0: Allora, come dicevo, sono molto d'accordo ovviamente, ho ancora un paio di domande, se Chiara Gamberale sei ancora disponibile, se hai ancora qualche
1: certo
0: minuto per noi. Vorrei almeno sfiorarli questi personaggi, no? Ci sono
1: sì,
0: questi genitori come Tony e Rachele, che hanno una bimba molto spaventata, no? E che in realtà sono una coppia molto contemporanea, perché Tony in qualche modo ha lasciato un po' in disparte, no, il proprio lavoro di musicista per permettere a Rachele di seguire la sua carriera, no? Questa è una prima tipologia, ma ormai piuttosto diffusa, no?
1: Sì, come è diffusa. Appunto, tu hai detto una bambina spaventata, Miriam, ma quanti Miriam grandi vediamo in giro che sono stati dei bambini condannati da un genitore, in questo caso la madre, che chiedeva, molto competitiva, e che poi diventano degli adulti che hanno paura di decidere chi diventare o cosa fare, perché hanno questa paura di sbagliare, li porta a non capire neanche più che cosa vorrebbero fare, no? Sia nel mondo del lavoro che nel mondo delle relazioni. Ecco, sta passando
0: certo, assolutamente.
1: Allora, dopodiché ci sono, perché io mi sono accorta quanto, ho detto, ma com'è possibile che nessuno ci avesse pensato fuori scuola, accompagnando mia figlia a scuola? Ho detto, ma è uno scenario romanzesco per sua stessa natura, perché passando di fretta, sì, no, questi adulti lasciano i bambini, ma passa tutto. Io a un certo punto del romanzo dico, a proposito di ambulanza, forse siamo veri solo se andiamo in ospedale o nel fuori scuola, perché in effetti in quella fretta, e poi è in gioco un amore, no, io lo definisco il più bestiale dell'amore, quello genitori figli. Dunque poi troviamo la mamma single, sì, Adele, che è una persona tanto brillante quanto sola, almeno fino a quando non verrà coinvolta in una storia d'amore con un altro genitore.
0: Altra cosa che accade spessissimo, insomma, cioè per cui...
1: Sì, a me no, sono... devo dire, sono 9 anni che ci spero,
0: vabbè.
1: Però, vabbè, l'ho fatto succedere ad Adele, però.
0: Va bene.
1: L'ho fatto succedere a lei, dopodiché ci sono i Galipò, ecco, ecco perché c'è del tragico, c'è del comico. In questo fuori scuola il tragico è rappresentato dalla famiglia dei Galipò, feriti dal terribile lutto, hanno perso una bambina, sì, ne hanno un altro, però sono come più rapiti dall'assenza del bambino,
0: sono
1: che non
0: paralizzati,
1: c'è più,
0: e poi l'altro viene in qualche modo quasi responsabilizzato.
1: Dopodiché c'è invece appunto il testimone comico, è affidato ai Tutto Bene.
0: Tutto Bene, però credo che siano forse la categoria che esiste da più tempo, perché esistevano anche in certi romanzi, certo, no? del secondo Novecento.
1: Poi nell'Ottocento era tutto bene, no?
0: Sì, appunto, c'è l'apparenza, no? L'apparenza. No, no, ma anche nei romanzi degli anni 50, sì, sì, quelli, certo, che insomma mettono per la prima volta la famiglia in discussione, no? Cioè, ci sono sempre, verissimo, quelli che mantengono le apparenze.
1: Sono loro, e ovviamente però sono i giorni nostri, quindi questa loro insomma fede nell'apparenza è sostenuta da tutta una serie di oggetti, primo tra tutti naturalmente lo smartphone, il cellulare e i social, e dopo ci sono anche loro molto ottocenteschi, gli Aprile, apparentemente talmente armonici, questa armonia sembra quasi teatrale, tant'è che il loro bambino è bugiardissimo. Io sono molto, diciamo, la famiglia Aprile, come poi viene scoperchiata e sconvolta da quello che comincia a succedere tra queste famiglie,
0: sì,
1: è qualcosa che mi ha fatto veramente sentire dentro libera tutta, perché insomma loro mi diverte e mi commuove la loro evoluzione.
0: Ci sono materiali disparati volutamente in questo libro, proprio anche formati di scrittura differenti, ma non posso dire di più, anche perché nel finale, insomma, questi compaiono prepotentemente, suscitando per esempio in gente della mia età, credo, anche una nostalgia di un certo tipo di scrittura, proprio di modo di scrivere.
1: Così. Vuole essere anche questo, vuole essere anche un po' un amuleto questo romanzo, per insomma ricordarci che nonostante oggi più che mai forse la relazione col nostro bambino, col bambino che siamo stati, andrebbe protetta, e tutte quelle citazioni sono insomma un omaggio. E la musica, non a caso nelle presentazioni domani, quella di Milano, insomma, mi darà l'onore di essere con me Paola Turci.
0: Sì.
1: Perché
0: con Vittorio Lingiardi sarete, vero?
1: Con Vittorio Lingiardi, però a Roma, Milano e Bologna io ho chiesto a dei cantautori che amo di affiancarmi, e ognuno farà la sua versione della canzone di Sergio Enrico, Ci vuole un fiore, no? che è una canzone che insomma anche quella, a proposito dei materiali disparati che ci sono in questo romanzo, si intreccia a un certo punto alle faccende di queste famiglie.
0: Certo, e infatti anche questo, insomma, cioè un altro degli elementi importanti, c'è proprio una playlist da ascoltare al termine del romanzo. Non possiamo dire di più, anche perché altrimenti rischio di dire qualcosa che potrebbe, insomma, che potrebbe tradire la parte thriller, e quindi vi diamo appuntamento domani in Piazza Piemonte, alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, alle 18:30 con Chiara Gamberale, Vittorio Lingiardi e Paola Turci. Come avete sentito, parleranno e suoneranno Liberi Tutti, uscito per i narratori di Feltrinelli. Grazie Chiara, buon lavoro.
1: Grazie, grazie
0: a presto,
1: a
0: risentirci. A risentirci. E allora, noi siamo arrivati a questo punto, a un appuntamento, guardate, facciamo così, allora un appuntamento che possiamo più trattenere, adesso sto cercando con difficoltà, per cui se i tecnici mi stanno ascoltando chiedo loro di raggiungermi, di mettere una canzone e di mandare i prossimi brani. Come vi ricordavo, ci sono diverse presentazioni di libri, diverse cose che accadono in questi giorni, tra cui per esempio molte diverse possibilità di assistere a degli spettacoli un po' speciali. Succede al Piccolo, succede con una serie di festival di inizio autunno, di cui poi avremo occasione di parlarvi. Allora, dunque, vediamo se riusciamo a mandarvi un brano oppure no. No, sembra di no, abbiamo lo studio bloccato e quindi vi prego di portare un pochino di pazienza.

Allora, io ringrazio intanto Giulio Ambrosio, che è salito di corsa perché ero in difficoltà. Scusate, ascoltatrici e ascoltatori. Ogni tanto, insomma, i computer ci abbandonano. Adesso, insomma, grazie a Giulio, siamo riusciti a tornare padroni della nostra postazione. E quindi ecco Erika Badu, non Erika Badu, ma bensì la sigla della nostra Marta Scotti con la sua rubrica Ore d'Ozio.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. La prima volta che ho visto dal vivo le opere dell'artista giapponese Yayoi Kusama era settembre del 2014 a Nagoya. Non che abbia sempre così chiare le date della mia vita, anche quando si tratta di avvenimenti importanti, è che fino a poco tempo fa il biglietto di quella mostra, Eternity of Eternal Eternity, troneggiava sul frigorifero di casa mia in Giappone. Un biglietto che difficilmente passava inosservato. Ritraeva Kusama, un vestito rosso, con i pois bianchi, i capelli a caschetto di un rosso sgargiante e le linee sottili sul viso a raccontare, già allora, più di 80 anni di energia vitale, creatività, poesia, ma anche di demoni, allucinazioni e baratri. Di quel primo incontro ricordo soprattutto due grandi opere, Obliteration of Stars, Silver e Gold. Su fondi argento e oro i suoi celebri pois, di colori e dimensioni differenti, parevano galleggiare, e nonostante lo spazio fosse delimitato, avevo la sensazione che continuassero oltre la superficie che li conteneva, come se il quadro fosse la porzione visibile di qualcosa che proseguiva oltre e altrove. Ricordo le sensazioni fisiche che provai ed erano tutte contrastanti, immobilità e allo stesso tempo estensione. Era qualcosa che aveva a che fare con il vuoto, con una forza tanto propulsiva quanto catalizzatrice, qualcos'altro invece richiamava la tregua. Alla fine del percorso sono entrata nella stanza installazione Gleaming Lights of the Souls. In un attimo mi sono trovata riflessa infinite volte insieme a luci multicolori, annullata e allo stesso tempo eterna. Dopo quella prima esperienza ho cercato di incontrare ancora e ancora il lavoro di Kusama e ritrovare quelle emozioni. L'ho fatto anche attraverso i libri. Uno di questi è Infinity Net, la sua autobiografia, pubblicata in Italia da Johan e Levi. Kusama è nata nel 1929 a Matsumoto, una città circondata dalle montagne, nella prefettura di Nagano. La sua era una famiglia agiata, che commerciava sementi e possedeva vivai e terreni coltivati a fiori. Fin da piccola Kusama andava in quei campi con un album da disegno. Nel libro racconta che un giorno, seduta in mezzo a una distesa di violette, alzò lo sguardo e le parve che ogni fiore avesse una propria fisionomia. Poi le violette cominciarono a parlarle. Scrive: «Dopo quelle apparizioni, correvo subito a casa e mi affrettavo a disegnare sul mio album ciò che avevo visto. Disegnavo tutto, una cosa dietro l'altra. Era come ritrovarsi in un mondo parallelo. Volevo immortalare, in immagini, le scene appena viste. Avevo decine di album pieni di quelle allucinazioni. Mi aiutavano a placare lo stupore e la paura. Era così che nascevano i miei disegni». Quelle esperienze e il disagio psichico che le accompagnava non l'avrebbero mai abbandonata. L'arte diventò anche un modo per attraversarlo ed esorcizzarlo. Parecchi anni dopo sono arrivata anch'io a Matsumoto. Il museo della città conserva un'importante collezione delle sue opere, dalle prime, realizzate proprio a Matsumoto, fino ai lavori più recenti. Essere lì, nei luoghi in cui tutto è cominciato, ha aggiunto qualcosa al mio modo di amarla. Il 14 agosto Yayoi Kusama se n'è andata. Aveva 97 anni. Appena ho letto la notizia ho sfogliato ancora una volta Alice nel Paese delle Meraviglie, illustrato da lei, e pubblicato in Italia da Orecchio Acerbo. Kusama è la moderna Alice. Kusama per me è tutta Wonderland. Le proporzioni cambiano. Letizia, ho sfogliato ancora una volta Alice nel Paese delle Meraviglie, illustrato da lei, e pubblicato in Italia da Orecchio Acerbo. Kusama è la moderna Alice. Kusama per me è tutta Wonderland. Le proporzioni cambiano, le cose proliferano e i confini si fanno felicemente incerti.

E grazie a Francesca Scotti per un'altra puntata della rubrica del mercoledì di Cult, ore d'ozio, come avete sentito, tra l'altro appunto l'attraversamento di vari argomenti, la conoscenza di tanti personaggi che hanno a che fare con la cultura giapponese, ma anche con la nostra, raccontati da una scrittrice, insomma, sono sempre straordinariamente suggestivi, almeno secondo me. Quindi grazie Francesca. Vi avevo parlato del Festival di Opera Liquida a ottobre, ma c'è un altro annuncio che riguarda questa compagnia che opera nel carcere di Opera, per l'appunto. Questi due appuntamenti sono imminenti. Venerdì 25 settembre alle ore 20:30 Opera Liquida presenta Selvatico Ancestrale, che è uno dei loro ultimi spettacoli, per la prima volta fuori dalle mura del carcere. Gli esternauti di Opera Liquida, così si sono ribattezzati. Lo spettacolo porta in scena il rapporto fra uomo e natura, cura e devastazione, accanto al tema della trasformazione. Sabato 26 settembre invece alle 20:30 al PEM Habitat Teatrali porta sul palco uno spettacolo che alcuni ascoltatori e ascoltatrici già conoscono, perché è stato anche ospite di una nostra festa, cioè Giovinetti, che appunto è il racconto della squadra di calcio femminile che si formò ai tempi del fascismo e che fu bloccata prima del suo primo torneo. Tutto questo all'abbazia di Mirasole, che è molto vicina ad Opera e che ospita i due spettacoli, nei due nuovi spazi dell'abbazia di Mirasole, che sono per l'appunto il caffè letterario e la casa delle associazioni. Ne avevamo già parlato, ve l'avevamo già accennato di questi due nuovi spazi, in questo posto molto bello, insomma, per chi magari ancora non lo conosce, anche un modo per vederlo. Ospitano dunque gli esternauti del carcere di Opera con il loro spettacolo, e poi le giovinette di Rita Pelusio, di Federica Fabiani e di Rossana Mola, questa storia molto, molto appassionante, anche molto drammatica, che spiega cos'era la censura anche sulle ragazze, sulla parte femminile del paese, del fascismo. Noi vi lasciamo perché adesso è ora di dare la linea alle notizie delle 12:30. Ritorniamo domani alle 11:30 con Cult. A risentirci da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, voi che è una vita che mi sottovalutate, e avete pensato che mentre io andavo in onda in registrata non producessi niente dal livello redazionale, non studiassi. Invece no, mi attengo alle notizie, però del giorno prima. Un po' di

studio comunque per voi, per produrre per esempio un incipit di trasmissione. In questi giorni, in queste ore, ho scoperto che esiste ancora Miss Italia. Cioè, che per me è una sorpresa, come se esistesse ancora Giochi Senza Frontiere. Com'è che si chiamavano i giudici di Giochi Senza Frontiere? Ma che incredibile che esista ancora Miss Italia e non esiste più Giochi Senza Frontiere. Ma ce la fanno? Vabbè, e poi c'è la questione Vannacci, l'avete sentita tutti, già Tajani con la questione della gonna, della donna ideale e non discinta negli vestiti e nelle abitudini da scegliere per mettere su famiglia. Il commento di Vannacci, lo preferisco senza gonna. Preferisco le donne senza gonna. Seguiranno gare di righello e incendi di scoregge. Da caserma a Camerata. Battute da caserma, battute da Camerati. Tra l'altro molto bene, se volete, come dire, perdere del tempo e capire gli abissi di ignoranza di uno dei personaggi politici verosimilmente più votati nel prossimo futuro. Non male il commento di Vannacci sull'Odissea e su Ulisse. Virgolettato, Ulisse, secondo Vannacci, lascia la sua terra per difendere la patria. Non cede alla bellezza di Circe e alle lusinghe di Calipso. Non ha fatto altro che scopare. Ma dai! Dopodiché non è che ha difeso Itaca, è andata ad attaccare Troia e poi le ha provate tutte pur di non partire per la guerra. Credo anch'io che mi faccia male fare le puntate in registrata, perché poi sto lontano da voi 48 ore e comincio le puntate così.

Allora, con voi funziona così. Durante questo primo brano, tra me e me pensavo, e anche parlavo anche tra me e me, come un matto, facendo anche due voci diverse. Comunque, tra me e me mi dicevo, Facchini, mi sa che questa volta l'apertura l'hai fatta un po' fortina nel linguaggio, nella scelta delle parole, e nel tema. Sei stato un po' fortino, Facchini, un po' meno. Niente, sono arrivati centinaia di sms che mi scavalcano largamente, mi fanno sembrare un'educanda. A posto proprio, non vi leggerò. Voi che mi avete scavalcato non vi leggerò. Allora, avete abboccato un po' tutti. Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi erano i giudici di Giochi Senza Frontiere. E l'avete scritto in un po'. E poi ancora, Miss Italia quest'anno, origini rumene. Va bene. Bello questo qua. Se continui a citare Vannacci, vince di sicuro. Cioè, se io, musica leggerissima, cito Vannacci su Radio Popolare, allora lui vincerà di sicuro. Putin non ha mai detto il nome di Navalny. Sì, ma ha utilizzato anche altri metodi. Claudio mi ascolta con un risottino cipolle e zafferano. Bello. Grazie a Claudio e Milli che sono abbonati e quindi permettono a questa radio, insieme a tanti altri, di esistere e di vivere e di sopravvivere senza un padrone editore che dica quello che si può dire e non si può dire, per esempio inizio trasmissione. Mi chiedo, il risottino, la cipolla e lo zafferano si riproporrà nel pomeriggio? Massimo sulla questione Odissea vorrebbe sentire il parere di Penelope. Conduttore Ettore Andenna, ma pensa. C'è chi consiglia, come Nicola, di riascoltare le parole di Cuperlo oggi in Parlamento, che ha reso omaggio al maestro Guccini. Bella questa, poi me la sentivo. Io volevo essere Miss Padania, ma ahimè il pedigree mi fu un nemico. Strani i desideri che avete delle volte. Sono le 13:28 minuti, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici. Questa è Radio Popolare, musica leggerissima. Andiamo avanti fino alle 2, voi state scrivendo al 331-6214013. La mail è diretta a popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Oggi 33 minuti di musica per chi ha voglia di scavallare la metà della settimana. E dai che già giovedì, quasi.

bella sta fricchettonata di mercoledì, ci sta. È facile, con questo era Marco, quell'altro che scrive bella bella sta canzone di Rem. Ballo mentre faccio anch'io risotto, cipolle, zafferano in più piselli. Valentina. E lei, un sacco di gente con il routine pronto questa sera, questo pomeriggio. Ma voi andate poi a fare attività fisica? Ad agosto Villacci ha intervistato il collega Matteo, il prestigioso collega Matteo Villacci, non pluripremiato come la trasmissione che ci ha preceduto, ha intervistato Ettore Andenna su Giochi senza frontiere. Purtroppo ero in vacanza a non fare niente nella seconda metà. No, i veri conduttori furono Vaudetti e Marchetti, va bene. Se citare Vannacci lo fa vincere, cita Bonelli. Noi siamo sicuri, vero? Sì. Devo dire, divertente leggere i messaggi che avete scritto ieri durante la trasmissione. Ieri puntata piuttosto particolare, di musica leggerissima, con il secondo episodio della rubrica Il collega leggerissimo. Ma noi siamo gente che guarda avanti! Anche perché già di solito caracoliamo inciampando qui e là, sia metaforicamente che nel concreto, per cui almeno guardiamo avanti. Appendono due quadri vicino alla Gioconda, arrestati. Bene. Due cittadini tedeschi, che guarda che tu li sottovaluti, ma sono dei mattacchioni tedeschi, Tutti a dire, sono rigidi, ma sono dei mattacchioni. Sti tedeschi, Alesco, reggette con le ascelle, battute un po' sconce. Riferimenti alla filmografia italiana anni 70, quella un po' così, i tedeschi, battute nonsense, vado avanti o basta. Due cittadini tedeschi sono stati fermati per aver appeso due quadri al museo del Louvre, nella sala che ospita la Gioconda. Che bastardi che sono quelli francesi. Causando lievi danni alla parete, capirai cosa possono aver causato. In orario pomeridiano, due uomini hanno fissato al muro con del nastro adesivo. Allora, non ha fatto niente. Due dipinti nella sala dove è esposta la Gioconda. Ha riferito, insomma, fonti delle forze dell'ordine francesi. Allora, i due quadri misuravano 30x40. Il primo raffigurava uno dei due attori in armatura, mentre il secondo ritraeva entrambi gli uomini insieme a una donna. Il servizio di sicurezza del museo ha bloccato gli individui e ha chiamato poi la gendarmerie. Sottoposto interrogatorio, i due mattacchioni hanno spiegato di aver preso i quadri per gioco. Saranno riconvocati una volta formalizzata la denuncia, eccetera, eccetera. Due cose. Tre cose. Uno, i tedeschi sono mattacchioni. Due, non hanno fatto niente, hanno con del nastro sul muro. Cioè, se li avete denunciati per lievi danni alla parete del museo, siete dei bastard. E poi, come di consueto, l'ormai tradizionale, voglio dire, sagra del complimento per l'efficacia alla sicurezza del Louvre. Va bene, uno adesso si aspetta della Germania, e invece vi propongo una cosa nuova, o meglio, una cosa che ho scoperto in gli ascolti notturni a piedi, proprio nelle ultime due notti, che arriva dall'Île-de-France invece. Lui si chiama Stanislas Georges Dingapinto, ma tutti lo conoscono come Niska.

Allora, questa roba qua mi rendo conto che non è per tutti, ma chi gli piace tanto. E l'italiano è volutamente scorretto. Adesso tutti pronti a difendere i compagni tedeschi. Hanno appeso due quadri vicino alla Gioconda. E allora liberi subito. Ma dai, cosa hanno fatto di male questi due? Hanno gabbato la gendarmeria, la sicurezza del Louvre. E i turisti giapponesi tutti a fotografare con quel cazzo di smartphone in alto. Ciao Davide. Sì, ma Davide, ma cosa c'entrano i giapponesi adesso? E poi PS, sempre a dare degli antipatici ai francesi. No, pensa a te cosa succede nella vita. Guarda che delle robe proprio ti stupiscono. La vita ha molta più curiosità di noi. Per esempio, in queste ore riesco a starmi molto simpatico a Macron. Ti rendi conto? La vita sa sorprendere, eh? Allora arriva un WhatsApp al 331-621-4013. Ciao Davide, perché non ti vedo tra i conduttori del 29 di settembre a Nuova Armedia? Allora, grazie Massimo, per risponderti ci sarò. Non è che conducono tutti, ci sarò anch'io. Però, questo mi offre il destro per dirvi che si riparte con Falla con noi, la radio. In questa nuova stagione si farà il martedì sera, l'ultimo martedì del mese, in orario, ed è sembra una grande idea, pomeridiano serale. Tutti gli episodi in diversi locali della città. Si comincia da Nuova Armenia di Bergamo, in via Livigno, vicino al Parco Savarino. Dalle 17 in poi, alle 21.30, un evento speciale, la proiezione del video dei 50 anni di Radio Popolare, quello che è andato l'anno scorso alla mostra 50 e 50, quindi alla Fabbrica del Vapore. Per cui, se ve lo siete perso, potete venire a vederlo, e se non ve lo siete perso, avete voglia di rivederlo, sicuro. Conduzioni speciali dalle 17 di Isma ed Elisa, dalle 18 Mattia e Roberto, poi l'informazione, dalle 20 alle 21.30 Giulia e Alessandro. Ma questa è la formazione per questo di evento. Ci saranno tanti altri redattori di Radio Popolare, appunto come sottoscritto, che verranno a passare, a salutare, a incontrare gli ascoltatori. Poi al prossimo martedì saremo in un altro posto con un'altra squadra facendo altre robe. Già che ci sono, invece, domani live pop del 24 settembre, podcast in circolo. Insieme al festival di podcasting, Radio Popolare parte dal podcast Il Codice Berni di Matteo Neroni. Domani, dalle ore 21 in auditorio di Metro Stratos, si entra gratis. Il DJ set che precede all'orario dell'aperitivo, lo spettacolo sul palco dell'auditorio di Metro Stratos, questa settimana sarà cura di Andrea Cegna. Allora, pro Francia sempre, ma cazzo Macron no. Tommy, non è che sono pro Macron, ho detto che mi sta simpatico in queste ore. Leggi le parole che ha detto all'ONU rispetto a Gaza. Teo chiede, ma i quadri di fianco alla Gioconda, quella messa dai tedeschi, che quadri erano? Erano due quadri fatti da loro, ma attaccati con l'adesivo, attaccati su con lo sputo. Va bene, la prossima cosa è un po' più tradizionale rispetto a quella che è appena passata. In tour in Italia torna il maestro, a questo punto si può anche definire così, il compagno, l'amico di Radio Popolare, direttamente dal liceo Mamiani a suo tempo in Roma. A un certo punto partirà anche il pezzo. Il pezzo di Daniele Silvestri si chiama Il Flamenco della Doccia. Segue, spiega. Sai chi c'è in tour? Daniele Silvestri.

sogno che tu sia diversa. Non mi passa neanche per la testa di assillarti con i miei perché.

sicuro invece che sarai felice quando insieme avremo frantumato il muro. Te lo dice uno cara che lo sa. Poi adesso è pure una questione di principio, perché porco Giuda mi comincia a rompere di questo attendere per i tuoi scrupoli. Non puoi pre-

Avete sentito il testo di questo brano? È lui che si dispera e chiede ad ogni modo a lei di fare all'amore. Provate a leggere il testo del Flamenco della doccia di Daniele Silvestri. Bello. Bel pezzo, propinatomi da una morosina quando ero giovanino. Mi è rimasto dentro il pezzo. Allora, per quanto riguarda la notizia proveniente dalla Francia, i due arrestati del Louvre sono gli unici che hanno portato qualcosa dentro al Louvre invece che fuori. Molto bene, Mirko. Il commento di giornata. Mentre invece me la volevo tenere per più avanti, ma è già andata sulla Gazzetta dello Sport la notizia che vado a leggervi, per cui, cioè, sostanzialmente di dominio comune. Allora, parliamo di Turchia. Aia. Campionato di calcio. In testa c'è una squadra curda. Si chiama Ahmedspor e per quest'anno la seguiremo tantissimo. Io l'ho scoperta ora, attraverso la Gazzetta, lo ammetto, sì certo, ma tanto io sono un cazzo, per cui va bene. L'anno scorso guardavamo il Rayo Vallecano, anche quest'anno, ma anche quest'anno pure l'Ahmedspor, dalla terza serie alla vetta del campionato. La squadra di Diyarbakır, scusatemi, vince nonostante cori razzisti, aggressioni e arbitraggi palesemente contrari. Cioè, tipo contro il Besiktas, l'arbitro ha dato 14 minuti di recupero e negli ultimi minuti un rigore per gli avversari dei curdi. Un cartellino rosso dei curdi e per i curdi e un cartellino rosso sempre per il tecnico dei curdi, capito? E nonostante questo l'Ahmedspor ha vinto ed è prima in classifica in coabitazione con il Galatasaray dopo 6 giornate. E nel Kurdistan turco è festa. È uno dei club più poveri del torneo, la sua rosa vale 27 milioni. La bandiera ricorda ai colori della bandiera curda e gli hanno detto no, toglila. Avevano il nome curdo di Diyarbakır e hanno detto no, toglilo, e hanno dovuto mettere Ahmedspor. Vabbè, come fai a non tenerli? Dai, è tutta con l'Ahmedspor. Ah, c'è un problema. Ahmedspor, ok? Ahmedspor. Penultima cosa di oggi, dopo questa bella notizia. Senti qua questa, anche questa è un po' particolare. All right then, it's gonna be a mud thing.

Allora scrive Andrea: tutte le volte che dici che un pezzo è un po' particolare o è una cagata pazzesca o piace tantissimo. Beh, anche grazie al campionamento questa è piaciuta di più, eh. Allora, in diretta ha scritto Andrea Cegna: per quanto riguarda la squadra turca, il nome curda, chiedo scusa, del prima nel campionato turco. La squadra è curda ed è Ahmed. Solo da poco tempo non gli hanno più impedito di usare il nome curdo. E poi commenti sparsi. Giampaolo: alla fine della partita parte il coro di Bella Ciao. Andrea, molto fine: le divisioni ghevariste rosso-nere hanno infiltrato il compagno Rafa Leao nel Galatasaray per agevolare la vittoria finale curda. Ci metti un attimo, questa è bella. Prima di chiudere, mamma mia, ritardissimo. Prima di chiudere, vi ricordo, qualora non lo sappiate, che questo weekend cade, purtroppo, perché non vorremmo mai fosse

0: storia delle notti dal vivo, dei concerti per tanti anni in tutta Italia, ad ingresso gratuito al Parco Ex Seminario di Saronno. Poi ne parleremo anche nei prossimi giorni, sabato 26 e domenica 27 di settembre. Tra gli altri, The Rozer, Talco, Water Tower, Alluci Rosse, beh, Alluci Rosse, DJ Brega e gli immancabili Pancreas. Volevo farci stare un'altra roba, ma non ci sta, poi tocca tagliarla, sta male. Posso però, come dire, anticiparvi che ritorna in plancia di comando e gli Socchi Verdi Graci. Spumeggiante, come solo lei sa essere, in conduzione a volume. Musica bella, in mano a persone competenti. Noi torniamo domani in diretta alle 13.15 circa. Vi ricordo gli appuntamenti di giovedì, domani, in auditorio di Metro Stratos, e martedì al Nuovo Armenia per la prima, il primo episodio della nuova stagione del Falla con noi, la radio. Eli, sei pronta?
1: Sì, sono pronta.
0: Senti come sei spumeggiante. Sei spumeggiante.
1: Sono veramente spumeggiante.
0: Una bottiglia di Prosecco proprio appena aperta.
1: È la parola giusta.
0: È spumeggiante.
1: Sì, sì.
0: Spumeggiante.
1: Dai, ci proviamo. Dai.
0: Va bene, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao. A voi competenti.
2: Grazie.

0: In punto, pronti a cominciare con volume. Ciao a tutti, ciao Elisa Graci.
1: E là, ciao Dario Grande.
0: Ciao, buongiorno. Allora, i più attenti hanno già sentito la tua voce. Nei saluti finali di Davide Facchini, musica leggerissima, già ci siamo un po' intrufolati da lì, ma bentornata.
1: Grazie.
0: Bentornata anche all'interno di volume.
1: Grazie, grazie. Sono tornata un po' in una nave Forza 10, ma poi vi spiego cosa è successo. Magari anche a voi è capitata la stessa cosa, chissà.
0: Esatto. Si parlava di termini medici estremamente complicati che già mi sono dimenticato, ma magari.
1: Sì, voi
0: qualcuno...
1: sapevate che esistono dei cristalli nelle orecchie? Cioè, tu lo sapevi?
0: Sì, qualcosa, lo sapevi. Forse tipo sassolini nelle orecchie,
1: esatto.
0: Se l'avevo già sentita dire,
1: ecco.
0: Questa cosa.
1: Mi si sono mossi dei sassolini nelle orecchie, quindi a voi informate, vedete un po' che cosa mi sta succedendo. Però sono qua e quindi dai, pronta ad ascoltare un bel po' di musica insieme a voi, a raccontarci un po' di cose che riguardano sempre la musica, notizie musicali. E oggi,
0: esatto,
1: parliamo anche di cinema, perché è tornata, come sapete, la nostra Barbara Sorrentini da Venezia, e tutte le volte noi vogliamo sapere un po' anche i dietro le quinte, non tanto le recensioni dei film, piuttosto i dietro le quinte da questo grande festival che si è appena concluso a Venezia. E quindi dai, parliamo un po' con lei nella terza parte, intorno alle 15.
0: Esatto, poi ci sarà anche una seconda parte che abbiamo messo, e andremo a parlare di una cosa che avevamo già un pochino aperto nei giorni scorsi anche con voi in ascolto, ovvero quei dati molto incoraggianti riguardanti il ritorno, a quanto pare, dei CD come supporto fisico per ascoltare la musica. E quindi è una cosa sicuramente curiosa, e iniziamo già a chiedere anche a voi se al 3316214013 ci fate sapere, insomma, se effettivamente avete tanti CD a casa, magari ve ne siete liberati completamente, non ne avete più nemmeno uno.
1: Oppure ne state continuando a comprare, o avete,
0: esatto,
1: ricominciato a comprarli, perché comunque la notizia è proprio quella di un aumento delle vendite. Ne parleremo nella seconda parte. Nel frattempo vi chiederemo anche, insomma, il CD a quale siete più affezionati, o il primo che avete comprato. Così nella seconda parte parliamo un po' di questo vecchio caro formato, appunto, che non è ancora scomparso, anzi quello appunto dei compact disc, i CD.
0: Oh yes.
1: Allora iniziamo.
0: Un sacco di cose, iniziamo però con il primo brano.
1: Allora, nel frattempo ci state mandando i messaggi, a quanto pare state indovinando di quale patologia sto soffrendo in questi giorni, i famosi otoliti. Dai, magari poi se anche voi avete esperienze a riguardo, ditemele, così condividiamo un po' di sfighe insieme.
0: Sì.
1: No, dai, iniziamo con la musica, perché ci sono tante cose da ascoltare. C'è il nostro nuovo album della settimana di Beck, e quindi partiamo con gli Arab Strap, autori di un bellissimo nuovo album, anzi a più di 30 anni dal loro esordio. Tornano per la mitica Rock Action Records con il nuovo disco. Sono usciti il 4 settembre con Half Tall Tales, gran bel disco che contiene un sacco di canzoni molto interessanti. Iniziamo a riscoprirne alcune, in particolare una oggi, in questa Sun Song.

0: Eccoli qua, gli Arab Strap sono tornati con un nuovo album, è uscito il 4 di settembre, quindi già da qualche giorno, dalla Scozia, fantastici, due Aidan Moffat e Malcolm Middleton, che sono appunto i due ragazzi che compongono il duo degli Arab Strap, che ho avuto la fortuna di intervistare molti anni fa, una ventina d'anni fa circa, per Pachanka, dei personaggi davvero super simpatici, molto fan della birra, ecco, ricordo già già all'una del pomeriggio un bel po' di bottiglie lì nella nostra sala dei concerti, quindi insomma fu divertente. Complimenti, bentornati all'Arab Strap.
1: Grandi Arab Strap, si vocifera che siamo anche già riusciti a intervistarli.
0: Questa voce di corridoio. Dai, esatto. Quindi presto ascolteremo la loro voce e ascolteremo ovviamente un bello speciale riguardo a questo nuovo disco degli Arab Strap.
1: Non vediamo l'ora, così come non vediamo l'ora dell'uscita del prossimo disco dei Queens of the Stone Age.
0: Voci anche a questo riguardo.
1: Sì, ci sono voci ormai chiare, ormai ufficiali, ormai confermate. Non so come sia potuto accadere che ancora non abbiamo ascoltato nessuno dei due nuovi singoli a volume e quindi stiamo per farlo.
0: Il nuovo
1: album si intitolerà Perfect, scritto in maniera un po' strana, nel senso che Perfect con un H finale. Uscirà il 30 ottobre, ma loro hanno un po' spiegato che è scritto volutamente sbagliato per Josh Homme. Lui ha detto niente davvero perfetto, per cui abbiamo voluto dare un'idea di imperfezione storpiando un pochino il titolo. Sono brani, questi due nuovi che sono usciti fino ad ora, un pochino più malinconici. Sembra, diciamo, che l'idea del disco parta da, si rifaccia, si ispiri a il kintsugi giapponese, che è sia una tecnica di restauro, per esempio di oggetti, di vasi, per cui l'idea è riparare mantenendo per esempio le crepe, rendendole parte dell'oggetto, rendendole decorazioni.
0: Sì, quindi è una bellissima tecnica.
1: È il kintsugi.
0: Sì.
1: E se cercate così su Google delle immagini, vi compaiono subito esatto questi vasi, che sicuramente avrete in realtà già presenti. E poi è anche diventata una filosofia zen di, insomma, lasciar correre, appunto, accettare le imperfezioni anche in questo caso. Quindi questi sono un po' i temi su cui ruoterà il nuovo album dei Queens of the Stone Age. Li andiamo ad ascoltare, ci sono un bel po' di falsettini in pieno stile Josh Homme. Questa si intitola Insignificant Other. No, quella sbagliata.
0: Eccola
1: qui.

0: di parole per probabilmente dire che c'è qualche problema nella loro
1: sì,
0: storia
1: sì,
0: d'amore.
1: Esatto, si parla un po' di così, come cambiano le relazioni tra le persone. Una persona da che può essere tutto il tuo mondo, diciamo,
0: esatto,
1: può essere che diventa un'estranea nel giro di poco.
0: Bravi, bravo Josh, bravi tutti voi. E a proposito di grandi ritorni, adesso parliamo del ritorno dei Dinosaur Junior. Anche qui parliamo di una band assolutamente seminale nel mondo della musica alternativa americana e non solo. Il nuovo album dei Dinosaur Junior si chiama They're Near, è uscito lo scorso 28 agosto, sempre per la mitica Jack Jaguar. Sono queste etichette che insomma, hanno fatto la storia della musica indipendente. Il loro 13° album, il sesto da quando si sono riuniti nel 2007 dopo un bel periodo di separazione. E, la formazione è quella classica, James Ashes, Lou Barlow e Murph, quindi assolutamente garanzia di suoni di Dinosaur Junior, che assolutamente riascoltiamo in questa canzone che si chiama No Friends.

0: Sentilo qua, Jay Mash, wow. I suoi assoli mitici.
1: Scatenato.
0: Di chitarra, ormai assolutamente leggendari. Si riconosce subito la chitarra di Jay Mash, si riconosce subito anche la sua voce in questo nuovo singolo dei Dinosaur Jr., che sono tornati alla grande con questo nuovo disco alla fine di agosto.

0: questo, grandi, mitici. Dinosaur Junior, sto realizzando che in questa prima parte di volume stiamo ascoltando delle vecchie glorie che tornano a fare musica, gli Strap, Queens of the Stone Age.
1: È vero, bella infilata.
0: I Dinosaur Junior, adesso Beck, perché insomma anche Beck, stiamo parlando di una carriera pluritrentennale, e anche lui è uscito con un nuovo album ed è il nostro album della settimana.
1: Esatto, il bellissimo Ride Lonesome si continua, leggendo in giro un po' anche sui magazine musicali, che si rifà un po' a quel capitolo, diciamo, quei capitoli della sua discografia, ovvero Sea Change e Morning Face,
0: quelli un po' più malinconici, un po' più sofferenti.
1: Proprio così. Oggi andiamo ad ascoltare forse uno dei passaggi più significativi, forse uno dei brani, diciamo, più centrali del disco. È il penultimo, tra l'altro, uno dei brani forse più lunghi dell'album, e ce ne sono comunque di brani un pochino più dilatati. Questo dura più di 5 minuti, per farvi capire. Molto sul country, folk americano. Riassume bene il disco, che non è tanto un album alla fine che per tematiche parla di amore, quanto su cosa resta anche in questo caso quando una relazione finisce. Quindi parte come appunto una domanda. Il titolo del brano è If You Don't Know What Love Is, se non sai cos'è l'amore. Alla fine in realtà Beck stesso ribalta il titolo un po' su se stesso, e lui è ad ammettere di non sapere bene alla fine di cosa si tratti.
0: Beh, poi probabilmente, insomma, sappiamo che qualcuno di noi, ovviamente amanti di Beck, sa le sue vicissitudini personali. Anche lui, insomma, ha avuto una separazione dopo tanti anni, e quindi probabilmente sì, avrà a che fare anche con il tema centrale di questa canzone. Allora ci lasciamo trasportare da 5 minuti e passa di Beck.
1: Oh sì, If You Don't Know What Love Is.

0: finale con armonichina ad aggiungere quel tocco.
1: Sì, tra l'altro parlavamo proprio di Beck, delle sue pene d'amore, parlavamo fuori onda, e se ci state seguendo su Instagram lo sapete, anche dell'album Sea Change, che aveva un po' queste atmosfere così un po' malinconiche, sofferenti. Proprio Sea Change era tutto un disco, a parte meraviglioso, forse uno dei miei preferiti di Beck, ma insomma incentrato un po' sulle pene d'amore proprio in questo caso, e si vociferava che alcune delle canzoni allora nel 2002 di Sea Change fossero dedicate a Winona Ryder, che era appunto stata una sua fidanzata e era finita male, quanto pare. Lost Cause, la bellissima canzone Lost Cause, poteva essere dedicata a lei, chi lo sa, era una di quelle leggende metropolitane, non si è mai saputo se fosse vero o meno, però insomma è un uomo che ama esprimere i suoi sentimenti attraverso la musica.
0: Bravissimo Beck. 14:29, ora una mini interruzione, sì, ma noi torniamo subito dopo ancora con un sacco di musica e un sacco di news.
1: Un sacco di CD.
0: Esatto, CD, CD, CD. A tra poco.

0: Che bravo, anche Destroyer, bentornati. Ah. Eh sì, belli rilassati.
1: Sì.
0: Con la musica di Destroyer, Dan Bejar, il suo vero nome, la band che poi è lui, The Destroyer, che sarà questa sera, se volete, ascoltare questa bellissima musica dal vivo al Circolo Arcibellezza.
1: Bellissimo.
0: Grande colpo per il Bellezza che sempre ci propone concerti fantastici di artisti che ci piacciono tantissimo, come Destroyer, che ormai da tanti, tanti anni ci fa ascoltare musica bellissima, sia prima, all'inizio con i New Pornographers, che poi da solo, e anche questa meravigliosa It's In Your Heart Now, è una delle sue più belle canzoni che probabilmente suonerà questa sera qui a Milano al Circolo Arcibellezza. Dai, andate e poi
1: fateci
0: sapere.
1: Sì, vero? Concerto da non perdere, se andate domani fateci sapere.
0: Stasera.
1: Sì, no, esatto, dicevo domani, fateci sapere com'è andata.
0: Esatto, recensione
1: del concerto dei Destroyer. E nel frattempo questa coda va avanti.
0: Sì, è bellissimo.
1: Ancora e ancora.
0: Vi consiglio di ascoltarvela di sera in macchina, magari al buio, che state tornando a casa. Questa è una canzone adatta a Radio Romance,
1: direi. Bellissima. Ah,
0: me la segno.
1: Attenzione. Spoiler, il disco è invece Labirinto.
0: Labirintitis,
1: sì.
0: È un po' quello che sta succedendo a me.
1: È vero. È un caso, non credo proprio.
0: Infatti, non lo so, mi perseguita anche Destroyer, ragazzi. Gli otoliti e la labirintite.
1: No, vabbè. Pazzesco.
0: Stendiamo un velo pietoso. Dai, stasera davvero andate a vedere Destroyer al Circolo Arcibellezza. Invece adesso, come annunciato,
1: sì,
0: vi parliamo dei CD. Già ci avete scritto alcuni di voi, vi abbiamo chiesto, ma avete continuato a comprare CD, avete smesso di comprarli, li avete venduti, ve ne siete liberati. Già Mauro ci dice: non ho mai smesso di comprarli. Quindi
1: esatto,
0: vedi, tu sei uno di coloro che partecipano e hanno fatto parte di questa, probabilmente di questa ricerca che è stata fatta.
1: Rientra Gianmarco.
0: Rientri tu, caro Mauro. Allora, la notizia è che negli USA, nel primo semestre del 2026, i ricavi dei CD sono aumentati del 58.6%, passando da 108 a 171 milioni di dollari. Insomma,
1: wow,
0: è tantissimo. Le vendite in termini di quantità sono cresciute del 16%, e il vinile continua a generare più ricavi, ma cresce un po' più lentamente del CD in questa fase. La crescita dei CD si dice sia legata a un po' la voglia di collezionare la musica, e quindi per i collezionisti,
1: sì,
0: i prezzi accessibili, perché i CD costano meno dei vinili, e poi si dice che siano soprattutto dovuto a diverse uscite K-pop,
1: in particolare.
0: A quanto pare in CD attirano i giovani appassionati di K-pop, come i BTS ovviamente. Comunque non dipende solo dal K-pop, perché anche escludendo le vendite solo del K-pop, le crescite i CD sono cresciuti comunque di una bella percentuale, e quindi nel complesso il mercato della musica fisica è cresciuto del 25.9%, anche se ancora lo streaming continua a crescere, ma si vede un incremento anche della voglia di possedere un qualcosa nelle tue mani, non solamente gli MP3.
1: Dopo tanti anni in cui decisamente ci si è disabituati, effettivamente questo è sicuramente uno dei fattori forse principali. Io vorrei chiedere agli ascoltatori: quando è stata l'ultima volta che avete comprato un CD?
0: Perché
1: già, io le ultime volte, di sicuro, se ho dovuto fare l'acquisto, sia per me o se magari era un regalo di compleanno, di Natale, sono andato decisamente sul vinile. Però sta roba che effettivamente costa molto di più, il vinile.
0: Eh sì, è vero. E poi
1: fa pensare.
0: Tante volte anche, non lo so, io poi sono un amante comunque di tutti i formati, devo dire, anche delle cassette.
1: Beh, vuoi scherzare?
0: A me piace tutto, le cassette, CD, vinili.
1: Vogliamo stilare una classifica dal più figo al più sfigato?
0: Ma
1: credo,
0: sai,
1: che il CD è tra gli ultimi.
0: Forse tra gli più sfigati. Però sarà che io sono cresciuta, comunque sono generazione X, sono cresciuta con i CD.
1: C'è
0: un posto speciale nel mio cuore per questo formato, il fatto di aprirlo, di trovare il librettino dentro, magari con i testi, l'art. Work. Certamente è qualcosa che negli ultimi anni manca, perché il formato MP3, certamente tutto questo anche lavoro estetico, no, sul disco un po' si perde, e quindi era comunque molto bello andare a comprare il CD, levare la plastichetta, aprirlo e vedere che cosa c'era dentro, era sempre comunque una sorpresa. Quindi vi chiediamo sicuramente se anche voi avete ancora tanti CD, quale appunto è l'ultimo che avete comprato o il primo che avete comprato. Io ad esempio ho un ricordo.
1: Qual è stato il primo?
0: Allora, io il primo ve lo svelo tra un pochino, un po' mi vergogno, però, vabbè, ero piccolina, però il primo CD che ho visto in casa mia, E i CD sono nati proprio quando io ero piccola, prima non c'erano, non esistevano. Ricordo di questo CD che non lo guardavo, questa cosa un po' che ci si poteva specchiare dentro, era un oggetto un po' particolare per me bambina. Ricordo che è arrivato questo CD in casa mia subito dopo la morte e l'assassinio di John Lennon. Mio papà, grande fan, e anche mia mamma grande fan dei Beatles, comprarono il lettore CD, e questo CD che era proprio il Greatest Hits di John Lennon, che era uscito nel 1982. Questo è, penso sia stato uno dei primi CD usciti in generale, e il primo CD che ho visto a casa mia. Ricordo che lo misi dentro questo lettore e partì questa canzone bellissima di John Lennon, Instant Karma.

0: Eh sì, questo era il primo CD che io ho visto in casa mia, quando appunto scoprì che esisteva questo formato. Ero piccola, ero una bambina delle elementari e arrivò questo disco subito dopo, purtroppo, l'assassinio di John Lennon. Era il 1982 quando appunto uscì questo Greatest Hits di John Lennon. Stiamo parlando appunto del CD, del formato CD, del ritorno dei CD, che sembrava un formato in declino, invece stanno vivendo una nuova fase di crescita, soprattutto appunto grazie al collezionismo e alle uscite musicali molto, molto attese, anche se lo streaming continua a essere dominante. Insomma, è comunque una bella notizia.
1: Sì, fa piacere. Diciamo, l'immagine delle case, delle mensoline, degli scaffali, delle librerie che tornano a riempirsi, perché a volte è successo che si sono magari avvate un sacco di CD e poi sono spariti, sono finiti in soffitta e poi li avete persi per sempre, li avete regalati. E invece magari si riniziano a popolare. Per esempio arrivano un bel po' di messaggi, e uno si apre con una gran bella foto di una bella scaffalata di CD, ed è ascoltatore che non si firma, ascoltatore 368.
0: Esatto, c'hai un codice.
1: Vediamo se si firmava precedenti messaggi. No, sembra di no. Comunque dice: eccoli, gli ultimi che ho preso sono dei Godspeed You Black Emperor, perché si sono tolti da tutte le piattaforme. È vero. Anche questo magari incentiva un po'.
0: Potrebbe essere proprio anche un discorso etico, no? Quello di comprare il formato e magari non andare sempre sulle solite piattaforme che sappiamo, insomma, sono a volte di dubbia etica.
1: Chiaro.
0: Quindi sì, potrebbe essere anche una scelta politica.
1: Assolutamente.
0: Anche Matteo dice: anch'io quasi mai smesso di comprare CD. Acquistai un tributo a Jimi Hendrix e altri nel lontano anno 90, senza avere ancora il lettore CD. Gli ultimi acquisti sono stati gli autori della vostra sigla del radiogiornale. Poi ancora si arrivano altri messaggi riguardo appunto ai messaggi, ma hai smesso di comprarli, anch'io ce l'ho forse in cassetta. Ti riferivi forse al disco di John Lennon? Immagino di sì.
1: Facci sapere, Mauro. Poi c'è Giovanni che dice: ciao, io ho continuato a comprare CD, primo CD comprato Macaia dei Clanad dei primi anni 90. Allora, un CD costava molto di più di un vinile, ma ora le cose ma davvero?
0: Esatto.
1: Questa me l'ero persa.
0: Sì, quando appunto sono usciti i CD, ormai il vinile era quasi completamente scomparso.
1: Obsoleto.
0: E quindi costavano pochissimo i vinili. Poi
1: la novità tecnologica costa di più.
0: Esatto. Poi quando il vinile è tornato in auge e il CD ha smesso di essere il primo formato, devo dire che sì, è lì che i vinili hanno iniziato a costare parecchio.
1: Bella, questa non la sapevo.
0: Alessandro: il primo CD che ho comprato è The Joshua Tree del 1988. All'epoca dicevano che la qualità dei CD era superiore al vinile. In tempi recenti hanno ribaltato il concetto. L'ultimo proprio non lo ricordo. Ciao Alessandro. Sì, questa cosa della qualità musicale, dell'audio,
1: sì,
0: è sempre stata dibattuta. Meglio il vinile, meglio il CD. Ma sicuramente dipende anche molto dai gusti, secondo me. Se ti piace comunque un suono anche un po' più caldo, con la puntina, no? Che magari frigge in certi momenti e magari un po' più autentico, il vinile è imbattibile, però insomma anche il CD si sente
1: da Dio. Sì, quantomeno per sentire quei frusci, però certo la differenza si sente, è percepibile, diciamo, da tutti. C'è Matteo che dice: anch'io non ho mai smesso di comprare i CD, acquistai un...
0: Questo l'avevamo già...
1: l'abbiamo letto. Ah no, allora Elisa prova a chiedere a Dario cosa serviva la penna Bic insieme a... immagino per riavvolgere.
0: Esatto. Le cassette, ovviamente quelle col nastro, a volte il nastro usciva e con la penna Bic bisognava riarrotolarlo.
1: L'ho solo sentito raccontare, non l'ho mai fatto. Ammetterlo.
0: Sì. Esatto, era un po' più veramente... era analogica totalmente. Poi c'è Cla: 30 anni fa, settembre 96, al duty free dell'aeroporto di Malta, mio padre mi regalò un CD di Alanis Morissette, Jack a Little Pill. Avevo 13 anni. Wow, Claudia, che bel ricordo anche questo. E invece tu, Dario, dici un po'.
1: Allora,
0: il tuo primo CD?
1: Ma appunto, io ero bambino / ragazzino che ormai erano esplosi, devo dire, i lettori MP3, quindi c'era già... l'iPod Nano e i lettori MP3 anche
0: ma nonostante
1: più sfigati.
0: Tutto...
1: Quindi devo dire che i primi CD erano decisamente quelli che giravano per casa, perché li aveva mio fratello, quindi sicuramente
0: è un fratello robe, più, esempio, grande, più grande,
1: sì, quindi robe dei Nirvana o anche cose più pesanti. E poi devo dire, ho iniziato a avere un po' la fissa del no, forse dovrei possedere qualcosa di fisico, in effetti, perché comunque era scoppiato lo streaming, Spotify, tutte le piattaforme, e si incominciava a parlare del fatto che appunto la musica era scomparsa, eccetera. E mi sembrava giusto dover possedere fisicamente alcuni dischi che almeno durante l'adolescenza mi stavano segnando
0: le basi.
1: E tra queste, vabbè, oltre appunto comunque ai Nirvana e a tutto quel filone lì, rimaniamo in realtà su quel filone, c'era, allora, avevo una band all'epoca delle primissime, facevamo cover al liceo, si suonava musica più o meno alternative rock in generale, e c'era un disco che più o meno tra una cosa e l'altra eravamo andati a suonare, praticamente a coverizzare tutto l'album. Si trattava del primo album dei Pearl Jam, ovvero Ten. E quindi, vabbè, c'era l'imbarazzo della scelta su quale brano andare a scegliere da ascoltare oggi per omaggiarlo. E alla fine la scelta è ricaduta su questa qui, si intitola Jeremy.

0: Senti, ti ci vedo un giovane Dario che imita Matt Cameron.
1: Esatto.
0: Il batterista allora dei Pearl Jam.
1: Ma mi piaceva di più Dave Abruzzese, che era il batterista forse appena prima di Matt Cameron. Una roba del genere, che aveva i capelli lunghi.
0: Già, è vero, forse in questo disco c'era proprio
1: sì,
0: lui.
1: Sì, esatto. E quindi sì, Jeremy, Pearl Jam, questo Ten era uno dei, sicuramente uno dei primi dischi che mi sono comprato. Perché
0: dei CD.
1: Dei CD, esatto, perché era giusto, avere questo disco.
0: Bisognava avere le basi. Sì, anche voi ascoltatori e ascoltatrici ci state scrivendo un sacco di cose che riguarda appunto il tema CD. Ad esempio, alcuni di voi, non possiamo dirvi i nomi perché a volte non vi firmate, compro sempre volentieri le cassette CD per sostenere band emergenti e loro merch, altrimenti vinili per regalarli nelle occasioni. Beh, niente male. Ancora Ale, a me piace comprare sempre almeno un CD dopo ogni concerto, mi piace averli e mi sembra sia un buon modo per supportare gli artisti. Quindi ancora una volta torniamo su questo tema del supportare gli artisti comprando appunto direttamente da loro il loro CD.
1: Giustissimo. Poi c'è Luciano. 2 mesi fa ho ricomprato 3 CD relativi a vinili che avevo venduto nel tempo. Il motivo in particolare è ascoltare musica su un impianto hi-fi di qualità come il mio. Ovviamente ho vinili, cassette e CD. Come tutti ho provato le piattaforme gratis e non, ma era come fare indigestione e poi avere la nausea. Tutto troppo. Beh, wow, anche questo è vero. Avere un bel impianto hi-fi e goderselo
0: stupendo.
1: Veramente.
0: Beh, poi all'epoca, insomma, devo dire che siamo prima della scoppia degli MP3, così eravamo tutti un po' fissati.
1: Esatto,
0: da
1: tutte anche
0: le
1: quello
0: parti.
1: Era bello.
0: Sì, era bello. Primo CD, ci scrivete anche Talking Timbuktu, Ali Farkar Touré e Ray Kuder a Salisburgo. Grazie anche a te per la tua, insomma, testimonianza. Buttato. Saluti Giampaolo, cioè l'hai buttati Giampaolo?
1: Buttati.
0: Okay. Va bene, poi un sacco di CD Elena, generi diversi, alcuni originali, alcuni un po' meno, certi sono uso capiti, prestati da amici, insiedatesi poi a casa, un classico, devo dire, anche a me ne hanno prestati tantissimi, poi sono rimasti a me e viceversa.
1: Ah, sì, esatto, ce li si è scambiati.
0: Esatto, in particolare sono legata a due che mi ricordano persone carissime andate via per sempre, Joanna Newsom e Pearl Jam, quindi vabbè, anche lì, se torniamo lì, non ne compro più ma conservo gelosamente i miei. Poi
1: due scatoloni tra CD e musicassette, vinili un quintale.
0: Sì.
1: Ultimo CD acquistato, il bellissimo album blues True Love di Pat Benatar del 91 in un mercatino dell'usato. Ciao Davide, poi vai al mercatino dell'usato, li trovi magari a 1 euro.
0: Esatto.
1: E quindi lì c'è da fare in
0: ancora
1: fretta.
0: Meglio. Ciao ragazzi, il mio primo CD è stato The Score dei Fugees, il mio ultimo Orbit di Caparezza. È nata a metà degli anni 80, non riesco a sganciarmi del tutto dalla materialità di questo formato con cui sono cresciuta. Lo so, ti capisco, cara ascoltatrice. E poi infine tanti complimenti per la canzone di Pearl Jam da tutti voi, insomma, quindi molto molto amati. Allora,
1: belli.
0: Adesso devo fare così per concludere questo.
1: Allora,
0: questo
1: c'è un altro brano, esatto,
0: altro
1: cosa
0: brano.
1: Ci hai portato?
0: Allora, questo qua è stato sicuramente il primo CD che ho comprato. Tra l'altro mi ricordo che comprai sia il CD che il vinile, cioè
1: doppio.
0: Proprio completamente fissata.
1: Da fan.
0: Allora, ero giovane, perdonatemi, vi prego, adesso qui c'è un po' un piccolo guilty pleasure.
1: Vabbè, però a tua discolpa eri nella generazione proprio che se li è beccati in pieno.
0: Esatto. Ero piccolina, no. Uscivano loro, erano un po' così, un po' rock, un po' maledetti.
1: Eh sì.
0: E poi sto disco, comunque diciamoci la verità, è un gran disco.
1: È un gran disco.
0: Sto parlando di Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Voglio veramente sentirvi adesso, ascoltatori. Al 331-621-4013. Questa era una delle mie preferite e anche il mio primo CD. It's So Easy, Guns N' Roses.

0: Yeah.
1: Wow, abbiamo appena toccato una vetta qua.
0: Abbiamo toccato una vetta. Guns N' Roses, Appetite for Destruction, il primo CD che ho comprato, questa era It's So Easy, che forse era il mio brano preferito di tutto il disco, che però aveva Welcome to the Jungle,
1: beh, cavolo,
0: Paradise City, Mr. Brownstone, Sweet Child of Mine.
1: Vabbè, si può considerare tra le minori forse It's So Easy, non lo so.
0: Forse tra le minori, però, boh, però vabbè, era una di quelle proprio che mi piaceva. Infatti è un po' la più indie di tutte, devo dire, forse, come così, come suono. Però sì, devo dire che questo è un disco che quando avevo 11-12 anni è uscito e mi aveva proprio completamente conquistato. Sarà certamente, insomma, un po' la fase tamarra che tutti noi adolescenti abbiamo in quella fase lì. Però lo ricordo come, insomma, un momento fantastico andare al negozio e comprarmi questo CD dei Guns N' Roses. Grazie a tutti,
1: bellissimo.
0: Guns, a tutti, ce l'ho, anch'io. Guns, peccato per i personaggi, ci dice Massimo, perché musicalmente erano davvero bravi. Boia De, mi scrive Davide, altro che Guilty Pleasure, spaccavano di brutto.
1: Sì, poi ti torni immediatamente il tredicenne che ascoltava i Guns N' Roses.
0: Esatto. Se volete sentirvi giovani, ascoltate Appetite for Destruction. The Guns.
1: Funziona sempre.
0: Bene, grazie a tutti voi che avete partecipato, magari ne riparliamo, visto che, insomma, vi sta piacendo questo dibattito sui CD. Però tra poco invece ce ne andiamo a parlare un po' di cinema, un po' di Festival di Venezia. Vogliamo sapere tutto da Barbara Sorrentini, che sta per raggiungerci in studio, e quindi abbiamo pensato di introdurla con una canzone che parla di un attore mitico, meraviglioso, che si chiama Clark Gable.

0: Una canzone che si chiama Clark Gable dei The Postal Service. Clark Gable, al quale è stato paragonato uno dei premiati a Venezia, di solito ne parlano un po' come un viso da attore di altri tempi, George Clooney, un po' anche paragonato a Clark Gable e altri, vero? In effetti ce l'ha un po' questa faccia da attore da altri tempi. E per parlare di Venezia e di cinema, siamo contenti di avere qui in studio Barbara Sorrentini. Buongiorno.
1: Ciao,
2: ciao Barbara.
1: Ciao, buongiorno. Sì, Clark Gable, ma anche Cary Grant,
0: anche
1: un po',
0: Cary,
1: no?
0: Vero.
1: E quel modo di sedurre in modo ironico, perché Clark Gable si prendeva un pochino più sul serio.
0: Forse sì, è vero, più magari l'aspetto fisico, però sicuramente George Clooney è stato uno dei protagonisti di Venezia. Ti è capitato di incrociarlo nella tua permanenza veneziana?
1: Diciamo che dunque a Venezia tutte le conferenze stampa sono visibili, tra l'altro anche a chi sta a Milano, sia su YouTube che sulla pagina biennale. Sono andata solo a due fisicamente, una volta andavo a tutte, quella di George Clooney e quella di Nanni Moretti.
0: Ok, vabbè, due pezzi da 90.
1: Esatto. Lui è stato molto, molto simpatico, molto spiritoso, molto anche, se l'ha anche molto presa con Trump, non
0: lui
1: è una novità, ecco. Esatto, tra l'altro è uno di quelli degli ingrati, no? Di quelli da cacciare fuori, tant'è che si è trasferito in Francia, poi alla casa sul lago, quindi parlottava un po' anche in italiano, però sì, è stato sicuramente un momento molto interessante, soprattutto all'inizio, perché ha vinto il Leone d'Oro alla carriera. E tra l'altro, siccome proprio perché è simpatico, lui non ha neanche 70, tipo 66 anni, ha detto: io vi ringrazio molto, però forse voi sapete qualcosa che io non so, perché è un po' presto per ricevere un premio alla carriera.
0: Beh sì, in effetti
1: la chiederò ai miei medici se mi hanno...
0: Beh, anche spiritoso, no? Ci piace molto George Clooney e vabbè, sicuramente è uno di quelli, di quei personaggi. Già si vedevano dopo le sue dichiarazioni a Venezia delle foto tipo George Clooney 2028 come candidato contro il presidente Trump, quindi insomma sì.
1: Ma infatti se si candidasse secondo me avrebbe delle
3: chance. Non andrebbe male.
0: Ma qualsiasi cosa piuttosto che Trump. E invece la conferenza stampa di Nanni Moretti abbiamo visto, insomma, persone totalmente entusiaste del suo ritorno.
1: Sì, infatti. Allora, non ha vinto nulla.
0: No.
1: Tra l'altro in questi giorni era San Sebastian al festival, proprio ieri l'ho presentato lì, e anche lì è stato accolto molto bene, ma anche in Italia, cioè a Venezia è stato accolto molto bene, però evidentemente la giuria non ha valutato e non ha reputato di dargli dei premi. È un film, una storia d'amore raccontata da Nanni Moretti, quindi è divertente, ha momenti un po' assurdi come nel suo stile. I protagonisti sono Louis Garrel e Jasmine Trinca. Tra l'altro li ho intervistati, per cui quando uscirà il film manderò tutto.
0: Che bello, Asha, sì, certo,
1: esatto.
0: Il sabato.
1: E quindi insomma vabbè, è stato anche lì, è stato il secondo momento. Tra l'altro è stato accolto proprio in conferenza stampa da un applauso pazzesco, lui era emozionatissimo,
0: Sì.
1: Si è quasi commosso.
3: Non si aspettava.
1: Infatti, e probabilmente si aspettava un premio, perché poi è noto che lui quando non vince premi un po' tutti ci rimangono un po' male, però lui lo fa notare in maniera
3: se lo aspettava più di George.
1: Esatto, però vabbè, George era, si sapeva già, perché quello alla carriera viene dato prima, come Ellen Burstyn. Anche lei ha avuto il Leone d'Oro alla carriera, che ricordiamo in Alicia non abita più qui di Scorsese.
0: Wow.
1: Era giovanissima, ribellissima, no, proprio ribellissima,
0: esatto,
1: anche
0: tutte
1: bellissima,
0: e due, ribelle e molto bella.
1: Esatto.
0: Senti, se dovessi così un momento particolarmente anche emozionante che tu hai vissuto, perché di film insomma ne abbiamo parlato, ne hai parlato a Cult, quindi da te vogliamo sapere un po' più invece l'atmosfera che c'era. È un momento che ti ha particolarmente colpita, sia in positivo che magari emotivamente?
1: Sì, no, certo, vabbè, sicuramente un momento molto forte è stato quando è stato proiettato Nazza, perché comunque vabbè, era un film di cui già un po' si sapeva, però insomma il loro impatto, la loro presenza è stata molto molto forte. È l'unico film che ha avuto, ma credo nella storia del cinema, 25 minuti di applausi, che poi di solito gli applausi
0: sì, è un po' un rito che a volte
1: 10, insomma in 10
0: sembra
1: se ne prendi meno di 10 vuol dire che il film non è un granché. Okay. Diciamo dagli 8 ai 10 è buono.
0: Comunque.
1: Sotto gli 8 vuol dire che è un flop.
3: Ci siamo.
1: 25 vuol dire che la gente è stata quasi mezz'ora in piedi.
0: Caspita.
1: Con loro due in piedi, cioè è proprio tanto, perché gli è stato riconosciuto ovviamente il valore di far parlare questi soldati israeliani che hanno confessato e rivelato un sacco di cose terribili che teoricamente già sappiamo, però
0: vederle così
1: dalle loro voci e ammettere che si sta organizzando da tempo un genocidio e lo sterminio del popolo palestinese, detto da loro fa un altro effetto.
0: Infatti dopo la proiezione ci sono state reazioni dal governo
1: chiaramente
0: italiano.
1: Infatti loro sono stati di nuovo perseguitati come prima per Noa Darlan, perché sono lo stesso collettivo. Però insomma,
0: grande coraggio,
1: esatto.
0: Grande.
1: Poi emozionante, è stato emozionante anche l'arrivo di Marco Bechis con Alessandro Giannini per ritorno a Buenos Aires, per Adriano, scusate, Giannini, per ritorno a Buenos Aires, anche perché, vabbè, è un film forte che racconta parte di quello che lui ha vissuto, però è stato anche bello il modo in cui sono arrivati loro, perché hanno creato questa solidarietà tra gli

0: amazing.
1: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

0: Questa mattina ho un presente per te. Un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale. Un contenitore ermetico per il disavanzo pubblico, visto che dovremo conservarlo ancora per un po'. Il contenitore ermetico è il presente di oggi, giovedì 24 settembre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Buongiorno Cinzia Poli.
0: Come sei squillante. Buongiorno Alessandro Braga. Il supplì del giovedì questa volta.
1: Del giovedì, sì. Giovedì gnocchi, oggi supplì invece.
0: Invece supplì, vabbè, delle variazioni sulla dieta. Che bello, per la prima volta dalla terza edizione, dall'inizio della terza edizione di Presto Presto, una giornata insieme al supplì.
1: È vero, ero stato ospite, ma non ancora supplente, in effetti,
0: titolare.
1: In questa stagione.
0: Salutiamo Claudio Iampaglia, che sta benissimo, oggi è in missione, poi ci racconterà che cosa...
1: È per conto di Dio, è in missione per conto sempre, di Dio, in effetti.
0: Sì, è sempre animato, in effetti, da grandi aspirazioni.
1: Ma domani torna, eh?
0: Domani torna, sì.
1: No, me lo chiedo anche per la mia sveglia. No, in realtà domani sono qui lo stesso al mattino presto, quindi
0: per metro regione, quindi sempre quella sveglia lì. È tutto bene?
1: Tutto benissimo. dopo il weekend a Pontida, come vuoi che stia, molto molto bene, direi.
0: C'è la sincerità nel tuo tono,
1: in effetti.
0: Una buona giornata a tutte e a tutti, un po' di musica e poi cominciamo.

0: Allora, per chi non lo sapesse, erano gli Scapè. Sì. Un po' diversi rispetto al loro solito.
1: È vero, ci aspettavamo qualcosa di più sgarzolino. Qui invece erano un po' ballatona, però vabbè, dai, ci stanno. Li usiamo per introdurre la prima segnalazione che questa mattina prendo dal Manifesto. Guido Calderon recensisce il libro Elevazione, uscito per Neri Pozza, dello scrittore Hanif Abdurrahim. Leggo: ascoltavo California Dreamin' prima ancora di sapere dove fosse la California, quando avevo a malapena idea della forma che aveva una cartina. Eppure volevo andarci. È uno scherzo maligno. La mia meta non era la California. La mia meta era uno stato d'animo. Uno stato d'animo che ritrovavo camminando sulle strisce di terra intorno ai campetti da basket del mio quartiere. Anche se poi lo stato d'animo che tale immagine evoca non mette al centro la propria città quanto qualunque altro posto. Del resto non è sempre una bugia trasformare la città in cui sei nella città in cui di cui senti la mancanza. Di fronte a ciò che scrive Hanif Abdurrahim, si può correre il rischio di indulgere nell'errore di considerare le sue parole come altrettante linee estese a definire un perimetro, frasi che intendono affermare un'identità piuttosto che interrogarla. Questo, quando invece a ben guardare nell'intera opera dello scrittore, poeta e saggista afroamericano, che nell'ultimo decennio si è affermato come una delle voci più stimolanti, liriche ed emozionanti della cultura statunitense, l'amore per ciò che sceglie di descrivere rappresenta un filtro potente e una difesa verso l'esterno, ma mai un velo che nasconda limiti o contraddizioni interne. E se si pensa che al centro del lavoro del 43enne intellettuale, nato e cresciuto a Columbus, Ohio, c'è quella che si potrebbe descrivere come l'esperienza storica e culturale dei neri in seno alla società americana, la traiettoria conosciuta dai corpi neri all'interno di quella difficile e complessa realtà, fino al suo definirsi con uno spazio di senso, con il proprio linguaggio, i propri simboli, perfino una propria lingua, si capisce bene quanto prezioso e arduo sia l'itinerario che sta compiendo passo dopo passo. Dopo Piccolo Diavolo in America, un omaggio alla performance afroamericana, e Finché non ci ammazzano, entrambi pubblicati nel 2002 e nel 2021 dalle edizioni Black Coffee, è il caso di Elevazione, proposto nel nostro paese da Neri Pozza. Elevazione, romanzo, tra l'altro, libro dell'anno per il New York Times. In questo caso Abdurrahim descrive la sua formazione e i suoi anni giovanili in Ohio alla luce della passione per il basket, quello giocato nei campetti di quartiere, come quello che emoziona le folle e in particolare all'ombra della figura di LeBron James. Ma se tutto, fin dalla scansione dei capitoli divise in quattro quarti, proprio come nelle partite, sembra rimandare al basket, sarebbe profondamente sbagliato pensare che si tratti di un libro dedicato allo sport. Piuttosto, ancora una volta, con lo stile inimitabile che lo contraddistingue, alternando la prosa ai versi, il timbro del reportage urbano al ritmo narrativo del rap, Hanif Abdurrahim racconta di ciò che fa la vita delle persone, le loro passioni, sogni, sconfitte e emozioni, il senso che danno al proprio quotidiano, quale ne sia l'orizzonte, come ciò che inventano di giorno in giorno per andare oltre, per superare difficoltà o angosce, per immaginare un momento di gioia o di piacere. Scrive l'autore: uno dei miracoli del basket della Columbus City League è costituito dalla geografia della città e dai confini netti tracciati intorno ai quartieri delle public schools. Ma ci vuole fegato a definirlo un miracolo, perché c'erano intenzioni maligne nelle decisioni che hanno limitato l'accesso ai ragazzi della città, creando strutture per tenerli al loro posto, letteralmente e in tutti gli altri sensi immaginabili. Molti dei quartieri da cui venivano i giocatori, talvolta anche destinati a una buona carriera, ricorda lo scrittore, erano presentati dai media come zone di guerra. Fuori, intanto, LeBron James è il testimonial di una campagna pubblicitaria della Nike e qualche anno più tardi, quando il campione sceglie una squadra più blasonata, quella di Miami, per vincere di più, ecco che la delusione assume il profilo della sconfitta, del rancore. Per strada si bruciano le t-shirt con il suo volto. Quei falò improvvisati a Abdurrahim fanno venire in mente le domande che gli inviati delle TV rivolgeranno agli insorti nei giorni delle rivolte urbane. Che senso ha bruciare il vostro quartiere? Ma la risposta che lo scrittore offre è solo a prima vista sorprendente. Di fatto, di fronte al dolore e alla delusione, si brucia ciò che si ama. Questa è la recensione di Guido Caldiron all'ultimo romanzo dello scrittore Hanif Abdurraqib, Elevazione, uscito in Italia per Neri Pozza. Lo trovate oggi sul Manifesto.
0: Un altro brunetto, vediamo se diamo la scossa oppure no. L'ho scelto solo per il titolo.
1: Va bene.
0: Tell me why, dimmi perché.
1: Perché?
0: Perché? Sì, l'ho scelto, però lo diciamo agli ascoltatori. Sto usando due mouse, tre tastiere contemporaneamente, perché in questo studio stamattina non funziona niente, niente.
1: Ogni tanto succede.
0: Diciamolo ai tecnici, così arrivano un po' prima e vedono di risolvere.
1: Esatto, adesso lo scriviamo perché insomma in effetti sei in una situazione complicata.
0: Oh, ce l'abbiamo fatta.
1: Perfetto.

0: Niente, non ce l'abbiamo fatta neanche sto giro a trovare un
1: pezzo. A trovare un pezzo che svegli un po' la gente. Però dai, c'è qualcuno sveglio, Joe perlomeno.
0: Va bene, una buona... Ma sì, sì, le persone sono sveglie, magari non hanno il tempo di scriverci o di segnalare la loro presenza. Ma andiamo avanti perché a Piacenza inizia oggi e va avanti fino al 27 settembre il Festival del Pensare Contemporaneo, che ha la sua quarta edizione, diretto da Maura Gancitano e Andrea Colamedici, quelle delle edizioni Tlon. Oggi Maura Gancitano, appunto, sulla stampa scrive sul tema di questa edizione, che attraversiamo, lasciare approdare. Scrive questa cosa che ho trovato interessante. Simone Weil chiama metaxu, parola greca, chiamava metaxu, parola greca che indica ciò che sta in mezzo, le cose che separano e nello stesso tempo collegano. Per spiegare questa idea usava l'immagine di due prigionieri chiusi in celle contigue che comunicano battendo colpi sul muro. Quel muro è lo stesso per entrambi, ma a renderli una comunità può essere solo la risposta che il colpo dell'uno riceve dall'altro. La vicinanza da sola non è sufficiente. Rispondere crea un vincolo, perché da quel momento la sorte dell'altro entra nelle nostre decisioni e modifica il passo che credevamo soltanto nostro. Attraversare insieme somiglia più a quello scambio di colpi che a una marcia. Vuol dire ascoltare la paura di qualcun altro e lasciare che qualcuno raccolga la nostra. In questo senso poi si ricollega la segnalazione che vi volevo fare ora, perché l'autore di questo libro sarà proprio al Festival del Pensare Contemporaneo a Piacenza. L'autore è Atkind. Si chiama Alexander Atkind ed è uno storico della cultura, studioso della Russia contemporanea, e c'entra l'attraversare perché c'entrano i mezzi con cui lo si fa. Lo leggo da Avvenire. Storico della cultura e studioso della Russia contemporanea, Alexander Atkind è autore di un libro appena uscito per Bollati Boringhieri intitolato La natura del male, storia culturale delle risorse naturali. Nel volume Atkind rilegge la storia dell'umanità attraverso le materie prime, dalla torba al petrolio, dai cereali allo zucchero, dal cotone ai metalli. Risorse le cui caratteristiche, spiega, hanno condizionato il lavoro, le istituzioni, le disuguaglianze e le forme del potere. Gli antichi parlavano di quattro elementi: l'aria, la terra, l'acqua e il fuoco. Noi stiamo tornando a questi quattro elementi con il fuoco, che rappresenta l'energia. Il resto è abbastanza chiaro: stiamo esaurendo l'acqua e abbiamo inquinato l'aria al punto che rischiamo di rimanere senza aria pulita. Lo stesso succede con la terra, che rappresenta l'agricoltura ed è la fonte di tutto il nostro cibo. E poi ci sono i minerali, la terra, i combustibili fossili che estraiamo dal sottosuolo. Noi esseri umani abbiamo molta libertà nel decidere il nostro destino, ma le nostre libertà sono limitate da questi elementi. Questo vale anche per la storia. In ogni momento, dall'antichità al Medioevo fino a oggi, la nostra storia è stata limitata dalla disponibilità di risorse naturali. Abbiamo modificato questa disponibilità attraverso nuove tecnologie. C'è stato, per esempio, il grande passaggio dalla raccolta di erbe e molluschi alla coltivazione dei cereali, poi in seguito dal legno al carbone, al petrolio. Ora stiamo passando dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili. Anche al nucleare, va detto, però vabbè. E tutto questo riguarda la nostra creatività, le nostre invenzioni e le nostre libere scelte. Siamo però anche imprigionati nell'economia. Le tecnologie sono cambiate enormemente, ma il mio interesse principale riguarda le istituzioni politiche e il modo in cui queste istituzioni sono state determinate dalle risorse naturali disponibili. Pensiamo per esempio alle piantagioni nel sud degli Stati Uniti. Erano specializzate nello zucchero, nel cotone. Alcune caratteristiche naturali di queste risorse, lo zucchero e il cotone, hanno determinato istituzioni differenti e meccanismi attraverso i quali tali istituzioni funzionavano: lo sfruttamento, la disuguaglianza e la ricerca del profitto da parte dei proprietari. Quasi ogni nuova fase delle guerre in Medio Oriente e altrove, ogni nuovo evento cominciano con speculazioni sul prezzo del petrolio. Le zone contese dell'Ucraina sono state tradizionalmente regioni minerarie dell'impero russo, dell'Unione Sovietica e dell'Ucraina indipendente. Oggi queste zone sono parzialmente occupate dai soldati russi, ma si tratta di una grande regione mineraria nella quale nel corso dei secoli sono state estratte diverse risorse. Anche le tecnologie digitali fanno riferimento a queste materie. Se parliamo dell'epoca contemporanea, guardiamo ciò che sta accadendo ora. L'enorme costo energetico delle tecnologie dell'informazione, di internet, delle criptovalute, ma anche dell'intelligenza artificiale, i data center che consumano moltissima elettricità, e questa elettricità è prodotta quasi completamente attraverso combustibili fossili, soprattutto gas e a volte carbone. I tentativi di alimentare questi data center con energia rinnovabile sono falliti e continueranno a fallire, perché un data center è enorme e occupa una superficie equivalente a diversi campi di calcio. Questo era La natura del male, storia culturale delle risorse naturali, per Bollati Boringhieri. L'autore è Alexander Etkin. Oggi lo trovate su Avvenire, ma anche al Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza.
1: Allora. Domenico dice: confermo, mi stavo riaddormentando.
0: No, Domenico, su.
1: Gianni, gli facciamo auguri di pronta guarigione perché dice che ha la polmonite. E chiudo il messaggio con Sick Transit Gloria Mundi. No, dai, un po' meno. E invece quest'altro ascoltatore, Paolo, dice: se volete che la gente vi chiami, potreste mettere un bel pezzo di divisive rock. No, non vogliamo che la gente ci chiami, vogliamo che resti sveglia più che altro. E dice: conoscendo i miei gusti, pensava ieri ho sgozzato mio figlio.
0: Oddio, Vasco.
1: No, però con questo secondo me si svegliano per forza.
0: Vai, proviamo.

0: you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Si sono svegliati, dai.
1: Non sfugge nulla ai nostri ascoltatori. C'è Federico che scrive: non crediate che non mi sia accorto che non è la voce di Ian Paglia.
0: Ah, bene.
1: Non vi sfugge davvero nulla. Allora, l'ultima segnalazione, che non ho preparato perché sono un po' confusa questa mattina, ma eccola qui. La prendo da Domani. Maria Tornielli ci racconta di una mostra che mi sembra molto interessante. Inizia domani e va avanti fino al 24 gennaio 2027 a Palazzo Strozzi a Firenze. Per gli studiosi del mondo antico, la parola frammento evoca uno dei canali fondamentali attraverso cui si cerca di dare senso al passato. Versi di Saffo, citazioni di filosofi presocratici, brandelli di documenti di papiro da cui emergono momenti della quotidianità di persone vissute 2000 anni fa. Tasselli utili a ricostruire un mosaico più ampio. La mostra Broken, il potere del frammento, mette invece al centro il tassello in sé. Il pezzo di opere che sono frammentate, danneggiate, distrutte, ma mai del tutto dal tempo, dall'azione dell'uomo, dai disastri naturali. Lo fa con un allestimento a Palazzo Strozzi che attraversa quasi 5 millenni e 5 continenti. Una serie di sale in cui si passa dai volti di statue romane all'arte del Vietnam antico, ai monumenti in bronzo del Settecento francese, fino ad arrivare nella contemporaneità. Nella prima sezione della mostra, dedicata proprio al potere del frammento, una galleria di volti provenienti da epoche e contesti culturali diversissimi guarda negli occhi il visitatore. Il fatto che siano incompleti, separati dal resto della scultura, permette di concentrarsi sui dettagli. Le onde dei capelli scolpite nella basanite di un giovane romano, tutto il volto è sfregiato, tranne gli occhi. Quella che sembra una lacrima che solca il volto di una dea è in realtà un segno causato dal consumarsi delle sue ciglia in bronzo. La chioma rossa di una testa di Amazzone, la sua policromia conservata dall'eruzione di Pompei, può suscitare quell'emozione che conoscevano anche gli antichi. Sensazione di stare di fronte a qualcosa che è sfuggito dagli accidenti del tempo e della storia. Suscita uno stimolo neurologico specifico che ci suscita la visione di qualcosa di incompleto, l'impulso naturale a immaginare quello che non c'è. E poi c'è la sensazione di stare di fronte a qualcosa che rispecchia il nostro tempo e i suoi tormenti. Nei volti sfregiati che fissano il visitatore da dietro il vetro di una teca, qualcuno può pensare di vedere riflessa la violenza delle immagini che ogni giorno ci raggiungono dai teatri di guerra e devastazione sparsi per il globo. La seconda sezione della mostra esplora il modo in cui le opere diventano frammenti. Si parte con una dettagliata disamina dell'iconoclastia religiosa e politica, le statue azteche distrutte dai conquistadores spagnoli cattolici, o meglio, dagli indigeni costretti a fare il lavoro pesante di distruggere sculture monumentali, i monumenti equestri dei sovrani francesi smantellati dopo la rivoluzione, in particolare la mano di Luigi XV donata a Jean-Henri Latude, celebre detenuto della Bastiglia, il busto di Benito Mussolini di Adolfo Wildt, preso d'assalto dopo la liberazione alla Casa del Fascio di Milano. Ci sono le installazioni dell'artista vietnamita Dan Vo, che riflettono sulla costruzione dell'identità, sul colonialismo e il traffico di arte. Un frammento iconico, come quello della mano tradizionalmente attribuita al Colosso di Costantino e proveniente dai Musei Capitolini, sta insieme a L'Homme Marche di Auguste Rodin. È un istinto della modernità, quello di scomporre e talvolta ricomporre i pezzi. Ma forse più che questa vicinanza estetica, a generare l'empatia da cui vuole partire la mostra nel mettere faccia a faccia frammenti e spettatori, è la sensazione di essere di fronte a qualcosa che non ha bisogno di essere contemporaneo, né tantomeno di rimanere fuori dal tempo per restare. Questo è un articolo di Maria Tornielli su Domani, riguardo la mostra Broken, il potere del frammento, che inizia domani e sarà fino al 24 gennaio del 2027 a Palazzo Strozzi a Firenze.
0: E ci siamo già.
1: Ci siamo già, sono nel frattempo arrivate le 6:29, quindi è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio che questa mattina è a cura di Andrea Monti e Sara Milanese. E torniamo tra poco con il meteo.

Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 6.30. A New York, nella notte italiana, si è tenuto uno dei discorsi più attesi all'Assemblea Generale dell'ONU, quello del presidente ucraino Zelensky, che ha usato toni duri contro la Russia e attaccato Putin. Va fermato, ha detto il presidente ucraino. Nelle stesse ore la Russia lanciava il suo ennesimo attacco con droni su Kiev, si contano almeno due vittime. La CIA intanto lancia un allarme per possibili attacchi di Mosca contro Spagna, Italia e Francia. Guardiamo con grave preoccupazione alle crescenti minacce ibride russe contro l'Europa, ha dichiarato il ministro degli esteri italiano Tajani nel suo intervento all'Assemblea dell'ONU.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato negli Stati Uniti per una visita di Stato. Donald Trump lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, dazi, conflitti in Ucraina e in Iran e terre rare tra i temi sul tavolo. Pechino ha confermato che intende discutere anche della situazione di Taiwan. Dopo l'incontro bilaterale, stasera ci sarà la cena di Stato alla Casa Bianca con la partecipazione dei big della tecnologia. Xi Jinping arriva negli Stati Uniti, mentre, come abbiamo sentito, è ancora in corso a New York l'Assemblea Generale dell'ONU. Al Palazzo di Vetro sarà però il vicepresidente cinese Han Zheng a tenere il discorso a nome della Cina.
0: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione.
1: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato nei giorni scorsi da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto, dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina, senza costringere le famiglie coinvolte a rivolgersi a scuole distanti molti chilometri da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con le circolari firmate dal Capo dello Stato quando era ministro. Tra i punti al centro dell'attenzione c'è anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare non solo le studentesse, ma anche le loro madri in caso di, per esempio, di colloqui con gli insegnanti.
0: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento, che ha causato un grande incendio, non è stato rivendicato, non è chiaro se abbia causato anche delle vittime. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di attacchi che stanno insanguinando il paese, in gran parte provenienti dal vicino Pakistan.
1: A New York, nuova sentenza per Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico accusato di molteplici violenze sessuali, il cui caso ha dato origine al movimento Me Too. Dopo 9 anni e 3 processi andati a vuoto, ieri Weinstein, 74 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente un ex assistente di produzione nel 2006. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso, ma è probabile che, nonostante i gravi problemi di salute, Weinstein stavolta non riesca ad evitare il carcere.
0: In Marocco, record negativo per l'affluenza alle elezioni per il rinnovo del Parlamento che si sono tenute ieri, ha votato solo il 38% degli elettori. A disertare le urne sono stati soprattutto i giovani, che un anno fa erano scesi in piazza per chiedere lo stop alla corruzione e più servizi. Il governo non ha mantenuto le promesse e si è impegnato soprattutto a rispettare gli impegni internazionali in vista della prossima edizione dei mondiali di calcio che si terranno lì nel 2030. Sul voto hanno pesato anche le tensioni con la Spagna, su Ceuta. I risultati provvisori danno in vantaggio il partito Autenticità e Modernità, già forza di governo nella precedente legislatura. Il re Mohamed VI potrebbe designare già oggi il nuovo primo ministro.
1: Gli europei maschili di pallavolo, la nazionale italiana è stata battuta 3-2 dalla Finlandia nei quarti di finale ed è stata eliminata. Fino a ieri sera la squadra azzurra aveva vinto tutte le partite giocate in questo torneo, dopo aver trionfato per 2 volte di fila ai mondiali, l'ultima un anno fa.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: via via più consistente nel pomeriggio, comunque senza precipitazione. Ventilato da nord-ovest in montagna e a tratti qualche rinforzo fin sulla pianura di vento da ovest. Le temperature minime da 11 a 14 gradi, mentre le massime da 24 a 27 gradi. Domani sempre tempo in gran parte soleggiato, avremo però presenza di nubi irregolari che saranno a tratti un po' più compatte a ridosso delle prealpi e sull'alta pianura, comunque senza precipitazione.
1: Quindi nuvolosità, temperature un po' alte, ma niente pioggia, mi sembra di.
0: Ma no.
2: Stamattina faceva freddo, per la
1: Sì.
2: prima volta ho sentito
1: C'è
2: freddo.
1: un po' di escursione termica tra la notte.
0: Sono scese leggermente rispetto a ieri, sì.
1: Sì. Grazie mille Simone Scapine, grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Barese. Buona giornata, grazie per le previsioni.
2: Ciao.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: Ciao, buongiorno.
2: Sai che oggi sui giornali c'è tanta roba?
1: Tantissima, adesso la
2: Stavo
1: mettiamo in
2: guardando,
1: ordine.
2: tra poco andiamo a vedere un po' cosa ci raccontano i giornali oggi.

0: Devo dire che dopo i primi due brani un po' moscetti, adesso abbiamo dato un po' di sprint per il risveglio di ascoltatore ed ascoltatrice.
1: E anche
0: dai.
1: Il nostro, fondamentalmente.
0: E anche un po' il nostro, ma perché vogliamo iniziare a raccontare cosa dicono oggi i giornali. E io

0: Oggi noi vogliamo partire col manifesto, un giorno come tanti è il titolo di prima pagina, ma a cosa si riferisce? All'ennesima morte sul lavoro. Ieri un ragazzo, un giovane operaio di 22 anni, cade nel vuoto al Colosseo. Andrea Moretti aveva 22 anni, scrive il manifesto. Ha perso la vita mentre stava lavorando. Era un operaio acrobatico, quelli che si aggrappano agli edifici come fossero montagne da scalare, facendo risparmiare il costo dei ponteggi. Stava operando al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo quando è caduto da un'altezza di 10 metri. Giusto il giorno prima della morte del giovane operaio specializzato, la ministra per il lavoro, Marina Calderone, aveva definito incoraggianti i dati dell'INAIL, che segnalavano la lieve flessione dei decessi, ma un aumento degli incidenti sui luoghi di lavoro. E pensa a te quanto sono incoraggianti. Sempre sul manifesto, e alla pagina accanto, a pagina 3, c'è un'intervista a Bruno Giordano, magistrato della Corte di Cassazione, già docente di diritto della sicurezza del lavoro all'Università di Milano, direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fino a 3 anni fa, fino al 2023. E vado a riassumere velocemente. Lui dice che la morte di Andrea Moretti è la dimostrazione che la patente a crediti predisposta dall'esecutivo dopo la strage al supermercato di Firenze si è rivelata non solo un'idea inutile, ma addirittura dannosa. Perché dannosa, gli viene chiesto, e spiega: perché a differenza di quello che è stato decantato martedì dal governo a proposito dei dati INAIL, ossia la ministra Calderone che ha detto che sono incoraggianti, nei cantieri sono aumentati sia i morti che gli incidenti, ma soprattutto la gravità dei casi. E conclude Bruno Giordano in questa intervista sul manifesto dicendo che comunque in Italia le norme giuste ci sono e sono anche invidiate dagli altri paesi europei, semplicemente la normativa va applicata senza pensare che la questione si possa risolvere con un aumento di pene. Il problema non è penalizzare di più, ma prevenire meglio.
1: Sì, poi è legata alla morte del giovane Andrea Moretti, che si occupava appunto di edilizia acrobatica e si stava calando con un'imbracatura per lavorare sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Sono seguite le polemiche perché poi l'indomani mattina il Colosseo è stato aperto. Corrado Zunino su Repubblica scrive: al mattino l'anfiteatro accoglie 6.500 turisti, ma l'ira dei lavoratori costringe al fermo, e salta pure lo show di Alberto Angela, sì, perché erano previste le prove e poi non andrà in onda domenica prossima questo speciale condotto appunto da Alberto Angela. Niente giornata mondiale del turismo dell'ONU, quindi insomma è stato all'inizio aperto e poi nella mattinata è arrivata la disposizione da parte del ministro di chiudere il Colosseo. Anche oggi sarà chiuso.
0: Sì, altra questione, Cinzia, di cui ci occuperemo tra l'altro nella parte degli approfondimenti: il decreto legge. Poi qualche giornale dice che forse tornerà ad essere un disegno di legge, vedremo oggi, quello sul tetto degli studenti stranieri nelle classi, per intenderci. Ne parlano un po' tutti i giornali. Io cito al volo dal Corriere: tetto agli stranieri, oggi il decreto, l'avviso del Colle sui criteri ragionevoli. E racconta Monica Guerzoni, ormai quirinalista del Corriere della Sera, l'aspetto visto anche dal Presidente della Repubblica, e gli ha detto: mi raccomando, ragazzi, però fatelo bene, non esagerate, perché l'integrazione deve essere un valore e soprattutto ci sono alcune questioni che rischiano di avere dei profili di incostituzionalità. E quindi in questo articolo Monica Guerzoni spiega che sulla scelta di usare il provvedimento decreto, non disegno di legge, il Colle, quindi Sergio Mattarella, non ha tutte queste obiezioni da fare, ma l'imperativo è che le norme siano realizzabili, uno, e che il decreto non neghi il diritto fondamentale all'istruzione, ossia venga fatto nel pieno rispetto dell'articolo 34 della nostra Costituzione. La scuola è aperta a tutti.
1: Sulla Stampa Niccolò Zancanna ci racconta una scuola, quella, il Barabino di Genova, una sola scuola, oltre 20 nazionalità. Ciò che serve sono docenti e strutture, dice la dirigente scolastica. Maristella dell'Ecuador, Maristella di Genova, terza media, apparecchio ai denti, sogna di diventare un'infermiera. La cosa brutta è il razzismo, quando ti senti esclusa. Alle elementari mi è successo, mi giudicavano per il colore della pelle. Anche a me è capitato, dice Ana, 13 anni, da Cali, Colombo. Colombia, sua compagna di classe. Io non vedo l'ora di arrivare in Italia, dice. Non vedevo l'ora di arrivare in Italia, dice Jennifer del Venezuela. In terza media c'è una classe con 21 studenti di origine straniera e 3 italiani. Ecco uno dei 3. Mia madre è della Basilicata, mio padre è della Campania, sono venuti a Genova per cercare lavoro. Io sono nato qui, i miei migliori amici sono un nigeriano, un albanese e un marocchino. Quante storie, storie infinite, l'una diversa dall'altra, e tutte mescolate dentro un magnifico palazzo storico dei Rolli, in decadenza come quasi tutta l'edilizia scolastica italiana. L'Istituto Onnicomprensivo Barabino di Genova è una delle scuole più multiculturali d'Europa. Non è la parola straniero quella su cui si concentrano i problemi, dice la preside della scuola. Gli studenti con storia di immigrazione alle spalle non sono gli unici a essere poveri, non sono gli unici ad avere bisogno di aiuto. Noi costruiamo le classi sulle basi di un principio di eterogeneità. La realtà è che se il tetto degli studenti stranieri fosse abbassato al 30%, ci sarebbero 320 studenti del Barabino a spasso e non si sa per dove. Vi segnaliamo velocemente, sempre dalla stampa, un articolo della giornalista di origini marocchine Karima Mual. Mio padre è marocchino che ha imparato l'italiano lavorando, racconta del suo essere arrivata in Italia negli anni 90, gli anni dei ricongiungimenti familiari, e scrive: solo chi non conosce le pene dei migranti adulti e dunque anche dei genitori e non conosce il loro vissuto può pensare che non siano disposti ad integrarsi. Solo chi non conosce come è organizzato il nostro paese in materia di integrazione può fare passare il messaggio che vi siano mezzi, aule e personale in attesa di migranti da alfabetizzare. La realtà è ben altra ed è molto più complessa di un discorso da comizio elettorale.
0: Prima, citando l'articolo di Monica Guerzoni e le limature che la Presidenza del Consiglio e il Ministero stanno facendo al decreto, vedremo poi se sarà davvero decreto o disegno di legge sulla scuola, si parlava delle richieste del Colle, del Quirinale di Sergio Mattarella, cito dal Domani l'articolo a pagina 3 firmato da Daniela Preziosi: la vera paura di Meloni è perdere per sempre il Colle. E racconta Daniela Preziosi che dietro la tensione con Mattarella non c'è solo la legge elettorale che sta per essere approvata, l'avvio della campagna elettorale. La Presidente del Consiglio vede a rischio il suo grande progetto per il 2029 perché teme un addio anticipato del Presidente. Non abbiamo tempo di leggere, vado a spiegare. Meloni dice: approviamo una legge elettorale che può essere anche suicida, nel senso che vince il campo largo e non vince il centrodestra. Tanto quelli poi litigano, è il pensiero di Meloni, cadono prima, entro un paio d'anni, tornano al voto, Meloni fa l'unplane e con una maggioranza granitica elegge la destra, il nuovo Presidente della Repubblica. Ma qual è la paura di Meloni? Che Mattarella, sapendo che quelli di là sono litigiosi, una volta che viene eletto un Parlamento a maggioranza campo largo, dica: bene ragazzi, io sono stanco, me ne vado, in modo tale da fare eleggere il nuovo Presidente della Repubblica dal centro-sinistra o comunque dal campo largo.
1: Su Meloni le critiche di Renzi le segnalo da Repubblica, ne scrive Brunella Giovara, perché ieri è iniziata la Fashion Week di Milano e la premier, lo leggo dalla Repubblica, insomma, la Presidente del Consiglio a sorpresa a Palazzo Reale di Milano, insomma, dice Renzi: che figuraccia per l'Italia, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si riuniscono i governi, si alternano i leader di tutto il mondo e Meloni non c'è, dice rimane a casa per la campagna elettorale anziché venire come tutti all'Assemblea Generale.
0: E visto che parlavi dell'Assemblea Generale dell'ONU, che è la notizia più importante di esteri, direi che le altre di interni le citiamo più avanti. Mettiamo un branetto e raccontiamo ad ascoltatore e ascoltatrice un paio di notizie proprio velocissime anche dagli esteri.

0: Dicevamo, Cinzia, l'ONU, l'Assemblea Generale dell'ONU e anche l'apertura di diversi giornali come il Corriere della Sera. Guerre accuse sul palco ONU, Pezeshkian mostra i bimbi vittime del raid sull'Iran, i delegati statunitensi se ne vanno, sì all'incontro con Donald. Da pagina 2 e 3 del Corriere vi cito le parole del presidente iraniano: siamo pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai. Ho cambiato il discorso dopo le minacce di Trump, il nucleare civile è un nostro diritto, ha detto Pezeshkian, spiegando che va bene tutto, però non possono essere accusati loro di essere i colpevoli, i nemici, gli assassini di tutto, perché mostrando le foto dei bambini uccisi durante i raid statunitensi dice siamo anche noi vittime.
1: Sì, ieri è stato anche il giorno dell'intervento all'Assemblea Generale del presidente ucraino Zelensky. Zelensky sfida Putin all'ONU, leggo dalla stampa, è il paziente zero della guerra. Al centro della scena c'è Volodymyr Zelensky che sale sul podio di New York rivendicando con orgoglio la resistenza dell'Ucraina dopo 5 anni di conflitto. Putin è il paziente zero della guerra e va fermato. Ma mentre Kiev chiede l'isolamento dello zar, Donald Trump scompagina le carte inviando a Putin tramite il segretario di Stato Marco Rubio l'invito al G20 di Miami previsto a dicembre.
0: E iniziando a spoilerare un po' cosa ci sarà dopo di noi, cioè Massimo Bacchetta con tutto scorre che oggi vuole parlare di Gaza, perché dice ma porca miseria non c'è più Gaza sui giornali e sempre meno, cito una vignetta azzeccatissima sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di Vauro, dice informazione appunto, no news from Gaza, e c'è l'omino di Vauro che dice crepavano ieri, crepano oggi, creperanno domani, insomma niente di nuovo. Effettivamente di nuovo ce n'è invece, e sul Domani alla pagina 7 per le esattezze c'è questo lungo pezzo che dice la pace sospesa di Gaza, il piano Trump è già fallito, il Board of Peace ha presentato 66 progetti da realizzare in 6 mesi, dai rifugi temporanei alla sicurezza. Sul piatto ci sono 2,4 miliardi a fronte dei 71 necessari, mancano i fondi e sul terreno è stallo totale. Insomma, la striscia allo stremo tra raid, macerie, malattie e una ricostruzione, scrive il Domani, che non arriva.
1: Restiamo in Medio Oriente, Israele, dove ci si appresta alle elezioni del 27 ottobre, i partiti arabi esclusi dalle elezioni, scrive Francesca Cafferri oggi su Repubblica. L'accusa: sono razzisti e contrari all'esistenza dello Stato ebraico. La decisione dovrà avere l'ok della Corte Suprema, ma ovviamente è polemica, insomma la decisione appunto non è definitiva. Però al momento la lista araba unita di Mansour Abbas è stata bandita. Il voto dell'elettorato arabo sarà con tutta probabilità decisivo per determinare la strada che Israele prenderà dopo le elezioni. E insomma, e quindi la possibilità di rimpiazzare Netanyahu passa per il sostegno dei partiti arabi. È per questo che sono presi di mira. Sempre su Israele segnaliamo un articolo di Nello Scavo, la frontiera degli scomparsi, civili catturati e deportati da Tel Aviv senza imputazioni. Racconta come sia al confine tra Libano e Israele, ma anche in Siria ci siano, chiamiamoli, non so, rapimenti, catture di persone che senza nessun tipo di imputazione vengono presi e portati nelle carceri israeliane. Camionisti, pastori e bambini fermati durante le operazioni in Siria e in Libano. L'ONU dice possibili crimini di guerra. Molti detenuti vengono portati oltre confine e poi rilasciati.
0: E allora sai che abbiamo tempo di raccontare anche velocemente dell'accoglienza di Donald Trump a Xi Jinping. Un'accoglienza regale, dice il Corriere della Sera con Viviana Mazza. Effettivamente un'accoglienza del genere mica viene riservata a tutti. Credo che Giorgia, quando sia andata lì, ma nemmeno Sergio Mattarella abbia avuto tutto quegli onori, insomma.
1: Significativo che invece Xi Jinping li abbia avuti.
0: Beh, anche perché, racconta il Corriere, sul tavolo di questo incontro c'è tutta la questione dei dazi, tutta la questione dell'intelligenza artificiale, le terre rare. Però in questo incontro ci sono anche dei timori della comunità internazionale. Si sa mai che Donald Trump decida di fare qualche concessione a Xi su Taiwan, ad esempio. Stasera ci sarà la cena di Stato. Mi spiace non esserci domani mattina a fare la rassegna stampa, perché l'immancabile menù ci sarà e chissà cosa mangiano Xi Jinping e Donald Trump.
1: È bello perché Trump dice: ma è una festa bellissima, mi piacerebbe che tutti fossero qui. E poi c'è l'elenco degli ospiti e l'elenco è veramente piuttosto discriminatorio, perché sono tutti i leader delle big tech degli Stati Uniti.
0: Quindi oggi c'è sul tavolo dazi, intelligenza artificiale, terre rare. Domani sul tavolo ci saranno stato caviale, ostriche e champagne, probabilmente.
1: Ovviamente. Ed è con quello che accogliamo la seconda edizione del Giornale Radio all'aggiornamento delle 7. Passiamo di nuovo la linea ad Andrea Monti e Sara Milanese. Noi torniamo tra poco e passiamo alle prime pagine.
2: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
5: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
4: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
5: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
4: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
5: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
4: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
5: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
7: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, le notizie delle 7. Sull'Ucraina, nuovo pesante attacco russo. Colpite Kiev e Odessa, danneggiato anche un ospedale della capitale. Ci sono almeno 2 vittime. Poco prima all'ONU Zelensky aveva attaccato Mosca. Per il presidente ucraino Putin il paziente zero va fermato. Intanto il quotidiano spagnolo El Mundo rivela, secondo la CIA il Cremlino prepara raid aerei contro Spagna, Francia e Italia. A Washington oggi il vertice tra Cina e Stati Uniti, dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto al arrivo Xi Jinping, accolto da Trump con i massimi onori. Sul tavolo dell'incontro dazi, intelligenza artificiale, terre rare, ma anche Iran e Taiwan. Scuola, oggi è atteso il decreto sul tetto del 30% di studenti stranieri che non sanno l'italiano. Nei giorni scorsi l'attacco di Meloni a Mattarella, che si era schierato in difesa dell'integrazione. Al Colosseo, secondo giorno di chiusura dopo la morte di un lavoratore di 22 anni, la procura indaga sulla caduta da 10 metri di altezza del ragazzo che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione. Queste altre notizie nel Giornale Radio delle 7.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Presto presto. Sono le 7.02 di giovedì 24 settembre, questa è Presto Presto, oggi con Alessandro Braga e Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti decidono di aprire su quello che sarà anche il nostro primo tema di approfondimento, ovvero il decreto legge sulla scuola, come Repubblica che titola Scuola, i paletti del Colle. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe. Saranno esclusi i nati nel paese o che hanno fatto 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa. La CEI chiede preservare la coesione sociale.
1: Massima urgenza, questa è l'apertura dell'Avvenire. Di cosa parla? Anche in questo caso del provvedimento che andrà oggi in Consiglio dei Ministri. Valditara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola. Per la famiglia la priorità è l'educazione, 500 euro la spesa media per le attività integrative. E sull'Avvenire oggi i giornali, Cinzia, vanno un po' a cercare storie particolari in varie zone, città d'Italia. Noi racconteremo Roma, poi iniziamo a dirlo agli ascoltatori. Prima dalla stampa abbiamo letto Genova, l'Avvenire dice l'allarme di Quartoggiaro.
0: A Milano.
1: Milano, quindi Milano. Non abbandonare le periferie.
0: Il Messaggero, scuola, oggi il decreto. Il governo apre alle richieste del Colle, gli alunni saranno spostati solo in istituti contigui e ci sarà un freno alle multe. Va bene. Bene, che una concessione.
1: E visto che si è citato il Colle, Sergio Mattarella, abbiamo letto anche prima quel lavoro di limatura che si sta facendo per evitare di incorrere in questioni di incostituzionalità, eccetera, eccetera. Lo sapete, i giornali da destra già ieri avevano tirato fuori questa vecchia circolare di quando Mattarella era ministro. Oggi la verità ci resta sopra. Le classi speciali di Mattarella, corsa della stampa del Campo Largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni. Ecco perché oggi è più urgente del 1990 limitare gli immigrati in aula, scrive La Verità. In realtà l'hanno spiegato da più parti che una circolare è una questione, un decreto legge è un'altra, e soprattutto era il 1990, i numeri erano molto differenti e comunque Mattarella allora, come oggi che è Presidente della Repubblica, ha sempre detto che l'integrazione è un valore, cosa che in questo decreto o disegno di legge, vedremo cosa sarà, non è.
0: Non c'è molto. Domani legge, passiamo ad un altro tema, legge elettorale e sogno Quirinale, perché Meloni, tra virgolette, sporca Mattarella. E qui c'è una lettura di questo attacco al Presidente. La Premier attacca il Presidente perché teme le sue mosse, sia sul Melonellum, sia sulla successione. E su Domani Daniela Preziosi racconta la vera paura di Meloni: perdere per sempre il Colle. Vede a rischio il grande progetto per il 29, teme un addio anticipato del Presidente. Il suo grande timore è dunque sospetto che Mattarella faccia una mossa che fa saltare il suo sogno, si dimetta prima della fine del mandato, cioè prima che il centrosinistra si spappoli.
1: Il Fatto Quotidiano, come spesso accade, ha delle aperture tutte sue, particolari, originali, e oggi definisce le destre al governo insaziabili. Fratelli d'Italia e Forza Italia, impunità pure per i ministri non eletti. Cosa succede? Forzisti e meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori anche a chi non lo è, su arresti, perquisizioni e intercettazioni e chat. Cosa vuol dire? Si sta lavorando in commissione, scusate, e nella giunta per le autorizzazioni e immunità del Senato e pure in quella della Camera, si sono riunite nei giorni scorsi, si sta lavorando per dare lo scudo anche ai ministri. Tutto parte dalla richiesta dei magistrati della Procura di Milano di poter vedere delle intercettazioni, appunto, di ministri quando non erano ancora ministri. Un caso un po' contorto, ho provato a riassumerlo così. Sta di fatto che la destra, sottolinea il fatto, vuole andare a scudare, come si dice con questo neologismo bruttissimo, quindi a dare uno scudo, un'immunità parlamentare anche a chi parlamentare non è, come i ministri non eletti.
0: Il Sole 24 Ore invece apre su un altro tema caldo, lo chiamiamo così, nucleare, via libera al ritorno in Italia. Dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ha una nuova legge per aprire al nucleare di nuova generazione. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto. Scopo della nuova norma è ridare al Paese una legislazione sull'atomo che regoli la costruzione e la gestione di impianti modulari di piccola e media taglia dal 2033-2034.
1: E dal neutrale titolo del Sole 24 Ore andiamo a un titolo neutrale o non è. Bentornato nucleare, questo è il giornale che parla di una svolta verso l'indipendenza energetica e poi va a raccontare quello che dicevi già tu, che c'è stato il via libera definitivo del Senato. Le prime centrali di nuova generazione saranno pronte fra 7 anni però.
0: E Libero, forza, meno tasse. Salvini dice serve una manovra coraggiosa. Giorgetti dice riduzione dell'IRPEF al ceto medio, abolizione strutturale del bollo. Sul canone Rai c'è un ok al taglio. Mi colpisce la fotonotizia di Libero che è il piano della Salis a remigrare Naomi Campbell.
1: Sì, anche a me, l'ho visto prima, mi sembra molto, molto bello.
0: È nera ma ricca, Ilaria non lavora a Milano. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo le altre aperture sul lavoro, giusto?
1: Sì, sì, sì, in realtà l'apertura sul lavoro, il Manifesto è l'unico quotidiano oggi che decide di aprire sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni caduto da 10 metri di altezza al Colosseo, e col ministro Giuli che ha chiuso l'intero monumento, però solo dopo le polemiche ci sono state, perché all'inizio stavano facendo entrare tranquillamente i turisti. C'è stato il presidio dei sindacati, la CGIL che ha accusato appunto il ministro dicendo l'umanità viene prima dei turisti. Tra l'altro il giorno prima della morte dell'operaio specializzato Andrea Moretti, la ministra per il lavoro Marina Calderone aveva definito incoraggianti i dati dell'INAIL, che tra l'altro segnalavano una lieve flessione dei morti ma un aumento degli incidenti sui luoghi di lavoro, quindi proprio così incoraggianti non erano. Il Manifesto intervista Bruno Giordano, adesso è magistrato della Corte di Cassazione ma in realtà è stato docente di diritto della sicurezza del lavoro qui a Milano all'università e fino al 2023 direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dice che serve molta più prevenzione, non aumentare o cambiare le pene, perché la normativa c'è e anzi viene invidiata, dice, la normativa italiana anche da altri paesi europei e non solo, semplicemente va applicata e soprattutto bisogna puntare sulla prevenzione. Ne approfitto, Cinzia, perché oggi è giovedì e quindi c'è l'inserto extraterrestre del Manifesto. Leggo giusto il titolo di prima pagina: la morale della tavola. Si parla dell'inizio della 4 giorni di Terra Madre Salone del Gusto a Torino, argomento di cui ci occuperemo anche noi perché Radio Popolare quest'anno è media partner.
0: Prima di passare agli esteri, segnaliamo da Repubblica Firenze, capitale del clima. Qui il primo vertice delle 100 città verdi. Firenze di nuovo capitale di dialoghi del Mediterraneo, come ai tempi della Pira, ma stavolta sull'ambiente, per cercare una risposta comune delle città europee alla sfida climatica. Quindi la città che può ospitare i dialoghi mediterranei sul clima. Ci candidiamo come sete del primo vertice di 100 città del Mediterraneo che ha proposto Mancuso, Stefano Mancuso. Il docente che si occupa che aveva proposto di aumentare gli alberi, insomma ridurre l'asfalto. Firenze ha la forza di parlare al mondo, annuncia la sindaca Sara Fumaro.
1: A proposito di clima, e questa non è una buona notizia, infatti inizia Francesca Santolini il suo articolo dicendo tira una brutta aria, o qualcuno direbbe c'è un pessimo clima tra i banchi delle scuole superiori del comune di Belluno. Sono a pagina 8 della Stampa. Che succede? Nei giorni scorsi è stato distribuito questo manuale sul clima nelle scuole di Belluno, si chiama Cambiamenti climatici, scenari, sfide e soluzioni, e si legge testualmente: l'incremento di temperatura a cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici e non dalle emissioni antropiche. A leggerlo così distrattamente sembrerebbe un'affermazione di un troll negazionista sui social. Invece la sintesi che il dottor Giorgio Giacchetti, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, riporta nel suo contributo al testo, e poi va a spiegare anche altre chiamiamole affermazioni non propriamente supportate dalla scienza, e ho usato altro che un eufemismo.
0: Non supportate dalla comunità scientifica. Passiamo agli esteri, il Corriere della Sera, la sua apertura è sull'Assemblea Generale dell'ONU, guerre e accuse sul palco ONU. Pezeshkian mostra i bimbi vittime del raid sull'Iran e i delegati USA se ne vanno. All'interno Pezeshkian pronti al dialogo, ma non ci piegheremo mai. Il presidente iraniano dice: ho cambiato il discorso dopo le minacce di Trump, che ha fatto il primo nel suo discorso. Il nucleare civile è un nostro diritto, dice Pezeshkian. C'è poi l'intervento, c'è stato ieri l'intervento anche di Zelensky, che dice chiaramente punta il dito contro Putin e dice: la sua guerra non si fermerà, all'Ucraina ci vogliono più sanzioni, più missili, ma Trump ha invitato Putin al G20.
1: Ecco, la stampa ha la stessa apertura, o meglio, lo stesso argomento del Corriere della Sera, ma il titolone va più sull'aspetto Zelensky e non Pezeshkian, e dice: fermate Putin, è il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump, lo dicevi anche tu, invita lo zar al G20 di Miami, tensione USA-Iran, praticamente ribaltato titolo e insomma, occhiello. Così bisogna ricordare che oggi all'Assemblea Generale dell'ONU parla Netanyahu,
0: Esatto, parla Netanyahu. Il Giorno, stessa apertura, ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati USA se ne vanno, Pezeshkian mostra le foto dei bimbi uccisi nei raid americani, intanto a Washington il tycoon accoglie Xi, elicottero russo in Polonia per 42 secondi, Zelensky dice fermare Putin, ma Rubio invita lo zar al G20, cioè Rubio in realtà ha riportato un invito. E a proposito di Xi Jinping a Washington, il Corriere della Sera ha l'articolo L'accoglienza regale di Donald a Xi, e quindi si dice che mentre un tempo si dava molta enfasi ai risultati concreti di summit di questo genere, oggi bisogna prendere atto del fatto che sia Trump sia Xi Jinping tengono molto all'immagine e allo show, per cui insomma anche l'accoglienza, la cena, i banchetti, gli inviti fanno la loro parte nella discussione. Nel frattempo sono arrivate le 7:14, il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi, io e Cinzia Poli, Alessandro Braga,
1: tu e Cinzia Poli tornate dopo il GR.
0: Cinzia Poli e tu e Alessandro Braga torniamo dopo il GR.
2: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
3: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
4: Per la prima volta a Lecco.
3: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
4: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
3: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
4: assobdm.it.
5: Le 7:15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Il PD nazionale al centro-sinistra milanese, sia alle primarie a febbraio, nessun veto sui candidati, prima però pensare al programma. Da ieri in campo per le primarie anche la ricercatrice femminista Carlotta Cossutta. 10 famiglie a rischio sfratto in case vendute anni fa dal comune di Milano a un fondo immobiliare. Succede a Quarto Giaro, questa mattina ci sarà un presidio antisfratto dalle 9. Da lì e la moda, Palazzo Reale, nel mezzo della Fashion Week, l'artista surreale e la moda si incontrano in una mostra. Il meteo questa mattina è con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Il tempo di oggi sulla nostra regione vedrà una mattinata in gran parte soleggiata, seguita da un pomeriggio a tratti più nuvoloso ma senza precipitazione. In serata e nella notte apertura nuovamente di ampie schiarite. Le temperature minime in pianura da 11 a 14 gradi, mentre le massime attese da 24 a 27 gradi. In montagna ventilato da nord-ovest, mentre sulla pianura qualche rinforzo di vento occidentale è previsto nel pomeriggio.
5: Sia le primarie a febbraio, nessun veto sui candidati. Prima però bisogna pensare al programma e al perimetro della coalizione. Quanto ha detto il responsabile organizzazione del PD nazionale, Igor Taruffi, mandato da Elly Schlein a fare ordine nel PD milanese. Ieri Taruffi ha incontrato i vertici locali del PD, partito e della PD locale, e uno alla volta anche i tre possibili candidati del PD alle primarie: Lorenzo Pacini, Anna Scavuzzo e Pierfrancesco Maiorino. Dei tre, Maiorino non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, un passo atteso nei prossimi giorni. Ottobre e novembre saranno i mesi nei quali definire il programma, ha detto Taruffi, con i partiti della coalizione. A scombussolare le carte potrebbe pensarci il centrodestra se dovesse ufficializzare la sua candidatura in tempi brevi. Da ieri intanto in campo per le primarie del centrosinistra anche la docente di filosofia politica e attivista femminista Carlotta Cossutta. L'abbiamo incontrata in piazza Duca d'Aosta, dove in un'assemblea performance ha presentato la sua candidatura.
7: Più aumenta il dibattito pubblico, meglio è, perché credo che sia il momento di portare alcuni temi radicali, alcune proposte politiche che sono state costruite in questi anni dai movimenti di questa città, dentro anche il dibattito istituzionale.
5: Su quali temi, con quali proposte?
7: Con diciamo tre grandi temi: una città pubblica, una città collettiva e una città sostenibile, che possono essere declinati in mille modi, ma sicuramente a partire dall'abitare, dalla possibilità di vivere a Milano per chi ci lavora, cioè che chi mantiene in vita questa città possa scegliere di rimanere qui e di garantire delle opportunità a chiunque sia qui, a partire da bambine e bambini, ragazzi e ragazzi, ma poi a tutte le persone che da qui passano in tutte le forme possibili.
5: Tu arrivi da forme politiche legate appunto ai movimenti, che cosa porterai in questa esperienza che invece parla alle istituzioni e ha caratteristiche più istituzionali?
7: Ma sicuramente un metodo che viene dall'autogestione ma anche dal femminismo, che è quello di partire da sé, di provare a costruire spazi di partecipazione e di provare a elaborare delle proposte che siano in grado di articolare anche dei bisogni collettivi, e poi sicuramente anche uno sguardo appunto alle marginalità, che poi non sono marginalità ma che sono il sangue vivo della metropoli, che davvero fanno andare avanti questa città.
5: 10 famiglie rischiano lo sfratto nelle case vendute 20 anni fa dal comune di Milano a un fondo immobiliare privato. Succede negli stabili di via De Roberto 5 a Milano, nella periferia di Quarto Giaro. Il sindacato inquilini SICET stamani dalle 9 organizza un presidio per ottenere il rinvio degli sfratti e per avere la garanzia di un passaggio da casa a casa per le persone coinvolte. Mattia Gatti è il segretario generale della SICET Milano.
8: 10 famiglie fragili, composte soprattutto da persone anziane di più di 70 e più di 80 anni, che vivono in queste case da più di 30 anni e che erano inquilini del comune di Milano e che hanno vissuto sulla propria testa le scelte politiche delle varie amministrazioni. Oggi è la data prevista per lo sloggio di 3 di questi nuclei familiari. Stiamo lavorando perché ovviamente non avvenga nessuno sfratto, ma nel frattempo stiamo chiedendo con forza al Comune di Milano, con cui è aperta un'interlocuzione, di trovare assolutamente una casa, perché queste famiglie devono passare da una casa a un'altra, non possono finire in mezzo a una strada. Quando il pubblico cede alla finanza va sempre a finire che i più fragili sono esclusi e ne subiscono le conseguenze. Gli sfratti, e in particolare come in questo caso gli sfratti per finita locazione, che avvengono quando gli inquilini appunto pagano, hanno sempre pagato, sono un elemento drammatico che non serve assolutamente velocizzare gli sfratti come vorrebbe l'attuale governo, ma al contrario servono politiche per fare in modo che non possa essere eseguito uno sfratto di una persona fragile senza che ci sia una soluzione alternativa.
5: Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il decreto con cui sarà introdotto il limite di studenti stranieri per classe, il 30%. Il provvedimento prevede anche il divieto di indossare burka o hijab ed entrerà in vigore immediatamente. Una norma che sia le opposizioni che gli addetti ai lavori hanno definito propaganda elettorale, Massimiliano De Conca è il segretario generale della FLC-CGIL Lombardia.
9: Allora, il commento non può che essere negativo, perché si tratta di una misura che onestamente è inutile. Le scuole italiane, le scuole lombarde, perché parliamo qui in Lombardia, sono ampiamente attrezzate per l'integrazione degli alunni stranieri, sono già da tempo operano già da tempo con classi che hanno percentuali di alunni ben superiori al 30%, quindi ci sembra più un'operazione propagandistica che un'operazione di ricerca di risoluzione di alcuni problemi nella scuola. Peraltro anche una cosa di cattivo gusto, una soluzione di cattivo gusto che allontana verso tutti i principi della Costituzione, perché siamo di fronte a un chiaro disconoscimento della scuola inclusiva, intesa come la scuola che prepara i cittadini, perché qua si vogliono fare, e lo diceva da sempre Valditara, qua si vogliono fare classi ghetto, classi tetti o percentuali, cioè si trattano gli studenti come dei numeri, quando invece la dimostrazione più chiara l'abbiamo avuta a Centocelle, quando sono intervenuti gli alunni a salvare un insegnante a prescindere dalla nazionalità, a prescindere dal colore della pelle. Questa è la scuola inclusiva, si vede che ad alcuni non piace e bisogna buttare un po' di fumo negli occhi.
5: Le proteste contro la moltiplicazione dei data center in Lombardia, tra le zone nel milanese con la maggior concentrazione di progetti per costruire nuovi impianti delle infrastrutture digitali, c'è Rho, dove si prepara una manifestazione cittadina per il prossimo 3 ottobre. Caso emblematico è quello del quartiere San Michele, San Martino, zona dal passato industriale in cui ora gli abitanti rischiano di trovarsi circondati da 3 data center a distanza molto ravvicinata. Michele è uno dei portavoce del comitato di quartiere San Michele San Martino di Rho.
10: Questo data center nascerebbe a 35 passi, dico passi perché li abbiamo proprio contati, dalla ringhiera della prima abitazione in via Costa 2. Un data center era già in previsione e lo stanno già costruendo proprio dentro Rho, in particolare nella zona tra Rho e Piero, e sarà il data center di Amazon, anche quello molto grande, è a 900 metri da questo nuovo data center che vorrebbero costruire invece adesso. Non contenti, oltre a questo, è stato anche presentato un progetto per un terzo data center in via della Mosa, quindi andando sostanzialmente ad accerchiare completamente il nostro quartiere, che nel giro di poco meno di 3 km sostanzialmente si vedrebbe 3 data center tutti insieme. Partecipiamo a tutto il lavoro che sta partendo direttamente dai comitati per i data center che si sono formati sulla Lombardia e quindi all'iniziativa che ci sarà il 26 di settembre per presentare quelle che sono le problematiche sui data center, ma anche per definire una strategia comune, e poi alla manifestazione del 3 di ottobre di Rho che stiamo organizzando insieme appunto a tutti quanti i cittadini che in queste settimane ci stanno dando una mano proprio per riuscire a poi parlare con il sindaco, perché a noi quello che manca è esattamente questo, avere una risposta dal sindaco sul perché si è deciso di fare questi 3 data center nel nostro quartiere e anche sul quali sono proprio le strategie con cui si vuole portare avanti il nostro quartiere, che non è un quartiere industriale ma è un quartiere residenziale.
5: Nel cuore della Fashion Week in corso a Milano, Palazzo Reale ospita da oggi la mostra Dalì e la moda. Nell'artista surrealista l'arte e la moda si incontrano e si influenzano reciprocamente, ce ne parla Tiziana Ricci.
11: Un abito d'aragosta, un cappello a forma di scarpa con tacco a spillo, un ciondolo, una grande aragosta dorata, abiti sinuosi, fogge visionarie, il surrealismo di Dalì ha sconfinato nella moda. Già a partire dagli anni 30 lavorò con Elsa Schiaparelli e poi con altri stilisti come Coco Chanel, Dior, Paco Rabanne, abiti, gioielli, oggetti. In mostra sono 200 tra opere, documenti, fotografie, un viaggio che ci racconta la complessità dell'artista. Laura Bartolomé è una delle curatrici e vice direttrice della Fondazione Gala Salvador Dalì.
12: Qual è il rapporto di Dalì con la moda? È lui che l'ha influenzata o viceversa?
13: Tutte e due cose, è reciproco. Lui si ispira dalla moda e la moda si ispira da Dalì ancora oggi. È una delle cose che si possono vedere in questa mostra, con i rapporti con gli stilisti contemporanei, sì, con Daniel Roseberry, con Maria Grazia Chiuri, con Jonathan Anderson. Allora si continua a ispirare in quelle creazioni che Dalì ha fatto all'epoca, Schiaparelli o con Christian Dior. Allora questo è molto significativo per noi di mostrarlo e di far capire quanto Dalì è ancora di attualità.
11: Una mostra che è arrivata come il caccio sui maccheroni. dato che è in corso e siamo proprio nel pieno della settimana della moda a Milano. Interessante e divertente, non c'è dubbio, ma forse la stagione espositiva avrebbe potuto aprire con una mostra di altro spessore.
5: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19:45.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Popolare Network.
5: A Washington oggi il vertice tra Cina e Stati Uniti. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto al Sanremo Xi Jinping, accolto da Trump con i massimi onori. Sul tavolo dell'incontro, dazi, intelligenza artificiale, terre rare, ma anche Iran e Taiwan. Sull'Ucraina, nuovo pesante attacco russo, colpite Kiev e Odessa, danneggiato anche un ospedale, ci sono almeno due vittime. Poco prima all'ONU Zelensky aveva attaccato Mosca, per il presidente ucraino Putin è il paziente zero e va fermato. Scuola, oggi atteso il decreto sul tetto del 30% di studenti stranieri che non sanno l'italiano. Nei giorni scorsi l'attacco di Meloni a Mattarella, che si era schierato in difesa dell'integrazione. Sanità, in Italia nei primi 5 mesi di quest'anno quasi 500 casi accertati di morbillo, 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Ministero chiede di far rispettare l'obbligo vaccinale. Secondo gli ultimi dati, nessuna regione raggiunge l'obiettivo del 95% di seconde dosi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Negli Stati Uniti è il giorno del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è atterrato poche ore fa a Washington ed è stato accolto con i massimi onori da quello statunitense. La visita durerà 3 giorni, tanti temi sul tavolo, dall'intelligenza artificiale ai dazi, dalle terre rare al conflitto in Iran. Pechino intende discutere anche della situazione di Taiwan. In diretta Roberto Festa.
6: Buongiorno. In sole 3 occasioni nel passato un presidente americano ha stravolto il protocollo e si è recato di persona a ricevere un ospite straniero. Lo fece Eisenhower con Khrushchev, Kennedy con Nehru e Reagan con Papa Wojtyła. Il fatto che Donald Trump sia andato ieri sera in Maryland a ricevere Xi Jinping dà il senso dell'importanza che il presidente americano attribuisce a questa visita, la prima di Xi Jinping in America dal 2015, in programma appunto 3 giorni di omaggi, cene di Stato, parate militari in onore dell'ospite cinese. Il presidente americano del resto è da sempre convinto che sia più produttivo coltivare rapporti personali anche con i rivali, i concorrenti, e va detto che nel caso della Cina e di Xi Jinping la cosa ha funzionato. Pur nel confronto spesso forte, ostile tra i due paesi, i canali tra Washington e Pechino non si sono mai chiusi nell'ultimo paio d'anni. Allora, sono 3 sostanzialmente i temi centrali di questo incontro. Anzitutto Taiwan. Il Congresso americano ha votato una risoluzione per diversi miliardi di forniture militari a Taiwan. Trump per ora non ha firmato la legge, è probabile usi la questione come strumento di pressione su Xi Jinping per ottenere qualcosa in altri ambiti, soprattutto il commercio. Proprio il commercio è l'altro tema di questa visita. L'accordo, la tregua sui dazi raggiunta da Trump e Xi Jinping nel 2025 è in scadenza. Trump appare piuttosto insoddisfatto per il deficit commerciale americano nei confronti della Cina, 91 miliardi di dollari, e per le forniture dei metalli, delle terre rare che la Cina aveva promesso e che non sono arrivate negli Stati Uniti come atteso. Terzo punto, l'intelligenza artificiale. Il senatore Bernie Sanders ha chiesto nei giorni scorsi che Trump e Xi si accordino su limitazioni all'intelligenza artificiale. La cosa improbabile: sull'intelligenza artificiale si gioca una partita importante nello sviluppo dei prossimi decenni. Xi non ha alcun interesse a intralciare le aziende cinesi, sempre più competitive nei confronti di quelle americane, e Trump lo ha detto più volte: chi vince sull'intelligenza artificiale vince su tutto, quindi non ci pensa a intaccare il primato americano. Chi chiede quindi di rallentare su sperimentazione e utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrà aspettare. Trump e Xi non ci metteranno mano. Andrea.
5: Grazie Roberto. E Xi arriva negli Stati Uniti mentre è ancora in corso l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il presidente cinese ha deciso di snobbare le Nazioni Unite e al Palazzo di Vetro sarà il suo vice Han Zheng a tenere il discorso a nome di Pechino. A New York, nella notte italiana, c'è stato uno degli interventi più attesi, quello del presidente ucraino Zelensky, che ha usato toni duri contro la Russia e ha attaccato Putin. Va fermato, ha detto, davanti ai delegati dell'ONU. Sul discorso di Zelensky sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
7: Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU ha pronunciato un discorso durissimo contro la Russia, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Finché Mosca attaccherà, Kiev risponderà colpendo sempre di più e sempre più duramente le raffinerie nemiche. Con buona pace di Donald Trump, che martedì annunciava una tregua sulle infrastrutture energetiche come imminente, cercando di spacciare la crisi del petrolio da lui stesso creata come colpa dei raid ucraini. A proposito di questo, Zelensky ha definito umiliante la condizione della Russia, gigante che non riesce a salvaguardare il proprio export. Ha parlato di Putin come del paziente zero, interessato a portare solo distruzione nel mondo, e si è spinto fino a invocare l'unità dei popoli di fronte alla minaccia futura dell'intelligenza artificiale. Il tutto senza dimenticare di fare promozione per l'industria della difesa ucraina, droni, missili economici e intercettori efficaci, disponibili per chiunque ne abbia bisogno. Persino la consueta insistenza sulla necessità di forniture di sistemi di difesa aerea Patriot e SAMT contro i missili balistici russi si è ridotta a un paio di frasi. È stato un discorso offensivo di un leader che voleva dimostrare non solo di non essere sull'orlo della sconfitta, ma di poter continuare a combattere con efficacia per tutto il tempo necessario. Tra l'altro, senza lesinare una critica velata al leader cinese Xi Jinping, grande assente, e una palese alla Corea del Nord e all'Iran, che forniscono uomini e armi al Cremlino.
5: E mentre Zelensky parlava all'ONU, la Russia lanciava il suo ennesimo attacco con droni su Kiev, colpiti tra gli altri la sede del partito di Zelensky e un ospedale. Ci sono danni al reparto maternità, si contano almeno 2 vittime, 3 i feriti, bombe anche sulla città di Odessa. Il quotidiano spagnolo El Mundo intanto stamattina lancia un nuovo allarme. La Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prendendo di mira Francia, Spagna e anche Italia. A rivelarlo sono i servizi segreti statunitensi, che hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Gli attacchi verrebbero lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Mosca potrebbe utilizzare i droni Gerbera, che hanno una gittata di 600 chilometri. E dicevamo dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove continuano anche oggi gli interventi dei leader politici. Toccherà in particolare a Israele, all'Unione Europea. Nella notte italiana invece c'è stato anche il discorso del ministro degli hanno una gittata di 600 chilometri. E dicevamo dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove continuano anche oggi gli interventi dei leader politici. Toccherà in particolare a Israele, all'Unione Europea. Nella notte italiana invece c'è stato anche il discorso del ministro degli esteri italiano Tajani, in studio Sara Milanese.
8: Sì, buongiorno.

0: che ha risposto a tono a Donald Trump, ricordando che è stata Washington a dare via al conflitto nel Golfo Persico. Sappiamo che dietro la facciata diplomatica di questi toni aggressivi i due paesi stanno però cercando di far ripartire il dialogo. L'assemblea dura ancora diversi giorni, oggi c'è grande attesa per il primo ministro israeliano Netanyahu. Ricorderete che il sindaco di New York Mamdani aveva ipotizzato di arrestarlo perché ricercato internazionale, salvo poi ammettere di non poterlo fare. Sarà anche il giorno di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, che in questi giorni sta tenendo già diversi incontri bilaterali e che ha visto poche ore fa anche il presidente iraniano Pezeshkian.
1: Grazie Sara. In Italia oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato nei giorni scorsi da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione senza costringere le famiglie coinvolte a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal capo dello Stato quando era ministro. Tra i punti al centro dell'attenzione anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare non solo le studentesse ma anche le loro madri in caso per esempio di colloqui con gli insegnanti. E oltre al Presidente della Repubblica, nei giorni scorsi Meloni ha attaccato anche l'Istat, colpevole di aver certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea che limita le possibilità di spesa del governo in vista della legge di bilancio di fine anno, l'ultima prima delle elezioni. Ieri anche il ministro dell'economia ha criticato l'Istituto di Statistica chiedendo di intervenire sul sistema di rilevazione dei dati. Resta il fatto che a impedire l'uscita dalla procedura è stato il rapporto tra deficit e PIL superiore al 3,1%, un dato che è sopra la soglia prevista dalle regole europee. Linda Laura Sabbadini è stata direttrice dell'Istat.
2: La statistica pubblica è un bene pubblico. L'Istat investe moltissimo in metodologie e qualità e segue standard internazionali. Per poter andare sotto 3,1% c'era bisogno di ridurre le spese di 3 miliardi. Il risultato che ha trovato l'Istat è che invece il disavanzo è cresciuto di 350 milioni, quindi la Presidente, invece di prendersela con l'Istat, parlasse col suo Ministro dell'Economia per sapere perché non hanno monitorato quello che dovevano monitorare e non si sono dati una strategia per tagliare il disavanzo di 3 miliardi.
1: Tra i bersagli da campagna elettorale per la destra di governo in queste ore ci sono anche le regole europee in base a cui l'Italia resta sotto procedura di infrazione. Sentiamo Monica Frassoni, ex eurodeputata ed ex copresidente del Partito Verde Europeo.
3: Noi non dobbiamo dimenticare che sono loro, cioè il suo governo, che ha sottoscritto il patto di stabilità nuova versione, quindi anche da questo punto di vista non si può veramente lamentare, perché il suo governo non ha fatto nessuna battaglia per migliorare questo patto di stabilità. Il nostro governo poi alla fine, tranne alcune chiamate a disobbedire eccetera eccetera, ha sempre seguito poi le regole più o meno. Il problema è che queste regole dovrebbero essere cambiate, bisognerebbe che ci fosse un debito europeo che solleverebbe anche le politiche virtuose che si potrebbero fare e che comunque il governo non fa, perché poi questo è il punto anche, no? Che cosa si fanno con tutte quelle risorse che comunque l'Unione Europea e i contribuenti europei mettono a disposizione dell'Italia? Questo è anche il problema. A me sembra che quello che è successo è semplicemente che il Ministero dell'Economia si è sbagliato e chiaramente non ha voglia di dirlo.
1: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione. Nei primi 5 mesi di quest'anno in Italia sono stati accertati 472 casi di morbillo, 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. L'ha fatto sapere il Ministero della Sanità, credendo di promuovere campagne vaccinali, soprattutto nella fascia tra i 15 e i 39 anni, e di raggiungere i bambini che hanno fatto una sola dose di vaccino. Gli ultimi dati disponibili riguardano il 2024 e dicono che in nessuno

0: Nessuna regione era stato raggiunto il 95% di seconde dosi, considerato necessario a interrompere la circolazione del virus. Alessandro Principe ha intervistato Fabrizio Pregliasco, che insegna sanità pubblica all'Università Statale di Milano.
1: È una situazione che non è solo italiana, ma europea e direi anche mondiale, anzi negli Stati Uniti, grazie anche a interventi incongrui di Kennedy Jr., ancora peggiore, con dei casi di mortalità, perché più casi si vedono e più casi gravi che questa malattia può dare si contano. È una qualcosa che è legato purtroppo a una disaffezione verso le vaccinazioni. Tra l'altro il morbillo è stato il primo dei vaccini a essere impallinato ingiustamente attraverso fake news rispetto ad effetti collaterali, in quel caso dagli fine anni 90, per un collegamento presunto con casi di autismo che invece è assolutamente sconfessato da studi anche recenti.
2: Quindi non c'è una motivazione che non sia quella della mancanza di copertura vaccinale, è questo il punto?
1: È sostanzialmente questo, è questa la percezione di banalità della malattia, un po' come per l'influenza. È vero, anch'io stesso ho subito a mio tempo il morbillo, però statisticamente 1 a 10 ha delle complicanze respiratorie, 1 a 100 polmonari, 1 a 1000 complicanze neurologiche, 1 a 10.000 effetti più pesanti.
0: A New York nuova sentenza per Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico accusato di molteplici violenze sessuali, il cui caso ha dato origine al movimento Me Too. Dopo 9 anni e 3 processi andati a vuoto, ieri Weinstein, 74 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente l'ex assistente di produzione Miriam Hali nel 2006. I suoi avvocati hanno annunciato ricorso, ma è probabile che nonostante abbia gravi problemi di salute, Weinstein stavolta non riesca a evitare il carcere. In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo. Infine andiamo in Spagna, nella capitale Madrid, lo sfratto di un'anziana disabile ad opera di un fondo immobiliare ha scatenato un'ondata di indignazione ed è diventato emblematico della crisi abitativa spagnola.
3: 10.000 persone hanno marciato questa notte nel centro di Madrid per il diritto alla casa in solidarietà con Mari Carmen, un'anziana di 88 anni disabile costretta da un fondo immobiliare ad abbandonare l'appartamento dove viveva dal 1956. Da giorni centinaia di persone sono state in presidio permanente davanti al palazzo dove viveva per impedire lo sfratto. Un palazzo che nel 2018 era stato comprato da una società che si dedica alla speculazione immobiliare. L'affitto di Mari Carmen è passato da 500 a 2.600 euro con una pensione di appena 1.300. Mari Carmen ha provato di tutto, ma la proprietà ha respinto ogni mediazione. L'offerta del governo di Sanchez di comprare l'appartamento, una risoluzione dell'ONU a favore della donna e perfino l'impegno di una donatrice anonima a pagare l'affitto di Mari Carmen a vita. Lo sgombro di Mari Carmen arriva in un momento particolare. Madrid è la città più cara della Spagna e la destra del Partito Popolare, che governa la città e la regione, si rifiuta di applicare il tetto agli affitti approvato dal governo di Sanchez e insieme all'estrema destra di Vox ha affossato in Parlamento la proroga dello scudo sociale che sospendeva gli sfratti alle famiglie vulnerabili. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 8.30.
4: Popolare Network.
5: Mi senti?
6: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
5: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
6: No,
5: mi senti?
6: Niente. Ti vedo frizzato.
7: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
8: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce e gas.it.
4: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
9: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
10: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene. Ha già preparato tutto? Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura. Prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale. Questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
11: Presto, presto!
12: Le notizie appena sveglie.
11: Here we go!
13: Sono le 7.48 di questo giovedì 24 settembre, presto presto a Radio Popolare, Alessandro Braga, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo da Repubblica, che affronta il tema del decreto legge sulla scuola, i paletti del colle. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa e anche la CEI chiede preservare la coesione sociale.
14: A proposito di CEI, prima pagina di Avvenire, massima urgenza il titolo, si parla anche in questo caso del provvedimento che andrà oggi in Consiglio dei Ministri, l'allarme di Quartoggiaro, racconta Avvenire, non abbandonare le periferie, Val di Taracca ha confermato la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola, per le famiglie la priorità è l'educazione, 500 euro sarà la spesa media per delle attività cosiddette integrative.
13: Titolo del Messaggero, scuola, oggi il decreto. Il governo apre alle richieste del colle. Alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe.
14: Il colle è al centro dei pensieri della Verità. Già ieri i giornali della destra avevano attaccato Mattarella perché quando era ministro aveva emesso una circolare con il numero massimo di alunni stranieri nelle classi. Il titolo della Verità oggi che ci sta sopra è «Le classi speciali di Mattarella e corsa della stampa del campo largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stranieri a scuola un problema e proponeva ciò che ora vuole fare la Meloni». Poi dice che il governo tira dritto sul decreto, in realtà lo dice anche la Verità, al lavoro ci sono pure gli uffici del colle proprio per limare quegli aspetti di presunta possibile incostituzionalità.
13: E a proposito degli attacchi al colle, il titolo di domani è «Legge elettorale e sogno Quirinale perché Meloni sporca Mattarella». La premier attacca il presidente perché teme le sue mosse, sia sul Melonellum, sia sulla successione. All'interno di domani Daniela Preziosi scrive della vera paura di Meloni, perdere per sempre il colle. Dietro la tensione con Mattarella non ci sono solo la legge elettorale e l'avvio della campagna. La premier vede a rischio il grande progetto per il 2029, teme un addio anticipato del presente e cioè che si dimetta prima della fine del mandato, cioè prima che il centrosinistra si spappoli.
14: Per il Manifesto è un giorno come tanti, l'unico quotidiano ad aprire su quanto successo ieri al Colosseo, poi in realtà gli altri quotidiani ce l'hanno con richiami in prima pagina, anche Andrea Moretti aveva 22 anni, è precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il 9° morto sul lavoro. Il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Il Manifesto poi ha un'intervista a Bruno Giordano, ora magistrato della Corte di Cassazione, ma già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dice non servono altre pene, ma serve più prevenzione e soprattutto applicare la normativa in Italia, che è migliori. Ne approfitto, Cinzia, per citare, oggi è giovedì, c'è l'extraterrestre, l'inserto ecologista, chiamiamolo così, anzi lo chiama lui così, settimanale ecologista del Manifesto. La morale della tavola, il titolo di apertura, oggi a Torino parte la 4 giorni di Terra Madre e Salone del Gusto. Ne parleremo anche noi perché Radio Popolare è media partner.
13: Sì, sulla morte del lavoratore Andrea Moretti, che si stava occupando del nuovo impianto di illuminazione, scrive anche Corrado Zunini su Repubblica. Il giorno nero di Giuli, prima prende tempo e poi si arrende allo stop, dopo che appunto la CGIL ha fatto istanza di chiusura. Niente prove per la serata, evento Rai condotto da Alberto Angela, non andrà in onda domenica prossima. Niente giornata mondiale del turismo dell'ONU, sarà chiuso anche oggi il Colosseo. L'altra notizia italiana riguarda il nucleare. Via libera al ritorno in Italia, scrive il Sole 24 Ore. Dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ha una nuova legge per aprire al nucleare di nuova generazione. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto Fratin. Scopo della nuova norma è ridare al Paese una legislazione sull'atomo che regoli la costruzione e la gestione di impianti modulari di piccola e media taglia a partire dal 2033-34.
14: È una svolta questa verso l'indipendenza energetica, così dice perlomeno il giornale, che titola tutto contento "Bentornato nucleare", poi nel sommario spiega del via libera definitivo del Senato, che le prime centrali di nuova generazione saranno pronte fra 7 anni. Sai che...
13: Sì.
14: Resto sul giornale perché poi tu hai libero e c'è una fotonotizia con Ilaria Salis, il papello segreto sul metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci, gli ex collaboratori contro l'eurodeputata AVS.
13: E c'è una campagna.
14: I giornali della destra ce l'hanno contro Ilaria Salis perché, lo dicevamo prima, anche Libero oggi ce l'ha.
13: Sì, ha una fotonotizia con la foto di Naomi Campbell. Il piano della Salis, remigrare Naomi Campbell. È nera Maricca, Ilaria non la vuole a Milano. Comunque il titolo principale di Libero è "Forza, meno tasse". Parla del desiderio di Salvini e di Giorgetti di ridurre l'IRPEF al ceto medio e rendere l'abolizione del bollo strutturale.
14: Di sicuro la destra sta lavorando per delle concessioni a qualcuno, quel qualcuno sono i ministri che, secondo il Fatto Quotidiano, potrebbero avere l'impunità come ce le hanno i deputati e i senatori. Cos'è la questione? Una storia un po' complicata che il Fatto Quotidiano spiega poi nelle pagine interne. C'è una richiesta di integrazione alla Procura di Milano per capire se alcune chat di parlamentari siano state acquisite relativamente al periodo precedente al mandato, ma soprattutto c'è una proposta che è discussa nelle due sedute delle giunte per l'autorizzazione e immunità di Senato e Camera, si sono riunite nei giorni scorsi, e la proposta è appunto allargare l'immunità parlamentare non solo agli eletti, quindi deputati e senatori, ma anche ai ministri non parlamentari che in questo momento non hanno questa immunità, in modo tale da scudarli, come ormai si dice con questo neologismo, sia dargli uno scudo per l'immunità.
13: L'apertura del Corriere della Sera invece riguarda gli esteri, in particolare l'assemblea in corso all'ONU, guerre e accuse sul palco ONU. Ieri c'è stato l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian e anche quello di Zelensky. Pezeshkian: pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai, ha detto avevo preparato un altro discorso, esordisce, poi spiega perché lo ha accantonato. Il giorno prima il presidente americano, da quello stesso palco, ha definito terroristi gli uomini del regime e minacciato di annientare la Repubblica Islamica se non accetterà un accordo. Pezeshkian solleva allora una fotografia di Ali Khamenei, l'ayatollah assassinato all'inizio della guerra. Lento apre un plico di fogli e fa scorrere i volti delle vittime dei raid americane, parte da quelli dei bambini della scuola di Minab.
14: E anche la stampa apre sull'ONU, ma con l'altro intervento importante di ieri, ossia quello di Zelensky. Fermate Putin, è il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. E poi va anche a raccontare, a spiegare l'intervento di Pezeshkian. Comunque l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si trasforma, dice Domenico Agasso sulla stampa, nel palcoscenico della spaccatura globale. Tra le navate del Palazzo di Vetro risuonano parole di scontro frontale, promesse di trattative ostacolate e immagini di dolore esibite come accuse geopolitiche. Al centro della scena c'è Zelensky, che sale sul podio di New York rivendicando con orgoglio la resistenza dell'Ucraina dopo 5 anni di conflitto. Putin è il paziente zero della guerra e va fermata, ma mentre Kiev chiede l'isolamento dello zar, Donald Trump scompagina le carte, inviando a Putin, tramite il segretario di Stato Marco Rubio, l'invito al G20 di Miami, previsto a dicembre. E poi, sottolinea La Stampa, oggi all'Assemblea Generale dell'ONU interverrà il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha annunciato sorprese. Vedremo di che tipo.
13: Il Giorno apre sempre sull'ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati USA se ne vanno, sostanzialmente le notizie sono le stesse che abbiamo dato prima, l'unica cosa che c'è in più nell'occhiello del Giorno è elicottero russo in Polonia per 42 secondi. Oggi è anche il giorno del summit previsto a Washington tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Sul Corriere della Sera si parla dell'accoglienza regale di Donald a Xi, sul tavolo i dazi, l'intelligenza artificiale e le terre rare, poi ci sono timori per le possibili concessioni su Taiwan e stasera c'è la cena di Stato. Il Wall Street Journal scrive che in passato, prima di queste visite, c'era molta enfasi sui risultati concreti che si potevano ottenere, ma oggi Trump, come Xi, tiene molto all'immagine e allo show tra i repubblicani al congresso, tuttavia c'è un certo disagio e la preoccupazione che Trump faccia concessioni sulla vendita di armi a Taiwan. Fra i temi, appunto, l'abbiamo già detto, stasera grande cena di Stato, tra gli invitati ci saranno il fondatore di Amazon Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai di Google e Michael Dell, amministratore della Dell Technologies, Jensen Huang di Nvidia, Sam Altman di OpenAI, insomma Tim Cook, mi ha colpito molto il fatto che Trump sia dispiaciuto di non avere pronta la sala da ballo costruita per ospitare 1000 persone, perché questo era un evento al quale tutti vorrebbero partecipare.
14: Andiamo a chiudere, visto che poi Massimo Bacchetta in tutto scorre parlerà di Gaza, del fatto che sta un po' sparendo, diciamo, la notizia Gaza, quello che succede a Gaza sui giornali. Oggi c'è Vauro in prima pagina sul Fatto Quotidiano, informazione non news from Gaza, e c'è il suo omino che dice: crepavano ieri, crepano oggi, creperanno domani, insomma, niente di nuovo.
13: Niente di nuovo, anche perché all'ONU si è parlato del Board of Peace e ci sono stati proposti 66 progetti, ma ovviamente non ci sono i fondi per realizzare quello di cui in realtà ci sarebbe bisogno. Adesso sono le 7:59, la rassegna stampa diventa Estera, noi passiamo la linea a Roberto Festa, torniamo tra 10 minuti, approfondiamo qualche notizia.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
16: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
17: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
18: Anteo porta il cinema nei municipi.
19: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
18: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
19: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
18: Il programma su spaziocinema.info.
20: Milano 27, uscire le margini, cambiare la città.
21: Alleanza Verde Sinistra incontra la città.
20: Alla Santeria di Viale Toscana 31, venerdì 25, ore 18, con Nicola Frattoriani.
21: Sabato 26, ore 9:30, con Angelo Bonelli.
20: Prima il programma.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, è la giornata dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, una visita molto attesa. Era dal 2015 che il presidente cinese non veniva negli Stati Uniti, titolo del New York Times. Mentre Xi Jinping visita Washington, Trump minimizza le azioni della Cina contro gli interessi degli Stati Uniti. Scrive il Times, nonostante la rivalità tra Stati Uniti e Cina, il presidente Trump ha ripetutamente trovato il modo di astenersi dal criticare il presidente cinese Xi Jinping, presentandolo più come un amico personale che come un concorrente. Allora, leggo sempre dal Times. Quest'estate Trump ha accusato la Cina di sinistre interferenze elettorali alle elezioni del 2020. Lo ha fatto Trump addirittura in un discorso in prima serata in TV. Dall'inizio della guerra con l'Iran, le aziende cinesi hanno fornito a Teheran immagini satellitari e accesso ad un satellite spia che le forze militari iraniane hanno utilizzato per sferrare attacchi nella regione, secondo quanto affermato da diversi funzionari statunitensi. E Pechino non ha mostrato alcun segno di voler interrompere i suoi rapporti commerciali con l'Iran, sfidando gli sforzi degli Stati Uniti per tagliare i canali di approvvigionamento economico a Teheran. Tuttavia, con l'avvicinarsi dell'incontro con Xi, scrive il Times, Trump ha ripetutamente trovato il modo di minimizzare le azioni della Cina, presentando appunto la Cina e Xi Jinping soprattutto come un amico personale, non un concorrente. Allora, questa del resto in linea, diciamo, con una visione più generale e complessiva di Trump, cioè Trump è da sempre convinto che sia più produttivo coltivare rapporti personali con i concorrenti, con i rivali, guardiamo anche soltanto quanto fatto con Putin. Va detto comunque, lo dice per esempio in un'intervista, un pezzo su BBC, va detto che nel caso della Cina, nel caso di Xi Jinping, la cosa ha funzionato, cioè pur nel confronto spesso molto forte tra i due paesi, i canali tra Washington e Pechino non si sono mai chiusi nell'ultimo paio d'anni. BBC oggi appunto racconta l'importanza che questa visita ha per Trump. Allora, sono andato a guardarmi un po' di cose. È difficilissimo, come ha fatto Trump ieri, andando appunto a ricevere personalmente Xi Jinping alla base militare in Maryland, è difficilissimo che un presidente americano vada a ricevere un ospite straniero. Di solito appunto c'è il capo del cerimoniere della Casa Bianca che lo fa. Allora lo ha fatto Eisenhower con Khrushchev, l'ha fatto Kennedy con Nehru, l'ha fatto Reagan con Papa Wojtyła, quindi appunto lo fa ora Donald Trump con Xi Jinping e la cosa ha un senso molto preciso. BBC racconta anche, insomma, i temi di questa visita, soprattutto Taiwan, la questione commerciale e la questione dei limiti da porre eventualmente all'intelligenza artificiale dopo una serie di allarmi di questi ultimi mesi, settimane. Anche qui però BBC racconta come, insomma, in vista ci sia davvero molto poco, soprattutto per quanto riguarda anche l'intelligenza artificiale. Né Trump né Xi Jinping hanno interesse a porre limitazioni per un business che sta diventando sempre più fondamentale. C'è comunque questo pezzo, proprio ancora sul Times, scrive il Times. Mentre Trump dà il benvenuto a Xi, un numero crescente di americani ha un'opinione positiva della Cina. C'è un sondaggio a questo proposito del Pew Research Center che mostra che il 50% degli americani ora ha una visione fredda della Cina rispetto al 68% del 2021. Gli esperti attribuiscono questo cambiamento di mentalità nei confronti della Cina a una serie di cose, cioè il venir meno della pandemia del coronavirus, la maggiore consapevolezza delle innovazioni tecnologiche cinesi e il malcontento per le guerre commerciali di Trump. Apre comunque sulla Cina anche il Wall Street Journal, che scrive: l'Iran ha un'arma segreta nella sua guerra contro l'America, l'aiuto della Cina. Trump vuole preservare i rapporti con Xi Jinping, ma i dati doganali iraniani mostrano, appunto lo diceva anche il Times, che entità cinesi hanno effettuato migliaia di spedizioni di componenti utilizzati in droni e missili. Quindi la Cina continua a mantenere relazioni commerciali forti con l'Iran, la cosa ovviamente fa tutt'altro che piacere agli Stati Uniti, ma sembra ci sia molto poco da fare, molto poco che Trump possa fare, diciamo, per bloccare la politica commerciale cinese sulla questione. Il Wall Street Journal tra l'altro oggi ha un pezzo su una delle questioni che dovrebbero essere affrontate nel bilaterale Trump-Xi Jinping, Titolo: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sta diventando la più grande scommessa economica nella storia degli Stati Uniti. La spesa per i data center è superiore a quella per canali, ferrovie e rete elettrica messi insieme, creando posti di lavoro e ricchezza, ma anche alimentando l'inflazione. E questo spiega comunque la scarsissima disposizione di Trump e Xi Jinping a mettere mano alle limitazioni per un'industria che potrebbe appunto nel futuro svilupparsi in modo così potente. Vado all'apertura di Haaretz. Titolo: i paesi europei limitano le forniture di armi a Israele, ostacolando il potenziamento della flotta navale. Funzionari militari israeliani hanno affermato a Haaretz che i paesi europei stanno trattenendo componenti per le navi da guerra israeliane di costruzione tedesca e negano alle imbarcazioni israeliane l'accesso ai porti, mentre l'esercito israeliano sta cercando però di espandere il ruolo strategico della marina. Si tratta ovviamente di una delle conseguenze della guerra a Gaza e del raffreddamento dei rapporti diplomatici e politici tra europei e Israele in questi mesi. Haaretz ha anche un pezzo che dà conto delle manifestazioni contro l'antisemitismo. La manifestazione contro l'antisemitismo che c'è stata ieri a New York, critiche a Mandani e all'ONU, scrive Haaretz. Un oratore ha criticato gli ebrei antisionisti, mentre i leader liberali, quindi progressisti, hanno affermato di aver partecipato all'evento nonostante molti disaccordi. Un veterano delle manifestazioni dell'UJA ha affermato che di aver partecipato appunto, e che questo rischia, lo sa benissimo, di apparire come un sostegno a Netanyahu. Allora lo UJA è United Jewish Appeal, è la più grande organizzazione, diciamo, attivista locale, ma non soltanto locale al mondo, no? È nata per sostenere la comunità ebraica, per rispondere alle crisi umanitarie e attuare programmi di assistenza sociale e finanziaria a New York, in Israele e in tanti altri paesi. E comunque la questione è quella dell'antisemitismo che strazia davvero il mondo ebraico, lo spacca, americano e no. Anche chi critica durissimamente l'azione del governo israeliano a Gaza non può non guardare con preoccupazione ai sempre più evidenti segnali di antisemitismo che si stanno diffondendo ancora una volta in molte parti del mondo, di cui la preoccupazione dei leader ebraici progressisti che si trovano divisi tra critica a Israele e timori però per l'antisemitismo che ritorna. Dal Guardian: un giudice ordina alla Casa Bianca di Trump di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca di CNN, MS Now e Politico. Questo giudice distrettuale statunitense ordina la revoca temporanea del divieto imposto da Trump perché dice, non c'è ancora la sentenza ufficiale, che è probabilmente anticostituzionale. Sempre dal Guardian, Elif Eralp, la Zoran Mamdani tedesca che promette di essere una sindaca per tutti i berlinesi. La candidata di Die Linke, avvocata segnata dalle sue esperienze di figlia di migranti politici dalla Turchia, si appresta a guidare il governo di coalizione di Berlino. Auguri. Le Monde oggi apre con il confronto televisivo sul LSI, c'è stato un evento televisivo per le primarie di sinistra. La situazione a Gaza e l'alleanza con la France Insoumise, racconta Le Monde, hanno infiammato il primo dibattito televisivo. Raphaël Glucksmann, Emmanuel Morel, Ségolène Royal, Olivier Faure e Jérôme Guédy si sono confrontati per la prima volta ieri sera in TV. Mentre su questioni economiche e sociali è emerso un consenso generalizzato, l'uso del termine genocidio per descrivere la tragedia di Gaza ha acceso il dibattito. Infine, da Libération, un'intervista a uno storico Pelletier sulla storica visita del Papa in Francia questo weekend. È la prima visita a Parigi di un Papa da anni. Francesco non ci era mai andato, del resto alcune posizioni prese dal governo francese, per esempio l'inserimento dell'aborto in Costituzione, non erano piaciute al Vaticano. Tra l'altro anche questa visita sta provocando ovviamente una serie di distinguo in Francia, un paese appunto in cui l'idea di République, la laïcité hanno un significato forte, storico. Macron, per esempio, non andrà alla messa celebrata dal Papa sugli Champs-Élysées. Comunque su Libé c'è questo pezzo: visita del Papa in Francia, il cattolicesimo è una minoranza pluralista, dice lo storico. Che tipo di cattolicesimo incontrerà Papa Leone XIV in Francia? Lo storico Denis Pelletier ne descrive le recenti trasformazioni. Sebbene questo nuovo cattolicesimo sia diventato una minoranza, non è meno pluralista del vecchio, nonostante l'ascesa di un cattolicesimo basato invece su identità e incentrato sul patrimonio culturale, quindi sono più conservatori. Comunque, trasformazione e ricchezza nel cattolicesimo francese. Tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Presto, presto. Rieccoci alle 8 e 12 di questo giovedì 24 settembre, presto presto questa mattina, Alessandro Braga e Cinzia Poli.
1: Ciao Cinzia di nuovo, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
0: Il nostro primo approfondimento di oggi è quello che è un po' sulle prime pagine di tutti i quotidiani, ovvero il provvedimento sulla scuola. Resto un po' vaga, Alessandro, perché fino all'ultimo non si sapeva se si trattasse di un disegno di legge o su un decreto. Legge, il testo insomma avvolto nella nebbia fino all'ultimo.
1: Beh sì, ieri sembrava che il ministro Giuseppe Valditara avesse di fatto esplicitato che si andava sulla strada del decreto perché c'è necessità di urgenza. Oggi qualche giornale dice che ancora ieri sera si stava discutendo se effettivamente fare un decreto legge oppure un disegno di legge, anche perché sottotraccia, ma nemmeno troppo sottotraccia in realtà, c'è la questione di Sergio Mattarella che potrebbe mettere dei paletti, lui o la Corte Costituzionale, perché a seconda di come verrà fatto questo provvedimento, appunto, ci potrebbero essere dei profili di incostituzionalità.
0: Ricordiamo i punti fondamentali: il tetto del 30% agli studenti che non conoscano adeguatamente l'italiano, questo è il punto, poi il divieto di burka e niqab e l'obbligo per i genitori di alunni stranieri con problemi di inserimento di studiare l'italiano. Tu citavi giustamente, Alessandro, i possibili rilievi sulla costituzionalità di questo disegno o decreto, ed è appunto di questo che vogliamo parlare insieme a Vitalba Azzollini, che è giurista e editorialista de Il Domani. Buongiorno Azzollini.
1: Benvenuta.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti e a tutte.
0: A lei ha avuto modo di leggerlo questo testo, Azzollini, perché è difficile trovarlo in giro.
2: Sì, infatti non ho avuto modo di leggerlo, quindi anche io, anche la mia conoscenza è quella che risulta dai giornali, che ho letto attentamente in questi giorni, li ho letti anche stamattina, ma veramente non trapela niente, ed è probabile che non trapeli niente, perché di solito qualche bozza esce, proprio perché a mio parere non hanno molto ancora le idee chiare, stanno facendo le ultime limature, dicono i giornali stamattina d'intesa con il Colle, proprio per evitare quanto più possibile i rilievi di incostituzionalità di cui parlavate prima.
1: Quello che è chiaro, almeno leggendo i giornali, perché brancoliamo un po' nel buio effettivamente finché non uscirà il testo definitivo, è che Mattarella, ovviamente, giustamente, visto il suo ruolo, ha un faro, la Costituzione, e quindi deve aver detto alla Presidenza del Consiglio, al Ministero, c'è l'articolo 34 della Costituzione, quindi attenzione, lì non potete sgarrare, ossia la scuola è aperta a tutti. Adesso riassumo un po' la questione, però all'interno di questa la scuola è aperta a tutti, un po' di margine ce l'hanno e c'è il rischio comunque, al netto dell'incostituzionalità o meno, di discriminazione nei confronti di alunni e alunne.
2: Esatto, è proprio questo. L'articolo 34 è stato citato qualche giorno fa nel discorso proprio di inaugurazione dell'anno scolastico dal presidente Mattarella, ed attenzione, non basta solo formalmente aprire la scuola a tutti, cioè non escludere nessuno. Il diritto all'istruzione non può essere ostacolato nel suo esercizio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un bambino supera quel limite del 30%, quindi è il bambino, parliamo del bambino che eccede il limite del 30% fissato da questo provvedimento, decreto legge o disegno di legge che sia, ecco, se questo bambino eccede, allora, come ha detto il ministro Valditara, bisognerà mandarlo in una scuola di prossimità. È più facile a dirsi che a farsi, perché ci sono molte aree che sono prevalentemente abitate da famiglie di altre nazionalità, da famiglie straniere, e dunque non sarà facile trovare nei pressi una scuola che possa accoglierlo se quelle famiglie mandano già bambini in scuole che sono appunto in quel quartiere, in quell'area. E allora si pongono due soluzioni. La prima potrà essere quella, anche questa preannunciata da Valditara, di eccezioni, di deroghe. Ma allora torniamo al punto di partenza, cioè al punto già attuale. Abbiamo già delle circolari che risalgono, l'ultima del ministro Gelmini del 2010, che prevedono comunque delle deroghe e delle eccezioni al limite di concentrazione di 30 alunni stranieri o che non parlino italiano. Quindi questo già esisteva per circolare e c'erano delle deroghe. Quindi, se non ci sono scuole di prossimità, anche questo provvedimento prevederà delle deroghe, ma allora si torna al punto di partenza e non si vede perché farlo per legge, se le deroghe sono comunque possibili, altrimenti bisognerà mettere a disposizione dei servizi di trasporto scolastico per portare questi bambini in scuole che non siano di prossimità. Ma qui si apre un altro problema. Come sapete e come sappiamo tutti da anni, le risorse sono sempre scarse e dunque finanziare questo servizio di trasporto scolastico potrebbe non essere agevole, anche se la Consulta ha detto che ci sono dei diritti incomprimibili e tra questi c'è il diritto allo studio, che non possono trovare ostacoli in vincoli di bilancio.
0: Gli altri punti di questo testo, se poi appunto rimarranno nel testo definitivo, sembrano colpire un po' più i genitori rispetto agli alunni, perché quando si parla di divieto di burka o di niqab, difficilmente si vedono delle studentesse in Italia che indossino appunto questo velo totale, al massimo indossano l'hijab che copre i capelli, sì. Oppure nella... quando si dice che i genitori di ragazzi con problemi di apprendimento debbono studiare l'italiano, anche qui può essere che alcuni genitori abbiano dei lavori molto, diciamo, totalizzanti, che facciano, non so, i badanti o che stiano a servizio, diciamo, in modo incondizionato e abbiano difficoltà comunque di trovare il tempo per questi corsi.
2: Assolutamente proprio così. Tra l'altro, scusate, torno solo un attimo indietro sui ragazzini, sui bambini. È vero che il ministro ha sottolineato parliamo soltanto di quelli che hanno problemi con l'italiano, ma comunque il perimetro entro cui trovare quelli che hanno problemi con l'italiano è soltanto tra i cittadini stranieri. Mentre noi sappiamo che ci possono anche essere dei bambini italiani, per esempio, che non hanno mai vissuto in Italia, quindi che hanno cittadinanza italiana e che per quest'anno, ad esempio, arrivano per la prima volta in Italia. Questi bambini li escludiamo dall'ambito. Questo potrebbe creare anche problemi ai sensi del principio di uguaglianza dell'articolo 3. Per quanto, tra l'altro, oltre, per non parlare del fatto che se venisse adottato un decreto legge su una percentuale veramente irrisoria, allo 0,3% di classi dove si potrebbe teoricamente superare il limite, sarebbe difficile dopo 2 settimane dall'inizio dell'anno scolastico giustificare un'urgenza che sorge all'improvviso. Questa urgenza era perfettamente prevedibile anche mesi fa. Quindi sull'uso del decreto legge e sulla possibilità di censure continua ad avere riserve. Per quanto riguarda i genitori avete assolutamente ragione, sarà anche qui, come dicevo, una misura molto difficile da realizzare in pratica, perché un corso di italiano messo a metà pomeriggio, ad esempio, potrebbe ostacolare, venire in contrasto con gli impegni lavorativi dei genitori, che sicuramente, come sappiamo normalmente, soprattutto in certe aree, per certi tipi di attività, non potrebbero staccarsi staccarsi dal proprio lavoro. E quindi quali potrebbero essere le conseguenze? E soprattutto, probabilmente ci saranno dei criteri oggettivi per valutare la conoscenza dell'italiano dei bambini, ma per valutare, quindi parlano di aver fatto le scuole materne in Italia oppure 3 anni di altre scuole, vedremo la stesura finale del provvedimento, ma per i genitori quale criterio potrà attestare se un genitore conosce l'italiano sotto la soglia che per il governo è quella consentita? Insomma, si crea anche qui il rischio di determinare delle disparità di trattamento a seconda di chi dovrà applicare poi la norma. Vedremo come sarà scritta, ma i rischi sono molti.
1: Eh sì, Vital Bazzolini, vedremo come sarà scritta e da lì forse riusciremo a capire qualcosa di più. Grazie mille intanto per questa chiacchierata, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata, a presto, arrivederci.
0: Noi continuiamo a parlare di scuola perché ieri per noi Anna Bredice è stata alla scuola Manin di Roma nel quartiere Esquilino, nota per essere insomma un po' un modello di integrazione. Ha incontrato nel momento dell'uscita dei ragazzi, sentirete la voce dei bambini, ha incontrato delle insegnanti e insomma ha chiesto cosa già si fa e cosa si potrebbe fare se si volesse. Sentiamole queste voci.
3: La scuola Manin via Bix a Roma è una scuola che rappresenta un po' un modello di integrazione, di inclusione. Ecco, perché lo è? Lo chiediamo a una maestra. Che cosa fate?
4: Insomma, l'Esquilino ormai da più di 20 anni è spopolato da varie età, quindi negli anni questa scuola si è specializzata, diciamo, nell'accoglienza, nell'inclusione, proprio per l'utenza che la caratterizzava. I bambini si stupiscono, imparano e c'è una grande anche condivisione proprio delle tradizioni, anche delle usanze religiose.
3: La classe, ad esempio, che lei ha è
4: di quante? La seconda, sono 10 maschi e 10 femmine e ho 5 bambini italiani. La maggior parte dei bambini sono nati in Italia e parlano abbastanza bene l'italiano. Qualcuno magari può avere qualche difficoltà linguistica o fonologica legata al fatto che magari a casa non si parla. A volte viene detto, no, che a casa devono parlare l'italiano, ma a casa con i genitori che non parlano italiano non possono imparare l'italiano, cioè certo, comunque lo parlano male.
3: C'è stato negli anni, ad esempio, quella che chiamano a destra, diciamo, la chiamano la fuga dei bianchi, cioè di famiglie che non hanno voluto descrivere qua i loro figli perché c'è una presenza troppo forte di stranieri, oppure il contrario, famiglie che invece vogliono.
4: Dipende un po' anche dal periodo che si vede, c'è stato un periodo che invece questo veniva valorizzato, adesso invece siamo un po' in fessone perché sì, ultimamente si stanno scrivendo un pochino meno italiane. Sì, a volte la presenza di tanti stranieri spaventa, però ci sono invece dei genitori italiani che tranquillamente
3: li fanno venire qui e poi c'è una presenza anche loro.
4: Anche molto stimolati a casa, che hanno anche un bel contributo e tante proposte, insomma c'è un bello scambio, ecco.
3: Quanti bambini ci sono?
5: 17 bambini, sì, tutti diversi, per ogni classe, per ogni sezione, qui all'interno della scuola si riscorse anche un bambino con la 104, sì, proprio senza distinzione, sono tutti uguali.
3: Sì. E diciamo di provenienze, diciamo quante?
5: Tutto il mondo, tutta messa, non c'è la classe né più né meno, tu provieni da destra, tu provieni da sinistra, tu dall'ovest e dall'est. È tutto messo, viene tutto studiato e tutto calcolato.
3: Ecco, ci sono dei corsi di italiano magari?
5: Ci sono dei corsi di italiano che partiranno a ottobre, sì, di sabato, in cui il genitore, sempre corso gratuito questo, che il genitore può apprendere la lingua italiana e nello stesso momento il bambino può fare i compiti, una cosa normale, che qua si fanno anche aiuto compiti il venerdì.
3: Da vari anni è così, sì, perché questa è una realtà consolidata.
5: Esatto.
3: E queste proposte della destra, insomma, come sono state?
5: Allora, ieri abbiamo avuto l'assemblea e si è un pochino discusso, però non è piaciuto per niente, perché a questo punto tu fai la selezione di una quantità di bambini inseriti, però se facciamo un calcolo rimangono sempre gli altri bambini che rimangono fuori. Allora che facciamo? Li mettiamo gli altri bambini restanti tutti fuori? Cioè tutti insieme da un'altra parte? Cioè non è un ghetto. Cioè la scuola deve essere libera, cultura, cioè come c'è scritto nella Costituzione.
6: Chiaramente è una proposta che per una scuola del genere è totalmente irricevibile, nel senso che noi abbiamo una comunità di bambini italiani e di bambini di origine straniera che è integrata, che lavorano insieme, grazie anche all'esperienza delle maestre che sono in grado di portare avanti questo lavoro. È chiaro che ogni tanto ci sono delle difficoltà, perché magari ci sono bambini di origine straniera che non hanno frequentato le scuole dell'infanzia e quindi magari possono avere inizialmente delle piccole problematiche, che però solitamente proprio con i gruppi di lavoro e con metodiche che le maestre portano avanti ormai da anni vengono superati e non creano assolutamente problemi. Io per esempio ho mia figlia che sta in una classe e più del 50% dei bambini sono di origine straniera, però insomma non ci sono difficoltà nel percorso, nell'apprendimento, nella didattica, non ne abbiamo avute assolutamente, insomma.
3: Da voi ci sono tante famiglie anche italiane che iscrivono i bambini qui proprio per la didattica?
6: Ci sono tante famiglie italiane, è chiaro che c'è un calo demografico che però riguarda un po' tutto il quartiere, riguarda un po' tutta la città, tutto il paese, quindi negli anni i bambini bianchi, diciamo, sono diminuiti, ma questo fa parte del calo demografico.
0: Queste erano le voci raccolte da Anna Bredici alla scuola Manin di Roma, c'era l'insegnante Natalia Vella e i genitori Giselle e Federico. Oggi sui quotidiani se ne parla molto, ciò che serve sono docenti e strutture, ad esempio.

0: Solare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Negli Stati Uniti un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump alla CNN, a MS Now e a Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva, ma ora le tre testate possono tornare nei locali destinati alla stampa, in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
2: Donald Trump intanto è impegnato nella visita di Stato di Xi Jinping. Il presidente cinese è atterrato poche ore fa a Washington ed è stato accolto con i massimi onori. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha dichiarato Xi al suo arrivo. La visita durerà 3 giorni, tanti temi sul tavolo, dall'intelligenza artificiale alle terre rare, dal conflitto in Iran alla situazione di Taiwan.
1: Nuovo raid aereo russo sull'Ucraina, droni e missili hanno colpito Kiev e la città di Odessa, si contano almeno 2 vittime. L'attacco è stato annunciato proprio durante l'intervento di Volodymyr Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU. Putin è il paziente zero, va fermato, ha detto il presidente ucraino. La CIA intanto ha avvertito l'Europa che Mosca prepara attacchi con droni anche sui paesi del Mediterraneo, in particolare Francia, Spagna e Italia. Lo rivela oggi il quotidiano spagnolo El País.
2: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuola troppo distanti da casa. Su questo e non solo, il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal capo dello Stato quando era ministro. Tra i punti al centro dell'attenzione anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare anche le madri delle studentesse in caso per esempio di colloqui con gli insegnanti.
1: Il Colosseo resterà chiuso anche oggi dopo che un lavoratore di 22 anni, Andrea Moretti, è morto precipitando da circa 10 metri di altezza. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e la chiusura completa al pubblico del monumento è stata decisa ieri solo dopo le proteste della CGIL. In un primo momento era stato chiuso solo il settore in cui è morto il lavoratore, che era sul posto per una ditta in subappalto che si occupava dell'illuminazione.
2: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se ci siano vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due paesi sono riprese dalla scorsa primavera.
1: In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

Sono le 8:36, giovedì 24 settembre, questo è sempre presto presto, questa mattina Alessandro Braga, Cinzia Poli e in studio con noi anche Roberto Maggioni, perché quello di cui parliamo adesso sono le elezioni amministrative di Milano che si svolge presto presto, questa mattina Alessandro Braga, Cinzia Poli e in studio con noi anche Roberto Maggioni, perché quello di cui parliamo adesso sono le elezioni amministrative di Milano che si svolgeranno insomma il prossimo maggio e per

0: perché i tempi oramai quelli sono e pare essere confermata questa cosa, perlomeno quella della tempistica, da più parti.
1: Partiamo però da una certezza. Ieri sera c'è stato un incontro in Piazza Duca d'Aosta, insomma vicino alla centrale, stazione centrale, per la presentazione di una nuova candidatura. Roberto.
2: Sì, c'è stata la presentazione ufficiale della candidatura di Carlotta Cossutta, ricercatrice e docente di filosofia politica all'Università Statale di Milano, attivista nei movimenti femministi milanesi, 39 anni. È stata una presentazione piuttosto particolare, anche diversa magari rispetto a quello che uno si può immaginare quando va a vedere la presentazione di un candidato, di una candidata, perché la candidata in questo caso non si è messa, come dire, al centro della scena, ma il suo discorso, il suo intervento è arrivato dopo tutta un'altra serie di interventi di altre persone che ciascuna ha portato un tema, una questione che riguarda Milano, ma non solo, quindi in un giro di voci poi è arrivata anche quella della candidata Carlotta Cossutta a rappresentare un po' il senso, ecco, forse di questa candidatura
0: collettiva.
2: Come poi ha spiegato.
0: Tra l'altro in un posto, Piazza Duca d'Aosta, davanti alla centrale, anche quello con dei richiami simbolici di un certo tipo.
2: Beh sì, è stato bollinato dal governo Meloni come zona rossa, quindi costantemente presidiato da polizia, carabinieri ed esercito, una piazza dalla quale partono cortei di diverso tipo, insomma da quelli di non una di meno, a presidi contro la regione Lombardia che sta proprio di fronte, il Pirellone, una piazza frequentata da giovani, da migranti, dai pendolari che ogni giorno in questo momento e in questi minuti corrono tra casa e lavoro, quindi è una scelta insomma simbolica e anche significativa dal punto di vista politico.
0: Beh, sentiamo lei a questo punto. Carlotta Cossutta, benvenuta.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
1: Il titolo dell'incontro di ieri era Milano ti voglio, giusta, sostenibile, pubblica, collettiva, accessibile. E questa è la sua idea della città?
3: Sì, è questa che appunto, come diceva Roberto Maggioni, abbiamo provato a far emergere anche ieri in questo coro di voci che potessero appunto far emergere diversi punti di vista, che partivano tutte dall'idea appunto di voler restare a Milano, un po' contro tutte e contro tutti a questo punto, ma di volerlo fare attraverso la possibilità di rendere Milano abitabile per chi qui lavora e qui sceglie di rimanere. Sappiamo che al momento i problemi sono molti rispetto a questo tema, nel senso che banalmente il costo per la casa supera davvero oramai il 60% del reddito per molte persone. Questo rende davvero impossibile cogliere le opportunità di Milano e crea un divario di classe che diventa sempre più grande, no? Tra una classe globale di persone che possono tranquillamente vivere qui e delle persone che invece vengono espulse. Quindi ieri era un po' un modo, da diversi punti di vista, da quello insomma di chi qui ha figli, di chi qui lavora negli spazi culturali indipendenti, di chi qui fa le lotte ecologiche, per riportare al centro la dimensione appunto di intanto di fare una cosa insieme e in secondo luogo una cosa che è stata molto ripetuta in questi mesi di dibattito, cioè riportare al centro i temi. Siamo un po' partite da quelli.
1: I temi poi sono soprattutto i bisogni dei cittadini, insomma lei non l'ha mai nascosto la sua attenzione per questo quando attaccava Milano come città vetrina, la vetrinizzazione di Milano che insomma è nata tanti anni fa e che adesso vede insomma, il suo momento migliore, diciamo.
3: Sì, ieri appunto nella piazza c'è stato anche un momento secondo me simbolico di delle ragazze che si sono avvicinate pensando fosse un evento della settimana della moda.
1: Fashion Week, certo.
3: Esatto, perché poi appunto si confonde, no? Spesso la vetrina con il contenuto, però sì, non è un fenomeno recente ed è però un fenomeno che continua e che veramente attraversa diversi ambiti della città. Ieri citavo il caso delle maestre, le scuole primarie milanesi continuano a cercare insegnanti senza trovarle, ma sappiamo che non sono solo le maestre a mancare, sono le infermiere, le tramviere, le persone che appunto poi mandano avanti la città. E quindi quello che un po' provavamo a dire è che sicuramente a Milano non manca la ricchezza, quello che manca

0: banca e provare a redistribuirla, non perché le persone più ricche debbano fare un favore in maniera un po', come dire, di elemosina alle persone più povere, ma perché senza questa redistribuzione di ricchezza semplicemente la città muore, perché se poi non ci sono maestre, non ci sono tranviere, non ci sono infermiere, certamente se uno ha molti soldi può continuare magari a vivere lo stesso, ma perde uno slancio sul futuro, una dimensione di condivisione. Quindi ecco, questo era un po', il principale bisogno che volevamo provare a mettere in campo.
1: E da candidata adesso si dovrà porre anche il tema, ad esempio, del come redistribuire questa ricchezza. Ha già un'idea, insomma, delle due o tre cose da fare subito per riportare ad essere Milano una città nella quale volere e poter vivere?
0: Allora, sicuramente lavorare ovviamente sul tema della casa, non sono evidentemente l'unica a dirlo perché è un tema molto sentito, non solo rimettendo a posto senza espellere gli inquilini come sta avvenendo per esempio nelle case popolari di Lullipop, ma rimettendo a posto il patrimonio pubblico e rimettendolo in condivisione, ma anche ampliandolo, acquisendo nuovi immobili, lavorando ovviamente a un livello nazionale per poter avere un tetto agli affitti e anche per poter tassare le case sfitte, cosa che ovviamente al momento non è nei poteri del comune, ma si può lavorare per farlo. Vi è poi ovviamente la necessità di ripensare il welfare in un duplice senso. Il primo è una cosa a cui tengo molto. Milano è una città fatta di famiglie di persone sole che però non sono sole veramente, hanno reti di cura solidale molto forti e dobbiamo riuscire a fare in modo che anche i regolamenti comunali accolgano questo tipo di vite perché permette davvero una qualità della vita migliore, ma anche ripensare il welfare significa ripensare i modi in cui Milano può offrire dei sussidi a tutte quelle persone, per esempio chi lavora ed è povero, che sono escluse dai sostegni nazionali al reddito perché appunto magari lavorano, ma che non possono vivere a Milano. Certamente Milano può lavorare su un salario minimo per i propri dipendenti, per gli appalti che concede, ma può anche intervenire con delle forme di aiuto verso chi appunto ha delle condizioni, lavora nel privato, ma ha delle condizioni di vita insostenibili. E infine, ovviamente, non possiamo non pensare all'ecologia perché abbiamo avuto quest'estate terrificante, bisogna non soltanto fare degli interventi per avere più verde, contribuire alla depavimentazione, creare delle piazze spugna, ma anche ripensare proprio tutta la progettazione urbanistica, per esempio pensando all'ombra come un elemento centrale, soprattutto nei quartieri periferici, che sono spesso anche quelli in partenza meno verdi, perché non si può pretendere che a questa crisi climatica globale vengano date delle risposte individuali, no? Che siano del condizionatori o del riciclare. Quindi questi sono tre primi aspetti, ce ne sono molti altri, ma
1: Certo, Carlotta Cossuta, tocca a me nel giro la domanda antipatica. Ormai
0: prego.
1: c'è una congestione di candidati, diciamo, di area sinistra all'interno del centro-sinistro, del campo largo che dir si voglia. Non c'è il rischio, se poi mai ci saranno queste primarie, in realtà, di favorire invece un candidato, una candidata moderata.
0: Allora, intanto appunto non sappiamo neanche se ci sono le primarie, quindi mi sembra un po' fasciarci la testa prima di essercela rotta. Poi io credo veramente che moltiplicare le voci e i punti di vista possa essere davvero d'aiuto se pensiamo non a una gara di competizione di nomi, ma le primarie e la corsa alle eventuali primarie come uno spazio di discussione collettiva. Avere più voci può permettere di avere più punti di vista e può permettere di far emergere dei problemi che se no non emergono. Poi, se mi permettete una piccola battuta, sono tutti maschi e quindi sicuramente, come dire, anche portare una visione femminista all'interno della città significa ripensare, no? Il genere in un altro modo. Certamente poi i rischi ci sono, ma io credo che questo non sia tanto il momento della tattica elettorale quanto il momento di provare a ricostruire anche una connessione emotiva con la città, perché quello che insomma a noi magari appassiona il dibattito sulle primarie, ma la città non è in questo momento particolarmente appassionata alla partecipazione politica, e i tassi di astensionismo sono molto alti, quindi riportare le persone al centro del dibattito, questo mi sembra prioritario, prima ancora di capire quali nomi, in che modo, con che regole.
2: Si è forse dimenticata di Anna Scavuzzo, che lei è, a meno che non si sia ritirata nel frattempo, perché
3: no, a meno che non si riferisse ai candidati dell'ala sinistra del campo largo, okay, mentre Anna Scavuzzo rientra tra le figure moderate. Beh, in quel certo, senso
0: sì.
2: Grazie mille a Carlotta Cossuta, insomma in bocca al lupo per questa insomma candidatura, e vedremo,
0: e viva il lupo.
2: Appoggiamo, grazie, buona giornata.
3: Grazie
0: mille.

0: Ringraziamo anche Roberto Maggioni, che è stato qui con noi e che ieri è stato appunto alla presentazione della candidatura di Carlotta Cossutta.
1: Ci sentiamo a Metro Ragione, ciao.
0: Ciao.
2: Ciao Roberto, e diamo subito il benvenuto a un altro collega che è Niccolò Vecchia, in procinto di arrivare a Torino, terra madre, che inizia oggi e dura fino a domenica. Niccolò, benvenuto.
3: Grazie, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, tra poco arrivo a Torino anche per vedere dove saremo con la nostra postazione, perché certamente raccontiamo il fatto che sta per partire la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che è un'edizione molto importante perché segna i 40 anni dalla fondazione di Slow Food Italia, ma anche è un'edizione che per forza di cose è segnata dal ricordo che ci sarà praticamente a ogni passo del programma del fondatore Carlo Petrini, scomparso a maggio di quest'anno. Oltre a questo raccontiamo anche che Radio Popolare sarà partner di questo grande evento e saremo presenti a Torino da oggi fino a domenica con diverse trasmissioni, con uno stand, una postazione più che altro, uno stand. Saremo all'interno proprio del piccolo padiglione di Slow Food in Piazza Castello a Torino, per cui se c'è qualcuno che in questi giorni andrà da quelle parti o che ci ascolta proprio da Torino, speriamo che ci venga a trovare. Noi ad esempio oggi saremo in diretta con Poveri Mabelli, domani ci sarà Vieni con me e poi sabato Il Verziere di Leonardo e domenica On the Road C'è di Buono, e poi i colleghi appunto delle varie trasmissioni saranno in giro nel corso anche delle ore precedenti a cercare voci e a guardare le tantissime cose che succedono per questa 16ª edizione di questo appuntamento biennale di Slow Food.
0: Tra l'altro è un'edizione che ha anche come novità il fatto che esce dalla dimensione fieristica dell'Italia. Lingotto, cioè prima il Salone del Gusto era lì a Lingotto, all'Oval c'era Terra Madre, adesso per la prima volta il Salone è un po' diffuso per la città, per il centro di Torino, anche questa è una grande novità, e anche per voi andare in onda da un posto che non sia una fiera sicuramente sarà un grande vantaggio.
3: Assolutamente, è un ritorno se vogliamo, nel senso che proprio per segnare l'importanza di questa 16ª edizione in occasione dei 40 anni di Slow Food Italia, si è deciso di tornare a una collocazione cittadina di Terra Madre del Salone del Gusto, così come non era stato per diverse edizioni. C'è stato il Lingotto, come giustamente ricordavi, c'è stato anche il Parco Dora nell'edizione precedente, che era altrettanto una situazione all'aperto ma molto più defilata rispetto al centro della città. In questo caso c'è anche da parte proprio della città di Torino la voglia di riappropriarsi nella maniera più completa di un evento ideato appunto da Carlo Petrini, che ha portato il mondo del cibo a Torino nel corso di tutte queste 16 edizioni, perché poi il fatto che Slow Food nasca soprattutto come una rete, un'idea di rete che si moltiplica sia in giro per il mondo sia su vari macro temi, dal caffè al miele e a mille altri che si ritrovano ogni due anni a Torino, ecco, questa idea di rete è proprio quella che vuole essere riportata anche dal reticolato di strade che sono coinvolte da questa edizione.
2: E non è un caso che lo slogan di quest'anno è Biodiversity, B-Diversity, sì, anche diversità, differenza. Ci si prova anche da un punto di vista formale, oltre che contenutistico, quindi.
3: Certamente la biodiversità è un tema forse su cui Slow Food ha lavorato di più nel corso di questi 40 anni, partendo da progetti come l'Arca del Gusto, che poi ha portato a quell'altra idea di rete applicata alla biodiversità del cibo, che è quella dei presidi Slow Food, l'alleanza Slow Food dei cuochi, sempre questa idea di mettere in contatto le persone tra di loro, anche proprio per farle dialogare nelle loro diversità, nella diversità degli approcci agricoli, nella diversità dei prodotti e delle produzioni, e tutto questo poi permette di creare quell'idea sociale e culturale che da sempre Carlo Petrini ci dice essere il cibo nella sua lettura più profonda.
2: Niccolò, grazie, buon viaggio e buona trasferta. Ti e vi ascolteremo ovviamente sulle frequenze di Radio Popolare.
0: E vi diamo anche un po', perché se la terra madre è sempre bello.
3: Grazie a voi.
2: Ciao,
0: ciao, ciao. Bella giornata.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Ritmo, ritmo. Su.
0: Noi non possiamo andare a questi incontri così, perché alle 6 del mattino è tutto chiuso, anche tutto il centro di Torino.
2: Beh, però un buon caffè di terra madre alle 6 del mattino sarebbe l'ideale.
0: Vabbè, niente, non ci hanno invitato per questa edizione, ci lavoriamo per le prossime. Allora intanto passiamo alle rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Allora, la società di costruzioni We Build ha già pubblicato una ventina di annunci di lavoro per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Si cercano operai qualificati, responsabili di cantieri, ingegneri, insomma, altre figure. Per lo stipendio si valuterà un assegno di disoccupazione adeguato.
2: Beh.
0: E poi c'è questa, la Formula 1 ha deciso di accorciare i gran premi di 15 km a partire dal 2027. Ma sanno qualcosa più di noi sull'aumento del prezzo della benzina?
2: E ci toccano i due.
0: Già, venendo da fuori. Chiudiamo poi con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno dire ma va, come quello di Repubblica.it. Lampedusa sold out il 2 agosto 2027. Il motivo? Solo da lì si potrà vedere l'eclissi totale di sole. Allora, sarà verso le 11:15, ci saranno 5 minuti di buio. E questo lo dico per avvertire chi non lo sa e ad agosto va lì in spiaggia a prendere il sole.
2: E soprattutto potremmo organizzare una diretta da lì a questo punto, visto che quest'anno l'abbiamo fatta dal Monte Stella come Radio
0: giusto,
2: Popolare.
0: Giusto, a Lampedusa è il nuovo obiettivo, a 2 agosto a Lampedusa. E questi erano i cliccabilissimi e sai cosa eviti. Siamo giunti alla fine, caro il mio Alessandro.
2: Siamo alla fine. A proposito di cliccabilissimi,
0: sì.
2: Io credo che invece valga la pena vedere quel video che sta girando sui social dell'altro giorno, il TG di La 7.
0: Sì.
2: E dice adesso andiamo a Roma, c'è l'Angelus di Papa Leone. Peccato che sotto andasse ancora l'audio di Claudio Durigon dal palco di Pontida. E devo dire che quello era molto divertente, vedere Leone che parlava all'Angelus e tirare sotto quello che diceva Claudio Durigon.
0: Un doppiaggio un po' straniante. Vabbè. Grazie mille per essere stato qui con noi, Alessandro Braga, e avere più che degnamente sostituito il nostro Claudio Iampaglia, che torna domani.
2: Che domani torna, ricordiamolo, domani venerdì, quindi versione ristretta come il caffè.
0: Certo, per lasciare lo spazio al giorno delle locuste. Noi vi diamo appuntamento a domani mattina alle 6. Adesso il palinsesto continua e continua ancora Massimo Bacchetta e Tutto Scorre. Una buona giornata a tutti e soprattutto a te, Alessandro Braga.
2: Ma vediamo, adesso ci mettiamo a lavorare su qualcos'altro, poi per oggi pomeriggio un pisolino, ce lo meritiamo tutte e due.
0: Ottimo, al pisolino dunque, una buona giornata a tutte e a tutti, ciao!
2: Ciao!

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No,
0: mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
5: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Un'immagine, una voce, un gesto, lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com, alla libreria Feltrinelli, 349-3206-832.
8: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.

0: Sono le 9 in punto, buona mattinata anche questa mattina da Tutto Scorre da me, Massimo Bacchetta. Giovedì, la terza settimana della nuova serie di trasmissioni, ogni giorno un argomento, dialogo con voi, con tutti voi che siete all'ascolto, con le vostre telefonate. Gaza. Gaza è quasi scomparsa realmente sotto i nostri occhi per le bombe, i raid, le uccisioni mirate che nel silenzio proseguono, quasi scomparsa anche dai nostri occhi, cioè dalle notizie, dalle prime pagine, dal dibattito. Eppure parliamo di un genocidio che, anche se silenziato sotto la notizia del cessato il fuoco, continua a essere un tema e ad esistere nei piani, nelle pratiche e nei suoi effetti. Lo sappiamo, succede così, cioè le notizie sui giornali vanno e vengono e non sempre sono in relazione all'importanza del tema, e i motivi possono essere molti. Succede che fanno le prime pagine, poi scompaiono, e scomparire è un verbo delicato, ma appunto, come ho detto, molto opportuno se parliamo di Gaza. Gaza scomparsa, ma non scomparsa, perché anche se non è più sulle prime pagine, continua ad esistere nei fatti e continua ad esistere nell'interesse di molte persone, associazioni, organizzazioni che continuano ad occuparsene, a fare attività, lavoro, solidarietà. Un anno fa, quasi esatto, il 22 settembre del 25, a Milano molte decine di migliaia di persone avevano manifestato, probabilmente anche voi, per denunciare il genocidio, chiedere il cessato il fuoco, e insieme poi in quel periodo c'erano le flottiglie, i riflettori, le polemiche, le fiammate, le discussioni. Quelle 100.000 persone adesso non ci sono, le prime pagine neppure, ma Gaza sì, continua ad esistere. Allora, questa trasmissione è dedicata a questo, è dedicata a voi, cioè le persone, che notizie o non notizie a Gaza continuano a dedicare attenzione, lavoro, pensiero, impegno. Chiamatemi. Il titolo della trasmissione: Gaza c'è.
1: Tutto scorre.

0: Allora, qualche notizia. Oggi Benjamin Netanyahu parlerà all'assemblea dell'ONU. L'arrivo, il probabile appunto ricevimento da parte di Trump, eccetera. Hanno fatto sapere ci saranno sorprese, insomma, vedremo quali sono. Il leader dell'ANP invece, Abu Mazen, per il secondo anno di fila, anche quest'anno, non ha ricevuto nemmeno il visto di ingresso negli Stati Uniti da parte dell'amministrazione Trump, cioè come presenza non gradita, e quindi ha potuto parlare, novantenne, solo attraverso un video in una sessione particolare, diciamo, di questi giorni d'assemblea dell'ONU. Il Board of Peace, quel grande annuncio di marketing mondiale e di interessi invece specifici economici che deve occuparsi della ricostruzione di Gaza, ha battuto un colpo nelle scorse ore, sempre in ambito ONU, presentando un suo aggiornamento di piano che si riduce progressivamente. Al momento ci sono 66 progetti e i soldi, diciamo, passano al momento, nel giro di un mese, da 6 miliardi stanziati e previsti a 2 miliardi e neanche mezzo stanziati e previsti.
1: Tutto scorre.
0: E poi andrà progressivamente a ridursi, chi lo sa, quello era la grande operazione mondiale di Trump. Significavano interessi immobiliari, progressivamente il vuoto, e questo è

0: questa situazione, però, appunto, nell'apparente scomparsa di una notizia, di un tema, di una questione, di un mondo di sofferenza, ci sono sempre due strade. Quella usuale potrebbe essere, appunto, fare il punto sulla denuncia del fatto: ah, è scomparsa, nessuno ne parla più, come mai, e voi che manifestavate, adesso invece dove siete finiti, eccetera. L'altra è dargli voce e renderci ogni volta conto che non è che le prime pagine dei giornali fanno la realtà. La realtà va avanti, sia in quello che succede in un posto come Gaza, sia nelle tante, tantissime persone che quel tema continuano a seguirlo, il cuore continuano a mettercelo, che ci siano le bandiere appese o non ci siano, che ci siano le grandi manifestazioni o non ci siano, che ci siano le grandi polemiche oppure non ci siano. Se volete chiamarmi, tutti voi che ci continuate a stare su quel tema e quindi a farcelo sapere, a farci sapere cosa fate, come lavorate, come fate iniziative, il numero di telefono è lo 02 33 001 001 per chiamarmi in diretta in questa trasmissione per questa mattina. E intanto saluto una nostra prima ospite, Emma, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti, grazie.
0: Buongiorno Emma, il Centro Sociale Lambretta, che è uno di quei soggetti che appunto su questa vicenda insomma ci sta non solo occasionalmente, costantemente. Parto da qua, Emma, come in questo anno, come è cambiato il modo anche per voi di fare le cose, di parlare di Gaza, di occuparvi di Gaza?
1: Allora, in realtà ci sono due fronti. Da un lato il nostro l'aspetto di lavorare con Gaza non è cambiato, nel senso che a Lambretta nel 2014 nasce Gaza Freestyle, che è un collettivo nazionale, quindi non ci lavorano solo militanti del Lambretta, ma Gaza Freestyle porta avanti dal 7 ottobre un continuo lavoro di comunicazione, di raccolta fondi per mandare i soldi direttamente ad altre compagne e compagni che stanno tuttora in Palestina, per mandare avanti numerosi progetti. Abbiamo due tende scuole, una tenda psicologica, una tenda medica e una cucina itinerante. Tra l'altro quest'anno una delle nostre tende scuole è stata ufficialmente riconosciuta dall'UNICEF, dalle autorità palestinesi sul territorio, ed è stata ampliata e fornita adeguatamente, nel senso che non è più una tenda, è un po' migliorata. Quindi il nostro lavoro su Gaza non è cambiato in questi mesi. Sicuramente abbiamo fatto tanti ragionamenti rispetto alla dura repressione arrivata al 22. Da una parte il collettivo si è ampliato.
0: 22 settembre, stai parlando.
1: Esatto, esatto, sì. Dopo il 22 settembre i nostri collettivi si sono ampliati. È nato il nostro collettivo universitario studentesco Deriva, e appunto perché la partecipazione è stata tanta e sicuramente abbiamo continuato a lavorare per Gaza con più rabbia, perché poi dopo a un anno di distanza la situazione non è migliorata.
0: E facevi riferimento al 22 settembre sull'onda appunto di quella manifestazione e anche poi tutto quello che c'è stato, lo ricorderanno, c'è stata alla stazione centrale tante persone lì che hanno manifestato e bloccato la zona. Quella cosa è stata seguita da provvedimenti giudiziari, indagati, misure cautelari. Voi fate parte di quella campagna Io C'ero, che è anche nella pratica una campagna di raccolta fondi, di solidarietà, proprio di sostegno delle spese legali poi di tutte queste persone, che nel tempo ha significato anche iniziative pubbliche di raccolta fondi, eccetera. Come sono andate? Come stanno andando? Sia dal punto di vista della raccolta fondi eventuale, ma anche della presenza che avete visto di interesse, di solidarietà, eccetera.
1: Sì, l'interesse e la solidarietà sono tante e la cassa in realtà sta andando abbastanza bene, nel senso che riusciamo a raccogliere molto. Poi, come hai già anticipato tu, non solo Lambretta fa parte di questo, chiamiamo, coordinamento, di questa rete, ma tanti spazi sociali, associazioni e soggetti in tutta Milano. Quindi sicuramente quello che ha aiutato è stato anche si è creato un grande senso di comunità rispetto alla repressione sul 22 settembre, perché appunto in piazza c'eravamo tutte. Noi come Lambretta abbiamo portato avanti due concerti, che sono stati due eventi abbastanza grossi, anche grazie appunto al supporto di artisti anche importanti, che sono venuti a cantare senza prendere nessun soldo, proprio per dare sostegno alla causa.
0: Senti, citavi invece prima Gaza Freestyle, che collegamenti avete con là, o quantomeno facci l'aggiornamento, se vuoi, di quello che vi raccontano in questo, perché appunto dal 2014 Gaza Freestyle, a parte che fa capire quanto tempo, insomma, da quanto tempo sta andando avanti, ma nell'ultimo anno che hai detto le cose sono cambiate, ci siamo anche un po' allargati, ci racconti un po' meglio che tipo di lavoro fate e che cosa succede?
1: Allora, sì, noi appunto abbiamo questo coordinamento con vari compagni e compagni palestinesi, perché appunto dal 2014 si riusciva ad entrare sia in West Bank che appunto nella striscia di Gaza per fare delle carovane solidali, e in queste occasioni si sono conosciute proprio delle persone che dopo il 7 ottobre, dopo la chiusura definitiva della Palestina, grazie a queste persone ci teniamo in contatto e riusciamo a mandare avanti appunto dei progetti. Siamo in costante contatto, nel senso che appunto abbiamo dei gruppi WhatsApp, e quando riescono a comunicarci ci raccontano quello che sta succedendo. Non solo i bombardamenti non sono finiti, ma anche le violenze da parte dei coloni della polizia israeliana sono terribili, e poi comunque lì la situazione è di completo desolazione, ma penso che si sappia bene, nel senso che è tutto distrutto, gli edifici continuano a crollare, non c'è nessun tipo di infrastruttura, è anche pieno di topi, le condizioni igienico-sanitarie sono disgustose e insoddisfacenti, e appunto non hanno elettricità, non hanno acqua, quindi appunto è proprio una prigione a cielo aperto.
0: L'ultima cosa, Emma, che ti chiedo, che vi chiedo, appunto, poi l'abbiamo visto tutti, no? La mobilitazione su Gaza, ma poi in realtà, come su tutte le cose, quando riguardano temi politici, soprattutto quelli che è più comodo tentare di non guardare piuttosto che quelli che è facile guardare, va e viene, sale. L'anno scorso, il 22 settembre, è stato uno dei momenti massimi di mobilitazione, cioè una quantità enorme di persone, anche un po' inaspettatamente per molti, che invece su quella cosa hanno preso parola, hanno detto la loro. Poi le cose scendono, le prime pagine se ne vanno, eccetera. Avete una sensazione, come dire, di isolamento, o invece questo è il lavoro che chi si impegna nella politica mette in conto, cioè che le cose che la quantità di gente che si mobilita, eccetera, sale e scende, ma questo non toglie niente al lavoro? O invece in questo anno la scomparsa progressivamente della notizia vi fa dire non se la fila più nessuno sta questione?
1: Allora, è una domanda molto difficile, perché è vero che chi fa quello che facciamo noi, chi lavora negli spazi sociali o comunque in generale fa politica dal basso, tiene conto che ci siano dei picchi di alti e dei picchi di bassi, ma penso che sia abbastanza normale. quello che è un po' anche il nostro compito, cioè sicuramente non ci sentiamo isolate, perché comunque quello che sta succedendo in Palestina, anche se non è più sui giornali, è per esempio sui telefoni di ogni persona della mia generazione, i social comunque sono ancora pieni di notizie nel bene e nel male che questa cosa comporta, ma non ci sentiamo isolate. Quello che portiamo avanti è comunque anche un costante lavoro, per la partecipazione, no? La manifestazione del 22 è stata una manifestazione cittadina che ha visto unirsi anche delle categorie di lavoratori, categorie anche di ragazzi e ragazze di seconda generazione, cioè categorie che fanno fatica a scendere nelle piazze normali studentesche, diciamo. E appunto il lavoro poi è fare in modo che le cittadine e i cittadini che hanno partecipato continuino a donare a Gaza, continuino a boicottare, continuino a scendere in piazza e comunque a parlare di genocidio. Noi ci stiamo muovendo, tra poco verrà Francesca Albanese a Lambretta per un incontro, il nostro lavoro non si ferma e no, sicuramente non ci sentiamo isolate, ecco.
0: L'ultima cosa è, ma se diamo dei contatti, per esempio per chi volesse partecipare alla campagna di sostegno a raccolta fondi, alla campagna Io C'ero, c'è un modo facile per beccarla?
1: Allora, ci si può scrivere sul nostro profilo Instagram che è iocero.eventimilano, ma anche sul profilo social dell'Ambretta oppure sul profilo di ZAM, di LOC, di qualsiasi spazio milanese che fa parte alla raccolta fondi. E il modo migliore per contribuire, oltre che donare, è anche magari organizzare un evento e poi dare i ricavati alla cassa. Questo sì.
0: Grazie mille, Emma. Grazie,
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: grazie. Buona giornata anche a te. E un esempio, era una chiacchierata di esempio anche su come un sacco di gente, appunto, non consente a nessuno di dire: ah, Gaza è sparita dalle prime pagine, a nessuno gliene frega più niente di Gaza. Mi segnala opportunamente un'ascoltatrice, cioè mi segnala, ricorda a tutti voi che continua a esserci tutti i giorni in Piazza del Duomo alle 18:30 fino alle 19:30 un presidio quotidiano per Gaza e per la Palestina, e va avanti anche quello, è da giugno 2025, non si è mai interrotto nessun giorno della settimana. Chi ci va, tra l'altro, se volete, chiamatemi. È una trasmissione dedicata a tutti quelli e a tutte quelle che alla questione Gaza, il cuore continuano a mettercelo, indipendentemente da quello che anche molti invece comprensibilmente magari anche tentano di dire, cioè vedete, però questi temi poi alla fin fine adesso non gliene frega più niente a nessuno, forse non è proprio così. Se volete mi chiamate e me lo fate sapere 02 33 001 001. Perché forse non c'è tanto da essere buoni o cattivi o concentrarsi soltanto sulla denuncia. Ecco, vedi, le notizie scompaiono per motivi di interesse. Oggi Gaza appare sulle prime pagine dei giornali soltanto su un giornale e soltanto con un disegno di Vauro sul Fatto Quotidiano che dice proprio esattamente così: no news from Gaza, a proposito di informazione, cioè nessuna novità da Gaza. E uno che commenta: crepavano ieri, crepano oggi, creperanno domani. Insomma, niente di nuovo. Altre prime pagine non ce ne sono. Il manifesto dedica una pagina, a pagina 9, appunto sul Bordospice, su questa riduzione progressiva del piano di questo Board of Peace. Il Papa passaggio nel giro di un mese da 71 progetti presentati per la ricostruzione a 66 presentati per la costruzione, per la ricostruzione cosiddetta, e il passaggio al momento della stima economica da 6 miliardi a meno di 3 miliardi, insomma, si prosciugano. Certo, all'orizzonte si affaccia l'altra notizia, quella delle prossime settimane, cioè Israele che andrà alle sue elezioni. Le vostre telefonate, se volete, 02 33 001 001. Gaza c'è. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Tutu Angelo.
0: Angelo.
2: Angelo, sì, il soprannome Tutu. Ascolta, io sono uno dei tantissimi che partecipa poi al presidio in Piazza Duomo, il presidio aperto in Piazza Duomo.
0: Quello di cui avevo appena detto.
2: Bravo, ecco, sì. Chiaramente non ci sono tutti i giorni perché ho anche altre cose da fare, certo. Quindi, però appena possibile vado in Piazza Duomo e facciamo questo presidio aperto, che secondo me è un'iniziativa veramente bella, costruttiva, cioè molta gente si ferma, parla con noi, no? E poi siamo presenti oramai da una vita in Piazza Duomo a fare questo presidio.
0: Senti, ma lo spirito con cui ci vai, qual è? Quello di dire e raccontare agli altri niente è cambiato, o quello di raccontare anche se c'è il cessate il fuoco eccetera, però guardate che continua a essere un tema importante? Cioè, cosa in questo, prendiamo quest'ultimo anno, no, appunto, adesso come esempio stupido,
2: sì.
0: Anche così emblematico, un anno fa 22 settembre c'erano secondo alcuni 100.000 persone in piazza, adesso nei fatti, insomma, la notizia è molto, molto lontana rispetto alle altre notizie che vengono date, eccetera. Che sensazione ne hai? Cioè, è normale che succeda, oppure lo pensi scandalo, scandalo, oppure...
2: No, io non penso che sia scandalo, scandalo. Cioè, purtroppo poi l'opinione pubblica è, voglio dire, assorbita da tutti i vari problemi che si sommano uno dopo l'altro ogni giorno, anche sulla questione di Gaza, no? Cioè, che riguarda anche Gaza, cioè non solamente quella, però voglio dire, si somma per esempio il decreto, quello sull'antisemitismo, no? Che è adesso in discussione, no? Cioè, ogni giorno c'è un nuovo argomento che viene posto all'attenzione dei cittadini, e quindi è una cosa naturale che succeda questa cosa qua. Però voglio dire, io credo che chiunque abbia una coscienza politica, no, interviene su questo argomento, per dire, io seguo questa cosa qua, come ti dicevo, non in modo, c'è gente lì che tutti i giorni è lì, tutti i giorni, ogni volta che io vado li trovo, però io in modo discontinuo ci sono. Ma per dire, io faccio anche altro per Gaza, cioè voglio dire, come Costituzione Beni Comuni, un'associazione, no? Portiamo in giro una mostra che si intitola Earth of Gaza, no? Che praticamente sono i disegni dei bambini di Gaza che sono scampati per il momento, qualcuno purtroppo non più, al genocidio che sta avvenendo a Gaza.
0: Perché ci vai?
2: Dove?
0: Lì al presidio.
2: Al presidio, perché io voglio che questo, voglio dire, che questo argomento qua rimanga comunque nella coscienza di tutti. Cioè, io vado lì perché penso che fare questo intervento, oltretutto in Piazza Duomo, che è un luogo di incontro, di passaggio molto sfruttato, no? Sia importante. Cioè, Gaza sta nelle nostre coscienze, no? Io credo che non si può fare a meno di parlare, di pensare a cosa succede tutti i giorni a Gaza. Cioè, veramente, io quando vedo qualche filmato, qualche fotografia, qualche intervento di chi è stato a Gaza, di chi è, diciamo, è nato e rimane a Gaza, no? Sto male. Cioè, mi sento in difficoltà, mi sento come dire, fortunato rispetto a questo popolo che sta soffrendo oramai da 80 anni. cioè l'occupazione israeliana, cioè oggi è arrivato a questa cosa qua, a un genocidio, lo chiamo genocidio, poi c'è chi traballa sulle parole, lo chiama in un altro modo, però lì non, voglio dire, c'è chi addirittura parla di guerra. Lì non c'è una guerra, non ci sono due eserciti schierati, no? C'è un esercito e poi c'è il popolo palestinese che subisce queste angherie, queste sopraffazioni, questi omicidi. Ecco, io la vedo così.
0: Ti ringrazio molto di aver chiamato.
2: Grazie a te. Ciao,
0: grazie. Pronto?
3: Ciao, sono io?
0: Sei tu, chi sei?
3: Alessandro da Milano, ciao.
0: Benvenuto Alessandro.
3: Allora, io vi dico questa cosa, cerco di essere un po' un attivista a modo mio. Io opero molto sui social e invito anche un po' tutti a fare così. Io mi sono vado direttamente nella tana del lupo e faccio molta propaganda per queste battaglie, ma sui siti quelli proprio pro-israeliani, su Facebook, sui social loro, dove ne leggi di ogni e lo considero un po' io secondo me oggigiorno la battaglia parte nelle piazze, giustamente, che va fatta, ma va fatta anche molto sui social, anche puntando sulla diffusione, sui grandi numeri, anche sulla dove c'è più visibilità.
0: Anche a te lo chiedo, questo silenzio, diciamo, che va e viene, che in questo caso viene, insomma, su Gaza, lo vivi come uno scandalo o lo vivi come una cosa normale? Cioè, succede e tu continui nella tua azione di militanza?
3: Beh, io continuo nella mia azione di militante, è scandaloso. Io questa battaglia per i palestinesi e Gaza, che per me è di lunga data, non è di una roba di oggi. Assolutamente, per me è combattere il nazismo, cioè, per me è molto importante che venga presa questa battaglia, questa lotta proprio tra il bene e il male da tutti. Qui viviamo il ritorno del nazismo fatto su misura del Medio Oriente, è una roba atroce che andrebbe fatta, studiata nelle scuole, alle superiori, in quinta almeno. Adesso poi non ho capito sul DDL antisemitismo cosa ci viene evitato di dire, di criticare.
0: Poi andremo a vederlo questo. Ti ringrazio molto Alessandro.
3: Ciao.
0: Mi segnalano che anche a Varese c'è la tenda della Palestina, tutti i sabati dal 7 ottobre si ritrova a manifestare tutti i sabati a Varese la tenda della Palestina. Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
4: Ciao, io sono Maria della Casa delle Donne di Milano. Volevo dire che dalla fine di ottobre 23 alla Casa delle Donne di Milano c'è un gruppo che abbiamo chiamato Gruppo Gaza, che ha cercato di organizzare, si è schierato subito in solidarietà con la Palestina, ma più che altro abbiamo cercato di organizzare degli incontri di approfondimento che potessero farci riflettere e conoscere sulla realtà della Palestina.
0: E senti, questi incontri di approfondimento continuano a essere frequentati o cioè...
4: Non sono incontri regolari. Per esempio a novembre del 23 avevamo la Francesca Albanese, quando ancora forse non proprio tutti la conoscevano, e poi abbiamo riflettuto con la Paola Caridi, e poi c'è con persone che oppure con delle persone palestinesi, spesso in collegamento online.
0: E adesso senti
4: capire. Adesso per esempio
0: senti silenzio intorno a te o no?
4: Due giorni fa non c'è silenzio, in parte che noi poi siamo sempre state con una nostra delegazione a tutte le manifestazioni che ha organizzato la comunità palestinese tutti i sabati, e cerchiamo sempre di fare qualcosa che in qualche modo ci faccia riparlare e riflettere della Palestina. Due giorni fa abbiamo organizzato un bellissimo incontro con Sama Jabr, che è questa psichiatra palestinese, molto famosa, okay, nel senso che è una persona che ha dato un contributo enorme. Anche
0: quindi continuate,
4: psichiatria,
0: continuate con i vostri
4: palestinesi.
0: Okay. Maria, grazie mille. Ti chiedo scusa, devo fermarmi perché devo dare la linea alle notizie, ma insomma, le voci nel silenzio su Gaza continuo a raccoglierle.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: 178 sa di felicità.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 9.30. La Russia ha rivendicato gli attacchi sull'Ucraina della scorsa notte e afferma di aver colpito centri logistici e di comunicazione. Le autorità ucraine dicono invece che i raid hanno danneggiato edifici civili, compreso un ospedale a Kiev e a Odessa. Nella capitale si contano due morti, a Kharkiv è stata centrata una fattoria e 7 persone sono morte. La CIA intanto ha avvertito l'Europa che Mosca prepara attacchi con droni anche sui paesi del Mediterraneo, in particolare Francia, Spagna e Italia, lo rivela oggi il quotidiano spagnolo El País.
5: Nonostante il conflitto continui, sul fronte diplomatico tra Russia e Ucraina si apre un piccolo spiraglio di dialogo. Da New York, a dispetto dei toni aggressivi contro Mosca usati nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky è tornato ad ipotizzare un incontro a tre con Vladimir Putin e Donald Trump a margine della prossima riunione del G20 che si terrà a Miami in dicembre. Trump ha infatti annunciato di aver invitato al vertice anche la Russia, che però non ha ancora comunicato se sarà presente.
4: In Italia oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa. Su questo e non solo il governo starebbe trattando con la Presidenza della Repubblica, dopo che Mattarella si è schierato pubblicamente in difesa dell'integrazione e che Meloni gli ha risposto sostenendo di essere in linea con delle circolari firmate dal capo dello Stato quando era ministro. Tre punti al centro dell'attenzione anche il divieto di indossare burka e niqab, che potrebbe riguardare anche le madri delle studentesse, in caso per esempio di colloqui con gli insegnanti.
5: Il comitato di redazione di Repubblica protesta per un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano a John Elkann, editore del giornale fino a pochi mesi fa. L'integrazione si costruisce tra i banchi è il titolo dell'intervista Elkann, presentato come presidente della Fondazione Agnelli. Il comitato di redazione lo definisce un miliardario che delocalizza fabbriche e al contempo parla di scuola pubblica e dice che da lui si aspetterebbe risposte su altro, a partire dalla dismissione del gruppo Stellantis, così si legge in un comunicato.
4: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se abbia causato vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due paesi sono riprese dalla scorsa primavera.
5: Stati Uniti, un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump a CNN, MS Now e Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma ora le tre testate possono tornare nei locali destinati alla stampa in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
7: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
8: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. è il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
9: Tutto scorre.
10: 6 minuti dopo le 9:30. Tutto scorre, inizia la seconda parte. Oggi voci su Gaza. Cioè, nel silenzio di una notizia che scompare dalle prime pagine progressivamente nei mesi, anche motivata, perché è difficile trovare l'aggiornamento continuo, anche volerne dare di notizie su Gaza, eccetera. Però poi arriva uno stillicidio quotidiano di morti, di bombardamenti, omicidi mirati. E nella prevedibile all'occasione nuova fiammata di polemiche, quando qualche bombardamenti, omicidi mirati. E nella prevedibile all'occasione nuova fiammata di polemiche, quando qualcuno per suoi interessi dirà: vedete, sì, tanto casino su

0: restare lavoro, restare interesse e impegno. Se volete mi potete chiamare allo 02 33 001 001. Come sempre tutti i giorni andiamo avanti fino alle 10:20, 10:25. Io devo approfittarne anche per ringraziare tutti quelli di voi in questa nuova stagione. L'avevamo detto a inizio stagione in una puntata di trasmissione molto dedicata alle telefonate vostre e con un invito esplicito: se credete nell'importanza del confronto, del dialogo, tutte quelle belle cose che si dicono sempre, perché oggi manca l'ascolto, manca la partecipazione, tutto è ridotto a un talk show televisivo, eccetera, eccetera. Ecco, se credete in queste cose, oltre che l'ascolto, nei temi che trattiamo, quando vi interessano, quando vi sentite coinvolte, coinvolti, dedicatevi a quello anche. Memorizzate il numero di telefono della diretta e intervenite, partecipate, aggiungete la vostra, aggiungete pensieri, aggiungiamo dialogo collettivo. Quindi vi devo ringraziare per quello che intanto state facendo e stiamo facendo insieme. Il numero di telefono è lo 02 33 001 001. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, chi sei?
1: Ciao, ascolta, ho sentito l'intervento che hai fatto prima del giornale radio delle 9:30, mm-hmm. È stato bellissimo. Infatti stavo ascoltando attentamente, ho detto, inizierà.
0: Grazie.
1: Fare bene interventi, questo giornalista. Infatti mi sto abituando anche a cercare di lavorare un po' per conto mio, perché pensare di camminare adesso è una cosa piuttosto difficile, purtroppo. Prima riuscivo molto bene, adesso purtroppo non più, e mi spiace questa cosa. Non so te cosa ne pensi su questa cosa qua.
0: Cioè, a proposito della partecipazione alle iniziative?
1: Sì, anche perché non riesco proprio a camminare. Ho di quelle difficoltà anche solo a spostarmi, non vado più a lavorare.
0: Beh, insomma, ci sono modi, molti modi di partecipare, basta in alcuni casi anche a prestare interesse alle cose, insomma.
1: Ho capito.
0: Ognuno secondo,
1: scusa,
0: della propria vita.
1: Facciamo musica per il venerdì, non mi fanno neanche mettere su un po' di musica per conto mio, nonostante che faccio oggi pomeriggio un corso di musica, anche spendo tanti soldi su queste cose qua. Io le ho detto, io capo, io ci tengo questa cosa, non vengo più a lavorare per voi. Fatemi un esame di coscienza, cioè non so cosa ne pensi, però
0: okay.
1: Caspita.
0: E facciamo che l'hai detto e ci pensiamo tutti insieme a questa cosa che hai detto, e quindi grazie di aver telefonato. Pronto? Piglio un'altra telefonata anche. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Rebecca.
0: Rebecca, benvenuta.
2: Mi sono presa coraggio a chiamare grazie alla vostra trasmissione.
0: Grazie a te di averlo preso, allora, quel coraggio.
2: Allora, io non sono un'attivista e neanche una militante, purtroppo, ma partecipo. Sono andata alle iniziative lanciate dall'Ambretta, da ZAM e anche dall'OC. Purtroppo non ho ancora avuto l'occasione di andare al presidio in Duomo. E una cosa che reputo anche importante è continuare a informarsi su canali alternativi. Sono andata al cinema adesso a vedere Palestina 36 e settimana prossima cercherò di trovare il tempo per andare a vedere Nazza, che uscirà qua a Milano.
0: Perché dici non sono un attivista, purtroppo?
2: Perché non ho preso, diciamo, quella scia, quella onda, sto facendo altro nella vita, però partecipo, ecco. Quindi...
0: Senti, Rebecca, ti chiedo una cosa. Nell'ultimo anno, appunto, ho preso prima come esempio la manifestazione di un anno fa, insomma, le 100.000 persone, eccetera. Tu come la stai vivendo? Cioè, come un brutto silenzio che adesso avvolge Gaza e tutta quella vicenda, o invece hai la sensazione che comunque... La coscienza nelle persone, anche se magari non è nelle piazze, eccetera, ma continua a esserci? Perché un anno fa, di fronte a quelle manifestazioni, poi molti sembravano cadere dal pero, no? Cioè, come accorgersi che, oh cavoli, sta vicenda qua interessa e colpisce al cuore.

0: milioni di persone senza che ce ne si accorgesse. Hanno tentato di dire siete faziosi, siete tutti antisemiti. E poi piano piano però si vedevano milioni di studenti, di persone in tutto il mondo che quando venivano interpellate dicevano la loro, cioè dicevano quella cosa che sta succedendo è una schifezza, che si chiami genocidio, si chiami altro, ma è una roba che non possiamo tenerci sulla coscienza. Adesso questo silenzio che nelle prime pagine c'è, lo interpreti come un non gliene frega più niente a nessuno oppure no? Oppure.
1: Allora, per me è stato meraviglioso ed mi ha riempito proprio l'anima e il cuore quello che è successo a settembre dell'anno scorso, quando c'è stato proprio tutto il mondo che si è mosso. E poi l'appiattimento che c'è stato l'ho vissuto proprio male, come frustrazione. Proprio per quello comunque ho deciso di agire, non stare ferma e quindi partecipare alle iniziative. Il silenzio di oggi lo reputo un orrore e scandaloso, come ha detto anche l'ascoltatore di prima. Mi fa paura, ecco, non mi piace. E, tra l'altro, ho avuto una bambina anche da poco, che ha 2 anni, e a volte guardo il mio compagno e gli dico: ma cosa gli diremo un domani a lei?
0: Ti ringrazio Rebecca, anche del coraggio che hai
1: Grazie
0: preso di chiamare, grazie mille.
1: Massimo, a presto,
0: Ciao,
1: alla
0: ciao, ciao,
1: prossima.
0: grazie, benvenuta, quindi mi viene da dire, cosa diremo ai nostri figli a questo silenzio, all'interpretazione del silenzio? Allora, opportunamente io ho in onda con me Paola Caridi, benvenuta ancora una volta. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Tra l'altro l'hanno citata prima in un incontro che avevano organizzato la Casa delle Donne a Milano. E quindi, e a proposito, che è una scrittrice, è una giornalista storica, insomma, che di Medio Oriente si occupa, e di Palestina si occupa caparbiamente, mi viene da dire. E a volte gli avverbi, insomma, fanno bene. Paola Caridi, questo silenzio che dicevo all'inizio. Poi non è che veniamo giù da Marte, quindi le notizie sono così, le prime pagine sono così su tanti argomenti, eccetera. Questo silenzio che progressivamente in questo periodo, per esempio su Gaza, c'è particolarmente più di altre volte. Oggi la vignetta di Vauro in prima pagina sul Fatto Quotidiano è abbastanza emblematica, cioè dice no news from Gaza. Morivano ieri, crepano oggi, creperanno domani, insomma, niente di nuovo. Come va interpretato, se non, per star fuori dalle cose semplicistiche, non gliene frega niente a nessuno, eccetera, eccetera, secondo te?
2: Allora, ci sono due livelli. Intanto buongiorno, grazie ancora per
0: Buongiorno.
2: l'invito. Ci sono due livelli, secondo me, e visto che parliamo di informazione, quindi in casa nostra.
0: Sì, certo.
2: E peraltro sono a Dig Awards, cioè il Festival del Giornalismo Investigativo. Guarda caso, a Modena, ieri ho fatto una lezione su Gaza, la lezione inaugurale. Quindi questo già dice che non è vero che non si dice niente, non è vero che c'è silenzio. Però proprio per spiegarlo, c'è bisogno di dire che ci sono due livelli. Un livello che è quello dell'informazione mainstream, generalista, quella che arriva in tutte le case, sia televisiva sia sui giornali. Attenzione, i giornali in cartaceo, noi lo sappiamo, noi del mestiere sono per alcuni versi residuali, le vendite sono crollate. Quindi noi abbiamo un immaginario dell'informazione che è quella generalista in cui Gaza è scomparsa. O quando viene citata en passant perché bisogna citarla, o quando mi invitano in televisione, in fondo mi invitano soprattutto per Gaza, non per tutto il resto, insomma, non per l'Asia sudoccidentale di cui mi occupo in toto, ma per Gaza. Sono quella che parla di Gaza. E quindi sì, mi chiamano, racconto, dico, ma il resto è silente o quasi. E poi c'è un'altra informazione che è quella che corre su binari paralleli in un mondo molto diverso da quello rappresentato dall'informazione generalista. E là non è vero che c'è silenzio. E non perché io, come dire, voglia consolarmi o confortarmi attraverso questa affermazione, ma perché forse molti lo sanno, insomma, io giro molto l'Italia, quindi quando qualcuno dice sono stata alla Casa delle Donne a Milano, oggi sono a Modena, sto per partire e andare a Torino, dove c'è stata la più bella, grande, unica mostra al mondo su Gaza, sui 5.000 anni di storia di Gaza, visitata da migliaia di persone, peraltro chiude il 27 settembre, quindi ci sono ancora, ahimè, solo 2 giorni per andarla a vedere. Quando io vado in giro per l'Italia, invece colgo quello che un anno fa noi abbiamo visto nelle piazze, cioè nello sciopero generale del 22 settembre noi abbiamo visto le 100 piazze d'Italia piene, forse 1,5 milioni di persone, non sappiamo i numeri, ma questo mi sembra un numero molto presumibile, verosimile. Dove sono quelle persone? Le piazze sono vuote, ma le persone non sono scomparse. Quelle persone vivono una condizione che è peggiore dell'anno scorso, nel senso che le piazze avevano riempito del nostro disagio nei confronti dei governi, come dire, anche i nostri cuori, vogliamo dirlo, le nostre menti, eravamo insieme, avevamo rotto la solitudine, i corpi nelle piazze. Adesso i corpi nelle piazze non ci sono più, ma quei corpi continuano a lavorare su Gaza, continuano a commuoversi, non più tardi di ieri, dell'altro ieri, tutti i momenti in cui sono fuori da casa mia, incontro persone che si commuovono, non vogliono commuoversi, hanno un pudore nel far uscire le lacrime, si fermano e mi dicono no, non posso andare avanti perché altrimenti mi commuovo, però io continuo a pensarci sempre. Ed è quello che diceva Rebecca: che cosa diremo alla nostra figlia, che cosa diciamo, non solo diremo, ma che cosa diciamo ai nostri figli. Ora, questa dimensione carbonara, questa dimensione sussurrante, questa dimensione che non si legge sui giornali, certo non si legge sui giornali mainstream, sicuro, non si vede nei talk show, perché insomma ormai di Gaza ne parliamo da anni, perché parlarne ancora? Questa dimensione carbonara è invece quella che ci deve occupare, non solo non preoccupare, ma occupare, nel senso che deve essere, c'è bisogno di una coscienza che dica non siamo ancora soli, cioè ci stiamo tutti quanti a seguire questa storia, e non solo, a chiederci come fermare un genocidio, a imporre che sia ancora la lettura di un genocidio a dover cambiare la politica. E questo in fondo sta succedendo per esempio sul DDL antisemitismo, in cui è evidente che non tanto la destra, ma la sinistra sa sicuramente che quei corpi ci sono, che quei corpi e quei voti ci sono, e quel consenso non c'è e non ci sarà il prossimo anno nelle elezioni anticipate, che, come dire, a quanto sembra diamo tutti per scontate, e non ci sarà quel voto se Gaza non sarà centrale, perché questo ancora non si comprende. Gaza è centrale anche dal punto di vista politico, dal punto di vista elettorale, lo è stato nel referendum e lo sarà anche fra qualche mese.
0: Tra l'altro, Paola, non so cosa ne pensi, ma la cosa che stai dicendo tu potrebbe essere paradossalmente, e anche su un tema così doloroso, però un promemoria utile per tutti noi, per le nostre vite, cioè come un promemoria che dice guardate che c'è vita anche oltre le prime pagine, cioè che le vite, i pensieri che ci sono, le emozioni che ci sono, hanno un loro peso, hanno una loro consistenza, hanno una loro realtà, anche se nel grande talk show in cui siamo immersi tutti non ne viene fatta, delle prime pagine, adesso per quello che significa come emblema, non ne viene fatta parola. Cioè c'è dentro qualcosa di anche più consistente in questa riflessione, che va addirittura oltre Gaza, perché vedendo la spinta che c'è a travolgere proprio il concetto stesso di democrazie in tutto il mondo e nell'Occidente, eccetera, sarebbe un promemoria utile su cui ragionare costantemente anche oltre Gaza, il c'è vita oltre le prime pagine, c'è vita oltre la comunicazione ufficiale, c'è vita oltre, anche oltre l'apparenza, quello che possiamo a volte pensare anche tutti noi, cioè che le cose che pensiamo, che facciamo, eccetera, non siano importanti.
2: Ma non solo non siano importanti, che siamo soli. La questione di fondo che è stata rotta, cioè l'elemento di fondo che è stato rotto un anno fa, è: sono sola a pensarla così. Quei corpi nelle piazze, nello spazio politico, e quei corpi non sono ritornati a casa, dicono esattamente questo. Dicono: ah, però non ero la sola a pensare che un genocidio non si fa, che non è possibile che io porti il peso di questo genocidio in diretta che continuiamo a vedere anche adesso. Ed è questo, secondo me, il nodo cruciale, il recuperare una dimensione comune, collettiva, usiamo la parola collettiva, che vada oltre la rappresentazione. Una cosa è la rappresentazione, su questo Giuseppe Mazza ci potrebbe dire, ci dice moltissimo, me l'ha insegnato, una cosa è la rappresentazione di quello che siamo, una cosa è quello che siamo e come agiamo. E questo lo abbiamo visto, per fortuna, cioè questo velo, questa membrana è stata rotta, e secondo me definitivamente, nel senso che adesso molte persone, e non sono poche, non solo dicono, non solo si esprimono, ma agiscono. Chi per aiutare i palestinesi di Gaza attraverso dei piccoli gesti, chi chiedendo informazioni su come aiutarli, chi non dimenticando, vogliamo parlare degli insegnanti, delle docenti e i docenti nelle scuole che fanno un lavoro da eroico per riuscire a portare non solo Gaza, ma come dire, la dimensione dei diritti dentro le scuole, con tutto quello che succede nelle scuole, vogliono che succeda nelle scuole adesso. Vogliamo parlare dei sanitari, dei medici, ma non solo medici, dei sanitari che su Gaza si stanno spendendo. Sono tutte esperienze che non sono le prime pagine, ma sono la realtà del paese, ed è difficile ovviamente descriverla, parlo da giornalista in questo caso, è difficile per noi descriverla e far capire che non solo che c'è la speranza, perché a me è una speranza, per me è una parola piuttosto problematica e complicata da usare, ma che queste persone ci sono e continuano ad esserci. Ovunque, nei piccoli paesi, nelle medie città, nelle grandi città, ci sono. Il problema nostro è quello di dare parola, il problema di noi giornalisti è quello di dare parola, però attenzione, non ingigantiamo il valore di una informazione che non solo su Gaza, ma su molte cose, lo sappiamo bene, ha dimenticato di essere informazione, l'ha messa da canto, perché questo è uno dei tempi peggiori per il giornalismo e questo ce lo dobbiamo dire.
0: Tra l'altro, Paola, sulla cosa che dice, adesso spero di trovare le parole giuste, perché c'è sono due questioni delicate entrambe, cioè a mio avviso, a proposito di prime pagine dell'informazione ufficiale, nei mesi scorsi abbiamo avuto, quando facevano le prime pagine, poi l'esempio anche di come la politica, anche colpevolmente in alcuni casi, abbia straziato due concetti, tutte e due profondi e davvero profondi, genocidio e anche antisemitismo, no? Perché, come dire, quando le cose sono profonde, le abbia straziate, nel senso, con scemenze veramente da bar che
2: ma ne, svilite.
0: No, svilite, brava, grazie. Grazie dell'aiuto, cioè di forzature, polemiche, dove andare contro il governo israeliano significhi l'antisemitismo. Insomma, queste robe qua, che però poi sviliscono il tutto. Cioè, in questo silenzio ufficiale, poi mi sembra anche che anche l'altro lato, cioè quello di quel tema altrettanto profondo e importante dell'antisemitismo, ugualmente in quel silenzio lì si rischi oggi di lasciarlo andare per i suoi rivoli, cioè perché i rivoli ce li ha quella roba lì dell'antisemitismo, che non sono quelli che venivano appiccicati nelle prime pagine, vedete le manifestazioni contro Israele, eccetera. No, sono quell'antisemitismo che ha radice profonde che non a caso ritroviamo venire fuori poi in alcuni, in alcuni momenti delle destre estreme, quelle nere, quelle profonde, eccetera. Cioè che in questo silenzio dell'ufficialità tante dimenticanze poi ci si porta dietro.
2: Tanti fantasmi, tanti spettri che compaiono. Ed è come dire, invece di occuparci del vero antisemitismo che cresce e ce lo dicono le persone di fede ebraica, che cresce proprio perché noi non affrontiamo la questione del genocidio palestinese, e invece di occuparci di questo buttiamo nell'agone qualche episodio, eccetera, dimenticando che la questione fondamentale è l'antisemitismo in quanto parte del razzismo, perché questo perché dobbiamo dircelo che il razzismo sta crescendo grazie anche a una campagna elettorale della destra e della Presidente del Consiglio, che è andata, come dire, in linea con quello che dice Vannacci: stiamo sdoganando il razzismo che colpisce tutte e tutti. Allora, questo secondo me è il tema fondamentale, sdoganare delle parole, svilirne altre e intossicare, avvelenare i pozzi della campagna elettorale, che però non sono solamente i pozzi della campagna elettorale, come vediamo non solo in Italia, sono i pozzi del nostro vivere insieme. Quale acqua stiamo bevendo noi per vivere assieme adesso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. C'è un pezzo d'Italia che è quello silenzioso, che non è quello retribo, che è quello che io incontro, quindi parlo di una bolla, non è che parlo di tutta l'Italia, che non solo è un pezzo d'Italia, come dico io, garbato, che non urla, ma è anche quello che ha introiettato profondamente, molti sono giovani, ce lo dice per esempio Virginia Libero, è quello che ha detto in fondo per conto di una certa generazione, questo pezzo d'Italia è quello che ha introiettato la Costituzione, profondamente la Costituzione nella sua lingua, profondamente la Costituzione anche nella sua mancata attuazione. Non ce lo dobbiamo perdere questo pezzo di Italia, che spesso magari non va a votare, ma questo non ce lo dobbiamo perdere a prescindere che vada o non vada a votare. E dice una cosa chiara, che io trovo la più importante di tutte, sul genocidio di Gaza, sul genocidio palestinese, perché non c'è solo Gaza, c'è la Cisgiordania, e quello che stanno facendo in questi giorni è ancora più sotto silenzio di Gaza. Dice una cosa chiara, dice che la risposta non può non essere pacifica, cioè quello che chiede questo pezzo d'Italia e anche questo pezzo di mondo è l'uso di strumenti pacifici come la giustizia internazionale, che invece conta talmente poco che la vogliono distruggere, quindi non conta poco, anzi è lo strumento fondamentale, gli Stati Uniti
0: è il nemico.
2: Distruggere, bravo, perché gli Stati Uniti che non fanno parte della Corte Penale Internazionale la vogliono distruggere? Allora vuol dire che è lo strumento principe per far finire il genocidio, e stiamo dando per l'ennesima volta lo spazio aereo all'aereo di Benjamin Netanyahu per andare a New York assieme a Grecia e a Francia, e mi fermo qui.
0: E Abu Mazen sta a casa. Paola Caridi, o hai tempo un minuto per aspettare o mi sta tagliando la pubblicità, ce la fai a aspettare un minuto così poi ti saluto
2: con
0: i crismi? Grazie, resta lì in onda con noi. Un minuto e torniamo.
3: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
4: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
0: Mamma mia, che deficit mio essere interrotto dalla pubblicità, ma insomma, i tempi sono i tempi. Però mi è stato utile, Paola Caridi, questo minuto, perché sulle cose che dicevi stavo pensando che forse paradossalmente questi momenti di silenzio ufficiale, quelli delle prime pagine per intendersi, forse consentono appunto quello che dici tu, il ragionamento non gridato, non urlato per chi lo vuole fare, e che poi forse permettono anche di mettere a punto i pensieri per quando poi le cose torneranno invece in quelle polemiche cialtrone o svilenti, come dici tu, nelle prime pagine dei giornali. Cioè forse quello che alcuni potrebbero interpretare come silenzio, in realtà poi c'è anche una potenza possibile di pensiero, di scambio, di riflessione, di ragionamento, di...
2: Ma non solo, non è detto che andrà... non è detto che andrà a finire comunque sulle prime pagine dei giornali. Quando con Ultimo Giorno di Gaza, assieme insomma ai miei, con il mio piccolo collettivo, abbiamo fatto cose come i sudari, sui 100.000 sudari appesi in tutta Italia, le candele, le pentole e le campane battute. A fine luglio, insomma, di grandi notizie sulle prime pagine dei giornali non ce n'erano tante, e ci scrivevano le persone dicendo: ma noi abbiamo suonato le campane decine e decine di diocesi, non chiese, diocesi, intere diocesi, avevano detto ai propri preti, peraltro l'altro giorno c'erano i preti contro il genocidio a Roma, che è un'associazione che mette assieme sui 3.000 preti, vescovi e cardinali in tutto il mondo. E non c'era niente sulle prime pagine, ci scrivevano e dicevano: scusate, ma perché nei telegiornali non ne parlano? Ma perché nei giornali non ne parlano? Ma perché nei talk show non ne parlano? Allora, comunque esiste un mondo fuori dalle prime pagine che probabilmente non arriverà sulle prime pagine. Per questo, secondo me, siamo in una delle fasi peggiori del giornalismo italiano. Ma comunque c'è quel mondo. E allora, secondo me, non dobbiamo nemmeno preoccuparci del fatto che non vada a finire in prima pagina. Vorrei sapere quante sono le copie cartacee vendute del Corriere della Sera e di Repubblica. Sappiamo benissimo che sono in caduta libera da anni, voglio dire. Qual è la rilevanza? Qual è la rilevanza se poi, come dire, un post su Instagram ha decine di migliaia di visualizzazioni, cioè più di quanto vende un giornale cartaceo? Teniamoci lo spazio che riusciamo a tenerci di comunicazione fra di noi, e quando finalmente i giornali si accorgeranno che c'è un'Italia diversa, forse manderanno qualche inviato e qualche inviata a raccontarlo, non spenderei nemmeno così tanta fatica, mi occuperei di più di capire com'è questa Italia. Io sono allieva di un maestro come Paolo Spriano, che raccontò il 1956 a noi studenti della Sapienza, di Lettere alla Sapienza, facendosi una domanda e dandosi una risposta, quando il Partito Comunista non sostenne la fronda interna di cui anche Spriano faceva parte, e il Manifesto dei 101. E lui disse: poi ritirai la firma perché il partito era il padre, e noi chiedemmo: cosa fece? Lui disse: me ne andai in giro per l'Italia per fare un'inchiesta sulla condizione operaia. Ecco, io aspetto che i miei colleghi e le mie colleghe escano da casa e tentino di capire com'è questa Italia dei margini, perché questa Italia è quella che, per esempio, non ha solamente messo i sudari appesi, è quella che al referendum ha protetto la Costituzione, ed è fatta in gran parte di giovani, e non solo di giovani, è intergenerazionale. Virginia Libero nel suo discorso ha citato i suoi nonni più e più volte. I suoi nonni, non i suoi nonni, i nostri nonni, perché sono quelli che i giovani hanno portato alle urne perché avevano bisogno di aiuto, perché erano anziani e malati.
0: Virginia Libero, i giovani democratici, che ha parlato alla festa dell'unità nazionale
2: recente. Ed è stata attaccata in maniera patriarcale, diciamo, ce lo vogliamo dire.
0: Organizzeremo la diserzione. Vedi, fantasmi, svilire, intossicare, rilevanza. Vedi, Paola Caridi, che tu trovi le parole giuste. Grazie, grazie di questa chiacchierata.
2: Grazie, grazie per questa chiacchierata, lo dico anche io.
0: Grazie, buon lavoro, grazie. Buona giornata. Allora, tra poco vado grazie. Con uno dei medici che tu citavi, che operano, eccetera. Tra poco andiamo a collegarci con uno dei medici di Emergency che lavorano su queste cose nel campo.
2: Noi facciamo facciamo il sostegno a terra.
0: Vedi?
2: Da questa parte del Mediterraneo.
0: Grazie, buona giornata, Paola Caridi.
2: Grazie.
0: Grazie, grazie, grazie ancora. Questo è Tutto Scorre questa mattina. Le vostre telefonate ancora 0233 001 001. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
5: Sono Donata, chiamo da Varese.
0: Benvenuta.
5: Faccio parte delle donne in nero da 40 anni e del CVP, Comitato Varesino per la Palestina, da quando è sorto, insomma, che è parecchio comunque, ci interessiamo di Palestina. Da luglio dell'anno scorso noi stiamo in piazza un'ora e mezza, siamo in piazza un'ora e mezza, per un quarto d'ora abbiamo il permesso di stare in questa piazza che è proprio nel centro di Varese e dare fastidio, fare rumore. Nel frattempo leggiamo poesie, stralci di giornale, gridiamo Palestina libera. E siamo uno zoccolo duro che oscilla, Varese è una città piccola, non abbiamo grandi spazi condivisibili, che oscilla su 40-50 persone ogni volta. È bello perché ogni volta c'è magari qualcuno non c'è per impegni, ne viene qualcun altro. La cosa non si è spenta, da luglio dell'anno scorso questa cosa esiste. Come Donne in Nero, ogni 15 giorni, da prima ogni settimana, adesso manca un po' di gente, ogni 15 giorni siamo in piazza e distribuiamo volantini a tema, diciamo, secondo quello che succede, e moltissimo ci siamo occupati e ci occupiamo di Palestina. Quindi qui non l'abbiamo dimenticata, non
0: grazie.
5: L'abbiamo dimenticata, perché oltre noi ci sono altri gruppi che agiscono magari in altri modi, in altri momenti, ma ci siamo, ecco, Varese c'è.
0: Grazie, grazie mille di aver chiamato a questa trasmissione. E contemporaneamente, come dicevo, adesso andiamo in diretta e la saluto. Giulia Folci, benvenuta.
6: Sì, buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Buongiorno, che è un'ostetrica e ci parla dalla clinica di Emergency di Al Carrara. Cominciamo, Giulia Folci, dov'è Al Carrara?
6: Al Carrara si trova nella zona umanitaria della striscia, siamo praticamente a metà, nella parte più verso, diciamo, la costa. Ecco, siamo proprio al centro della striscia.
0: Che è lì dove voi Emergency operate. Allora, come sta andando la situazione? Perché poi quello che a voi tocca è occuparvi giorno per giorno dei guai che ci sono, e però contemporaneamente li vedete anche nella loro evoluzione nel tempo.
6: Esatto, allora diciamo che purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua, quindi partiamo proprio dalle basi, dalla sopravvivenza. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente difficile da reperire, e quindi questa è la prima cosa che vediamo e si ripercuote sulle nostre attività cliniche, con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula. Purtroppo in alcuni casi è necessario che il bambino prenda la formula, il latte in polvere, e questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. E per poi possiamo anche parlare di tutta la mancanza degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile. Insomma, anche banalmente dare consigli sull'alimentazione, abbiamo donne che magari hanno il diabete gestazionale o hanno problematiche legate alla malnutrizione, e io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione proprio perché non possono reperire cibo di qualità.
0: Giulia Folci diceva, sì, appunto, le trentina di donne che questa mattina stiamo vedendo, eccetera, perché vengono da, per rendere l'idea, perché vengono da voi di Emergency perché non avrebbero nessun altro posto a cui rivolgersi, cioè intorno a voi che cavolo c'è? Dal punto di vista, in questo caso voi vi occupate di presidi sanitari, da quel punto di vista, certo, cioè, cosa c'è intorno a voi?
6: Allora, diciamo che come struttura sanitaria principale intorno a noi che ancora lavora c'è il Nassir Hospital. Emergency ha concordato, diciamo, dove andare a localizzarsi, ovviamente con l'OMS e il Ministero della Salute palestinese, proprio per andare a individuare quelle aree che erano sguarnite di centri di prima salute. Intorno a noi, appunto, c'è questo grande ospedale che è super affollato e che riesce a star dietro alle emergenze. Quello che Emergency fa per supportare quest'area di Al-Qarqara è fornire le cure di base per pazienti che hanno l'ipertensione, che hanno il diabete, che altrimenti non saprebbero dove andare. Diciamo che intorno a noi non c'è molto, c'è qualcosina ancora che resiste, diciamo, per le urgenze, oppure ad esempio le donne in gravidanza che vedo io andranno probabilmente a partorire in questo ospedale, ma per loro là non ci sarebbe posto per le visite di normale routine durante la gravidanza, e allora noi siamo andati a sopperire un po' questa mancanza. Diciamo che, per dare un dato, più della metà delle strutture originarie sanitarie presenti a Gaza adesso non sono più operative. Ecco.
0: Vedo, per esempio, da ieri il direttore del Palestinian Medical Relief a Gaza dice 45 tipi di farmaci ormai per noi sono completamente esauriti, introvabili, oltre la metà delle forniture mediche, oltre l'80% dei materiali necessari ai laboratori sono introvabili. Dobbiamo immaginare che anche per voi che andate lì come aiuto esterno, ma la pratica sia questa, cioè di un lavoro in costante emergenza, altro che emergency, cioè
6: assolutamente sì, assolutamente sì. Noi non abbiamo nessun, diciamo, canale privilegiato per l'ingresso di farmaci o strumentario sanitario rispetto a quello che è la struttura pubblica che è rimasta. Anche noi lottiamo ogni giorno per avere qualche farmaco da dare. Banalmente l'altro giorno ci siamo trovate con le altre colleghe internazionali, con le infermiere, a tagliare le garze per avere abbastanza garze per far fronte alle ferite che arrivano. Oppure, come vi dicevo, a volte mi trovo proprio in imbarazzo perché la paziente avrebbe bisogno di una determinata terapia e noi non riusciamo a reperirla. Ricordiamo che, diciamo, il dato ufficiale dei morti per bombardamenti e altro è 73.000, ma a lato ci sono tutti quelli che non sono riusciti a sopravvivere perché banalmente non sono arrivate le terapie di cui avrebbero avuto bisogno, e questo è drammatico.
0: Ma quindi io posso immaginare che, diciamo, fino al momento del cessate il fuoco, la causa della morte rilevante erano i bombardamenti. Dal momento del cessate il fuoco in poi, le morti continuano a esserci, nel senso, per gli episodi di bombardamenti mirati, le uccisioni, eccetera, ma poi si aggiunge una situazione che voi descrivereste grave dal punto di vista delle morti, cioè di una situazione di carestia, disastro, eccetera, che sta continuando a provocare morti, che in questo caso non sono da bombe, ma sono da assedio?
6: Allora, per quanto riguarda la carestia, dobbiamo dire la verità, adesso cibo ce n'è.
0: Sì, io dicevo carestia,
6: nel senso, stanno scendendo. Quindi dobbiamo essere onesti, prego. Il cibo adesso all'interno della striscia riesce ad arrivare, la gente mangia, ovviamente non è cibo di qualità, i bambini e tutti mangiano snack, dolci, frutta e verdura molto difficile da reperire, quindi il cibo c'è ma di scarsa qualità e quindi non si muore più di fame all'interno della striscia, per fortuna. Il problema sì, la carestia dal punto di vista della medicina, della terapia sì, c'è il grosso question mark, diciamo, il grosso punto di domanda di questo dual use, ovvero tutto ciò che viene considerato come materiale utilizzabile anche a secondi, per secondi fini, quindi che loro individuano come potenzialmente utilizzabile come arma, non viene fatto entrare. Quindi ad esempio materiale chirurgico, e quindi alcune sale operatorie non riescono più a operare proprio per la mancanza di questo materiale, perché è considerato dual use. E quindi sì, ci sono tutte delle morti collaterali dal cessate in fuoco in poi, ma che ovviamente c'erano anche durante la guerra, ma che erano molto più difficili, certo, da calcolare, perché le emergenze in quel momento erano altre, correlate a questa mancanza di possibilità di assistenza. Quindi assolutamente concordo con quanto lei ha detto.
0: Senta, l'ultima cosa, voi siete medici e Emergency ci ha fortunatamente aiutato nel tempo ad imparare che si interviene lì dove serve, indipendentemente dal perché si deve intervenire, da quali sono le cause, perché poi le persone che muoiono e che si ammalano e che stanno male, che hanno bisogno d'aiuto, sono persone che hanno bisogno d'aiuto, quindi voi lavorate su quel fronte con quello spirito, però siete lì, lei è lì, e quindi io glielo chiedo, voi state operando in un luogo che lei definirebbe un luogo disastrato, cioè è successo un disastro e adesso se ne vedono le conseguenze, o che è ancora un luogo sotto attacco, cioè che è ancora un luogo dove la minaccia di quello che arriva dal cielo, o dal cielo insomma per dire, c'è, è attiva, si sente, oppure è un luogo che sta vivendo le conseguenze di una cosa che è successa?
6: No, è assolutamente ancora tutto in corso. Io vi dico, ieri noi siamo dovuti rimanere un tre quarti d'ora in più all'interno della clinica, non siamo più tutti rientrare a casa nostra, proprio perché nel tragitto clinica-casa c'era appena stata un'esplosione con almeno un morto e dei feriti. Qui si vive alla giornata, ogni giorno, è vero, sono diminuite, ma due o tre esplosioni ci sono. Lo stato di ansia, lo stato di emergenza è ancora assolutamente attivo. Non ci sono più bombardamenti grossi, ok? Però no, io direi che siamo ancora in una situazione in cui, ma banalmente parlando anche con i nostri collaboratori palestinesi, loro si sentono ancora sotto attacco, quindi direi che non siamo ancora fuori da questa fase, nonostante il cessate il fuoco sia ormai da un anno in corso, ecco.
0: Le persone lì pensano solo a sopravvivere o pensano al loro futuro? Vista qua dall'Italia avrebbe da dire alla politica, all'invasione, Israele, eccetera, o invece si pensa alla sopravvivenza, punto e stop?
6: Allora, parlavo proprio ieri, visto che eravamo in attesa, con uno dei nostri autisti, e allora, la preoccupazione della gente di qua è sopravvivere e tenere la propria famiglia al sicuro. Questa è la priorità. Poi ovviamente il livello culturale a Gaza è molto alto e è inimmaginabile che uno non pensi al futuro, a cosa ci succederà, a come sarà lo scenario, però devo dire che i discorsi politici vengono affrontati molto poco, secondo me c'è una totale disillusione, loro sanno di essere in balia degli eventi e quindi nessuno sa fare delle vere e proprie previsioni o non sanno proprio cosa succederà. C'è questa espressione che i palestinesi usano molto, inshallah, quindi come Dio vorrà, quello che Dio vorrà, la loro priorità è assolutamente avere un tetto sopra la testa. Diciamo, la preoccupazione di adesso è: stiamo andando incontro l'inverno, le nostre tende sono distrutte da un'estate ventosa, dalla sabbia, dal sole, da più anni di tenda fuori all'esterno, e quindi adesso la loro priorità è trovare una sistemazione per l'inverno.
0: Giulia Folci, ostetrica, in diretta dalla clinica di Al Carrara di Emergency nella striscia. L'ultima domanda nel saluto è una micro incursione nelle vostre vicende personali, se invece me lo vuole dire. Da quanto tempo lei è lì e per quanto tempo ci starà?
6: Allora, in realtà sono qua da pochissimo, da una decina di giorni, e si sta dentro 2 mesi, proprio perché anche le condizioni per noi internazionali sono ovviamente super privilegiate rispetto a quelle della popolazione locale, ma non sono facilissime, e quindi si sta dentro, facciamo rotazioni di 2 mesi in 2 mesi. Adesso sono dentro da una decina di giorni.
0: Grazie mille Giulia Folci, grazie ed un buon lavoro.
6: Grazie a voi e un saluto a tutti.
0: Grazie ancora. Dottoressa ostetrica dalla clinica di emergency ad Alcarara questa mattina qui a Tutto Scuola. Andiamo verso la chiusura di questa trasmissione. Le voci su Gaza, il pensiero su Gaza, la rilevanza della questione, diceva Paola Caridi, che continua a esserci fuori dalle prime pagine, fa niente, quel pezzo di vita che pulsa, diceva. E allora anche le vostre telefonate. Chiudiamo con una telefonata, se c'è. Pronto?
7: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
7: Ciao, sono Lorenzo.
0: Benvenuto.
7: Grazie. Buongiorno anche a chi ci ascolta. Io volevo dare 2 suggestioni. Prima, la mia piccola esperienza. Mi sto occupando di...
0: In un minuto.
7: Sì, sto cercando di portare Nazza nei cinema di provincia, e devo dire che il mio lavoro è abbastanza inutile, perché vedo che cinema dell'oratorio, che solo un paio di anni fa o 3 non sarebbero mai occupati di proiettare un film di questo genere, adesso sono già attivi nella diffusione di Nazza, che sarà programmato anche durante il mese di ottobre. Questo per dire che esiste un dualismo nella società, o meglio, esiste la stampa, esistono le notizie, esiste la realtà. E a questo riguardo dico, c'è stata anche la convenzione programmatica dei 5 Stelle che ha messo Gaza, la Palestina e la tutela della Corte Penale Internazionale al centro dell'azione dei 5 Stelle. Non bisogna dimenticarselo questo, perché d'altra parte abbiamo un PD che sul disegno di legge antisemitismo al Senato si è astenuto. No, quindi c'è anche questo dualismo della politica che obbligherà poi gli elettori a scegliere da che parte stare, insomma. Questo volevo sottolineare.
0: Grazie Lorenzo, grazie della telefonata. Ciao Nazza, si sta parlando...
8: Tutto scorre.
0: Dell'ultima anche apparizione al Festival del Cinema di Venezia. Grazie ancora una volta da parte mia, da parte nostra, a tutte le vostre telefonate, le vostre testimonianze. Grazie per l'ascolto. Tutto scorre. Ci risentiamo, se volete, domani mattina a partire dalle 9. Come sempre, un saluto da me, Massimo Bacchetta, da Luisa Nannipieri, che lavora quotidianamente in redazione nella preparazione della trasmissione. Ciao, buon ascolto, buona giornata.

0: Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, un libro appena uscito per Bollati Boringhieri e dedicato a Thomas Sankara. Abbiamo raggiunto Marco Aime al telefono.
1: Sankara gode di una grande popolarità soprattutto sulla popolazione giovane africana, un po' perché lui stesso era un giovane, quando è andato al potere aveva 33 anni e purtroppo meno di 37 la sua vita è finita, e quindi era già un simbolo di una gioventù, di una nuova generazione africana che accedeva al potere, e sicuramente anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva, è sicuramente stato uno di quelli che più di tutti ha tentato di innovare e anche di distaccarsi, allontanarsi dal modello coloniale occidentale. Direi che forse il suo messaggio più importante è stato quello di avere fiducia in se stessi. Lui diceva sempre ci vuole un popolo convinto e non un popolo vinto, cioè di pensare di poter cambiare le cose anche solo con le proprie forze, con le proprie mani, anche se magari non si arriva all'obiettivo massimo, ma si possono cambiare le cose. Ed è quello che lui è riuscito a infondere alla popolazione del Burkina Faso, cioè la fiducia di poter, come diceva lui, cambiare l'avvenire. Questo è il messaggio più forte, che ancora oggi è molto attuale. Ecco. Avere anche un po' quel pizzico forse di follia, di poter sognare, ma di guardare sempre in avanti e pensare che anche con poche forze qualcosa si può fare.
0: Questo libro lo stai portando in giro in diversi incontri. Come viene accolto il messaggio di Sankara ancora oggi?
1: Ma qui direi che forse ci si divide in due. Quelli che c'erano all'epoca di Sankara, quelli diversamente giovani come me, diciamo ricordano, sono contenti, ecco, di scoprire magari qualche aspetto di questa figura che ha fatto sognare in molti, ecco, ha dato speranza a molti. Ed è invece curioso come per i giovani sia una scoperta, ma una piacevole scoperta, ecco, di un personaggio che per certi versi, almeno da un punto di vista anche iconografico, in Africa è un po' una figura paragonabile a Che Guevara qui da noi, cioè il guerrigliero puro idealista che poi viene ucciso e quindi entra nella leggenda, ma anche da noi, ecco, i giovani scoprono che c'era un ragazzo, un giovane che aveva avuto il coraggio davvero di osare, di inventare l'avvenire, e questo è sempre un segno di speranza. Sankara è stato anche quello che ha ispirato la rivolta dei giovani del Burkina Faso, che nel 2011-2013, ecco, più volte si sono ribellati al governo opprimente di Blaise Compaoré, che peraltro è il responsabile della morte di Sankara, e che sono riusciti con una sommossa popolare a cacciare dal Burkina Faso questo dittatore che era stato al potere per 27 anni dopo aver assassinato Sankara. Ecco, questa rivolta dal basso, con questi movimenti, uno di questi più importanti si chiamava Balai Citoyen, cioè la scopa dei cittadini che voleva spazzare via questa dittatura, ecco, è stata condotta proprio alla luce dell'immagine di Thomas Sankara.
0: Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, Bollati Boringhieri, è dedicato a Thomas Sankara.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
3: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: 1978, sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 10.30. La presidente della Moldavia dice che stamattina 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del paese e che uno è esploso. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa, ha detto la presidente, mentre in Spagna, in quotidiano Il Mundo, parla di un'allerta della CIA su possibili attacchi con droni contro la stessa Spagna, la Francia e l'Italia. Di certo, poche ore fa, l'esercito di Mosca è tornato a colpire l'Ucraina. Le autorità locali parlano di 7 morti a Kharkiv, dove sarebbe stata presa di mira un'azienda agricola, e di 2 vittime a Kiev.
5: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in muratura, è stato trovato morto in un cantiere. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un vano ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato un allarme, non avendo più sue notizie da diverse ore e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere per motivi di lavori di ristrutturazione.
4: Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. Il testo dovrebbe essere un decreto e dovrebbe impedire che nelle classi la quota di studenti di origine straniera che non sanno l'italiano superi il 30%. Da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione di ogni bambino e bambina senza costringere le famiglie a rivolgersi a scuole troppo distanti da casa.
5: Stati Uniti, un giudice ha sospeso la revoca dell'accesso alla Casa Bianca imposta da Donald Trump a CNN, MS Now e Politico. La revoca non ha seguito un processo costituzionalmente adeguato, si legge nel provvedimento firmato dal giudice distrettuale Timothy Kelly, che ha emesso un'ordinanza temporanea valida per 14 giorni. La misura non rappresenta una decisione definitiva sul caso, ma ora le tre testate possono tornare nei locali destinati alla stampa in attesa che il tribunale approfondisca la vicenda.
4: In Afghanistan un raid aereo ha colpito la città di Kandahar, la seconda città del paese dove risiede il leader supremo dei talebani. Il bombardamento ha causato un grande incendio, non è chiaro se abbia causato anche vittime. L'attacco è stato rivendicato dal Pakistan, che ha dichiarato di aver lanciato attacchi aerei e con droni contro 10 località in tutto il paese. Le tensioni tra i due stati sono riprese dalla scorsa primavera.
5: In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha denunciato che un programma di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è infiltrato in un portale internet che contiene dati personali legati al sistema sanitario del paese. La società statunitense ha sostanzialmente confermato la notizia, aggiungendo però di credere che il programma non sia arrivato ad avere accesso ai dati in questione. Al momento si tratta del primo caso conosciuto in cui un modello di intelligenza artificiale avrebbe deciso autonomamente di hackerare un sistema governativo.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
6: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
7: No.
6: Mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
10: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
11: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
12: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
3: Buongiorno e bentrovati, bentrovate da Sara Milanese ad una nuova puntata di A Come Africa. Anche questo giovedì andiamo a chiudere la settimana di A Come Atlante con il continente africano. Andiamo in onda mentre la situazione in Etiopia è molto instabile, con le forze tigrine che hanno lanciato nelle ultime ore un'importante offensiva nella regione della Dankalia, hanno occupato 3 aeroporti. La ripresa degli scontri arriva a 4 anni dalla firma degli accordi di Pretoria che misero fine al precedente conflitto che aveva devastato il nord dell'Etiopia, provocando oltre 600.000 morti e risvegliando anche le volontà di autonomia di altre regioni nel paese. Ora si teme che l'Etiopia risprofondi nella guerra, questo avrebbe conseguenze pesanti per la stabilità di tutto il Corno d'Africa. Noi ce ne occuperemo presto in questo e in altri spazi di Radio Popolare. Oggi però parliamo di Marocco.

brano è un brano di protesta, mi perdonerete la pronuncia probabilmente non molto accurata. Nel mio paese mi hanno fatto un'ingiustizia è il titolo, è uno dei brani che, come succede spesso in questa parte dell'Africa, nasce negli stadi tra le tifoserie calcistiche e poi diventa emblema delle proteste di piazza. È successo anche in Marocco, questo è un brano del 2017, ancora oggi è uno dei brani che segnano, accompagnano le proteste di piazza, per esempio quelle che un anno fa hanno riportato nelle strade, nelle piazze, i giovani marocchini. Giovani marocchini che però ieri hanno disertato le urne. In Marocco ci sono state le elezioni per il rinnovo del Parlamento, in base ai dati che credo siano ancora provvisori. Giovani marocchini che però ieri hanno disertato le urne. In Marocco ci sono state le elezioni per il rinnovo del Parlamento, in base ai dati che credo siano ancora provvisori, il primo partito nel paese oggi è il PAM.

0: Certo, hanno perso comunque voti. Quali sono le prospettive che si aprono adesso per il paese? Ne parliamo con il nostro ospite. Benvenuto ad Aldo Liga, ricercatore dell'Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI. Un buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, ho messo sul tavolo un paio di dati. Uno che mi sembra particolarmente interessante è quello della bassissima affluenza. Non solo i giovani non hanno partecipato, ma in realtà tutto il paese è andato poco a votare, si parla del 38% di affluenza. Però partirei dai dati che abbiamo perlomeno finora in nostro possesso per capire da che parte va politicamente il paese, considerando che come sappiamo la monarchia ha un fortissimo potere di indirizzo, no? A partire dall'identificazione e dalla nomina del primo ministro, che forse avverrà già oggi. Questo lo chiedo come conferma a lei.
1: Sì, allora intanto il dato elettorale è particolarmente interessante sull'affluenza, perché hanno votato il 38% di coloro che si sono iscritti sulle liste elettorali, non il 38% della popolazione. Questa soglia era questo appunto si era raggiunto, invece aveva votato il 50% degli appartenenti al appunto alla a chi si era iscritto nelle liste elettorali, quindi il dato è notevolmente
0: più basso,
1: abbassato, circa 6 milioni di elettori, e ha vinto essenzialmente la disaffezione popolare, quindi la fiducia nei confronti la sfiducia nei confronti delle istituzioni e i partiti più legati al Maxen, quindi al palazzo, al sistema di potere incentrato sulla figura del re. Come appunto dicevi, il partito Autenticità e Modernità con 97 seggi segue il raggruppamento nazionale degli indipendenti e il partito nazionalista Istiklal. Non sappiamo ancora che tipo di coalizione governativa appunto verrà approntata. Tutti e tre i partiti nel corso della campagna elettorale, che fra l'altro non è stata neanche particolarmente animata, si sono vicendevolmente accusati delle disfunzioni del paese, si sono anche tra virgolette rubati candidati per spostare voti appunto da un partito all'altro, hanno giurato che non avrebbero ricostituito appunto una coalizione insieme, ma è molto probabile invece che si andrà esattamente in questa direzione, quindi quella della ricostituzione di una coalizione a tre. A breve verrà nominato il primo ministro, sì.
0: Quindi lo scopriremo a breve. C'è un dato, quello della crescita del Partito dell'Autenticità della Modernità, del PAM, sul quale forse ha inciso anche l'ingresso molto recente, negli ultimi mesi, forse quest'estate, del presidente della Federazione Calcistica del Marocco, perché il calcio, in particolare nell'ultimo anno, ha avuto un'importanza notevole nella politica e nelle proteste di piazza del Marocco. Questo Fousi Lekia, spero di averlo pronunciato giusto,
1: sì,
0: è vero, è concreta l'ipotesi che possa essere lui il nuovo primo ministro?
1: Sì, diciamo che lui è il più quotato, lui era anche, oltre ad essere presidente della Federcalcio, è anche ministro del budget del paese. Se non dovesse essere lui, probabilmente potrebbe essere la presidente del partito, Fatima Ezzara Mansouri, che è anche sindaca di Marrakech. Comunque in genere, cioè, al momento le indiscrezioni tendono più a enfatizzare la possibilità che sia Lekia a prendere il posto di primo ministro. Sicuramente il ruolo di presidente della Federcalcio ha giocato un ruolo importante, anche perché il calcio ha un'importanza estremamente forte a livello appunto di legittimazione interna ed esterna.
0: La sentiamo un po' male, Aldo Liga, devo dire che ogni tanto la perdiamo e la sentiamo un po' male. È così, l'abbiamo decisamente persa. Riproviamo a chiamarlo al volo. Io vi ricordavo che appunto il calcio ha portato in piazza di fatto i giovani marocchini un anno fa, che chiedevano meno stadi e più ospedali. Poi c'è stata effettivamente la Coppa d'Africa, e questo è il motivo per cui i primi fondi si sono spostati sugli impianti sportivi e calcistici del paese, e con anche casi di corruzione, e quindi ad alimentare anche la protesta dei giovani che sono scesi in piazza, investimenti che sono continuati anche in in vista del 2030.

0: 30 quando il Marocco assieme a Spagna e Portogallo ospiterà i prossimi mondiali. Abbiamo recuperato Aldo Liga, sì. Nel frattempo, sì, perfetto. Ci stava dicendo appunto le figure che si avvicinano alla nomina sarebbero due. In ogni caso la presenza, insomma il calcio, dicevo, ha avuto un ruolo importante e sta portando anche effettivamente dei risultati, no, a livello politico.
1: Sì, assolutamente. Il calcio viene utilizzato appunto come veicolo per mostrare un paese di successo, un paese moderno, un paese che è capace di concepire dei piani di sviluppo organizzati, di infrastrutturarsi in modo massiccio, quindi di portare risultati al servizio dei cittadini, questo sul piano esterno, non soltanto di infrastrutture, parliamo anche di scuole calcio che sono state aperte in tutto il paese e che offrono possibilità anche alle persone che appartengono a classi sociali più disagiate di poter appunto accedere a un certo tipo di formazione e potenzialmente anche a una certa carriera. E poi fra l'altro il calcio è un collante sociale fondamentale in qualsiasi paese. E a livello internazionale i successi dei Leoni dell'Atlante, quindi della nazionale di calcio, accompagnano l'affermazione di una leadership sul continente africano sicuramente, ma anche nell'intero mondo arabo. La squadra marocchina è stata la prima squadra appunto appartenente a questi due mondi ad arrivare nel Qatar del 2022 e ai quarti di finale nel 2026, quindi appunto è anche uno strumento di soft power il calcio in Marocco.
0: Ecco, queste elezioni abbiamo citato, andiamo un po' ad approfondire, hanno segnato però una grandissima disaffezione da parte dei giovani che si sono sentiti traditi, no? Da quelle minime promesse che erano state fatte un anno fa di fronte alle loro proteste e di piazza. Che cosa è cambiato in realtà dal loro punto di vista? Niente.
1: Assolutamente nulla. Intanto è interessante perché abbiamo parlato di 38% appunto di partecipanti fra coloro che si erano iscritti alle liste elettorali, solo il 4% di chi si era iscritto ha un'età compresa fra i 18 e i 24 e il 15% fra i 25 e i 34 anni, in un paese in cui un terzo della popolazione a meno di 30 anni. Dalle proteste in Marocco non è cambiato molto, anche perché la risposta che era stata data dal governo era stata quella, diciamo, di introdurre delle misure per incrementare la partecipazione a livello partitico dei giovani, quindi si prevede di dare dei rimborsi in caso di elezioni di under 35, di ragazzi o ragazze under 35, quindi questa è l'unica misura che era stata introdotta. Le proteste della generazione Z sono state represse con violenza, ci sono stati 3 morti, migliaia di arrestati e seguiti giudiziari che continuano ancora adesso, quindi il governo ha reso plastico ed evidente quanto sia limitato lo spazio di dissenso nel paese. Manifestazioni e proteste che ricordiamo erano nate a seguito della morte di 8 donne nell'ospedale, nel centro ospedaliero universitario di Agadir, a seguito di disfunzioni e standard igienico-sanitari estremamente bassi, ed erano andate via inglobando sia la sfera sanitaria che quella dell'educazione, che in generale la critica principale era contro le disuguaglianze sociali che sono fortissime nel paese. Si parla di un paese che va a due velocità, c'è un paese che scintilla, che corre su treni ad alta velocità, il Marocco ha uno dei porti di transshipment più importanti al mondo, una rete autostradale all'avanguardia, il principale produttore di macchine in tutto il continente, il leader a livello turistico, un paese comunque in crescita, un paese di successo. A fianco a un paese di successo c'è invece un paese in crisi, sempre più lontano dalla politica, e che in questa politica non riesce a trovare le risposte che invece meriterebbe.
0: Ecco, ed è in questo contesto che abbiamo una disoccupazione altissima proprio tra i giovani, credo che l'ultimo dato sia del 27%, e un altro elemento che si inserisce anche, che ha inciso sicuramente anche su queste elezioni, è la crisi scoppiata con la Spagna, la crisi per Ceuta. In che modo sono collegati questi elementi?
1: Allora, già vedere che nell'arco di pochi giorni 80.000 propri concittadini decidono di lasciare a nuoto, a rischio della propria vita, oltre 100 appunto hanno perso la vita, un paese, il proprio paese, comunque è un sintomo che forse qualcosa non va nel modo in cui il contratto sociale interno viene imitato. È una crisi che svela molte disfunzioni, sia per quanto appunto riguarda la politica interna del paese che la sua proiezione internazionale. Nonostante ciò, dobbiamo dire che la crisi di Ceuta è stata quasi del tutto assente nella campagna elettorale. Ci sono state pochissime dichiarazioni pubbliche da parte di esponenti politici, si è parlato molto poco nel paese, almeno sul piano ufficiale, sulla stampa, di quello che è successo. Questo appunto è un ulteriore appunto sintomo dello scollamento fra il potere e il popolo marocchino.
0: La continuiamo a sentire un po' male, Aldo Liga. L'ultima battuta però che vorrei provare a fare, sperando che la linea ci assista ancora per un paio di minuti, è, legandomi a questo elemento, allargare un po' lo sguardo invece alla politica estera del Marocco, che sta andando sempre più verso un avvicinamento anche ad Israele, agli Stati Uniti, e che, considerato proprio la forza, la potenza, la presenza della monarchia, sia per quel che riguarda le questioni interne che estere del paese, è probabile che vada avanti su questi binari, soprattutto se appunto il prossimo primo ministro sarà una figura come quella che abbiamo visto, molto vicina a Infantino, per esempio, all'interno della FIFA, e quindi in linea, no, anche con le politiche statunitensi.
1: Sì, e intanto bisogna dire che comunque in Marocco il ministro degli esteri, dell'interno, della giustizia e degli affari islamici sono nominati direttamente dal re, quindi comunque a prescindere dal risultato elettorale non ci sarebbe stata una discontinuità in politica estera. Il tema principale, la priorità di politica estera in Marocco è il riconoscimento della sua sovranità sui territori del Sahara occidentale. Appunto questo territorio che si trova a sud delle sue frontiere. Quindi il Marocco decide appunto il suo posizionamento internazionale, la sua rete di alleanze, a seconda di come gli altri attori si posizionano su questo dossier. Stati Uniti e Israele hanno riconosciuto a partire dal 2020 la sovranità del Marocco su questa regione. Paesi come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra si sono notevolmente avvicinati alla posizione marocchina, anche se in maniera comunque meno esplicita di come hanno fatto appunto Israele e Stati Uniti. E su questo punto il Marocco misura i suoi partenariati internazionali. Il Marocco però, sì, è vero, ora si è deciso pochi giorni fa una doppia apertura di un'ambasciata marocchina in Israele e una israeliana in Marocco. Sa di fatto però che il Marocco non può neanche permettersi di deteriorare le sue relazioni con la Spagna e l'Unione Europea, che rimangono i principali partner economici, nonché i paesi che stanno di fronte. Quindi in realtà non ci sono prove solide che la crisi di Ceuta sia stata scatenata dal governo, come vendetta, si è detto, contro una visita di Sanchez, il primo ministro spagnolo, in Algeria. Però ecco, sicuramente il Marocco non può permettersi una rottura netta con la Spagna, quindi io penso che la crisi di Ceuta, in realtà, oltre ad essere un problema interno per il Marocco, per tutti gli elementi che abbiamo appunto già evidenziato, è un enorme problema di politica estera, perché comunque si è aperto un fronte di crisi e il Marocco ne esce notevolmente indebolito come partner affidabile agli occhi di tutta l'Unione Europea, che appunto non è un partner che può essere trascurato.
2: superato, nonostante la cooperazione sulla difesa con Israele o le strade che vengono dedicate a Donald Trump.
0: Allora, ci dobbiamo fermare qui. Grazie mille per il Grazie suo aiuto per capire la situazione e anche la chiarezza con cui abbiamo cercato di trarre tutto sommato una situazione piuttosto complessa. Aldo Liga, spero di avere occasione di riaverla di nuovo nostro ospite. Nel frattempo, una buona giornata.
2: Anche a voi, grazie mille, scusatemi per le interruzioni.
0: Ma no, non dipende da noi. Noi nel tempo che abbiamo ancora a disposizione in trasmissione vi facciamo ascoltare un'intervista che la nostra Serena Tarabini, che è stata recentemente in Marocco, ha realizzato con uno degli attivisti di piazza che oggi è entrato in politica. Sentiamolo.
3: Il Marocco va al voto legislativo a quasi un anno dalle oceaniche manifestazioni targate Gen Z 212, che hanno portato migliaia di giovani nelle piazze di tutto il paese. Chiedevano salute, lavoro, istruzione. Esprimevano rabbia, ma anche una grande consapevolezza. Le manifestazioni durarono giorni, sino a che arresti e violenze ebbero la meglio. Si è trattato di un momento storico per l'estesa partecipazione giovanile a cui il paese non assisteva da tempo. La Gen Z 212 ha rappresentato un movimento spontaneo al cui interno si sono ritrovati soggetti politicizzati, ma anche giovani alla loro prima manifestazione. Uno spaccato eterogeneo della gioventù marocchina fra i 18 e i 30 anni che vuole studiare, lavorare, viaggiare e non può farlo come vorrebbe. Che vede un paese che corre verso la globalizzazione e si tira lucido per i futuri mondiali, allo stesso tempo che non garantisce a tutti i diritti più fondamentali, come la salute, l'istruzione, la casa, un lavoro dignitoso. Anche a distanza di un anno non è scontato poter parlare liberamente di quelle proteste e della repressione che ne è seguita. Fra i pochi giovani che hanno consentito a farlo c'è Younes Belardi, 28 anni, rappresenta quella parte di Gen Z già politicizzata. Si definisce un attivista di lungo corso. Lo incontro a Casablanca, nella sede del partito di cui fa parte.
4: Gen Z, c'est Génération Z, et notre attachement national 212, c'est le Maroc. Bien sûr, c'est une génération...
5: Il nome Gen Z, nello specifico Gen Z 212, simboleggia sia la nostra identità digitale condivisa con altri paesi, sia il nostro legame nazionale. 212 è il prefisso del Marocco. Siamo una generazione fortemente digitale, ci siamo incontrati su Discord, un'app che è nata originariamente per permettere ai gamer di comunicare tra loro, si è evoluta a causa di un evento che ci ha profondamente colpiti, la morte di 10 donne nell'ospedale di Agadir. Quell'episodio ha dato il via a una discussione sulle politiche di sanità pubblica. Come ha potuto vedere al suo arrivo, il treno ad alta velocità, gli aeroporti, tutto sembra funzionare bene. C'è uno sviluppo certamente, ma esistono anche fortissime disparità sociali. Il Marocco sta crescendo, ma a due velocità diverse. Spesso parliamo di Marocco contrapposto a Morib. Il Marocco rappresenta il volto sviluppatore del paese. Alta velocità, logistica, investimenti e hotel a 5 stelle per i turisti. Il Morib è la povertà, le vite precarie, i giovani che non riescono a trovare lavoro, le università pubbliche che scompaiono. In sostanza il capitale sta divorando tutto ciò che è pubblico e sociale, così come tutti i progressi e i traguardi che abbiamo raggiunto.
3: Casablanca mostra molto chiaramente i segni di questa doppia velocità. Nello stesso quartiere possono alternarsi palazzi nuovissimi ed edifici diroccati, auto di lusso e carri trainati da bestiame, silhouette avveniristiche e ruderi tradizionali, impiegati in cravatta e mendicanti, luccicanti centri commerciali e caotici mercati rionali.
4: Il governo di Aziz Aknouch, il lavora giusto per il loro conto.
5: Il governo attuale, quello del primo ministro Aziz Aknouch, opera esclusivamente per i propri interessi, per i profitti delle aziende. All'interno del governo vi sono ministri che sono contemporaneamente investitori, dunque c'è un enorme conflitto di interessi. Come generazione Z abbiamo avanzato 3 o 4 richieste principali. Innanzitutto la questione della sanità, poi quella dell'istruzione. Le università sono sempre più indebolite. Naturalmente poi c'è la questione dell'occupazione. Nel 2021 questo governo aveva promesso di creare 1 milione di posti di lavoro. Invece in realtà ne sono stati persi 1 milione. In generale è molto comune il rifiuto categorico di dialogare con il governo, poiché quest'ultimo è percepito come parte del problema. Di conseguenza vengono generalmente respinti tutti i tentativi di mediazione da parte dei partiti politici.
4: On refuse categoriquement de discuter avec ce gouvernement parce que c'est eux le problème. On compte que ces élections
5: quest'anno contiamo sul fatto che queste elezioni ci portino un governo più attento al sociale, che si interessi davvero ai problemi quotidiani dei cittadini e delle cittadine. Nutriamo una piccola speranza. Di solito sono davvero pochi i giovani che si candidano a queste elezioni e io sono uno di questi. Ci ho provato anche alle ultime legislative, ma purtroppo non ho ottenuto abbastanza voti per diventare un rappresentante della nazione. Ero molto indeciso in questa occasione perché condurre una campagna elettorale in Marocco richiede molti soldi. Per un giovane disoccupato è davvero difficile finanziarla, mentre generalmente tutti gli altri candidati dispongono di risorse davvero ingenti. Si tratta di miliardari e di un giovane disoccupato. All'epoca delle elezioni del 2021 invece ero uno studente, l'unico studente.
4: J'étais étudiant, j'étais le seul étudiant qui a posé sa candidature pour les élections.
0: Grazie a Serena Tarabini allora per questo importante contributo. Noi diamo la linea a Pubblica, ci risentiamo la settimana prossima, una buona giornata.
6: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
5: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
6: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
5: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
6: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergamo, dalle 17 in poi.
5: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
6: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
5: Vi aspettiamo!

0: Qualche giorno fa ho letto un articolo davvero interessante sull'ex Silva di Taranto. L'autore è una persona conosciuta anche qui a Radio Popolare. Si tratta di Michael Braun, corrispondente da Roma per il quotidiano berlinese Die Tageszeitung. L'articolo di Michael Braun l'ho letto nella sua traduzione italiana pubblicata da Internazionale questa settimana e invito ciascuno di voi un po' a farlo perché è, come dicevo, davvero interessante. Un articolo che in qualche decina di righe ha raccontato lo scontro storico per l'acciaieria di Taranto, i numeri del disastro e quelli della strage di lavoratori e lavoratrici ammalati, morti nel corso degli anni. Che cosa scrive Michael Braun? Una citazione da questo articolo, aperte le virgolette. Insomma, potrebbe davvero calare il sipario sull'acciaieria più grande d'Italia, in funzione dal 1964, quando faceva parte della società a partecipazione pubblica Italsider. Con la privatizzazione del 95 entrò a far parte del gruppo Riva, cambiando nome in Ilva. La famiglia Riva ne ha ampiamente beneficiato, senza mai premunirsi di investire sulla sostenibilità ambientale. Scrive ancora Michael Braun, e intanto l'Ilva avvelenava la città di Taranto, soprattutto il quartiere Tamburi, vicino agli impianti. Nel 2012 i proprietari dell'acciaieria sono finiti sotto processo per disastro ambientale. L'Ilva è stata la prima posta sotto sequestro e poi commissariata dallo Stato. E ancora, dall'articolo su Internazionale di Michael Braun, pubblicato dal suo quotidiano di Tageszeitung, nel 2018 quella che ormai tutti chiamano l'ex Silva è stata poi acquistata da ArcelorMittal, senza che però ci fosse alcuna svolta. I gestori franco-indiani sono stati accusati di sfruttare l'acciaieria principalmente per fare profitti a breve termine, senza investire i miliardi necessari. E qui concludiamo questa lunga citazione necessaria. Braun ci ricorda anche che poi nel 2021 lo Stato italiano ha acquistato una quota pesante di quasi il 40% dell'azienda. Il nome è cambiato in Acciaierie d'Italia. E l'articolo ovviamente prende poi anche in considerazione la notizia di questi mesi, cioè la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha dato ragione ad un gruppo di abitanti di Taranto stabilendo che il diritto alla salute prevale sull'attività dell'acciaieria e quindi quei giudici con la loro sentenza hanno ordinato la sospensione dell'area a caldo entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre. Buongiorno e benvenuto a Michael Braun. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, c'è un conflitto tra salute, lo metto tra virgolette perché è un'espressione molto sintetica, che potrebbe portare questo conflitto tra la salute ad una chiusura dell'impianto, e il lavoro, che invece quell'impianto vorrebbe mantenerlo aperto. La prima cosa che voglio chiederti, Michele, è che messaggio arriva da questa storia, in questo conflitto che appare irriducibile attraverso gli anni?
1: Ma appare irriducibile perché si è fatto poco o niente per risolvere quel conflitto. E infatti le soluzioni sono sempre arrivate tardi. Vorrei ricordare che fino a pochi anni fa c'erano i famigerati campi minerari lì davanti alla fabbrica, cioè centinaia, migliaia di metri quadri dove arrivavano il carbone, i minerali di ferro messi lì ad aria aperta, e appena c'era un po' di vento questi minerali arrivavano a tamburo. A quel quartiere
0: finivano sui davanzali adiacente. Delle case
1: Sì, infatti era impossibile appendere i panni, per dirne una, ma fossero solo i panni, no, ci sono di mezzo i polmoni. Questo è il problema. Questo problema è stato risolto, ma è solo un problema, perché anche le emissioni della produzione dell'acciaio, della coccheria eccetera, hanno avvelenato per decenni la città, in primis gli operai stessi, ma poi anche chi ci abitava, ci abita intorno. Infatti abbiamo dei valori di malattie
0: adesso lo vediamo, certo,
1: veramente altissimi. Il tutto nasce infatti ormai 15 anni fa. Tu ricordavi nel 2012 i Riva vengono imputati per disastro ambientale, viene sequestrata, confiscata la fabbrica. Parliamo ormai di 15 anni in cui non è successo moltissimo proprio, si poteva fare molto di più per una, diciamo, riconversione verde della produzione. Non si è fatto, si è navigati a vista, trovando sempre l'investitore esterno, che poi, infatti parlavi già di ArcelorMittal che entra, poi però anche loro non ci pensano affatto a prendere in mano quei miliardi di euro che ci sarebbero voluti per creare una produzione sostenibile anche a livello ambientale, a livello di salute, per essere
0: certo.
1: chiari.
0: Michele, le acciaierie di Taranto occupano circa 8.000 persone. Ora, secondo la decisione della Corte d'Appello di Milano, gli impianti rimarranno fermi finché non saranno rimosse a le 2.600 tonnellate di amianto inglobate negli altri forni, B, le emissioni di polveri sottili. Oltre a questo dato, appunto, non riesco a immaginare che cosa possano essere quelle 2.600 tonnellate di amianto. Il Tribunale di Milano, poi, con la sentenza di primo grado, aveva calcolato, e qui arriviamo al conto delle vittime in qualche modo, che il numero di morti per tumore ai polmoni a Taranto superava del 33% la media nazionale, mentre i casi di mesotelioma pleurico, che è una malattia connessa all'esposizione all'amianto, erano addirittura il 400% della media nazionale. Un dato che appunto non sono in grado di valutare, ma capisco dell'enormità che questi numeri ci raccontano, no?
1: Eh sì, infatti vuol dire che il danno davvero era grande, l'esposizione della popolazione era pesantissima. Ora il tribunale dice provvedete, ma possiamo dire realisticamente questa è una condanna a morte per questi vecchi impianti, cioè risanare un alto forno che poi risale agli anni 60 con queste problematiche economicamente non ha molto senso. L'unica cosa che avrebbe senso, se si vuole mantenere il ciclo integrale, come si dice in gergo, cioè una produzione che parte dalla fusione dell'acciaio, dall'aria a caldo infatti, e poi lo lavora poi fino all'aria a freddo dove viene laminato, eccetera. L'unica soluzione sarebbe investire massicciamente, infatti nei nuovi tipi di produzione con l'idrogeno e i forni elettrici, però si è calcolato per Taranto che parliamo di investimenti nella grandezza di 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi. Io adesso non saprei immaginare quale investitore potrebbe essere disposto a fare questo investimento, che siamo al ruolo dello Stato.
0: Certo.
1: Certo. Cioè, se si vuole mantenere Taranto, se si vuole mantenere l'acciaieria integrale con tutto il ciclo di produzione, senza lo Stato qui non arriviamo.
0: È molto difficile. Michele, un'ultima domanda prima di salutarti. Si dice, riferito all'impianto di Taranto, che è la più grande acciaieria d'Europa. In realtà pare che non sia proprio così. C'è un caso che tu conosci da vicino, che è il caso in Germania di Duisburg. Di cosa si tratta?
1: E Duisburg, io ci ho vissuto per 20 anni, perciò so bene di che parliamo. Lì abbiamo l'acciaieria ThyssenKrupp, che infatti produce, Taranto arrivava fino a 8 milioni di capacità produttiva, 8 milioni di tonnellate di acciaio. Duisburg siamo a 11 milioni e anche a livello di dipendenti, io ho la cifra per il 24, erano 13.500 dipendenti a Duisburg, quindi ben più grande. E lì vorranno fare la riconversione verso l'acciaio verde, che comporterà anche lì un calo notevole dei dipendenti. Non saranno più 13.000, saranno forse 8.000, perché anche il mercato dell'acciaio è un mercato assai difficile, lo sottolineo anche guardando Taranto. Infatti trovarne di investitori che sono disponibili a investire miliardi e miliardi in un mercato ora assai difficile, io non sono tanto ottimista. E anche se si mantiene solo la produzione, l'area a freddo, almeno metà dell'occupazione di Taranto se ne andrà, cioè degli 8.000 rimarranno forse 4.000, e contiamo che parliamo solo di dipendenti diretti.
0: Certo, perché c'è tutto l'indotto.
1: Tutto l'indotto, che sono altri 8-10.000 lavoratori, di cui tantissimi perderanno il posto, con tutte le ricadute sociali sulla città, sulla intera regione lì intorno.
0: Chiaro, quella è la dimensione del caso di quell'acciaieria e di tutto ciò che ha rappresentato nella storia di questi ultimi 60 anni, direi quasi dal 64 fino ad oggi. Michael Braun, grazie per essere stato qui con me questa mattina, lo ricordo ancora, corrispondente da Roma del quotidiano tedesco di Tageszeitung e autore appunto di questo articolo e inchiesta in cui riassume i termini della questione delle acciaierie di Taranto. L'articolo lo potete trovare anche su Internazionale, pubblicato in italiano. Buona giornata Michael, a presto.
1: Buona giornata a te, a presto.

0: Il profitto non viene prima dell'umanità. È il principio che hanno invocato ieri i sindacati a Roma dopo la morte dell'operaio 22enne precipitato dal Colosseo mentre stava lavorando. Ci sono volute le proteste dei sindacati perché il ministro Giuli ordinasse la chiusura ai turisti dell'anfiteatro Flavio dopo appunto la morte del giovane operaio. Umanità prima del profitto, c'era scritto sui cartelli portati dai manifestanti al presidio di protesta dei sindacati confederali e di base. E se considerassimo questo principio sempre valido da Roma a Taranto e un po' ovunque, vorrebbe dire, nel caso dell'ex Silva, considerare sempre valido il principio prima la salute, poi la produzione. Dunque l'umanità viene prima del profitto, dicevamo, e il diritto alla salute prima di quello alla produzione. Eppure questo principio sembra far fatica ad emergere, anche se le ultime sentenze ne confermano la validità. A Taranto c'è una paura enorme, come ci raccontava anche Michael Brown, ed è comprensibile. Si teme che realizzare il diritto alla salute significhi sacrificare l'acciaieria e quindi il lavoro, il reddito di migliaia di persone. In questa situazione a parlare sono soprattutto le sentenze, come abbiamo visto. La politica appare, o forse è, incapace di elaborare una politica pubblica con le P maiuscole. Allora mi chiedo, non è forse arrivato il momento di far parlare non solo il diritto con le sue a volte burocrazie processuali, ma anche la giustizia con i suoi principi? Parlare di Taranto significa parlare di quelle vite scomparse nella malattia o nella morte. Non è stato un incidente sul lavoro, ovviamente tutto quello che è accaduto in quell'acciaieria, non sono un incidente sul lavoro quelle 2600 velenosissime tonnellate di amianto inglobate negli altri forni di cui parlavamo anche prima. E la giustizia sociale in questo caso, che definisce i confini, i perimetri che vanno oltre le regole pur necessarie del diritto? È alla giustizia che si affida questo compito? È un atto di giustizia dire che non è giusto costruire una fabbrica che genera morte? Allora, ha detto in questi giorni uno dei massimi esperti di sicurezza sul lavoro, Bruno Giordano, che è anche un magistrato, aperte le virgolette, il problema non è penalizzare di più, ma prevenire meglio. E poi ha aggiunto, è evidente che in questo paese c'è un problema di etica dell'impresa, del mercato e quindi del lavoro, prima ancora che di responsabilità penale. Mi fermo qui e do il benvenuto e saluto i miei prossimi due ospiti. Buongiorno e benvenuta Lidia Greco.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, sociologa, docente di sociologia economica e del lavoro all'Università di Bari. Capitalismo e sviluppo nelle catene globali del valore è il titolo di questo suo ultimo libro pubblicato da Carocci. Buongiorno e benvenuto anche a Nicolò Nisivoccia.
2: Buongiorno a voi.
0: Avvocato, saggista, ha tenuto corsi alla Statale di Milano e alla Cattolica sempre di Milano, autore di Le Belle Leggi, un libro pubblicato dalla Terza nei mesi scorsi, di cui abbiamo parlato anche nel corso di questa trasmissione. Allora, io vorrei partire proprio da qui, dalla questione che tiene in una relazione tesa, non distesa, il diritto con tutti i suoi pesi e anche però le sue necessarie procedure, a volte appaiono burocratiche, e la giustizia dall'altro lato, cioè la portatrice di principi. A che punto siamo, Lidia Greco? Vorrei cominciare con lei.
1: Io ho provato veramente splendide le parole del dottor Giordano.
0: Giordano,
1: non
0: sì.
1: Non le ho ascoltate direttamente, ma penso che abbia colto appieno ed in pochissime parole il problema che ci troviamo di fronte. Il diritto fa il suo lavoro. Io credo che, per questo mi avete chiamato stamattina, a Taranto c'è stato e c'è, continua a esserci un grande problema di cultura d'impresa. Il diritto fa la sua parte, i governi, diciamo la direzione politica dovrebbe fare la sua parte regolamentando, legiferando in modo tale che la produzione non sia nociva e non sia degradante, non sia nociva per la salute e l'ambiente e non sia degradante per il lavoro, e però ci vuole una grande etica. Io credo che noi abbiamo smarrito proprio questa dimensione, l'etica dell'impresa, la responsabilità dell'impresa, la cultura di fare impresa. Cioè Taranto è certamente vittima di una situazione in cui, è stato già detto, nessuno sta decidendo, e comunque io invito tutti ad andare alla radice di questo problema, perché noi ragioniamo molto sulle anche conseguenze, questo è certamente positivo, però questa crisi, questa crisi trova radice in una in un modo di fare impresa estrattivo. Io sono un po' dura adesso con le parole perché sono tanti, è tanto tempo che ne parliamo. La ringrazio per aver citato il libro sul capitalismo. Ne ho appena, in primavera, pubblicato uno su Taranto, edito dalla Fondazione Feltrinelli, Paradigma Taranto, dove provo a fare, certo non entro molto nella questione giudiziaria, nella questione industriale, perché appunto non se ne viene a capo, e però, come dire, ecco, un pochino cerco di mettere a fuoco questo estrattivismo, e l'estrattivismo è sia nei confronti dell'ambiente, cioè per molti troppi anni l'esternalità che le imprese fanno con le loro produzioni in termini di salute e di ambiente non vengono considerati, allo stesso modo questa degradazione del lavoro non fa bene, e questo non è un modo di fare impresa a Taranto, ma anche in altre.
0: Certo, allora la fermo un momento, Lidia Greco, sì, perché voglio sentire adesso l'opinione anche di Nicolò Nisivoccia, avvocato. Allora, dicevo, non è forse arrivato, le sentenze parlano, dicono delle verità importanti, sono fondamentali, ci si muove nell'ambito anche di quelle sentenze, se non soprattutto. Ma il punto è se non sia arrivato il momento, no, dopo quasi 60 anni della storia di questo impianto che ha fabbricato morte e malattie nel corso degli anni, di passare da quelle sentenze, dal diritto alla giustizia, cioè dalle regole processuali ai principi che governano non soltanto i processi ma anche le scelte, quelle scelte politiche, no, che mancano nella misura in cui ci vorrebbero, politiche pubbliche nell'interesse della collettività. Professor Nisivoccia, avvocato.
2: Sì, il diritto tende alla giustizia, tutti vorremmo giustizia, il diritto dovrebbe tendere e costruire la giustizia, ma questo l'avete detto bene, lo diceva anche Michael Brown, lo ripeteva adesso la professoressa Greco, questo di Taranto è un fallimento non del diritto ma della politica. Fra l'altro è un caso, parliamo di Taranto, ma pensiamo, è una storia già vista mille altre volte, pensiamo a Bagnoli, pensiamo all'Ilva di Bagnoli. Era quello che è successo, che sta succedendo qui, era successo negli stessi termini. C'era un libro bellissimo di alcuni anni fa, Ermanno Rea, La dismissione, che si chiudeva con un corteo funebre, proprio a dire il fallimento della politica. E qui di nuovo ha fallito la politica, ma la politica nel senso più largo della parola. Un filosofo del diritto, Karl Jaspers, diceva: è una colpa politica. La colpa politica nel senso della colpa che riguarda tutti noi siamo in qualche modo responsabili delle cose che non vanno bene, perché, e qui mi collego al diritto, il diritto non è soltanto, intanto una cosa è la burocrazia processuale, a cui giustamente faceva riferimento lei, le sentenze, ma quelle sono una parte del diritto. Prima delle sentenze c'è il diritto inteso come norme, come principi, come relazioni. Il diritto c'è, e fra l'altro proprio in materia di salute e di lavoro il diritto è come se prevede dei principi importanti che tendono alla giustizia nel nostro ordinamento, li prevede anche nella Costituzione, lo sappiamo, forse non è neanche il caso di ricordarlo, ma tutela il diritto alla salute, tutela allo stesso modo il diritto al lavoro, la stessa cosa la fa il codice civile, la stessa cosa la fanno anche delle norme speciali, il diritto alla salute al tempo stesso la tutela, l'obbligo del datore di lavoro di tutelare, di fare in modo che sia tutelata la sicurezza dei lavoratori. Ci sono delle norme, il problema è applicarle, queste norme, è credere nel diritto e far sì che appunto il diritto viva, perché il diritto da solo non basta, appunto, deve essere accompagnato da una parte dalla politica, dall'altra parte dai comportamenti di tutti noi, perché poi alla fine le norme si rivolgono a noi, a tutti noi, e siamo noi a doverle applicare. La sentenza, e poi finisco questo, quello che volevo dire adesso, la sentenza viene dopo. Le sentenze per definizione lasciano sempre qualcuno insoddisfatto. La sentenza, la decisione, decidere vuol dire tagliare via, no? Etimologicamente, o da una parte o dall'altra. Si decide per una cosa, si rimane sempre da un'altra parte un resto, qualcuno insoddisfatto. Qui si è affermato il diritto alla salute, è rimasto fuori il diritto al lavoro. Non è la sentenza, non sono le sentenze a poter sistemare le cose, le sentenze possono arrivare soltanto dopo il momento giudiziario, la condanna. Ce ne facciamo poco, non che le condanne non siano necessarie, ma delle condanne ce ne facciamo poco, certo, se prima non c'è tutto il resto.
0: Lidia Greco, torno da lei, ci restano veramente una manciata di minuti, vediamo se riusciamo a fare un secondo giro per entrambi, perché il discorso della politica, diciamo così, quella, buttarla in tribuna dicendo è colpa della politica sarebbe troppo facile, no? Nessuno di noi ha questa intenzione. Resta il problema che soprattutto in questi contesti però la politica si fa interprete di una idea di giustizia per la sua collettività, per la collettività di riferimento, i cittadini che diciamo così sono tra virgolette amministrati da quel potere politico. In questo caso siamo come dire, ad interventi che hanno anche rappresentato costi non da poco, stiamo parlando di 4-5 miliardi negli ultimi 15 anni che sono stati destinati all'Ilva di Taranto, e però la politica non è stata in grado da questo punto di vista di progettare sulla base delle risorse un altro futuro. Quello che è sembrato sempre di più è che la conta degli ammalati e dei morti era una conta che andava aggiornata settimana per settimana. Cosa ne pensa su questo aspetto, diciamo così? La politica non per obbligo di patria, ma per necessità politica, in senso con la P maiuscola, anche qui in questo caso, professoressa Greco.
1: Ha ragione quando dice non la vogliamo buttare in tribuna, naturalmente. Qualcosa si sta muovendo e la mia preoccupazione, quindi, c'è un tentativo di diversificare la struttura economica di quest'area che fino ad oggi è stata una area monoculturale. Questo è il grande problema, c'è solo questa grande azienda, mi consenta di ricordare anche la Marina Militare, quindi questi sono i due datori di lavoro principali in città. Chiaramente qualcosa si muove, c'è un tentativo di diversificare, di dare maggiore opportunità. Resta il nodo della grande nella presenza di questa industria, che forse poteva essere riconvertita, come diceva Brown, che forse può stare. Mi faccia sottolineare
0: 10 secondi.
1: Nessuno a Taranto vuole l'Ilva così com'è, e voglio sottolineare, chiaro, dal primo all'ultimo anche dei lavoratori, così com'è è inaccettabile, perché Taranto è un'area sacrificale e questo, diciamo, deve essere chiaro, e non è più sostenibile questa situazione, però bisogna fare un ragionamento, e allora qui veramente bisogna essere veramente responsabili, sia che si chiuda per una decisione di magistratura che politica, bisogna lavorare seriamente con un piano vero e proprio di riconversione.
0: E infatti proprio sulla questione del piano voglio andare a chiudere con Nicolò Nisivoce, ma abbiamo 30 secondi, mi dispiace di obbligarla in uno spazio così angusto, ma la questione è la politica non è solo la sua presenza, no, della fascia tricolore di un sindaco, per quanto importante, la politica è anche la capacità di pianificare, di programmare, di progettare. È questa la cosa di cui c'è bisogno anche lì?
2: Sicuramente sì, la politica è pianificare, progettare, e poi ripeto quello che dicevo prima, la politica però è anche nel rispetto di quello che viene previsto, e qui non è per buttarla in tribuna, è tutt'altro, appunto siamo noi, tutti noi, dagli imprenditori a tutti, a dover rispettare quello che viene previsto.
0: Grazie allora ad entrambi i miei ospiti, grazie a Lidia Greco, sociologa dell'Università di Bari. Buona giornata e a presto.
1: Anche a voi, grazie.
0: Grazie anche a Nicolò Nisivoccia, avvocato. Buona giornata e a presto anche a lei.
2: Grazie davvero, a presto.
0: Minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Ringrazio ancora Michael Braun, il corrispondente da Roma del quotidiano tedesco di Tageszeitung, con il quale abbiamo cominciato la puntata di oggi. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!
3: Verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. 331-6214013, il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS preferite, diretta @popolarenetwork.it invece. La mail per scriverci durante la puntata, potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, mentre ci ritroverete in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo la rubrica di classica e lirica di Giovanni Chiodi in chiusura di puntata. E poi vi parleremo di Milano Oltre, che è cominciato da qualche giorno, e quest'oggi insomma vi parleremo di un giovane performer, lo sentirete più tardi. Vi torneremo a parlare con l'intervista di Barbara Sorrentini di NASA, di cui già abbiamo molto parlato, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, mentre, così come faranno diverse nostre trasmissioni, andiamo anche noi idealmente a Terra Madre Salone del Gusto 2026, che si tiene a Torino da quest'oggi fino al 27 di settembre, e siamo collegati proprio per insomma, parlarne e lanciarlo in generale. Poi le trasmissioni si soffermeranno ovviamente su molti degli aspetti e degli ospiti di Terra Madre di quest'anno, con Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, dunque, Terra Madre, molti dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici sicuramente sanno già cos'è, ma forse vale la pena di concentrarsi su questa edizione per tanti motivi, no? È la 16ª la biodiversità come ricchezza e cultura di pace è il macro tema, no?
1: Sì, esatto, questa per noi è un'edizione molto importante ed è un'edizione che risponde proprio a una precisa volontà del nostro fondatore, che purtroppo è mancato a maggio, Carlo Petrini. Infatti, proprio ci aveva convocati e ci aveva detto: è il nostro 40° compleanno e quest'anno il tema non può non essere il lavoro più importante che abbiamo fatto in questi anni, cioè tutto il lavoro per salvare la biodiversità. E io qua vi parlo in questo momento dallo stand dell'Arca del Gusto, che è un trionfo di biodiversità, un viaggio meraviglioso nei saperi di tutte le regioni italiane, ed è un trionfo di colori, di forme, è una biodiversità culturale prima di tutto, perché è proprio un patrimonio di saperi, ecco, che va preservato e consegnato alle future generazioni.
0: Ecco, nel tempo ovviamente, essendo, come dicevamo, la 16ª edizione, Terra Madre è molto cresciuto, no? Sia nelle tipologie di eventi, sia allargando insomma i propri partner, i propri ospiti. Diamo qualche numero, almeno alla grossolana, no? Sono quasi 1000 eventi.
1: Sì, i numeri sono sempre enormi, anche se ci ripromettiamo ogni edizione di fare meno, e invece poi abbiamo 200 conferenze, 1000 eventi, 700 espositori, 130 presidi presenti, e poi 120 paesi del mondo sono rappresentati, e ci sono delegazioni che arrivano dalla Colombia, dal Brasile, dalla Corea del Sud, dall'Azerbaigian. Ci sono 150 rappresentanti di popolazioni indigene, e quindi c'è il popolo di contadini, pescatori, artigiani, pastori, che porta a Terra Madre un racconto della biodiversità come frutto di incontro, di scambio, di curiosità, di apertura. Non è una difesa dei prodotti tradizionali intesa come difesa del locale, non è localismo, ma è proprio un ribadire che questi cibi sono frutto invece di popolazioni che si sono incontrate, che hanno viaggiato, sono in continua evoluzione. Basta pensare che l'Italia ha centinaia di varietà di pomodori e il pomodoro arriva dalle Ande, e quindi è anche questo il messaggio che Terra Madre vuole portare. Il cibo è un veicolo di uno strumento straordinario di conoscenza dell'altro, mm-hmm, e di accoglienza.
0: Allora, un altro elemento che mi piacerebbe sottolineare è il criterio con cui tutto questo, insomma, tutti questi queste realtà che sono a volte anche piuttosto sconosciute a chi magari per la prima volta, no, si approccia a Terra Madre, vengono selezionate, cioè ci sono dei criteri che valgono fin dalla prima edizione, no?
1: Certo, assolutamente, perché quando si parla di agricoltura non si parla di un monolite, ci sono tanti tipi di agricoltura e c'è anche un'agricoltura che fa male, c'è anche un sistema alimentare che inquina, che devasta, che consuma la maggior parte dell'acqua dolce, che inquina le falde, che crea problemi di salute ai consumatori. Quindi non è quella l'agricoltura che portiamo qua, quella di cui si è parlato anche negli ultimi mesi, l'agricoltura sovvenzionata dall'Europa, non è quella. Noi qua portiamo l'agroecologia.

0: rispettosi del suolo, senza l'uso di pesticidi, prodotti trasformati senza additivi chimici di sintesi, senza conservanti. Abbiamo dei criteri molto, molto severi, ma perché è un progetto politico, non è una fiera.
1: Ah, certo. Dunque, ci sono ovviamente moltissime cose che potremmo raccontare, ma sappiamo tra l'altro che Serena Milano insomma, è giustamente molto indaffarata, essendo l'inizio di Terra Madre di quest'anno. Noi ricordiamo che Radio Popolare sarà a Terra Madre con le due trasmissioni che da sempre si occupano, con approcci e sguardi diversi, i temi del cibo, della cucina, dell'agricoltura e dei territori, cioè C'è di buono a cura di Nicolo Vecchia, Il Verziere di Leonardo a cura di Fabio Fimiani. Ci sarà anche Claudio Agostoni, che spesso ha parlato di questi argomenti nella sua storica trasmissione di Viaggi on the Road, e ci saranno anche Giulia Strippoli e Matteo Villaci con la nostra trasmissione di comunità, diciamo così, Vieni con me, e Alessandro Digoli di Isma Pestalozza con Poveri ma Belli. Dal 24 al 27 settembre, dunque, nel centro di Torino, in tanti luoghi differenti, l'edizione 2026 di Terra Madre Salone del Gusto, ricordando anche noi Carlin Petrini, che è stato tante volte ospite ai nostri microfoni. Grazie a Serena Milano. Buon lavoro.
0: Grazie, siamo molto felici che siate qua con noi, e invito tutti a venirci a trovare, perché è una bellissima passeggiata nel centro storico di Torino, il clima è perfetto e c'è una grande gioia per le vie.
1: Bene, grazie. A presto e a risentirci. E allora, salutando Terra Madre e appunto segnalandovi che le trasmissioni di cui vi parlavo saranno ospiti di questa edizione, saranno proprio a Torino, noi ascoltiamo Erika Badu.

0: E questa era Erika Badu con Brisi, brano recentissimo. Ritorniamo idealmente alla Mostra del Cinema di Venezia, ma non solo, anche in sala, perché ascolteremo ora l'intervista a Yuval Abraham e Rachel Storr, i registi di Naza, il documentario che ha vinto il premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 83. Il film sarà distribuito in sala il 28, il 29 e il 30 settembre da iWonder, ma in questi giorni l'uscita verrà anticipata nel programma delle vie del cinema a Milano, che comincia dal 24-9 al 2 di ottobre, dal 24 settembre al 2 di ottobre, e che comincia oggi con molti film provenienti dagli ultimi festival di Venezia e di Cannes, come ogni anno. Il programma è consultabile sul sito Lombardia Spettacolo. I film dei due registi israeliani, già minacciati in Israele per il contenuto del documentario che dà voce ad alcuni soldati e tecnici dell'IDF che rivelano i piani del genocidio in Palestina, si potrà vedere il 25 settembre alle 19:30 al Cinema Eliseo, il 26 settembre alle 18:10 al Beltrade e il 27 settembre all'Anteo Palazzo del Cinema, alle ore 13. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
1: La curiosità era sapere come hanno fatto a convincere i soldati a parlare, a rivelare le mosse e i piani.
2: Penso che convincere non sia la parola giusta. Noi offriamo alle persone la possibilità di raccontare. Alcune ci mettono dei mesi a decidere se farlo. E naturalmente parlano in anonimato perché hanno paura di ritorsioni da parte dello Stato israeliano. Come giornalista investigativo, penso che la cosa più importante sia chiedere. E a volte si rimane stupiti dalla disponibilità delle persone di rispondere. Purtroppo nel contesto israeliano non sono ancora abbastanza i giornalisti che pongono domande di questo tipo.
3: In the context of the Israeli media, not enough people are asking these questions.
1: In molti ancora, compreso il governo israeliano, negano la parola genocidio. Sono gli stessi soldati a usarla e ad ammettere che questo è un genocidio. Servirà qualcosa?
3: I think it is.
2: Ovviamente colpisce molto sentire un soldato israeliano che, dopo aver ucciso migliaia di persone, dice di credere di aver commesso un genocidio. Ed è un momento davvero importante del film. Ma per essere onesti, la maggior parte dei soldati non sarebbe d'accordo, non direbbe di aver commesso un genocidio. La mia opinione personale è che Israele stia violando la Convenzione sul genocidio. Certi atti non potrebbero essere spiegati se non con l'intenzione di sterminare i palestinesi in quanto popolo. Per noi è stato importante approcciarci a questo film con l'intenzione, prima di tutto, di mostrare delle testimonianze di cui poter discutere. Sappiamo che poi saranno gli esperti legali e le associazioni per i diritti umani a interpretarle e a decidere se si tratta di prove a sostegno dell'accusa di genocidio.
1: Dopo No Other Land abbiamo visto le ritorsioni terribili che ci sono state per gli altri registi. Voi avete avuto minacce, ritorsioni, qualcosa del genere?
4: So I think it's a good point after we did No Other Land.
5: È un punto importante. Dopo No Other Land, Yuval è stato minacciato dall'estrema destra e la reazione della società civile non è stata buona. Come dicevi, Hamdan è stato arrestato e assaltato dai coloni e questa settimana due villaggi a Masafer Yatta sono stati distrutti. Ma il rischio che stiamo correndo, comparato a quello che corrono i giornalisti palestinesi a Gaza che rischiano la loro vita, è molto ridotto.
0: E allora dunque, questi, come vi dicevamo, i registi di Naza, il film che si è aggiudicato il Gran Premio della giuria alla ultima Mostra del Cinema di Venezia. Come vi raccontavamo, c'è la possibilità di vedere il film in sala il 28, il 29 e il 30 settembre, ma a Milano le vie del cinema consentono di vederlo in tre proiezioni speciali. Le ricordo ancora: il 25 settembre alle 19:30 al Cinema Eliseo, il 26 settembre alle 18:10 al Beltrade e il 27 settembre all'Anteo Palazzo del Cinema alle ore 13. Le vie del cinema, insomma, è la rassegna che porta ormai da molti anni i film di Venezia e di Cannes a Milano in diversi cinema.

Orlando. E allora questa era Angelique Kidjo featuring Pharrell Williams con Bendo. Noi abbiamo il tempo di ricordarvi un paio di appuntamenti, stavolta ce ne andiamo in giro per varie città, perché il Teatro Fraschini, che ha recentemente riaperto la propria stagione, il principale teatro di Pavia, propone Preludi d'autunno, Britain in Love, con la Franz Liszt Chamber Orchestra e il maestro concertatore Peter First, in programma, come dichiara il titolo, musiche di Britten e di Beethoven alle 20:30 questa sera. Mentre a Mantova, all'Esedra di Palazzo Te, tutti per uno, il volo in concerto, per chi fosse stimatore del trio che è ritornato in giro in tournée in Italia, mentre a Como, al Teatro Sociale, c'è la Turandot che andrà in scena alle ore 20 a questo insomma importante teatro della città di Como. Giacomo Puccini ovviamente il compositore, il coro è quello di Opera Lombardia, l'orchestra quella dei Pomeriggi Musicali, il direttore è Alessandro D'Agostini, la regia è di Nadir Dal Grande. Vi segnaliamo anche che ci sono diversi appuntamenti sempre di musica e di spettacolo anche in città, a Milano per esempio a Zelig riprende la stagione con alcuni dei gruppi più consolidati, le scemette, le comiche metropolitane, Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma, Alessandra Sarno, oggi in scena allo Zelig appunto alle 20:45, mentre al Teatro Litta Walter Colombo e Gaetano Callegaro per la regia di Antonio Sixti con il loro Ci mancava il terremoto, 50 anni di teatro alle 19:30. Vale la pena di ricordare anche che al Teatro Fontana c'è Chiostri Suite con Peito di Irene Petrazzani, con Federica Fracassi, Dimitrios Papavasiliu e Shari DeLorean alle ore 21, sono in scena fino a domenica 27 settembre, riaprono le porte dunque al Teatro Fontana. E infine vi ricordo che è in corso Milano Oltre, di cui parleremo tra breve con uno dei suoi ospiti, con una performance dal titolo Foreign Bodies Action di Yuval Avital. Questa volta si tiene alla Lavanderia Fondazione Elpis di via Alfonso La Marmora. Altri appuntamenti di Milano Oltre sono quelli che si terranno fra oggi e sabato prossimo, quello che sarà ospitato questa sera all'Elfo Puccini si intitola Records e ne parleremo subito dopo la pubblicità, fra pochissimo.

0: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
1: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
2: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it.
3: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

0: E allora, come vi abbiamo promesso nella prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, andiamo a Milano Oltre, che è cominciato lo scorso 21 di settembre, è un programma fittissimo e come sempre porta a Milano artisti che tra l'altro appunto a volte ci vengono per la prima volta ed è una grande occasione per vederli, che attraversano tutto il mondo della danza contemporanea. Quest'oggi avremo ospiti fra breve già collegato con noi Vittorio Pagani, giovane performer e coreografo che sarà proprio questa sera alle 20:30 in sala Fassbinder al teatro Elfo Puccini in scena con il suo Records per la prima volta nella storia. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, si tratta di una performance che va spiegata perché i linguaggi sono vari quelli che la formano, no? È una performance multimediale, tra l'altro c'è un focus che è stato suggerito da Milano Oltre, cioè danza e sport, tutto il resto ce lo racconta Vittorio Pagani.
1: Sì, Records appunto nasce da un invito del Festival Milano Oltre per portare un po' una riflessione sull'incontro. Nella mia pratica artistica solitamente ho appunto portato un po' il focus, l'interesse della ricerca proprio sul multimediale, quindi su una pratica artistica tanto scenico che possa incontrare proiezioni, video, musica, i costumi.
0: Vittorio, la sentiamo malissimo, va e viene la voce continuamente, non so dove si trova, ma diventa complicato fare l'intervista in questo modo. Riesci a spostarsi in un posto un po' più aperto?
1: Meglio.
0: Perché veramente è difficile.
1: Mi sento?
0: Sentiamo ancora un va e vieni, non so.
1: Ok, per uscire un po'.
0: Credo che sia meglio uscire, sì, proviamo a vedere. Intanto io continuo a segnalare che lo spettacolo di cui parliamo... Ecco, adesso forse va un po' meglio. Stavamo dicendo...
1: Okay. Stavamo dicendo, mi sentite?
0: Sì, adesso sì.
1: Ok, perfetto, scusatemi. Sì, appunto, Records nasce da un invito del Festival Milano Oltre per riflettere sull'incontro tra danza e sport. E anche per questo la ricerca si è concentrata sull'incontro di vari media che possono essere il video, la musica, i costumi e per appunto andare a creare un linguaggio scenico che possa parlare a diversi pubblici, tra gli appassionati dello sport e gli appassionati della danza.
0: Certamente, beh, questo è sicuramente uno degli elementi che ci sembrano molto interessanti di questo lavoro. Entriamo un po' più nello specifico perché so che si ragiona sul concetto di record, no?
1: Esatto, sì, da subito ci è parso. Cos'è un record? Perché un'azione, un evento viene ricordato e soprattutto è l'impatto che un evento può avere nella vita, quello che nella vita societaria.
0: Niente, Vittorio, non riusciamo, la sentiamo a scatti. Mi scusi, metto un brano e provo a richiamarla. Va bene?
1: Okay,
0: vediamo,
1: grazie,
0: se riusciamo a fare qualcosa. No, no, insomma, non è colpa di nessuno, però così non riusciamo a capire cosa dice. Un attimo solo,
1: grazie,
0: un attimo solo.
1: A tra poco.

0: Abbiamo ristabilito il collegamento con il nostro ospite. Stavamo parlando dello spettacolo Records per la prima volta nella storia di Vittorio Pagani, che sarà in scena per Milano Oltre stasera alle 20:30 al Teatro Elfo Puccini. Vittorio, eccoci qua, vediamo se abbiamo più fortuna.
1: Eccoci.
0: Con la linea. Adesso io la sento benissimo, quindi spero che continui così. Lei stia fermo, immobile, tanto insomma lei è un danzatore, riesce a fare qualunque cosa col corpo. Quindi in questo caso le chiedo una performance di assoluta immobilità. Stavamo parlando dei molti significati del concetto di record, che sono
1: esatto.
0: Ecco, e quindi ci racconta un po' di più di come ci ha lavorato sopra.
1: Sì, appunto, Records è stato da subito il nostro interesse, proprio perché ci siamo andati ad interrogare su perché alcuni eventi storici vengono ricordati e soprattutto come segnano sia diciamo la psiche e lo zeitgeist di una società, di una comunità, ma anche un po' come ogni individuo viene toccato dai grandi eventi storici. E quindi Records ha fatto, proprio grazie alla sua multimedialità, ha fatto un viaggio negli archivi storici dei grandi eventi sportivi, ma anche della storia, diciamo prettamente dell'ultimo secolo, per andare un po' a esaminare quali sentimenti venivano risvegliati di fronte a determinate immagini, determinati eventi storici.
0: È la storia che in qualche modo, no? Va in scena attraverso esatto. tentativi ed errori, come si suol dire anche nella esatto. scienza, per esempio, no? Quindi anche la coreografia, presumo, sia in un certo senso uno studio sulla perfezione, l'imperfezione, no? L'errore, il difetto.
1: Esattamente. Esattamente, i performer vengono continuamente, come dire, gettati in mezzo a delle sfide, ma anche in mezzo a dei tentativi che non sono necessariamente di scontro, di battaglia, ma solo del riuscire a superare un qualcosa assieme, uno contro l'altra. E proprio per questo lo sport, diciamo, permea un po' tutta la coreografia, proprio a livello di movimenti che i due performer eseguono, ma anche a livello delle disposizioni fisiche, la loro reazione con la musica, questa ricerca di perfezione o del superarsi, appunto, entra nei corpi grazie alla danza.
0: In scena, insieme a Vittorio Pagani, con cui stiamo parlando, c'è Francesca Santamaria. Come avete lavorato insieme?
1: Francesca Santamaria è una mia collaboratrice oramai da 3 anni e da subito la ricerca è passata, diciamo, dopo una prima fase di ricerca proprio di materiali, di eventi storici che abbiamo potuto prendere come riferimenti anche rappresentativi proprio da mettere in scena, da subito è stato un lavoro di traduzione, oserei dire, proprio di come tradurre questi concetti in corpi, tra l'altro corpi diversi, come in una danza, diciamo, il più possibile che possa appartenere a entrambi i corpi, che hanno avuto ovviamente esperienze diverse, storie diverse, record diversi, provare a trovare prima di tutto un linguaggio comune e poi poterci giocare.
0: Ecco, abbiamo detto all'inizio che si tratta di una performance multimediale, c'è anche un lavoro evidentemente in questo senso, no? Immagini, vogliamo raccontarlo perché è sempre Vittorio Pagani a firmarlo.
1: Sì, appunto l'altra grande parte della ricerca è stata proprio quella di andare a spulciare in vari archivi pubblici disponibili a tutti, proprio in si parla di British Pathé, si parla di Archivio Luce, tutti questi grandi vasche di immagini del passato che però abbiamo capito anche in varie restituzioni che a seguito di residenza abbiamo fatto, parlano comunque a varie generazioni, nonostante sono magari eventi che neanche io ho vissuto in diretta, che però sono immagini che appunto entrano nella psiche collettiva e costituiscono quasi un'altra specie di record, o altri ricordi che appartengono a tutti, nonostante siano immagini del passato. E quindi nel riprodurre, nel ripresentarle in questo spettacolo, appunto andiamo un attimino a solleticare questa idea di psiche collettivo, di zeitgeist e del perché alcuni eventi sono rimasti in noi e altri invece sono stati dimenticati. E quindi con questa ricerca video di archivio siamo andati a presentare sia cose che tutti riconosciamo, si parla dei mondiali del 2006, Yuri Chechi, comunque i grandi
0: Certo,
1: così che sappiamo
0: immaginavo.
1: ancora.
0: Sì.
1: Ma anche specialmente parlando poi di atlete donne che sono state dimenticate, come troppo spesso succede, andare invece a riportare queste storie che vengono troppo spesso silenziate.
0: Benissimo, allora noi siamo molto contenti di essere riusciti alla fine a fare questa chiacchierata con Vittorio Pagani. Grazie del suo tempo, records per la
1: Grazie
0: prima
1: mille.
0: volta nella storia, stasera in scena per Milano Oltre, di cui torneremo ancora a parlare, ma comunque potete consultare il ricco programma che è veramente molto vasto, come sempre su milanooltre.org. Questa sera all'Elfo Puccini di Milano alle 20:30, insomma, buon debutto milanese. Grazie, a risentirci.
1: Grazie a voi,
0: A
1: grazie mille.
0: presto.

E dopo gli Alabama Shakes che sentite in questo momento ancora in sottofondo, io faccio partire la sigla della rubrica di Giovanni Chiodi.

0: Giovanni, buongiorno, come va?
1: Tutto bene, allora sono a Roma per parlarvi insomma, di due grandi spettacoli che ho visto. Intitolerei questa doppia recensione delle nozze di Figaro. Buona la seconda, adesso per il motivo che vi spiegherò. Dunque, Nozze di Figaro, che sono tornate all'Opera di Roma dopo quasi 10 anni di assenza, e allora nell'ottobre 2017 la grande, bellissima produzione di Gran Wick che avevo recensito. Per queste ben 9 recite ha debuttato sulle scene italiane la storica produzione delle nozze firmate dal grande regista Klaus Guth. Lo spettacolo è notissimo e lo dico subito, bellissimo, e l'avevo visto esattamente 20 anni fa a Salisburgo nel 2006, diretto da Nikolaus Harnoncourt. È non soltanto lo spettacolo che ha lanciato Anna Netrebko, che tutti conoscono, nel firmamento delle stelle della lirica dopo la sua traviata dell'anno precedente, ma fece sensazione nel bene e per alcuni nel male. Perché? Perché rivoluzionò il modo di rappresentare le nozze di Figaro mozartiane, secondo me più degli altri titoli della trilogia Mozart da Ponte, sempre messi in scena da Klaus Guth. Era di una modernità sconcertante, allora si può controllare perché c'è il DVD, c'è su YouTube, e di una modernità sconcertante rimane ancora oggi, dopo che si sono viste altre regie. Eppure questa rimane ira tranquillamente in vetta. Banco di prova inoppugnabile a teatro, come sempre, è il pubblico e l'accoglienza fatta alle recite romane. Io ne ho seguite ben due con doppio cast, sono state entrambe festeggiatissime, e questo è il segno che Guth è riuscito a ideare una regia innovativa, complessa, ma, e questo è bene sottolinearlo, leggibile anche dal profano e coinvolgente. Dunque, è tutta rigorosamente, aristotelicamente vorrei dire, ambientata in un unico luogo, come tutti gli spettacoli di Guth, l'androne di un palazzo con un'altra finestra sull'esterno e una rampa di scale che porta al piano superiore, con un Deus Ex Machina che è il personaggio di Cherubim, Eros, che è sempre il biondo Uli Kirsch, il grande attore, danzatore tedesco, che ovviamente è più maturo rispetto al 2006, ma è sempre lui, dinamicissimo. La regia, con qualche cambiamento che non vi sto a raccontare, è quella, ma è in due parole talmente profonda, talmente incisiva proprio nello scavare la psicologia dei personaggi, è talmente fisica nella gestualità e originale nel modo di dire i recitativi, che ti prende veramente. Allora come allora. Ecco, questo è secondo me un esempio raro di uno spettacolo d'opera che non è invecchiato malgrado gli anni, che in questo caso sono 20, anzi è maturato, cioè è per l'appunto cresciuto e si è adattato ai nuovi artisti che lo interpretano oggi. Il secondo motivo di interesse è la concertazione di Emmanuel Csiknavorian, direttore che noi milanesi conosciamo benissimo, il suo secondo e rischiosissimo titolo operistico dopo il Ballo in Maschera di Verdi, visto a Firenze in maggio. Nulla a che vedere ovviamente con l'ipnotica e geniale direzione di Harnoncourt, è un Mozart molto vigoroso, meno ricco di sfumature almeno per il momento, molto agile, molto tonico, ancora in fase di maturazione. Voglio sottolineare però una cosa, la vera direzione di Csiknavorian, allineata con il palcoscenico e finalmente distesa, si ha con il secondo cast e non con il primo, ed ecco la ragione del mio titolo, buona la seconda. Con il primo cast sono emerse diverse criticità che svaniscono con il secondo, con il direttore molto più a suo agio a governare il palcoscenico in sintonia con i giovani cantanti, quindi più libero di esprimersi e di lasciarsi andare. È un Mozart ancora interlocutorio, ma con un'impronta già personale e niente affatto scantato, e soprattutto, anche questo lo sottolineo apposta, tecnicamente consapevole al netto degli incidenti delle recite di primo cast. Infine i cantanti, vi ho già detto che per me è superiorissimo il secondo cast sul primo, dove tutti, secondo me, chi più chi meno, deludono. Abbiamo il pallido conte di Almaviva di Germano Olvera, la contessa stranamente fuori fase di Roberta Mantegna, il figaro del turbolento Erwin Schrott, turbolento ma fuori ordine perché tenerlo in riga è difficile, il cherubino di Elmina Asan, da vedere e sentire invece la Susanna interessante di Martina Russomando. Quale differenza rispetto al secondo cast? Frizzantissimo il conte di Vito Priante, preciso e con un bellissimo fraseggio insinuante, la contessa corposa di Federica Guida, la Susanna scattante, vivace Benedetta Torre, il figaro eccellentissimo di Alessio Arduini e il cherubino travolgente di Cecilia Morinara, aggiungo anche la stupenda barbarina della giovanissima Jessica Rizzi. E svetta ancora su tutti il cherubim dell'attore danzatore che vi ho detto prima, Uli Kirsch, più agile che mai con tutte le sue prodezze. Andate a vedervi su YouTube il finale secondo, che è un capolavoro assoluto. Grandissimo teatro Ira allo stato puro. Fortunata coincidenza, siamo arrivati alla fine. Stasera ci sarà un altro Gut mozartiano, debuttato nel 2025, quindi è giovane. Stasera in prima assoluta in Italia al Teatro San Carlo di Napoli, Mitridate Re di Ponto, diretto da Riccardo Frizza con il Farnace di Franco Fagioli. E domenica un altro spettacolo storico in scena a Firenze, il Wozzeck di Deborah Warner, che è del 2023, viene da Londra, è diretto da Thomas Guggeis e io lo andrò a vedere appunto per la radio.
0: Bene, allora grazie davvero come sempre Giovanni Chiodi, buona permanenza a Roma, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao Giovanni.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao.

rispondendo all'appello dell'amica Marta Galli di Artevox, vi segnalo che è iniziato il 18 settembre scorso l'edizione 2026 dello Slash Festival, che nell'edizione 2026, ormai è qualche anno che esiste, nei quartieri di Baggio, San Siro, Quarto Canino, ospita appunto 10 giorni di teatro, danza, musica, arte, laboratori, podcast e momenti di convivialità accessibili, perché Slash Festival è il festival di ricerca sull'accessibilità nelle arti performative. I partner sono molti, ma come dicevo, Artevox ha la direzione generale e ha avuto l'idea iniziale. Molti spettacoli si sono già alternati, ovviamente ci sono molte proposte che riguardano i giovanissimi, proprio perché sono tra gli spettatori e le spettatrici che più possono trovare entusiasmo e interesse, no? In spettacoli che siano accessibili da molti e tutti i punti di vista. Il programma di quest'oggi prevede alle 17:30 alla Biblioteca Rionale di Baggio Mi segni una storia, un laboratorio in lingua dei segni con una lettura animata in italiano e in lingua dei segni italiana. Durante il racconto si gioca per imparare alcuni segni contenuti nella storia e poi segue un laboratorio in cui si crea, si segna e ci si diverte. Quindi è dedicato a bambine sorde e sordi, ma naturalmente anche per bambini udenti. Mentre, ecco, naturalmente sul sito che poi vi ricorderemo di Artevox Teatro, che è artevoxteatro.it, ve lo ricordiamo poi alla fine, potete prenotare. La stessa cosa accade con gli Aperilis, la lingua italiana dei segni determina questa nuova parola, che è un aperitivo in lingua dei segni, appunto una serata in cui si chiacchiera, si mangia, si beve, ma diciamo che anche gli udenti possono impratichirsi degli aperilis, un modo divertente per imparare una nuova lingua. Questa sera alle 18:30 al Parco Anselmo di Baggio, al Parco Anselmo da Baggio, è l'appuntamento per questo aperitivo in lingua dei segni. Poi il programma prosegue fino a domenica 27, che tra l'altro tutto il weekend ha moltissimi appuntamenti in varie ore della giornata. Ripeto, consultate artevoxteatro.it e trovate tutto il programma. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Torniamo domani alle 11:30, ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla nostra pagina Facebook, e naturalmente un saluto da parte mia, Ira Rubini. Fra poco ci sono le notizie delle 12:30 di Radio Popolare.

0: designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: www.fileni.it.
1: Popolare Network.
2: Ucraina, le autorità denunciano almeno 16 morti nei bombardamenti delle ultime 24 ore. In Moldavia la presidente dice che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del paese. E il mondo ipotizza attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Un allarme che non trova alcuna conferma, risponde Crosetto. Ieri sera all'ONU Zelensky aveva chiesto di fermare Putin, oggi a New York proteste di piazza contro l'intervento di Netanyahu, mentre all'assemblea non parteciperà Xi Jinping, arrivato negli Stati Uniti per incontrare Trump. Una sentenza intanto ordina al presidente di far rientrare alla Casa Bianca le testate espulse nei giorni scorsi, CNN, Politico e MS Now. Sicurezza sul lavoro. In un cantiere a Padova ha trovato il corpo del titolare di una ditta specializzata in muratura al Colosseo, secondo giorno di chiusura dopo la morte di un giovane operaio. Nel pomeriggio atteso in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola annunciato da Meloni. Obiettivo dichiarato: nessuna classe con più del 30% di studenti stranieri. Resta da capire se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. In Ucraina le autorità danno notizia di almeno 16 morti negli attacchi delle ultime 24 ore contro il paese. La maggior parte delle vittime è stata segnalata dalla regione di Donetsk, dove sarebbero state uccise 8 persone, e da quella di Kharkiv, dove le vittime sarebbero 6. Nel corso degli attacchi, 4 droni russi avrebbero violato lo spazio aereo della Moldavia, così ha denunciato stamattina la sua presidente, dicendo che uno di questi mezzi sarebbe anche esploso. Mentre poco fa il governo polacco ha accusato le forze di Mosca per un incendio scoppiato in una stazione del sistema di comunicazioni Starlink. In Spagna, stamattina il quotidiano El Mundo ha parlato di un'allerta della CIA su possibili attacchi russi con droni contro la stessa Spagna, la Francia e l'Italia, dove il ministro della difesa, Crosetto, ha risposto accusando il giornale di aver lanciato un allarme che non trova alcuna conferma. Alle Nazioni Unite, poche ore fa, era intervenuto il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo il nostro collaboratore Sabatangeri.
3: Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU ha pronunciato un discorso durissimo contro la Russia, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Finché Mosca attaccherà, Kiev risponderà colpendo sempre di più e sempre più duramente le raffinerie nemiche. Con buona pace di Donald Trump, che martedì annunciava una tregua sulle infrastrutture energetiche come imminente, cercando di spacciare la crisi del petrolio da lui stesso creata come colpa dei raid ucraini. A proposito di questo, Zelensky ha definito umiliante la condizione della Russia, gigante che non riesce a salvaguardare il proprio export. Ha parlato di Putin come del paziente zero, interessato a portare solo distruzione nel mondo, e si è spinto fino a invocare l'unità dei popoli di fronte alla minaccia futura dell'intelligenza artificiale. Il tutto senza dimenticare di fare promozione per l'industria della difesa ucraina: droni, missili economici e intercettori efficaci, disponibili per chiunque ne abbia bisogno. Persino la consueta insistenza sulla necessità di forniture di sistemi di difesa aerea Patriot e SAMT contro i missili balistici russi si è ridotta a un paio di frasi. È stato un discorso offensivo di un leader che voleva dimostrare non solo di non essere sull'orlo della sconfitta, ma di poter continuare a combattere con efficacia per tutto il tempo necessario. Tra l'altro, senza lesinare una critica velata al leader cinese Xi Jinping, grande assente, e una palese alla Corea del Nord e all'Iran, che forniscono uomini e armi al Cremlino.
2: Sentivate citare Xi Jinping, che non interverrà all'assemblea dell'ONU nonostante nella notte sia arrivato negli Stati Uniti, venendo accolto all'atterraggio direttamente da Donald Trump. Al centro del confronto tra i due presidenti dovrebbero esserci temi come il commercio, l'intelligenza artificiale e Taiwan. Alle Nazioni Unite invece oggi parlerà il primo ministro israeliano Netanyahu, contro cui a New York ci saranno proteste di piazza a cui non parteciperà il sindaco Mamdani, che aveva ipotizzato di farlo arrestare. E negli Stati Uniti intanto stamattina una sentenza ha ordinato a Trump di far rientrare alla Casa Bianca le 3 testate espulse nei giorni scorsi dal presidente, CNN, Politico e MS Now. Sentiamo Roberto Festa.
0: La decisione del giudice distrettuale di Washington era attesa. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie tutele e il bando deciso da Trump all'entrata alla Casa Bianca di CNN, MS Now e Politico è chiaramente anticostituzionale, contrario al primo emendamento. Il giudice di Washington, Timothy Kelly, che tra l'altro è stato nominato proprio da Trump, si prende quindi del tempo prima di emettere la sentenza definitiva. Ma considerato che a suo giudizio la decisione della Casa Bianca è appunto probabilmente anticostituzionale, la sospende per 14 giorni e chiede l'immediato ripristino delle credenziali per le testate colpite. Appare peraltro paradossale la linea scelta dalla Casa Bianca per giustificare il bando. Secondo gli avvocati dell'amministrazione, CNN, MS Now e Politico costituirebbero infatti una minaccia alla sicurezza nazionale. Non si capisce quale sia questa minaccia, non l'ha capito ovviamente il giudice e quindi, come previsto, i reporter banditi dovranno essere riaccreditati. Una cosa per finire a margine: mentre per giorni ha tenuto banco appunto la storia dello scontro tra Trump e i giornalisti, nel mondo dei media americani è successa una cosa di immense proporzioni. È stato infatti superato ogni impedimento legale alla fusione tra Paramount e Warner Brothers. Sotto il controllo della famiglia di Larry Ellison, amico di Trump e già proprietario di Oracle e TikTok, finiranno quindi CNN, CBS, HBO, i maggiori studios cinematografici e diverse altre testate e società. Si tratta di un impero monopolistico che non ha precedenti nella storia mediatica americana e che appunto finisce nelle mani di un imprenditore orientato decisamente a destra.
2: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in muratura, è stato trovato morto in un cantiere edile. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un van ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia, dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato un allarme, non avendo più sue notizie da diverse ore e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere. A Roma, oggi, secondo giorno di chiusura del Colosseo, dopo la morte di un lavoratore di 22 anni, caduto da circa 10 metri di altezza. In Sicilia, il TAR ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire con 70.000 euro il figlio di un militare della Marina che morì nel 2013 a causa di un mesotelioma, tumore legato all'esposizione all'amianto che era presente negli ambienti in cui l'uomo lavorava. Si chiamava Domenico Giovanniello e quando morì aveva 63 anni. A Gorizia la finanza ha denunciato l'amministratore di un'azienda del settore vitivinicolo che avrebbe fatto lavorare in nero 107 persone, tutte straniere e formalmente residenti in Romania, pagandole meno di 3 euro l'ora. L'indagine è nata da un'operazione contro il caporalato, per cui era già in corso un processo. Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei Ministri in cui è atteso il provvedimento sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni. L'obiettivo dichiarato è far sì che in nessuna classe la quota di studenti stranieri superi il 30%. Da Roma, Anna Bredice.
4: Sarà un decreto legge, c'è bisogno di intervenire con urgenza già da quest'anno, così ha dichiarato il ministro Valditara per motivare la necessità di approvare immediatamente un decreto che sembra avere soprattutto motivazioni di urgente carattere elettorale, di propaganda politica, viste poi già le precisazioni di deroghe e limiti dettati dalla Costituzione. Deroghe e limiti che sarebbero stati posti dal Quirinale nelle interlocuzioni necessarie tra gli uffici giuridici per non far arrivare sul tavolo del Colle un provvedimento incostituzionale. Almeno questa sembra la strada scelta dal Presidente della Repubblica: tentare di limitare i pericoli di un provvedimento che violi la Costituzione, quell'articolo 34, lo stesso che lui ha citato da matrice, dicendo che la scuola deve essere aperta a tutti. Il Consiglio dei Ministri è atteso alle 16:30, è probabile che appena dopo l'approvazione Meloni e gli altri ministri useranno la gran cassa della propaganda per parlare di un decreto che dovrebbe riguardare poi una percentuale molto bassa di bambini. Le necessarie deroghe dettate dalla Costituzione riguardano l'importanza di rendere fattibile la frequenza della scuola senza mandare troppo lontane dalle proprie abitazioni i bambini. Non riguarderà a quanto pare i bambini nati in Italia da genitori stranieri e che abbiano già frequentato almeno 2 anni di scuola materna. Ma un decreto, a differenza delle circolari, quella citata da Meloni per buttare nell'agone politico Mattarella, insinuando così che non sia imparziale e che parteggia per una parte politica, prevederà sanzioni, multe e renderà poi nella pratica molto difficile per le famiglie osservare gli obblighi, ad esempio di frequenza dei corsi o altro. Linea allo studio.
2: Resta da capire quindi se e come sarà garantito il diritto costituzionale all'istruzione. Sentiamo la giurista Vitalba Azzollini.
5: L'articolo 34 è stato citato qualche giorno fa nel discorso proprio di inaugurazione dell'anno scolastico dal presidente Mattarella.
2: È garantito il diritto costituzionale all'istruzione. Sentiamo la giurista Vital Bazzollini.
5: L'articolo 34 è stato citato qualche giorno fa nel discorso proprio di inaugurazione dell'anno scolastico dal presidente Mattarella. Ed attenzione, non basta solo formalmente.

0: perché ci sono molte aree che sono prevalentemente abitate da famiglie di altre nazionalità e dunque non sarà facile trovare nei pressi una scuola che possa accoglierlo se quelle famiglie mandano già bambini in scuole che sono appunto in quell'area. E allora si pongono due soluzioni. La prima potrà essere quella, anche questa preannunciata da Valditara, di deroghe. Ma allora torniamo al punto di partenza. Abbiamo già delle circolari che prevedono delle eccezioni al limite di concentrazione di alunni stranieri o che non parlino italiano, quindi questo già esisteva per circolare e c'erano delle deroghe. Altrimenti bisognerà mettere a disposizione dei servizi di trasporto scolastico per portare questi bambini in scuole che non siano di prossimità. Ma qui si apre un altro problema. Le risorse sono sempre scarse e finanziare questo servizio potrebbe non essere agevole.
1: A Belluno, il comune governato da una coalizione di destra, ha diffuso nelle scuole superiori un libretto sui cambiamenti climatici che conterrebbe affermazioni negazioniste, provenienti in particolare dal presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti, secondo cui l'incremento di temperatura a cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici e non sarebbe dovuto alle emissioni inquinanti. L'iniziativa ha causato proteste dai dipartimenti di geoscienze e territorio dell'Università di Padova e a livello politico, prima dal gruppo PD in Consiglio regionale, poi da parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Il Movimento Ultima Generazione denuncia un provvedimento d'espulsione dall'Italia contro una giovane attivista francese che vive in Toscana. L'allontanamento dal nostro paese sarebbe stato firmato dal prefetto di Roma a causa di azioni non violente che risalgono al 2022. Il movimento cita in particolare un lancio di vernice sulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica, motivato con l'accusa al governo, allora guidato da Mario Draghi, di non fare niente contro la crisi climatica. Secondo il prefetto, l'attivista sarebbe una minaccia concreta, effettiva e grave per la sicurezza pubblica. La giovane ha annunciato ricorso. In Francia c'è stato un dibattito TV in vista delle primarie socialiste per le presidenziali del 2027. Il servizio da Parigi.
2: Primo dibattito tra i cinque candidati delle primarie socialiste per designare il candidato del partito che fu di François Mitterrand all'elezione presidenziale della primavera prossima. E primo risultato, Raphaël Glucksmann, deputato europeo, filosofo di formazione, grande favorito secondo i sondaggi come portabandiera della sinistra cosiddetta riformista socialdemocratica, gettato per la prima volta nella fossa dei leoni di un dibattito di partito con colleghi avversari ben più esperti e navigati in politica di lui, ne è uscito incolume, per non dire vincitore. Quello che una degli altri quattro candidati, Ségolène Royal, ex ministra già candidata presidenziale nel 2007, aveva schernito definendolo stagista della politica, è apparso coerente e chiaro, certo su posizioni dure per non dire belliciste, in politica internazionale, il suo principale punto di forza, in particolare su Ucraina e Medio Oriente, è stabile, seppur più moderato, sulle questioni sociali ed economiche. A chi, come la stessa Ségolène Royal, suggeriva la ricerca di un compromesso con Mosca per la pace in Ucraina, ha ricordato che è Putin a rifiutare il negoziato e a chi, come il segretario del partito, Olivier Faure, gli rimproverava di non parlare di genocidio a proposito di Gaza, ha risposto parlando di pulizia etnica e crimini contro l'umanità commessi dal governo israeliano. Resta la questione politica essenziale e dirimente, quella delle alleanze, per avere una maggioranza in Parlamento dopo la presidenziale. Raphaël Glucksmann, rifiutando strenuamente l'unità a sinistra con la gauche radicale di Mélenchon, non può che aprire al centro ai macronisti che tutta la sinistra detesta visceralmente. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E infine l'Etiopia, che rischia di sprofondare nuovamente nella guerra. Le forze ribelli del Tigray hanno lanciato una nuova offensiva e da ieri controllano tre aeroporti della regione. Sentiamo Sara Milanese.
3: Sono passati solo 4 anni dalla firma degli accordi di Pretoria che hanno messo formalmente fine alla guerra che tra il 2020 e il 2022 ha insanguinato il Tigray e destabilizzato tutto il nord dell'Etiopia, causando 600.000 morti e milioni di profughi e sfollati. Che la pace concordata a Pretoria non avesse risolto molti dei nodi tra il governo di Addis Abeba e le forze ribelli del Tigray era evidente. Da mesi gli esperti parlano del rischio che si torni ad una guerra aperta. Nei mesi scorsi Addis Abeba aveva spostato le truppe verso il Tigray. Durante l'estate le forze tigrine hanno più volte accusato il governo federale di aver condotto svariati attacchi con droni sulla regione. Nelle ultime ore il conflitto è deflagrato. Le milizie tigrine hanno preso il controllo dell'aeroporto della capitale regionale Macallè e degli scali di Aksum e di Shire. Dall'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York è subito arrivata la richiesta di de-escalation, così come dall'Unione Europea da Bruxelles e dall'Unione Africana.

0: Americana. Ma la ripresa degli scontri preoccupa anche i paesi del Medio Oriente, perché rischia di avere ripercussioni non solo sul Corno d'Africa, regione di per sé molto instabile, ma anche sui paesi che si affacciano sul Mar Rosso. Da ieri si segnalano combattimenti anche nella regione di Afar, al confine con Eritrea e il piccolo paese di Gibuti, che si affaccia sul mare proprio all'altezza dello strategico stretto di Bab el Mandeb e sul quale si stanno riversando migliaia di profughi in fuga dai bombardamenti in Yemen.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, la prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it. Essere
9: contro il mondo in Milano 27, uscire le margini, cambiare la città.
10: Alleanza Verde Sinistra incontra la città.
9: Alla Santeria di Viale Toscana 31, venerdì 25, ore 18, con Nicola Frattoianni.
10: Sabato 26, ore 9:30, con Angelo Bonelli.
9: Prima il programma.
11: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
12: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
11: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
13: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su artevoxteatro.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
1: e da Federica Giordani. Buongiorno, bentrovate e bentrovati.
0: Come sempre vi ricordiamo che potete consultare i nostri social Instagram e Facebook e che c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it.
1: Ma adesso, detto tutto.
0: Sì, più o meno. intanto noi abbiamo già il nostro ospite in linea, ma gli chiediamo ancora un attimo di pazienza perché ci sono un paio di cose che volevo dire, cara Federica, perché è da lunedì che voglio dare il benvenuto al tilcaio e invece non ci riesco mai.
1: Esatto. Io non lo so.
0: Il tilcaio è un leopardo scoperto in Bolivia, ma domani Federica ve ne parlerà molto meglio. Però io intanto volevo dargli il benvenuto perché accogliere una nuova specie è sempre qualcosa di molto molto emozionante. Invece la LIPU ci fa sapere che 79 associazioni europee, asiatiche e africane della rete BirdLife International ha scritto alla Commissione europea e alla Convenzione per la conservazione delle specie migratrici a proposito del ponte sullo stretto, che considerano una grave, gravissima minaccia per le specie migratorie. E noi non possiamo che accodarci a questa preoccupazione. E a questo proposito, di LIPU, vorrei esprimere la solidarietà di noi armadilli all'oasi Soglitelle, che è in provincia di Villa Literno. È stato distrutto il ponte di collegamento col piazzale. Vedi che, Federica, quando c'è sto tempo qua io vado
1: così
0: in tilt con le parole,
1: ci sta.
0: Ne azzecco una quindi volevamo esprimere la nostra solidarietà a questa azione di distruzione di una parte dell'oasi LIPU di Soglitelle. Magari la settimana prossima magari faremo un approfondimento, ma insomma stiamo parlando di un incendio molto probabilmente doloso, e parliamo di un territorio, come sempre, che strappa la sua esistenza alla legalità, all'illegalità, diventando presidi di legalità, di cultura, di preservazione della natura. Vabbè, ci tenevo molto.
1: Ecco. Hai fatto benissimo. Noi adesso siamo però contente anche di ospitare, di avere con noi, lo ringraziamo per aver trovato il tempo per chiacchierare di questo argomento che scoprirete bellissimo, a Giovanni Petri. Buongiorno Giovanni, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno.
1: Grazie a te. Giovanni Petri è un fisico teorico, ma anche un sacco di altre cose difficilissime, poi ce lo racconta lui, e fa parte del progetto SETI, e anche di questo, insomma, ci racconterai. In sintesi, il progetto SETI, ovviamente io lo dirò malissimo, ma si occupa di cercare in qualche modo di tradurre il linguaggio dei capodogli. Perché abbiamo, insomma, il piacere di avere con noi Giovanni, oltre perché, insomma, argomento secondo me veramente interessante, ma anche perché in questi giorni, anzi oggi, parte il Festival del Pensare Contemporaneo a Piacenza dal 24 al 27 e uno dei panel di questo festival, che si terrà domani il 25 settembre dalle 17 alle 18, vede tra i protagonisti proprio Giovanni, e questo panel si intitola Parleremo con gli animali? Quindi a questo punto,
0: una domanda che l'armadillo si pone molto spesso.
1: Ma noi già ci parliamo, noi i nostri sogni un po'.
0: Ma parliamo sicuramente. Ma poi il ragionamento è che noi presuntuosamente pensiamo che gli animali non parlino. Siamo noi che non capiamo la loro lingua.
1: Esatto, questo è proprio uno dei ribaltamenti.
0: Giusto o sbagliato, Giovanni Petri?
2: Beh, sicuramente comunicano in vari modi, a diversi livelli di complessità, secondo gli animali. È proprio un po' anche la ragione per la quale noi ci siamo andati a scegliere gli animali abbastanza difficili in mezzo all'oceano, perché avevamo una buona idea che parlassero con una certa complessità, avessero le società, insomma, sviluppate, eccetera, eccetera.
0: A proposito, lo faccio adesso, se no poi me ne scordo, volevo citare un libro che chissà se Giovanni Petri ha letto, parlo di Tom Mustill, Come parlare il balenese, il futuro della comunicazione animale, edito da Saggiatore, un libro di qualche anno fa, che si pone delle domande, no? Cioè, ma seppure arriviamo a parlare, poi...
1: Cosa quello, diciamo?
0: No, quello che ci dicono loro sarà quello che vogliamo sentirci dire. Che dice?
2: Ma diciamo è un problema, sì, ho letto il libro, è un problema ovviamente aperto da un punto di vista etico ma anche scientifico, perché diciamo immaginarsi che una balena o un cane parlino delle stesse cose o abbiano interesse a parlare delle stesse cose di cui parliamo noi non è ovvio,
0: sì.
2: No? E quindi una volta, anche se riuscissimo idealmente a decifrare tutto, la domanda sarebbe quali sono gli argomenti effettivamente possibili in comune.
1: Certo, senti, ci racconti un attimo, diamo il quadro del progetto SETI, di cosa ti occupi tu insieme a un nutritissimo gruppo di scienziati, ricercatori, siete davvero tantissimi, guardavo sul sito una pletora incredibile, di cosa si occupa il progetto SETI?
2: Allora, il punto centrale di Project SETI è provare a decifrare il linguaggio dei capodogli. Questa cosa detta così sembra... tra virgolette semplice, uno registra un sacco di vocalizzazioni e poi traduce con tutti i sistemi di intelligenza artificiale moderni. La verità è che non abbiamo una sele di Rosetta e quindi non possiamo solo registrare, diciamo, le vocalizzazioni, ma dobbiamo cercare di mettere insieme sia le vocalizzazioni che i comportamenti che osserviamo, in maniera tale da provare a indovinare o inferire quello che stanno dicendo, con cosa stanno facendo e estrarre del significato da là. Questo è il nucleo scientifico centrale del progetto. Ovviamente vi potete immaginare che questa cosa, per farla, visto che i capodogli, specialmente quelli con cui lavoriamo noi, che sono al largo della Dominica, l'isola nei Caraibi,
0: sì.
2: Sono selvaggi e stanno lì, quindi bisogna andarli a raggiungere, quindi abbiamo delle barche, abbiamo dei droni per seguirli e registrarli, questi droni mettono dei sensori sugli animali in maniera tale da poterli seguire mentre insomma, vanno a caccia a varie centinaia di metri sott'acqua e mentre parlano fra di loro, quindi in realtà il progetto non è solo un progetto diciamo di traduzione per sé, ma ha tutto uno stack tecnologico dietro per poter arrivare al punto dove poi uno dice vabbè ok, abbiamo capito cosa stanno dicendo, abbiamo capito come si stanno coordinando e comunicando, che poi è la parte mia, io vengo da un background di fisica teorica, da molti anni lavoro nell'ambito dei sistemi complessi che sono diciamo, tutti quei sistemi in cui tante interazioni semplici locali poi generano dei fenomeni emergenti, potete immaginare le pandemie, il cervello e via dicendo, e nel caso specifico è come la coordinazione sociale fra questi animali interagisce con la loro comunicazione e viceversa ovviamente.
1: Certo, domanda, quando mettete, cioè ovviamente la modalità tecnologica dei sensori, io leggevo sono sensori a ventosa, ma
2: sì.
1: Ovviamente è tutto, come dire, nell'interesse anche del benessere dei capodogli, loro si accorgono oppure no?
2: Allora.
0: O la prima cosa che dicono è ma porca miseria, ma perché non ve la mettete voi la ventosa?
1: Lo stanno facendo.
2: Allora, avete messo il dito su un problema vero. Allora,
0: sì.
2: Noi cerchiamo di fare tutto in soft robotics, come si dice, quindi robotica gentile, e quindi niente di perforante, quelle robe no, che si vedevano, non so, l'anello all'orecchio del dino, ecco. E in questo caso c'è una necessità, diciamo, c'è una volontà di appunto disturbare il meno possibile, ma anche una necessità, perché se li bucassimo se ne accorgono e se li diciamo strusciandoci addosso ad altri esemplari se li staccano.
0: Sì.
2: E la ventosa ci serve anche perché, vabbè, è più gentile, ma soprattutto perché questi animali nuotano molti, molti, molti chilometri e quindi abbiamo bisogno di poter far staccare questi sensori diciamo entro un raggio tale da poterli poi andare a recuperare, no? Perché questi da sott'acqua vengono su, galleggiano, c'è un pinger GPS e li andiamo a recuperare in acqua. La modalità di diciamo somministrazione, come li attacchiamo, in realtà è abbastanza avventurosa, perché quello che abbiamo sono dei droni, come immaginate, i dronini, quelli con i quadcopter,
0: sì,
2: con
0: okay.
2: Le eliche. E sostanzialmente c'è questo sensore attaccato sotto e noi andiamo a sbattere vicino alla testa del capodoglio, il sensore si attacca con le ventose, il drone riparte L'animale se ne accorge, non è molto contento ma neanche tanto disturbato. Tipicamente quello che fanno è si tuffano, fanno un tuffetto per togliersi di lì e poi continuano con la loro vita normale, ecco.
1: Con le loro attività.
0: Io avrei due domande. Una, ho letto che per ora il SETI Project raccoglie dati, informazioni e via di seguito, ma non ha risposto, non ha mandato nessun segnale. È vero o ho letto male?
2: È vero, perché fare playback, cioè diciamo cercare di mandare segnali da noi, intanto è difficile tecnicamente, perché diciamo uno dovrebbe essere in grado di produrre dei suoni che siano credibili per loro, e questo diciamo da un punto di vista tecnico non è difficilissimo, ma il volume necessario rende complicate le cose. C'è una seconda parte che è rischioso anche da un punto di vista etico, cioè noi non siamo sicuri di cosa stiamo dicendo,
0: certo.
2: Non sappiamo che cosa potrebbero capire e come potrebbero fare e come potrebbero reagire.
0: Sì.
2: In più c'è un'altra diciamo preoccupazione puramente scientifica, che è la reazione, non tanto diciamo danni etici in questo senso, ma anche proprio da un punto di vista scientifico, perché immaginatevi di colpo il tavolo inizia a parlarvi, la vostra prima reazione non è ascoltare cosa dice il tavolo, ma insomma spaventarsi.
0: Certo,
2: quindi
0: certo.
2: Se di colpo una barca o una boa o un qualche sensore che mettiamo in acqua iniziasse a parlare balenese, non è chiaro che le reazioni che poi misureremo e le interazioni possibili dei capodogli rispecchino veramente una comunicazione piuttosto che reazioni di sorpresa, spavento, curiosità, che andrebbe anche bene, però sarebbero diverse da pura comunicazione.
0: Posso fare un'altra domanda? Intanto mi piace molto questo scrupolo e questa questione etica, perché è fondamentale, insomma, per una ricerca scientifica così all'avanguardia e così delicata. Ma poi invece una domanda specifica sul capodoglio. Mentre sì. Insomma, in qualche modo il canto delle megattere piuttosto che delle balene eccetera c'è vagamente familiare, sto usando come dire una parola esagerata, io nella mia rozzezza ho in mente che il capodoglio noi lo conosciamo per l'emissione dei famosi click, che in genere gli studiosi di cetacei sanno imitare molto meglio di me, che questo è il suono del capodoglio, che poi è anche il complesso sistema del capodoglio, perché lei mi corregga, perché io dico un sacco di sciocchezze, ma a me viene in mente il pipistrello se penso al capodoglio.
2: Beh, sì, esatto. Allora, prima di tutto sì, e il linguaggio, insomma, i suoni emessi dai capodogli assomigliano più a codice morso sostanzialmente, quindi c'è una serie di click che di solito sono organizzati in piccoli gruppettini, un po' come avremo delle parole noi che sono stereotipate, e queste vengono poi composte in sequenze più complesse che stiamo ancora cercando di decodificare, insomma, la struttura di questa composizione. Il modo in cui li costruiscono, in cui emettono questi click, in realtà è molto simile al modo in cui fanno ecolocazione. Voi dovete immaginarvi che questi animali vivono in superficie 10-15 minuti a respirare, socializzare, e poi stanno a 700 metri più o meno, insomma, a cacciare nell'oscurità assoluta, e quindi hanno bisogno di fare ecolocazione come i pipistrelli. Il meccanismo, cioè la testa, la grossa testa che ci immaginiamo, no, da Moby Dick, così, quello in realtà si chiama organo spermasetico, credo in italiano,
0: sì.
2: Ed è diciamo il cannone sonico più potente sulla Terra, che loro possono utilizzare sia per fare appunto collocazione, quindi usare il suono come fosse una torcia nel buio, ma anche per produrre e modulare i vari click che usano poi in maniera sociale, che vengono associati appunto a queste code, come si chiamano, che sono in realtà delle piccole parole, tra virgolette.
1: Tra l'altro tutta questa ovviamente ricerca che... scusa, ti chiedo una cosa, il progetto SETI da quanto tempo è attivo? Da quanto tempo lavorate?
2: Sostanzialmente da subito dopo Covid, perché il progetto, diciamo, gli inizi dei progetti, del progetto, la ricerca dei fondi è iniziato prima, poi ovviamente siamo rimasti un po' bloccati dalla pandemia, ovviamente.
1: Certo.
2: Però comunque sì, ci sono 5-6 anni di attività vera e propria, con un paio di anni di preparazione, ricerca dei collaboratori, dei fondi, ovviamente, perché un progetto così richiede un discreto investimento.
1: Decisamente, anche perché appunto c'è la collaborazione di tantissime figure diverse. L'obiettivo poi al di là ovviamente della, come dire, poesia che c'è dietro tutto questo, no? Il fatto di riuscire davvero a porsi in un'altra prospettiva rispetto al tema di che cosa sanno fare o non fare gli animali, sempre che questo possa poi essere determinante sul loro valore, e non lo è. Ma l'obiettivo poi, o gli obiettivi che poi si pone questa ricerca, immagino ci sia anche dietro una questione di conservazione della specie. Qual è l'obiettivo?
2: Sicuramente c'è un interesse scientifico sul cercare di decifrare il linguaggio di un organismo a tutti gli effetti alieno rispetto a noi, no? Questi sono mammiferi, però vivono nel mare con insomma grandi differenze di profondità. Ovviamente fin dall'inizio uno degli obiettivi è stato quello di, diciamo, conservazione, ma anche proprio di diciamo espansione dell'empatia. L'esempio, prima parlavamo del canto delle balene, se voi pensate, il canto delle balene è quello che ha dato il via di scoperto Roger Payne, che fra l'altro era uno fino alla sua morte era uno dei nostri, diciamo, era il nostro padre scientifico per certi. Il canto delle balene aveva creato il movimento Save the Whales, che tuttora è uno dei movimenti di conservazione più grande, finito sul disco d'oro, sul Voyager e via dicendo. E quello era, diciamo, quel risultato era stato enorme, era stato ottenuto solo sentendole cantare. Quindi un pochino per noi la sfida è sempre stata all'inizio, ma quanto riusciremo a cambiare la nostra percezione degli animali, quindi anche le politiche di conservazione, eccetera, eccetera, se riuscissimo anche a capire un po' di cosa parlano. E quindi, diciamo, questo è anche un po' l'afflato, diciamo, conservazionistico, ma etico in generale, dietro SETI, fin dall'inizio.
1: Certo, c'è anche un'applicazione pratica, per esempio il fatto di poter inviare magari segnali in modo tale da evitare collisioni con barche o situazioni particolari di pericolo per loro, oppure siamo ancora lontani da questo?
2: Ma in realtà sì, quello è già abbastanza fattibile, nel senso che è possibile fare entrambe le cose, sia proiettare per esempio per grosse petroliere, no? Segnali in maniera tale da dire agli animali toglietevi di mezzo, sia per esempio per barche più piccole di registrare e decifrare o comunque capire che ci sono animali nelle vicinanze e dove per poterle evitare. Adesso una barca a vela probabilmente riesce a evitare più facilmente una balena rispetto a quanto una petroliera, allora è meglio che la petroliera comunichi che si devono togliere di mezzo, ecco.
0: Sì,
2: quindi
0: certo.
2: Queste applicazioni dirette ci sono. Poi in realtà alcune, diciamo, iniziative che stiamo un po' esplorando sono di monitoraggio anche della salute degli ambienti, degli ecosistemi direttamente. Ci sono delle iniziative simili, per esempio ascoltando le barriere coralline. Una cosa di questo genere uno la può anche provare a fare dove ci sono le popolazioni di
1: capodogli,
2: ma anche di altre, esatto, anche di altri cetacei, perché poi stiamo scoprendo che in realtà interagiscono anche attraverso specie ben più di quanto ci immaginassimo prima, e non solo in maniera, diciamo, di predatoriale, ecco.
0: Il capodoglio?
2: Sì, il capodoglio con per esempio noi un paio di anni fa abbiamo registrato dal vivo la prima nascita di un piccolo di capodoglio, abbiamo i video, e sembrava una scena un pochino del Re Leone, perché c'erano Fraser Dolphins, poi c'erano una serie di Pilot Whales, quindi c'era tutta
0: una comunità, insomma.
2: Esatto. E ancora stiamo cercando di capire effettivamente perché fossero tutti lì, però c'erano, e questa è una cosa che è stata, diciamo, che non è aneddotica, perché ci sono anche dei rapporti di anni fa in cui non c'erano i video, non c'erano i droni, ma di altre nascite effettivamente c'era spesso la presenza di altre specie di cetacei.
0: Certo. Alessandro, il nostro ascoltatore, dice: ciao, sarebbe bello che si potesse utilizzare questa tecnologia per avvisare le balene quando arrivano le balene nere e farle scappare. Per balene nere, naturalmente, lui intende le baleniere, no? Intende le baleniere, quindi le navi che alle balene danno la caccia, in sostanza.
1: Non glielo facciamo sapere, però.
2: Esatto.
0: Ai balenieri non glielo diciamo, no.
2: Devo dire che i capodogli in particolare non sono, diciamo, hanno bisogno di aiuto, tutto l'aiuto che possiamo dargli, specialmente dopo quello che abbiamo fatto nell'Ottocento, ma ci sono evidenze dai diari di bordo dei capitani dell'Ottocento del fatto che i capodogli fra anche comunità diverse, cioè famiglie che normalmente non si parlano, si scambiavano le informazioni di questo nuovo predatore sulla superficie che stava arrivando, quindi migravano scappando, cambiando strategie. Quindi possiamo in qualche modo provare a comunicarci e loro, insomma, sono furbi abbastanza.
0: Senta, Giovanni Petri, io sono un po' curiosa di una cosa. Leggevo, insomma, nel corso degli anni, poi le varie cose, insomma, ma è vero che avete già capito se è vero che esistono, diciamo, dei dialetti, cioè delle specificità linguistiche di gruppi specifici? Adesso l'ho detta un po' così, ma il brutto tempo mi fa questo effetto. Abbiate pazienza.
1: Oggi va così.
2: È esattamente così. In realtà è proprio il modo in cui dividiamo le famiglie e i clan. Infatti si chiamano clan vocali, tipicamente perché hanno delle proprietà diverse di come parlano. Alcuni ci sono delle differenze di repertorio. Quali di questi insieme, diciamo, paroline di click, code, usano, con quale frequenza, e anche nel modo in cui li assemblano insieme. Quindi è un po' come se noi ci dividessimo in gruppi a seconda del nostro vocabolario e anche dell'accento. E quindi questa cosa c'è fra le famiglie, diverse famiglie, diverse clan di capodogli, come si è visto anche in altre specie di cetacei, no? In cui c'erano dei dialetti locali sostanzialmente.
0: Quindi diventa ancora più complicato eventualmente da parte vostra mandare un messaggio, perché se gli mandate un messaggio in bergamasco e loro parlano napoletano non ci sarà mai comunicazione.
1: Male.
2: Guarda, allora, neanche a farla apposta, letteralmente ora il mio gruppo sta analizzando dei dati del Pacifico, dell'Atlantico e dei dati recenti raccolti da un altro gruppo del Mediterraneo proprio vicino a Napoli.
0: Oh, per bacco.
2: Sarà, sì. Effettivamente sono diversi, per cui bisogna capire come, no, adattare le cose.
0: Vabbè, io come il professor Petri aveva capito, sono la parte scema degli armadilli, quindi deve farsene una ragione, come si dice.
2: No, ma è una domanda esattamente perfetta, cioè giusto, è vero.
1: Ce n'è da dire, ce n'è da, insomma, da scoprire da questo punto di vista. Dicevamo appunto che ci sarà questo incontro domani, in cui si parlerà del linguaggio interspecie, lo ricordiamo, durante il Festival del Pensare Contemporaneo. Tu sai già di che cosa parlerai, Giovanni, durante questo panel?
2: Non esattamente, ma penso, cioè, ho un buon guess, perché diciamo, nel panel c'è Alessandro Fusacchia e si parlerà del suo libro, insomma, che è uscito oggi, credo, o ieri, Interspecie, che parla di tutte le sfide, le complessità, appunto, di provare a tradurre a traslare da un mondo interiore a un altro mondo interiore, che può essere quello delle macchine, insomma, dei robot, o nostro, può essere degli organi, degli animali non umani, dicendo, e dei limiti che questo pone, no? Perché noi ci possiamo immaginare che il mondo che esperiamo noi, lo esperiamo attraverso i nostri occhi, i nostri sensi, quindi costruiamo un linguaggio e anche una ricostruzione interna del mondo che funziona per noi, ma ovviamente quella che si fa una rana, un falco, un capodoglio saranno molto diversi. Quindi anche se fossimo idealmente bravissimi a decifrare, a allineare questi linguaggi, probabilmente rimarrebbe sempre un qualcosa di perso nella traduzione, proprio perché il mondo di cui parliamo non sono completamente allineabili, perché le esperienze, certo, sono diverse.
0: Senta, ma l'ultima domanda, che vale un po' di dobloni, quanto l'intelligenza artificiale, e questa volta in positivo, sta aiutando questa ricerca?
2: Tantissimo, perché, se volete, proprio alla luce della domanda prima, noi ovviamente abbiamo dei dati, abbiamo delle registrazioni e li guardiamo con un occhio umano. Avere un sistema che è capace di guardarlo con un occhio, tra virgolette, alieno, comunque diverso, e trovare delle ripetizioni, delle correlazioni, delle strutture all'interno di questi dati che noi non vedremo, non immagineremo, è senza prezzo, e l'intelligenza artificiale ci permette di fare proprio questo. Ovviamente, come ben saprete, l'intelligenza artificiale, quelle moderne, hanno bisogno di tanti dati, che è anche la ragione per la quale appunto Project SETI è, diciamo, alla base un progetto di data science, no? Dobbiamo registrare tanti di questi dati, però sì, senza quei tool, questi strumenti nuovi che stanno emergendo, non saremmo capaci. Un esempio è un articolo recente del gruppo dell'MIT di SETI, che mostrava che nelle strutture, no, dei click, così, non ci sono solo le parole che abbiamo sempre saputo esserci, questi piccoli click, ma ci sono tutta una serie di altre variazioni che noi pensiamo possano essere, possono dare la possibilità di combinarle in maniera nuova, un po' come noi combiniamo parole o combiniamo sillabe per creare nuove parole.
0: Certo, e peraltro come sempre il linguaggio è un linguaggio vivo e quindi si trasforma anche a seconda del contesto in cui si trova e dell'evoluzione culturale, diciamo così. È stato bellissimo, Giovanni Petri, averla con noi,
1: molto,
0: veramente meraviglioso.
2: Possiamo
0: dire che per chi voglia saperne di più, c'è un sito molto bello, diciamo CETI, tanto perché Como, sì, Empoli, Torino,
1: Imola
0: Project, dove insomma, sì, ci sono tante cose da scoprire e bellissime. Senta, al volo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
2: Probabilmente un qualche falco, onestamente, un qualche tipo di rapace.
0: Un rapace,
2: volare.
0: Va bene.
1: Avremmo detto capodoglio, invece, evidentemente.
0: Invece no. Grazie mille. Allora,
1: a presto.
0: Buon lavoro e buona giornata. Beh, ce ne dobbiamo andare.
1: Via.
0: Ce ne dobbiamo andare, scappiamo.
1: Nuotiamo via, via come
0: via,
1: i capodogli.
0: Via, via. Click, click, click.
1: Esatto.
0: Perché ho visto lì un calamaro gigante.
1: Dobbiamo scappare, via. Allora, scappiamo. Però ci vediamo domani mattina. Ci sentiamo, scusate.
0: Sì.
1: Domani, la solita ora, 12:45. E vi aspettiamo come sempre su Facebook e su Instagram. A presto e buon appetito.
0: Ciao.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Beh, bello, bello, mancava giusto il rap della Citterio, no?
2: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, mi ricollego a una trasmissione settimana scorsa e al tema del collega di lavoro che ti smonta sempre gli entusiasmi. E però non è che lo si chiami il futuro del giornalismo italiano senza motivo ad Alessandro Braga. Il collega che ha smontato i miei entusiasmi, merito la rivoluzione interna della Lega, dopo mesi e mesi e mesi di contestazioni un po' sotto traccia e un po' meno all'interno del partito nei confronti di Salvini, caro mio, non solo a Pontida non è successo niente, non solo lui ha rilanciato con il congresso straordinario, ma pare che la fronda, chiamiamola antisalviniana, presa in contropiede, non proporrà un proprio candidato al congresso. Ha fatto scopa, no aspetta un attimo, conoscendo la Lega, 49 milioni, ha fatto rubamazzo, ha rubato il mazzetto, eh? Per cui sì, Alessandro Braga settimana scorsa mi ha smontato gli entusiasmi, ma aveva ragione. E mi sa che continuiamo su questa china, perché poco fa, sempre per la questione con la scrivania che aggetta alla sala dove si pranza, alla sala macchinette pranzo, qui in radio, allora, Alessandra Tommasi e Andrea Monti che mangiano. Io che passo, vi faccio questo nuovo gioco inventato sul momento, stupido, che è indovino cosa state mangiando. Allora, la butto lì, tu stai mangiando la sigaretta greca, tu di questo, tu di quello. E viene fuori, ma sai che io nella vita avrei voluto, ma magari ce la farò, a fare il sommelier dell'olio. Storia vera, proprio ho proprio quella fissa sul... Lo so, non bisogna essere parsimoniosi con le dosi, tutto quello che vuoi. Sì, vero, tutto, mi piace l'olio. Mi piace puccia l'olio. Vorrei fare il sommelier dell'olio. E Alessandra Tommasi, sì, ma tu sai, vero, che il sommelier dell'olio non è che puccia il pane e tira su dal piatto? Ma come no? E non è che puccia il pane e c'è un contenitore... Ma come no, gli rispondo io. Eh sì, devi bere l'olio dal bicchierino. Ma che schifo, ma dai. Eh sì, ma come fai a saperlo? Sono umbra. Durante le scuole elementari mi portavano in gita ai frantoi. Per cui i colleghi che ti smontano, è piena Radio Popolare, eh? Sarà la, come dire, non nei loro confronti proprio di Alessandro Alessandro, ma la consueta saccenza di quelli di sinistra. Ti smontano tutte le robe. I colleghi che ti smontano. Sono già due. Gli entusiasmi.

Confermo, l'olio alle degustazioni si beve. Ma le degustazioni, attenzione, adesso faccio. La degustazione e l'essere sommelier sono definizioni che si sovrappongono perfettamente? No, perché puoi fare degustazioni senza essere sommelier? Questa la sto sparando a caso. È vero, per assaggiare l'olio si mette in un bicchiere piccolo di plastica. Si tiene tra le mani, si beve, si tiene tappato. Dopo un minuto circa si annusa e si sente il profumo. E si assaggia. Se pizzica e fa tossire, cosa buona, pensa. Però devi tapparlo per un minuto? L'olio si sorseggia e non si butta giù? Si risucchia velocemente? Su tutto il palato? È lì che senti l'aroma, l'acidità, eccetera, eccetera. Va bene, va bene. Ah, poi mi è arrivato il messaggio, quello molto inquietante, almeno all'apparenza. Scrive Cosimo: oggi dai il meglio di te. Sì, mo, a richiesta. Che mio suocero si sta avvicinando alla... E l'anteprima del messaggio termina lì. E ho pensato, cazzo, la morte. No, cioè non è che questo mi sta scrivendo perché il suocero sta tirando gli ultimi. Poi apro il messaggio: si sta avvicinando alla radio, ripeto, dai solo il meglio. Aia, aia Cosimo, mi sa che capiti male. ...13.25, ciao ascoltatori e ciao ascoltatrici, questa è musica leggerissima, state ascoltando Radio Popolare. E oggi 34 minuti di musica per chi deve sempre avere un piano B sui progetti futuri, che magari rimangono progetti per tutta la vita. Perché prima diventa, sì, poi mi laureo e faccio quella cosa lì. No, ma poi trovo lavoro e faccio quella cosa lì. No, ma mi sistemo un attimino economicamente e poi faccio quella cosa lì. No, adesso finisco il cambiare casa, faccio quella... Ma nasce il bambino, poi faccio quella cosa lì. E via via fino alla pensione. La fai in pensione quella cosa lì? No, non la farai in pensione. Per cui tutto sommato il fatto che sia stato smontato il mio entusiasmo per quanto riguarda la mia futura carriera di sommelier dell'olio, vabbè, dai. Bravo Facco, vive i piani B. Ma non puoi chiamarli come vuoi i piani, ma tanto... In questo caso sono come gli anni di transizione. Questo è un anno di transizione, sì. Solo che un anno di transizione dopo l'altro poi muori alla fine. 331-621-403, via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Questi metodi per mettersi in contatto con la trasmissione già partita, la rimettiamo da capo, la seconda cosa di oggi.

Sai che mi sono accorto solo ora che sto pezzo mi ricorda in parte i Duran Duran in uno dei momenti storici della carriera di Duran Duran. Che Duran Duran i White Lies, chiedo scusa, che vi ho appena ascoltato, secondo me prenderebbero come un complimento quello che ho appena detto. Che i Duran Duran, poi per carità i gusti, e secondo me hanno sofferto in Italia di una stampa eccessivamente positiva e quindi eccessivamente negativa per la questione Paninari. No? Per cui i pro Paninari li hanno amati troppo più di quello che dovevano, i contro Paninari meno di quello che potevano. Questa è bellissima, Luca. Là. Socmo. Anzi, senti mo che pezzo, Davide. Piaceva più come l'avevo letta io. Vabbè, chiudiamo la questione dell'olio con questo SMS. Ricordo 331-6214013. Per assaggiare bene l'olio devi anche succhiarlo e mischiarlo con l'aria, ossigenarlo e fare versi tipo maialino. Va bene, io direi che la questione del mio futuro come sommelier dell'olio credo che sia definitivamente tramontata. Vorrei ringraziare il sito sempredirebrianza.it, da cui è tratta la notizia leggera di oggi, da cui la parola leggera di oggi. Leggerissima. Allora, nella stazione di Shinjuku a Tokyo c'è una sperimentazione per quanto riguarda la raccolta della spazzatura. Ci sono alcuni robot mobili incaricati di raccogliere i rifiuti. Cioè, non sei tu che porta la spazzatura al cestino, ma è il cestino che viene da te con un robot tipo su rotaia. Da sempreBrianza.it, questa che leggo non è mia, mi piacerebbe ma non è mia. L'idea è tanto semplice quanto insolita: se la persona non va al cestino, il cestino va alla persona. Tra l'altro, i robot sono progettati per assomigliare a simpatici piccoli treni dotati di grandi occhi. Percorrono i sotterranei, perché quella città è... quella zona di Tokyo è famosa per i suoi corridoi infiniti e per l'enorme quantità di persone che ogni giorno la attraversano, cioè sottoterra. Praticamente i robot sono dotati di aperture laterali nelle quali i passeggeri potranno gettare i propri rifiuti differenziati mentre il mezzo passerà tra di loro. Lo voglio fare. Allora, innanzitutto bene che si parla di differenziata, poi figurati, i giapponesi, popolo super civile. Allora, tu vai con i tre sacchetti classici delle plastica, umido, indifferenziato. Passa il trenino a una data velocità, apri il laterale e tu devi lanciare, tipo passaggio baseball, oppure tiro libero di basket, o tipo lancio boomerang. Partendo dal dorso, tra l'altro voi non mi vedete, ma sto anche facendo i gesti. Lo so. Sto anche facendo i gesti. Beh, bello. E devi beccare il cestino giusto all'interno del scomparto laterale del treno, robot, spazzino. Un po' più pericoloso farlo con le bottiglie di vetro. Beh... stanno arrivando già messaggi a commentare la cosa? Storia di spazzatura? Storia di spazzatura. Qualsiasi, vai. Sono d'accordo con te riguardo i Duran Duran, Danilo. Bene. Parte Duran Duran la chiudiamo qua. Così teniamo ordine in questa cameretta che si chiama Musica Leggerissima. E andiamo di spazzatura. La parola del giorno è spazzini. Trashman, può essere?

Ciao, dove si compra il robot che raccoglie la spazzatura buttata per strada, insegue il soggetto e gliela infila in tasca? O in macchina? Ok, ci ho messo un attimo Nicola, ma credo che tu sia ironico e giustamente polemizzi con chi lascia la spazzatura, gli incivili che lasciano la spazzatura buttata per strada, oppure anche lì che buttano nei contenitori quelli per strada, infatti sono sempre meno di cestini quelli aperti, buttano la spazzatura fatta a cacchio a casa loro. Questa mattina ho scoperto con sommo rammarico che per la terza volta mi hanno fregato il contenitore della carta per la differenziata, non ho parole. Davide, ma dove cazzo? Davide vive in uno dei civili paesi di provincia con quei secchiellini bellini, tutti carinini, coloratini, di colorini diversini. Che te le danno il comune, poi ti dicono lunedì questa fascia qui, quel secchiello lì. Oh là, arriverà il fantastico momento in cui non faremo più un cazzo. Fuvi, guarda, ti dirò. È un po' di quelle robe lì che dici farò quando arrivo in pensione, ma mi sa che poi alla fine non la fai mai quella cosa lì. E poi scrivete in tanti di aneddoti che raccontano i vostri appostamenti nel locale pattumiera del condominio per beccare quello del condominio che non fa la differenziata e fa prendere la multa a tutti. Quello è un grosso classico degli ultimi anni dei condomini, almeno milanesi. L'altra roba è andare a cercare nel torbido, nella pattumiera, uno scontrino che possa identificare chi non fa la differenziata. Va bene, 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta@popolarenetwork.it. Il messaggio del giorno, forse della settimana, è quello di Claudia. Anche se a volte metti musica discutibile e dici una serie di inutilità, hai una voce talmente piacevole che continuo ad ascoltarti. Sei troppo gentile, Claudia, ho anche dei difetti. Sei troppo gentile, Claudia, e poi soprattutto utilizzi le parole discutibile e inutilità quando avresti potuto usare il turpiloquio. Poi discutibile, ci sono pezzi come questo. Discutibile, questo è bellissimo. Sto pezzo non si dice tutto. Utilizzi le parole discutibile e inutilità quando avresti potuto usare il turpiloquio. Poi discutibile, ci sono pezzi come questo. Discutibile, questo è bellissimo. Sto pezzo non si discute, si ama.

0: Forza!
1: Va bene, vi leggo sparsi, 331-6214013. Questo pezzo... Allora, ascoltando questo pezzo, sto superando la fase in cui mi commuove per il testo, aggiungo io, e mi fa ballare e basta. A proposito di Palestina, visto che questo pezzo di quello parla, Municipio 8 e Asso Palestina, insieme all'Ampi, andate a cercare l'evento del 29 settembre e parleremo su queste frequenze. Ivan, sto pezzo fa schifo. Alberto, l'ho shazammata e mi sono accorto che l'avevo già shazammata, ohimè. Super bellissimo, però mi ricorda tantissimo Meg dei 99 Posse. Ciao Marzia, secondo me le Faxia, che sono le autrici e le interpreti di questo brano, Muro di Casse, sarebbero più che contenti di questo paragone. Già, questo pezzo si ama, nella mia playlist da quando l'ho shazammata durante questa trasmissione. Confermo l'ultimo messaggio, ti salva la voce perché se parliamo di musica, e vabbè. Ciao, volevo vedere tutta la filmografia di Nanni Moretti. Quando tornavo in Italia, quando sarei tornato in Italia a vivere. Non ho ancora visto niente, sono tornato dal 2003. A me ricorda pure Caparezza. E vabbè. Ad ogni modo vi prego, sentite, leggete il testo, se non gradite la musica del pezzo che vi ho appena passato. E a proposito di musica che caratterizza questa trasmissione, c'è il ritorno. In questo momento, il secondo episodio della nuova rubrica di questa stagione. Musica pesantissima. Sempre bellissima, come tutte le canzoni che mettiamo, ma non esattamente leggera. Qual è lo scopo? Farvi capire lo scopo. Lo scopo di questa rubrica è farvi capire lo scopo di questa trasmissione. Dove mettiamo tutte musiche leggere di vari generi musicali, di varie epoche. Notizie cagate, raccontiamo le cagate. Gli spazi della serietà, sia musicale che di cronaca, sono altri. Al di là di questi 40 minuti scarsi all'ora di pranzo. Però è anche bello, come dire, condividere con voi il perché c'è questa trasmissione. E allora,

Settimana scorsa il brano di musica bellissima, ma pesantissima, era di Cocciante, era molto didascalico e molto di moda, era già tutto previsto il titolo del brano. Mi avete criticato per la banalità della scelta, ma perché era il primo episodio. Ed eccolo qua, il secondo episodio di musica che ti strugge il cuore. Scoperta quest'estate racconta la storia di Diego Rivera e Frida Kahlo dal punto di vista di Frida. Si intitola Diego e io, è un pezzo bellissimo perché i parametri sono due per far parte di questa rubrica. Il pezzo deve avere un alto valore nella bellezza e un alto valore nella struggenza, 10 decimi di struggenza. Per cui per questa settimana il brano non esattamente leggerissimo è del bravissimo Bruno Ori, Diego e io, racconta Frida Kahlo.

Madonna, fa venire il mal di pancia quanto è struggente. E vuole essere complimento. Capito come funziona? È così. Faccio un po' per voi, così vi ricordate, perché poi tutto il resto della musica della settimana è leggerissima. Let me tell you.

Ah, non è un caso che abbia messo in onda una cosa così sbarazzina subito dopo la bellissima ma struggente canzone di Bruno Ori. Allora, avete scritto in tanti. Beh, grazie a tutti quelli che hanno capito il significato della rubrica e che hanno apprezzato il brano. Ancorché gli è venuto, non so come, come a me è venuto il volvolo intestinale quando l'ho sentita, l'attorcigliamento dello stomaco. Settimana prossima un'altra, scrivete le vostre proposte a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Anche perché tendenzialmente quando fanno così male, quando hanno questo livello di struggenza, poi non le ascolto, cioè cambio canale, schippo sul brano dopo. L'ultima cosa è che dal brano che abbiamo ascoltato poco fa, quello di Bruno Ori, avremmo potuto prendere 50 citazioni, una più bella dell'altra, 50 frasi da quel brano lì. Va bene, ultima cosa per oggi, sai chi c'è in tour? Nada.

0: due commenti su due brani che sono andati in onda oggi. Elena, sta canzone di Nada mi spacca in due, la sta urlando in cucina. Mentre invece Muro di Casse, la mia amica che insegna in un istituto professionale proprio ieri a proposito del Muro di Casse dice: domani la metto a palla in terza informatica. Beati quegli studenti lì. Chiudiamo che siamo un pelo in ritardo, tra poco c'è la competenza musicale con volume. Noi ci sentiamo domani all'1:15 in diretta su Radio Popolare. Ciao.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
1: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
2: No.
1: Mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
5: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
6: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
8: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
7: Il programma su spaziocinema.info.
9: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
10: Per la prima volta a Lecco.
9: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
10: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
9: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
10: assobdm.it. Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
11: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene, ha già preparato tutto. Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura, prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale, questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
12: Volume, volume, volume.

0: Eccoci qua, sono le 14:02, ben trovati sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi è il 24 di settembre e noi siamo quelli di Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, buongiorno, che voce squillante.
0: Sì, dai.
1: Sei in forma, vero?
0: Ci stiamo riprendendo.
1: Gli otoliti stanno tornando al loro posto.
0: Gli otoliti piano piano tornano al loro posto, dove devono stare.
1: Per favore
0: non vi muovete più, se no mi arrabbio, vi sgrido.
1: Wow, ecco. In forma smagliante, pronti a cominciare?
0: Siamo pronti a cominciare con un'altra puntata di Volume, da adesso fino alle 16 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Abbiamo appena cominciato, siamo alla terza forse settimana di palinsesto, andiamo avanti fino ai primi di luglio, quindi staremo insieme per un sacco di mesi, sempre in vostra compagnia. Se volete contattarci potete farlo in ogni momento al 331 62 14 013, oppure ci potete vedere su Instagram. Anche oggi siamo in diretta.
1: Anche oggi siamo in diretta, Elisa Graci Radio, dar.grande, per vedere anche cosa succede e cosa diciamo soprattutto nei fuori onda, cose spesso molto interessanti,
0: inconvenienti, cose che non dovremmo dire perché ci scordiamo di essere in diretta e annaggia.
1: Vero, vabbè, vero.
0: Dai.
1: Seguiteci.
0: Esatto, seguiteci. Oggi, anche oggi abbiamo tante cose da raccontarvi, tante cose da farvi ascoltare, alcuni ospiti che ci parlano di vari eventi in giro per la nostra bella penisola.
1: Esatto, verso le 14:30 telefoniamo a la direttrice artistica e non solo, anche direttrice scientifica di un festival molto particolare che ormai si tiene da 20 anni, in particolare il tutto è nato a Parma, poi si sposterà anche in altre città, ma da 20 anni un festival dedicato alla death education. Si tratta di un tema molto particolare, delicato, magari a cui non siamo avvezzi a parlare di frequente, quindi il tema del lutto, il tema della morte, affrontato attraverso non solo musica. Ci saranno dei concerti bellissimi di cui parleremo, ma anche teatro, incontri di vario genere, per cui verso le 14:30 esploriamo un po' questo festival che parte il 26 settembre, dopodomani.
0: E poi ci trasferiamo, anche se idealmente col mezzo del telefono, in Sicilia, perché lì ci aspetta Pier Giorgio Pardo, dove appunto la sua terra d'origine si trova lì, e però porterà comunque i colori e il calore della Sicilia sulle vostre frequenze di Radio Popolare, e ci collegheremo con Pier Giorgio Pardo e quindi parleremo ancora una volta della cultura LGBTQ+ qui a Radio Popolare tutti i giovedì. E poi oggi festeggiamo anche il compleanno di un disco pazzesco. Già da ora vi chiediamo di dirci le vostre canzoni preferite da questo disco, perché oggi sono i 25 anni dall'album dei Nirvana.
1: 35,
0: mamma mia. Io
1: purtroppo sì, ti sei persa questo decennio.
0: A me sembra di essere nel 2016. Mi perdo sempre. 35.
1: Sono 35.
0: 1991. Caspita. È vero, sono 35 anni. Nevermind dei Nirvana è uscito proprio oggi, 35 anni fa. E quindi vogliamo chiedervi la vostra canzone preferita di Nevermind, o se vi va la vostra canzone preferita dei Nirvana, potrebbe essere anche quella
1: in assoluto.
0: In assoluto, perché poi nella terza parte ci ascoltiamo ovviamente una canzone da questo disco. Fatecelo sapere. È stato sicuramente un disco seminale per molti di noi, a me personalmente ha cambiato la vita, e quindi dai, siamo curiosi di sapere la vostra opinione. Fatecelo sapere al 331 62 14 013. Già ci state scrivendo, bravi bravi. Ma iniziamo con la musica. Allora, avete già iniziato a pensare al vostro disco del 2026? Perché in effetti dobbiamo iniziare a pensarci. Beh, abbiamo ancora un paio di mesi. Certamente questo era stato uno dei nostri dischi del 2025. Sto parlando dell'album dei Wednesday. E è uscita una versione deluxe di questo disco proprio il 18 settembre, di Blitz, appunto Blitz Deluxe. E quindi così un'altra ulteriore scusa per ascoltare Wednesday e questa canzone che inclusa in questo disco, si chiama June 2nd.

0: Uno dei momenti più belli forse dell'anno scorso per quanto riguarda volume è stata la nostra presenza al Circolo Arcibellezza a vedere i Wednesday. È stato davvero un bellissimo concerto e sì, ce lo siamo goduto perché ci era piaciuto tantissimo il disco e quindi vederli dal vivo, davvero grande band dal vivo, un suono fantastico e lei, vabbè.
1: Lei è devastante, pazzesca, slide guitar pazzesche.
0: Non vediamo l'ora di rivederli.
1: Pure senza MJ Lenderman, che speravamo tanto di incontrare.
0: Sì, per lì eravamo un po' delusi perché ovviamente insomma MJ Lenderman, musicista sempre dell'area del North Carolina, è stato insomma membro fondatore dei Wednesday e anche un bravissimo cantautore e solista. Speravamo che ci fosse anche lui, ma ormai insomma evidentemente sta andando avanti con la sua carriera. Ma devo dire è stato comunque un bellissimo concerto quello dei Wednesday. È uscito il 18 settembre questo, diciamo, versione deluxe di Blitz che contiene anche questa canzone che si chiamava June 2nd. Qui a volume su Radio Popolare vi stiamo chiedendo le canzoni, le vostre canzoni preferite di Nirvana, perché oggi insomma dedicheremo anche un po' di tempo a questo disco che compie 35 anni nella giornata di oggi. Tra l'altro oggi compiono gli anni un sacco,
1: un botto di dischi
0: restanti, quindi insomma piano piano nel corso della puntata li festeggiamo tutti. Già ci scrivete per esempio in Bloom un paio di volte, la nostra amica Tattoo Studio
1: e
0: anche su Instagram ci scrivono in Bloom, e quindi continuate così, diteci le vostre canzoni preferite di Nirvana.
1: In Bloom piaceva molto, piace molto.
0: Piace molto anche a Davide, dice in Bloom, rifatta in chiave jazz dai bravissimi Cromogen di Bologna. Addirittura, questa ci manca, Davide, l'andremo a cercare.
1: Ci manca. Molto bene, andiamo avanti con ancora un po' di novità musicali. A me sta piacendo questo disco di Bea Badoubi, che ormai abbiamo iniziato anche a conoscere un po' attraverso i singoli che lei aveva iniziato a rilasciare.
0: Lei l'abbiamo conosciuta grazie a la compilation fatta appunto da War Child per i bambini colpiti dalla guerra, in particolare nella zona della Palestina.
1: Esatto, allora lei in realtà è ancora molto giovane, ha 26 anni, ma già da praticamente una decina d'anni è diventata virale grazie a dei brani che erano molto indie pop, da cameretta, bedroom pop come si dice. Ora è uscito questo nuovo disco Pylon il 18 settembre, lo scorso venerdì. Ci sono degli ospiti interessanti all'interno, da Brendan Yates dei Turnstile a Hayley Williams dei Paramore, a un altro ospite interessante, Chino Moreno dei Deftones, della band insomma alternative metal. È proprio l'ospite del brano che andremo ad ascoltare adesso, che è molto dolce a tratti, molto quasi direi grunge in altri. Bene. E questa è un po' la direzione che ha preso lei in questo disco, molto più chitarroso. Quindi Bea Badoubi, questa è Satellite.

0: Beh, che dire, si sentono le influenze variegate alternative rock di Babadubi. Lei negli anni ha citato un po' tutte le band, insomma, del cuore anche di volume, dagli Smashing Pumpkins ai Sonic Youth ai Pavement, quindi questo sound alla fine trasuda un po' da tutte le parti, anche in queste nuovissime tracce. Questa era l'ultima di chiusura del disco, vi consiglio un ascolto.
1: Molto bella, eravamo abituati a sentirla un po' più così, sì, soave, invece qua si scatena, ci piace. Allora, ci state scrivendo in tantissimi per le vostre canzoni preferite dei Nirvana e di Nevermind, insomma è ovviamente aperto a tutti i dischi dei Nirvana. Oggi festeggiamo Nevermind perché siamo a 35 anni oggi dall'uscita di Nevermind, quindi ci state scrivendo un sacco di canzoni da questo disco. In Bloom, sempre che continua, poi c'è Something in the Way, poi ancora On a Plane dei Nirvana, ciao Salvatore. Poi ancora, ciao sono Stefano, Nevermind è un disco che ormai non ascolto più ma ha assolutamente cambiato la mia vita, sarei un'altra persona oggi, pezzo preferito difficile dirlo ma se devo scegliere direi In Bloom dei Nirvana in generale, forse Sliver, ma è difficilissimo. Sì, assolutamente difficilissimo, anche io e Dario qui ne stiamo snocciolando una dopo l'altra nei fuori onda.
0: Difficile scegliere, certo,
1: è molto difficile. Continuate a scriverci e tra poco iniziamo ad ascoltare anche Nirvana. Per adesso invece torniamo da un altro grande musicista americano che ha iniziato più o meno in quegli anni lì, più o meno primi anni 90. Stiamo parlando di Beck, come sapete è protagonista del nostro album della settimana Right Lonesome, uscito il 18 settembre scorso, a distanza di 7 anni dal precedente, quindi una pausa parecchio lunga tra un disco e un altro, però un ritorno a sonorità sicuramente un po' più acustiche, un po' più intime, un po' più malinconiche, che ci piace sempre, come questa canzone che si chiama Disappearing Act.

0: Eccolo qua, Beck, con Disappearing Act dal suo ultimo album, che è il nostro album della settimana, per questa settimana qui a volume. Bello ascoltare sempre la voce, le atmosfere così soffuse di questa versione di Beck, che è comunque una versione che ci piace molto già da diversi anni. Alterna, no? Dischi un po' più giocosi a invece dischi un po' più intimi, come questo Ride Lonesome che ascoltiamo ogni giorno. Domani l'ultimo ascolto di questo disco, sempre insomma per rendere omaggio a questo grande musicista, che anche lui ormai è sulla scena da più di 30 anni e da 35 anni è uscito Nevermind. Grazie a tutti i messaggi che ci state mandando, e ne leggeremo ancora un bel po' nella prossima mezz'ora, subito dopo la nostra ospite, perché insomma sono tante le canzoni che ci state scrivendo dei Nirvana, anche insospettabili.
1: Sì.
0: E quindi bene, infatti bene, ci sorprendete sempre.
1: Ci si affeziona ai pezzi minori spessissimo. Andiamo avanti cambiando un pochino genere. E torniamo da un collettivo italiano che insomma ci piace molto, i C'mon Tigre. Loro da sempre insomma sono campioni nel mescolare generi diversissimi tra loro, dall'elettronica al funk all'afrobeat, e chi più ne ha più ne metta. E stanno per tornare, il 2 ottobre esce un nuovo disco, sarà il quinto, il titolo è Beautiful Glitch. Prende titolo, hanno detto loro, da un filosofo, citano proprio Luciano Floridi, che a quanto pare li ha ispirati, il pensiero di questo filosofo, e si rifanno un po' a questo pensiero, quindi l'errore imprevedibile e beautiful, meraviglioso in questo caso, dentro sistemi sia naturali che tecnologici, che poi danno origine appunto a quella che viene ormai definita anche glitch come genere musicali, che contiene appunto questi errori digitali che danno tutto un sound particolare. Quindi li andiamo ad ascoltare con la primissima anticipazione, C'mon Tigre, questa si intitola The Beautiful Glitch.

0: The Beautiful Glitch, il nuovissimo singolo dei C'mon Tigre, fanno insomma intravedere molto, molto dance floor con questi suoni, con questa elettronica. Segnatevi 2 dicembre, Santeria Toscana, qui l'appuntamento per vederli dal vivo a Milano.
1: Molto bene, speriamo anche di averli qui da noi.
0: Sì, esatto, sicuramente.
1: Greta ci dice un pelino Daft Punk. Sì, è vero, assolutamente. Sono certa che ai C'mon Tigre farebbe piacere questo paragone. Allora, un po' di messaggi, poi ci salutiamo per la pausa pubblicitaria e poi parliamo con la nostra ospite di musica e cultura che ha a che fare con la morte.
0: Allora, la puntata.
1: Sì, anticipiamo. Un po' dark. Allora, sì, abbiamo Marco che ci dice che la sua canzone preferita di Nevermind è Something in the Way, che caspita.
0: Bella.
1: Poi c'è Poldo, direi In Bloom perché è dedicata forse a Bloom di Mezzago, ma Poldo non lo so,
0: È palesemente dedicata
1: a... palesemente, non lo sapevo.
0: Ecco. Non lo sapevi?
1: No.
0: Poi Ivan dice Smells Like Teen Spirits.
1: Esatto, poi Matteo, buongiorno, puntata dedicata a Nirvana, sono molto felice, le canzoni a mio parere sono tutte belle, uno degli album migliori. Potrebbe essere anche l'Unplugged di MTV come insomma canzone. Metto Radio Friendly e un Rato B Seppi. Ma insomma, a quanto pare è un appassionato. Poi ancora segnalano che è anche il compleanno di Vincent Signorelli, 70 anni, batterista storico di Unsane Swans, di recente collaborazione con i suoi amici Hack the Picciotto. Facciamogli gli auguri. Auguri.
0: Auguri,
1: auguri
0: grande.
1: Vincent, grande Vincent. Un tuo collega, Dario, batterista.
0: Sì, batterista anche lui. Poi ci segnalano, New Art Tattoo.
1: Sì.
0: Diceva In Bloom. E poi, la preferita è sicuramente The Heart Shaped Box, se consideriamo tutta la discografia. Quindi, The Nirvana con il suo video intenso e bellissimo. Il video è un capolavoro. Come il pezzo. E Umberto dice On a Plane.
1: Dai, continuate così, raccontateci le vostre canzoni preferite dei Nirvana, noi ci salutiamo per una pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo da quest'altra parte, qui a volume.
0: A tra poco.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: That is not the end, rientriamo così in quella che è la seconda mezz'oretta di volume 14:35, un bellissimo brano firmato Nick Cave and Bad Seeds, un pezzo del 1996 contenuto nel disco Murder Ballads, tra l'altro cover decisamente ironica di un brano di Bob Dylan. L'album Murder Ballads raccoglie delle ballate generalmente cupe su omicidi, morte violente. Questa canzone che abbiamo appena ascoltato, That Is Not The End, è l'unica traccia del disco in cui praticamente non muore nessuno, e Cave la usa appunto come epilogo un po' sarcastico del disco. Un brano tra l'altro pazzesco, perché è cantato come un coro tra amici e vede la partecipazione di un sacco di artisti pazzeschi, super legati a Nick Cave già in quegli anni, tra cui le voci di, avete sentito, PJ Harvey, Kylie Minogue, Shane McGowan dei Pogues, Anita Lane e altre voci ancora. Quindi un brano pazzesco per introdurci un po' al tema di cui stiamo per parlare adesso. Come già anticipato, compie 20 anni un festival nato a Parma nel 2007, Il Rumore del Lutto, dedicato interamente alla Death Education. Da 20 anni appunto parla e porta in giro il tema del lutto, della morte, attraverso linguaggi diversi, dalla scienza alla letteratura, al teatro e anche ovviamente a parecchia musica incredibile. Inizierà il 26 settembre a Parma, durerà per tra l'altro un sacco di settimane, ma ce lo facciamo raccontare dalla direttrice scientifica e artistica del festival, Mariangela Gelati. Ciao Mariangela, benvenuta a Volume.
1: Ciao Dario e buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio a te, grazie per essere qui. Allora ti chiedo subito come vanno i preparativi, perché ormai la partenza è imminente, si inizia dopodomani, vero?
1: Sì, siamo molto emozionati perché aprire, insomma, per la celebrazione di questi 20 anni e poi con Diamanda Galas è davvero qualcosa di molto forte, di molto potente.
0: Certo.
1: Quindi siamo emozionati.
0: Immagino. E raccontaci un po', facciamo prima di parlare dell'edizione di quest'anno un passettino indietro, cioè a 20 anni fa, come nasceva l'idea di questo festival dedicato appunto alla Death Education?
1: Sì, Il Rumore del Lutto è nato a Parma nel 2007 da un'intuizione mia e di Marco Pipitone, l'altro direttore artistico, ovvero portare la morte fuori dal silenzio e dai luoghi in cui veniva abitualmente confinata, cioè i luoghi specialistici. E noi invece abbiamo cercato di portarla nella città dei vivi e quindi di aprire un discorso pubblico su questo. E abbiamo scelto quest'anno il tema lode,
0: sì,
1: non solo per celebrare, diciamo, i 20 anni, ma anche proprio per parlare, no, della fragilità della vita, che può insegnarci a guardare con più attenzione quello che abbiamo, le persone che amiamo e il tempo che condividiamo insieme.
0: Certamente, quindi lode è un po' il claim dell'edizione, di questa 20ª edizione che sta per cominciare. Nell'arco di questi 20 anni, secondo te, avete visto cambiare, diciamo, la sensibilità un po' di tutti noi, il modo in cui pensiamo a questi temi, al lutto, alla morte?
1: Sì, devo dire che intanto 20 anni sono un tempo lungo, ma possono essere anche un istante, però anche se non abbiamo mai smarrito il filo rosso, cioè quello di parlare di morte per imparare ad abitare più consapevolmente la vita, abbiamo visto che qualcosa è cambiato, sì, perché quando abbiamo iniziato parlare di morte pubblicamente suscitava soprattutto imbarazzo e gesti scaramantici. Oggi c'è più curiosità, più desiderio anche di trovare parole, e soprattutto i giovanissimi, no, hanno proprio curiosità nell'affrontare l'argomento da più punti di vista. Quindi direi che il tabù non è scomparso, però diciamo che spesso sappiamo parlarne in astratto, ma quando poi una persona a noi vicina sta male o sta morendo si resta ancora senza parole. Per questo continuiamo a creare occasioni in cui ascoltarci davvero, no? Però rispetto a 20 anni fa c'è ovviamente più pubblico, più curiosità, più consapevolezza, quindi molte cose sono cambiate.
0: Certo.
1: Occasioni in cui ascoltarci davvero, no? Però rispetto a 20 anni fa c'è ovviamente più pubblico, più curiosità, più consapevolezza, quindi molte cose sono cambiate.
0: Certo, e uno dei modi migliori, diciamo, una delle occasioni migliori

0: education, quindi educazione alla morte, che è un'educazione alla vita in qualche modo.
1: Certo.
0: Non è che non vogliamo insegnare a morire, ma trovare parole, luoghi per parlare di questi temi di perdita, fragilità, impermanenza, prima che un lutto ci colpisca. E quindi possiamo farlo attraverso questi eventi di arte, possiamo farlo nelle scuole, in famiglia, e noi abbiamo scelto di farlo nella comunità. E una delle occasioni più belle è stata ed è, posso dire, vedere persone che sono venute magari per un concerto, ma poi invece si fermano per partecipare ad altri eventi.
1: Certo.
0: Quindi la musica sicuramente aveva già aperto una porta, perché comunque è un veicolo emotivo importantissimo. Tra l'altro Michele è una scelta bellissima per cominciare.
1: Ci stava proprio bene.
0: Sì, perché insomma nelle sue canzoni il dolore trova voce ed è molto vicino a ciò che proviamo a fare con il festival. Anzi, avevamo provato anche a invitarlo un paio d'anni fa, ci ha risposto però che non sarebbe, insomma, non avrebbe potuto partecipare, però ci ha risposto
1: grande Nick.
0: Sì, sì.
1: Allora, esatto, ci dicevi tra l'altro dell'apertura con The Amanda Galas, ma oltre a vabbè, illustraci un po' in generale il programma, tra chi suonerà sui palchi, ma anche, diciamo, gli altri eventi tra scienza, teatro e tutto il resto.
0: Sì, allora diciamo che noi apriremo con Diamanda Galas e Mark Almond il giorno dopo, domenica 27, e però abbiamo diversi eventi, da appunto dalla musica ovviamente alternativa, Killy Forsight, avremo il maestro Carlo Guaitoli con Guido Alberto Bormolini per parlare dell'Ode all'Inviolato, quindi anche di Franco Battiato, avremo Luca Sommi, Stefano Mancuso, avremo anche le Bouquet of Madness, avremo anche mostre, danza, avremo i Radio Dervish a Reggio Emilia, ma anche uno spettacolo di danza contemporanea in collaborazione sempre con Festival Aperto dei Teatri di Reggio, che è Tu non mi perderai mai. Abbiamo diverse experience, ne abbiamo fatta una di apertura su Olbia, però avremo la prossima settimana Genova, poi Firenze, Prato, Bologna e naturalmente a Reggio Emilia, che è anche molto vicina a Parma, che rimane il cuore pulsante del festival, no?
1: Certo, però siete ovunque, mi pare di capire.
0: Sì, avremo anche Giulia Kent, avremo un artista che apre un po' ad una cultura particolare riguardo alla sperimentazione vocale, avremo Dalila Kairos e poi il Galà in Nero, che è un evento iconico del festival in collaborazione con Verdi Off, dove faremo un Death Café, un Memento Café e poi il concerto dei Kirlian Camera, dove ci sarà il dress code in total black per ricordare i banchetti funebri vittoriani.
1: Vabbè, incredibile, non manca niente.
0: Non manca niente. I laboratori nelle scuole, che saranno tantissimi, 25, poi i laboratori e incontri nelle case di cura, in ospedale, e poi dei convegni e degli incontri all'università, e ad esempio uno di questi sarà con Angelo Vaira. E poi avremo anche Gregorio Vivaldelli, questo teologo, e gli incontri di valorizzazione nei cimiteri monumentali. Ecco,
1: quelli mi incuriosiscono particolarmente. Ma se dovessi consigliare un appuntamento in particolare a chi pensa, per esempio, un festival sulla morte non fa per me, da cosa consigliarsi di partire, Mariangela?
0: Allora, direi di partire sicuramente dalla musica, perché sono delle esperienze immersive. Scegliamo sempre degli artisti, ovviamente, del mondo alternativo, magari non mainstream, ovviamente, perché la nostra cultura musicale viene dagli anni Ottanta, dal post-punk. Però sì. Direi che si può unire un concerto con un incontro, per esempio, al cimitero. Faccio un esempio: chi verrà per Diamanda Galas il giorno dopo potrà partecipare ad una passeggiata al cimitero con Giorgia Tribuiani, dove si parlerà appunto del suo ultimo libro in collaborazione con Libreria Diari di Bordo e

0: scoprire anche delle sepolture straordinarie della Villetta di Parma, tra cui Niccolò Paganini, Attilio Bertolucci, e sono sempre delle passeggiate molto evocative tra arte, cultura, costume, società, che non lasciano indifferenti, ecco.
1: Certamente, insomma, un programma veramente fittissimo, ce n'è davvero per tutti i gusti, e soprattutto appunto si può andare a vedere cose un po' in giro per tutta Italia. E, tra l'altro, parlavi prima, Mariangela, di un appuntamento musicale pazzesco, ovvero quello di Mark Almond. Ovviamente si parla di uno dei due Soft Cell. Tra l'altro, arriverà appunto da voi, hai detto, nel secondo giorno di festival, vero?
0: Sì.
1: Il giorno dopo, quindi il 25 settembre, giorno in cui uscirà.
0: Il 27, dopo noi inauguriamo il 26 con Diamanda, e Mark Almond sarà il 27, domenica sera. E lui è un artista che non ha mai avuto paura, no, delle emozioni estreme. Nelle sue canzoni, diciamo, convivono la perdita, la voglia di vivere, convivono,
1: esatto,
0: il desiderio. E farà questa unica data, e averlo al festival nel ventennale per noi è una gioia enorme. E ci sono ancora pochi biglietti, ma ci sono, quindi siete invitati all'Auditorium Paganini. E però, anche per chi non riesce a raggiungerci, abbiamo 12 eventi del format IRDL online, per cui ci si può, insomma, si può seguire il festival anche da lontano, ecco.
1: Fantastico.
0: Sì, perché abbiamo un canale YouTube molto seguito, e avremo, insomma, in premiere ogni settimana dei video documentari su alcune realtà che vogliamo far conoscere al nostro pubblico, ecco. Quindi, insomma, ce n'è per tutti i gusti, e saranno 7 settimane, sono circa, sì, sono 80 eventi in pratica, perché poi alcuni eventi sono 2 o 3 in 1, e quindi andremo avanti fino al 15 novembre e termineremo con Stefano Mancuso con il suo Cantico della Terra, questa lexio che farà presso l'Abbazia di Valserena dell'Università di Parma, appunto nel pomeriggio della domenica conclusiva.
1: Allora, 7 settimane saranno veramente intensissime. Noi, Mariangela, ti ringraziamo tantissimo per averci raccontato, illustrato tutto il programma di questo festival giunto alla 20ª edizione. Abbiamo, tra l'altro, scelto un po' insieme l'ultimo brano, il brano con cui salutiamo, chiudiamo questa bella chiacchierata. Non poteva che essere un brano di Mark Almond.
0: Sì, sì, è un brano secondo me molto bello e molto evocativo.
1: Esatto, tra l'altro esce domani quello che sarà il 6º ed ultimo disco dei Soft Cell. Sì, immagino che Mark, sì, insomma, sarà molto contento di, sì, portarlo in giro, e sarà per voi un onore averlo, appunto, ospitarlo proprio, sì, a Parma.
0: Sì, sì, per noi è davvero un onore. E poi, insomma, chiudere con Tears Run Rings, insomma, anche in questo frangente radiofonico, devo dire che è molto bello.
1: Ci piace un sacco. Allora, Rumore del Lutto, a partire dal 26 settembre, 20ª edizione, ovviamente il cuore pulsante si trova a Parma. Grazie ancora a Mariangela Gelati, direttrice artistica.
0: Grazie.
1: Ci sentiamo alla prossima edizione. In, grazie, bocca al lupo per questa, innanzitutto.
0: Grazie.
1: Ciao, arriva Mark Almond, Tears Run Rings.

0: E siamo tornati qui a volume con Mark Harmon, The Tears Run Rings. Grande e apprezzatissimo anche da Claudio, Mark Almond. Alla fine di questa nostra chiacchierata con la direttrice artistica del festival, e sicuramente insomma ci ha detto un sacco di cose interessanti. È un argomento, come dicevi bene tu,
1: vero,
0: non semplicissimo da declinare in generale, sia alla radio che così nelle nostre vite private.
1: Sì, sì, c'è un po' il tabù. Sì,
0: esatto.
1: Sì. Invece sì, ringraziamo ancora Mariangela Gelati per averci raccontato tutto quello che succede dal 26 settembre a Parma e non solo, in un sacco di città d'Italia.
0: Guarda, Antonella ci scrive: grazie per questa bella intervista, noi saremo in quattro, andremo a vedere The Amanda Galas. L'anno scorso c'era Blixa Barger, insomma, molto,
1: grandi
0: molto
1: artisti.
0: Bello. Sì, davvero, bellissima proposta, quindi grazie ancora.
1: Super.
0: Già. Allora, stiamo parlando sicuramente di cose anche che riguardano purtroppo delle persone decedute, perché anche insomma, Kurt Cobain, quando proprio stavamo parlando io e Dario di Nirvana, di quando è morto Kurt Cobain, e quando è morto Kurt Cobain Dario era praticamente, non era ancora nato.
1: No, non ero ancora nato.
0: Ancora pochi mesi e nascevi, perché lo stesso anno della morte di Kurt Cobain io ero una giovanissima ragazza in lacrime quando appunto abbiamo saputo della morte di Kurt Cobain. Ma oggi festeggiamo invece il 1991, nella giornata di oggi, giornata in cui usciva appunto Nevermind e Nirvana. Ci state continuando a dire e a darci insomma le vostre canzoni preferite dei Nirvana, continuate così al 3316214013. Ma io e Dario stavamo che diciamo, ma questo giorno del 1991 ci doveva essere qualcosa nell'aria.
1: Sì, c'era qualche magia nell'aria, perché non usciva solo Nevermind e Nirvana, disco che avrebbe stravolto la storia della musica e non solo.
0: Esatto, sono usciti altri dischi importantissimi, tra i quali, vabbè, ricordiamo A Tribe Called Quest, col loro secondo album The Low End Theory, ma soprattutto nello stesso giorno in cui è uscito l'album dei Nirvana Nevermind, lo stesso giorno, lo stesso anno era uscito anche, forse per me, così io mi sbilancio, il disco più bello dei Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, usciva proprio oggi.
1: Wow.

0: E poi qui partiva Under the Bridge, me lo ricordo, a memoria.
1: Sì, bellissimo quando sei a memoria la parte do.
0: Chitarrina di John Frusciante per questa fantastica Blood Sugar Sex Magic, per festeggiare anche i 35 anni di questo incredibile album, che era già il quinto album,
1: esatto,
0: dei Red Hot Chili Peppers, uscito proprio oggi nel 1991. E vabbè, sì, è vero, devo dire che ci scrivono: anche se non ti piacciono i Red Hot, Elisa, devi ammettere che con questo album hanno dato una bella spettinata. Sì, questo mi piace. Non adoro gli altri dischi dei Red Hot Chili Peppers,
1: sì,
0: ma questo mi piace un sacco e mi è sempre piaciuto.
1: Sì, è l'album con cui hanno raggiunto la popolarità planetaria. Il secondo, se non erro, con il grande chitarrista,
0: con John
1: Frusciante. Tra l'altro quest'estate mi sono guardato anche, c'è un documentario su Netflix, The Rise of the Red Hot Chili Peppers, praticamente dedicato alla prima parte, prima parte della band, in cui c'è Hillel Slovak, chitarrista poi appunto tragicamente scomparso per overdose, ma cioè, anch'io credo, amo più i Red Hot Chili Peppers per i personaggi che sono, per il loro, per la loro estetica, per il loro immaginario, che non effettivamente per la musica. Comunque è pazzesco
0: questo disco, sì, questo disco assolutamente sì. Allora, prima di andare in Sicilia dal nostro Pier Giorgio Pardo, festeggiamo anche l'ultimo grande disco, anche se ce ne sono altri usciti nella giornata di oggi, del 1991.
1: Esatto, e il passo non è troppo lungo tra i Red Hot Chili Peppers e l'hip hop alla fine, dai. Parliamo di, esatto, The Low End Theory degli Tribe Called Quest, 24 settembre 91, anche lui diventato uno dei dischi fondamentali dell'hip hop anni 90, in particolare per il modo con cui mescolava rap e jazz nello stesso, diciamo, sugli stessi beat. Quindi l'hip hop che attinge direttamente alla storia della black music senza perdere, diciamo, di modernità, e diventerà un riferimento assoluto. Andiamo ad ascoltare uno dei brani che sono un po' il manifesto appunto di questa, di questo bellissimo album, di questo nuovo modo di concepire brani pop, ovvero Jazz We've Got.

0: sentite New York del 1991, era proprio quella di A Tribe Called Quest. Anche questo disco compie 35 anni nella marea di dischi che oggi compiono 35 anni. E la prima domanda che voglio fare a Pier Giorgio Pardo, che ci segue dalla Sicilia in questo momento, è: dove eri tu 35 anni fa, Pier? Eri già nato?
1: No. Nel senso che appunto volevo ringraziarti per gli auguri che mi fai oggi per i miei 35 anni.
0: Esatto.
1: Grazie, è molto gentile da parte tua.
0: Prego.
1: Sei anche invitata alla mia festa, ma a questo proposito volevo chiederti come hai la gonna. È lunga?
0: Lunga, non ti preoccupare.
1: Non
0: sconvolgiamo nessuno, guarda, nemmeno nipoti di tra.
2: No,
0: è lunghissima.
2: No. Mi raccomando, cioè la gonna lunga, perché poi c'è anche Vannacci che ti vuole vedere senza, perché poi se la vuole mettere lui.
0: Ah, è vero.
2: Però comunque
0: guarda, gli sta, gli sta, secondo me. Posso prestare.
2: Gli sta. Sì, prestagliela, prestagliela.
0: Non benissimo, ma gli sta.
2: Forse comunque meglio dei pantaloni da gendarme. Comunque va bene,
0: sì.
2: Non parliamo di lui.
0: Ciao Pier Giorgio Pardo, vabbè, dai, dove sei? Facci un po' venire un po' di invidia nella bella Sicilia.
2: Sono nella bella Sicilia, sono a trovare mio padre, quindi sono ancora nella Sicilia dove sono sempre,
0: sì.
2: Quindi il Caltanissetta è abbeverato intorno, però c'è anche in questo periodo proprio un autunno con dei colori bellissimi in questa zona, quindi comunque non sono i colori solo dell'arcobaleno, ma sono i colori dell'autunno siciliano, che è meraviglioso.
0: Bellissimo, sempre forti e belli. Allora, invece, quali colori e di quali argomenti parliamo oggi qui nel nostro spazio?
2: Ma oggi, guarda, io in realtà avevo cominciato parlando della tua gonna, non perché voglio farmi le tue gonne, ma perché effettivamente lì a Milano, e infatti io l'ho sfuggita come la peste, c'è la settimana della moda. E allora,
0: ce ne siamo accorti.
2: Me ne siete accorti. E la settimana della moda ha anche delle, almeno lì, tra i pochi spazi dove ancora c'è comunque un'attenzione anche alle tematiche inclusive.
0: Sì.
2: Naturalmente una ventata di inclusività l'ha portata Giorgia Meloni andando lì invece che all'ONU.
0: Beh,
2: ma comunque diciamo che non come lei, ma comunque un po' di ventata di inclusione la porta sicuramente la sfilata di Simon Cracker Marchio, che sarebbe praticamente Simone Botte, che è diciamo uno degli alfieri della moda genderless e della moda anche della comunità queer milanese, per cui la sua sfilata in piazza Tomasi di Lampedusa, che sarà venerdì, quindi domani. Alle 15, lo dico come se la gente ci potesse andare, ma comunque sappiamo che c'è.
0: Magari poi qualcuno si è incuriosito e farà un salto. Dov'è? Lo sai?
2: Che più che altro...
0: Sì, l'hai già detto.
2: Sì,
0: esatto.
2: È in piazza Tomasi
0: di Lampedusa.
2: Sì.
0: Okay.
2: Sì, lo sapevo e l'ho detto, vuoi vedere che sono attento. Ma è che noi 35 anni le cose...
0: Ve le ricordate, mica
2: le
0: come
2: diciamo.
0: Me, che me le scordo non appena le ascolto.
2: Ecco.
0: Esatto. Ai.
2: Senti, poi c'è Marco Rambaldi, anche questa è una sfilata importante, e Marco Rambaldi invece è legato di più alla tua Bologna.
0: Ok.
2: Nel senso che... è uno degli stilisti, sono più o meno coetanei con Simone Botte, però lui è legato proprio alle generazioni dell'attivismo trans, per cui ha fatto sfilare Valérie, la celebre figura che anche nel brano di Alfredo Cohen, quindi comunque c'è questo. E poi altre due cose che vorrei dirvi che ci sono, e questo secondo me si può andare, è facile andare, alle 5 all'Arlecchino c'è un documentario su Yves Saint Laurent, ok?
0: Sì.
2: È un ok, mi hai sentito?
0: Io ho sentito un documentario su Yves Saint Laurent.
2: Sì, Yves Saint Laurent, no, perché è molto alta la musica nelle mie orecchie.
0: Ah, sì, la
2: basso.
0: E
2: io non so se tu senti me, io sento me, tu, cioè...
0: No, ti sentiamo benissimo.
2: Ok, e poi l'altro che vi consiglio, sempre all'Arlecchino, sempre sabato, a seguire è il The Hunger, che è un altro documentario film con Catherine Deneuve, e lì c'è anche David Bowie, il tuo David Bowie.
0: Ah, il nostro David Bowie, di tutti noi,
2: Il nostro David
0: mio in
2: Bowie.
0: particolare.
2: Oggi ti... Ecco. No, vabbè, diciamo che comunque c'è dell'affetto nei
0: Beh,
2: confronti di queste
0: certo.
2: cose che sto dicendo.
0: Certo.
2: Ecco, la settimana della moda ho anche chiuso, però
0: Bene. Beh, però
2: ti
0: almeno se ce li
2: passo.
0: consigli tu, Pierre, sappiamo che possiamo andare sereni e tranquilli,
2: Sì,
0: senza sentirci
2: all'Arlecchino ci
0: troppo in
2: potete
0: colpa.
2: andare, poi è lì in centro. Mettetevi la gonna giusta e andate. E quindi praticamente io metterei un brano che mi piace
0: Ci
2: tantissimo
0: sono.
2: di questa coppia che si chiama Chinese
0: Eh
2: American
0: sì.
2: Pub, bar, e praticamente è un duo di sposi, cioè lui è giapponese, cinese, lei è americana, e cantano di... Pur essendo appunto una coppia etero, cantano in generale la queerness, l'universalità, e hanno i testi metà in mandarino, metà in inglese. Sono straordinari, è uscito da poco il loro singolo Dance Dance Dance, verranno in Italia all'Arcibellezza a gennaio, e quindi io comincio a farveli sentire perché sono i più modaioli e parlano dell'accorciarsi la gonna quando si balla.

0: Circolo Arcibellezza a gennaio ci sono loro, ci sono i Chinese American Bear, un orso cinese americano, così hanno deciso di chiamarsi.
1: Sì.
0: Dance Dance Dance, li avevamo così un po' già scoperti qualche mese fa, io e Dario, le varie cose ci avevano già veramente conquistato, quindi grazie Pier di averci aggiornati su questo nuovo singolo che appunto potremo ballare tutti come fanno loro nel video in modo molto colorato e molto carino al Circolo Arcibellezza, che ci propone sempre concerti fantastici, devo dire.
1: Sì, sì, sì, ultimamente è una programmazione straordinaria. Poi loro veramente hanno un immaginario estremamente queer, loro i Chinese American Bear, che io ho chiamato Chinese American Bar, non
0: sì.
1: so perché.
0: Perché già ti vedevi al bar del Bellezza a ballare,
1: no.
0: No, sì, a ballare okay. Loro.
1: Invece volevo dire anche del cinema. Nel senso, riallacciarmi, quanto tempo abbiamo?
0: Perché allora abbiamo 11 minuti ancora.
1: Allora guarda, tocco brevemente un po' di notizie varie, ma poi andiamo sulla Turchia, perché così passiamo il brano di Gaye e Suakyol dopo.
0: Okay.
1: Ma allora vi dico un paio di buone notizie. Cioè, la prima è che a rappresentare l'Italia come film, miglior film straniero per gli Oscar è il film,
0: sì.
1: Un film italiano, quello di Paolo Strippoli.
0: Strippoli, sì, ne abbiamo parlato ieri con la nostra Barbara Sorrentini, come insomma, è stato scelto no, proprio ieri questo film rappresentante.
1: Esatto. E lei lo ha visto, a lei è piaciuto?
0: Le è piaciuto, anche se ha detto forse non si aspettava questa scelta, però molto bello, assolutamente.
1: Però molto bello,
0: sì.
1: Ok. C'è un altro film per cui personalmente io farei il tifo, che è appunto Coltro, di cui ho parlato l'altra volta, e quindi vabbè, e poi c'è quello di Feito Pipa, brasiliano, che è molto bello, però non l'ho ancora visto, ne parleremo la prossima volta o appena avrò occasione di vederlo. Magari l'ha visto Monica,
0: glielo chiedo,
1: non lo so, comunque
0: glielo
1: chiediamo. Feito Pipa, e poi l'altra notizia è che Lady Gaga ha avuto il figlio, non so se ne avete
0: sì,
1: parlato,
0: non ne abbiamo parlato,
1: la figlia, scusami,
0: però tanti auguri,
1: tanti auguri
0: a Stefani,
1: l'ha chiamata ha dedicato il nome Bean, il nome che deriva appunto dall'attivista, e quindi è un omaggio proprio al e poi vabbè è stato Rosby Polaschi, sostanzialmente è stato anche concepito con una procreazione medicalmente assistita, quindi diciamo che è veramente un fatto supportive in qualche modo questa maternità.
0: Assolutamente, poi insomma, lo desiderava da tempo, quindi le facciamo tanti auguri alla signorina Stefani Germanotta, in arte Lady Gaga.
1: Esatto. Veniamo invece ai fatti turchi, nel senso che l'altra volta vi avevo anticipato che in Turchia in questo momento c'è una stretta incredibile riguardo alla sia riguardo alla propaganda anti-LGBT sia riguardo proprio alle leggi. Ora, io l'altra volta avevo fatto arrabbiare un ascoltatore dicendo che la matrice di questo poteva essere appunto il primo, poteva essere la legge anti-LGBT russa del 2013, però è vero che questa normativa ha preceduto di 2 anni la normativa contro l'Istanbul Pride, che è del 2015, e quindi praticamente quello è stato proprio il momento in cui poi sistematicamente si è avuta una retorica e anche una serie di azioni che hanno portato anche all'uscita da parte proprio per volere di Erdogan dalla Convenzione di Istanbul, e gli argomenti a giustificazione di questa uscita dalla Convenzione di Istanbul, che è sicuramente un fatto geopolitico molto più importante, cioè molto più importante, molto più trasversale, però tra le altre cose dice che la Convenzione, ha detto che la Convenzione sarebbe stata utilizzata per normalizzare l'omosessualità. E un altro tema comune tra la Russia e la Turchia è il fatto che la lotta alla cosiddetta propaganda gender avrebbe la funzione di proteggere la famiglia tradizionale.
0: È sempre lì.
1: Come pure è sempre lì si va, come pure è parallela la terza svolta, che è quella di agire contro le associazioni che praticano o diffondono modelli di inclusione che non sono modelli di propaganda nel senso di estensione, no, ad altre categorie, ma semplicemente di inclusione, per dire che pur essendoci un modello diffuso basato sul nucleo familiare e sulle forme di socializzazione tradizionale, c'è anche spazio per altre forme. Quindi questo sarebbe quello che loro chiamano teoria del gender. E questa teoria del gender, una volta che viene stigmatizzata come tale, viene anche considerata estremista, e l'estremismo e l'oscenità sono le due accuse paradossali che vengono mosse a questi attivisti, con poi degli arresti, e degli arresti sono quelli che sono avvenuti nell'ultimo periodo, cioè tra il 12 e il 14 settembre ci sono stati una serie di arresti non a caso legati a una operazione che si intitola Ailem Güvende, che sarebbe "la mia famiglia è il sicuro". Quale famiglia? Quella eterosessuale. Dopodiché in 15 province Amnesty International ha documentato che sono state messe in detenzione preventiva 116 persone, sono stati arrestati molti membri e i dirigenti del Caos GL, che è una organizzazione importante che si occupa anche di propaganda contro le malattie, contro le pratiche a rischio, e quindi a favore proprio della salute delle persone. E dopodiché c'è come una sorta di mobbing, cioè perquisizioni corporali invasive, insulti, umiliazioni, forme di isolamento, e infine una sistematica chiusura o limitazione,
0: blocco
1: dei siti,
0: sì,
1: di blocco dei siti internet o delle pagine social che si occupano di questi temi. Quindi insomma
0: è una situazione molto grave.
1: È una situazione molto grave, una situazione internazionale, tanto che per esempio recentemente, ed è una situazione intersezionale, recentemente, e così ci ricongiungiamo con l'inizio, diciamo, femminista, no, della nostra telefonata, a Barcellona è stata impedita la diffusione tramite internet per chiusura del sito di uno spettacolo dedicato a una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Quindi davvero in questo momento, infatti, la compagnia teatrale che rappresentava lo spettacolo in un piccolo teatro da 194 posti a Barcellona, quindi niente di così sovversivo, se vogliamo, rappresentazione di un classico della letteratura mondiale, siccome usava Virginia Woolf come nome e femminista come parola, è stata avvertita da Meta che il contenuto veniva censurato, veniva rifiutato, e naturalmente il The Guardian ha rilanciato la notizia, per cui devo dire che la mia fonte è ufficiale.
0: Ma il fa impressione che parole
1: questo.
0: Che dovrebbero essere parole invece assolutamente di inclusione, di cultura, siano poi invece parole che scatenano la censura di Meta e dei governi di cui stiamo parlando. Volevo dire che però siamo vicini a tutti coloro che coraggiosamente stanno manifestando in Turchia, in diverse città turche, dove tra l'altro la polizia ha disperso i manifestanti con i lacrimogeni. Insomma, siamo vicini a queste persone che, nonostante la repressione, sono lì che manifestano il proprio dissenso.
1: Sì, sono lì che manifestano il proprio dissenso. Infatti, volevo proprio chiudere con una artista che è sempre stata estremamente supportive nei confronti della comunità LGBT in Turchia e che è stata la prima a partecipare a una di queste manifestazioni, diciamo, da madrina in uno dei momenti cui il Pride a Istanbul stava crescendo proprio come numericamente, cioè il Pride a Istanbul o Istanbul è arrivato ad ottenere 100.000 partecipanti, quindi è una cosa che fa abbastanza paura a Erdogan e fa bene perché non finisce qui.
0: No.
1: Cioè, possono proibire, però la libertà è come l'acqua, poi trova sempre, è come l'aria, trova sempre un suo modo per propagarsi. Gaye Suakyol è una straordinaria cantautrice turca che riprende il rock e la psichedelia degli anni 70 e li riattualizza in una formula di etnopsico-rock molto molto interessante.
0: E con lei ci
1: Eh sì.
0: salutiamo allora oggi, Pier Giorgio. Grazie ovviamente sempre di tutto quello che ci dice, ci racconti, e ovviamente siamo vicini a tutti coloro che si battono contro tutto questo, e noi siamo lì con loro, anche qui nelle nostre
1: Compresi i nostri
0: frequenze.
1: deliziosi Chinese American Bear, perché sono veramente da questo punto di vista dei grandi amici, no, della comunità. Era la cosa che volevo dire, cioè che adesso conta molto l'eterosessualità
0: Eh
1: supportive.
0: sì.
1: Cioè, conta molto lo spirito intersezionale della cosa, perché la tendenza è quella a dividere le categorie delle in categorie le persone.
0: No, qui siamo tutti uniti, tutti quanti, anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, sono sicura. Pier Giorgio, salutaci la Sicilia
1: Abbraccio.
0: e ci sentiamo giovedì
1: Grazie.
0: prossimo. Ciao
1: A
0: Pier.
1: giovedì. Ciao. Ciao.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: www.radiocompany.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 8 sa di felicità.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
6: Popolare Network.
7: .30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
8: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è la giornata dell'intervento di Benjamin Netanyahu. Ieri l'ufficio del primo ministro ha diffuso un video in cui dice che il suo obiettivo è di difendere dal podio dell'ONU Israele e i soldati delle forze di difesa israeliane. Secondo i media di Tel Aviv dovrebbe respingere le crescenti pressioni sugli insediamenti israeliani e sulla violenza dei coloni in Cisgiordania. Oggi a New York sono programmate diverse proteste contro Netanyahu. All'Assemblea delle Nazioni Unite parlerà anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen. Il suo discorso sarà però da remoto perché per il secondo anno di fila l'amministrazione Trump ha negato il visto al leader palestinese.
7: In contemporanea all'Assemblea Generale dell'ONU ci sarà oggi un atteso bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, che al suo arrivo ieri è stato accolto dal presidente statunitense. È prevista a breve una cerimonia di benvenuto alla quale seguiranno l'incontro, la Casa Bianca e una cena di Stato. Tra i temi sul tavolo, il deficit nella bilancia commerciale tra Stati Uniti e Cina, l'intelligenza artificiale e la guerra in Iran. Si chiederà lo stop alla vendita di armi USA. Si tratta della prima visita del presidente cinese Washington dal settembre del 2015.
8: Ai giornalisti di CNN, Politico e MS Now è stato impedito di accedere alla Casa Bianca, nonostante un giudice federale abbia revocato il bando di Trump alle 3 testate. È successo nella mattina americana, dunque poco fa. Politico ha scritto che il suo giornalista è stato bloccato all'ingresso dell'edificio. In un documento legale depositato martedì, il Dipartimento di Giustizia sostiene che l'accesso alla Casa Bianca è un privilegio, non un diritto, e che il presidente ha l'autorità di sospendere l'accesso alle testate giornalistiche. Le 3 testate avevano chiesto che la magistratura ripristinasse immediatamente il proprio accesso alla Casa Bianca in attesa dell'esito della causa intentata contro Trump, una richiesta questa accolta dal giudice.
7: Alle 16.30 è previsto il Consiglio dei Ministri che approverà il discusso decreto sul tetto per gli studenti stranieri nelle scuole. Dopo l'intervento di Mattarella il testo potrebbe essere diverso rispetto agli annunci iniziali. Rimarrà comunque il limite massimo del 30% di studenti che non parlano italiano per classe, quota che non esclude che in diverse aree del paese si creino poi problemi per il ricollocamento in classi diverse. Al Consiglio dei Ministri in discussione anche norme che riguardano i diesel Euro 5, presumibilmente per concedere deroghe allo stop alla circolazione stabilito dall'Unione Europea per ragioni ambientali nelle regioni del nord.
8: A Padova un uomo di 51 anni, titolare di una ditta specializzata in murature, è stato trovato morto in un cantiere edile. Secondo le prime informazioni sarebbe precipitato all'interno di un vano ascensore. Il corpo è stato scoperto la scorsa notte dalla polizia, dopo che la famiglia dell'uomo aveva lanciato l'allarme, non avendo più sue notizie da diverse ore, e avendo visto il suo furgone parcheggiato vicino al palazzo in cui era stato allestito il cantiere per dei lavori di ristrutturazione. A Roma oggi, secondo giorno di chiusura del Colosseo, dopo la morte di un lavoratore di 22 anni, caduto da circa 10 metri d'altezza.
7: In Etiopia l'esercito ha detto di aver ucciso più di 270 combattenti del fronte di liberazione del popolo del Tigray. Gli scontri sono ricominciati qualche giorno fa in diverse aree del nord dell'Etiopia, alimentando i timori di una propagazione del conflitto a livello regionale. La nuova offensiva si è scatenata a seguito dell'annuncio della nuova alleanza tra i tigrini del fronte e le milizie nazionaliste della Mara Afano, un tempo nemici durante la guerra del Tigre tra il 2020 e il 2022, entrambi ora decisi a rovesciare il governo etiope del primo ministro Abiy Ahmed. 15.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
0: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
6: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

0: Eh sì, perché stavamo parlando delle nostre canzoni preferite di Nevermind e un po' entrambi siamo stati d'accordo su Breed,
1: una devastante.
0: Devastante, una canzone di Nevermind. Bentornati, questa è volume. Avete aumentato il volume al massimo.
1: Esatto, volumi al massimo,
0: mi pare,
1: per
0: di
1: favore.
0: Sì. Dai vostri messaggi sembra proprio di sì. Sì, questa è la mezz'ora in cui potete alzare il volume, perché non è l'ultima canzone dei Nirvana e di Nevermind che ascolteremo in questa ultima parte di volume, perché vi abbiamo chiesto le vostre canzoni preferite e stanno arrivando ancora.
1: Continuano ad arrivare messaggi da quasi un'ora e mezza a questa parte.
0: Esatto, e quindi la più votata ovviamente sarà la canzone che concluderà la nostra puntata di oggi, in cui abbiamo tanto parlato di Nevermind, album che compie 35 anni proprio come te, Dario Grande.
1: Esatto, no, in realtà,
0: vero, no,
1: in realtà
0: no.
1: Più di me, anche
0: di te,
1: me.
0: Vero, scusa. Niente.
1: Sono più giovane, sono
0: più giovane. Mi dimostri più, no, non è vero. No, tu no, invece la tua data è un'altra, vedi? Io
1: sono un po'
0: rimbambita, che volete che fa? Comunque Claudio, Matteo, tutti quanti, sì, avete alzato il volume, complimenti, fatelo, perché tra poco ci ascoltiamo un'altra canzone dei Nirvana.
1: La più votata, quindi continuate a scrivere la vostra preferita al 3316214013, stesso numero che vi servirà per il quiz.
0: Eh sì, il quiz cinematografico.
1: Eh già.
0: È arrivato il momento. Questo è un po' difficile secondo me, però vabbè, io credo in voi, credo nella vostra intuizione, la vostra intuitività e nella vostra sapienza cinematografica. Quindi, se volete, indovinate il film misterioso, scriveteci al 331-6214-013.
2: 7 semplici regole per vivere alla macchia. 1. Mai fidarsi di uno sbirro con l'impermeabile. 2. Attenzione all'entusiasmo e all'amore. Sono temporanei e facili a fluttuare. 3. Quando ti chiedono se ti importa dei problemi del mondo, guarda profondamente negli occhi chi te lo chiede. Non te lo chiederà di nuovo.
3: Impacchetta la carne, dolcezza. È roba per re e regine questa. Buonasera, signor McCarthy.
4: George, Delia.
2: Numero 4 e 5.
5: Buonasera, Billy.
6: Salve, signor B.
4: Buongiorno.
2: Mai dare il tuo vero nome?
7: Buonasera, signor Glaston, signore.
8: Che cosa fai? Prendetelo, non lasciatelo scappare!
4: Ehi, tutto bene, figliolo?
9: La prego, caro signore, mi deve portare via. È una città.
6: Signor B.
4: Buongiorno.
2: Mai dare il tuo vero nome?
7: Buonasera, signor Glaston, signore.
8: Che cosa fai? Prendetelo, non lasciatelo scappare!
4: Ehi! Tutto bene, figliolo?
9: La prego, caro signore, mi deve portare via. È una città di polli.
2: E se ti viene detto di guardare te stesso,

0: prestata il suono della sua verità. In essa potevano ritrovare tutti i colpi duri che la sua turbolenta storia implica. Tutte le lotte sincere e la loro formazione molto più convenzionale nega loro. D'altro canto,
1: questo è un coglione.
0: Se la recente incursione di Queen nella musica elettronica ha sollevato dei dubbi sulla sua sincerità in passato, la sorprendente verità dietro le sue famose nebbiose origini una volta per tutte chiuderà il libro sul suo futuro.
2: Sei, mai fare o dire qualcosa che la persona che sta davanti a te non può capire.
0: Perché nonostante le sue smaglianti credenziali libertarie e contrariamente a quello che ha sempre dichiarato, il vero Jude Queen, provinciale, classe media, istruito, è convenzionale come non mai. Figlio maggiore del proprietario di un grande magazzino a Brookline, Massachusetts, il vero nome del vagabondo mentalmente disturbato divenuto martire del rock and roll è Aaron Jacob Edelstein.

It Ain't Me Babe, pezzo meraviglioso scritto nel 1964, e questo era proprio un film, il film misterioso dedicato a Bob Dylan. Difficile ovviamente riconoscerlo, sì, perché era un film assolutamente folle, ma davvero bellissimo, di Todd Hines, sulla vita di Bob Dylan. Si chiamava I'm Not There, Io Non Sono Qui, ed era appunto un film in cui tantissimi attori e attrici interpretavano

0: interpretavano, diciamo, una sorta di versione di Bob Dylan. C'era Christian Bale, c'era anche Kate Blanchett che interpretava Bob Dylan, Richard Gere, Heath Ledger, Julianne Moore, tantissimi attori incredibili per un film davvero molto bello, molto particolare, ovviamente non per tutti, ma davvero originale di Todd Haynes, indovinato da pochi.
1: Vero.
0: Però devo dire che uno dei quali sei stato tu, Claudio, che avevi già capito, che avevi vinto, non so come.
1: Grande Claudio.
0: E quindi Claudio, dai, vieni a ritirare il tuo premio quando vuoi, qui da noi. Giorni feriali, giusto? Lavorativi.
1: Sì, giorni feriali.
0: Dalle 9 alle 5.
1: Dalle 9 alle 17, via Olearo 5.
0: Ok. Allora, prima di ascoltare l'ultima canzone dei Nirvana di oggi, quella più votata da voi, vi vogliamo assolutamente segnalare un appuntamento importante.
1: Sì.
0: Che seguiamo fin dai suoi inizi.
1: Esatto, torna per quella che è la terza edizione dopo il successo delle prime due. Si tratta di un evento al Circolo Arci Bellezza di Milano che prende il nome di Shoegaza, quindi mette insieme il genere shoegaze, in particolare alcuni dei main act della scena italiana, e il supporto ovviamente a quanto sta succedendo nelle zone colpite dalla guerra, appunto a Gaza. Venerdì 23 ottobre è la data da segnarsi a calendario, appunto al Circolo Arci Bellezza. Suoneranno diverse band, dai Klimt 1918 a Umeya, insieme ai Tre Flip, Living Venice e In Her Eye, quindi praticamente quattro diverse band si alterneranno sul palco. Cosa fondamentale da dire è che se comprate i biglietti, parte del ricavato va ovviamente in beneficenza Medici Senza Frontiere. Occhio, perché mi ricordo che sono
0: era
1: eventi che
0: esaurito.
1: Vanno subito sold out.
0: Sì.
1: Ma anche se non riuscite a prendervi il biglietto perché arrivate in ritardo, comunque c'è il link se andate
0: casa.
1: Appunto per a cercare l'evento appunto sul sito per donare comunque alla causa palestinese. Quindi ripetiamo, 23 ottobre Circolo Arci Bellezza, e ci andiamo ad ascoltare una delle band che suoneranno quella sera. Loro sono i Living Venice, questa è Evans Bright.

0: Evans Bright dei Living Venice, una delle quattro band che potrete vedere suonare dal vivo sul palco del Circolo Arcibellezza il 23 ottobre per Shugasa.
1: Bello, sì, lo sosteniamo assolutamente, senza se e senza ma, andate a Shugasa se c'è posto, appunto tra un mesetto circa, al Bellezza. Allora, siamo giunti alla fine, siamo giunti anche all'ultima canzone che, come saprete, è una delle canzoni di Nevermind, di cui abbiamo parlato insieme un po' per tutta la puntata, anche io e Dalio,
0: sì.
1: Fuori onda, insomma, cercando così di ricordarci un po' anche i momenti in cui lo abbiamo ascoltato, in cui lo abbiamo amato. Addirittura tu mi dicevi che a 6 anni già ascoltavi
0: sicuramente
1: questo album dei Nirvana.
0: Era sempre nelle lettore CD di mio fratello e quindi volevi non ascoltarlo.
1: Eh già, e sei cresciuto molto bene, devo dire, Dario, grazie anche a questi ascolti. Allora, Nirvana, ovviamente, Nevermind, il loro capolavoro, pubblicato 35 anni fa proprio da oggi, prodotto da Butch Vig, che è mitico,
0: mito.
1: Tra l'altro batterista
0: dei
1: Garbage, ha venduto più di 30 milioni di copie nel mondo, certamente è stato uno dei dischi simbolo della mia generazione, della generazione X, e quindi, e non solo, poi per dei millennials e di tutti gli altri, un disco che non passerà mai. Addirittura anche mio figlio si è riappassionato a questo disco grazie alla colonna sonora del film Batman, dove c'è
0: una
1: versione di
0: way.
1: E quindi continua, no?
0: Pazzesco.
1: La magia di questo disco. E quindi, insomma, siamo davvero contenti di aver dedicato tutto questo spazio a Nevermind. Anche voi ci avete praticamente scritto tutte le canzoni del disco, ma una su tutte, insomma,
0: è vero, spicca, vero?
1: Spicca. Alcuni di voi hanno pensato che potesse essere stata dedicata al Bloom di Mezzago.
0: Bellissima.
1: Però sicuramente il Bloom di Mezzago è dentro la storia dei Nirvana, perché lì, insomma, si sono esibiti in un concerto storico, ormai anche qui siamo lontani tanti anni. Alcuni di voi, tra l'altro, ci sono stati.
0: Quella volta che ti perdesti Nirvana?
1: No, quella è stata l'altra volta.
0: Ah, ok.
1: Io ero piccolina,
0: ieri troppo
1: ancora
0: piccola.
1: non avevo il permesso di scappare da
0: Pisa. Prima volta,
1: no, io li ho persi purtroppo poi nel 94, quando avevano pubblicato già In Utero, e
0: no comment su questa cosa.
1: Sto ancora soffrendo tantissimo. Allora, ci salutiamo appunto con In Bloom, che è stata la canzone ovviamente più votata, con un video anche qui fantastico in cui loro sono in bianco e nero in una specie di show
0: americano,
1: anni 60, con un anche lì Dave Grohl già personaggio assolutamente,
0: che faceva un po' il jazzista
1: e vabbè, anche qui una parte di batteria pazzesca, e quindi così ci salutiamo. Vi consigliamo ovviamente di rialzare il volume,
0: ovviamente, a palla,
1: perché adesso c'è In Bloom. E noi invece ci vediamo domani, Dario,
0: alle 14. Ciao Elisa, a domani.
1: Ciao a tutti.

0: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
1: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
0: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
1: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
0: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
1: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
0: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
1: Vi aspettiamo!

0: Eccoci qua, puntuali, puntualissimi. Buon pomeriggio, ascoltatori, buon pomeriggio, ascoltatrici. Ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 16.01 minuti. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me. E in studio da Via Olearo 5 anche Mr. Villacci.
1: Eccoci qua, ciao Giulia Strippoli. Posso farti un complimento, come sai che faccio sempre a chiunque
0: certo
1: arrivi?
0: Certo che puoi.
1: Hai un ciuffo incredibile oggi, bellissimo.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Perché siamo in radio, quindi ovviamente dovete solo immaginarlo.
1: No, ma non potete immaginare...
0: È il ciuffo del giovedì.
1: Madonna, che bello.
0: È l'esaurimento di quasi fine settimana. Gli si drizzano i capelli
1: e poi improvvisamente collassano.
0: Beh, in realtà devo dire che anche questa potrebbe essere una delle modalità proprio per non arrivare con i capelli dritti. Tra le mille cose di Milano, i mille eventi, le mille robe da fare e poi tutto questo cancan per le grandi cose mainstream, te lo posso dire? Meno male che ci vieni con me.
1: Ma meno male che ci vieni con me,
0: che altrimenti... mette in fila.
1: Ah sì, che gli dà.
0: Che vi ricorda.
1: Che vi ricorda che accadono anche cose che sono un po' meno visibili, che le rimette in ordine di importanza, perché non è che là fuori c'è solo quella week, cioè, di turno.
0: E dai, su. Oh. Non è che c'è solo cose che bloccano, tra l'altro, mezza città.
1: Sì.
0: Per fortuna, ci sono anche piccoli eventi, cose che salgono dal basso, quelle a cui voi date una mano, quelle a cui partecipate e a cui volete invitare tutti e tutte.
1: E che volete far conoscere?
0: Allo 02 33 001 001. Pronto Giulia, ciao Matteo, il giorno X alle ore Y succede che... Venite voi all'ascolto. Così funziona.
1: Mi pare semplice, questo è il contatto che privilegiamo, cioè quello in cui ci chiamate e ce lo raccontate, anche perché ovviamente conoscendolo voi
0: è più diretto,
1: lo potete arricchire un po' del vostro
0: dettaglio.
1: Punto di vista, dettagli, motivo per cui ci tenete così tanto, altrimenti c'è il 331-6214013 che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram al quale scrive già Claudio che ci saluta, quindi
0: ciao,
1: noi
0: ciao.
1: Educatamente ciao Claudio. Oppure la mail diretta at popolarenetwork.it.

0: come sempre partiamo noi a suggerirvi cose, a ricordarvi appuntamenti, ma anche a, come dire, fare un po' il recap di temi che seguiamo, degli appuntamenti che vi rilanciamo, delle cose che vi suggeriamo. Tipo oggi rifacciamo un po' il punto su quella che è la campagna Abiti Puliti, per tirare un po' le somme sulla situazione delle economie, dell'industria della moda e delle proposte politiche. Quindi appunto incontri, appuntamenti, ma anche, come dire, appuntamenti, no, da tenere
1: a mente. Sì.
0: Non solo fisici, poi anche fisici ovviamente. C'è la Fondazione Arché che ritorna con il suo bazar, e poi ancora iconografia al mare culturale urbano, diversi concerti, gli appuntamenti con Emergency. Insomma, ne abbiamo tante.
1: Un sacco di roba.
0: Musica.

0: Da Supreme. Abbiamo iniziato con Da Supreme oggi. Ah, oggi lo dico alla selecta Giulia Strippoli. E qui ci dovrebbe... dobbiamo prendere gli effetti di trionfo o trombette. Sì. Secondo me sì, sì.
1: Come se non fossimo già abbastanza esaltati di nostro.
0: No, serve un elemento
1: in più.
0: In più, esatto.
1: Certo, mi sembra giusto. Sì. Effettivamente coerente.
0: Sì.
1: Bene, allora vi dicevamo che ogni tanto vieni con me, tocca anche tirare le somme di argomenti dei quali trattiamo più e più, che abbiamo trattato più e più volte, che ci piacciono, che ci sono a cuore e che ovviamente sono sempre anche delle occasioni poi per passare dalla teoria alla pratica. In questa occasione invece è più sfruttare una giornata che sarà quella di domani per tornare a parlare di salario dignitoso nell'industria della moda, per tornare a parlare, a mettere un po' il naso nell'industria della moda, che sapete essere una delle industrie più inquinanti e anche più impoverenti, perché poi quando si parla di industria si parla di filiera, del mondo del lavoro, eccetera eccetera, e quindi anche un po' per rifare un recap, capire a che punto siamo, visto che appunto dicevamo domani è il 25 di settembre, è la giornata del salario dignitoso. Ne parliamo con Deborah Lucchetti della campagna Abiti Puliti, Clean Clothes Campaign Italia. Ciao Deborah, ben arrivata, benvenuta.
2: Buonasera a tutte e tutti.
1: Ciao Deborah. Deborah. Allora, facciamo un po' un recap. Dicevamo, domani è il 25 di settembre, è la giornata nella quale c'è questa ricorrenza che a noi però banalmente serve per non dimenticare anche domani che ci sono tantissime realtà, Clean Clothes Campaign, Abiti Puliti è una di queste, che rivendicano una, insomma, che lottano per la situazione dei salari in Italia in generale, a maggior ragione nel mondo della moda, e soprattutto anche una proposta di salario dignitoso come misura politica relativamente a quello che sta succedendo anche a livello climatico, insomma un fil rouge che lega tutto, che chiederei a te di dipanare come solo tu sai fare.
2: Grazie, provo di parlarlo in pochi minuti. Intanto è il terzo anno che noi celebriamo questa giornata, che ci siamo inventati e abbiamo chiamato dal basso, perché pensiamo che il concetto del salario dignitoso sia un concetto fondamentale che deve diventare una ricorrenza in tutto il mondo, acquisita anche a livello istituzionale. Perché abbiamo lanciato questa iniziativa? Siamo al terzo anno in Italia, in tutto il mondo, perché siamo in Italia in particolare, ma non solo, siamo un paese pieno di lavoratori e lavoratrici povere. Mm. Il tema del salario è un tema scottante, che si affronta male tendenzialmente e che ci sottostima, e quindi noi cerchiamo con questa campagna e con questo aggiornamento del valore che lanceremo domani di spiegare che cos'è secondo noi un salario dignitoso, cioè quel salario che consentirebbe appunto alle persone, ai lavoratori, alle lavoratrici e alle loro famiglie di vivere decentemente. Ma in fondo è una cosa, se vogliamo, niente di nuovo sul fronte occidentale, cioè quello che dice peraltro la nostra Costituzione, articolo 36, sì, quando dice che ciascuno di noi dovrebbe guadagnare un salario che permette a lui o a lei e alla sua famiglia di vivere con dignità, un salario sufficiente. Questo è il concetto di salario dignitoso. Peccato che in Italia lo guadagnino pochissime persone, perché se noi guardiamo, per esempio, parlo dei dati Istat, che stabiliscono una soglia di povertà lavorativa pari a 8,9 euro lordi, sottolineo lordi, noi abbiamo un dato immediatamente molto tangibile, cioè che più di 1.200.000 lavoratori e lavoratrici, cioè quasi l'11% dei lavoratori italiani, vive in condizioni di lavoratori poveri, sono lavoratori poveri. Naturalmente questo dato si aggrava se parliamo di donne, se parliamo di giovani under 30, se parliamo di lavoratori immigrati, e la moda entra a pieno titolo in questa tragedia, diciamo, in questa cronaca della povertà ormai stagnante e ricorrente da decenni, perché la moda, come sappiamo, è fatta, vive su filiere molto articolate, pieni di subappalti, dove ci sono molti terzisti e imprese che lavorano nel sommerso, ma non solo, in cui naturalmente la questione salariale è una questione che brucia tantissimo, come in tanti altri settori della manifattura, dei servizi in questo paese.
1: Sì, è un settore che ne comprende, se vogliamo, anche molti altri, no? Un settore un po' matriosca, perché dicevamo, poi le filiere che interseziona sono tantissime altre, quindi poi a cascata parlare di salari dignitosi in un'industria riguarda ovviamente anche tutte le sottofiliere che ne prendono parte. Deborah, c'è un appuntamento che vogliamo rilanciare, o comunque so che si può seguire tutta la campagna, come sempre, online, sui vostri siti, sulle vostre pagine, sulle pagine Clean Clothes Campaign, campagna Abiti Puliti Italia. Vuoi segnalare qualche highlights, qualche prossimo appuntamento?
2: Sì, vi voglio sottolineare l'appuntamento di domani. Domani saremo a Bari con i Fridays for Future a aggiornare di questo tema in chiave nuova. Molto importante, che è un po' il tema al centro della nostra scheda di aggiornamento del valore, che è del salario dignitoso, che pubblicheremo domani. E questo nesso che raccontiamo quest'anno con questa, diciamo, con questa giornata mondiale, è il nesso tra salario e clima, perché quello che noi cercheremo di spiegare, di raccontare domani a Bari in un confronto appunto con Fridays, con noi e anche con il sindacato della CGIL e con la FILCEN, è proprio questo, cioè il salario povero non fa male soltanto perché crea ingiustizia sociale, perché genera lavoratori appunto poveri che non possono arrivare a fine mese. Fa male ancora di più con la crisi climatica, perché questa viene acuita dal fatto che non ci sono le risorse, le capacità economiche per far fronte alla crisi. Quindi la ciccia che racconteremo domani con questo evento, che pubblicheremo domani con il nostro nuovo rapporto, è proprio questa, cioè il salario povero è collegato al clima, perché i lavoratori poveri affrontano peggio la crisi, quindi un salario giusto, veramente dignitoso, è uno strumento di adattamento alla crisi, ma anche di mitigazione, perché se noi ridistribuiamo il valore, cioè i salari, verso il basso, li togliamo ai super ricchi, questi fanno meno danni, perché i super ricchi, oltre ad accumulare tantissimi soldi, li spendono anche male, e quando li spendono male fanno molto male al clima, perché aumentano consumi vistosi, consumi dannosi, che invece sarebbero di molto ridotti se questi salari fossero redistribuiti. Oltre, naturalmente, poi i super ricchi fanno anche altre cose purtroppo pessime, sì. Per esempio condizionano la politica e impediscono alla politica di fare leggi buone per arginare chiaramente gli impatti negativi anche della moda, anche sull'ambiente.
1: Grazie mille Deborah Lucchetti. Tra l'altro questo discorso fatto durante la Milano Fashion Week mi sembra ancora più così
0: centrato.
1: Grazie ovviamente per aver rimesso in ordine tutti i pensieri. Noi ci risentiamo, ci riaggiorniamo sempre. Alle prossime, ciao Deborah.
2: Grazie.
0: Ciao Deborah.
1: Happy Feet.
3: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai,

0: Squilla il telefono 0233 001 001. Pronto?
1: Ciao, sono Simonetta, mi dispiace quasi fermare Paolo Conte.
2: Posso capirti. Ciao Simonetta, benvenuta.
1: Ciao. Niente, io volevo segnalarvi un'iniziativa che c'è domani sera in Lomellina.
0: Ok, bene, che succede?
1: Il cielo di settembre, a settembre Saturno è il pianeta che si vede meglio e poi la luna piena, e sarà praticamente un agriturismo che si chiama G&Gin in località a Zerbolò, e dalle 21 appunto c'è l'osservazione al telescopio del cielo di settembre con l'osservatorio di Cadelmonte.
0: Ok, ma è quindi una visione astrologica collettiva?
1: Esattamente, okay. Con gli operatori professionisti dell'osservatorio.
0: Ok, bene.
1: Il posto è molto bello, è sul Ticino, quindi è all'aria aperta. Ecco, portatevi la felpa perché fa fresco.
2: Inizia a fare freschino. Eh sì, poi il Ticino farà il suo da quel punto di vista, a livello di umido e freschino. Ricordaci bene gli orari e poi come si fa a partecipare?
1: Allora, per partecipare bisogna telefonare, allora aspetta, è che adesso non mi ricordo tanto bene il numero, bisogna telefonare al 338-6156-633.
0: Bene.
1: E tutto comincia dalle 19:30 in poi.
0: Ma è gratuito? Si paga o
1: si paga una cifra
0: simbolica.
1: Ragionevole.
2: Quindi 19:30 leggo apericena, poi osservazione dal telescopio, luna piena Saturno. Questo è quello che accadrà.
0: Va bene. Perfetto. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ciao Simonetta.
0: Ciao. Da Paolo Conte a Paolo Dell'Oca, neanche a farla apposta. Pronto? Ciao Paolo.
3: Ciao Paolo. Ciao a voi, a tutte e a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio. Allora, Paolo Dell'Oca, che voi direte all'ascolto, e chi è? Beh, della Fondazione Arché, che ci racconta questo appuntamento ricorrente che torna questo fine settimana, un bazar, quindi anche un invito a curiosare, a scoprire cose. Parlavamo prima di campagna Abiti Puliti, e quindi poteva non esserci parte delle proposte di oggi un momento in cui odorare quel bel profumo di modernariato, di vintage, di second hand,
2: quel tipico profumo.
0: Dici tutto, Paolo.
3: Pulitissimi. Oltre che appunto essere prodotti usati, ma di qualità, vintage, modernariato, anche qualcosa di antiquariato, in particolare mobili. Noi siamo fino a domenica sera alle 19 come Fondazione Arché in Corso Garibaldi 116, che è di fianco a Piazza 25 Aprile, ma come dire, dall'altra parte dell'Anteo, cioè siamo a 100 metri dall'Anteo.
0: Centralissimo.
3: Lì c'è un c'è una parrocchia, di fianco alla parrocchia c'è un'entrata al nostro cartellone, il Salone degli Archi, dove le volontarie, i volontari di Arché allestiscono questo bazar, e tutto il ricavato va ai progetti per sostenere le donne e i bambini che come Fondazione Arché affianchiamo da un 35 anni con progetti e servizi, insomma.
0: Vogliamo ricordare, Paolo, appunto, che cosa fa Arché, velocemente?
3: Esatto. Arché è a Milano, Roma, San Benedetto del Tronto, si prende cura di donne e bambini in situazioni di difficoltà, spesso vittime di violenza, lo facciamo con case accoglienza, appartamenti di semiautonomia, lavoriamo nelle carceri, qui appunto ci sono donne detenute, anche dove sono detenute con i loro bambini, e facciamo costellazione di progettualità. Ci sta molto a cuore il piano culturale anche.
0: Che cosa intendi per piano culturale? Cioè le proposte che fate?
3: Le proposte, sì, gli eventi, lo scrivere cose, il provare a dire la nostra, il muoverci anche attraverso le reti. Perché? Perché altrimenti si lavora soltanto sulle conseguenze delle difficoltà sociali. Noi proviamo a fare anche un pezzetto di prevenzione.
0: Fosse mai, incredibile. Sembra una cosa quasi assurda, no?
2: Portarsi avanti, incredibile.
0: Curare,
2: pensa mamma... che cosa.
0: No, prevenire invece che curare.
2: Esatto.
0: Incredibile. Va bene.
3: Sì, diciamo che è una situazione in cui ci sentiamo molto vostre alleate. Parliamoci
2: certo,
3: chiaro. Radio Popolare. Adesso. Esatto.
0: Cerchiamo di fare anche noi il nostro. Senti Paolo, state già allestendo? Siete in preallestimento?
3: Sì. No, l'evento è già in corso. Iniziato sabato scorso e andremo avanti fino a domenica. È anche vero che un po' di oggetti sono stati venduti, però dall'altra parte sono stati anche rimpiazzati, quindi anche chi ci avesse già visitato sabato domenica scorso, il prossimo weekend troverà cose di
2: esatto, cioè c'è una rotazione, non è che ho puntato quella roba, ho visto tutto, allora basta, non vado, se non c'è quello non vado più. C'è una rotazione.
0: Esatto. Questo è il pensiero del rimestatore o rimestatrice, colui che rimesta nelle banchette delle cose usate, poco esperto. Bisogna sempre fare più giri.
2: Infatti volevo chiedere a Paolo se lui avesse puntato qualcosa, perché poi lo so che anche chi organizza, cioè dice ma questo qua magari lo metti in seconda fila, magari non lo notano, alla fine si avanza.
3: Bella domanda, mi è sdiamato, perché effettivamente sono andato sabato con mia figlia e c'era un libretto che a lei interessava, con un'avventura, e mi sono detto va bene, dai, ripassiamo il prossimo weekend, vediamo se non, nessuno l'ha preso, lo recuperiamo noi. Dall'altra parte c'è chi invece ha trovato anche qualcosa di maggior valore, c'è stato un nostro visitatore storico che ha trovato un quadro che noi non avevamo ancora apprezzato e è venuto a dirci che voleva moltissimo, molto più di quanto noi avremmo mai pensato, perché poi, come dire, noi siamo operatori sociali.
2: Certo.
3: Non è che stiamo a raccontarci in maniera diversa.
0: E non siete rigazzieri di professione.
3: Esatto.
2: Mercanti di cash or trash, no?
3: Siamo loro. E quindi, come dire, lui era molto contento, però anche noi siamo stati contenti che una relazione con un nostro cliente, amico, poi in realtà ci ha rivelato un valore che non avremmo mai pensato. Lui poteva tenersi l'informazione per sé
2: e comprarlo a 20 euro.
3: Esatto.
0: Va bene. Paolo, grazie. Dove troviamo tutte le informazioni? Sulle pagine di Fondazione Arché, immagino.
3: Esatto, arché.it o su Instagram e su Facebook, insomma.
0: Ottimo.
3: Dove volete.
0: Bene, grazie, ciao. Vai. Paolo.
3: Grazie a
2: ciao
3: voi,
2: Paolo.
3: Buon pomeriggio. Ciao,
0: Paolo
3: ciao.
0: Dell'Oca, Fondazione Arché.
2: Giulia, tu ce l'hai un gioiellino del riuso? Qualcosa che hai beccato e hai detto, cacchio, quella roba lì l'ho beccata al mercatino e...
0: Beh, ne ho infiniti. Tanti.
2: Pensaci, poi me ne dici uno.
0: Tanti tesori.

Ciao Giulia, questo weekend da venerdì 25 a domenica 27 settembre a Mare Culturale Urbano torna il Festival di Iconografie del XXI secolo. Saranno 3 giorni di incontri gratuiti per parlare dei grandi temi del presente, dalla Milano sempre più difficile da abitare insieme a Tea Acic, a come sono cambiate le guerre e il modo di raccontarle con Cecilia Sala. Sabato parleremo anche di Israele e Gaza, avremo Noam Shezaf, giornalista israeliano e fondatore di Più 972 Magazine, insieme alla scrittrice Wida Tamimi e al fotografo Federico Vespignani. E poi sempre sabato alle 21 proietteremo gratuitamente in anteprima Nazza, il nuovo documentario di Yuval Avram e Rachel Shor, appena premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, bisogna soltanto prenotarsi sul sito di maremilano.org e iconografie.it. Vi aspettiamo.

0: The Alan Parsons Project, Games People Play. Termina così questo primo blocco di Vieni con me, 1 minuto e 17 di pubblicità e poi seconda parte. Siete lì!
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Seconda parte di Vieni con me, Matteo Villaccio e Giulia Stripoli con voi fino alle 17.

Ciao Giulia, sono Sandro Joyeux. Tutto bene? Ti volevo ricordare che domani suoniamo con Bambara Files al Centro Internazionale di Quartiere di Corvetto, via Fabio Massimo 19. Quindi, come ti dicevo, con il progetto Bambara Files, che racconta la musica del Mali, del Burkina Faso, la musica dei griot. Il concerto inizia alle 21:30, l'ingresso è 10 euro. Ti aspetto per questa grande notte africana. Ciao ciao.

0: Questi erano i Bambara Files del sì. Appunto il progetto musicale di Sandro Joyeux. Allora io il francese, porca miseria, mi sbaglio sempre, sempre, costantemente. Sono una pippa con queste pronunce.
1: No, sono, non bisogna dire Sandro
0: perché è l'inglese che mi rovina, vabbè, niente.
1: Comunque ce l'ha detto lui.
0: Al CIC, via Fabio Massimo, per chi non se lo ricordasse. Intanto c'è una telefonata. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami? Io non la sento.
1: Perché anch'io?
0: Ma niente, non...
1: Cioè, non è, anche perché sarebbe strano, sentissi solo io, vorrei vedere sempre le voci.
0: Allora, c'è effettivamente un qualche cosa che non riesco a capire.
1: A livello tecnico.
0: Però, effettivamente, sì, anche perché per dirti, non sento per nulla il mixer. Cioè, io credo di stare alzando la base in questo momento.
1: No, ma infatti lo fai. Ah. È bello che tu sia una delle sorda di mixer. Però, sì, esatto. Prova a alzare la base.
0: Va bene. No, guarda, sto alzando la base. No, ho paura di stordire le persone.
1: No, non si sente niente. No, te lo dico io.
0: Va bene, niente, così è. Comunque, caro Matteo Villacci, ben ritrovato. Sono le 16:34 minuti e questa Vieni con me. Siamo in onda, forse muti, chissà.
1: Ma infatti stavo pensando, pensa che bello se dobbiamo come dire, portare altri 25 minuti di contenuti senza il mixer.
0: Già è difficile farlo
1: senza il mixer.
0: Va bene, pronto.
1: Eccoci.
2: Pronto, ciao. Oh,
0: adesso ti sentiamo, mamma mia. Sentiamo. Allora, non eri una voce nella nostra testa.
2: Ma che bello. Ma che bello, finalmente. Infatti dicevo, ma io li sento benissimo, che succede?
1: Non lo so, misteri del mixer. Oh. Comunque, ciao, benvenuto.
2: Ciao, ciao Giulia, ciao Matteo, sono Enrico. Ciao, mi chiamo da via Padova, da Milano, da ciao. Crescenzago.
0: Ciao, oh, Enrico da Crescenzago, che succede?
2: E ciao anche a Sandro Joyeux, mitico.
1: Sandro Joyeux.
0: Vedi che però tu anche dici Joyeux con l'apertura finale.
1: No, lo dici tu Joyeux, è Joyeux.
0: Joyeux.
1: Esatto.
0: Basta. Allora senti, mi state veramente
1: basta,
0: mi sto
1: non,
0: mettendo
1: non nomi,
0: io
1: Enrico,
0: già mi metto in imbarazzo da sola per conto
1: più,
0: mio
1: cioè perché...
2: non lo nominiamo più, però è un grande,
1: gli vogliamo bene, ma
2: di presentarlo al Carcano a una serata di viva Palestina.
1: Un grande
2: quindi, perché no, probabilmente magari lo si va a vedere domani
0: al CIC. Senti Enrico, esatto. Invece tu dove volevi portarci? Non
2: io
0: domani ne
2: portarci. No, stasera volevo portarvi, già stasera, ma poi anche nei prossimi mesi, una volta al mese a Lambretta invece, in via Rizzoli, che appunto, no, sfuggendo un po' all'eventificio milanese, come dicevate, potrebbe essere bello invece fare un appuntamento fisso mensile di cittadinanza, di cultura e arte gratuita, cioè la rassegna teatrale Luci della Rivolta a Lambretta, che riprende proprio stasera.
0: Cioè tu dici sarebbe bello perché a Lambretta già c'è, sarebbe bello per chi ascolta.
2: Sarebbe bello per chi ascolta.
0: Okay. Esatto, dici inserirsi in agenda un appuntamento ricorrente.
2: Si vedono delle persone con cui si condivide la città e il quartiere, in cui magari si sogna appunto una città più a portata di donna e di uomo. Ecco.
0: Speriamo,
2: soprattutto
0: di donna.
2: Bisogno.
0: Decisamente sì. Va bene, Enrico, Lambretta da quando?
2: Da stasera, sarà una donna ad iniziare il secondo anno della rassegna teatrale, Alessia Marra, è una danzatrice che porta dei progetti coreografici suoi, e stasera si intitola Un semplice fortino, fuori dal comune, who? Me? E saranno tre studi di danza, insomma in questa rassegna si prova a dare un po' uno spaccato sulle varie espressioni artistiche, per cui a settembre adesso c'è la danza con Alessia Marra, poi a ottobre ci sarà Simone Savogin, un monologo di Poetry Slam, Ape Operaia, che interseca capitalismo, apicoltura, natura,
0: lavoro povero, eccetera, eccetera, sostenibilità.
1: Sostenibilità.
2: Poi a novembre, se posso, se ho
0: tempo, poi ci richiami Enrico.
2: Sì, a Volo d'Angelo, uno spettacolo teatrale sulla Bosnia di Federica Cottini con Michelangelo Canzi, e poi ci sarà una lettura per bambini al Basel a dicembre, ma poi vi richiamerò, insomma, comunque, su Lambretta, sui social del Lambretta ci sono tutte le informazioni, è sempre ingresso libero e gratuito, con 5 euro c'è anche la cena vegana, quindi per tutti i palati e tutti gli stomaci, e spero di vedere tutte e tutti comparire prima o poi a Lambretta e vedere del teatro insieme.
0: Evviva!
2: Evviva!
0: Ciao!
1: Ciao, grazie mille, un abbraccio!
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao!
0: Ciao Enrico!

0: Mamma Maria, bless the ladies, sono le 16:41, puntatona ricca, devo dire.
1: Sì, pienissima.
0: Oggi il mixer pienissima. Mi sta facendo
1: mixer
0: impazzire.
1: Il mixer fa quello che vuole.
0: Quello che vuole, vabbè, totale autogestione qui nello studio 3 di Via Ollero 5. Dicevo, puntata ricca, bella ricca, siamo partiti raccontandovi un po', facendo il resumé della situazione politica e sindacale nel mondo della moda. Vi abbiamo segnalato anche un mercatino dove andare ad applicare del buon rovistamento. Come si dice l'atto
1: di rovistare
0: e sindacale nel mondo della moda? Vi abbiamo segnalato anche un mercatino dove andare ad applicare del buon rovistamento. Come si dice l'atto
1: di rovistare?
0: Di rovistare.
1: La ravanata.
0: La ravanata.
1: No, la ravanata non è molto elegante.

0: gambe in questo caso, e quindi andiamo a parlare della seconda edizione di Pedaliamo per la Pace, e ce la facciamo raccontare da Luca Cisotta, che è collegato con noi. Ciao Luca.
1: Ciao Matteo, ciao Giulia, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie per questo spazio.
2: Buon pomeriggio a te Luca, dove si pedala, perché si pedala?
1: Lo dicevate voi, questa è un'iniziativa in corso fra fra FIAB ed Emergency. L'obiettivo è quello chiaramente di portare ancora una volta un'iniziativa, un messaggio di pace, e quindi ci sono una serie di iniziative fra luglio e settembre, di una serie di pedalate. L'obiettivo è quello di coprire la distanza che ci separa, che separa Roma da Kiev, e il richiamo è al fatto che i nostri infermieri, i nostri medici in Ucraina si muovono in bici. In questa serie di iniziative abbiamo pensato di organizzare una pedalata che unisca i comuni della Martesana che hanno aderito a Ripudia, e quindi faremo una pedalata che parte dal nuovo anfiteatro della Martesana, dal Nama, e arriva fino a Gorgonzola, dove saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni che hanno aderito a Ripudia. Avremo lì un momento di confronto e da lì poi ripartiremo per andare a farci una mangiata in Zago presso il Mocambo Art Music Bar.
2: Allora, è libera, accessibile, gratuita la pedalata? Come funziona? Ovviamente è un'iniziativa benefit, quindi è tutto ricavato, va devoluto, come dicevi, alla campagna Ripudia, campagna di Emergency, a sostegno per un rifiuto, appunto, per ripudiare, come dovremmo costituzionalmente imposti, la guerra. E per pedalare però come ci si organizza?
1: Sì, noi chiediamo un contributo sia per il sostegno dei nostri progetti e anche per la copertura assicurativa dei partecipanti. Okay. Quindi il contributo che chiediamo è di 7 euro, di cui 4 vanno in Emergency e 3 a copertura dell'assicurazione. Ci si prenota se possibile prima, altrimenti direttamente in loco, per cui chi verrà dalle 9 alle al NAMA si potrà iscrivere direttamente lì. Lungo il percorso confluiranno i ciclisti in due diversi punti di raccolta, uno è Vimodrone e l'altro è Cernusco, e anche lì ci si potrà unire e iscriversi al momento stesso.
2: Bene.
0: Perfetto, grazie mille Luca Cisotta per averci invitato in qualche modo a pedalare e per il motivo per cui di fatto lo fate, lo organizzate. Grazie mille, buona pedalata.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo tutte e tutti. Buona serata.
2: Ciao,
1: buona
2: Luca.
0: Serata a te. Ciao Luca.
2: Questa doveva partire adesso. Canapa, i punk.

0: settimana Pai Pancreas, e ogni volta che passiamo i Pancreas c'è gente a casa che esulta, che ce lo vuol far sapere, che ci scrive, che si accende delle grosse torce in questo caso, ma questo è un altro discorso.
1: Ci vuole far sapere anche questo, Claudio.
0: Esatto, saluto a Claudio, ovunque lui sia adesso con la testa e soprattutto...
1: E la torcia.
0: Un saluto soprattutto a Paolo Noise, che bello risentirti, che bello averti con noi, ciao Paolo.
2: Ciao, è sempre bello, siete la nostra radio preferita, sempre.
1: Ciao.
0: E voi, come puoi sentire, siete tra i preferiti non solo nostri, ma anche di chi ci ascolta. Questa volta l'occasione è proprio bella, perché sabato e domenica c'è il Ruvido Live and Loud, l'appuntamento che serve a ricordare la figura di Cristiano Baldo, che adesso magari lascio raccontare un pochino a te, e che è un evento, tra l'altro, carico di cose. A cui abbiamo già accennato, ma appunto partiamo da un piccolo ricordo di chi è stato Cristiano Baldo.
2: Allora, Cristiano Baldo per me in particolare è stato un grandissimo amico, quasi un fratello. Per i Pancreas è stato per un po' Sesto Pancreas. Io l'ho conosciuto in un'altra radio, Radio Lupo Solitario, dove lavoravamo sia io che lui. Facevamo una trasmissione, io la mia, che si chiamava Chaos, lui la sua, che si chiamava Ruvido Live and Load, che poi dà appunto il nome al festival. E poi niente, ci siamo conosciuti, e poi l'ho portato nei Pancreas. Insieme abbiamo fatto un collettivo di DJ che si chiama Ruvido Chaos Bang, e che dire, un gigante della musica indipendente, una persona meravigliosa, che quando è venuta a mancare un anno fa, io personalmente, ma credo molti, insomma, mi sono sentito vacillare, nel senso che mi sono accorto di aver perso un amico prezioso sicuramente, ma anche qualcosa
1: di più,
2: che faceva proprio parte di me, no? Che aiutava a definirmi per quello che sono, come se fosse mancata una piccola parte di me. Ed è stato un sentimento che ho visto condiviso in molti, e quindi quando questa cosa succede non solo a te, ma a una comunità intera, ti rendi conto di aver avuto a che fare con un gigante proprio nella scena.
1: Senti Paolo, Ruvido Live and Loud, la musica come dovrebbe essere, questo è un po' lo slogan, no? Come dovrebbe essere la musica?
2: Ma direi così, come la faremo noi, libera, spontanea, senza il pit, senza prezzi enormi, senza costi enormi per la gente, soprattutto senza quei pit lì che creano una differenza di status sociale per vedere il concerto, se sei ricco stai davanti, se sei povero stai dietro. È anche un modo per riaffermare il fatto che a noi ci piaceva, e a Cristiano e a Ruvido piaceva, un tipo di modo di fare musica differente, che è quello che cerchiamo di riproporre.
1: Di vivere i concerti.
0: Sì.
1: Che programma c'è? Se andate ovviamente sul sito ruvidolive.it trovate recapone della domenica, recapone del sabato. Paolo, ce lo ricordi?
2: Ma guarda, sono un sacco di nomi, per cui mi dovete un po' aiutare. Comunque praticamente il sabato saranno proprio dei concerti più o meno veri e propri, che si parte dal pomeriggio. Adesso mi ricordo Joachim Merdavic, non è Canta Consolare, che hanno le luci rosse, Circus Punk, che sono alla fine, l'Oste, ce ne sono un bel po', In East Fall, Mamma Bluegrass Band, adesso spero di averli detti tutti. Mentre invece la domenica, sempre partendo il pomeriggio, mi pare verso le 15 o le 16, non mi ricordo, comunque insomma abbiamo radunato una valanga di amici che hanno lavorato, conosciuto, che sono stati con Ruvido. C'è stata subito una gara a rispondere positivamente a questa cosa qua, che va tutto in beneficenza, quindi vengono tutti gratuitamente. Erano talmente tanti che non siamo neanche riusciti a dare spazio a tutti, e spero per questo di fare un'altra edizione. E comunque ce ne sono tanti: Atlas, Black Vomit, The Roser, il Danno, no, che ex Porno Riviste, Flaco Punks, anche Bird di Dirty Bastard, Nandere senza Venza, Omar Pedrini, Olli Delicenton, vabbè, noi ovviamente,
0: voi, esatto,
2: Water Tower, Taiko, RFC, adesso Se ho dimenticato qualcuno, però li trovate.
1: Insomma, è una grande festa, in primis, mi sembra, oltre che un'occasione per sentire musica, ballare, bere, proprio e un poi, momento di
0: che bello che una
1: relazione.
0: Che una figura, no, in qualche modo vi riporti tutti insieme. Un palco che sembra, per me, di ritornare quasi alle scuole superiori. Il che vuol dire che davvero lui era una persona in grado di creare intorno a sé, di tenere intorno a sé quello che di fatto è una scena vera musicale.
2: Sì, sì, guarda, quando è successo l'anno scorso abbiamo fatto una cosa molto simile, fatta quasi improvvisata, sì, a Mignano al Circolone, e ha avuto questa doppia valenza, cioè da una parte appunto quel senso di smarrimento e fragilità che ci ha colto un po' in tanti, e quindi mettendosi vicino, mettendosi insieme, quando ti senti fragile ti sostieni un pochettino di più, quindi abbiamo capito anche il valore, no, di stare nel gruppo, che era una delle cose che diceva sempre Cristiano, stare nel gruppo, stare insieme era proprio uno dei suoi motti, e dall'altro punto di vista lui è sempre stato uno che non lasciava indietro mai nessuno. Io ai concerti dei Pancras, una scena che vedevamo spesso quando andavamo in una location, se c'era qualcuno che era un po' in disparte o magari qualcuno che del locale aveva un ruolo marginale o semplicemente era timido, lui veniva in camerino, lo vedevi che partiva, prendeva due cose da bere, due cose da mangiare e andava da queste persone per tirarle dentro nella malotta, come diceva lui, perché tutti quanti dovevano stare, e gli piaceva che tutti partecipassero dell'evento, quindi proprio un modo di vivere la vita che mi ha insegnato tanto, ci ha insegnato tanto, non con le parole ma col modo di essere, col suo modo di essere ruvido, che poi in realtà ruvido non era.
1: Giusto, beh, bellissimo, sì, effettivamente è sempre così, sono quelle persone poi dall'aspetto un po' più stile che,
0: esatto,
1: in realtà hanno il cuore di panna. Va bene, Paolo Noise dei Pancras, grazie, l'appuntamento, non l'abbiamo detto, sabato e domenica facevamo riferimento a questo sabato,
2: sì,
1: a questa domenica, e a Saronno.
2: E a Saronno, sì, al parco ex seminario, giusto?
0: Sì,
2: aiutami.
0: Yes. Giusto, giusto.
2: Che è in via Varese 159.
1: Esattamente. Perfetto. Bene, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao Paolo.
1: Grazie.
2: Vi aspettiamo tutti, ovviamente.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Bene, Mr. Villacci, io stavo per cercare un brano, solo che noi siamo arrivati a 2 minuti e 50 e secondi, per cui in realtà
0: vuoi cantare dal vivo per quasi 3 minuti?
1: Oh, possiamo. Guarda che potrei.
0: No, ma lo so, infatti.
1: Potrei.
0: Arriverà quel giorno, lo so.
1: Esatto. In cui faremo una puntata solo cantata.
0: Solo musical. Guarda, quando ci puzza di lavorare qua, facciamo sto finalone, poi andiamo da Sciocchi e ci consegniamo.
1: Sì, esatto, così già,
0: sì,
1: già frustrati. Va bene, no, allora c'era una segnalazione di Graziella che forse valeva la pena rilanciare.
0: Sì, due segnalazioni.
1: Ah, due
0: perché
1: segnalazioni.
0: Segnala
1: sì.
0: Water for Life, la proiezione dell'estratto dedicato a Berta Cáceres Flores. Il 24 settembre ore 21 allo spazio Mutuo Soccorso Piazzale Stupari 18 a Milano, alle ore 20 cena sociale offerta libera, tra l'altro alle 21 appunto la proiezione di qui sopra, l'abbiamo già ricordato una volta, ricordiamolo ancora, Piazzale
1: ripetita.
0: Stupari, andateci coi mezzi che con la macchina è un casino, sono i lavori.
1: Sì, esatto. Poi invece segnala un evento legato alla questione Cuba, che sapete anche quello altro temone di quello che sta succedendo a Cuba. Oggi lo seguiamo, cerchiamo di seguirlo sempre in diversi aggiornamenti. Le iniziative sono varie e sparse, questa è una di quelle, Cuba Oggi, ed organizzata dalla sezione Ampi Matteotti del Riccio in collaborazione con Villa Pallavicini. L'appuntamento è per domenica 27 settembre alle ore 18:30 a Villa Pallavicini, che si trova in via Meucci 3 a Milano, ed è un incontro con Ruben Umbreio dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba e Giorgio Oldrini, giornalista e per 8 anni corrispondente dell'Unità a Cuba. Questo è quanto, Matteo Villacci, credo che abbiamo detto tutto. E
0: punto, sì,
1: noi
0: punto
1: dobbiamo dare appuntamento a domani, che siamo da terra madre.
0: Siamo da terra madre, siamo in quel di Torino, e quindi cari ascoltatori, visto che ce li abbiamo gli ascoltatori a Torino che scrivevano l'altro, noi domani siamo da terra madre, vedete di organizzarvi e portarci cibo. Io la butto lì.
1: Sì, sai, cioè, mai che a terra madre del cibo, perché effettivamente manca.
0: No, portateci voi. Procuratevelo lì.
1: L'ho fatto da
0: casa. E portatelo a noi.
1: Così vi arrestano. Va bene.
0: Sì, certo.
1: Va bene. Allora, domani da Torino. Tra poco i poveri ma belli già a Torino. Loro vi racconteranno oggi che cosa succede a Terra Madre 2026. Io vi aspetto invece questa sera in auditorium.
0: Ah sì, giusto.
1: Mi raccomando,
0: ragazzi,
1: con il codice Burn, questa serata collettiva di ascolto collettivo sul podcast Il Codice Burn, vi aspettiamo con Dimitri Zanusso, con Esther Memeo, con insomma tanti altri e tante altre ospiti. Mancate solo voi, l'ingresso è gratuito. Dalle 20 DJ set, Mr. Cegna in console, poi dalle 21:30 con il live pop. Grazie Matteo Villani.
0: Grazie Giulia Strippoli.
1: Grazie a voi, a domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
4: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
5: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: Buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare in diretta da Torino alle 17:02 minuti, poveri Mabelli.
1: Disma, ci eravamo mai spinti così lontano?
0: Mai, mai, mai, Massimo Novara in passato.
1: Sì, nel Piemonte l'abbiamo battuto, ma solo Novara, che forse è più vicino a Milano che a Torino.
0: Quindi. Le nostre colonne d'Ercole oggi infrante in questa città così misteriosa, così esoterica, questa città sabauda,
1: città pazzesca, città fra l'altro della squadra tifata da Disma e Dylan Pestalozza, la Juven, ma
0: forza
1: anche
0: Juven.
1: Del Torino, ricordiamo il grande Torino. Il grande Torino del padre di Sandro Mazzola, che voglio ricordare io da interista, quindi che è andato a raggiungere gli angeli e suo padre.
0: Ma padre Sandro Mazzola, Mazzola.
1: Sì, ben Valentino, certo, no, Valentino, mitico Mazzola. Del grande Torino.
0: Abbiamo visto Superga, abbiamo visto il Dio Po.
1: Sì.
0: Abbiamo.
1: Tra l'altro il Po ci sembrava come un lago. Cioè non si vedeva la corrente, perché Torino comunque è in pianura, quindi c'è la spinta delle Alpi, del Monviso, di tutta quella situazione lì inclinata. No, qua non si vede, sembrava fermo.
0: Però ricordiamo che anche Torino comunque fa parte della nostra Padania libera! Padania libera! Di nuovo qua unire i popoli del nord lungo il fiume Po.
1: Guarda che qua ci credono, però, se diciamo sta cazzata.
0: Cioè comunque il sentimento è quello. Ma per riequilibrare le sorti, diciamo che abbiamo mangiato abruzzese.
1: Abbiamo
0: e
1: mangiato arrosticini buonissimi, sì, pecora vera. E anche fegato fegato di pecora, ma era di pecora?
0: Era fegato, ma fegato.
1: Era fegato di magatello.
0: Andava a sostituire il mio, era un trapianto di fegato.
1: Il magatello brado.
0: Cioè. Non era quello.
1: Fabio Fimiani si mette le mani nei capelli
0: che non ha.
1: Ah, oh, comunque puoi andare in Turchia perché costa pochissimo il trapianto, ti tolgono dei peli di barba e diventi come Conte, l'allenatore del Napoli.
0: Abbiamo controllato durante il viaggio d'andata da Milano a Torino sul nostro Frecciarossa in terza classe per vedere quanto costava, perché per rimpolpare un po' il mio ciuffo che sto coltivando in questo periodo.
1: Sì, bravo. Occhio, perché quelle cuffie lì, secondo me, che ti sei messo in testa potrebbero rovinarlo.
0: Sai che mentre ero in terreno mi sono passato una mano nei capelli e poi ho avuto il dubbio che uno mi fosse rimasto
1: tra le dita.
0: Ho controllato, non ti sei
1: e te lo sei rimesso?
0: No, ho controllato in modo accanito, ma non c'era.
1: Meno male. Io stavo giocando a Candy Crush Soda Saga.
0: Sì, bellissimo.
1: Fantastico.
0: Impagabile.
1: Dicevamo che noi siamo qua con
0: Terra Madre, Salone del
1: Terra
0: Gusto,
1: Madre, sì,
0: Slow Food.
1: Mamma mia, pazzesco, bellissimo. In 4-5 piazze di Torino.
0: Più un viale.
1: Sì, adesso poi faremo un recap un pochino più puntuale dei luoghi torinesi dove c'è Terra Madre, bellissimo, un sacco di stands. Abbiamo mangiato abruzzese gli arrosticini e pugliese le bombette della Valle d'Itria,
0: che sono le stesse bombette che ci portavano alla postazione di Poveri Mabelli e Snus con Braga a Fa la cosa giusta.
1: Cavolo, sì, vecchi tempi, per un po' di tempo che non li vedevamo a Fa la cosa giusta, invece è bello trovarli qua a Terra Madre. Sì. E fra l'altro li abbiamo trovati sfruttando due sensi:
0: l'olfatto
1: e poi la vista per il fumo.
0: Soprattutto
1: all'inizio l'olfatto, dicevamo: ma cos'è? E poi alla fine abbiamo visto, e poi c'era questo. Io dico: ma guarda che c'è il fumo che sale. E poi e anche per gli arrosticini abbiamo visto il fumo che saliva.
0: Avete presente i fumetti di Braccio di Ferro con Poldo che volava sentendo l'odore degli hamburger?
1: Uguali.
0: Abbiamo fatto più o meno la stessa cosa.
1: Esattamente.
0: Comunque, qua oggi e nei prossimi giorni con Radio Popolare da Slow Food, Terra Madre, Salone del Gusto a Torino in diretta per raccontarvi un po' di cose che succedono da queste parti, oltre che ovviamente le nostre corbellerie. E ringraziamo subito intanto il nostro primo ospite che ci ha portato le birre, Walter Musso. Buonasera, benvenuto.
2: Nonostante il cognome non faccio le birre.
0: Non fai le birre.
1: Ah, è vero. Non sei parente di Teo Musso.
0: Sono parente. Peccato.
1: Però vabbè, ma l'importante è che noi le trangugiamo, quindi
2: ovviamente.
1: Perfetto, sì.
2: Allora, recuperare.
1: Grazie mille.
0: Walter, uno dei deus ex machina di tutta questa situa pazzesca che c'è oggi a Torino, stand ovunque, tu sei della parte della comunicazione, raccontaci un pochino, insomma, quest'anno come sempre biodiversità e Italia, ma non solo Italia, ci sono anche stand che arrivano dal resto del mondo. Qual è il focus di questa terra madre?
2: Allora, Carlo Petrini ci ha detto: facciamo una terra madre camminabile. E noi abbiamo cercato di fare un terra madre camminabile. Poi ha detto: ma facciamo 40 anni ed è una data importante della storia di un'associazione. Sì. Ha detto: allora dobbiamo cercare di farlo camminabile anche in un bel posto. E quindi l'abbiamo fatto in centro di Torino.
0: È la prima volta che si svolge diffuso nel centro di Torino.
2: È la prima volta che si svolge diffuso così, perché avevamo fatto già un tentativo, avevamo già fatto un'edizione al Parco del Valentino. Adesso abbiamo invaso il cosiddetto salotto buono, no? di Torino. Abbiamo fatto 2 anni al Parco d'Ora perché c'era questa idea di rigenerazione ed è un parco che era il parco siderurgico per eccellenza che è stato rigenerato. Allora il nostro tema era la rigenerazione e l'abbiamo fatto lì. Adesso qui di cosa parliamo? Parliamo di biodiversità. Biodiversità che riteniamo sia un po' la nostra assicurazione per il futuro, ma non parliamo solo di biodiversità.
0: È come un fondo pensione.
2: È meglio, perché non c'hai il fondo, i fondisti, come possiamo chiamare. No, che è un po' la nostra assicurazione per il futuro, ma non parliamo solo di biodiversità vegetale, animale, ma anche quella culturale, perché crediamo che la contaminazione, la diversità per noi è un grande valore. E di qua abbiamo costruito questa manifestazione, dove sì, c'è la parte divertente e gastronomica, che sono quella degli arancini e delle bombette e molte altre, che chi cammina per queste vie, perché noi facciamo tutta Torino Centro, da Piazza Carlo Felice, San Carlo, Piazza Castello, il cortile del Castello, Piazza Vittorio Veneto, via Roma, e abbiamo proprio il centro, ma poi palazzi storici abbiamo.
0: Sì, siamo entrati in un palazzo storico dove c'era
1: bellissimo,
0: una mostra di Slow
1: sì.
0: Food, e siamo entrati e abbiamo detto: cazzo, ma Torino è più bella di Milano.
1: Eh sì, perché poi vabbè, noi siamo un po' degli esterofili.
0: Sì, siamo Milano centrici di solito, però è una città pazzesca Torino comunque.
2: E no, la cosa che secondo me è carina in questo senso, che è tipo Palazzo Madama, Palazzo dell'Archivio, Palazzo Carignano, sede del Museo del Risorgimento, quanto sono protagonisti di vari eventi della manifestazione. Sì. Quindi chi viene a Torino non solo incontra la biodiversità del mondo, ma soprattutto incontra anche la città, la vive.
0: È certo, è la diversità culturale, perché cibo è cultura e la cultura si manifesta appunto attraverso il cibo. E oggi c'è anche Mattarella che arriva a Torino, c'era uno striscione grande,
1: esatto, oltre
0: sul Teatro Regio,
1: a Radio Popolare, anche Mattarella.
0: Anche Mattarella, sì, c'era Viva Mattarella, un grosso striscione sotto il quale noi abbiamo fatto anche un selfie, perché comunque
1: vogliamo apparentarci col presidente,
0: al presidente,
1: sì,
0: che arrivava a Torino oggi come noi, non è un caso, diciamolo. E comunque abbiamo qua alla nostra destra anche una libreria, credo. Comunque ci sono dei pezzi di carta che di solito
1: rilegati
0: che
1: delle magliette anche,
0: libri, culture, eccetera, eccetera. Quindi la cultura attraverso il cibo.
2: Il cibo è cultura, il cibo è politica, il cibo e dialogo, se lo si vede bene, se lo si vive bene, e tante cose attorno al cibo, gira il mondo.
0: Ma
2: pensiamo solo
0: non dirlo a me, devo
2: alla
0: perdere
2: questione
0: 20 kg.
2: Purtroppo della guerra, addirittura il cibo è diventata un'arma di guerra,
0: sì,
2: i palestinesi,
0: lo è sempre stata, sì.
2: Sì, però in questi anni è diventata in modo per... allora c'era scarsità quando c'era la guerra,
0: sì, sì.
2: Adesso si impediva, era proprio un'arma per portare alla fame.
0: Certo.
2: Quindi il cibo è economia, è antropologia, è cultura, è sociologia, è tutto. Carlo Petrini, attorno alla parola cibo, ma parola cibo non solo nel senso gourmettistico del termine, perché è una variabile.
0: Ecco, a proposito di Carlo Petrini, com'è la prima edizione di questa grande manifestazione
1: senza di lui?
0: Senza di lui, cioè la state vivendo in un modo particolare, insomma, quali sono le vostre sensazioni anche umane, so che anche tu umanamente eri legato a lui, ecco.
2: Allora, io quest'anno faccio 30 anni di Slow Food e quindi ne ho passati tantissime con Carlo. Guarda, no, noi siamo partiti da questo presupposto qua, che sostituire Carlo, imitare Carlo e essere sconfitti. Non c'è un altro Petrini e quindi non siamo andati alla ricerca di qualcosa, ma siamo andati alla ricerca delle sue parole e cerchiamo di metterle in pratica. Cerchiamo di mettere in pratica i suoi insegnamenti, cerchiamo di mettere in pratica quello che lui vuole e avrebbe voluto. Ad esempio, tu hai citato prima che qui c'è una libreria. Oggi abbiamo presentato 18 volumi che lui ha fortemente voluto, perché noi avevamo detto facciamo una piattaforma. No, io voglio volumi che i ragazzi le possono sfogliare, le persone le possono vedere, dove abbiamo fatto un censimento della biodiversità italiana, di quei prodotti in via d'estinzione, uno per regione, 18 perché Piemonte, Valle d'Aosta e Molise,
0: certo,
2: e Abruzzo sono assieme, però è un volume grandissimo. E quando oggi Mattarella...
0: Trentino e Alto Adige?
2: Trentino e Alto Adige li abbiamo messi assieme.
1: Ah, insieme.
2: Sì, sì, sì.
0: No, perché poi dopo abbiamo qua tutte delle situazioni di Trentino e Alto Adige.
2: Sì, forse l'Alto Adige...
0: Non dire niente di più, perché poi qua se no si innesca una...
2: Quindi, esatto. Per ora è ancora entro i confini, esatto. Diciamo così. E quindi abbiamo messo questi volumi che abbiamo fatto vedere al presidente Mattarella, che si è commosso, nel senso che non si immaginava un'opera così, di cui si può visitare, certo, si può vivere, perché non è solo volumi qui a Terra Madre. Questi prodotti le vedi e le percepisci, certo. Ma poi c'è molto estero, c'è comunità che vengono da 120 paesi.
0: Sì, sì, abbiamo visto, abbiamo incontrato un po' di culture fuori dall'Europa, abbiamo visto il Giappone, abbiamo visto la Corea, abbiamo visto poi paesi europei, la Slovacchia. Ti chiederei, Walter, se puoi farci questa cortesia, dato che poi qua già sono arrivati un po' di spettatori e ospiti davanti alla postazione che abbiamo qua in Piazza Castello a Torino. Siamo, lo diciamo per gli ascoltatori, a dietro o davanti quel grosso palazzo di
1: il grattacielo fascista,
0: grattacielo che ricorda i fascismi, con sì, una grande bandiera italiana sopra.
1: A me piace molto, però
0: è bello,
1: è molto bello.
0: Ma siamo in particolare davanti al Media World,
1: sì,
0: e alla CRAI, siamo qua davanti a loro, se volete venirci a trovare. Ma ti chiederei, Walter, se puoi andare a farci da inviato o portamicrofono estemporaneo per andare a pescare i nostri prossimi ospiti, di cui si occupa quella splendida signora che c'è in prima fila con il caschetto. Che
1: lei ha appena dato della vecchia.
0: Come della vecchia? Ho detto splendida signora.
1: Le hai appena dato della vecchia.
0: Non ho dato della vecchia.
1: Ma sì, ma sì.
0: Sei capito? Era un giro di parole. Vabbè, niente. Allora, comunque, però, vai da quella vecchia.
2: Per me vecchia signora è...
0: E comunque la nostra età.
1: Eh sì, beh, quindi.
0: Quindi è quella roba lì. Vabbè, Marta, scusaci. Allora, Marta Villa.
3: Sono più giovane di voi.
0: Lo so, sì, cioè, sì, vabbè, più o meno, siamo lì. Ecco.
1: Ma noi siamo sempre giovani, siamo evergreen, proprio, sì.
0: Abbiamo 30 anni, no? Allora, no, Marta, grazie.
1: Per gamba di smarrone.
0: Marta, già in forza al verziere del mitico Fabio Fimiani. Marta, tu ci hai portato un parterre de roi qua di ospiti da vari posti d'Italia, tra cui dei ladini, dei trentini, delle cose. Marta, parla al microfono.
3: Sì, abbiamo portato appunto due regioni, sì, allora il Trentino e il Veneto, perché gli amici ladini sono gli amici ladini, quelli poveri del Veneto, non quelli ricchi del Trentino Alto Adige, e con prodotti diversi, di cui si può fare, come dire, una... Si può condire una cena.
0: Partiamo dal peperoncino.
3: Va benissimo.
0: Andiamo al peperoncino, allora. Allora, abbiamo qua questo...
1: Tra l'altro vestito in maniera coordinata con maglietta e cappellino anche, e forse occhiali anche in
4: salve, salve. Dopo quello che avete detto alla mia amica, voi avete i giorni contati.
1: Grazie.
4: Prego, niente paura.
1: Lo sapevate già.
0: Chi sei? Come ti chiami?
4: Mi chiamo Maurizio, vengo da Mori, vicino a Rovereto, e mi definisco il più grande produttore di peperoncino trentino al mondo.
0: Perché sei l'unico.
4: Bravo.
0: Lo sapevo.
4: Vedi, ma, lo sapevi.
0: Beh, cioè, lo sapevo, me lo immaginavo. Peperoncino, cioè, in Trentino il peperoncino.
1: Trentino, cioè. Ma, uno pensa al Messico di solito.
0: Ma no, alla Calabria.
1: La Calabria.
0: La Thailandia.
4: Invece... Ma non, ecco, sapete perché ho fatto il peperoncino trentino? Perché è l'unico che fa rima.
0: È vero, è vero.
4: Allora, qui è ci vero. Sta.
1: Ma intanto, rima anche nel gusto.
0: Scusa, c'è una contestazione. Intanto, c'è un signore con la bicicletta. Se vuoi, Maurizio, se vuoi andarlo a intervistare.
1: Sì, cos'è che vuole?
0: Sentiamo
1: quel signore,
0: signore con la bicicletta.
1: Signore con la bici, qual è il motivo del contendere?
5: Il contendere è perché i peperoncini sott'olio li fa bene mia moglie, perché è della provincia di Matera.
1: Matera.
5: È una ricetta che le ha insegnato a una australiana. Ha una ragazza di Atlanta e ci manda le foto che lei ha insegnato a sua mamma a fare i peperoncini sott'olio.
1: Allora, aspetta. Abbiamo Matera, l'Australia Matera, e la Georgia, Stati Uniti. Cioè,
5: esatto,
1: una triangolazione assurda.
5: È una ragazza rumena che era l'assistente.
0: Attenzione, c'è la rumena.
5: È una Giorgia, un'assistente rumena che poi è ritornata in Romania. Io andavo dal dentista.
1: In Romania?
0: No, in Serbia, Serbia.
1: Ci sono i viaggi per andare nell'est Europa per rifarsi i denti,
0: Però lei si è rifatto i capelli in Turchia, dica la verità.
5: No, io adesso li ho tagliati, ma 80 anni li ho ancora. Okay.
1: Avevi i capelli lunghissimi?
5: No, tutti belli, mi facevo la permanente per agganciare le pollastre. Comunque,
0: le pupe,
5: questa ragazza qua, vabbè,
1: ognuno le chiama come vuole.
5: Eravamo amici del suo datore di lavoro, che è il dentista, e lei li ha tastati, li ha assaggiati. Poi è andata via, ha aperto uno studio in Romania e ci manda le foto che fa questo genere di alimento che è buonissimo. Non tanto piccanti,
0: ma
5: è un
0: dolce,
5: piccante amabile.
0: Agrodolce.
5: Oggi ho mangiato pasta e ceci con un filo d'olio e quattro tutti bei tagliati così.
1: Pazzesco.
0: Vabbè, ma non ce ne puoi portare due piatti.
5: Ma
1: ne vorremmo uno.
0: Però pasta, devi fare fretta.
5: Ecco, il piccante abbiamo mangiato, pasta e ceci, pasta e fagioli. Questo è l'alimento che si mangia
0: però,
5: bene.
0: Scusami, come ti chiami?
5: Io mi chiamo Giovanni.
0: Allora, Giovanni sei
5: mi
0: tu.
5: Mi chiamavo Giovanni Antonio, poi dato che i governanti mettono le tasse, adesso mi faccio chiamare Gio, perché se hai il nome lungo ti tassano persino le tasse.
0: Però, vabbè, ma perché quei fascismi lì ti mettono le mani nelle...
5: ma ci sono anche oggi.
1: Le mani in tasca dei cittadini, certo.
0: Ma Giovanni, allora, ti invitiamo a parlare con Maurizio, che è un produttore di peperoncini. Maurizio, vuoi consigliare i tuoi peperoncini a Gio?
4: Cos'è che devo fare?
1: Consigliare
4: i tuoi peperoncini. Ah, beh, io ne coltivo 24 varietà, dal meno piccante al più piccante che ho io, dal meno piccante che è un topepo a un più piccante che sono gli abanero. Ecco, una particolarità è che io non ho un metro di terra, hai capito?
0: Quella.
4: Ecco, mi stavi chiedendo come...
1: Dove sono coltivati? In vaso?
4: No. Ci sono un sacco di terreni no, ci sono un sacco di terreni incolti per cui tu vai, chiedi ai proprietari e da lì da 13 anni a questa parte io coltivo peperoncino su suoli che non sono miei.
1: Gratis. E loro te li lasciano fare gratis?
4: C'è questo pericolo che vendano il terreno. Mi è già successo. Vai da un'altra parte.
0: Scusa, da quanti anni?
4: Da 13 anni.
0: Vabbè, allora ormai sono usucapiti.
1: No, 20 anni per l'usucapione.
0: Non diciamolo, che sennò non gli danno più terreno.
1: Quando succede che lo vendono? Vai, tiri su tutto e ti trasferisci?
4: Sì, beh.
0: Ma magari non è mai successo che l'abbiano venduto.
4: No. Certo che è successo. Per forza, sì, chiaro. E quindi mi trasferisco da un'altra parte. È chiaro che mi devo preservare, devo sapere se da un'altra parte c'è qualcuno che è disponibile a darmi un terreno.
0: Ma quindi tu, diciamo,
4: previsione.
0: Cioè, qua la trasmissione, tu sei in Trentino, magari non lo sai, si chiama Poveri ma Belli.
1: Mi hai tolto le parole di bocca, stavo pensando la stessa cosa.
0: Tu sei un baraccato come noi, un miserabile comunque come noi.
1: Sì, cioè non hai capitali.
4: Sono un infimo. Sì.
0: Un infimo.
1: Oh,
0: sì, infimo.
1: E allora, bravo, un applauso bravo. Per gli infimi.
5: E poi anche un ecologico.
0: Aspetta, avvicina il microfono a Gio.
1: Gio, cos'è che c'è?
5: È anche un ecologico, perché come qui a Torino... Si costuma fare ai bordi delle autostrade, ci sono dei pezzi di terra vuoti e c'è tanti anziani che vanno a coltivare, fanno dei degli ottimi orti.
1: Ottimi sì. orti insieme anche agli scarichi dei catalizzatori delle automobili.
4: Scusate, sì. mi ha dato dell'anziano. Io...
5: No, l'anziano sono io.
4: Aspetta, io
0: vabbè,
4: ho
0: ma
4: solo...
0: lo siamo tutti. Dai.
4: Io
0: siamo
4: ho
0: tutti.
4: Solo
0: 73
4: anni.
0: Marta per prima.
1: 73, ma no, sono giovanissimo.
5: Sempre ne ho 79 io.
0: 79. Vabbè, quindi... vabbè ma riporti sentite... benissimo, dai.
1: Vi portate alla grande. Dai. Ma, no, stavano dicendo il 20 quante...
4: 24 varietà. 24...
1: Ma perché mai viene in mente sempre 24. La puntata dei
0: Simpson,
1: con il cucchiaio ricavato da un cucchiaio più grande,
0: grande che... certo.
1: Fai delle
0: gare di
1: delle
0: peperoncino,
1: gare di sì, peperoncino.
4: Sì, a quel tempo l'ho fatta, l'ultima l'ho fatta qualche anno fa al Muse di Trento.
0: Ah,
4: sono
0: stato
4: andato su tutto il territorio, prima a fare le selezioni e poi al Muse. Ma la mia strong pepper, come l'ho chiamata, non era solo una mangiata di peperoncini come facevano a Diamante a Reggio Calabria, di cui sono stato anche un giudice. No, io avevo 5 peperoncini, dal meno piccante al più piccante, e tra un peperoncino e l'altro facevo delle domande tipo da dove viene, che piccantezza ha, cosa puoi fare.
0: Genio.
4: Hai capito? Ognuno doveva andare. Perché...
0: Ti racconto un aneddoto. Io 2 anni fa ho fatto un panino di peperoncini coltivati da un nostro comune amico.
1: Chi?
0: Io non ho più sentito la lingua per 3 giorni perché c'erano gli abanero, c'erano, ho fatto un panino di con le sottilette, quelle del supermercato, e 10 peperoncini. Non ho più sentito la lingua per 2 giorni. A me piace molto il piccante. Tu da quel punto di vista lì come sei messo? La tua lingua è ancora
4: allora,
0: in grado di...
4: Vi faccio solo degli esempi. Per vendere il peperoncino, almeno dalle nostre parti, sono stato il primo, sono l'unico, quindi bisognava avere una base,
0: certo.
4: per vendere. Allora, che cosa mi sono inventato? La cosa più simpatica e che prende le persone sono i nomi.
0: I nomi.
4: Allora vi spiattello lì qualche
0: vai,
4: dal
0: vai,
4: meno
0: vai.
4: Piccante al più piccante.
1: Sì.
4: La prima che si chiama Mostarda Bastarda.
0: Oui.
4: La seconda, La Mona.
0: La Mona,
4: tanto buona. C'ho anche la maglietta.
0: Ah,
4: la maglietta
1: il
4: luogo
1: è finito.
4: Mi ricorda molto. Io sono un grande fan di Mel Brooks. Se vi ricordate, Balle Spaziali,
1: sì.
4: Il grande yogurt quando tirava giù la serranda.
0: Certo.
4: Bene, allora la Mona, poi c'ho la bestiale. Sì. Non perché è piccante, ma perché quando la mangi devi dire stia, bestiale sta salsa, perché altrimenti non funziona. Poi c'ho porca vacca, che bom. C'ho la Dandy e infine l'Inferno Spalmato, che è una selezione di soli abanero.
0: Ma essendo tu limitrofo al Veneto, hai anche la bestemmia nel peperoncino, no?
4: Cioè?
0: No, no, il porco. Cioè, c'hai anche proprio...
4: Porca vacca, è un'espressione che
0: porca
4: dice...
0: Vacca, porca vacca, certo, certo.
4: Chi è che non dici... Tu dici porca vacca?
0: No, ma lei è nostra ospite dopo, quindi la
1: sì,
0: sentiremo
1: dopo. Birre.
0: Ma invece...
1: No, volevo chiedere... No, ma l'idea di coltivare il peperoncino... C'entra un po' il cambiamento climatico? Perché di solito non si fa.
0: A lui gli piace, basta.
1: O semplicemente ti piace e avevi una passione e hai detto ma cresce comunque.
4: Allora, come ho detto prima, abbiamo fatto al Muse... questa strong pepper. Parallelamente al Muse abbiamo fatto una mostra di 570 varietà negli orti e poi un convegno medico scientifico per far sapere le proprietà del peperoncino.
0: Comunque,
4: e non ce n'è per nessuno.
0: Possiamo dire che tra le tue parole e quelle di Giovanni si è capito esattamente, senza dirlo con i paroloni dei sociologhi, degli antropologi, eccetera,
1: dei professoroni,
0: che è entrato tutto il mondo in quello che voi avete raccontato, dalla Romania all'Australia, all'America, al Trentino. E l'ultima cosa che volevo chiederti, che è un po' autoreferenziale, quando sei andato al Muse, hai per caso visto l'uomo più alto del mondo? Perché un nostro collaboratore, Dario, che salutiamo,
1: l'ho visto l'altro ieri,
0: l'hai visto l'altro ieri. Lavorava al Muse ed è un uomo molto alto. L'hai incontrato? Vedi, l'antropologa fa segno di sì con la testa.
4: Ho trovato uno sui 3,20 metri.
1: Era lui.
0: Sì, vedi, sì. L'antropologa fa segno di sì con la testa. Tu lo conosci,
4: sì,
0: Marta?
4: Sì,
1: l'archeologo più alto del mondo.
0: Marta, dov'è che l'hai visto, Marta?
6: Al Muse? Al Muse, sì, sì.
0: Cioè, l'hai riconosciuto in quanto uomo più alto del mondo.
6: E difatti è un'attrazione nell'attrazione.
0: Non è più al Muse, però.
1: Fu un'attrazione.
0: Un'attrazione. Allora vi ringraziamo, ringraziamo anche Giovanni. Giovanni, grazie, vuoi fare un saluto?
5: Stato un piacere.
1: Vuoi salutare
5: piacere.
1: Qualcuno?
5: Eh?
1: Vuoi salutare qualcuno?
0: Ciao.
5: Mia moglie, le mie figlie in Val d'Aosta, l'altra qui a Derwento.
0: È passato dietro di te un Giovanni che ci ha detto
1: sì,
0: ciao.
1: Sì, ciao.
0: Perché,
1: sì.
0: Vabbè. Salutiamo anche Giovanni.
1: Anche lui, Giovanni.
0: Saluta Maurizio, saluta Giovanni.
2: Ciao, dagli Giovanni.
0: Dagli il microfono, Maurizio, a Giovanni. Quello sì. Con la.
1: Sei Giovanni?
4: Che perde il treno.
1: No, anche noi dopo dobbiamo prenderlo. Ciao,
0: ciao Giovanni. È bello, grazie. Avere tutti questi Giovanni. È l'Italia, l'Italia sì. Dei Giovanni, dei Giorgio, degli Alessandro, dei Marco.
1: Di Luigi.
0: Dei Leonardo.
1: Saluto il nipote.
0: Quello lì era tuo nipote?
7: No, no.
0: Ah, non era tuo nipote.
1: 80 anni che lui.
0: Sembrava che fosse il nipote.
1: Non è possibile.
0: Vabbè, Maurizio, non abbiamo detto sì. Una cosa. Come si chiama la tua azienda?
4: Peperoncino Trentino.
0: Peperoncino Trentino.
1: Vabbè, facilissimo.
4: Punto com. Ma al di là di questo vorrei ringraziare anch'io la cooperativa sociale Gruppo 78, che, cui io mi affido per la trasformazione dei miei prodotti. Che sono dei ragazzi che hanno
0: alla grande
4: grandi difficoltà
0: e contro perché... i fascismi.
1: Contro.
0: Guarda, diglio, faglielo dire a Giovanni contro i fascismi.
5: Contro i fascismi, contro i nazionalismi.
1: Bravo, Giovanni.
5: Contro i dittatori, contro i Trump.
1: Bravo, Giovanni.
0: Ciao, grazie. Diamo la linea al GR e torniamo tra poco.
1: A tra poco.
0: Da Torino.
8: Ciao, arrivederci. Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Sofì

0: 78 sa di felicità. Popolare Network.
1: Alle 7.31, buon pomeriggio, Popolare Network. Le notizie. Nel Consiglio dei Ministri in corso in discussione il decreto scuola annunciato da Meloni per limitare gli stranieri nelle classi è un decreto annacquato, stando alle bozze che sono circolate rispetto agli annunci ufficiali, ma persistono elementi molto discriminatori. Dovrebbe uscire un testo con un limite del 30% di studenti nati all'estero e che non parlino italiano per classe. Si prevedono multe fino a 1000 euro per chi indossi il burka in classe, ma è previsto che se in una famiglia i genitori si rifiutassero di studiare l'italiano, i loro bambini potrebbero addirittura essere loro sottratti.
2: Al Consiglio dei Ministri è in discussione anche la proposta di evitare il blocco dei diesel Euro 5 nel bacino padano, previsto da una direttiva europea. Una misura questa voluta da Salvini. Nell'area interessata ci sono 1.400.000 mezzi diesel Euro 5, considerati troppo inquinanti dall'Unione Europea. Con il decreto di oggi potranno continuare a circolare.
1: Alla Casa Bianca si è appena conclusa la cerimonia di benvenuto per il leader cinese Xi Jinping in visita di Stato. Trump ha accolto il presidente cinese parlando di una vera e grande amicizia personale, parola a cui Xi ha risposto dicendo che i due paesi devono coesistere e cooperare. Entrambi i leader hanno menzionato i rapporti commerciali e l'intelligenza artificiale tra i temi chiave dell'incontro che comincerà a breve. Sul tavolo ci saranno anche la guerra in Iran e Taiwan, con Xi che chiederà lo stop alla vendita di armi americane Taipei. Si tratta della prima visita del presidente cinese a Washington dal settembre 2015, quando c'era Obama.
2: Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva, la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione si è concretizzato. E uomini, donne e bambini continuano a morire nella striscia. Lo ha detto il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, in collegamento con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'amministrazione Trump gli ha infatti negato il visto per gli Stati Uniti. Nelle prossime ore è previsto anche l'intervento di Netanyahu, che il premier israeliano ha voluto fosse accompagnato da una campagna di affissioni di cartelloni nel centro di New York, con la scritta «Da che parte state, Israele o Stati Uniti o Iran e Hamas?».
1: CNN, Politico e MS Now hanno chiesto un'udienza o d'urgenza dopo che lo staff della Casa Bianca ha impedito ai loro giornalisti l'accesso nell'edificio, nonostante un giudice federale abbia revocato il bando di Trump alle tre testate. Questa mattina i giornalisti delle tre testate sono stati respinti e gli agenti dei servizi segreti hanno confiscato i badge di accesso anche ai giornalisti cui i badge non erano stati precedentemente confiscati, si legge in un nuovo documento depositato dalle testate in tribunale.
2: In Etiopia l'esercito ha detto di aver ucciso più di 270 combattenti del fronte di liberazione del popolo del Tigray. Gli scontri sono ricominciati qualche giorno fa in diverse aree del nord dell'Etiopia, alimentando i timori di una propagazione del conflitto a livello regionale. La nuova offensiva si è scatenata a seguito dell'annuncio della nuova alleanza tra i Tigrin del fronte e le milizie nazionaliste dell'Amhara Fano, un tempo nemici durante la guerra del Tigray tra il 2020 e il 2022, entrambi ora decisi a rovesciare il governo etiope del primo ministro Abiy Ahmed.
1: Il governo chiarisca come e perché il volume sia arrivato nelle scuole, quale iniziativa intenda assumere, dichiara il senatore Pietro Lorefice, capogruppo dei 5 Stelle in commissione Ecomafie, in merito alla distribuzione nelle scuole superiori di Belluno di un volume contenente affermazioni definite negazioniste rispetto all'origine umana del cambiamento climatico. Sulla stessa linea Elisabetta Piccolotti di AWS, la quale afferma che un libro che nega l'origine antropica del riscaldamento globale è pura disinformazione di propaganda, ha aggiunto Piccolotti che verrà presentata un'interrogazione parlamentare. 17.35 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
8: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
7: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
9: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

0: i ragazzi sono tornati e cercano guai anche nella piazza di Torino, come se non ci fosse un domani, mentre tu fai questa operazione terribile.
1: Anche tu cerchi guai, perché avevi aperto una birra senza dirmi niente.
0: Sì,
1: e allora ne ho versato un po' nella mia bottiglia.
0: Allora,
1: ho fatto
0: allora
1: un po' di schiuma. Ma
0: ha travasato da una bottiglia all'altra, un'operazione veramente da tofanello, si direbbe negli anni 90, ma siamo nel 2026.
1: E lo diciamo lo stesso.
0: E siamo a Torino in diretta da Slow Food
1: Piazza Castello. Beh, un posto pazzesco, questo tricolore che sventola in nostro onore.
0: Sì.
1: Il tetto più alto del palazzo della Sabaudia.
0: E in realtà c'è anche una bandiera europea, perché siamo europeisti.
1: Ah, là, no, io parlavo di quell'altro tricolore più in alto.
0: Ecco qua, sono tre tricolori. Uno alle nostre spalle.
1: Torino, cioè
0: la capitale.
1: No, non è stata è stata la prima capitale.
0: Sai cosa ti dico?
1: La seconda?
0: Firenze.
1: E la terza?
0: Milano.
1: No, Roma, perché tu sei per la Padania. Libera. Ma no, ma non è così.
0: Allora, qua in Slow Food Torino stai lì con il beneplacido di
1: beneplacito il
0: di
1: Lake Placid
0: di delle più prestigiose firme piemontesi, con come nostra corrispondente dal pubblico che si è asserragliato sulle sedie davanti a noi.
1: Mamma mia, veramente c'è
0: Marta
1: una
0: Villa.
1: Calca incredibile.
0: Marta, salutaci.
1: Marta.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Marta.
0: Marta Villa, la quale prima abbiamo dato della vecchia.
1: sì.
0: Ma vabbè, lo sei, quindi
1: eri ingiovanita comunque dopo il GR,
0: sì,
1: pazzesco.
0: Totalmente.
1: Sì.
0: Quanti anni hai, Marta?
1: Meno 10.
2: 30.
1: 30. Meno
2: prima
1: 10, 48. 20. Prima 48, sì.
0: Mi sono un attimo gelato perché ho fatto una figura di merda che ha detto 30. No, ne hai di più di
1: vabbè,
0: 30.
1: Vabbè, ma comunque hai comunque sufficiente birra in corpo per poter essere perdonato.
0: Perdonato, totalmente.
1: Totalmente.
0: No, allora Marta, prima di tutto vorremmo che tu passassi il microfono, cioè tu intervistassi i nostri fans, perché qua
1: sì,
0: abbiamo una schiera di... come no?
1: Ma dai!
0: Ce n'è uno, il nostro fan.
1: Un unico.
0: Deve farti intervistare.
1: Sì. No, cioè. Ciao fan!
2: Cosa
1: ciao
2: gli chiediamo?
0: Fan, quanto siamo mitici a Torino?
3: Tantissimo, tantissimo.
0: Ma c'è più che a Milano o comunque...
3: Beh, più non
0: è
3: si,
0: una media.
3: Di più non si può.
1: Non si
3: di
1: può.
0: Più non si può.
1: Ugualmente,
0: cioè,
1: ugualmente mitici.
3: Mitici.
1: Grazie.
3: Sì.
0: Tu sei la testimonianza viva, ne abbiamo parlato oggi a lungo durante la nostra giornata.
1: Con lui, perché l'abbiamo incontrato.
0: L'abbiamo incontrato
1: sì
0: prima. Là c'è anche un'altra fans. Vai anche
1: sì
0: dall'altra fans.
1: Sì, una scappa nel frattempo.
2: Ciao.
1: Sì.
2: Ciao. Sono Daniela.
0: Allora, Daniela, noi.
2: Abbonata ai fans.
0: Noi
1: grande
0: siamo
1: fans
0: sempre comunque pensierosi, cioè pensiamo noi siamo solo delle star interprovinciali lombarde,
1: sì,
0: invece anche in Piemonte comunque
1: quindi
0: abbiamo il nostro seguito.
1: Cioè la domanda è: da oggi è lecito autodefinirci subcelebrità di ambito interregionale
0: o nord italiano?
1: Settentrionale, un po' troppo però.
2: Io ritengo di sì.
1: Uff.
2: Sicuramente della Padania.
1: Oggi è lecito autodefinirci subcelebrità di ambito interregionale
0: o nord italiano,
1: settentrionale, un po' troppo però.
2: Io ritengo di sì.
1: Uff.
2: Sicuramente della Padania, sicuramente.
0: Libera.
1: Sì, Padania libera.

0: di Radio Popolare, forse anche un po' di FM, ma non in tutta la città.
1: Lo streaming comunque è diffuso ovunque.
2: No,
1: lo
2: streaming io ovunque. Devo dire una cosa, sì. Vai. Ogni volta che vengo a Torino, perché ho un sacco di amici, vengo spesso. Sì, penso a voi, ma le dice no, scherzo. Cioè, appena si passa il confine, quindi io abito a Broni, Stradella, Voghera, Alessandria, boom, cade Radio Popolare, uno schifo totale, devo mettere lo streaming.
0: L'app.
1: È lo streaming.
2: Lo so,
0: vabbè, funziona, è funziona benissimo.
2: Adesso, ma per tanti anni infatti mi sono accontentata di
0: vuoi magnificare l'estetica della app e del sito di Radio Popolare? Sì, fallo.
2: Sì,
0: fallo.
2: Volevo,
0: pure
2: volevo spezzare una lancia a favore.
1: Grazie.
0: Mille,
2: soprattutto complimenti ad Alone, so il suo impegno.
0: Grazie,
2: Alone,
1: senso. Impegniamo.
0: Grazie
1: enorme.
0: Mille impegniamo grazie nel... mille sono ancora, mi devo ancora asciugare tutto il sudore.
1: Sì, nel biliardino e in tante altre cose. No, allora, prima abbiamo celebrato l'internazionalismo con Maurizio e Giovanni, con questo impeto tra Australia, Georgia, Romania, ma, Italia e Serbia.
0: Ma sempre in ambito di proletariato unito.
1: Proletariato, di baraccati. E adesso andiamo da, credo, da degli altri miserabili come noi, degli infimi, come diceva Giovanni. Vedo che l'ospite fa segno di sì con la testa.
0: E l'ospite, però, stiamo parlando del nostro campo di lezione, cioè la birra artigianale. Evviva!
3: Esatto, abbiamo qui Lucia.
1: Ciao,
3: che
1: Lucia
3: adesso ci narrerà l'infimità.
1: Sei anche tu una miserabile, una baraccata, un'infima come noi.
0: Come noi, una povera.
3: Assoluta, povera, proprio assolutamente.
1: Totalmente.
3: Totalmente. Infatti tutti quanti mi dicono, ma perché hai aperto un birrificio?
1: Perché?
3: Sei sempre... Allora, il birrificio si chiama 5+ e tutti quanti mi dicono, ma perché 5+? Neanche la sufficienza. Poi, ma puntuale. Questi erano i miei voti quando ero alle superiori. E allora tu, vabbè, 5+ è per i quattro elementi che compongono la birra: acqua, malto, luppolo, lievito. Il quinto è la passione. E il più è quello che mi ha fatto aprire il birrificio.
1: Cioè, la voglia
3: che per
1: di...
3: alcuni... No, allora, no. Dietro ci sono tutta una serie di progetti. Noi abbiamo ragazzi autistici all'interno del birrificio e poi, ecco, per rimanere internazionali, perché altrimenti si prende la scena tutta quanta lui.
1: Maurizio,
3: sì. Allora, noi abbiamo creato la prima comunità al mondo slow food transnazionale, e non tutti quanti lo sanno, di produttori e coproduttori di zafferano.
1: Quella!
3: Sì. Ah. E questo per pagare il giusto prezzo alle donne iraniane.
0: Perché allora, l'Iran è il produttore maggiore al mondo.
3: Bravissimo,
0: sì.
3: Proprio così. Sì, vai, sì. Vai.
1: Ma perché voi fate? No, perché siccome in passato, in una nostra vita precedente, avevamo anche trasmissioni sul cibo.
3: Sì.
1: Noi conosciamo dei coltivatori di zafferano a Milano, per dire.
0: Sì, in provincia di Monza, Brianza, anche dei campi che hanno messo a zafferano.
1: Squattato, sì.
0: E hanno funzionato, sì.
1: Cioè, quindi voi fate una produzione irano, italiana e altri posti,
3: no?
1: Oppure fate la transumanza dall'Iran?
3: Produttori e coproduttori, perché ci sono i produttori in Iran e ci siamo noi come coproduttori. Io faccio la birra, c'è chi fa il formaggio, c'è, ecco, qui ho accanto a me
1: un formaggiaio,
3: appunto, c'è il caseificio turnario di Peio che fa il formaggio con lo zafferano. Quindi siamo diversi produttori che cercano di dare una mano alle donne iraniane.
0: Quindi voi avete birra allo zafferano?
3: Assolutamente qui, ma non ce l'ho qui.
0: Ah!
1: Attenzione.
3: ma ve la faccio avere. Non
1: ma adesso con la crisi internazionale, eccetera, lo zafferano passa da Hormuz oppure come funziona?
0: Allora, via terra, dall'Iraq alla Siria, come funziona?
3: Se volete dopo vi facciamo conoscere anche la ragazza che ci procura lo zafferano, che è iraniana e che è con noi in Trentino. E adesso lei è ancora scorta per qualche cotta, poi vedremo. Sì. Perché c'è difficoltà, in effetti.
0: Com'è cioè, nel senso che non riescono proprio a raccoglierlo e a piantarlo?
1: A portarlo.
3: A portarlo. Sì.
1: Qual era la via prima che ci fosse
3: allora vi dico la via era Ala, questa ragazza che riusciva a portarci proprio fisicamente lo zafferano,
1: cioè dentro delle valigie in aereo.
3: Sì, bravi, proprio quello. Proprio quello.
0: Anche perché sappiamo che lo zafferano è pochissimo e vale tantissimo, quindi
3: bravo,
0: ne basta poco. Sì.
3: Ma vi dirò di più: normalmente lo zafferano in Iran non poteva essere esportato perché, come ben sapete, c'era l'embargo. Sì. Quindi passava attraverso gli Emirati Arabi Uniti, poi andava in Spagna, poi veniva immesso in mercato. Sì. E

0: pagavano alle donne iraniane un solo euro al grammo. E voi sapete quanto costa in realtà lo zafferano? Benissimo, perfetto. Quando noi abbiamo pagato decisamente di più, 22 euro al grammo, sembrava che fosse cambiato completamente il mondo di queste persone. Ma con Slow Food abbiamo deciso di fare con loro qualcosa, creare qualcosa lì all'interno. Cioè non vengono pagate solo le donne, ma viene costruito. Ecco. E quindi per noi è una sorta di vanto, ecco, siamo proprio contenti. Siamo poveri.
1: E adesso tutta questa bella realtà che avete costruito.
0: Noi la portiamo avanti, noi continuiamo a portarla avanti finché possiamo. Vedremo.
2: Quindi il problema è l'uscita dall'Iran, sì, di fatto, della persona.
0: Sì, mm-hmm, proprio quello.
1: Cioè, quindi diciamo che a voi, ma più che altro anche a queste persone, donne iraniane, la situazione insomma vi sta mettendo
2: altro che bastoni tra le ruote,
0: sì, più che a noi. Io ti assicuro che abbiamo vissuto un periodo, perché noi queste donne le sentivamo tramite internet, non c'è stato un lungo periodo in cui non riuscivamo né a vederle né a sentirle, e non sapevamo neanche se erano vive.
1: Sì, sì.
0: Quindi è stato piuttosto difficile, sì.
1: Ma il tipo di situazione, diciamo, di coltivazione lì, al di là poi della situazione internazionale di America e Iran, prima che ci fosse questa situazione, là la coltivazione, la messa in piedi di queste cooperative o quel che è, era easy, oppure aveva delle sue difficoltà già prima della messa in atto?
0: No, allora, la cosa bella è che noi abbiamo visto, perché noi le sentivamo, hanno dei piccoli campi loro. E quando finiscono di raccogliere in un campo, tutte le famiglie, perché poi si conoscono, vanno a raccogliere quello del vicino.
1: Certo.
0: Quindi non c'era poi molta difficoltà in realtà. Quando si finiva da una parte si ricominciava dall'altra. Loro riuscivano a produrre veramente tanto.
1: Pratiche e saperi di comunità.
0: Bravo. Sì. E infatti mi diceva Ala, noi siamo stati sfortunati, io dovevo andare con lei in Iran a vedere proprio queste coltivazioni, poi è successo quello che è successo. Sono molto accoglienti, loro sono molto aperti, molto disponibili. E quindi era una cosa che avrei voluto veramente vivere direttamente.
1: Però adesso comunque puoi stare tranquilla, perché Trump comunque all'ONU ha detto che comunque l'Iran deve fare quello che vuole.
2: Siamo proprio tranquilli.
0: Sì, sono tranquilli.
2: Dormire tra sette guanciali.
1: Distrugge tutto. Quindi,
2: compreso i campi di zafferano.
1: Sono viste anche all'ONU le inquadrature del viso del rappresentante dell'Iran mentre Trump parlava dei suoi
2: progetti. È la faccia
1: progetti
2: che ho io quando tu dici le cazzate.
1: Sì, quando io parlo del quadrante della
2: bravo,
1: sfida,
2: delle nostre sfide dei rivoluzionari. Vabbè. Grazie.
1: Okay. Come si chiama l'azienda?
0: 5 più birrificio artigianale. Vi ho portato due birre.
1: Grazie.
0: Un'altra è con le castagne dei castanicoltori del Trentino.
2: Buone,
0: eh?
2: Grazie.
1: Bene, grazie mille. Adesso le stappiamo. Ma parliamo, attenzione, c'è un
2: mettiamo
1: applauso.
2: Uno stacchino per passare al formaggio, perché
1: no,
2: secondo me è come il sorbetto, no? Cioè dopo la birra.
1: Non l'avevamo previsto, ma mettiamo uno stacchino.
2: Uno stacchino proprio giusto pochi secondi.
1: Basta stacchino. È andato. Ecco. Andiamo a parlare di formaggio, che comunque con la birra sta benissimo.
2: Alla grande.
1: Ricordiamo, siamo in Piazza Castello, Torino, Slow Food, Terra Madre. Siamo davanti a un noto negozio di elettronica
2: dove non ho comprato il power bank che ho comprato oggi, perché ho preso
1: un altro concorrente.
2: Sì. Oggi diciamo che siamo gli apripista di questi tre giorni di Radio Popolare qui in piazza, nelle piazze di Torino. Beh, lo studio è qua in Piazza Castello a Torino,
1: e siamo
2: per Terra Madre. Domani ci saranno i nostri sodali Giulia e Matteo di Vieni con me, e invece sabato ci saranno Nicola Vecchia e Claudio Costoni.
1: Per chi volesse venire qua,
2: non c'è Claudio Costoni, solo Nicola Vecchia.
3: Sabato c'è Fabio.
2: Nicola Vecchia e Fabio Fimiani.
3: E invece domenica c'è Agostoni e Nicola Vecchia.
2: Era uno scherzo. Era uno scherzo contro Fabio, contro Pasquale.
1: Allora,
2: Fabio, sabato col Verziere. Verziere in diretta? Minchia, attenzione, il Verziere in diretta. Io torno a Torino.
1: Quindi Giulio questa settimana non deve montarlo.
2: Sì.
1: Grande Giulio.
2: Pazzesco.
1: Allora, parliamo di formaggi. Siamo praticamente davanti all'ufficio. Siamo praticamente davanti all'ufficio informazioni turistiche di Torino, è a 20 metri da noi. Parliamo di formaggio con chi, Marta?
3: Allora, parliamo di formaggio con Christian, che adesso ci saluterà in un modo un po' particolare, perché...
1: Rutta?
3: No, spero di no, ma vediamo. Prego, Christian, salutaci nella tua lingua.
4: Buon dia, Duce, Duce Cance.
1: Ha detto buongiorno, Duce?
3: No!
2: Ma che lingua?
4: Buongiorno a tutti quanti.
2: Ah, grazie.
3: Che lingua è?
4: È il nostro ladino, il Fodomma, diciamo che fa parte delle quattro valli ladine che avvolgono, sì, che diciamo attornano al gruppo del Sella, quindi Dolomiti, Bellunesi.
1: E allora, scusami,
4: e Trentine e Alto Tesino.
1: Insieme, diciamolo, Ladinia libera!
2: E vai.
4: Unita.
2: Unita. Ladinia unita.
4: Perché non siamo uniti.
1: Non siete uniti.
4: Siamo divisi comunque. Da.
2: Ah, come in tre regioni.
1: Come
2: no, due regioni
4: e tre province.
2: E due province autonome, sì.
1: Come il comunismo, rifondazione, partito comunista, AVS, potere al popolo.
2: Sì, cosa che...
1: Cioè tutte quelle robe lì che si...
2: Benissimo, eh. Cioè nel senso noi comunque rispetto... Tra... Però il comunismo non ha mai fatto formaggio.
1: Non ha mai fatto formaggio. No. In Unione Sovietica sì.
2: Ma non so se non era buonissimo.
1: Non buono.
3: Invece il loro è buonissimo.
2: Ma
3: buono.
2: Infatti che formaggio è? Raccontaci.
4: Beh, il nostro è un formaggio di nicchia, noi siamo una piccola realtà del Bellunese, diciamo proprio in cima alla provincia di Belluno, siamo a pochi chilometri da Cortina, per farci capire bene, siamo una comunità di sei soci ormai rimasti, produttori di
1: latte. Gli altri sono...
4: Purtroppo le aziende che c'erano prima hanno chiuso per... limiti d'età.
1: Ah, ok.
4: E non c'è più ricambio generazionale.
1: Non
4: c'è più ricambio generazionale, purtroppo, e questo è un problema che penso sia
1: comune a molti visibile. Lavori artigianali in Italia.
2: Sì. Anche la radiofonia comunque sì, un po' sì. Il problema del ricambio.
4: No, niente, noi siamo una piccola cooperativa, produciamo dei formaggi speciali, tra questi abbiamo due prodotti particolari. Da 4 anni siamo Presidio Slow Food con il nostro Fodom di Malga, è un formaggio che produciamo esclusivamente nei mesi estivi, quando le vacche sono al pascolo in alta montagna. È un prodotto a latte crudo e latte intero, è ricco di essenze, di profumi, quando lo assaggi hai una...
1: Vabbè, spero che tu abbia un assaggio per
4: ma
1: noi.
4: Ma figurati, sono partito di fretta, ma ve lo porto più tardi.
1: No, così. Più tardi noi siamo
2: cavolo,
1: andati.
2: Dobbiamo partire. No,
1: abbiamo il treno fra un'ora.
2: Ci dobbiamo organizzare, no?
4: No, perché... ma dai, ma sono 10 minuti da qua.
2: Va bene, arriviamo.
1: Ma una domanda, ma in quanto ladini, cioè tu sei il rappresentante di... varie minoranze, cioè sei un ladino, in più sei un artigiano che fa sì. Una cosa che sta scomparendo, come la vivete? Nel senso, cioè per voi è il tuo lavoro, ok, ti dà da vivere tutto quanto, però è anche il portare avanti una cultura, immagino.
4: Ma per noi innanzitutto è una passione, come penso tantissimi altre persone che lavorano in agricoltura, adesso parlo del nostro settore, quindi la passione è la prevalenza, anche perché noi non riusciamo a vivere di quello che diciamo è il nostro lavoro principale, dobbiamo comunque fare altri lavori per...
1: Cioè lavorare all'anagrafe anche?
4: No, io faccio l'elettricista per dire...
1: Ah, vedi,
4: no.
1: Vedi.
2: Quindi... Disma, forse avevi bisogno di lui a casa tua.
1: Devo, perché non mi ha messo la presa della lavastoviglie, mamma sto facendo... Mia. Una ristrutturazione.
4: Beh, chiamo pure.
1: Sotto il lavello.
4: Pronto intervento.
1: Scusami, sotto il lavello, 30 centimetri da terra.
4: Sì.
1: Ma c'è una.
4: Un po' distante dall'acqua, perché.
1: Ah, sì, cioè, ma non c'è un numero di centimetri minimo dall'acqua, no?
4: Diciamo che.
1: In cucina.
4: Diciamo sul lavello bisognerebbe stare a 60 centimetri dal centro.
1: No, quello in bagno 60 centimetri.
4: Sì, beh, ma il lavello anche in cucina è la stessa cosa.
1: Sono due leggi diverse.
2: Disma, non contraddirlo che ti tira una forma di formaggio, Non contraddirlo, anche dei tori lui.
4: Dopo ci sono
2: occhio.
4: Le deroghe, naturalmente.
1: Poi ne parliamo.
2: In Italia è pieno di deroghe, certo.
4: Appunto.
2: Anche in Ladinia.
4: Che Ladinia.
1: Senti, puoi dare appuntamento a domani? Intanto di come si chiama l'azienda?
4: Latteria di Livinallongo.
1: Sito?
4: www.latterialivinallongo.com.
1: Ecco, e poi un appuntamento a domani con i baraccati di Poveri Mabelli, ma in ladino.
4: Se vedo un domanda, pluo manco a sta ora con i baraccati dei
1: Poveri Mabelli.
4: Vabbè,
1: ma è milanese.
2: Puori Mabiei, mi piace.
1: Grazie.
2: Sì. Grazie.
1: Allora ringraziamo
2: tutti.
1: Un applauso, grande. Dei VIP. Oggi abbiamo salutato la Fashion Weeks di Milano per venire qui a fare un bagno di folla.
2: Ci piace molto di più qui comunque, sì.
1: No, perché poi a Milano, non l'abbiamo detto, Milano ha guadagnato 3 milioni di euro dalla sfilata che c'è stata in Galleria Vittorio Emanuele.
2: E saranno usati per una pezzentissima biblioteca a Quarto Giaro, quartiere periferico.
1: E allora festeggiamo, viviamo delle briciole dei ricchi!
2: Sotto la tovaglia, sì, bocca aperta!
1: Cazzo,
2: così,
1: sì,
2: così. Allora ricordiamo, allora, domani dalle 16 alle 17 c'è, cioè, Vieni con me, sempre in diretta da qua.
1: Sì.
2: Poi il Verziere. Il Verziere a che ora è? No, sul microfono.
3: Alle 12
2: sabato con Marta e Fabio Pasquale Fimiani. E poi invece ci saranno anche C'è di Buono.
3: Prima Agostoni.
2: Poi
1: alla grande.
2: E poi,
3: bocciati sul palinsesto.
2: Ma che cazzo, dateci delle birre. Ciao. E poi c'è la Nicola Vecchia domenica. Ciao.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
7: Per la prima volta a Lecco.
6: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
7: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
6: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
7: assobdm.it.
8: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
9: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.

0: Eccoci, pronti, sono le 18:02. Buon pomeriggio, questo è l'Orizzonte. Ciao da Mattia Guastafierro, fino alle 19 il punto sulle notizie con la redazione di Radio Popolare. Un saluto ovviamente anche dai colleghi che stanno seguendo i fatti di oggi, ve li raccontiamo in quest'ora insieme. Tra poco subito in onda una di loro da Roma, la nostra Anna Bredice, sulla notizia politica del giorno, le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni approvate poco fa. Il tetto agli studenti stranieri sembra che si sia ridimensionato, almeno sotto questo aspetto, dopo il monito di Mattarella, ma in realtà ci sono alcune novità che svelano tutta la ferocia di questo governo, soprattutto contro i genitori stranieri, sul divieto del burka, ma c'è anche un'ipotesi di sottrazione del minore alla famiglia. Tra pochissimo però vi diciamo tutto. Prima però, veloce riassunto delle notizie di oggi, quelle che sentirete poi nel corso delle prossime due ore tra Orizzonte, Esteri, Giornale Radio. A Washington è in corso l'incontro tra Trump e Xi Jinping, una grande cerimonia con tappeto rosso riservata al presidente cinese, i due leader delle due superpotenze globali e rivali che si vedono per discutere l'ordine o il disordine globale, insomma, come preferite. Questa è la notizia principale a Esteri e nel GR. Noi invece ci occupiamo dell'altro grande fatto dall'estero, l'allarme della CIA riportato oggi dal quotidiano spagnolo El Mundo su possibili attacchi di droni russi contro tre paesi europei, cioè Spagna, Francia e Italia. Un allarme già ridimensionato da Roma e anche da Bruxelles, che però lascia aperte comunque diverse incognite e diverse domande a cui proviamo a rispondere tra poco. Da Belluno poi, questa è un'altra storia che vi raccontiamo, la notizia di un libro negazionista del cambiamento climatico distribuito alle scuole superiori. Mentre a Milano più tardi vi raccontiamo quanto sta accadendo in via Eustachi, siamo in zona Politecnico dove si sono registrati diversi atti vandalici. Contro che cosa? Beh, contro i lavori che puntano a eliminare la sosta selvaggia dal parterre alberato lì in quella via e restituire così i marciapiedi ai pedoni. Insomma, in città succedono anche queste cose. Ve lo raccontiamo questa sera all'Orizzonte, ma allora prima le nuove regole sulla scuola. Tra poco dovrebbe esserci anche una conferenza stampa del governo dopo una settimana di dibattito, dopo il botta e risposta che c'era stato tra Meloni e Mattarella. Alla fine ha visto la luce questo nuovo decreto del governo. Allora saluto subito la nostra Anna Bredice. Ciao Anna.
1: Ecco, ciao. Ciao, buonasera.
0: Anna. Buonasera. Allora facciamo ordine, perché dentro il decreto ci sono alcune novità. Per alcune aspetti il decreto è stato ridimensionato, per altre invece appunto si nota quell'impianto ideologico molto duro di questo governo contro i genitori stranieri. Partiamo dal tetto agli studenti stranieri. Come l'hanno articolato alla fine?
1: Dunque, noi adesso abbiamo delle bozze del decreto, tra pochi istanti, perché è stato annunciato la conferenza stampa, quindi tra pochi istanti inizia la conferenza stampa e probabilmente, insomma, tutti si aspettano la presenza anche di Giorgia Meloni, visto che l'ha fatto proprio questo provvedimento già domenica scorsa, e quindi sentiremo, insomma, nello specifico. Comunque il tetto resta del 30% dei bambini di origine straniera a scuola. Diciamo che il criterio è quello della conoscenza e il parlare italiano, di aver frequentato, di essere, come dire, il tetto non c'è se sono nati in Italia e se hanno frequentato 2 anni di scuola. E ecco, qui vediamo un attimo chi c'è. Ecco, al momento no, Meloni non c'è, c'è Salvini in questo momento e Valditara, quindi vediamo poi se si aggiungerà Meloni alla conferenza stampa.
0: Sì.
1: Ecco, e diciamo appunto del tetto, comunque rimane il tetto del 30% per gli altri bambini, cioè quelli arrivati da poco, che non sono nati in Italia, che non parlano italiano, e per questo appunto c'è un tetto del 30%, ma laddove appunto nella bozza si legge, laddove questo 30% non può essere rispettato perché non ci sono scuole nelle vicinanze dove mandare e iscrivere i bambini, vengono forniti dei fondi nelle scuole per poter organizzare dei corsi, diciamo, di supporto a questi bambini e poi appunto un maggior numero di insegnanti, questo nella bozza, adesso vedremo. Sì. Però la parte, diciamo, quella più dura, come hai enunciato tu, è quella proprio sui genitori che non parlano italiano, perché vengono, da quello che leggiamo, vengono segnalati ai servizi sociali, quindi non è una cosa che rimane nell'ambito della scuola, vengono segnalati ai servizi sociali e a loro viene chiesto di verificare appunto la situazione della conoscenza della lingua ed eventualmente far frequentare ai genitori un corso di italiano. Dove è impossibile, è impossibile perché si rifiuterebbero, insomma, questo nella bozza, leggiamo ancora, il bambino potrebbe essere tolto alle famiglie, insomma, ecco. Quindi una cosa abbastanza dura e forte nei confronti delle
0: famiglie, sì, stesse. Quindi ripetiamolo ancora, Anna, dunque il tetto agli studenti stranieri è stato ridimensionato, nel senso che non si applica tout court a tutti gli studenti che non hanno cittadinanza italiana, ma a quelli arrivati da poco in Italia e che appunto non parlano italiano, mentre invece la novità è questa dell'obbligo per le famiglie di imparare l'italiano, e chi si rifiuta va incontro anche a questo rischio, il rischio di sottrazione del minore dal nucleo familiare. E questa è la novità sicuramente più dura, più feroce, che fino a qualche ora fa ancora non avevamo. C'è poi un terzo elemento ancora, quello che riguardava il divieto di indossare il burka o il niqab a scuola, che vale per gli studenti ma anche per i genitori, se non sbaglio, e lì scattano delle multe.
1: Sì, scattano delle multe. Adesso bisogna verificare se valgono anche per i genitori, perché nel caso, insomma, la cosa sarebbe anche abbastanza grave. Voi pensate appunto tutte le donne che lo portano e che vanno a prendere i figli a scuola, che hanno i colloqui con gli insegnanti, e insomma, quindi bisogna verificare questo aspetto. In ogni caso, per i bambini, ma per quanto riguarda i bambini, tutte le persone che abbiamo sentito in questi giorni, in tutte le interviste, hanno detto che bambini appunto con il velo a scuola non si sono mai visti, quindi rimane comunque una misura molto di propaganda dura, e per la quale insomma ci sarebbero anche delle multe fino a 1.000 euro. Quindi questo anche l'aspetto, diciamo, sul burka.
0: È l'aspetto, sì, sul burka. Invece, Anna, che cosa succede adesso? Perché questo alla fine è un decreto e non è un disegno di legge, mentre sta parlando Valditara, e fra poco lo facciamo ascoltare. Che cosa succede al decreto? Appunto, non è un disegno di legge e quindi entra in vigore subito. Sì. E soprattutto ci si domandava se Mattarella in qualche modo potrebbe intervenire sugli aspetti più a rischio incostituzionalità.
1: Beh, sì, bisogna vedere, verificare questa cosa, e da quello che ho letto dovrebbe andare in vigore nell'anno scolastico 27-28, per cui bisogna capire appunto adesso per quanto riguarda eventualmente arrivi di bambini nelle classi che arrivano dall'estero con le loro famiglie, quindi come vengono inseriti nelle scuole, però dovrebbe valere per la formazione delle prime classi dal 27-28. In ogni caso il governo ha deciso di fare un decreto appunto che avrà bisogno della firma naturalmente del capo dello Stato, ma in questi giorni c'è tutte queste deroghe che abbiamo sentito, i limiti sulla lingua, eccetera. Insomma, probabilmente sono frutto anche di un'interlocuzione con il Quirinale per limare le parti, diciamo, più incostituzionali. Però è chiaro che, ad esempio, questo aspetto dei servizi sociali per le famiglie, insomma, sono anche abbastanza gravi, quindi bisogna capire fino alla fine. Magari si prenderà qualche giorno il capo dello Stato per la firma, magari non avverrà subito già domani, però è chiaro che è frutto già di una conoscenza da parte del Quirinale del testo,
0: certo,
1: di questo decreto che il governo porta avanti, diciamo, come misura abbastanza elettorale. Ricordiamo che arriva dopo quella la sospensione del bollo, e insomma, e chissà che altro ci sarà nelle prossime settimane.
0: Una partita adesso dunque che può anche aprirsi in attesa di capire che cosa farà Mattarella. Anna Bredice, grazie, ti salutiamo.
1: Grazie a voi.
0: Sentiamo il ministro dell'istruzione Valditara, sta parlando ora in conferenza stampa.
2: L'ufficio scolastico territoriale provinciale disporrà destinare a scuole di prossimità, di vicinato, quindi non si tratta di mandare il ragazzo a 20 km di distanza, ma di indirizzarlo laddove superi il 30% a scuole di prossimità. Voglio sottolineare che questa misura, fra l'altro, per quanto riguarda gli studenti anche italiani, è una misura ampiamente diffusa, perché all'atto di iscrizione la famiglia deve indicare 4 scuole.
0: Allora il ministro dell'istruzione Valditara sta spiegando come funzionerà poi il tetto per gli studenti stranieri, o almeno per quelli che non conoscono l'italiano, che non hanno frequentato da almeno 2 anni una scuola dell'infanzia. Questo è quello che prevede il decreto e come verranno redistribuiti. Una notizia questa ovviamente destinata dunque a far discutere tantissimo, al di là poi di quello che potrebbe accadere anche nelle interlocuzioni con il Quirinale. E il tetto agli studenti stranieri, se è così, davvero sembra che sarà applicato in pochissimi contesti, però comunque l'obiettivo è stato raggiunto, almeno per il governo, con le altre 2 misure, quelle contro i genitori e quelle sul divieto del burka, a far passare il messaggio che si sta dalla parte dei genitori italiani, si soffia sul fuoco della diffidenza, della paura, insomma, in campagna elettorale. Per la destra di governo conta anche questo.
2: Con il decreto Caivano abbiamo...
0: E così Valditara. Allora noi ne continuiamo a parlare poi stasera dopo i notiziari. All'orizzonte delle 20 questo sarà poi il nostro fatto di giornata, quello da approfondire insieme nella mezz'ora dopo i notiziari, ma poi gli aggiornamenti appunto già subito con i GR. Adesso passiamo a un'altra notizia, una delle principali dall'estero, ed è quell'allarme della CIA che è stato riportato da El Mundo, allarme su informazioni riguardo a possibili attacchi di droni russi contro Italia, Francia e Spagna. Roma ha smentito poi nel corso della giornata, anche Bruxelles ha fatto lo stesso e ha detto che non c'è un'allerta specifica, anche se la notizia ovviamente non sorprende, così ha detto l'Unione Europea, perché da tempo è in atto una campagna di guerra ibrida contro l'Europa che passa anche da informazioni di questo tipo che possano destabilizzare l'ambiente, gli alleati, i partner di Kiev. Noi ne parliamo con Antonio Talia, giornalista, esperto di sicurezza e autore del libro La stagione delle spie. Benvenuto Talia.
3: Buonasera, grazie per l'invito e grazie a chi ci ascolta.
0: Grazie a te Antonio. Allora innanzitutto, al di là del fatto che poi sia vero o no questo allarme, che ovviamente non possiamo saperlo in questo momento, insomma, è difficile riuscire a inquadrarlo, però in quale contesto si inserisce? Questo lo possiamo sapere. A quale scopo soprattutto questa informazione?
3: Allora, si inserisce in un contesto di allarmi generalizzati, perché se contiamo gli atti di sabotaggio o le provocazioni, come per esempio gli sconfinamenti in territorio europeo da parte della Russia, i presunti sabotaggi che possono essere attribuiti alla Russia e anche altri atti del genere, dall'inizio del mese, da settembre, oggi è il 24, ce ne sono stati 49 in territorio europeo. Parliamo appunto di sconfinamenti in paesi come la Polonia, le Repubbliche Baltiche, e contemporaneamente c'è anche una situazione di disinformazione, evidentemente. Adesso non l'allarme specifico appunto non ha avuto conferme, però c'è un clima generalizzato, e questo invece è confermato, per cui per esempio dalla Polonia o dalla Francia arrivano delle conferme per cui la Russia sta comunque aumentando il livello di provocazioni e sta intensificando quelle che erano già state condotte. Ricordiamo che solo l'anno scorso, esattamente in questo periodo, gli aeroporti di praticamente tutto il nord Europa, dalla Svezia alla Danimarca, alla Norvegia fino alla Germania, sono stati paralizzati da sciami di droni misteriosi. E, ricordiamo anche che sempre in quelle zone sono in atto da tempo delle operazioni di sabotaggio dei cavi sottomarini. E, Per quanto riguarda il fronte mediterraneo, anche questo non stupisce, perché se l'allarme lanciato dal mondo non trova conferme, ci sono degli atti che riguardano direttamente l'Italia e che riguardano direttamente il Mediterraneo. Basti ricordare che lo scorso anno, a dicembre, una nave da crociera italiana in servizio tra la Francia e l'Algeria è stata infettata con un malware che avrebbe potuto potenzialmente pilotare la nave da remoto. E ci sono molti altri casi di questo genere. C'è stato un sabotaggio a marzo sui tralicci in Friuli Venezia Giulia, che alimentano la pipeline che poi rifornisce di petrolio, che arriva via mare a Trieste, rifornisce poi la Baviera, la Repubblica Ceca e l'Austria. Quindi il contesto è sicuramente di allarme.
0: E questi sono dunque gli eventi da mettere in fila tutti quanti, uno dopo l'altro. In generale l'obiettivo sembra già raggiunto, Antonio: saggiare l'unità europea, destabilizzare i partner di Kiev. Tutto questo serve a questo scopo, è così?
3: Sì, anche appunto uno degli ultimi atti, come per esempio lo sconfinamento dell'elicottero militare russo dall'exclave russa di Kaliningrad in Polonia, serve, secondo i militari, gli analisti, anche i politici polacchi, a saggiare i tempi di reazione e più in generale a creare un clima di confusione nel quale l'opinione pubblica non sa a che cosa credere e magari, messa di fronte a un fatto compiuto di una gravità più o meno relativa, può diciamo trovarsi in uno stato di destabilizzazione. E sicuramente questa è la parola chiave, cioè destabilizzare le opinioni pubbliche e anche in vista delle prossime elezioni che ci saranno in vari paesi europei, inclusa l'Italia.
0: Elezioni che, alla luce di una possibile destabilizzazione dell'opinione pubblica, potrebbero prendere un verso piuttosto che un altro.
3: Assolutamente. Colpisce però il fatto che dopo la riunione che ha fatto il presidente francese Macron, alla quale ha invitato tutte le forze politiche e i vertici dei servizi segreti francesi, che hanno evidentemente mostrato i risultati delle ultime analisi, il Rassemblement National, il partito di estrema destra francese, che ha tradizionalmente delle posizioni filorusse e comunque anti-europee, abbia diramato un comunicato nel quale si dice che non verrà tollerata nessun tipo di provocazione russa sul territorio francese. Quindi evidentemente in questo clima c'è assolutamente qualcosa di concreto.
0: Senti Antonio, un'ultima cosa che in qualche modo è curiosa, sorprende, perché se fosse confermato che il mondo ha parlato proprio con la CIA e che è la CIA appunto ad aver diffuso questo allarme su possibili attacchi di droni contro Italia, Francia e Spagna, ecco, noi sappiamo che la CIA finora sempre, l'intelligence americana, ha tenuto un atteggiamento cauto, prudente su eventuali e possibili attacchi russi, però adesso invece se fosse confermato dice qualcosa di diverso rispetto ai mesi passati, dice che è un pericolo, è un cambio di atteggiamento, e perché avviene questo cambio di atteggiamento?
3: Allora, io sono abbastanza scettico su questo punto, perché l'amministrazione Trump ha delle sovrapposizioni ideologiche con il Cremlino che sono molto molto frequenti. Diciamo che il cosiddetto decreto sui valori tradizionali del Cremlino è qualcosa che alla Casa Bianca di Donald Trump piace molto, e le somiglianze non finiscono qui. Osservo anche che El Mundo non riferisce di aver parlato il cosiddetto decreto sui valori tradizionali del Cremlino è qualcosa che alla Casa Bianca di Donald Trump piace molto, e le somiglianze non finiscono qui. Osservo anche che El Mundo non riferisce di aver parlato direttamente con la CIA, ma con una fonte lituana che riferisce di questo allarme della CIA. Quindi, sì, insomma, è un'informazione di seconda mano. Non vorrei che fosse qualcosa lanciato addirittura, diciamo, dal fronte opposto, quindi addirittura dalla Russia, per intorbidire ulteriormente le acque.
0: Eh sì, perché potrebbe esserci, sì, anche questo aspetto fa parte ovviamente anche questo della guerra ibrida. Antonio Talia, grazie davvero per essere stato con noi.
3: Grazie, a presto.
0: A presto, a presto. Antonio Talia, giornalista, esperto di sicurezza e autore del libro La stagione delle spie.

Allora vi leggo che cosa ha appena detto Giorgia Meloni sul decreto scuola approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. È uscita la sua nota ufficiale, la nota di Palazzo Chigi, e Meloni dice questo: oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burka e niqab a scuola. Strumenti di buonsenso. Buonsenso è la parola che ripete più spesso in questo periodo Giorgia Meloni. Per ogni misura che lei approva è una misura di buonsenso. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità. Ecco, forse anche questo passaggio in cui cita le classi ghetto è un modo per rispondere a Mattarella, perché le aveva proprio citate Mattarella nel suo discorso qualche giorno fa all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, parlando appunto delle misure in preparazione del governo, dicendo che la scuola deve evitare le classi ghetto. Giorgia Meloni ha voluto ripetere proprio questa citazione. La sfida a distanza, la cortesia, la freddezza cortese, come è stata definita, di Giorgia Meloni nei confronti del Quirinale è forse, chissà, una partita che si apre adesso su questo decreto. Ultimi minuti prima di lasciare la linea al giornale radio per raccontare

0: Vedi una statistica. Nei primi 5 mesi di quest'anno in Italia sono stati accertati 472 casi di morbillo, 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono i dati del Ministero della Sanità che ha chiesto di promuovere campagne vaccinali, soprattutto nella fascia tra i 15 e i 39 anni, e di raggiungere i bambini che hanno fatto una sola dose di vaccino. Gli ultimi dati disponibili riguardano il 2024 e dicono che in nessuna regione era stato raggiunto il 95% di seconde dosi, considerato necessario interrompere la circolazione del virus. Dunque, morbillo che in qualche modo torna a diffondersi, almeno sembra così a leggere questi dati. E allora Alessandro Principe ne ha parlato con Fabrizio Pregliasco, che insegna Sanità Pubblica all'Università Statale di Milano.
1: È una situazione che non è ovviamente solo italiana, ma europea e direi anche mondiale, anzi negli Stati Uniti, grazie anche a interventi incongrui di Kennedy Junior, ancora peggiore con dei casi di mortalità, perché più casi si vedono e più casi gravi che questa malattia può dare, purtroppo li si contano. È una qualcosa che è legato purtroppo a una disaffezione verso le vaccinazioni. Tra l'altro il morbillo è stato il primo dei vaccini a essere impallinato ingiustamente attraverso fake news rispetto ad effetti collaterali. In quel caso dagli fine anni 90 per un collegamento presunto con casi di autismo, che invece è assolutamente sconfessato da studi anche recenti. Quindi una situazione che non è casuale, è soprattutto evidenziata dal morbillo perché è una delle malattie più contagiose. Ricordiamo tutti quell'R0 che nei momenti del Covid ci si diceva appunto valore 5, cioè 5 casi secondari da un caso indice. Per il morbillo sono 18 casi. Nel passato, quando non c'era il vaccino, tutti subivamo il morbillo.
0: Quindi
1: Però
0: no,
1: è
0: non
1: vero.
0: c'è una motivazione che non sia quella della mancanza di copertura vaccinale, è questo il punto.
1: Questo è sostanzialmente questo. Il vaccino deve essere molto e ampiamente utilizzato perché nel momento in cui c'è una percentuale di persone che rimangono suscettibili, via via si accumula e crea un serbatoio di persone che poi si ammalano, non solo bimbi, ma anche persone più adulte, tant'è che oggi suggeriamo il richiamo vaccinale, per esempio nel personale sanitario, negli insegnanti, perché nei giovani insegnanti vediamo casi che anche qui non sono per niente piacevoli.
0: Nessuna regione italiana risulta avere la copertura vaccinale consigliata dall'OMS. Come mai non riescono le regioni ad arrivare a questo?
1: Allora, in particolare per la seconda dose, perché è necessaria una dose appunto nello schema di copertura, e ci sono variazioni, direi anche fra regioni e regioni, sono aspetti organizzativi, gestionali, la necessità di andare oltre a quella che è l'offerta, cioè essere più proattivi, e non è facile, ma sicuramente quello che ha giocato di più è la triste, brutale, ingiustificata negatività verso la vaccinazione Covid. Qualche problema ce l'ha dato anche il Covid nei momenti acuti perché una quota di vaccini, diciamo standard per i bimbi, furono sospesi nei tempi previsti, no? E quindi perdendo però l'appuntamento, molti non hanno poi recuperato. Quindi una colpa diretta e indiretta, ma soprattutto questa negatività che oggi si trascina. Abbiamo visto il caso tristissimo della difterite, quindi è una problematica sull'approccio vaccinale. Lo vediamo sull'adesione ai vaccini antinfluenzale negli anziani: solo il 50% di noi, quindi anch'io ultra sessantenni, ci vacciniamo, per non dire valori quasi a una cifra di richiami vaccinali per il Covid, che è ancora necessario attuare perché il Covid meno cattivo sotto traccia fa del male a chi è fragile.
0: Un'ultima domanda, professor Pregliasco. Beh, ma tutti ce l'abbiamo avuto il morbillo, anch'io ce l'ho avuto da piccolo, avevo i puntini rossi, non è successo niente di grave, perché dovremmo vaccinarci?
1: È questa la percezione di banalità della malattia, un po' come per l'influenza. È vero, anch'io stesso ho subito a mio tempo il morbillo, però statisticamente 1 a 10 ha delle complicanze respiratorie, 1 a 100 polmonari, 1 a 1000 complicanze neurologiche, 1 a 10.000 effetti più pesanti. Quindi la dimensione all'epoca del numero di persone con gravi danni c'era. Oggi rischiamo di tornare a questa situazione per la paura di un vaccino che invece, ormai usato da decenni, ha dimostrato un elevatissimo profilo di sicurezza e una notevole efficacia, perché è l'unica possibilità di prevenzione, perché, come dicevo, la malattia si trasmette in modo efficientissimo attraverso le vie respiratorie.
0: Il professor Fabrizio Pregliasco, del virologo dell'Università Statale di Milano, linea al GR, poi torniamo insieme qui all'Orizzonte.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da

0: www.radiocompany.it.
1: Popolare Network.
2: Alle 18:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Approvato il decreto sulla scuola, c'è il tetto del 30% di studenti per stranieri per classe se non sono nati in Italia e se non hanno frequentato alcuni anni di scuola nel nostro paese in precedenza. Confermato il divieto di burka e niqab. Il ministro Valditara annuncia anche multe per i genitori stranieri che si rifiutassero di studiare l'italiano. In una bozza di decreto circolata in precedenza si prevedeva addirittura la sottrazione dei figli. Il governo ha deciso anche di non applicare la direttiva europea che ferma i diesel Euro 5 nelle aree più inquinate. I diesel Euro 5 quindi potranno continuare a circolare nelle regioni padane, una misura che riguarda 1.200.000 auto e 200.000 mezzi commerciali, esulta Salvini. All'Assemblea Generale dell'ONU l'intervento in video del presidente dell'ANP Abu Mazen. L'amministrazione Trump gli ha negato il visto d'ingresso. Stasera parlerà Netanyahu a New York. Manifestazioni per la Palestina. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese, accolto con grandi cerimoniali. La nostra, una vera e grande amicizia, dice il presidente statunitense. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, dice Xi, sul tavolo per la Palestina. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese, accolto con grandi cerimoniali. La nostra, una vera e grande amicizia, dice il presidente statunitense. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, dice Xi. Sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MC News entrano alla Casa Bianca dopo essere stati di nuovo bloccati in precedenza. Un giudice federale aveva revocato il bando di Trump alle 3 testate, ma il suo ordine non era stato rispettato. Nei licei di Belluno ho distribuito un libro sui cambiamenti climatici contenenti affermazioni negazioniste. Nell'occhio del ciclone la giunta comunale e il presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Il quotidiano conservatore spagnolo Il Mundo lancia un allarme su possibili attacchi russi in Italia, Spagna e Francia. Crosetto smentisce, l'UE nessuna allerta specifica, ma non ne saremmo sorpresi. 18:32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.

0: 9.30. Buon ascolto.
1: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
2: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
3: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
3: Il programma su spaziocinema.info.
5: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

0: Le 18 e 34 minuti ed eccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Allora, sentivate poco fa nei titoli del giornale radio, c'è stata una precisazione, un cambiamento, una modifica nel decreto sulla scuola rispetto alle bozze che circolavano. A proposito di una delle misure che a leggerla appunto dalle bozze era sicuramente tra le misure più dure nei confronti dei genitori dei figli stranieri. All'inizio l'ipotesi nelle bozze era che se i genitori dei figli che hanno difficoltà di inserimento scolastico non si prestassero a imparare l'italiano, allora c'era la possibilità anche di sottrazione del minore con collocamento del minore fuori dal nucleo familiare. Questa norma dalle bozze alla fine è stata tolta, poco fa l'ha spiegato Valditara, il ministro dell'istruzione. Per chi, alla fine per i genitori che, se ci sono gravi problemi di inserimento scolastico, per i genitori che si rifiutano di imparare l'italiano, per loro potrebbe scattare una sanzione fino a 1000 euro e dunque non più l'allontanamento del minore, ma una sanzione nei confronti dei genitori fino a 1000 euro. C'è stata una modifica di questo aspetto che dicevamo era tra i più duri che circolavano nella bozza del decreto, alla fine è stata tolta e chissà, magari c'è stata anche qualche interlocuzione su questo aspetto con il Quirinale, come ci spiegava la nostra Anna Predice poco fa. Arrivano le reazioni delle opposizioni al decreto scuola del governo, c'è quella di Ellie Schlein che dice questo. Ciò che esce dal Consiglio dei Ministri di oggi conferma che il governo Meloni vive su un altro pianeta rispetto al paese reale. In questi giorni le famiglie italiane sono preoccupate per le condizioni degli edifici scolastici, per gli oltre 500 euro da spendere per i libri, mentre gli stipendi degli insegnanti restano tra i più bassi d'Europa. Di fronte a tutto questo, la risposta del governo, dice Ellie Schlein, è cacciare dalle classi i bambini stranieri. Ma chi pensano di prendere in giro, dopo 4 anni di tagli e nessun investimento serio sull'edilizia scolastica, si inventano una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, indicandoli come bersaglio. Così la segretaria del PD che parla di decreto vergognoso da parte del governo. Vabbè, tutto questo è materiale poi di approfondimento stasera all'Orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Adesso invece andiamo a Belluno per un'altra storia, anche questa sentivate poco fa nel GR di Popolare Network. Nelle scuole di Belluno, nelle scuole superiori, è stato distribuito un volume, un libretto che contiene affermazioni negazioniste sulle cause delle attività umane, sul cambiamento climatico. Un libro che è stato edito dal comune e quindi anche con finanziamento pubblico per questo libretto, che riporta questo titolo: Cambiamenti climatici, scenari, sfide e soluzioni. E dentro ci sono appunto queste affermazioni contestate che sono attribuite al presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giachetti. Tutta la comunità scientifica ovviamente sta contestando queste tesi. Su questo si è espresso in particolare anche il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova, di cui noi abbiamo in linea adesso Nicola Surian, che è il direttore del Dipartimento. Benvenuto, professore.
1: Sì, buonasera a tutte.
0: Buonasera. Allora, grazie per essere con noi. Innanzitutto, ma che cosa c'era scritto dentro questo libretto, dunque, nello specifico?
1: Beh, il volume, diciamo, contiene varie relazioni. Quindi nel volume si parla, diciamo, dell'impatto del cambiamento climatico, soprattutto nell'ambiente montano e in particolare quindi nel bellunese. E sono relazioni, diciamo, molto varie, con varie competenze, quindi sia di ingegneri che di geologi. La relazione, appunto, che in qualche modo ha suscitato il dibattito molto acceso degli ultimi giorni è proprio quella a cui lei ha fatto riferimento, quindi quella del Presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, che tocca in un paio di pagine, in modo molto esplicito, il cambiamento climatico, in particolare i fattori, e quindi si esprime in modo molto netto dicendo che appunto l'azione antropica non è la causa del cambiamento climatico, andando quindi in forte, direi, contraddizione con quelli che sono, diciamo, i risultati scientifici, le evidenze, sì, e soprattutto direi quello che è sintetizzato molto bene dal panel intergovernativo sul cambiamento climatico, cioè l'IPCC, quindi direi l'organo di riferimento più affidabile che regolarmente quindi emette i suoi report, nel quale si dice molto chiaramente che invece l'attività umana è il fattore che ha determinato e sta determinando il cambiamento climatico, in particolare il riscaldamento globale.
0: E nel libretto a cosa viene attribuita la causa invece del riscaldamento?
1: No, il libretto, o meglio, l'intervento dice sostanzialmente che questo cambiamento può essere ricondotto a variazioni sostanzialmente naturali del clima, che effettivamente esistono. Il clima cambia con diverse, diciamo, scale temporali, anche su scale temporali anche piuttosto brevi, cioè ci possono essere oscillazioni anche su scale secolari o decennali, ed è questo che viene sostenuto. Però, ripeto, questo va assolutamente in contraddizione con quello che è le conclusioni della comunità scientifica internazionale, che dice: attenzione, il cambiamento climatico a cui noi stiamo assistendo negli ultimi decenni, in particolare dopo, a partire dalla metà del secolo scorso, è attribuibile all'attività antropica, certo, quindi all'emissione di gas serra in atmosfera.
0: Ma lei, professore, come si spiega, insomma, che un membro della comunità scientifica abbia fatto un intervento di questo tipo?
1: Su questo faccio fatica a esprimermi, cioè ognuno, diciamo, ha le proprie opinioni personali, e personalmente io faccio un po' fatica su un argomento di questo tipo a attualmente, diciamo, a trovare una spiegazione, cioè a sostenere una posizione di questo tipo. Quindi non so qual è il motivo o a supporto, o meglio, provo a spiegarmi leggermente meglio. Sì. Guardando anche nella relazione, il presidente dell'ordine in realtà cita dei lavori, e secondo me un po' il difetto della sua relazione è il fatto che citi lavori non così recenti, ad esempio anche il report dell'IPCC non è quello più recente, cita e fa riferimento a un blog chiaramente invece di negazionismo del clima, quindi è chiaro che le sue fonti, secondo me, non sono del tutto aggiornate e così affidabili. Quindi questo un po' spiega il risultato delle sue conclusioni nel suo intervento, nella sua relazione.
0: Senta, professore, poi c'è l'aspetto politico, che questo libro è stato edito dal comune, finanziato con fondi pubblici. Anche questo è un aspetto che in qualche modo non può non essere considerato a livello politico. Come l'avete inteso?
1: Sì, esattamente la cosa è come la spiegata. Io penso che questo, per come l'ho visto io, ce l'ho anche, diciamo, qui sotto mano il volume, non è un classico, diciamo, volume di un convegno scientifico, quindi probabilmente non ha subito non è passato attraverso un processo di revisione degli interventi, delle relazioni, come avviene comunemente in ambito scientifico. Probabilmente il comune ha semplicemente, diciamo, raccolto e poi pubblicato queste relazioni. Detto ciò, io penso, come lei osservava, il fatto che però in questo momento, in questi ultimi giorni, ormai penso, insomma, da vari giorni, stanno arrivando da più fonti, quindi non solo da noi ma da tantissime altre, diciamo, istituzioni molto, diciamo, autorevoli,

0: poco fondato, io penso che sia, diciamo, un passaggio corretto potrebbe essere che in qualche modo il comune, che è, diciamo, l'autore principale del volume, faccia qualcosa per porre rimedio, insomma, a queste affermazioni contenute. Ripeto, con questo non va a screditare l'intero volume, però non può neanche, diciamo, far finta, secondo me, il comune di Belluno, che all'interno ci sono, e le aggiungo un altro elemento, c'è la relazione precedente a quella in termini diciamo cronologici nel volume, che dice esattamente l'opposto, cioè è un intervento invece ben costruito che descrive il cambiamento climatico e fa riferimento effettivamente all'IPCC e all'interpretazione, ovviamente assolutamente consolidata, che il cambiamento climatico è
1: Certo.
0: derivante, è cambiato dalle attività antropiche.
1: Vedremo
0: Quindi
1: allora
0: anche
1: se in
0: questo è
1: qualche.
0: una forte contraddizione all'interno del volume
1: Eh
0: stesso,
1: sì.
0: cioè anche questo è un grosso oggetto di confusione.
1: Vedremo allora se in qualche modo si metterà una pezza a questo buco, non piccolo, diciamo così. Grazie professore per essere stato con noi.
0: Di nulla,
1: A
0: grazie a voi.
1: presto, Nicola Surian, direttore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Su questa storia che arriva da Belluno, oggi sono, lo avete sentito se avete ascoltato volume, i 35 anni da Nevermind, un album che ha cambiato la storia recente della musica rock, ma in generale. Allora ci ascoltiamo anche noi in Nirvana, Lithium.

0: Nirvana, Lithium, nei 35 anni dall'uscita di Nevermind. Saluto Chiara Manetti, ciao Chiara, benvenuta.
1: Ciao Mattia, ciao a chi ci ascolta.
0: Ciao, buongiorno. Con te per le notizie da Milano e dalla Lombardia, tu sei inviata in un luogo, in questo momento al centro di un caso abbastanza sorprendente, perché insomma ci sono cittadini che stanno protestando per dei lavori che hanno uno scopo, quello di eliminare la sosta selvaggia in quella via, via Eustachi, Città Studi. Che cosa succede?
1: Esattamente, l'hai detto benissimo, e io aggiungerei che si tratta anche di una discussione un po' paradossale, surreale, perché allora io mi trovo in questo momento in via Sansovino davanti alla sede del municipio 3 di Milano, perché c'è il consiglio, la seduta del consiglio municipale, e questa sera la situazione è abbastanza tesa, perché un argomento come questo, quello che hai appena citato, che non doveva essere all'ordine del giorno, è diventato centrale perché sono tanti i cittadini e le cittadine che si sono prenotati per intervenire proprio nella prima mezz'ora della seduta, come è possibile fare, proprio per intervenire su questo argomento, perché tutto è nato, come dicevi, da via Eustachi. Cioè il municipio 3 ha deciso di posare dei paletti dissuasori sul marciapiede per fermare la sosta delle auto sotto gli alberi che appunto parcheggiavano sul marciapiede proprio. Ecco, parliamo in particolare proprio della zona tra via Eustachi, via Plinio e piazzale Bacone, che è un punto che è frequentato da tantissime persone, soprattutto dai bambini che sono diretti alle 4 scuole della zona, mi raccontava la presidente di municipio, e alla piscina Bacone, che è proprio lì in quella zona. Per farvi capire, diciamo, il clima che si respira, il primo intervento della seduta del consiglio è stato proprio di un cittadino che si è lamentato di averci impiegato troppo tempo a trovare parcheggio in zona per riuscire ad arrivare in tempo e intervenire in questa seduta. E quindi, insomma, questo ci fa capire quanto è viva la protesta di alcuni cittadini.
0: Senti Chiara, sta parlando Giorgia Meloni, un secondo, l'ascoltiamo, tu resta là, perché Giorgia Meloni sta parlando del decreto scuola che ha approvato il governo.
2: Del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà a imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione, e io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri oggi lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea, una cosa quasi divertente a tratti, ma non cambia che noi andiamo avanti per la nostra strada.
0: Giorgia Meloni, che ha rivendicato il suo decreto sulla scuola, la misura che lei definisce di buon senso, alla fine è intervenuta non in conferenza stampa insieme agli altri ministri, ma è in un altro contesto, perché adesso Capezzone, credo sia il giornalista che stanno inquadrando, gli sta facendo una domanda. Quindi Meloni ha voluto dire che il decreto appena licenziato serve a integrare senza rinunciare alle regole, ma ne parliamo poi più tardi all'Orizzonte delle 20. Torniamo da Chiara Manetti. Chiara, ci hai spiegato benissimo appunto qual è il contesto che vive quel quartiere, con cittadini contro altri cittadini, insomma sul parcheggio, un tema sensibile, anche sappiamo di cui si parlerà, si discuterà in campagna elettorale. Soprattutto c'è questa riunione del municipio e tu hai sentito la presidente del municipio, giusto?
1: Sì, esatto, la presidente del municipio, Caterina Antola, del Partito Democratico, che mi ha raccontato anche soprattutto degli episodi che insomma sono accaduti nei giorni scorsi, proprio perché questa protesta è diventata, diciamo, si è tradotta in atti vandalici proprio, e quindi quando tu vuoi la facciamo sentire e ce lo racconta direttamente lei.
0: La ascoltiamo subito e ti ringraziamo, Chiara Manetti.
1: Grazie Mattia, ciao.
0: Ciao, la risentite poi A Metro Legione alle 19.45, intanto la sua intervista alla Presidente del Municipio.
3: La protesta è partita dal fatto di avere visto dei cartelli sulla via Eustachi e anche i lavori di installazione di questi paletti dissuasori che sono stati già posizionati in altre zone, non solo del Municipio 3 ma in tutto il Comune di Milano, proprio per inibire le soste irregolari sui marciapiedi, sui parterre alberati. Sono molto frequenti, basta girare per il Municipio 3 in particolare, poi gli altri municipi, non so, ma tutti i viali alberati, soprattutto concentrati anche un po' nel centro, nelle zone più centrali, questa sosta costante sotto gli alberi. Costante ed è, oltre che vietato, è dannosa per gli alberi, perché ogni macchina, che sappiamo che pesa quasi una tonnellata, pesa sulle radici, poi gli alberi cadono e comunque occupano uno spazio pubblico che potrebbe essere benissimo utilizzato per altri scopi, e soprattutto crea un problema di sicurezza, perché le macchine poi escono a retromarcia con rischio di investimenti. In questo tratto specifico di via Eustachi, da via Pacini a piazzale Bacone, il tratto è proprio percorso dai bambini e le bambine che vanno alle 4 scuole poste sulla Bacone e la piscina Bacone, quindi è un luogo molto frequentato dai piccoli, dagli anziani, perché comunque ci sono tanti anziani, e se voi andate un quarto d'ora lì vi rendete conto di che andirivieni c'è, di macchine che entrano, escono a marcia indietro, e quindi veramente pericoloso. E poi è fastidioso, oltre, perché tu pedone ti devi fermare, ti devi accostare nei portoni per non farti investire. Ecco, quindi veramente è una cosa che deve cessare. Da questo è montata una protesta quasi proprio inarrestabile di un po' cittadini residenti, sicuramente contrari, perché appunto da un giorno all'altro si sono trovati l'impossibilità di continuare a parcheggiare in maniera irregolare, e quindi hanno iniziato a protestare, nel senso che secondo loro queste azioni dovrebbero essere accompagnate da immediatamente sostituire i parcheggi regolari con parcheggi regolari, con progetti alternativi, con creazioni di box sotterranei, quindi vuol dire non riuscire mai a fare una cosa di questo genere. Cosa importante da dire però, che ci sono anche tanti altri cittadini che sono contenti e che ci confortano con il loro sostegno, e anzi proprio plaudono a questa iniziativa. Ovviamente è più rumoroso il dissenso che il consenso. La protesta non si è limitata a un dialogo anche acceso, ma è stata accompagnata da gesti, ecco, questa è la cosa che più è preoccupante dal punto di vista di che grado di inciviltà abbiamo raggiunto, il fatto che sono stati strappati i cartelli, sono stati spostati i cartelli stradali che sono stati posizionati, è stata vandalizzata un'aiuola davanti al circolo dello 02 PD, che è lì per caso sulla via Eustachi, ma la decisione è tutta del municipio, questo è il discorso, per cui è una decisione che fa capo al Municipio 3, quindi come istituzione, e al Comune centrale. È stato preso di mira questo circolo con appunto queste azioni, hanno spezzato un albero, sono state buttate dentro delle biciclette a noleggio, adesso abbiamo visto sono stati messi dentro i cartelli stradali, quelli di metallo, e poi sono stati strappati tutti i cartelli che la polizia locale ha messo questa mattina, perché comunque il progetto va avanti, ecco, adesso si finirà da un lato e poi si andrà avanti nell'altro.
0: Caterina Antola, presidente del Municipio 3 di Milano, intervistata dalla nostra Chiara Manetti. Finisce qui questa prima ora dell'Orizzonte, adesso arriva Esteri con Martina Stefanoni, poi IGR, soprattutto con il decreto scuola del governo, Metro Regione, poi torniamo insieme, torniamo ancora sulle regole, il tetto agli studenti stranieri deciso da Giorgia Meloni questa sera e tutte le altre cose che ci sono dentro questo nuovo provvedimento. A dopo, ciao!
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
6: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene, ha già preparato tutto. Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura, prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale, questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, Zona Indipendente Artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
13: Sommario della puntata. Non lasceremo che qualcuno decida il nostro futuro per noi. Il presidente palestinese Abu Mazen parla all'ONU in differita e si rivolge al mondo per porre fine all'inazione. Le università britanniche si rivolgono ad un'azienda produttrice di armi per gestire le manifestazioni pro-Palestina. L'inchiesta di Al Jazeera. Xi Jinping accolto a Washington con tutti gli onori. Il presidente cinese e quello statunitense parlano di grande amicizia. Sul tavolo dell'incontro, intelligenza artificiale, commercio e Taiwan. Stati Uniti. I network televisivi tornano alla Casa Bianca dopo che l'amministrazione Trump ne aveva nuovamente vietato l'accesso. Il conflitto in Yemen continua, mentre il paese fatica a fare i conti con le migliaia di rifugiati che fuggono dalle zone in guerra. Spagna. Lo sfratto di Mary Carmen scuote il paese e unisce il governo verso l'approvazione di un nuovo decreto casa. War Music. Gua. Il nuovo album dell'artista camerunense Karais Fozzo che racconta le storie delle donne vittime di violenza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
12: Tra poco davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite parlerà il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che è arrivato a New York questo pomeriggio accolto da manifestazioni di protesta in tutta la città. Questo pomeriggio invece è stato il turno del presidente palestinese Abu Mazen, che però ha parlato tramite videomessaggio perché anche questa volta l'amministrazione Trump non gli ha concesso il visto. Il presidente palestinese ha parlato della gravissima situazione a Gaza e della Cisgiordania occupata, ha condannato gli attacchi dei coloni e la continua e costante costruzione di colonie che stanno distruggendo la possibilità di una soluzione a due stati. Ha anche parlato delle riforme fatte all'interno dello Stato palestinese, ha annunciato le prossime elezioni. Si è appellato alla comunità internazionale affinché agisca con urgenza in un contesto invece di inazione generale, a partire dal disastro umanitario in corso nella striscia di Gaza, come ha raccontato questa mattina in diretta dalla striscia a Massimo Bacchetta Giulia Folci, ostetrica di Emergency.
14: Purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente difficile da reperire e si ripercuote sulle nostre attività cliniche, con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula. Questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. Possiamo anche parlare di tutta la mancanza degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile. Insomma, anche banalmente dare consigli sull'alimentazione, abbiamo donne che magari hanno il diabete gestazionale o hanno problematiche legate alla malnutrizione, e io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione proprio perché non possono reperire cibo di qualità. Ci sono tutte delle morti collaterali dal cessate il fuoco in poi, ma che ovviamente c'erano anche durante la guerra, ma che erano molto più difficili, certo, da calcolare, perché le emergenze in quel momento erano altre, correlate a questa mancanza di possibilità di assistenza.
15: Voi state operando in un luogo che lei definirebbe un luogo disastrato, cioè è successo un disastro e adesso se ne vedono le conseguenze, o che è ancora un luogo sotto attacco?
14: No, è assolutamente ancora tutto in corso. Io vi dico, ieri noi siamo dovuti rimanere un tre quarti d'ora in più all'interno della clinica, non siamo più tutti rientrare a casa nostra, proprio perché nel tragitto clinica-casa c'era appena stata un'esplosione con almeno un morto e dei feriti. Qui si vive alla giornata, ogni giorno, è vero, sono diminuite, ma due o tre esplosioni ci sono. Lo stato di ansia, lo stato di emergenza è ancora assolutamente attivo. Non ci sono più bombardamenti grossi, ok, però no, io direi che siamo ancora in una situazione in cui, ma banalmente parlando anche con i nostri collaboratori palestinesi, loro si sentono ancora sotto attacco.
15: Le persone lì pensano solo a sopravvivere o pensano al loro futuro?
14: Parlavo proprio ieri, visto che eravamo in attesa, con uno dei nostri autisti. La preoccupazione della gente di qua è sopravvivere e tenere la propria famiglia al sicuro. Poi ovviamente il livello culturale a Gaza è molto alto, è inimmaginabile che uno non pensi al futuro, a cosa ci succederà, però devo dire che i discorsi politici vengono affrontati molto poco. Secondo me c'è una totale disillusione, loro sanno di essere in balia degli eventi e quindi nessuno sa fare delle vere e proprie previsioni. Diciamo, la preoccupazione di adesso è: stiamo andando incontro l'inverno, le nostre tende sono distrutte da un'estate ventosa, dalla sabbia, dal sole, da più anni di tenda fuori all'esterno, e quindi adesso la loro priorità è trovare una sistemazione per l'inverno.
16: Esteri, Radio Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30.

0: Andiamo a Washington, è in corso proprio in questi minuti nello studio ovale della Casa Bianca il bilaterale tra i presidenti Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori, i due presidenti hanno parlato di una profonda amicizia. Mi ha raggiunta in studio Alessandra Tommasi. Alessandra, buonasera.
1: Buonasera. Sì Martina, allora diciamo che è stata un'accoglienza da tappeto rosso quella con cui Trump ha ricevuto Xi Jinping già ieri sera, quando ho accolto il presidente cinese all'aeroporto militare dove è atterrato, con un gesto cerimoniale che in genere non viene riservato a un leader straniero. A parlare poi sono stati i toni con cui Trump ha salutato Xi alla cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca. Ha parlato di un'amicizia personale, una grande amicizia. Parole queste accolte in maniera un po' più fredda da parte di Xi, che ha invece detto che con Trump ha costruito un rapporto personale. Sia Trump che Xi hanno citato in maniera sparsa nei loro discorsi i temi che saranno sul tavolo dei colloqui ora in corso: i rapporti commerciali, la cooperazione internazionale, l'intelligenza artificiale. Trump ha anche menzionato la necessità di rapporti commerciali più bilanciati, dunque di un riequilibrio della bilancia commerciale tra Cina e Stati Uniti, un tema questo che gli è particolarmente caro. Si ha insistito sulla coesistenza delle due potenze, parlando di stabilità strategica costruttiva, anche utilizzando una formula già usata durante la visita di Trump a Pechino, cioè il fatto che il grande ringiovanimento della nazione cinese, che riguarda lo sviluppo della Cina, di fatto la sua prosperità, non confligge con l'ideologia MAGA Make America Great Again. E concludo dicendo che due temi non sono stati oggetto dei due discorsi dei leader, ma sono sul tavolo di questi colloqui, cioè la guerra in Iran e l'invio di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti.
0: E sentiamo Alessia Amighini, direttrice dell'Asia Center dell'ISP, intervistata proprio dalla nostra Alessandra Tommasi.
2: L'unica notizia vera di questa visita è la visita, perché non ci saranno accordi di nessun tipo se non, diciamo, la conferma, diciamo, della sospensione dei dazi, che è quello che Pechino vorrebbe. Ma tutto il resto, diciamo, della situazione per quanto riguarda le relazioni economiche, non solo commerciali e tecnologiche, tra Cina e Stati Uniti rimane ingessata, dal momento che gli investimenti bilaterali sono crollati, soprattutto quelli cinesi negli Stati Uniti sono quasi nulli, quelli statunitensi in Cina sono dimezzati, quindi le due potenze economiche stanno cercando di prendere le distanze l'una dall'altra. Purtroppo non si può, ancora ciascuno ha bisogno dell'altro in modo importantissimo, e quindi cercano di capire come gestire questa interdipendenza che nessuno vuole, ma che è al momento irrisolvibile, non si può cambiare. La questione del disavanzo della bilancia delle merci, cioè quella commerciale al di là dei servizi, è una questione che è strutturale negli Stati Uniti, non è cambiata e tanti le cose non cambierà. Che gli Stati Uniti sono un'economia ormai che è totalmente posizionata sui servizi, sulla ricerca, merito a beni materiali di frontiera, non ha alcuna convenienza a riportare in casa la manifattura che appunto sta in altri paesi del mondo.
1: Uno dei temi chiave di questo incontro sarà anche quello che è un po' il tema del momento, cioè l'AI. Gli Stati Uniti hanno proposto un meccanismo di notifica in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Qual è la posizione della Cina sul tema e appunto possiamo aspettarci che esca qualcosa da questo tavolo?
2: Diciamo, la sensazione e anche le poche notizie che ci sono, diciamo, in merito alle volontà dei paesi, sono che la Cina abbia dalla sua la capacità, o almeno l'illusione della capacità di controllare l'AI casa propria, così come fa con internet, di bloccare quello che non vuole. Secondo la Cina lascerebbe che gli altri si arrangino. Questo però ne ha fatto chiaro, lo sviluppo dell'AI è così rapido e imprevedibile che purtroppo neanche gli sviluppatori sanno dove andremo a finire. Questo è un po' il problema dei problemi. Non credo che avremo la fortuna di sentire accordi di qualche tipo, perché i produttori, le aziende nell'AI stanno guadagnando moltissimo, non accetteranno nessun limite di nessun genere al momento.
1: Il doubt this, diciamo, ci sarà tra Xi e Trump, cioè gli Stati Uniti non inviano armi a Taipei perché cosa in cambio?
2: Credo che la disponibilità di terre rare sia quello che Trump è disposto a mettere sul piatto. Per tutto l'Occidente, peraltro, perché Trump sta negoziando, tra virgolette, con la Cina la questione di Taiwan indirettamente per tutto il resto del mondo, quindi lì non entriamo nel merito. Dal momento che siamo in un G2 vero e proprio, non è una grande sorpresa. Però sì, credo che la disponibilità di terre rare, che è quello che la Cina ha veramente come forza negoziale enorme, sarà la richiesta di Trump per non inviare le armi a Taiwan.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione in

0: Restiamo a Washington, negli Stati Uniti, dove oggi si è consumato un altro capitolo della vicenda che in questi giorni ha coinvolto Donald Trump e i principali giornalisti che seguono la Casa Bianca. Poche ore dopo che un giudice federale aveva ordinato il ripristino immediato dell'accesso dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico alla Casa Bianca, l'amministrazione ha nuovamente impedito ai giornalisti di accedervi, fino a quando poco fa è stato loro invece permesso l'ingresso. Che cosa è successo? In diretta Roberto Festa. Roberto, buonasera.
1: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. È l'una di notte, ora dell'East Coast, quando Timothy Kelly, giudice distrettale di Washington, emette la sua sentenza, quindi stanotte, e ordina alla Casa Bianca di restituire a CNN, MS Now e Politico le loro credenziali stampa. Non si tratta di una sentenza definitiva. Giudice Kelly, che tra l'altro è stato nominato proprio da Trump, si prende 14 giorni prima di emetterla. Intanto però afferma che la scelta, la decisione di impedire ai giornalisti di entrare alla Casa Bianca è probabilmente incostituzionale e dunque va sospesa. Citando la sentenza di una corte del 2009, il giudice scrive che la perdita delle libertà costituzionali, anche per periodi minimi, costituisce un danno irreparabile. La sentenza esce appunto all'una di notte. Stamattina diversi giornalisti di CNN, MS Now e Politico si presentano quindi ai cancelli della Casa Bianca per riavere i loro pass. Non solo non li fanno entrare, ma le guardie sequestrano i pass ai giornalisti di queste testate cui non erano ancora state confiscate. A questo punto quindi CNN, MS Now e Politico si rivolgono di nuovo al giudice, chiedono un'udienza di emergenza perché l'amministrazione non ha ottemperato al suo ordine. Il giudice Kelly, che diciamo stanotte non deve aver dormito molto, fissa quindi l'udienza per le 12:30 ora della capitale. Arriva però a questo punto un nuovo colpo di scena. Prima dell'udienza i giornalisti vengono restituiti i pass e possono quindi rientrare alla Casa Bianca. Allora, che cosa sia esattamente successo non si sa. Poco fa la Casa Bianca ha mandato al giudice una nota in cui dice di aver inoltrato la richiesta di riattivare le credenziali alle 7:10 del mattino e che alle 9:55 i pass erano pronti per il ritiro. I giornalisti si sono però presentati anche alle 11 e li hanno comunque respinti. Allora, che cosa sia esattamente successo non si capisce. Magari davvero loro di restituire i pass si è bloccato in uno degli uffici della Casa Bianca, magari alla Casa Bianca si sono soppesate le diverse opzioni e alla fine si è deciso di scegliere la strada della moderazione, magari ha anche funzionato il blackout TV deciso dai maggiori network in segno di solidarietà con le testate colpite. Oggi toccava ad ABC riprendere le immagini dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, seguire il presidente nei suoi appuntamenti pubblici è un lavoro che i maggiori network fanno a rotazione. La troupe di ABC è però rimasta fuori dalla Casa Bianca e non ha ancora adesso ripreso il lavoro, cioè chiedono una dichiarazione ufficiale da parte della Casa Bianca che chiuda tutta la vicenda. Allora, possiamo anche immaginare che a Trump abbia dato fastidio che non ci sia alcuna ripresa video del suo incontro con Xi Jinping, cui tiene molto. Insomma, possiamo immaginare molte cose. Al momento l'attacco alla libertà di stampa è stato respinto e ciò a cui abbiamo assistito è un nuovo giorno di ordinario caos trampiano. Martina.
0: Grazie Roberto.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Veniamo al conflitto in Yemen. L'intensificarsi dei combattimenti, secondo le Nazioni Unite, potrebbe provocare ulteriori spostamenti di massa della popolazione e i rifugiati, già costretti a vivere in una situazione fortemente precaria, peggiorare le loro condizioni. Tommaso Minotti ne ha parlato con Joshua Ferlo, capo missione di InterSOS in Yemen, unica ONG italiana nel paese ad oggi.
3: The situation in Yemen is not good.
4: La situazione in Yemen non è buona. Da poco prima del 2015 il paese è in una condizione terribile. Già prima dell'attuale crisi c'erano più di 5 milioni di sfollati interni e 22 milioni di persone, cioè 2/3 della popolazione, erano definite persone bisognose, quindi necessitavano un aiuto umanitario. Oltretutto, per gli incredibili eventi delle ultime settimane, si sono visti spostamenti di massa dalle zone costiere occidentali e dalle altre aree del fronte. La situazione che vediamo sul campo è davvero difficile dal punto di vista degli bisogni umanitari. Le necessità della popolazione sono quelle principali. Le persone in fuga dalla costa occidentale sono, ad oggi, 130.000, inclusi oltre 3.000 yemeniti che hanno attraversato il mare per andare in Gibuti. Quindi i bisogni principali sono quelli dell'emergenza umanitaria. Molti yemeniti vanno nei campi profughi senza niente o arrivano in posti che non sono pronti per loro. Non hanno nessun accesso a cibo, acqua pulita e trattamenti sanitari. In molti casi non hanno nemmeno il denaro per comprare queste cose. Quindi, se si aggiunge tutto ciò alla cronica mancanza di fondi per lo Stato stesso, è veramente una situazione terribile. Siamo di base ad Aden. Abbiamo visto moltissimi sfollati interni arrivare qui dallo stretto di Bab al-Mandab e dalla costa occidentale, perché sono più vicini alla capitale e più lontani dal pericolo. Penso di non aver mai visto negli anni precedenti questo tipo di incidente umanitario dovuto alla mancanza di fondi che preesisteva a questa crisi. Il governo è sotto pressione, le organizzazioni internazionali sono sotto pressione, tutti sono sotto pressione. È una ricetta per una crisi umanitaria che speriamo non si prolunghi, ma che ci aspettiamo continui.
5: Prima hai parlato degli incredibili fatti delle ultime settimane, di ciò che è successo, quindi non vi aspettavate, diciamo, questa nuova escalation?
3: As a head of mission, my job is to always, unfortunately, think about the worst case. So we had...
4: Come capo missione, il mio lavoro sfortunatamente è quello di pensare allo scenario peggiore. Abbiamo preparato questa escalation ed è una procedura standard. Ma penso che nessuno, compresa la comunità internazionale e i paesi attorno allo Yemen, si aspettasse un cambiamento così veloce del governo e del fronte. Quindi è stata una sorpresa per tutti e ciò si spiega perché ci sia una situazione d'emergenza nel paese in questo momento. Questa situazione è stata resa peggiore dalla mancanza di fondi disponibili. Lo Yemen è enormemente sottofinanziato. Ci sono milioni di persone che necessitano di aiuti umanitari. I fondi ne coprono solo il 20%, ma già prima di questa crisi il 20% era tutto ciò che veniva finanziato dalla comunità internazionale. Era una situazione complessa, poi l'inaspettata piega degli eventi l'ha fatta peggiorare.
0: Adesso andiamo nel Regno Unito, dove un'inchiesta di Al Jazeera ha scoperto i rapporti tra le università britanniche e un'azienda produttrice di armi per quanto riguarda le manifestazioni pro-Palestina. Sentiamo Elena Siniscalco.
6: BAE Systems è una multinazionale britannica che opera nella difesa, nel settore aerospaziale e nella cyber security. È molto nota in Regno Unito ed è stata oggetto di forti proteste da parte dei manifestanti pro-Palestina, che hanno più volte tentato di boicottare i suoi stabilimenti. BAE Systems è nella catena di produzione e fornitura internazionale degli F-35, i caccia utilizzati anche da Israele a Gaza. Ma oggi un'inchiesta congiunta di Al Jazeera e Liberty Investigates ha rivelato che non sono solo governi, eserciti e ministeri della difesa a fare uso di BAE Systems e di quello che produce, ma anche le università britanniche. Le due testate hanno scoperto, grazie a email e documenti interni, che ben 13 università britanniche hanno comunicato con BAE Systems sul tema della gestione delle proteste pro-Palestina nei propri campus. I temi di discussione includevano l'aumento della sicurezza e la gestione delle critiche alle università per i propri rapporti con l'azienda. Bisogna dire subito che i risultati di questa inchiesta, per quanto inquietanti, fanno parte di un contesto più ampio di repressione della libertà di parola e di protesta da parte degli atenei britannici. Mesi fa era emerso che alcune università avevano accettato di monitorare gli account social dei propri studenti per qualsiasi messaggio pro-Palestina in vista di conferenze di aziende di difesa con rapporti con Israele. È noto come leader studenteschi e persino alcuni accademici con posizioni esplicite sulla guerra a Gaza siano stati monitorati o esclusi da diversi eventi. Detto ciò, il fatto che istituti accademici si rivolgano a un produttore di armi per la gestione dei propri studenti sembra un'ulteriore escalation di questa tendenza preoccupante. Tra le università in questione ci sono quella di Manchester, di Nottingham, di Southampton e di Birmingham. Secondo Al Jazeera, questi atenei, insieme ad altri, sono considerati partner strategici da BAE Systems e in quanto tali ricevono complessivamente fino a 15 milioni di sterline all'anno dall'azienda. Il conflitto di interessi diventa quindi chiarissimo. Le proteste studentesche diventano un rischio da mitigare per tenersi buoni importanti sponsor economici come BAE Systems. Secondo uno studio dell'Office for Students citato da Al Jazeera, più di un terzo delle università del Regno Unito ha registrato un deficit finanziario lo scorso anno, incluse 6 delle 13 università citate nell'inchiesta. I motivi della crisi delle università sono vari e includono la Brexit, che ha causato un aumento del costo di corsi enorme per gli studenti europei, e le modifiche ai sistemi dei visti, che essendo più stringenti rendono più difficile agli studenti internazionali accedere agli atenei. Le università si trovano a dover cercare soldi e sponsor da altre parti. Ma da sempre uno dei maggiori pull factor del settore accademico britannico è la sua reputazione internazionale. Farsi scoprire a condividere informazioni sensibili con un'azienda privata, per lo più controversa, come BAE Systems, non aiuterà certo ad accrescere il soft power di questi atenei.
0: Adesso andiamo in Spagna, torniamo a Madrid all'indomani dello sfratto dell'anziana Mari Carmen, sfratto che ha mobilitato il paese non solo da un punto di vista della società civile ma anche del governo. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
7: Ha passato la notte in ospedale Mari Carmen, l'anziana disabile di 88 anni, sfrattata ieri dal suo appartamento di Madrid, dopo che un fondo di speculazione immobiliare aveva aumentato il suo affitto da 500 a 2600 euro, uno sfratto che ha scosso la Spagna. Ieri sera decine di migliaia di persone hanno manifestato in diverse città spagnole. A Madrid, dove ci sono stati anche scontri tra i manifestanti e la polizia, le proteste si sono concentrate davanti all'attico di lusso da 6 milioni di euro della presidente regionale Isabel Díaz Ayuso, un appartamento che è diventato il simbolo del dramma della casa a Madrid, perché mentre nella capitale spagnola gli affitti sono aumentati del 10% rispetto all'anno scorso, la governatrice della regione del Partito Popular ha comprato un attico di rappresentanza ufficiale senza nessuna giustificazione chiara. Da New York il premier spagnolo Pedro Sánchez ha accusato Ayuso e il sindaco di Madrid Almeida, entrambi del Partito Popular, di essersi finora rifiutati di applicare a Madrid la legge sulla casa, una legge che obbliga gli enti locali a bloccare il prezzo degli affitti nelle zone dove si riscontra un aumento della speculazione edilizia. Il caso di Mari Carmen però è riuscito a riaprire un tavolo che sembrava chiuso. Martedì il Consiglio dei Ministri spagnolo approverà un nuovo decreto sulla casa per fermare gli sfratti delle famiglie vulnerabili, un decreto che era stato bocciato a febbraio perché gli indipendentisti catalani avevano abbandonato la maggioranza progressista e votato insieme alla destra del Partito Popolare e di Vox per affossarlo. Stavolta però i catalani sono tornati a trattare e dopo il clamore provocato dallo sfratto di Mari Carmen, l'approvazione di un nuovo scudo sociale sembra più vicina.
0: E chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.

0: Cantante, chitarrista, compositrice, ma anche attrice e documentarista, Carace Fozzo è nata nel 1979 nell'ovest del Camerun ed è poi cresciuta nella capitale Yaoundé. In questi ultimi anni Carace Fozzo ha avuto la percezione di un forte aumento delle violenze contro le donne nel suo paese. Allora si è rivolta a sua madre chiedendole una conferma di questa impressione e la madre le ha risposto che c'erano sempre stati i matrimoni forzati e le violenze psicologiche, ma che una volta era invece raro sentire parlare di donne percosse dal marito o addirittura di femminicidi. Carace le ha domandato come le donne della sua generazione reagissero alle violenze e la madre le ha raccontato del gua, un cerchio creato dalle donne per confidarsi le proprie esperienze e per sostenersi. Gua è diventato il titolo del nuovo album dell'artista camerunese, pubblicato dall'etichetta Contre-Jour. Carace Fozzo si era resa conto che il tipo di pratica del gua, di cui le aveva parlato la madre, si era persa e ha allora pensato di ricrearne la dimensione in una forma contemporanea attraverso un gruppo Facebook che ha chiamato proprio così gua. Al gruppo si sono via aggregate 30.000 donne che hanno cominciato a condividere le loro storie. Carace ha pensato di valorizzare le loro testimonianze realizzando un album. I brani sono stati ispirati dalle vicende reali di donne vittime di violenza che hanno partecipato al gruppo. Il brano di apertura, Gewo, racconta di una donna a cui i familiari consigliano di sopportare le violenze del marito, ma che poi non ce la fa più e scappa. Il secondo brano parla delle donne che con i loro problemi vivono ancora nell'ombra. Una delle storie più drammatiche è quella a cui si riferisce il brano intitolato Femme. Una delle partecipanti al gruppo era arrivata al punto di pensare di togliersi la vita, ma proprio attraverso Facebook è stata contattata ed è stata poi aiutata anche attraverso una rete di ascolto creata con medici, psichiatri e giuristi che operano su base volontaria. Un altro brano sottolinea l'importanza dell'autostima e del ruolo che gioca in questo la solidarietà femminile, evitando che una donna sia condizionata a vedere il proprio valore attraverso gli occhi di un uomo. Carace Fozzo è legata alla cultura bamileké delle sue origini. I bamileké costituiscono in Camerun il più importante gruppo etnico e la vive come un importante baricentro identitario. Benché Carace sia cresciuta nella capitale, la madre si è sforzata di trasmetterle la cultura bamileké e in questo album l'artista camerunese ha scelto di utilizzare non il francese o l'inglese, ma il gomalà, una delle 11 lingue parlate dai bamileké. Se Carace Fozzo vuole salvaguardare il patrimonio rappresentato dalla cultura tradizionale, la musica dell'album è tuttavia spiccatamente moderna, con una cifra stilistica in cui si avverte l'importante contributo dato sul piano della direzione artistica come compositore della musica di alcuni dei brani e come strumentista da Blik Bassi, uno dei più interessanti protagonisti della scena camerunese di oggi. Sulla copertina dell'album Carace Fozzo appare attorniata da una decina di donne, giovani e meno giovani. Non sono comparse, ma proprio alcune delle donne che hanno condiviso le loro storie nel gruppo Facebook chiamato Gua, come poi questo album. Quando Carace Fozzo ha proposto alle donne di apparire sulla copertina del disco, nessuna voleva farsi riconoscere, ma più tardi alcune ci hanno ripensato, avendo riflettuto sull'importanza di non rimanere prigioniere della paura.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Popolare Network.
6: Approvato il decreto sulla scuola, c'è il tetto del 30% di studenti stranieri per classe se non nati in Italia e se non hanno frequentato alcuni anni di scuola nel nostro paese in precedenza. Confermato il no a burka e niqab, il ministro Valditara annuncia anche multe per i genitori stranieri che si rifiutassero di studiare l'italiano. In una bozza di decreto circolata in precedenza si prevedeva addirittura la sottrazione dei figli. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese accolto con grandi cerimoniali. La nostra, una vera e grande amicizia, dice il presidente degli Stati Uniti. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, risponde Xi. Sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MS Now entrano alla Casa Bianca dopo essere stati di nuovo bloccati. Un giudice federale aveva revocato il bando di Trump alle tre testate, ma il suo ordine all'inizio non era stato rispettato. Il quotidiano conservatore spagnolo Il Mundo lancia un allarme su possibili attacchi russi in Italia, Spagna e Francia. Crosetto smentisce l'UE, nessuna allerta specifica, ma non ne saremmo sorpresi. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Il governo ha approvato il decreto scuola, quello annunciato da Meloni, con la limitazione degli studenti stranieri nelle classi. Un decreto da campagna elettorale, lo hanno definito le opposizioni, sulla pelle dei bambini e delle loro famiglie. È previsto un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe, con un meccanismo di selezione che prevede che il provvedimento riguardi chi è nato all'estero e non ha frequentato un certo numero di anni in classe nei cicli precedenti. Lo stesso Valditara prevede che il decreto riguardi 34.000 classi in Italia. E c'è un giallo. Nelle bozze circolate prima del Consiglio dei Ministri si parlava di togliere i figli ai genitori che si rifiuteranno di studiare l'italiano. Poi il testo uscito dalla discussione si limita a prevedere delle multe. In mezzo è successo qualcosa. Da Roma, Anna Bredice.
7: Valditara in conferenza stampa, Meloni in una video intervista al giornale Il Tempo, evitando domande scomode, avendo così modo di fare i consueti annunci di propaganda elettorale, questa volta sulla pelle dei bambini di origine straniera. E così applaude al decreto scuola, di buon senso e che aiuta l'integrazione, dice. È un tema posto anche da Conte e Letta, ma noi lo abbiamo fatto, aggiunge, con quel piglio consueto di attacco all'opposizione, la quale in maniera unitaria rigetta questo decreto, parlando di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, così dice Elly Schlein. Quello appena approvato dal Consiglio dei Ministri è un decreto che, come gli altri del governo Meloni, prevede multe, sanzioni e addirittura in una prima bozza minacce di togliere i bambini alle famiglie. Quest'ultimo punto è stato eliminato nel testo finale, prevedeva l'intervento dei servizi sociali se i genitori non avessero frequentato i corsi di italiano. Due bozze diverse, bisognerà capire se tra l'una e l'altro è intervenuto il Quirinale chiedendo modifiche. Rimane però una multa nel caso i genitori rifiutino di frequentare i corsi, così come sanzioni salate per l'uso del burka e del niqab a scuola, 1.000 euro, capi che nessun preside insegnante ha mai detto di aver visto nelle aule scolastiche. Tra l'altro è ancora incerto se il divieto è esteso anche alle donne, madri o sorelle che entrano a scuola per colloquio o attività extracurriculare. Rimane la soglia del 30%, ma se all'inizio era riferita ai bambini di origine straniera in generale, ora il criterio è la conoscenza della lingua italiana. Si applica ai bambini non nati in Italia che non hanno frequentato la scuola materna, non compresi in quella soglia, quindi i figli nati in Italia. Superando quel numero dovrebbero essere collocati in scuole vicine. Se non ci sono, il caso di scuole in zone di montagna o altro, laddove si supera il 30%, dovrebbero essere finanziate attività scolastiche. Ora il decreto dovrà passare alla firma del Quirinale. Linea allo studio.
6: Ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli esprime comunque una prima valutazione positiva del decreto. Ascoltiamolo.
8: La mia valutazione globale e complessiva è favorevole, molto favorevole. Io ritengo che il decreto sia, diciamo, possa essere molto efficace. C'era sicuramente l'esigenza di intervenire. Ritengo che si tratti di un decreto che si inserisce perfettamente nel quadro di una scuola che integra, che include, che accoglie.
9: Lo stesso ministro Valditara parla di 34.000 classi che sono in queste condizioni. E questo non crea dei problemi di redistribuzione degli studenti?
8: Sicuramente potrebbe esserci un'esigenza di redistribuzione.
9: Il Consiglio dei Ministri ha anche decretato contro la direttiva europea che stoppa i diesel Euro 5, i più inquinanti. La direttiva, che sarebbe dovuta entrare in vigore al nord, nelle regioni padane, non verrà applicata. Esulta Salvini, il ministro dei trasporti, che se ne era fatto promotore. 1.200.000 auto e 200.000 veicoli commerciali diesel Euro 5 così potranno continuare a circolare. È in corso un atteso bilaterale tra Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è stato accolto alla Casa Bianca con tutti gli onori, con Trump che ha parlato di grande amicizia personale sul tavolo. I rapporti commerciali tra i due paesi, l'intelligenza artificiale, la cooperazione internazionale, la guerra in Iran e Taiwan. Si tratta della seconda visita di Xi negli Stati Uniti dopo quella del 2015 con Obama. In studio Alessandra Tommasi. Buonasera Alessandra.
10: Buonasera. Come dicevi, è stata un'accoglienza da tappeto rosso quella con cui Trump ha ricevuto Xi Jinping. Già ieri sera, quando ha accolto il presidente cinese in aeroporto all'atterraggio, con un gesto cerimoniale che in genere non viene riservato a un leader straniero. A parlare poi sono stati i toni con cui Trump ha salutato Xi alla cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca. Ha parlato di una grande amicizia personale, parole accolte in maniera un po' più fredda da parte di Xi, che ha detto invece che con Trump ha costruito un rapporto personale. Sia Trump che Xi hanno citato in maniera sparsa nei loro discorsi i temi sul tavolo dei colloqui: i rapporti commerciali, la cooperazione internazionale, l'intelligenza artificiale. Trump ha menzionato la necessità di rapporti commerciali più bilanciati, dunque di un riequilibrio della bilancia commerciale tra Cina e Stati Uniti. Xi ha insistito sulla coesistenza delle due potenze, parlando di stabilità strategica costruttiva, una formula già utilizzata in passato. Concludo dicendo che due temi non sono stati oggetto dei due discorsi dei leader, ma sono sul tavolo dei colloqui, cioè la guerra in Iran e l'invio di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti. Nonostante le parole cordiali, è da segnalare il fatto che siano assenti dall'incontro a Washington i capi delle big tech cinesi, che Trump non ha voluto.
9: Grazie Alessandra Tommasi. Abbiamo chiesto un commento sugli esiti di questo colloquio ad Alessia Amighini, a capo dell'Asia Center dell'ISPI, soprattutto in tema di intelligenza artificiale.
11: Non ci saranno accordi di nessun tipo se non, diciamo, la conferma, diciamo, della sospensione dei dazi, che è quello che Pechino vorrebbe, ma tutto il resto, diciamo, della situazione per quanto riguarda le relazioni economiche, non solo commerciali e tecnologiche, tra Cina e Stati Uniti rimane ingessata dal momento che gli investimenti bilaterali sono crollati, soprattutto quelli cinesi negli Stati Uniti sono quasi nulli, quelli statunitensi in Cina sono dimezzati, quindi le due potenze economiche stanno cercando di prendere le distanze l'una dall'altra.
10: Uno dei temi chiave di questo incontro sarà anche quello che è un po' il tema del momento, cioè le IA. Qual è la posizione della Cina sul tema?
11: Diciamo, la sensazione e anche le poche notizie che ci sono, diciamo, in merito alle volontà dei paesi, sono che la Cina abbia dalla sua la capacità, o almeno l'illusione della capacità, di controllare le AI casa propria, così come fa con internet. Secondo la Cina lascerebbe che gli altri si arrangino. Questo però ne ha fatto chiaro: lo sviluppo delle AI è così rapido e imprevedibile che purtroppo neanche gli sviluppatori sanno dove andremo a finire. Non credo che avremo la fortuna di sentire accordi di qualche tipo, perché i produttori, le aziende nelle AI stanno guadagnando moltissimo, non accetteranno nessun limite di nessun genere al momento.
9: I giornalisti di CNN, Politico e MS Now sono rientrati poco fa alla Casa Bianca dopo che un giudice federale aveva chiesto nella notte che venissero restituite loro le credenziali stampa. Stamattina i giornalisti erano però stati ancora bloccati all'entrata della Casa Bianca. I media hanno quindi chiesto una udienza urgente. L'amministrazione Trump ha alla fine ottemperato all'ordine del giudice e riammesso i reporter. È in diretta con noi Roberto Festa. Buonasera Roberto.
12: Buonasera Luigi, sono state 12 ore di colpi di scena continui, quelle che si sono vissute a Washington. È l'una di notte stanotte quando il giudice Timothy Kelly, che è stato tra l'altro nominato da Donald Trump, emette un ordine temporaneo in vista della sentenza definitiva, in cui chiede alla Casa Bianca di ripristinare le credenziali stampa sospese ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, perché, spiega il giudice, si tratta di un atto probabilmente incostituzionale, contrario al primo emendamento. Stamattina per i giornalisti si presentano per seguire l'incontro tra Trump e Xi Jinping e li bloccano di nuovo ai cancelli. I media a questo punto si rivolgono di nuovo al giudice, che fissa un'udienza d'emergenza per le 12:30. Non rispettare un ordine della magistratura è per un esecutivo in democrazia, diciamo, un atto piuttosto grave. Non c'è però bisogno dell'udienza, perché due ore fa circa ai giornalisti sono stati restituiti i pass. Allora, che cosa esattamente sia successo non si sa. La Casa Bianca dice che i pass erano pronti per le 9:55 del mattino, ma i giornalisti che si sono presentati alle 11 non sono stati comunque consegnati. Magari davvero c'è stato un problema di comunicazione tra i diversi uffici della Casa Bianca, e magari alla fine nell'amministrazione ha prevalso la decisione di non portare fino in fondo uno scontro perso in partenza. Magari ha funzionato il blackout TV deciso dai maggiori network in segno di solidarietà con le testate colpite. Non ci sono state immagini ufficiali dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, e questo deve aver parecchio infastidito il presidente americano, che punta molto su questo vertice. Insomma, magari tante cose, l'unica cosa certa è avere di nuovo assistito ad una classica, ordinaria giornata di caos trampiano. Luigi.
9: Grazie. Roberto Festa parlerà nelle prossime ore Netanyahu davanti alla platea dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per l'occasione l'ufficio politico del premier israeliano ha fatto tappezzare New York di cartelli che recitano la frase: da che parte state, Israele e Stati Uniti o Iran e Hamas? In programma nel pomeriggio statunitense ci sono anche diversi cortei in sostegno della Palestina. E per la Palestina oggi a New York ha parlato il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen in videocollegamento, poiché l'amministrazione Trump non gli ha concesso il visto per entrare negli Stati Uniti. Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione si è concretizzato, come racconta anche Giulia Folci, ostetrica in una clinica di emergency a Gaza.
13: Purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua, quindi partiamo proprio dalle basi, dalla sopravvivenza. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente difficile da reperire, e quindi questa è la prima cosa che vediamo e si ripercuote sulle nostre attività cliniche, con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula, e questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. Possiamo anche parlare degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza, e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile. Insomma, anche banalmente dare consigli sull'alimentazione, io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione, proprio perché non possono reperire cibo di qualità.
9: Un allarme rilanciato questa mattina dal quotidiano conservatore Il Mundo su possibili imminenti attacchi russi con droni lanciati da navi di Francia. In Francia, Spagna e Italia, il quotidiano spagnolo cita come fonte funzionari dell'intelligence degli Stati Uniti che ne avrebbero informato i governi europei. L'indiscrezione è stata smentita da Bruxelles e per l'Italia dal ministro Crosetto. Sentiamo Michele Migone.
14: L'allarme sarebbe contenuto nel dettagliato rapporto della CIA. La Russia avrebbe un piano per colpire con piccoli droni carichi di esplosivi lanciati a navi mercantili nel Mediterraneo dei bersagli in Italia, Francia e Spagna. Sarebbero degli attacchi simili agli atti di sabotaggio che Mosca sta compiendo in Europa da tempo, ma con una valenza simbolica, i droni, le navi, e quindi politica più forte in tre paesi del sud dell'Europa dove si voterà nei prossimi mesi. Che sia vera o non vera l'esistenza di questo piano, alla fine poco degli atti di sabotaggio che Mosca sta compiendo in Europa da tempo, ma con una valenza simbolica, i droni, le navi, e quindi politica più forte in tre paesi del sud dell'Europa dove si voterà nei prossimi mesi. Che sia vera o non vera l'esistenza di questo piano, alla fine poco importa. Il piano è verosimile ed è questo che conta.

0: lesione, stancarli e convincerli ad abbandonare al suo destino, cioè la conquista russa, l'Ucraina. Ci sono i sabotaggi che riguardano le fabbriche delle armi, delle reti ferroviarie, ci sono gli sconfinamenti dei droni e degli altri velivoli in Polonia, nei Baltici, in Moldova, dove la paura di uno scontro militare con la Russia è concreta, c'è la propaganda occulta con cui convincere le opinioni pubbliche dei paesi dell'Europa occidentale che sia meglio voltare le spalle a Kiev, c'è infine il gioco di sponda con Donald Trump per fare sentire isolati i paesi del fianco est. Il tycoon rispetterebbe l'articolo 5 della NATO. I prossimi mesi saranno forse decisivi per la guerra in Ucraina e l'Europa. Si vota in paesi importanti, in Francia prima di tutto. Il Cremlino tifa per i partiti sovranisti. Una UE politicamente debole, impaurita, sempre più divisa, è quello che vuole Vladimir Putin.
1: Nei licei di Belluno è stato distribuito un libro sui cambiamenti climatici contenenti affermazioni negazioniste. Sotto accusa la giunta comunale di destra e il presidente dell'Ordine Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti, per cui l'incremento di temperatura a cui stiamo assistendo rientra nei naturali cicli climatici e non è dovuto dalle emissioni antropiche. Ne chiedono il ritiro Movimento 5 Stelle e AVS, mentre esprime preoccupazione tutto il mondo scientifico. Abbiamo raggiunto Nicola Surian, direttore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova.
2: E nel volume si parla, diciamo, dell'impatto del cambiamento climatico, soprattutto nell'ambiente montano e in particolare quindi nel bellunese, e sono relazioni, diciamo, molto varie. La relazione, appunto, che in qualche modo ha suscitato il dibattito molto acceso degli ultimi giorni è proprio quella del presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto, che si esprime in modo molto netto dicendo che, appunto, l'azione antropica non è la causa del cambiamento climatico, andando quindi in forte, direi, contraddizione con quelli che sono, diciamo, i risultati scientifici e soprattutto direi quello che è sintetizzato molto bene dal panel intergovernativo sul cambiamento climatico, cioè l'IPCC, quindi direi l'organo di riferimento più affidabile. Non è che si vuole censurare, però se poi c'è una comunità così vasta che riconosce che quello che viene scritto è poco fondato, un passaggio corretto potrebbe essere che in qualche modo il comune, che è, diciamo, l'autore principale del volume, faccia qualcosa per porre rimedio, insomma, a queste affermazioni contenute.
1: Già 9.47 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Milano 27, uscire le margini, cambiare la città.
9: Alleanza Verde Sinistra incontra la città.
8: Alla Santeria di Viale Toscana 31, venerdì 25, ore 18, con Nicola Frattoianni.
9: Sabato 26, ore 9.30, con Angelo Bonelli.
8: Prima il programma.
10: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

Le 19.49, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Proteste e atti vandalici a favore della sosta vietata sotto gli alberi. In via Eustachi, zona Città Studi, un comitato di abitanti contesta i lavori a tutela del verde e dello spazio pubblico. Ci collegheremo in diretta.

0: diretta con il consiglio di municipio. Idra, dalle carte dei PM viene fuori il nome di Giuseppe Greco, il primo politico locale citato nel processo per i suoi contatti con l'Ndrangheta. Nei giorni scorsi si è dimesso dal suo incarico di consigliere comunale nel milanese. Lago di Garda, maglia nera per inquinamento da microplastiche nel nord Italia. I dati in una ricerca pubblicata su una rivista scientifica internazionale. Un consiglio di municipio movimentato, quello in corso in questi minuti nella sede del municipio 3 di Milano. Un comitato di abitanti contesta i lavori partiti nei giorni scorsi per impedire la sosta vietata sotto gli alberi in via Eustachi, in zona Città Studi. Le proteste nelle ultime sere si sono anche tradotte in danneggiamenti e atti vandalici. Ci colleghiamo in diretta fuori dalla sede del municipio 3 con l'inviata Chiara Manetti. Chiara.
1: Sì, buonasera Luca, è ancora in corso la seduta del Consiglio Municipale qui in via Sansovino a Milano. L'ordine del giorno doveva essere un altro, ma questa sera si è parlato quasi esclusivamente di via Eustachi, diventata luogo simbolo di una spaccatura sulla mobilità e anche sul senso civico. Tutto è nato dall'installazione di paletti dissuasori per contrastare la sosta irregolare delle auto tra via Plinio e piazzale Bacone, un intervento da cui sono nate proteste e atti vandalici, un alberello spezzato, delle bici in sharing, dei cartelli di divieto di sosta buttati in un'aiuola. E la ritorsione è arrivata anche a colpire il circolo del Partito Democratico locale, preso di mira anche dagli interventi dei contrari alla posa dei dissuasori che si sono presentati questa sera e che hanno annunciato che fonderanno un comitato. Emblematico il primo intervento in aula, un cittadino si è lamentato di aver impiegato troppo tempo a trovare parcheggio per venire a protestare. Tanti gli interventi anche dei cittadini favorevoli al progetto, soprattutto giovani, che hanno sottolineato quanto sia surreale difendere la sosta irregolare e rivendicare il diritto a parcheggiare dove non è consentito. L'intervento del municipio 3 era nato per proteggere i pedoni in un tratto percorso soprattutto da genitori e bambini diretti alle quattro scuole, alla piscina di zona, e anche per salvare gli alberi dal peso delle auto sul parterre. La presidente del municipio, Caterina Antola, ha dichiarato che non farà passi indietro. Le macchine, ha detto, vanno parcheggiate dove è consentito e non su un marciapiede di 100 metri dove i pedoni rischiano ogni giorno di essere investiti dalle macchine in divieto di sosta che fanno marcia indietro. A te la linea, Luca.
0: Grazie a Chiara Manetti. È stata subito rinviata al prossimo 6 novembre l'udienza preliminare sul caso della morte di Ramiel Gamel. L'udienza di oggi cadeva nei giorni di astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati. I legali di Fares Bouzidi, il 23enne che era alla guida dello scooter su cui si trovava anche Rami la notte della sua morte, hanno ribadito che dal loro punto di vista l'accusa per il carabiniere al volante dell'ultima auto durante l'inseguimento vada modificata, e hanno anche fatto sapere che chiederanno la citazione del Ministero della Difesa come responsabile civile per i danni. Marco Romagnoli è avvocato insieme a Deborah Piazza, legale della difesa di Fares Bouzidi.
2: Se le nostre costituzioni di parte civile verranno accolte, riteniamo che ci sia una responsabilità civile anche in capo al Ministero, che di fatto è il datore di lavoro dei soggetti imputati, e quindi questa è una procedura che si attiva per ottenere che anche il Ministero sia condannato insieme ai carabinieri alla refusione del danno. Quindi diciamo si amplia la platea dei soggetti responsabili che devono rispondere dei danni causati da quella condotta. Noi avanzeremo istanza di costituzione alla prossima udienza non solo per le lesioni che Fares ha patito a seguito della caduta e dell'investimento causato a nostro avviso esclusivamente da una condotta volontaria dei carabinieri. Noi chiederemo di costituirci parte civile anche per tutte le condotte susseguenti a questo episodio, ovvero per il depistaggio, per i falsi, il favoreggiamento che vengono imputati anche ai carabinieri ulteriori rispetto a quello che materialmente guidava la gazzella. La morte di Rami è la conseguenza della condotta del carabiniere che non ha ecceduto colposamente nell'adempimento del dovere, ma ha volontariamente speronato, e quindi se tu volontariamente speroni uno scooter in un centro abitato, ti rappresenti che quello che è accaduto purtroppo possa accadere.
0: Processo Idra, dai materiali dei pubblici ministeri vengono fuori i primi nomi e le prime notizie di contatti diretti tra la politica locale e gli esponenti del presunto consorzio mafioso lombardo. Un consigliere comunale di maggioranza di Buscate, nel nord-ovest milanese, si è dimesso nei giorni scorsi dopo che sono emersi i suoi ripetuti contatti con esponenti dell'Andrangheta dell'Alto Milanese e di Lonate Pozzolo nel Varesotto. A riferire di questi contatti è stato il collaboratore di giustizia Francesco Bellusci. Lorenzo Rotella è presidente del Comitato Bene Comune di Abbiate Grasso, una delle realtà antimafia che stanno seguendo le udienze del processo Idra.
3: All'interno di questo fascicolo Bellusci parla di un tale consigliere comunale di Buscate che lui dice fa parte dei consiglieri comunali di maggioranza ed è molto amico di Giacomo Cristello, personaggio di una grande caratura criminale da questo punto di vista, e dice, questa informativa ci riferisce che effettivamente parliamo di Giuseppe Greco, consigliere comunale di maggioranza, che è già venuto fuori alle cronache locali nei giorni scorsi, aveva già respinto tutte le accuse o le ipotesi ricostruite da Bellusci in aula e per questo motivo aveva anche deciso di fare un passo indietro e dimettersi in ogni caso per evitare questo polverone. Bellusci dice che questo consigliere comunale mantiene fa da tramite o da ponte fra Cristello ed esponenti della famiglia Rispoli. È un primo tassello che confermerebbe, uso il condizionale con nomi, cognomi e fatti, un avvicinamento politico molto forte e importante che questa triade mafiosa del consorzio di Idra tenta di fare per controllare il territorio anche dal punto di vista politico. Questa connivenza tra la parte politica e la parte mafiosa o presunta mafiosa di questa triade fa emergere che si sta iniziando a ragionare con nomi e cognomi. Qui abbiamo effettivamente un rapporto diretto con una persona già in politica che fa queste cose.
0: Noi Moderati ha deciso ufficialmente di indicare Maurizio Lupi come candidato per il centrodestra alle prossime elezioni comunali di Milano. La proposta è stata accolta per acclamazione dai componenti del Consiglio Nazionale del Partito, riunito oggi a Roma. Maurizio Lupi è dunque il nome fatto da Noi Moderati nel corso dell'ultimo raduno di Pontida, lo ricordiamo, la Lega ha presentato invece Silvia Sardone, il nome su cui sembra però più probabile che la coalizione di centrodestra possa accordarsi, resta quello di Matteo Perego di Cremnago, candidato da Forza Italia. Hanno ricevuto un rinvio le famiglie per cui era atteso l'arrivo dell'ufficiale giudiziario in via De Roberto 5 a Milano, nella periferia di Quartoggiaro. 10 famiglie, soprattutto di anziani e di persone che da decenni vivono lì, rischiano lo sfratto nelle case vendute 20 anni fa dal Comune di Milano a un fondo immobiliare privato. Mattia Gatti è segretario generale del SICET di Milano, il sindacato degli inquilini che stamani ha organizzato un presidio antisfratto.
4: È stato un presidio davvero bello, diciamo, pur nella drammaticità di una situazione in cui le famiglie sono in attesa di essere sfrattate, perché abbiamo registrato una grande solidarietà da parte del quartiere, a partire dalle parrocchie, dalle persone, dagli altri inquilini che pure non sono coinvolti ma che si sono fermati in solidarietà. Abbiamo avuto la notizia del rinvio di questi sfratti e quindi questa è una prima buona notizia. La seconda è che comunque il comune si è impegnato a trovare delle soluzioni che però non ci sono ancora. Siamo a insistere perché queste soluzioni abitative siano trovate, che siano dignitose, che siano sopportabili anche da un punto di vista economico per queste famiglie. Crediamo proprio che sia un loro diritto, perché stiamo parlando di inquilini che hanno sempre pagato l'affitto, che sono stati inquilini del Comune di Milano, quindi a cui il Comune di Milano ha dato una casa, e che poi appunto si ritrovano a pagare scelte politiche fatte negli anni, a partire dalla dismissione con i fondi immobiliari della Moratti e arrivare alle ultime scelte del fondo.
0: Laghi lombardi inquinati dalle microplastiche, una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Environmental Science and Pollution Research ha preso in esame 14 laghi del nord Italia. La più alta quota di microplastiche è stata trovata nel lago di Garda. Tra le cause, gli scarichi fognari che portano nel lago acque reflue, depuratori inadeguati e anche la forte pressione turistica che caratterizza la zona. Ne abbiamo parlato con Paolo Zanollo, referente di WWF Bergamo Brescia.
5: Parlare di overtourism senza parlare della salute del lago è guardare solo la metà del problema. Il turismo porta economia, il lago paga un prezzo se la pressione supera appunto la capacità dell'ecosistema di sopportarla. Questa volta parliamo però di sedimenti di riva. Attenzione, siamo abituati a sentire di quelli galleggianti negli oceani, nei mari o nelle profondità, invece questo studio è concentrato appunto dei sedimenti che arrivano sulle rive del lago di Garda. Qui siamo sulle rive dove sono state trovate in media più di 61 particelle per chilo di sedimento, sono valori molto più alti rispetto agli altri laghi, come abbiamo qua vicino il lago di Iseo, il lago di Idro e i laghi anche più piccoli di alta quota. Il motivo principale che sappiamo tutti è che il Garda ha un bacino idrografico molto ampio, circondato da zone densamente popolate, subisce appunto una pressione turistica notevole. Più persone, più traffico, più consumi, più rifiuti e più pressione spunto sulle infrastrutture, gli alberghi, tutto ciò che fa significare anche maggior possibilità che la plastica appunto finisca nell'ambiente, in questo caso nel lago, nelle acque.
0: Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi, sulla pianura locali rinforzi di vento occidentale in graduale attenuazione. Domani in buona parte soleggiato ma con presenza di nubi irregolari, più compatte al mattino lungo la fascia prealpina e pedemontana in graduale dissolvimento, precipitazioni ovunque assenti, sulla pianura vento debole orientale. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15. Buona serata.
7: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
8: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
9: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
8: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
10: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
11: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
10: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
11: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
10: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
11: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
10: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
11: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo.
8: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
9: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.

0: 3 minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto, ciao da Mattia Guastafierro. Benvenuti all'orizzonte delle 20. Allora, sono state approvate le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Avete sentito poco fa nel GR, rispetto alle bozze circolate in giornata ci sono alcune novità nel provvedimento, ma l'impianto rimane. Ed è un impianto muscolare contro gli studenti stranieri e i loro genitori. Il nuovo decreto prevede questo. Tetto del 30% agli studenti stranieri che non sono nati in Italia e che non conoscono l'italiano nelle prime classi di ogni ciclo, obbligo di frequentare dei corsi di italiano per i genitori stranieri che non conoscono bene la lingua e divieto di andare a scuola con il volto coperto. Pena, multe salate fino a 1000 euro per chi si oppone. Dunque, se da una parte il tetto è stato ridimensionato rispetto alle attese perché sarà applicato così a una percentuale molto più bassa di alunni stranieri rispetto a quanto si prevedeva, dall'altra però si introduce questa novità, quella delle sanzioni per i genitori. Misure che Giorgia Meloni in persona ha rivendicato nel pomeriggio sono strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, così ha detto la Presidente del Consiglio. Per le opposizioni invece è un decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Con un giallo in tutto questo, nel pomeriggio era circolata una bozza ancora più dura che per i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano prevedeva addirittura l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Alla fine poi questa misura è stata cambiata, è stata modificata e sostituita soltanto con una multa. Che cosa è successo? Appunto un giallo che proviamo a capire. Fatto sta che quello di oggi è sicuramente un decreto da campagna elettorale che raggiunge mediaticamente il suo obiettivo. Dire ai genitori italiani noi siamo dalla vostra parte, soffiando sul fuoco delle divisioni e delle diffidenze. Però al di là di questo, che poi è la propaganda e siamo in campagna elettorale ovviamente, nei numeri poi questo provvedimento quanto sarà applicabile? Soprattutto andrà bene al Quirinale? Lo proviamo a capire adesso in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. La prima in onda con noi è Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, esperta, grande esperta di scuola. Benvenuta Gianna.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, io partirei, Gianna, se sei d'accordo, da questo giallo che c'è stato nel pomeriggio, perché tutti abbiamo letto quelle bozze che prevedevano per i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano addirittura l'allontanamento del minore da scuola. Dal nucleo familiare, scusami. Poi però nel decreto finale approvato è stato sostituito solo con una multa fino a 1000 euro per i genitori che si oppongono. Che cosa è successo nel frattempo, in quelle ore?
1: Allora, la bozza, diciamo così, del giallo in realtà non è una bozza di oggi pomeriggio, ma è una bozza che era stata preparata 2 giorni fa. E questa bozza, come sappiamo, diciamo, ha fatto tante volte la navetta anche col Quirinale, insomma nel governo, sono state molte mediazioni e poi alla fine questa misura che era prevista, non l'unica, ma insomma come misura, diciamo, in particolari circostanze in cui insomma il nucleo familiare si opponesse proprio in modo come dire, continuativo all'apprendimento, ai corsi e ai programmi di integrazione, di apprendimento dell'italiano, addirittura si prevedeva di poter applicare questa legge 216 che appunto prevede in alcuni casi addirittura l'allontanamento del minore a protezione del minore, insomma effettivamente un po' tanto eccessivo. È stato quindi il rifiuto e quindi come diciamo come idea che insomma questi corsi, se si vengono stabiliti questi percorsi, bisogna farli, è stata prevista questa sanzione amministrativa, quindi stiamo parlando, è vero che sono multe, però insomma stiamo parlando di, rispetto diciamo a quello che poteva essere, di una, come dire, soluzione molto molto più
0: soft, sì.
1: Più soft, diciamo così, ecco, sì. Quindi diciamo complessivamente tu hai fatto una sintesi impeccabile, diciamo rispetto alle parole che sono circolate da domenica a oggi, alla fine diciamo questo, anche le norme sul 30% eccetera, anche come in realtà come sono scritte si vede che c'è stata passata una mano diciamo che ha, diciamo, si spiega che anche insomma queste norme devono essere applicate come dire per favorire l'integrazione nell'interesse degli studenti anche stranieri, quindi non come dire chiudere le porte della scuola e lasciarli al loro destino, ma qui poi nell'applicazione i presidi, gli uffici scolastici, insomma, dovranno mettere, insomma, cercare di avere, a me, diciamo, l'ultima versione mi sembra che sia stato un po' rimesso ordine, diciamo,
0: rispetto alle premesse, certo.
1: Esattamente.
0: La mano di chi è stata, Gianna, se l'hai capito almeno tu, visto ci sono state interlocuzioni, immaginiamo con
1: ci sono state tante interlocuzioni, immaginiamo col colle più alto, quindi sicuramente, insomma, questo, diciamo, anche perché queste norme, poi a un certo punto bisogna anche dirlo, non è che poi tutto può passare, devono essere norme che stanno nell'ambito e nell'alveo si parla tanto dei nostri valori, della Costituzione, quindi bisogna, cioè, il diritto allo studio innanzitutto. Sono previste una serie di deroghe in caso di famiglie con problemi, si era dimenticato totalmente che ci potevano essere anche, non so, insomma, problemi legati magari a situazioni, che ne so, di cura, anche di disabilità, cioè, perché insomma poi le situazioni insomma
0: sono diverse,
1: sono
0: sì.
1: Tante, sono tante, quindi oltretutto c'è la deroga, perché se poi le scuole vicine sono piene o non ci sono, perché noi dobbiamo anche ricordarci che ormai le scuole, specie le elementari e le medie, si stanno svuotando di alunni anche italiani, quindi può anche succedere che non è che hai la scuola due isolati più in là e che quindi magari, no, insomma, si può anche essere, può succedere che non c'è, quindi comunque c'è questa norma che prevede che poi se la soluzione non si trova, va bene lo stesso, quindi direi che diciamo si affida molto, e io su questo sono speranzosa, poi al mondo della scuola, per trovare delle soluzioni che siano delle soluzioni che abbiano al centro gli studenti, ecco,
0: come sempre accade, per fortuna alla fine sono,
1: esatto,
0: le scuole a decidere.
1: Esattamente, perché insomma effettivamente io penso anche alla questione del burka, che non è una questione così come dire diffusa nel nostro paese, ma io penso, c'è stato il caso di Monfalcone, penso a quelle ragazzine che andavano a scuola col burka e divise tra la famiglia e la scuola, che se c'è il divieto non vanno più a scuola e forse magari ripartono anche per il paese d'origine. Allora insomma è un dilemma anche etico, io capisco che bisogna stare a volto scoperto eccetera, però poi ci sono situazioni, devo dire, lì gestirono molto bene i professori, che si inventarono un sistema per poterle comunque accogliere.
0: Sì, sono ci sono poi situazioni che vanno gestite, trattate con la giusta sensibilità,
1: esatto.
0: Sì, certo.
1: Esatto.
0: Ma quindi,
1: esatto,
0: Gianna, tornando al tetto sugli stranieri, sugli alunni stranieri, Valditara dice che si applica a 34.000 classi. Intanzitutto ti chiedo se è vero questo numero, perché sembra esagerato. Sì.
1: Sì, no, allora anche Valditara ha detto 34, perché diciamo sui numeri purtroppo va detto che uno dei problemi che ha reso difficile anche raccontare in questi giorni, a parte il Toni da campagna elettorale, di caccia un po' così alla... è che non ci sono, cioè il monopolista, diciamo, dei dati sulla scuola è ovviamente il ministero, e questi dati che una volta venivano di tanto in tanto magari anche con un po' di ritardo, ma comunque c'erano, e da alcuni anni non ci sono più, quindi noi non sappiamo. Valditara ha detto che le scuole, le classi in cui ci sono, cioè più del 30% di stranieri, sono 34.000, ma non divide tra studenti di prima e di seconda generazione, che sappiamo, cioè quindi quelli nati qui, sì, che sappiamo sono esclusi da questo conto, nel conto, perché ovviamente essendo nati qui l'italiano si suppone che siano esposti da subito, anche se a casa parlano, saranno bambini bilingue, quindi per loro non si conta il tetto. Noi abbiamo fatto una simulazione, ce l'ha fatta il Politecnico di Milano, purtroppo su dati di 3 anni fa, e si dimostra che a Milano, mentre la metà delle scuole elementari ha più del 30% di studenti, di alunni, diciamo, stranieri di prima e seconda generazione, quindi sono tanti, se si guardano solo quelli di prima generazione, non c'è neanche una scuola che supera, almeno questo 3 anni fa, non c'era neanche una scuola che superava il limite del 30%. A questo 30% viene calcolato addirittura, giustamente, togliendo chi ha fatto la scuola dell'infanzia qui, perché comunque ha fatto...
0: E quindi sale italiano, insomma.
1: Esattamente, quindi si riduce ancora il numero di questi ragazzi, bambini, che proprio non sanno niente e che vanno calcolati in questo 30%. Quindi io penso che, adesso poi se qualcuno magari poi ci dirà quante scuole sono, però sono veramente situazioni molto locali, magari succede anche, appunto penso, non so, a Monfalcone, magari ci sono anche 2-3 scuole, non lo so, ma non so, penso, ho visto oggi Prato, insomma, ma sono proprio, come dire, situazioni che tra l'altro sono situazioni, come dire, dove già ci sono anche delle attività di sostegno, si impegnano anche gli enti locali, poi va bene, non tutto va sempre, come dire, nel migliore dei modi, però ecco, sembra anche che finora non si è fatto niente. No, dove ci sono queste situazioni così, insomma, diciamo particolari,
0: Sì.
1: appunto, ci sono anche ormai sono stati messi anche dei soldi nel tempo e ci sono molti progetti, non tutti funzionano, alcuni meglio, alcuni peggio, quindi ci sono sostegno,
0: E un lavoro è
1: mediatori
0: stato fatto
1: culturali,
0: nel
1: quindi
0: corso degli
1: è
0: anni,
1: stato
0: sì,
1: fatto, non è
0: certo.
1: che partiamo, cioè siamo una giungla, perché ogni tanto si descrive la scuola come una specie di
0: Sì,
1: giungla dove noi
0: è
1: mandiamo i
0: questo
1: nostri
0: un po'.
1: bambini all'arrembaggio, non è
0: Non è così,
1: totalmente
0: questo è un
1: fuori.
0: po' il messaggio che spesso passa. Quindi Gianna, per concludere, visto che abbiamo finito il tempo con te, però sei stata preziosa, ci hai fatto capire due cose. Innanzitutto che il decreto è passato sotto un vaglio in questi giorni del Quirinale, con cui ci sono state interlocuzioni che hanno portato poi a questa sintesi finale che potesse in qualche modo togliere gli aspetti più incostituzionali e più controversi, più feroci anche, e soprattutto dall'altro punto di vista sul tetto ai soggetti stranieri abbiamo capito che davvero poi sarà applicato in pochissimi casi dove comunque è già stato fatto un lavoro molto importante nel corso di tutti questi anni, come ci hanno anche raccontato i presidi che abbiamo avuto a questi microfoni in
1: Certo.
0: questi giorni. È un po' questa la sintesi in chiusura, Gianna, che dici?
1: Sì, mi sembra, io penso di sì, spero che poi sapremo anche dei numeri, capiremo se questo decreto era effettivamente così, come dire, necessario, oppure insomma poi alla fine queste situazioni sono state gestite, poi certo sono situazioni anche critiche, quindi ogni tanto possono anche, come dire, creare dei problemi di cui infatti poi anche i giornali si occupano, ecco, ma io penso, ecco, e questo, alla fine sono situazioni, queste più estreme, molto piccole. Dopodiché è vero che abbiamo una società piena di bambini che parlano due lingue, che portano diverse culture. In generale, il problema di come vogliamo vivere in questa società al meglio ce lo dobbiamo porre, ma non è un problema di divieti, di barriere, è un problema al contrario di che cosa possiamo, come dire, in modo virtuoso tirare fuori da questa nuova situazione
0: Sicuramente,
1: che
0: sicuramente.
1: stiamo vivendo.
0: Grazie Gianna Fregonara, grazie davvero e ti leggiamo domani sul Corriere, dunque.
1: Grazie a voi, buona
0: A
1: serata,
0: presto,
1: grazie.
0: buon lavoro. Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, esperta di scuola, ci ha aiutato a capire dunque le nuove regole che poi nei fatti sono molto limitate. Ma resta l'impianto ideologico fortemente connotato di questo provvedimento, la visione di scuola che ha Meloni e anche il suo concetto di integrazione, un'integrazione che deve passare, l'ha detto lei, attraverso le regole e anche in questo caso le multe, le sanzioni. Saluto su questo Libiana Marelli, coordinatrice dell'area Nuove Generazioni e Famiglie del CNCA, cioè il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Benvenuta Libiana.
2: Benvenuti a voi e grazie per questa opportunità.
0: Allora, qual è l'impianto di questo provvedimento dal vostro punto di vista?
2: Allora, noi siamo usciti con un comunicato stampa oggi, prima del Consiglio dei Ministri. Credo che le questioni fondamentalmente restano due, vado per sintesi per brevità. Da un lato, ancora una volta, con il tetto del 30%, come dire, continuiamo con risposte di portata ideologiche, con risposte muscolari, immaginando che il tetto del 30% risolva, le questioni e, sia la strada per praticare integrazione. Allora, non è così, dico, nel senso che intanto di chi stiamo parlando? Cioè i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che non parlano in questo bene, diciamo, l'italiano, sono o appena arrivati o sono spesso minorenni migranti soli. Quindi è evidente, dico, che la lacuna dell'italiano è una parte del loro progetto di inserimento e di inclusione. E siamo davvero sicuri che la non conoscenza dell'italiano sia di per sé un elemento che esclude ogni altra possibilità di accompagnamento all'inclusione? Contro chi va questa questione del tetto del 30%? Come la gestiamo? Che cosa significa? Che che creiamo altre scuole, che li deportiamo da qualche altra parte? Qual è la risposta al di là dell'annuncio muscolare ideologico? Ci rendiamo conto che cosa può significare per famiglie o per minorenni migranti soli essere sradicate, per esempio, da contesti abituali di vita, dalle
0: famiglie? Per fortuna, Liviana, come ci ha spiegato Gianna Fregonara, pare di capire che questo decreto, questo tetto, si applicherà davvero a un numero limitato di alunni, e dove anche con delle, dove ci saranno previste anche delle deroghe in alcune situazioni. Quindi per fortuna non sarà applicato tout court, anche se l'impianto, appunto, che tu già ci spiegavi era molto netto, molto chiaro a tutti quanti, noi.
2: Proprio detto questo, dico, cioè, riusciamo a capire, cioè, è questa la soluzione, o proviamo per esempio a rinforzare sperimentazioni che in alcuni contesti scolastici, grazie agli insegnanti, agli educatori, agli operatori, stanno immaginando? Vanno valutate anche situazioni contesti per contesti, quale può essere la soluzione in quel contesto lì, immaginando appunto che l'obiettivo dell'inclusione non passa attraverso il 30%, passa attraverso altre misure che sicuramente comprendono anche la conoscenza della lingua, ma riguardano anche la capacità dei territori di includere, la capacità di mantenere relazioni tra pari, la capacità di sostenere le famiglie, laddove parliamo non di minorenni migranti soli. Ecco, allora è come se noi dessimo delle risposte semplificate a problematiche complesse, sì, che oggi per esempio vedono, dico, anche una serie di sperimentazioni che andrebbero sostenute. Quanti insegnanti di italiano abbiamo nelle scuole? Ecco, ci basterebbe sentire gli stessi interessati, spesso sono usati a fare i tappabuchi. Ecco, allora, forse, dico, prima di dire che questo risolve, dovremmo porci delle domande sulla realtà dei percorsi di integrazione, contro chi va questa misura, come facciamo a gestirla e quali sono le ricadute sui minorenni, ma anche sul contesto locali, insomma. Sì, quindi
0: no, concluda pure Liviana.
2: No, ecco, quindi credo che il pensare che questa cosa risolva mi viene da dire quasi ingenuo, se non sapessi che invece è ideologico ed è per dare delle risposte che appunto semplificate a questioni complesse che richiedono una visione politica, che richiedono strategie, che richiedono azioni tra loro combinate, che richiedono una conoscenza di chi sarebbero questi ragazzi, perché se parliamo di minorenni migranti soli sono preadolescenti ed adolescenti.
0: Chiaro.
2: Quindi,
0: Liviana, abbiamo proprio pochi minuti, però io volevo capire, visto che anche come diceva lei, manca forse la conoscenza e anche gli strumenti che ha a disposizione la scuola per poi davvero metterla in pratica, quella integrazione. Visto che si parla di obbligo per i genitori di studiare l'italiano, oltre insegnarlo, insomma, ai ragazzi, ma ci sono i soldi per fare questi corsi anche ai genitori?
2: Ma allora, questo per esempio è un altro problema. Vediamo le code che ci sono nei CPA. Quindi,
0: cosa sono i CPA?
2: Sono le scuole di professionali che prevedono anche l'insegnamento della lingua per i cittadini migranti. Quindi noi, quel sistema lì, dico, è oggi estremamente fragile, non risponde, non è in grado di rispondere a tutte le domande che ci sono. Quindi da un lato incominciamo per esempio a incrementare, dico, l'offerta, a diffonderla sul territorio. Il tema della multa, e quindi questo è una delle risposte che si possono dare. Noi risolviamo tutto con la multa, con la punizione, un po' come per i minorenni, da Caivano in su e in giù e tutti i vari decreti di sicurezza. Allora, la multa che cosa risolve? Ce lo vogliamo dire da adulti? Dopo la multa i genitori immediatamente vanno a imparare l'italiano? Credo che la strategia debba essere un'altra, è quella del dialogo, è quello del comprendere perché una persona non è in grado, non si approccia, non vuole. Quali sono le motivazioni? Solo se riusciamo a entrare in dialogo e ad accompagnare le persone, anche nel rispetto delle scelte personali, forse riusciamo a capire e ad accompagnare magari anche a portarli a capire l'italiano.
0: Un'ultima cosa, Liviana.
2: Non è la multa.
0: No, di certo. Un'ultima cosa, Liviana, proprio in un minuto, ma insomma mi fa sorridere un po' pensare che bisogna multare le persone che si oppongono all'idea di imparare l'italiano. Ma c'è davvero questa... Cioè, è davvero così? Esiste l'idea che qualcuno possa opporsi alla possibilità di imparare l'italiano da parte delle persone straniere che vivono in Italia, che si oppongano addirittura?
2: Allora, io appunto anche con uno sguardo nazionale come CNCA abbiamo davvero un radicamento territoriale, un'esperienza in tutte, insomma, in moltissime regioni italiane accompagnando queste persone. A me non risulta che ci siano delle opposizioni. Poi ci possono essere delle situazioni, ma come per gli italiani, dico di situazioni anche con delle problematiche che vanno al di là e che vanno, come dire, accompagnate anche magari da un punto di vista psicologico. Ecco, quindi, ma a parte questo, che riguarda anche quanti italiani, per esempio, non vogliono farsi curare? Ecco, allora, quindi ci possono essere delle situazioni che vanno gestite con strumenti altri, però io credo che il nodo che risolve è come io entro in relazione con queste persone, anche con il loro eventuale rifiuto, è paura, è fatica, è difficoltà, per esempio, nella cura dei figli, non sanno dove metterli. Quindi cosa metto in atto perché i cittadini migranti possano davvero utilizzare forme di insegnamento dell'italiano? Ecco, quindi torno e chiudo al tema del. Proviamo a metterci nei panni degli altri, proviamo a capire quali sono le motivazioni e come posso accompagnarli, rispettando, perché ci può essere qualcuno che proprio non ne vuole sapere, ho fatto l'esempio di chi non vuole curarsi, insomma, quindi ok, ma il punto di partenza è capiamo, la multa non risolve, a
0: Certo.
2: parte che voglio capire, c'è cioè, bella multa e dopo cosa succede? Che questi improvvisamente vanno,
0: Questo è
2: mentre…
0: tutto un altro capitolo di incognite che si aprirà adesso. Liviana, ci dobbiamo fermare, ma ti ringraziamo.
2: Ma ci mancherebbe
0: A
2: altro.
0: presto.
2: Buona serata
0: E buon
2: e
0: lavoro.
2: buona trasmissione. A
0: A
2: presto.
0: presto, a presto.
2: Grazie.
0: Liviana Barelli, coordinatrice dell'area Nuove Generazioni e Famiglie del CNCA, il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Ultimi 4 minuti di trasmissione per parlare dell'altra misura che è stata approvata in questo Consiglio dei Ministri, passata un po' in sordina rispetto a tutto il marasma sulla scuola che avete sentito. Ovvero, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Era, insomma, un cavallo di battaglia del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che voleva a tutti i costi impedire questo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, che sarebbe scattato in alcune aree d'Italia, soprattutto al nord, da qui a poco tempo. Saluto Giorgio Zampetti, che è direttore generale di Legambiente. Benvenuto.
3: Grazie, buonasera a voi gli ascoltatori.
0: Buonasera, abbiamo giusto 3 minuti, Zampetti, ma per una vostra valutazione, insomma, che cosa significa questo stop e soprattutto cosa succede adesso?
3: Ma guardi, allora, io diciamo, il blocco di Euro 5 è nato e nasce con una ratio ben precisa, ovvero quello di riuscire a ridurre l'inquinamento nell'area padana che in questi ultimi decenni sta facendo tantissimi danni alla salute delle persone. E quindi nasce con questa motivazione e il fatto che oggi il CDM, il Consiglio dei Ministri, abbia deciso di prorogarlo ancora di un anno dimostra l'assoluta incapacità del nostro governo di andare ad affrontare situazioni con una programmazione adeguata. Questo lo dico perché nelle stesse dichiarazioni anche il ministro Salvini, che ha fatto appunto, cioè, sono uscite sulla stampa in queste ultime ore. Si dice come questi diciamo, blocchi dei motori più vecchi e più inquinanti sono previsti ormai da 20 anni dalle normative europee. E quindi questo vuol dire che negli ultimi 20 anni non siamo riusciti in Italia a mettere in campo un'adeguata politica di trasformazione del trasporto che porti a dei veicoli con emissioni meno inquinanti o a sistemi di trasporto pubblico che non vadano a danneggiare la salute delle persone e dei cittadini.
0: Ma questo decreto, dunque, che rinvia lo stop, supera i provvedimenti regionali che erano stati presi per adeguarsi a quelle che erano poi le normative europee su questo?
3: Ma allora, noi abbiamo assistito già, diciamo, la prima regione, diciamo, sicuramente questo decreto riguarda in particolar modo, come ha detto giustamente anche lei, le regioni del nord Italia, soprattutto quelle del bacino padano, in cui c'è stato un accordo governo-regioni per mitigare e ridurre l'inquinamento atmosferico. Già lo scorso anno il Piemonte fece una deroga a questo stop, prorogando quindi l'entrata in vigore. Nelle ultime settimane si è assistito anche ad altre regioni che hanno seguito l'esempio del Piemonte, quindi l'ultimo atto è questo del governo che di fatto sancisce e certifica quello che le regioni già stanno facendo in maniera autonoma, per cui di fatto in questo momento abbiamo una decisione unanime tra regioni e governo che prorogano questo stop. quello che noi pensiamo come Lega Ambiente è che in questo momento bisogna capire l'emergenza di inquinamento atmosferico, soprattutto in queste regioni, leggere i dati sull'inquinamento atmosferico e gli effetti che ha sulla salute, e anche mettere in campo tutti quegli strumenti che oggi ci sono, esistono, per riuscire a fare una transizione dei trasporti ecologica che riduca le emissioni, senza andare poi a inficiare sulle popolazioni, sulle fasce di popolazione più debole, perché poi anche su questo, che è un po', diciamo, lo slogan anche del governo per dire che in questo modo si aiutano le persone più povere, anche in questo caso non è vero, perché poi il piano sociale per il clima europeo e i paesi che l'hanno recepito nel miglior modo possibile, di fatto dimostrano tantissimi strumenti per aiutare le persone a muoversi in maniera più sostenibile, piuttosto che continuare invece a inquinare.
0: Quanto impattano queste auto sulle emissioni?
3: I diesel Euro 5 diventano un impatto molto importante sugli ossidi di azoto. Gli ossidi di azoto sono un inquinante ancora oggi molto presente, in cui i trasporti rappresentano la fonte principale, e però al tempo stesso sono anche un inquinante che, se presente in atmosfera, produce, per altre reazioni fotochimiche, il particolato, quindi le polveri sottili, e soprattutto quello più pericoloso per la salute. Per cui stiamo parlando di un veicolo che ancora oggi rappresenta gran parte delle emissioni di questo inquinamento, ancora oggi è la causa di gran parte dei danni sulla salute. Quindi in questo senso il suo stop non è soltanto un capriccio verso una sostenibilità autopistica, ma soprattutto è uno stop necessario per tutelare la salute delle persone.
0: Un'ultima cosa al volo, visto che siamo già in chiusura e tra poco arriva la pubblicità, e questi stop decisi dal governo, dunque delle normative europee, sono in contrasto con la normativa europea? Cioè, è possibile farlo? Si poteva fare?
3: Ma in questo caso adesso vedremo quello che succederà, però sicuramente l'Europa da tempo ha già deciso per traghettare il trasporto privato, oltre a quello pubblico, verso una trazione sempre meno dipendente dal fossile e sempre più dipendente dall'elettrico. Quindi in questo senso è chiaramente un'azione che cerca di difendere un passato ormai indifendibile, ormai anche in controtendenza con l'economia e lo sviluppo industriale del paese, ma anche a livello internazionale. È sempre di più invece uno stop che tende a costruire un fortino intorno a qualcosa che invece ormai rappresenta il vecchio.
0: Grazie Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente, alla prossima.
3: Grazie a voi.
0: E con Giorgio Zampetti si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20 su tutto quanto è stato deciso in questo Consiglio dei Ministri, dalla scuola alle auto euro diesel. Ovviamente ci sarà ancora da andarci dentro, da approfondire e capire meglio insieme. Lo faremo nelle nostre trasmissioni di informazione qui a Radio Popolare. L'Orizzonte, nello specifico, torna domani dalle 18 in poi. Ciao da Mattia Guastafiano.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
4: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì 24 settembre. Stefano Ruberto al microfono, come sempre in vostra compagnia fino alle 21.30. Vi ricordo che tutte le puntate di Uscita di Sicurezza possono essere riascoltate attraverso il podcast nella sezione trasmissioni che trovate sul sito di Radio Popolare. Per intervenire in diretta, in trasmissione, se lo ritenete, se volete condividere con noi tutti pensieri, riflessioni, impressioni su quello che proveremo ad affrontare anche questa sera, i contatti sono via SMS, WhatsApp, Telegram 331-6214013 oppure una mail diretta a @popolarenetwork. Ma come sempre, prima di iniziare ad affrontare i temi della puntata di questa sera, di questo giovedì 24 settembre, ascoltiamo insieme la cartolina che il dottor Bruno Giordano ci ha inviato.
1: È inaccettabile. Così parlò il 23 settembre 2026 il Presidente del Consiglio dei Ministri alla notizia della morte di Andrea Moretti, un ragazzo di 22 anni che è caduto di notte al Colosseo di Roma mentre svolgeva il suo lavoro di rocciatore. Mi chiedo, che cosa è inaccettabile? Che sia morto un ragazzo di 22 anni? O che sia morto davanti, dentro il Colosseo, dove prima morivano i gladiatori e ora invece muoiono i muratori? Come del resto è già accaduto il 3 novembre 2025 con il crollo della Torre dei Conti e la morte di Octav Struici. È inaccettabile forse che sia stata la vita di un ragazzo? O che sia stata la vita di un operaio, o che sia stato forse la vita un po' di tutti noi? Mi chiedo che cosa allora per il Presidente del Consiglio sia accettabile, se ha ritenuto di pronunciarsi e di giudicare inaccettabile una morte sul lavoro soltanto il 23 settembre 2026. E perché sono state ritenute accettabili le altre morti del giorno stesso, del giorno prima, dell'ultimo mese, dell'ultimo anno, degli ultimi 10 anni? Che cosa hanno di accettabile? Ed è accettabile che su un cantiere si muoia non soltanto a 20 anni, ma anche a 65, a 70, a 75, quando si dovrebbe stare alla bocciofila o con i propri nipoti, e invece una pensione di fame dopo 50 anni di lavoro nei cantieri edili, spalando malta e respirando polveri nocivi, non ti dà nemmeno una pensione dignitosa tale da poterti riposare dopo una vita di lavoro? Ed è forse accettabile che in questi cantieri e nelle aziende agricole, nelle manifatture, nei bar, negli esercizi ci siano, secondo l'Istat, 3.125.000 lavoratori in nero, cioè 3.125.000 lavoratori che ricevono uno stipendio, una retribuzione senza alcun pagamento di contributi e di premi assicurativi, e soprattutto vengono pagati in nero, cioè con soldi in contanti frutto di evasione fiscale. Questo è forse accettabile? O pretendere da questi datori di lavoro, di 3.125.000 persone, il pagamento delle tasse è un pizzo di Stato, come lei lo ha definito qualche tempo fa? È forse accettabile che il giorno prima di questa altra tragedia il ministro del lavoro, insieme al presidente dell'INAIL, abbiano decantato i risultati del rapporto annuale dell'INAIL, dicendo che ci sono stati soltanto 1.198 morti, quasi 1.200 morti, 1.200 famiglie, migliaia di coniugi, di figli, di orfani, di parenti, di genitori uccisi anch'essi nel dolore dal lavoro, ed è un bilancio positivo? È forse accettabile che il ministro della salute, il ministro dell'ambiente non si siano mai pronunciati sul tema dell'inquinamento ambientale, sul tema dell'inquinamento nei luoghi di lavoro, di fronte a un dato decantato al ministero del lavoro in cui le malattie professionali negli ultimi ultimi 20 anni sono aumentate del 400%. Ed è forse accettabile che il ministro della giustizia abbia presentato un disegno di legge per cui il datore di lavoro è punibile soltanto per colpa grave e quindi non è punibile per una forma di colpa ordinaria o di colpa semplice? Forse tutto questo è accettabile perché, come è stato detto quando è stata chiesta la fiducia al Parlamento, non bisognava disturbare chi ha voglia di fare.

0: Eh sì, inaccettabile. Il governo è a caccia di consensi e spinge l'attenzione mediatica sul terreno degli studenti stranieri. Introduce questo tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi, obbligando anche i genitori di alcuni di questi studenti a frequentare corsi di italiano. Ma con queste mosse il governo, io credo che sceglie di evitare accuratamente di affrontare le condizioni materiali delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie. Poi permettetemi una battuta facile, magari scontata, ma se parliamo di conoscere l'italiano, includersi, ma tra i banchi del governo qualcuno l'italiano magari ancora non lo sa proprio perfettamente. Però ecco, il governo evita accuratamente di affrontare le condizioni materiali dei lavoratori, delle lavoratrici, delle pensionate, delle famiglie, tutte italiane e non. Tra le condizioni più preoccupanti non c'è solo l'aspetto economico, secondo me stipendi fermi, non si arriva alla fine del mese, tassi di interesse che strozzano chi ha i mutui, gli affitti insostenibili, il costo dell'energia, della benzina che ormai erode anche le poche risorse rimaste. C'è però una condizione che riguarda la quotidianità lavorativa di tutti, una condizione strutturale e violenta, che riguarda tutti i settori e milioni di lavoratrici e lavoratori, una condizione che quotidianamente vede vittime e feriti, ma che si preferisce ignorare. Ecco, la scelta comunicativa che il governo Meloni sta attuando da tempo è ben rappresentata nella relazione annuale dell'INAIL. Martedì, infatti, l'INAIL, attraverso il presidente dell'istituto, ha presentato la relazione annuale riferita al 2025. Un documento che rappresenta non solo l'andamento infortunistico nel paese, ma anche la fotografia dell'ente sotto il profilo economico e dell'azione preventiva nei luoghi di lavoro. La relazione è stata presentata presso la Camera dei Deputati, quindi in un luogo istituzionale, e proprio martedì, nella notte, si è consumato l'ennesimo infortunio mortale. Lo accennava anche poco fa nella cartolina Bruno Giordano, il dottor Bruno Giordano. L'ennesima caduta dall'alto. L'infortunio è accaduto al Colosseo, a Roma. L'operaio edile che è deceduto è Andrea Moretti, di 22 anni, era dipendente della Quintilino Moretti, azienda di un parente. Operava in subappalto questa azienda, stavano ristrutturando l'impianto luci del Colosseo per un appalto dove vede il finanziamento anche dell'azienda TOZ e un incarico da parte del Ministero della Cultura. Quindi questa ditta è una ditta specializzata in edilizia acrobatica, e Andrea Moretti stava lavorando tra il secondo e il terzo anello del Colosseo ed era proprio impegnato al collegamento dei cavi destinati al nuovo impianto di illuminazione, quando purtroppo è caduto da un'altezza di 10 metri che non gli ha lasciato scampo. Ecco, per capire insomma che cosa subito nei primi istanti si è potuto appurare e verificare, siamo ritornati ad ascoltare Diego Piccoli della Fillea CGIL di Roma, quindi sentiamo la sua ricostruzione.
1: Abbiamo trovato un contesto di normalità, l'infortunio è avvenuto poco prima di mezzanotte, pare ci sia stato contemporaneamente addirittura un evento anche proprio sui temi della salute e sicurezza organizzato dal Ministero, insomma ci hanno raccontato dal titolo La sicurezza è il nostro capolavoro, e nonostante questa concomitanza, nonostante sia accaduto tarda serata, stamattina abbiamo trovato migliaia di turisti e un Colosseo aperto, che sono la dimostrazione lampante del fatto che il tema della sicurezza sul lavoro, probabilmente a parte un po' di giusto cordoglio nell'immediato dopo evento, ritorna nel nulla e non si trasforma in consapevolezza e quindi anche in azione normativa. Immagina che questa cosa è avvenuta oggi a qualche centinaio di metri dal crollo della Torre dei Conti, che oggi è stata messa in sicurezza, e è l'ennesimo evento emblematico che pare non smuovere le coscienze della politica. In questo caso stiamo di fronte a un lavoratore che fa lavorazioni altamente rischiose, perché è l'edilizia quella che viene definita l'edilizia edilizia acrobatica, un rocciatore che insomma utilizza la fune. Succede in uno dei monumenti più belli al mondo, che dovrebbe essere simbolo di bellezza, invece oggi è diventato insomma simbolo di morte. Un ragazzo di 22 anni che casca, precipita da più di 10 metri circa. Stava lavorando col suo collega che sembrerebbe essere addirittura un suo parente, quindi il dramma nel dramma. E ci facciamo tante domande, noi abbiamo anche approfondito rispetto alla situazione, diciamo, della regolarità dell'impresa, che sembra insomma essere tutto nella norma, però anche confrontandoci con chi diciamo rappresentava insomma i lavoratori della, insomma, del ministero, ci siamo trovati di fronte proprio non solo tanto cordoglio e tanto coinvolgimento, anzi vanno assolutamente ringraziati, però anche le difficoltà di chi vive in una condizione per cui c'è poco personale e di fatto, a parte diciamo le fasi burocratiche e quello che si può fare, c'è una difficoltà effettiva anche nel pubblico a poter controllare le fasi lavorative. Come mi faccio una domanda che ovviamente va oltre questo caso perché non ho elementi personali, e di fatto, a parte diciamo le fasi burocratiche e quello che si può fare, c'è una difficoltà effettiva anche nel pubblico a poter controllare le fasi lavorative. Come mi faccio una domanda che ovviamente va oltre questo caso perché non ho elementi per poter dire che siamo di fronte a questa fattispecie, ma c'è un

ben specificate nel nostro contratto, ma purtroppo oggi gli attestati si possono assolutamente comprare, perché se poi ci scandalizziamo del fatto che muore un ragazzo di 22 anni dentro il Colosseo alle 11 e mezza circa di sera e la mattina dopo il Colosseo aperto, quindi dando una emblematica dimostrazione che tutto scorre e tutto è normale, immagina cosa può accadere in un mercato degli attestati sulla formazione quando devi scegliere tra interrompere l'attività produttiva, investire sulla sicurezza e sulla formazione dei tuoi lavoratori, piuttosto che magari farli continuare a lavorare e acquistarli, comprarli quegli attestati. Ora non sto facendo riferimento al caso specifico perché non ho elementi per poter dire una cosa del genere, però è ovvio che ci scandalizziamo, rimaniamo sorpresi quando muore un lavoratore in cantiere, ma lo stupore non deve esserci, noi sappiamo perché i lavoratori vengono uccisi in cantiere.

E così come per Andrea Moretti, l'operaio edile di 22 anni di cui abbiamo appena raccontato grazie alle parole di Diego Piccoli, oggi Altin Cochici, anzi questa notte tra mercoledì e giovedì, operaio, un artigiano di 51 anni, anche lui è artigiano edile, è stato trovato in cantiere dalla polizia, attivata dai familiari che non avevano più sue notizie. Stava lavorando nella ristrutturazione del supermercato Prix, siamo a Padova in questo caso. Ecco, queste sono tutte le storie, le tante storie che quotidianamente registriamo, e sono i morti sul lavoro censiti nelle statistiche INAIL, perché poi queste materialità, queste vite diventano a volte numeri, ma quei numeri, di quei numeri questa sera vogliamo parlare, vogliamo approfondire i dati, leggerli in controluce, scavare le dinamiche, i possibili fenomeni che si descrivono attraverso l'analisi dei numeri. E quindi per interpretare la realtà, svelando poi gli aspetti nascosti e intraprendere delle azioni che servono a mettere in campo efficacemente una prevenzione che oggi manca, per tutto ciò abbiamo quindi intervistato il dottor Giovanni Falasca, che è il coordinatore del gruppo dei sistemi formativi della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, la CIIP. Si può visitare il sito appunto della Consulta con molti contenuti, e abbiamo voluto appunto con lui dialogare proprio partendo dalla relazione

0: presentata al presidente dell'INAIL, riferita all'anno 2025. E partiamo intanto da chiedere a che cosa servono, perché abbiamo questi dati, qual è lo scopo del censire i dati INAIL, e sentiamo appunto l'inizio della sua intervista.
1: Gli Open Data INAIL sono un progetto europeo sulla trasparenza della pubblica amministrazione, quindi gli enti pubblici pubblicano i dati della propria attività perché i cittadini possano utilizzarli e analizzarli autonomamente. Poi INAIL ha la sua banca dati statistica, cioè i suoi cruscotti, ma gli Open Data non hanno interfaccia, sono proprio dati che vengono dati ai cittadini, e alcune le associazioni come noi possono utilizzarli, e noi ci abbiamo fatto un cruscotto che si può poi analizzare autonomamente. L'obiettivo è ovviamente la prevenzione. Vedendo più anni insieme si colgono dei fenomeni che non si possono cogliere nei confronti fra due anni, come ha fatto la relazione annuale. E poi la relazione annuale parla solo di denunce e non di riconoscimenti, cioè, e quindi significa gli infortuni come erano, gravi, lievi, solo la modalità d'accadimento. Ecco, e qui penso che si fermi la relazione annuale tirando qualche somma. Ecco, dopo tutto non è successo niente, c'è soltanto un più qualcosa, un meno qualcosa, sostanzialmente tutto uguale, e questo è un modo per nascondere la realtà vera. Si va quando si alza lo sguardo e si guarda in prospettiva. Le denunce di infortunio sono statiche da anni, mentre invece dal 2009 fino ad arrivare al 2015 calavano 10-15% all'anno. Poi è successo qualcosa nel 2015, ma non solo. Dal 2015 tendenzialmente sono aumentati gli infortuni gravi. Gli infortuni gravi si intendono gli infortuni per cui scatta l'indagine obbligatoria da parte delle ASL, quindi 40 giorni di prognosi oppure invalidità permanenti. Ecco, questa storia degli infortuni gravi non va sottovalutata, perché se aumentano, sappiamo anche che negli anni è aumentata anche l'evasione, cioè la sottonotifica. Gli infortuni lievi calano, cioè quindi a parità di numero di denunce diminuiscono gli infortuni lievi, aumentano gli infortuni gravi. Cosa significa? Che si denunciano meno gli infortuni lievi, ma in realtà gli infortuni totali sono aumentati. Certo. Ecco, questo è un primo appunto, ma è un primo approfondimento da fare. Non è un è proprio qui che dove sono i gravi non sono dappertutto uguali, alcuni comparti, alcune categorie di persone e così via. È qui che cominciano ad emergere indicazioni per la prevenzione.

0: E adesso andiamo ad affrontare i dati presentati, contenuti appunto nella relazione annuale presentata dal presidente dell'INAIL, che fotografano il 2025, ma cerchiamo di capire cosa emerge dando una prima lettura critica dei dati.
1: Una prima lettura è sicuramente un aumento dei danni causati da un lavoro, chiamiamolo così, fragile. Aumentano gli infortuni degli stranieri, aumentano anche i mortali degli stranieri e aumentano gli infortuni nelle età più avanzate e anche negli under 30. E sappiamo cosa significa, no? Sono persone o a fine carriera oppure a bassa tutela che in qualche modo accettano condizioni di lavoro non ottimali, diciamo così. Ecco, questo sarebbe da porre grande attenzione, perché queste sono categorie, sono popolazioni. Cosa succede se andiamo a vedere in quali comparti? L'edilizia è un mondo a sé, la logistica è un mondo a sé, l'agricoltura è un altro. Uno, se si analizzassero uno per uno questi fattori a livello locale, ecco, ogni ente locale, ma intendo anche forze, parti sociali, potrebbero analizzare e chiedersi come fare per migliorare la tutela.
0: Sì, possono orientare azioni sia istituzionali, tu dici, che anche
1: sollecitare azioni istituzionali, anche, che è il compito dei sindacati, delle parti sociali, ma anche delle parti datoriali.
0: Certo. Sulle dinamiche tu dici, intanto, il dato che da una prima lettura emerge è un costante incremento degli infortuni gravi, a discapito, dicevi, delle denunce di quelli lievi, perché sì, appunto la
1: per lievi si intende sotto 40 giorni.
0: Sotto 40 giorni, che comunque appunto in quelle sfumature poi possono esserci veramente tante gradualità, no? Anche qui di episodi gravi, e che poi spesso magari al prima diagnosi vedono magari una prima prognosi inferiore, no, ai 40 giorni, e poi magari successivamente viene reiterata, no, e viene prolungata la prognosi, quindi magari
1: potrebbe, esatto. È uno dei trucchi, sì.
0: Esatto, molto spesso
1: per evitare l'indagine.
0: Esatto. Notiamo che sembra quasi matematico e scientifico il primo certificato, anche di fronte a episodi che comunque nella loro dinamica, nel loro impatto, vedono una grande violenza. Sembra quasi matematico e scientifico che il primo si posiziona proprio un giorno meno rispetto a quella.
1: Certo.
0: Ecco. E poi dopo.
1: Ma è ancora peggio. In realtà al pronto soccorso accade questo fenomeno, sì, no? Perché sappiamo che se il lavoratore dice al pronto soccorso che è stato un infortunio sul lavoro, il pronto soccorso si allerta e deve fare delle domande in più. Ecco, a quel punto il lavoratore stesso sa che se supererà i 40 giorni arriverà un'ispezione in azienda.
0: Certo.
1: E a questo punto dipende da quanto è forte lui contrattualmente.
0: In quel dialogo
1: è facilmente ricattabile.
0: Esatto, quella fragilità che tu descrivevi, che
1: esatto,
0: è caratterizzante dei rapporti lavoro, anche in quel mentre, in quel dialogo, a volte non
1: è una telefonata.
0: Non è sempre così solido, e quindi quelle fragilità si infrangono nei timori, nelle paure che i lavoratori e le lavoratrici vivono, no? Anche in quella situazione.
1: Esattamente.

0: E siamo uscita di sicurezza e stiamo affrontando, approfondendo la relazione annuale del 2025 dei dati INAIL, che sono stati dati che sono stati rappresentati dal presidente INAIL alla Camera dei Deputati martedì, con una retorica e una descrizione molto strumentale, molto attenta a decantare l'azione normativa del governo Meloni, un'azione normativa che sappiamo che non è efficace dal punto di vista della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro, e non solo, ma in questo contesto specifico vede diverse norme, tra le quali la patente a crediti, come quella più decantata anche dalla ministra del lavoro, la ministra Calderoni, ma che in realtà non hanno nessuna efficacia, lo dimostrano i continui infortuni mortali, soprattutto nel settore edile. Stiamo affrontando con il dottor Giovanni Falasca della consulta interassociativa della CIP i dati, e stiamo mettendo proprio in controluce alcuni aspetti che stanno via via nell'intervista emergendo, e proseguiamo appunto con l'intervista ascoltando alcune di questi aspetti, dei fenomeni che stanno emergendo, e dando anche qui una interpretazione critica rispetto ad alcuni contesti, alcuni dati. Sentiamo sempre le parole del dottor Giovanni Falasca.
1: Sono aumentati gli infortuni in itinere e in occasione di lavoro degli stranieri. Che significa? Non è che ci sia più mobilità nel lavoro, cioè più bisogno di... ci sono più lavori nella stessa giornata? C'è più bisogno dell'auto per andare a coprire posizioni? E ti dico un altro spunto. È aumentato tantissimo sia in itinere che nel lavoro, che in occasione di lavoro delle donne. Perché? Perché nella cura della persona c'è bisogno dell'auto.
0: Certo.
1: E nella cura della persona per la maggior parte sono donne. Ecco qui che probabilmente sta venendo fuori un fenomeno dove la mobilità stradale diventa necessaria al lavoro, mentre prima era un accessorio. Qui come se fosse, sì, per lavorare ho bisogno della macchina, ho bisogno di spostarmi di più. E poi aumentando l'esposizione aumentano anche gli infortuni.

0: Lavoro fragile, condizioni di lavoro non ottimali, paura nella denuncia. Ecco, in questo contesto alcuni dati segnano delle dinamiche che sono state approfondite appunto nella lettura critica dei dati. La mobilità stradale aumenta l'esposizione al rischio infortuni e poi alcuni di questi trovano anche esito mortale. Ecco, su il dato degli incidenti sul lavoro e quindi gli infortuni mortali, continuiamo a sentire l'analisi del dottor Falasca.
1: Ma la cosa più importante è la disinformazione sugli infortuni mortali. Per esempio, anche la relazione INAIL parla di 1200, 1100, 1189 denunce di esito mortale, no? Ma non sono denunce con esito mortale, sono denunce. Poi sono riconosciuti meno della metà. Ciò significa che metà non sono infortuni sul lavoro, secondo INAIL.
0: Certo,
1: poi parallelamente ci sono canali paralleli. Intendo, ci sono statistiche prese dai giornali e da altro che mettono in dubbio questi numeri, perché ci sono notizie di infortuni mortali che poi non si sa se vengono poi riconosciuti, se sono dentro questo numero INAIL.

0: La fotografia parziale dell'INAIL che riguarda i casi mortali, ma non solo. Queste erano l'analisi che abbiamo appena ascoltato sui dati degli infortuni mortali. Ma oltre ai danni della salute, alla salute provocati dagli infortuni, abbiamo la salute danneggiata dalla mancata organizzazione del lavoro, oppure da un'organizzazione del lavoro che spinge sull'esclusivamente sulla produzione e non considera i danni provocati, quindi le insorgenze delle malattie di origine professionali, che quindi affliggono lavoratrici e lavoratori. Ecco, iniziamo ad approfondire a questo punto il dato sulle la malattia professionale, sempre dalla voce del dottor Giovanni Falasca.
1: La relazione annuale INAIL fa qualcosa di poco corretto. Cioè, come dire, i patronati si sono messi a sotto traccia, come se i patronati si sono messi a fare i matti,
0: denunciare
1: fanno
0: di più.
1: Molto più. Esatto, e questo significa non capire la realtà. Basta guardare, spacchettare per ragione. Quando quei 10.000, cioè se si vanno a prendere tutte le denunce e si vanno a vedere per ragione, ci si accorge di fenomeni straordinari. Tipo, primo in classifica è la Toscana, con 15.000 di quelle 90.000 denunce. Se con 5 regioni si fanno più del 50% di tutte le denunce di malattie professionali in Italia. E la Lombardia è molto indietro, non è fra questi primi 5.
0: Sì.
1: Quindi sappiamo già da anni, sappiamo che le malattie professionali non sono per nulla correlate con le strutture produttive, sono correlate invece con l'emersione. Non sappiamo in realtà quante muscoloscheletriche ci sono, tra parentesi, malattie professionali, il 90% sono muscoloscheletriche, certo. Mentre invece i tumori, che purtroppo nessuno guarda, sono per fortuna molto poche e nessuno lo analizza. Comunque, tutte queste malattie muscoloscheletriche dipendono, sì, dalla bravura dei patronati. Cioè, ci sono delle realtà in Toscana, in Emilia Romagna, Marche, però perché ci sono storie, ci sono esperienze e expertise che sono capaci di far emergere le malattie professionali e fronteggiare le difficoltà. Ma questo non vuol dire che l'Emilia Romagna, che ha il doppio delle malattie professionali denunciate in Lombardia, non vuol dire che ci sono il doppio delle malattie professionali, semplicemente in Lombardia ne denunciano meno. Stessa cosa la Toscana, ha 3 volte le malattie professionali della Lombardia. Il dato che io prenderei un altro, sono aumentate di 10.000, cioè del 11%, che è un numero straordinario, com'è possibile? Ecco, sono aumentate, guarda caso, nelle regioni più attrezzate, che sono queste 5 che ho detto già prima. Perché? Perché forse sotto c'è qualche fenomeno emergente. Io ritorno alla fragilità di nuovo. Le malattie professionali si denunciano quando si smette, quando si lascia l'azienda, perché altrimenti si corre il rischio di essere licenziati. Qui parliamo di malattie muscoloscheletriche che danno pochi punti, non sono tantissimi, quindi tante volte il lavoratore è scoraggiato a imbarcarsi,
0: certo.
1: I patronati lo sanno bene, a imbarcarsi in una denuncia, mettersi contro il datore di lavoro, alla fine per pochi punti percentuali di invalidità, no? Ecco, la maggior parte lo fanno quando lasciano l'azienda. E allora mi chiedo, non è che c'è più gente che lascia le aziende? Non c'è in atto una sostituzione del lavoro che giustifica questo aumento grande di denunce? Poi c'è un altro dato interessante. Per la prima volta cominciano a vedersi le malattie professionali degli stranieri. Perché, è chiaro, sono muscoloscheletriche, ci vogliono 4, 5, 10 anni per farle emergere, e anche lì bisogna avere delle tutele. Se si fa il muratore è difficile dire al datore di lavoro non posso più sollevare i pesi, è come autodenunciarsi, quindi anche lì sta succedendo qualcosa. Questo qualcosa va a finire nei 10.000 di aumento, ma bisognerebbe approfondire. Prima del 2000, delle tabelle del 2008, ogni lavoratore faceva una denuncia con tutte le patologie che aveva. Invece da quel momento in poi, per ogni patologia si intende un codice ICD-10,
0: certo.
1: Un codice malattia, per ognuno bisognava fare una denuncia differente. Quindi cosa succede? Se c'è spalla, gomito, polso, le denunce sono 3, perché devo dire la spalla ha un codice, il gomito ha un altro codice, il polso e il tunnel carpale c'è un altro codice. Ecco, nel nostro cruscotto degli open data INAIL su CIP si possono analizzare queste cose e c'è una percentuale media. Di solito oscilla fra ogni lavoratore in media denuncia 1,2, 1,3, 1,5 malattie. Ecco, il dato, la differenza fra 2024 e 2025 è di 0,2, cioè
0: certo.
1: La media del 24 era 1,52, nel 25 è 1,56, mi sembra. Ma si spiegano 1.000-2.000 denunce, ma non vuol dire che siano inutili, cioè,
0: certo.
1: perché è vero, se c'è più stress ci sono più patologie, se si stressano gli arti superiori è chiaro che c'è anche, cioè, sia spalla che gomito, non vuol dire che siano, siccome è come se il lavoratore o il patronato a fantasia aumentasse, scriviamo più righe possibile, no?
0: Certo.
1: Che è questo un po' il suggerimento
0: che viene dalla relazione,
1: che viene da, ma lascia il tempo che trova, perché dopo tutto non è tantissimo, non siamo 3, 4, 5 di media, è uno che è fisiologico.

0: E andiamo alla chiusura dell'intervista con il dottor Giovanni Falasca, proprio le ultime battute, e poi cambiamo il tema, rimanendo sempre sull'analisi critica della relazione annuale dell'INAIL 2025, ma l'affronteremo sotto il prospetto economico dell'istituto. Sentiamo le ultime parole di chiusura dell'intervista del dottor Giovanni Falasca.
1: Gli open data e i dati interpretati dagli stessi enti che li producono ormai sono insufficienti e molto spesso senza polemiche autocelebrativi. Non è successo niente, va tutto bene. Ecco, questo diventa ancora più importante, avere strumenti autonomi per condurre analisi autonomamente. Tutto quello che ho detto io adesso è perché avevo un cruscotto che è pubblico, è pubblicato da CIP, dove posso tranquillamente vedere gli infortuni per comparto, gli infortuni gravi e tutte, e approfondire tutti gli aspetti. Ecco, i cittadini probabilmente, ma anche le parti sociali dovrebbero smettere di leggere e trasmettere passivamente i report ufficiali e andare di prima mano a prendere e controllare i dati.
0: Andiamo, come dicevo, alla analisi economica della relazione annuale del bilancio, dalle parole di Giovanni Calleri, di Sebastiano Calleri, scusate, della CGIL nazionale.
2: Allora, mi dispiace non condividere il mood entusiasta del presidente D'Ascenzo nel commentare i risultati di bilancio del 2025. Infatti, nella relazione D'Ascenzo accenna a una solidità strutturale del bilancio dell'istituto, che è vera, ma sottolinea poco il fatto che anche quest'anno il bilancio registra un avanzo di cassa di oltre 1,7 milioni di euro, che è un problema strutturale dell'INAIL. Se si vede, lo stesso D'Ascenzo dice, cita anche dal bilancio anche questa massa di risorse che appunto è ferma nella tesoreria dello Stato, che ormai ha oltrepassato i 47 milioni di euro, e però glissa sul fatto più importante rispetto a questi risultati, che non è, come affermato da lui, il fatto che si è riusciti ad assolvere alle prescrizioni della legge 159 dell'anno scorso. In realtà su questo poi dirò qualcosa anche dopo, perché non è neanche vero che siamo riusciti ad assolvere a quei precetti, ma lasciamo andare, lo riprenderemo dopo. Il vero problema è l'incapacità dell'istituto di spendere al meglio e completamente le risorse che poi vengono assegnate ai vari programmi e alle varie missioni delle quali l'INAIL è titolare e ovviamente ha ricevuto delega dal Ministero del Lavoro. Lo dico perché, come sappiamo tutti, le prestazioni per i lavoratori sono fermi al 2000, al decreto 38 del 2000, tranne qualche allargamento di platea che è stato fatto nel corso di tempo, pensiamo ai rider e all'assicurazione sulla scuola, anche se anche lì c'è qualche problema, ma molte, non si è visto un solo euro, nonostante ci sia capienza appunto di bilancio di più di un miliardo di euro l'anno, e ovviamente questa situazione non va assolutamente bene. In più bisogna dire che la legge 159 prescriveva un'operazione che era un'ulteriore riforma delle tariffe, introducendo degli sconti alle imprese, andando a ovviamente aggiungere questo ai rilevanti incentivi. Ormai siamo arrivati per l'ISI a più di 600 milioni di euro ogni anno a fondo perduto per le imprese e agli sconti dettati dall'OT23 e dal bonus malus infortunistico dell'INAIL. Quindi l'uso del bilancio è assolutamente unidirezionale nei confronti delle imprese e mai nei confronti dei lavoratori. Questo è il vero problema, oltre all'incapacità di spesa o alla non volontà, di spesa dell'INAIL nei settori dove ci sarebbe più bisogno. Pensiamo che lo stesso ISI, che è il canale di incentivi alle imprese a fondo perduto, come dicevo prima, di 600 milioni, ogni anno, avanzano da questa operazione circa un terzo dei soldi e tornano all'INAIL per progetti non fatti, progetti fatti male, progetti ispezionati con qualche carenza, eccetera. Questo significa che c'è un problema vero. Se tu apposti 600 milioni per fare un'attività e un terzo te li danno indietro, le cose sono due: o hai stanziato troppi soldi rispetto ai fabbisogni, o evidentemente c'è qualcosa che non va anche nel sistema imprenditoriale italiano, che non riesce a rispondere con agilità ed efficienza a questo tipo di incentivi. Quindi in ogni caso ci sarebbe qualche domanda da farsi. Io credo invece che ormai non è più rinviabile, lo abbiamo detto nel corso della scorsa consigliatura come CIV, ma in realtà lo diciamo almeno da 15 anni nelle varie, diciamo, consigliature del CIV che si sono succedute, ma questa questione qui è centrale, è di risorse per i lavoratori, per incrementare in qualità e quantità le prestazioni nei confronti dei lavoratori e lavoratrici stesse, non se ne vedono. In questo, diciamo, anche questo governo è stato assolutamente in continuità con quelli precedenti, ma io credo che in un paese dove ormai abbiamo visto muoiono anche persone di 22 anni, diciamo, di notte all'interno di un sito archeologico statale, forse, diciamo, il problema sta diventando abbastanza serio e ci si deve occupare anche della qualità e della quantità dei risarcimenti che non dobbiamo dare per scontati e non dobbiamo dare per acquisiti.
0: E siamo arrivati in chiusura di questo giovedì 24 settembre, uscita di sicurezza. Come sempre abbiamo provato ad affrontare i temi che riguardano le condizioni di insicurezza nei luoghi di lavoro, affrontandole provando a dare una lettura dei dati statistici che l'INAIL censisce, dando una lettura critica e provando a mettere in luce anche gli aspetti che riguardano la gestione dell'istituto INAIL e quindi delle risorse economiche che vengono impegnate. Allora, come sempre, noi ci ritroviamo giovedì prossimo con uscita di sicurezza, sempre dalle 20.30 alle 21.30. Un caro saluto da Stefano Ruberto, continuate a seguire i programmi di Radio Popolare, subito dopo di noi Live Pop.

0: primo ospite, Dimitri Zanusso. Ciao Dimitri, ben arrivato.
1: Ciao Giulia, grazie. Come dici bene, Burn. Piace tantissimo.
0: Con la giusta pronuncia.
1: Sì.
0: A te l'onere e l'onore di spiegarci un po' questa serata, anche podcast in circolo.
1: Sì, mi sento un po' a casa, mi sento un po' tornato a casa. Dicevi podcast in circolo? Beh, certo, podcast in circolo è un po' come il club del libro, però con i podcast. E funziona un po' così: mandiamo degli estratti, si sentono dei pezzettini del podcast, il codice Burn, esattamente quella roba lì, e dopo l'estratto ci sono delle domande non proprio sul podcast, ma sul tema, che è connessi ma quanto vicini,
0: quindi anche sull'effetto di questo podcast.
1: Sì, un po' sull'effetto che fa, o quelle domande che hai sempre dentro che non hai mai fatto e proprio stasera potrai fare, perché potrai farle tu, potrà farle il pubblico. Da casa non ancora, da casa non si può ancora telefonare, ma succederà, chi lo sa. E
0: invitiamo quindi chi è qui in auditorium, ricordiamo per chi invece ci ascolta da casa, che appunto Live Pop è anche ogni sera qui in auditorium da noi. Ovviamente invitiamo le persone che sono qui in sala a quindi intervenire. E Dimitri, presentiamo anche gli altri
1: subito
0: nostri
1: ospiti. Dici? No, io lascerei un attimo di
0: suspense.
1: Sì, di suspense, perché siamo qui, perché siamo nell'ambito del Festival del Podcasting, che poi ci presenterà Esther Memeo. Ho detto Esther Memeo. Sì, c'è anche Esther Memeo e poi c'è anche Matteo Neroni. Sì, hai ragione. Almeno i nomi dobbiamo farli. Ciao Esther!
2: Ecco, grazie di questo invito. Sono felicissima di essere qui a Radio Pop e soprattutto parlare di podcast in circolo con questo podcast che vedremo e ascolteremo, insomma, parla di un argomento a cui io sono molto legata, ma devo dire, penso sicuramente anche i nostri ascoltatori potranno cogliere qualche sfumatura interessante.
1: Lui qua di fianco a te si chiama Matteo Neroni, giusto?
3: Giusto.
1: Ciao Matteo Neroni.
3: Matteo Neroni.
1: Tutto attaccato, scritto tutto attaccato. Siamo qui perché siamo nell'ambito degli eventi diffusi del Festival del Podcasting, che si svolgerà 2-3 ottobre a Mind, in Cascina Triulza. E siamo qui anche grazie ad Assipod.org, che è l'associazione italiana podcasting, e grazie a voi, e grazie anche al podcast. Quindi io direi, Esther, presentaci un attimo Matteo.
2: Matteo Neroni, psicoterapeuta, podcaster, uno dei primissimi podcaster, tra l'altro, in Italia.
1: Issimi,
2: sì. Urca. Sì, ha un podcast, oltre a quello che ascolteremo stasera, che si chiama Liberamente. Ed è stato forse uno dei primi podcast che parlava di psicologia.
3: Uno dei podcast anziani, ormai lo possiamo dire, con un'onorata carriera alle spalle.
2: Usare la parola anziani per un podcast che è uno dei
3: longevo. Fortunato, sicuramente della prima ora.
2: Quindi significa che il tema della psicologia, adesso un po' tratteremo, sembra che tiri abbastanza.
1: Tra l'altro, ecco, piace un sacco a Giulia. Che
0: consolidatissimo.
1: Detto, questo è proprio il mio, ma non ditelo, cioè, lo dico tra per noi.
0: Beh, sì, tra un po' interverrò ovviamente con tante domande, Matteo.
3: Facili o difficili?
0: Beh, dipende. Okay. Dipende.
3: Preparati. Perché
1: ma dobbiamo lasciarmi soli?
0: No. Diciamo che poi scopriremo che forse funziona più la cosa collettiva, mi sembra di capire.
3: La terapia di gruppo, intendi? Siamo nel posto giusto.
0: Mi sembra di capire di sì. Beh, io ovviamente ho ascoltato il codice Burn e invito tutte le persone a farlo e a vivere un
3: ma
0: po'.
3: Ma sai che lo pronunci
0: che è stata
3: in maniera eccezionale?
0: Burn.
3: È esattamente così che si pronuncia.
0: Meno male.
3: Neanche io durante il podcast lo pronuncio così, penso.
0: Bene, allora Dimitri,
1: direi, che cos'è questo podcast? Io direi partiamo con il primo estratto.
4: Hai presente quell'imbarazzo che provi dopo aver salutato qualcuno quando non sai cosa aggiungere? O quella sensazione di ripetere sempre lo stesso copione nei rapporti con gli altri? C'è un uomo che ha dedicato la sua vita a capire esattamente questo. Si chiama Eric Berne ed è stato uno dei protagonisti silenti della psicologia contemporanea. Viviamo in un mondo ossessionato dall'autobiografia, eppure conosciamo pochissimo dell'uomo che ha creato un nuovo codice per decifrare tutte le relazioni umane e che spiega perché facciamo sempre le stesse cose o perché certi schemi sembrano impossibili da rompere. Io sono Matteo Neroni e questo è il Codice Berne, il podcast che ti racconta chi è stato Eric Berne e quindi, in fondo, anche chi sei tu.
1: Matteo, sono molto felice che tu sia qui. debbo dire questa cosa.
3: Anche io.
1: Per ora. Grazie di questa specifica molto importante. Siamo connessi, però non sempre questo significa esattamente essere vicini, sentirsi visti, no? Sentirsi riconosciuti. Ti è capitato qualche volta di sentirti invisibile, quasi attraversato dallo sguardo di qualcuno che era davanti a te?
3: Assolutamente sì. Assolutamente sì, e penso che questa sia un'esperienza comune a tutti quanti noi, no? Come è capitato a me, sicuramente sarà capitato anche a voi. E rispetto alla domanda, no? Perché essere connessi non equivale ad essere vicini, perché in realtà noi oggi come oggi abbiamo tantissimi strumenti per essere connessi, forse pure troppi. È una tecnologia che ci connette sempre di più, ci collega sempre di più, ma essere vicini, per essere vicini abbiamo bisogno di un altro tipo di tecnologia che stiamo sempre imparando a usare di meno, che è quella nostra capacità tutta umana di essere presenti insieme con l'altro nel momento in cui ci stiamo, restare attenti all'altro mentre ci parla. E quello che secondo me sta succedendo è che un pochino tutta questa connessione ce la sta un po' togliendo, questa possibilità, questa capacità di essere in realtà vicini e quindi veramente presenti.
1: Ma è per questo che hai deciso di fare questo podcast? A chi è che si rivolge poi questo podcast?
3: Allora, intanto ho deciso di fare questo podcast per due motivi. Uno, perché quando le persone, io gli dico che sono uno psicoterapeuta, analista transazionale, mi dicono...
1: E questo è scritto tutto attaccato?
3: No, sono due parole
0: ma
3: differenti.
0: Ma di che?
3: Analisi di che? No, ok.
0: Che tra...
3: Sono le analisi delle transazioni, sono gli scambi umani, il grande apporto di Berne rispetto a questo gigante poco conosciuto nel panorama della psicologia, della psicoterapia, è stata proprio questa, cioè portare l'attenzione agli scambi, alle transazioni. Noi siamo perennemente in scambio, perennemente in transazioni.
1: Transazione è come un acquisto, no?
3: Esattamente. Quindi, uno scambio, okay. Tra me e te in questo momento sta avvenendo una transazione. Penso,
1: ma guarda cosa hai imparato oggi.
3: Controlla PayPal, vedi? Non è quel tipo di sensazione là. E comunque, quindi la prima ragione è stata questa, quindi cercare di provare a fare un pochino questo movimento, no, al contrario,
2: chiarezza,
3: di chiarezza, ecco, di far conoscere l'analisi transazionale attraverso un podcast che non fosse eccessivamente tecnico, neanche documentaristico, ma che permettesse a chi lo ascolta un pochino di ricominciare già a lavorarci con l'analisi transazionale, con i suoi concetti, con i suoi termini.
0: Confermo. E poi, confermo, perché è vero, effettivamente funziona. Io ho già iniziato.
1: Ah, perfetto. Sì, vedi, sì, non con Matteo.
0: No, ascoltando il podcast.
1: Ah, perfetto.
3: E il secondo motivo è, qui lo dico poi a beneficio di chiunque ha fatto terapia, magari la farà in futuro, però a me capita, Dimitri, tante volte che le persone arrivano in terapia da me e mi dicono di aver già fatto terapia, di aver magari già fatto anni di terapia.
0: Confermo pure questo.
3: E di non essere qui magari non devi per forza.
0: Vabbè, non c'è due esporti. Senza tre, intanto lo so che cosa stai dicendo.
3: A volte il rischio è che si fa tanto cammino insieme all'interno
0: niente,
3: della psicoterapia,
0: dillo,
3: e non si riesce, mannaggia, ad arrivare alla soluzione dei propri problemi. Ecco, io ora non voglio chiaramente incensare per forza l'analisi transazionale, però quello che vedo è che quando le persone cominciano a utilizzare il linguaggio dell'analisi transazionale, cominciano a chiamare per nome i propri processi interni, succede qualcosa che magari nei precedenti percorsi non è successo. E quindi l'analisi transazionale, se fa bene ai miei pazienti, allora ho pensato magari fa bene anche parlarne un po' più ad alta voce anche fuori dalla stanza di terapia.
1: E sai come ne parliamo? Con il prossimo estratto, perché le parole non sono tutto.
4: E poi ci sono le transazioni ulteriori, quelle che viaggiano su due binari contemporaneamente. C'è un livello sociale, quello delle parole, chiaro, educato, apparentemente neutro, e poi sotto la superficie c'è il livello psicologico, il messaggio reale, quello profondo, quasi sempre emotivo. Immagina Anna che torna a casa, sospira e dice: «Che stanchezza oggi!» Marco risponde distratto: «Eh già, la vita è dura!» A vederlo da fuori sembra uno scambio di battute banale tra due adulti, ma sotto la partita è un'altra. Anna non stava dando un bollettino meteo della sua energia. Il suo bambino stava cercando una carezza. Stava dicendo: «Guardami, dimmi che mi capisci, dimmi che ci sei per me». Marco però non ha raccolto. Ha risposto alle parole, ma ha ignorato il bisogno. Ed è lì che si innesca quella sensazione familiare e spesso amara di non essere stati capiti, nemmeno dopo aver parlato. Eric Berne insiste tanto su queste dinamiche perché ci aiutano a capire da quale parte di me sto parlando e a quale parte di te sto arrivando. E altre volte ancora, senza nemmeno accorgertene, entri in scena con un copione in mano. Una storia che recitiamo senza saperlo. Possono cambiare i personaggi, cambiare le parole, ma l'esito emotivo è lo stesso ogni volta.
2: Matteo, una delle cose che mi sono chiesta anche quando abbiamo lavorato anche a questo podcast, ma ascoltandolo e riascoltandolo, perché in questi giorni me lo sono sentito anche più spesso, è come si fa a capire effettivamente che cosa sta dicendo l'altra persona, visto che qui abbiamo menzionato le transazioni ulteriori, no? Che sono un po' quelle che viaggiano un po' sott'acqua. Come si fa a capire davvero cosa sta facendo, cosa ci sta dicendo l'altra persona, visto che siamo un po' abituati forse a usare i nostri filtri, no? C'è un modo per andare oltre, per superare questo limite che forse anche il nostro, la nostra società, il nostro, la nostra dimensione ci porta a fare?
3: Allora, sicuramente nelle transazioni ulteriori, e chiaramente per capirci un pochino di più su questo termine transazione ulteriore, ce ne sono almeno altre due di due tipi diversi, vi invito ad ascoltare poi il podcast. Però nelle transazioni ulteriori di solito il messaggio si divide in due parti, come dicevi tu prima. C'è un messaggio verbale, non so se vi è mai capitato, quello che viene spesso veicolato da una battuta. Spesso quando noi utilizziamo l'ironia stiamo avendo una transazione ulteriore, perché a un livello stiamo dicendo una cosa, ma a un altro livello, a un livello più profondo, si chiama livello psicologico, ne vorremmo dire un'altra. E perché utilizziamo proprio questo metodo qui? Perché non siamo abituati, siamo cresciuti, forse, non potendo esprimere in maniera libera quello che sentiamo per davvero, e dobbiamo usare l'ironia per poterlo dire in qualche modo. Solo che questo manda un po' in tilt l'altro, perché se tu mi dici qualcosa in chiave ironica, pensate all'esempio che abbiamo appena ascoltato, no? Sono stanca, no? E l'altro magari neanche ci fa caso che in realtà quello che stai dicendo è: ho bisogno di vicinanza, no? Di risonanza con te, che mi aiuti un pochino a stare con la mia stanchezza, che la riconosci, no? E l'altro non lo intuisce immediatamente, e quindi le transazioni ulteriori in particolar modo sono più complicate. Di solito, per lasciarvi intanto un tips in qualche maniera per cominciare un pochino a vederle.
1: Tips cosa vuol dire?
3: Consiglio. Pratico potrebbe essere quello di osservate quando le persone parlano, vi parlano o voi parlate attraverso una battuta. State veramente dicendo quello che state dicendo o ne vorreste dire altro? No? E l'altro come vi risponde? Riesce a cogliere quello che volevate veramente dire oppure no? L'invito poi è provare a fare una comunicazione più chiara, più diretta, perché la transazione ulteriore, come diceva prima Esther, rischia di mandarci, ma nel tilt tante relazioni. Tante relazioni, diciamo, vanno avanti nel corso della vita per anni proprio sulla base di transazioni ulteriori, e quindi sono spesso conflittuali. Il vissuto è quello di non essere mai veramente visti, mai veramente riconosciuti, non ci si sente veramente amati. E quindi
2: penso che questo, ne parlavamo prima, no? Quando ci siamo visti, in realtà c'è anche una dimensione attuale che forse ci ostacola, che è un po' quello di usare i social, le chat, tutta questa dimensione virtuale, no? Dove l'altra persona in realtà c'è ma non c'è fisicamente, quindi quel legame di empatia non si crea, e che forse invece potrebbe assolutamente agevolare anche la reale connessione e vicinanza. E questo amplifica ulteriormente, quindi lì c'è un livello forse di barriera ulteriore che ci può ostacolare in qualche modo. E forse i ragazzi oggi, i giovani, stanno subendo anche in qualche modo una difficoltà aggiuntiva rispetto a chi magari ha... Questo amplifica ulteriormente, quindi lì c'è un livello forse di barriera ulteriore che ci può ostacolare in qualche modo. E forse i ragazzi oggi, i giovani, stanno subendo anche in qualche modo una difficoltà aggiuntiva rispetto a chi magari ha vissuto una generazione diversa.

0: no, l'essere il voto che ha portato da scuola, no? Immaginatevi che questo bambino che torna a casa contento perché ha ottenuto questo bel risultato, però dall'altra parte il genitore, perché è preso da tante cose, magari la situazione di vita, non glielo riconosce, non gli dice neanche bravo. Allora questo bambino che cosa impara? Beh, impara che forse non è realmente importante quello che ha fatto, che forse non è stato così bravo, ma come pensa. Però, come abbiamo detto all'inizio, Bern mette tutto il centro sul tema del riconoscimento. Noi siamo esseri che hanno dentro di sé il bisogno. Bern le chiama le fami, cioè la fame è qualcosa che abbiamo tutti quanti noi, e esattamente come quando abbiamo fame di cibo, la fame torna, no? Ha bisogno di essere soddisfatta in quel momento, altrimenti stiamo male. Ecco, quel bambino che comunque ha bisogno di essere riconosciuto andrà alla ricerca di quel riconoscimento da altre parti, e i social oggi rischiano di essere quel contesto estremamente facile dove la ricerca del like, e lo diciamo anche lentamente all'interno del podcast, è la più piccola unità di riconoscimento nel mondo dei social
1: network.
0: È il pixel dell'unità di riconoscimento, e ecco perché poi ne diventiamo così tanto dipendenti, perché abbiamo fame di questo riconoscimento. E poi c'è tutto poi il sistema anche un pochino più neuroscientifico legato al sistema dopaminergico, il bisogno che il nostro cervello ha
1: dopaminergico.
0: La dopamina è un neurotrasmettitore, sostanzialmente neurotrasmettitore del piacere in qualche modo, che è quella
2: sistema di ricompensa. Vedi, l'ho studiato.
0: Bravissima Giulia. Quindi il sistema di ricompensa, il nostro cervello è estremamente sensibile al sistema di ricompensa, e quindi ogni volta siamo lì alla ricerca di questo piccolo stimolo, segnale dopaminergico, quindi di riconoscimento, che in quel momento ci soddisfa, ma in realtà poi ci porta a doverlo ricercare sempre di più, restando dentro la piattaforma, e quindi rendendoci incapaci di trovarlo fuori dalla piattaforma. Perché diciamoci la verità, cioè le relazioni fuori nel mondo reale sono estremamente più complesse, sono molto più difficili, hanno dei ritmi, hanno delle velocità molto diverse, sono molto più frustranti le relazioni tra di noi esseri umani. No, quindi nel social network invece e nel mondo della tecnologia ci viene offerto veramente a un prezzo bassissimo.
1: Io ho bisogno di un croccantino anch'io, che è il prossimo estratto, perché io vivo molto di podcast.
3: Prima di scoprire quali sono i giochi che mettiamo in atto ogni giorno, dobbiamo fare però un passo indietro. Dobbiamo capire che cos'è il copione, ovvero la sceneggiatura invisibile che abbiamo scritto molto tempo fa e che decide ancora oggi quale carte dobbiamo giocare. Nel linguaggio dell'analisi transazionale, il copione è una sorta di mappa della tua personalità, una guida involontaria che non scegli, ma che decidi inconsciamente e che guida tutte le tue scelte. Si forma molto presto, nell'infanzia, e stabilisce il tipo di esperienze che una persona si aspetta di vivere, il modo in cui interpreta ciò che accade e il tipo di esiti verso cui tende. Ma il copione di vita, da solo, non è visibile. È una sorta di ossatura, di presupposto. Diventa visibile solo attraverso ciò che una persona fa ripetutamente nelle relazioni con gli altri. Eric Berne chiamava queste sequenze giochi psicologici. I giochi sono interazioni che seguono uno schema ben preciso e che portano ogni volta a un risultato prevedibile. Il copione è la struttura, potremmo dir così. I giochi sono il modo in cui quella struttura prende forma. Il copione è la storia profonda. I giochi sono le scene che continuiamo a mettere in atto. Pensavi che da adulti si smettesse di giocare, vero? E invece pensa, lo facciamo tutti i giorni, tutto il tempo. Ma non è sempre così divertente, anzi, spesso è profondamente limitante.
0: È croccantino, eh?
1: Hai visto? Sì, ma poi io ho questa tendenza qui, che a volte il mio entusiasmo travolge. C'è Rester che voleva dire una roba, io così mi sono fatto prendere. Gliela facciamo dire, sì, dai. Dicevi?
2: No, io in realtà volevo semplicemente dire che...
1: che volevo un croccantino. No.
2: Volevo un riconoscimento, vedi, non me l'hai fatto fare.
1: Cacchio, vedi, mannaggia. No, dovrò farmi perdonare.
2: In realtà volevo dire che lui ha menzionato i like, ma Eric Berne, quando ha scritto...

0: il suo trattato, non esistevano i like, cioè non esistevano i social. Okay. Quindi in realtà questo ci fa capire come noi siamo, gli esseri umani sono semplici, hanno le loro dinamiche, cambia l'ambiente, ma noi ci comportiamo allo stesso modo e alla fine replichiamo anche gli stessi copioni. E adesso qui arriviamo al blocco in cui abbiamo parlato dei copioni.
1: Però prima di arrivare al copione, ricordo alle amiche e agli amici che sono in sala che se vogliono fare una domanda, dire una cosa, basta alzare la mano come un lampo, Giulia Strippoli arriverà. Mentre alle nostre spalle Marco Sambinello, che non abbiamo ancora salutato e ringraziato, il re dei pirulini e delle levette, là, che ci dà una mano. C'è una domanda incredibile, di già, vai. Ti chiami?
2: Mi chiamo Cristian. Ciao Cristian. Chiami le domande.
1: Certo, io la chiamo sempre.
2: No, volevo tornare su quello che diceva Neroni, a cui faccio i miei complimenti per il podcast. Sono la collezione delle mie mancate intuizioni della vita. Abbiamo parlato di chat, di social, di dove manca sempre la presenza del corpo. E forse la domanda poi, ne parliamo in radio, è in podcast, manca,
0: è vero?
2: Manca qualche cosa,
1: manca un pezzo.
0: Ecco perché facciamo la live qui.
1: Esatto, esatto.
2: Come facciamo a prendere quella parte mancante?
1: Grazie Cristian.
3: Grazie Cristian.
0: Venendo al live pop intanto.
1: Esatto.
0: Poi?
3: Allora, intanto mi verrebbe da dire che la dimensione del corpo è molto particolare. Perché tutto ciò che nella nostra esperienza poi viene interiorizzata, viene vissuta dal nostro corpo, il nostro corpo ha una memoria enorme e quindi la dimensione del corpo è molto importante. Come la possiamo recuperare? Beh, intanto mi verrebbe da dire, guarda quello che stiamo facendo stasera, no? Quanto è prezioso che tu sia qui, quanto è prezioso che io abbia preso questo treno oggi da Roma, nonostante la sveglia 6:30 con la ragazzina che piange e le terapie la mattina, no? Vabbè, la romanità si sente. No, e quindi il corpo è sicuramente importante, ma poi nella vita di tutti i giorni, in realtà, quello che io insegno proprio in psicoterapia è che chi, proprio quando siamo sotto, all'interno di questo copione di vita, adesso magari ne parliamo un pochino meglio, in realtà il nostro corpo è la prima ancora che di dissonanza con il copione. Mentre con il copione di vita noi, avendo imparato che per avere un certo tipo di riconoscimento devo comportarmi in un certo modo, devo essere in un certo modo, devo rispettare determinate regole, e quindi noi siamo ben contenti di farlo, perché da quello arriva il riconoscimento. Se questo sistema è malsano, il nostro corpo comincia ad avere dei sintomi. Quindi la prima cosa importante è imparare ad ascoltarlo, il nostro corpo, chiederci, ok, sono... Cominciare ad andare oltre, per esempio, i grandi temi, le grandi emozioni, no? Sento rabbia, sento ansia. Aspetta, ma dove la senti? Io quello che faccio, per esempio, con i miei pazienti, questo lo si può fare anche nella vita di tutti i giorni, quello che faccio con i pazienti è, una volta che la trovano, perché sta nel nostro corpo da qualche parte quello che stiamo sentendo, prima di dargli ancora un nome, gli chiedo, ma prova ad essere tu quella parte del tuo corpo, cosa dici? Cioè, prova a dare tu voce. Dico, guarda che porca miseria oggi, ma che cacchio me l'ha fatto fare a venire qua giù, no? Eppure, ma aspetta, perché sei così in difficoltà? È perché ho paura. E quindi scopro che sono spaventato. E se scopro che sono spaventato, posso imparare a prendermi, a rassicurarmi. Quindi il corpo è un strumento di comunicazione con il nostro inconscio, molto potente. Ma dobbiamo imparare a interrogarlo, oltre che a usarlo, nella vita di tutti i giorni.
0: Pensavi fosse il cambio di stagione, invece no, praticamente.
3: No, esatto, ci speravo in realtà.
0: A proposito di copioni e quindi questi schemi che però si seguono, prima effettivamente anche il corpo magari rientra in quelle cose, in quegli automatismi che segue anche la mente. Che cosa sono questi copioni ripetuti?
3: Allora, Bern tira fuori dal cilindro questo concetto del copione di vita che è meraviglioso, cioè, ve lo spiego come lo spiego in stanza di terapia. Bern prende in eredità questo concetto dai copioni dei teatranti.
1: Okay.
3: No, quindi c'è la prima cosa che viene assegnata a una persona che viene scelta per una parte è il copione, e l'attore è estremamente motivato a imparare molto bene quel copione, perché da quello sa come muoversi sul palco, e se lui impara a muoversi bene sul palco tutta la scena procederà,
1: perché è scritto tutto, no?
3: Perché è scritto tutto, okay. E nel copione, e se la scena va, anche il pubblico sarà contento, quindi riceverà anche tutto il riconoscimento sociale che ha lì davanti a sé. Ecco, esattamente, quindi l'attore è estremamente motivato, ma qual è il problema? È che l'attore, per poter fare questa cosa, deve mettere, spingere da parte la propria identità. Noi abbiamo anche esempi, diciamo anche importanti, di attori che sono arrivati anche a stare molto male da un punto di vista psicologico, proprio perché hanno fatto troppo spazio a un certo personaggio, mettendo da parte se stessi, perdendo se stessi. Ecco, questo è quello che accade anche nella nostra vita. Cioè, noi quando veniamo al mondo, Berne dice che già dai 0 ai 7, 8 anni a noi viene consegnato il nostro primo copione di vita, che appunto sono delle indicazioni su come potremo essere amati, su come potremo ricevere il riconoscimento.
1: Ma ti capita mai di sentire dei copioni copiati? Cioè, mi spiego meglio. Viene da te un paziente...
0: Plagio emotivo.
1: Sì, sì, sì. Ti viene da te un paziente, ti racconta una cosa e tu dici, ma io sta roba qua l'ho già sentita, no? Cioè, togli la faccia, ne metti un'altra, è la stessa roba. In questo senso copioni copiati?
3: Sì, sì, sì, capita spesso. Io quello che vedo è che poi ogni paziente ha la sua storia, chiaramente, ma i processi sono di base è sempre lo stesso. Io per sentirmi ok, devo? Cioè, se questo lo potete fare già come esercizio voi stasera. Voi per sentirvi a posto con voi stessi, a posto con il vostro partner, a posto nella vostra vita, dovete essere in un certo modo, no? Essere, io questa sera sono qua e mi dirò, sono stato ok, se sono stato brillante, performante, se vi ho colpito, se sono stato bravo a mettere insieme le idee, e ovviamente non ci riuscirò, ma a prescindere da questo,
1: pur tuttavia sei bravo uguale,
0: Ti daremo riconoscimento.
3: Grazie, sì, grazie.
1: Croccantino anche.
3: Croccantini per tutti. No, quindi sicuramente sì, le storie, ed è prezioso andare sulle storie di vita, perché le persone devono in terapia scoprire qual è il proprio copione di vita, lo devono scoprire per potersene poi liberare.
1: Ma com'è che fanno? Cioè, quali sono, com'è che capiscono che quello è il loro copione o che stanno mettendo in atto il loro copione? Ci sono degli elementi, ci sono dei momenti in cui loro capiscono queste cose? Loro, noi, cioè, in realtà, certo, parlo di loro.
3: Tanti, no, non possiamo fare tutti.
0: Beh, comunque già nel podcast lo diciamo, ci è sono vero. Un po' di scenette che secondo me se le ascolti ti ci ritrovi.
1: Dici personalmente.
0: No, ma anche io sono la prima, sì.
3: Allora, io quello che posso dirvi è, faccio un lavoro su di me, no? Sì. Per raccontarvi il mio di copione, o quantomeno un pezzetto del mio copione di vita. No, perché prima le dicevi, ma ti è mai capitato, no? Mi chiedevi un'esperienza personale. E io, ripensandoci, perché quando mi avevi detto che mi avresti fatto questa domanda, un po' ci pensavo, e mi è ritornata in mente una scena di quando ero piccolino. Era Natale, avrò avuto circa 6-7 anni, era Natale, e io mi ricordo di aver chiesto per Natale come regalo una, all'epoca andavano molto di moda, le macchinette, quelle telecomandate, sì, quelle belle che c'erano i ruotoni, quelle
1: vanno ancora di moda,
3: potevano andare, non so, in montagna, sì, sì, ci potevi saltare sopra e ti portavano ovunque. Insomma, quello era un po' il mio sogno, io volevo esattamente quello. A Natale mio padre si presenta, cioè io scarto questo regalo convinto che ci fosse quello che desideravo, e scopro che dentro c'era una macchinetta telecomandata.
1: Pur tuttavia
3: era praticamente era un interruttore con le ruote, nel senso che c'aveva soltanto il tasto avanti e indietro, un'antenna grossa così che sembrava manco il telefono dell'inizio del Novecento, e una macchina che non assomigliava assolutamente a quello che desideravo, eppure io ero convinto di averlo detto esplicitamente quello che volevo, no? Allora, questa scena, recuperare questa scena, mi ha permesso a me, nella mia terapia personale, di capire qual è stato l'inizio del mio copione. Il copione, ricordatevi, che è una decisione che noi prendiamo nell'infanzia, partendo dall'esperienza. Da questa esperienza io ho deciso, per esempio, che quello che desidero alla fine non arriva, e che forse mio padre forse non ha voluto spendere tutti quei soldi che servivano per quella macchinetta, quindi i miei desideri non valgono così tanto, e se li voglio li devo far da solo.
1: Ecco, questo è quello che avevi capito da piccolo?
3: No, quello che ho capito nella mia terapia. Esatto.
0: Quindi questa è la tua uscita dal copione?
3: È la mia uscita, no, questa è l'inizio dell'uscita dal copione.
0: È la scoperta.
3: Perché la scoperta del mio copione. Qual è la scoperta? La scoperta è che, per esempio, io da quel momento in poi ho portato avanti questa decisione, cioè che quello che desideravo non potevo chiederlo, era inutile chiederlo. Quindi, per esempio, se volevo qualcosa lo dovevo ottenere da solo. E chi di solito interiorizza una decisione di questo genere, per esempio, poi è una persona che fa grandi cose magari, ma tipo non chiede mai aiuto a nessuno. Per esempio.
0: Come? Tipo scrivere un podcast.
3: Per esempio, per me l'esperienza, questa esperienza di questo podcast è stata una grande uscita dal copione, perché per poterlo realizzare ho fatto una cosa fuori dal mio copione, cioè ho chiesto aiuto.
1: Quindi, se capisco bene, tutti quelli che vogliono uscire dal loro copione devono fare un podcast.
3: No, con cioè, Esther Memeo,
1: com'è
3: però.
1: Com'è che si esce volendo. Poi dal copione?
3: Con Esther sì, si può fare.
1: Com'è che si esce dal copione?
3: Si esce dal copione, prima di tutto ritornando nelle proprie scene della propria infanzia, perché si decide tutto lì, anche nel podcast lo diciamo, no? Laggiù, cioè mettiamo un po' anche Eric Berne sul lettino, cioè faremo l'analisi anche un pochino a Berne, no? Lui che è stato così geniale nel identificare tutta una serie di concetti, poi effettivamente lui stesso ne era vittima, e quindi è prezioso fare questo. Quindi la prima cosa da fare è ritornare nel vostro passato, nella vostra infanzia.
0: Beh, dove ci siamo maturate le nostre convinzioni, dove sono state create, no? Poi abbiamo elaborato delle esperienze e poi per noi sono diventati quasi appunto dei copioni, ma delle scene in cui noi ci ritrovavamo e pensavamo che fossero così tutte le volte.
3: Perché nella nostra infanzia il bambino non assorbe soltanto le informazioni che vede, ma assorbe le relazioni in cui si trova. Quindi se per esempio un bambino racconta la propria fragilità al padre e il padre lo ignora, e forse capisce che deve essere forte, che non può essere fragile, e da adulto diventerà uno che per esempio non chiede mai aiuto a nessuno. Se non so, no? Ecco, immaginatevi scene appunto come questo tipo. E per uscire dal copione cosa si fa? Quindi prima recuperate un po' del vostro vissuto, datevi del tempo per stare col vostro vissuto e fatevi questa domanda: ma io da questo vissuto che cosa potrei aver imparato e come lo sto riproponendo oggi nel presente? Oggi per me il mio copione è sempre lì, perché spoiler, il copione non si cancella mai, ce l'abbiamo tutti abbiamo il nostro copione, nessuno ne può fare a meno, il copione ci serve da un certo punto di vista, ma abbiamo bisogno di imparare a vedere, ma quando è che sto nel mio copione? Non scherzavo quando dicevo che l'esperienza di Esther per me di questo podcast è stata estremamente terapeutica, perché creare questo podcast ha avuto un costo, immaginatevi per un bambino che ha visto un papà non spendere i soldi per il suo desiderio, figuratevi, no, che adulto posso essere a volte con me stesso quando ho un desiderio, certo. No? Cioè io avevo questo desiderio di questo podcast e ho dovuto combattere, no? Ma quello che mi ha aiutato poi alla fine non sono stati soltanto i conti della serva per vedere se era fattibile questo progetto, ma è stato proprio un dire: Matteo, fuori dal copione, lo desideri? Regalatelo.
0: Comunque non la sapevo questa cosa, ma adesso torniamo ai giochi psicologici, perché era una delle cose che abbiamo detto anche prima per capire anche, no, in che situazione relazionale poi ci troviamo. I giochi possono essere anche un modo per comprendere meglio forse i nostri schemi e capirli.
1: Direi prossimo estratto.
0: Prossimo estratto.
4: Interno giorno. Guido e Francesca sono marito e moglie.
5: Alla fine le figlie partono per Parigi questo weekend, eh?
6: Me l'hai detto.
5: Hanno preso un hotel bellissimo e prenotato quel ristorante di cui ci parlava l'altra sera Carlo. Hanno trovato posto. So che è difficilissimo.
6: Perché non vai con loro?
5: Non posso.
6: Perché?
5: Mi ha chiesto di andare da tua mamma.
6: Tu mi avevi detto che avevi piacere di vederla.
5: Certo, sì.
6: E allora?
5: Non potevo andare con le figlie, ecco.
6: Possiamo dirglielo, andrai un'altra volta. Ci resterà male, ma mia mamma capisce. Vuoi andare con loro?
5: No, no, sicuramente ci resterebbe male. E anche tu poi sai quanto me la fai pesare.
6: Se tu mi dicessi più chiaramente quello che vuoi fare...
5: Dai, basta parlarne. Tanto è così che è andata.
4: In questo caso, ascoltate bene il finale. Tanto è così che è andata. In questa frase c'è tutta la prigione del copione. Francesca non sta parlando con il marito reale, ma con un fantasma del suo passato, possiamo dire così. Inconsciamente lei ha bisogno che Guido le neghi qualcosa, perché così non deve affrontare la responsabilità di scegliere. È molto più rassicurante dire «Non sono andata a Parigi per colpa sua», piuttosto che ammettere «Non sono andata a Parigi perché io, per prima, non mi do il permesso di divertirmi». Guido, dal canto suo, ormai è incastrato. Qualunque cosa dica, ha già perso. Se insiste, passa per pressante. Se tace, passa per indifferente. Il gioco è tutta colpa tua serve proprio a questo, a mantenere lo status quo evitando il rischio dell'intimità e della libertà.
0: È un po' un alibi, vero? E forse questa cosa oggi, visto che parlavamo di connessi ma quanto vicini, è difficile essere vicini perché richiede uno sforzo, è vero?
3: Sì, è molto vero, è molto vero. E i giochi sono il modo con cui noi poi andiamo a confermare, a confermarci nel nostro copione. Anche in questo estratto è molto bello che avete scelto. No, c'è questa donna che ha bisogno di proiettare su chi ha davanti a sé, al proprio partner, la colpa di non essere riuscita a fare qualcosa che voleva fare, no? Perché aveva paura di scegliere di fare qualcosa per sé. Forse questa persona ha nella propria esperienza, nella propria infanzia, non scegliere, e quindi quando sceglie per sé si trova a dover costruire un gioco che le permetta di non farlo. Quindi sì, diventa un alibi. Parte anche della terapia di analisi transazionale significa in qualche maniera vedere quali sono i giochi preferiti che ognuno di noi mette in campo. Anche nel podcast ce ne sono diversi, insomma, ma poi vi invito un pochino anche ad esplorarli. Però ecco, la cosa importante nell'analisi transazionale è che restituisce alla persona la possibilità, una volta individuato, visto il proprio movimento, di allargare quel tempo che serve per potersi inserire tra quello che sta sentendo, il proprio copione, la spinta del proprio copione a comportarsi in un certo modo e come si comporterà il proprio comportamento. Se riusciamo ad ampliare quello spazio lì, allora abbiamo la possibilità di uscire dal copione.
0: C'è una domanda?
1: Ti chiami?
7: Mi chiamo Paola, ciao.
1: Ciao Paola.
7: Ciao. Da tutte queste cose che sono emerse questa sera, a me risuona tanto una cosa in cui credo tantissimo, cioè la possibilità di scoprire delle cose di sé attraverso, ad esempio, le storie. Piccolo momento trailer che mi riguarda. Io sono l'autrice di un podcast che si chiama Tutta un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia.
7: Sono storie di fiction e assolutamente narrative, quindi inventate, a cui poi segue la conversazione con uno psicologo. Hai parlato di Parigi, una delle puntate della mia prima stagione si chiama Il libro di Parigi e molte volte, per esempio, questa è una delle puntate più ascoltate, la storia di una donna a cui sua nipote dice ti regalo un viaggio a Parigi, e vedi se riesci a organizzarti, la signora è anziana, in un primo momento vacilla e poi improvvisamente sente il desiderio di fare una cosa che fino a quel momento non si è mai concessa e va a comprare la guida di Parigi, scoprendo che è un libro, che è la cosa la sconvolge perché in realtà lei pensava una sorta di pliane, eccetera. Non vi racconto come andrà a finire, però in questa mia esperienza di podcast tante volte io ricevo dei commenti intorno al fatto che le storie aiutano a trovare se stessi e forse, come dici tu e come dice Mr. Byrne, aiutano a identificare anche il proprio copione, perché io mi immagino nella nostra vita ognuno di noi, salvo in alcuni momenti quando decide ad esempio di andare in terapia, e allora sì, fa uno sforzo per guardare all'indietro e andare a vedere cosa ha determinato il pattern, no? Lo schema. Ma poi nella vita normale noi curiamo, facciamo delle cose, leggiamo dei libri, ascoltiamo dei podcast, ascoltiamo gli amici, le persone. Ecco, l'interazione che è alla base dello studio di Byrne è fondamentale, anche declinata in tantissimi modi, e questo è il meccanismo, è il motore che ci spinge per esempio all'arte, all'andare a scoprire l'arte, andare a scoprire la letteratura, il teatro, il cinema e tutte quelle suggestioni che sono in grado di arricchirci, non solo perché impariamo, ma perché scopriamo delle cose di noi stessi tramite un rispecchiamento. Non so se questa lunga questo lungo pippone
1: no, più che altro che pippone ti ritrovi? Grazie Paola.
3: Grazie Paola, davvero.
1: In realtà è tutta un'altra storia. Citavo il titolo.
3: No, mi ascolterò intanto il podcast, poi mi dici bene, ripetimi il nome, perdonami, il podcast.
1: Tutta un'altra storia.
3: No, allora, io sono molto d'accordo con te, perché credo che le storie hanno ispirato anche Bern, nel senso che lui individua, cioè la quarta puntata, che è bellissima secondo me perché interviene Rosanna Giacometto, perché non è soltanto la mia voce all'interno di questo podcast, ce ne sono altre di altri psicoterapeuti molto autorevoli d'Italia in analisi transazionale, ce n'è una in particolar modo che è Rosanna Giacometto, che ho voluto portare dentro questo progetto perché parlava di da dove Bern ha preso l'ispirazione per proprio i copioni. Per capire che tipo di copioni, e lui prende dalle storie degli antichi greci. Cioè le storie aiutano a navigare dentro la nostra psiche. Ce n'è uno in particolar modo che è bellissimo, penso, no, al mito di Aracne, mi pare, sì. Insomma, facendola breve, no, c'è questa donna che sfida la tela, mm-hmm, no?
0: Aracne, sì, giusto. Sì?
3: La tela Eva, no, Era, no? La regina di tutte quante le divinità, e sostanzialmente la batte in una gara di chi riesce a cucire meglio, no? E dici, allora ha vinto in questo caso Aracne. No, in realtà Era, per vendicarsi di questa sconfitta, la condanna tutta quanta la vita a cucire. Lei non si potrà mai fermare, no? Questa storia, per esempio, parla del copione del mai, cioè tutte le volte che noi, per esempio, vorremmo qualcosa, ma non riusciamo mai a raggiungerlo. Quindi sì, Paola, sono d'accordo con te, le storie sono anche alla base di alcuni concetti dell'analisi transazionale.
0: C'è un aspetto però che è quello che anche che stiamo facendo stasera, perché ok, dobbiamo riconoscere il copione, ma serve avere anche consapevolezza, ed è anche quello che stiamo facendo adesso, no? Per poter cambiare qualcosa, riconoscere, agire. Quindi, visto che l'argomento di stasera era connessi ma quanto vicini, adesso ascoltiamo il prossimo estratto perché ho una domanda per te su questo.
1: Vai Marco.
4: Roberto e Moira, che sono per ovvie ragioni nomi fittizi, non sono casi clinici. Sono esseri umani che ad un certo punto hanno deciso di interrompere una replica che andava avanti da decenni. Bern quel momento lo chiama liberazione, e alla fine del libro A che gioco giochiamo, dopo ben 179 pagine di giochi e copioni, le dedica una sola paginetta. Quasi in sordina indica cosa c'è oltre: la consapevolezza, la spontaneità e l'intimità. Cioè darsi il permesso di smettere di recitare, vedere davvero chi hai di fronte e lasciarti vedere dall'altro. Poi aggiunge con la sua consueta onestà che queste tre cose non sono facili da sostenere. Possono essere perfino destabilizzanti, perché implicano abbandonare le protezioni che ci siamo costruiti. Per questo, nella maggior parte dei casi, le persone preferiscono restare nelle forme più comuni dello stare insieme. Le relazioni sociali, convenzioni, scambi che permettono di vivere con gli altri senza arrivare davvero all'intimità. Non perché siamo tutti masochisti, ma perché i giochi ci proteggono. Ci proteggono dall'ignoto, dalla vulnerabilità, dal rischio di un contatto vero. Prova a sentire cosa accade quando il peso morto del «sono sempre stato così» lascia il posto alla vertigine del «oggi io scelgo di essere così». In quel preciso istante la gabbia si apre e tu sei finalmente pronto a uscire.

0: Giubilo quando si esce, immagino. Sì. Dal copione, dal ruolo, credo. Poi vedevo facce, visi, annuire. Credo ci sia una domanda.
1: Ti chiami?
2: Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao. Allora, io ho una domanda in particolare. Ma col copione si nasce o sono gli eventi dei primi anni di vita che ce lo creano, diciamo così, o ce lo creiamo nei primi anni di vita? Perché mi hai ricordato, quando hai parlato dei miti della Grecia, un libro che ho letto che è Le idee dentro la donna o gli dèi dentro l'uomo, okay, dove qui si parla di archetipi, cioè che si nasce con questi. Però poi comunque poi si arriva a quello che hai detto tu, nel senso che una volta il libro serve a dire ah, sono fatto così, quindi comincio ad accettarmi, non posso più di tanto cambiarmi, devo vivere come sono fatto e accettarmi e, come posso dire, come hai detto tu, finalmente esco, ne sono consapevole e quindi posso vivere meglio, diciamo così.
1: Ci si nasce?
3: Si costruisce fin dall'inizio, questo lo dicono anche le neuroscienze, fin dall'utero materno, fin dal concepimento in realtà, perché se noi, Bern ha un metodo rispetto a tanti altri terapeuti della sua epoca, cioè lui mette al centro le transazioni, gli scambi, quindi lui dice noi fin da quando veniamo al mondo, già fin da quando veniamo al mondo da un punto di vista mentale, psicologico, nella mente dei nostri genitori, questa il loro modo di il loro modo di vivere, no, l'immaginazione, le fantasie di quello che sarà la loro genitorialità, già quello comincia a dare una forma, cioè quello che mio figlio potrà fare, non potrà fare, no? E sono state anche proprio, vabbè, forse mi allungo un po' troppo, però insomma ci sono state anche delle ricerche che hanno dimostrato per esempio che una donna in gravidanza che volevano che hanno vissuto serenamente la gravidanza, mentre invece donne che non volevano quella gravidanza hanno fatto nascere bambini con un sistema immunitario diverso, già più basso. Già quello ti dice quanto tu potrai sentirti al sicuro in questo mondo, già quanto potrai difenderti oppure no. Ora, la cosa che mi incuriosiva di quello che dicevi però è accettare SNI, perché in realtà quando noi cominciamo a vedere bene il nostro copione è lì che succede, è la parte meno glamour della terapia, perché la persona deve cominciare a capire cosa può fare di diverso, cosa si sente, avete sentito quello che diceva prima, no? Quando stava nel gioco, no? quella donna e diceva ma è colpa tua se alla fine io non riesco a fare quello che volevo, no? Quella donna dovrà rendersi conto che deve assumersi la responsabilità di una sua scelta, no? E questo tante volte ci spaventa. Quindi in realtà accettare non è sempre l'atto finale di una terapia, ecco.
2: Devo più essere consapevoli, ecco. Accettare.
3: Sì, la consapevolezza, sì.
2: Solo, mi sono due frasi che mi piacciono molto, anche qua cito di Carl Rogers: solo se mi accetto così come sono posso cambiare. Oppure quello che sono è sufficiente se solo riesco ad esserlo. E tra l'altro è la copertina di un podcast che io faccio anch'io, podcast, okay. Si chiama L'Italiano Vero. E
3: dopo ci scambiamo.
2: Sì, e c'è un episodio dove noi parliamo di appunto i modi di dire italiani, lingua e cultura italiana. C'è un episodio che si chiama Solo casi umani, ok? E c'è in copertina solo quello che mi accetto, cioè solo. Quello che sono è sufficiente se solo riesco ad essere.
1: A me è una cosa che distrugge.
2: Diciamo che siamo tutti casi umani.
1: A me è una cosa che trafigge, no, di questo finale che abbiamo ascoltato, è quando viene fuori oggi io scelgo di essere così. Su quelle parole lì, e poi quando dici tu sei finalmente pronto a uscire, ecco, quella roba lì mi trafigge proprio la panza, no? E mi chiedo, io nel mio, come faccio a riconoscere i copioni? Perché ho una serie di copioni anch'io, no?
0: Tutti, cioè, anche io.
1: Sì, però mi chiedo, ci sono tipo degli esercizi, tipo gli addominali dei copioni?
0: Esatto. Sì, ci stanno. Il cervello.
1: Sì, sì, c'è qualcosa che mi aiuta a esondare, certo, il copione?
3: Allora, esondarlo abbiamo visto che ti aiuta prima di tutto vederlo. E io faccio fare questo esercizio, e penso che possa essere un esercizio interessante anche per voi. L'ho chiamato l'esercizio degli spot familiari.
1: Cioè?
3: Lo spot è lo spot pubblicitario, okay, che conosciamo tutti quanti. La pubblicità che cos'è? È un messaggio sempre uguale che si ripete regolarmente, che ha l'obiettivo di convincerci di una cosa o di fare una cosa, no? Questa è una pubblicità, è uno spot. Questo avviene anche nelle nostre famiglie.
1: Ma cioè, tipo le frasi ricorsive?
3: Bravissimo.
1: Okay. Sono le frasi. Ha detto bravissimo.
3: Bravissimo. Complimenti. Super croccante. Ma le frasi ricorrenti alle quali siamo stati esposti. No, e vedo che quello è già è un primo punto molto pratico in cui la persona è stimolata a riprendere: ok, papà, ma qual è una frase ricorrente di mio padre? Cioè, qual è una frase che, o un atteggiamento che io ho visto e rivisto nel corso della mia vita? E papà, mamma, quando faceva quella cosa lì, che cosa mi voleva comunicare? Cosa mi voleva insegnare? Ah, forse mi voleva insegnare, non lo so, a non arrendermi e andare avanti. Ma io che, in che modo invece ho imparato qualcosa di limitante da questo suo messaggio? No? Visto che oggi siamo in tema di autorivelazione, io ho un messaggio che condivido sempre in terapia perché aiuta. Io ho una mamma che da fin da quando sono piccolino mi dice: vabbè dai, andiamo avanti, vabbè dai, andiamo avanti. No, e io questa cosa l'ho vissuta, soprattutto ho visto che anche in terapia personale ho visto che mamma lo pronunciava ogni volta che io gli raccontavo qualcosa di mio, qualcosa di bello o di negativo. Proprio quando gli raccontavo qualcosa di mio, diceva molto velocemente, diceva: va bene, dai, perfetto, dai, adesso andiamo avanti. Quando gli raccontavo qualcosa di che non andava bene.
1: Che sembra anche un po' non me ne fotte niente, no?
3: Un pochetto. Poi dici: perché io sono diventato psicoterapeuta? Forse già che non sono diventato. Ma ci sono stato vicino in alcuni momenti. Però il punto è: questo messaggio a me mi ha insegnato, per esempio, che forse quello che io sento, quello che io penso, me lo devo tenere un po' per me, perché non interessa. Oppure devo essere molto veloce a raccontare di me, no? E non posso avere lo spazio. È meglio che sia l'altro a raccontarmi. Non a caso faccio lo psicoterapeuta.
1: Non a caso ti abbiamo portato in radio, perché ti racconti veloce. È importantissimo.
3: Stavolta un po' diverso.
1: E quindi dobbiamo cercare quelle frasi, quei modi di dire.
3: Partire da lì.
1: Dalle frasi.
3: Tre per papà, tre per mamma. Esercizio da fare a casa.
0: O 300 a seconda. Esatto, ne avrei una valanga, perché mio padre faceva, a parte che viveva di proverbi, ma poi non so quante frasi che ancora oggi mi risuonano, me le sento. Io a volte mi sento la voce di mio padre che mi dice: ricordati, prevenire è meglio che curare, una delle tante
1: quella cose.
0: Quella
1: era il dottor
0: che diceva,
1: Colgate. Che
0: no, no, ma mio papà praticamente ce l'ha ogni cosa a suo tempo. Cioè.
3: E che cosa hai deciso sul mondo, per esempio, o sulla vita, quando papà ti diceva questo? No? Non lo devi dire adesso, no? Però lo step successivo è: ok, papà diceva questo, e io che cosa ho imparato sul mondo? Che quindi io è bene che faccia sempre tutto perfettamente, no?
0: Bravissimo.
3: E quindi è il copione della perfezione, il perfezionista.
0: C'è azzeccato.
1: Senti una cosa, ma il podcast, no? È qualcosa, come dire, non so neanche come definirlo, è un'opportunità che cambia. Cambia sia chi lo ascolta che chi lo fa. Tu lo fai da tanti anni, il podcast. Ti senti cambiato dal podcast? Ti senti cambiato da questa esperienza? Se sì, come?
3: Mi sono sentito molto trasformato in realtà da questa esperienza del podcasting, ma semplicemente perché, uno, ho messo online troppi episodi di cui mi sono pentito, eppure sono andati molto bene.
0: Si possono cancellare, cioè, volevo dire.
3: Sì, però è stato interessante pubblicarli e lasciarli lì e resistere alla tentazione di cancellare, perché anche per me, no, tante volte la sindrome del perfezionista è imperante, e soprattutto l'idea, ma per uno che magari, ecco, ha avuto poco tempo per essere ascoltato, ma la domanda mi sono fatta: ma che
1: cavolo,
3: chi mi ascolterà veramente? Quindi per me arrivare a un podcast, che lo dico per onorare questo progetto nato nel 2017, ha superato 1,5 milioni di ascolti.
1: Urca.
3: E a me, per me questa cosa veramente non la dico per la medaglia, ma veramente perché mi ha fatto da controcopione, mi ha fatto vedere che guarda, che in realtà quello che hai da dire qualcuno lo può
1: che
3: ascoltare.
1: Non era andiamo avanti, no,
3: che non era andiamo avanti. Esatto. Quindi sì, sicuramente questo è stato molto bello, poi mi ha dato un sacco di possibilità, una è questa stasera, io non sono un animale da palco, non sono capace, voi due siete due draghi, io mi sento qui in mezzo a due no, sfingi del microfono, però io non faccio questo di mestiere, però mi sono detto, quando Esther me l'ha chiesto, ho detto ma sì, proviamo a farlo, no? Fuori dal copione, no? Io che appunto mi sarei detto, no, figurati se ci viene qualcuno stasera ad ascoltare, o figurati se ho qualcosa interessante da dire, no?
4: Sai che ci sono anche gli ascoltatori a casa che ci stanno ascoltando.
3: Che diranno, questo psicoterapeuta deve andare prima in psicoterapia. Ma posso garantire che appunto il viaggio della scoperta di se stessi non è cancellare quello che è successo, no? Ma è non lasciare che controlli più la nostra vita. Questo è la vera guarigione.
1: Tu Esther, ti sei sentita cambiata da quando hai fatto i podcast, da quando li fai? Anche tu hai cominciato tanti anni fa.
4: Guarda, io il mio primo podcast in realtà racconta, si chiama La Gabbia.
1: La Gabbia.
4: C'è già il titolo, si chiama La Gabbia, e ti dico anche che io, siccome un pochino il suo copione, il mio e il suo copione in qualche modo si somiglia, no?
1: Si parlano,
4: dobbiamo,
1: diciamo,
4: aver avuto qualche connessione inconscia. E in realtà racconto proprio un momento della mia vita in cui in realtà ho dovuto uscire da diverse gabbie, ma forse questo non l'ho mai raccontato, io per tanti mesi non ho detto a nessuno che ho fatto un podcast, cioè altro che dice oddio, 1,5 milioni di ascolti, però tutto sommato c'è qualcuno che mi ascolta, no, io proprio non lo dicevo a nessuno che c'era. Quando qualcuno l'ha scoperto, io mi sono vergognata a tal punto che ho detto no, ma non sono io, no, non sono. Quindi sì, però sì, pensa, adesso faccio podcast.
1: A che punto sei? Giulia, prima di passare ai saluti, perché ho qualche saluto da fare, siamo quasi in chiusura. Tu?
0: Io cambierò podcast? Terapeuta. Sicuramente.
1: Mi ridici un attimo Burn?
0: Burn, no, ma il anche codice per, Burn.
1: Ma anche per te, cioè anche per te il podcast è qualcosa che ti cambia?
0: Decisamente sì, io penso che sia trasformativa ogni esperienza all'interno della quale poi dai un po' di te, compresa anche ascoltare la radio. Un po' siamo cambiati, credo, tutti e tutte. L'unica cosa da non cambiare è sempre la stazione 107.6, quella.
1: Se sei a Milano, rimanete, perché se no per fedeli. Le altre frequenze ci sono
0: altre frequenze, se no piattaforme d'ascolto, eccetera eccetera, anche in DAB.
1: Io vado con i saluti, così poi chiudi tu, cosa ne pensi? È una buona idea?
0: Assolutamente.
1: Io innanzitutto volevamo ringraziare te,
0: a voi,
1: Giulia Strippoli, Marco Sambinello, re e profeta dei pirulini e delle levette. È molto importante
4: pubblico.
1: Il nostro pubblico, applauso. Grazie. Autoapplauso, molto bene, e non sono neanche registrate. Ringraziamo Esther Memeo, ma soprattutto Matteo Neroni, la radio, tutta la radio, gli ascoltatori, le ascoltatrici, asipod.org, che è l'associazione italiana podcasting, il festival del podcasting, e diamo appuntamento innanzitutto domani, perché domani c'è questa passeggiata,
4: c'è
1: sonora,
4: evento, esatto,
1: con la sindrome
4: festival.
1: Di Bai, sempre con
4: e
1: Radio Popolare, c'è Radio Costoni, e poi quando
4: Triulza,
1: ci vediamo? Cascina Triulza il
4: 2-3 ottobre
1: e niente, domani Daniele Vaschi, grazie Giulia, ti lascio la parola.
0: Grazie a te Dimitri Zanussi. Grazie,
1: grazie
0: apposta Radassi Pod, grazie a tutti e a tutte voi che siete qui in sala e grazie a chi ci sta ascoltando. Buona serata, grazie.
1: E diteci cosa ne pensate voi che siete a casa, mandate una mail a Giulia. Dove ti devono scrivere?
0: Vieni con me, @radiopopolare.it, se proprio volete.
1: No, dovete. Grazie, ciao!
0: Ciao!
5: Sei andato da zia? Dai, lo sai che ci tiene, ha già preparato tutto. Come per cosa? Per i corsi di teatro. Il lunedì, play, giochi con il ritmo e con il corpo. Il martedì, teatro e scrittura, prima scrivi e poi lo porti in scena. Il mercoledì, regia teatrale, questa volta dirigi tu, attori e attrici. Il giovedì, suono per le arti performative, per costruire i suoni di una scena. Allora, le scriverai? Zia, zona indipendente artistica, scrivi a info@zonaindipendenteartistica.it e prenoti la tua lezione di prova.
6: Un'immagine, una voce, un gesto, lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta, artedelnarrare.com, alla libreria Feltrinelli, 349 3206 832.
7: Popolare Network.

0: Approvato il decreto sulla scuola, c'è il tetto del 30% di studenti stranieri per classe. Confermato il divieto di burka e niqab. Il ministro Valditara annuncia anche multe per i genitori stranieri se si rifiutano di studiare l'italiano. In una bozza precedente si parlava addirittura di allontanamento dei figli. Netanyahu all'ONU, coloni, giovani teppisti, Mamdani antisemita e poi ancora genocidio israeliano, la più grande bugia del secolo. Durante il discorso numerose delegazioni sono uscite in segno di protesta, manifestazioni anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i manifestanti arrestata l'attrice Susan Sarandon. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese ha accolto con grandi cerimoniali la nostra, una vera e grande amicizia, dice il presidente statunitense. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, dice Xi. Sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MS Now rientrano alla Casa Bianca. Stamattina sono stati bloccati all'ingresso. Un giudice federale aveva chiesto loro di restituire le credenziali della stampa. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, il governo ha approvato il decreto scuola, quello annunciato da Meloni con la limitazione degli studenti stranieri nelle classi. Un decreto da campagna elettorale, lo hanno definito le opposizioni, sulla pelle dei bambini e delle loro famiglie. È previsto un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe. Il provvedimento riguarda chi è nato all'estero e non ha frequentato un certo numero di anni in classe nei cicli precedenti. C'è un giallo però nelle bozze. Nelle bozze circolate prima del Consiglio dei Ministri si parlava di togliere i figli ai genitori che si rifiuteranno di studiare l'italiano. Il testo finale si è limitato invece a prevedere delle multe. In mezzo è successo qualcosa. Da Roma Anna Bredice.
1: Valditara in conferenza stampa, Meloni in una video intervista al giornale Il Tempo, evitando domande scomode, avendo così modo di fare i consueti annunci di propaganda elettorale, questa volta sulla pelle dei bambini di origine straniera. E così applaude al decreto scuola, di buon senso e che aiuta l'integrazione, dice. È un tema posto anche da Conte e Letta, ma noi lo abbiamo fatto, aggiunge, con quel piglio consueto di attacco all'opposizione, la quale in maniera unitaria rigetta questo decreto, parlando di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, così dice Elish Line. Quello appena approvato dal Consiglio dei Ministri è un decreto che, come gli altri del governo Meloni, prevede multe, sanzioni e addirittura in una prima bozza minacce di togliere i bambini alle famiglie. Quest'ultimo punto è stato eliminato nel testo finale, prevedeva l'intervento dei servizi sociali se i genitori non avessero frequentato i corsi di italiano. Due bozze diverse, bisognerà capire se tra l'una e l'altra è intervenuto il Quirinale chiedendo modifiche. Rimane però una multa nel caso i genitori rifiutino di frequentare i corsi, così come sanzioni salate per l'uso del burka e del niqab a scuola, 1.000 euro, capi che nessun preside insegnante ha mai detto di aver visto nelle aule scolastiche. Tra l'altro è ancora incerto se il divieto è esteso anche alle donne, madri o sorelle che entrano a scuola per colloqui o attività extracurriculare. Rimane la soglia del 30%, ma se all'inizio era riferita ai bambini di origine straniera in generale, ora il criterio è la conoscenza della lingua italiana. Si applica ai bambini non nati in Italia che non hanno frequentato la scuola materna, non compresi in quella soglia, quindi i figli nati in Italia. Superando quel numero dovrebbero essere collocati in scuole vicine. Se non ci sono, il caso di scuole in zone di montagna o altro, laddove si supera il 30% dovrebbero essere finanziate attività scolastiche. Ora il decreto dovrà passare alla firma del Quirinale. Linea allo studio.
0: Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, il decreto riguarda 34.000 classi in Italia. Il numero però non torna perché raggruppa sia gli stranieri di prima sia gli stranieri di seconda generazione. Quindi non solo i ragazzi e le ragazze che non sanno parlare l'italiano, cioè gli alunni, per cui vale il tetto del 30%. Sentiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di scuola.
2: Sui numeri purtroppo va detto che uno dei problemi che ha reso difficile anche raccontare in questi giorni, a parte il toni da campagna elettorale, di caccia un po' così alla, è che il monopolista, diciamo, dei dati sulla scuola è ovviamente il ministero. E questi dati che una volta venivano di tanto in tanto, magari anche con un po' di ritardo, ma comunque c'erano, e da alcuni anni non ci sono più. Quindi noi non sappiamo. Valditara ha detto che le scuole, le classi in cui ci sono, cioè più del 30% di stranieri sono 34.000, ma non divide tra studenti di prima e di seconda generazione, che sappiamo, cioè quindi quelli nati qui, che sappiamo sono esclusi da questo conto, nel conto, perché ovviamente essendo nati qui l'italiano si suppone che siano esposti da subito, anche se a casa parlano, saranno bambini bilingue, quindi per loro non si conta il tetto. Noi abbiamo fatto una simulazione, ce l'ha fatta il Politecnico di Milano, purtroppo su dati di 3 anni fa, e si dimostra che a Milano, mentre la metà delle scuole elementari ha più del 30% di studenti, di alunni, diciamo, stranieri di prima e seconda generazione, quindi sono tanti. Se si guardano solo quelli di prima generazione, non c'è neanche una scuola che supera, almeno questo 3 anni fa, non c'era neanche una scuola che superava il limite del 30%.
0: E il Consiglio dei Ministri ha deciso anche di andare contro la direttiva europea che stoppa i diesel Euro 5, cioè i più inquinanti. La direttiva, che sarebbe dovuta entrare in vigore al nord nelle regioni padane, non verrà applicata. Esulta Salvini, il ministro dei trasporti, che se n'era fatto promotore. 1.200.000 auto e 200.000 veicoli commerciali diesel Euro 5 potranno così continuare a circolare. Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante il discorso del primo ministro israeliano, numerose delegazioni e tanti diplomatici hanno abbandonato la sala in segno di protesta rimasta mezza vuota. Tante persone hanno manifestato anche fuori, nelle strade vicine al Palazzo di Vetro. Ci sono stati diversi arresti tra i manifestanti, tra cui l'attrice Susan Sarandon. Netanyahu ha parlato dei coloni come giovani teppisti, ha chiamato il sindaco di New York Mandani antisemita e ha dato dei codardi ai diplomatici che hanno lasciato l'aula. Poi ha definito le accuse di genocidio di Israele come la più grande bugia del secolo. In città, l'ufficio politico del premier israeliano ha fatto tappezzare New York di cartelli che recitano: da che parte state, Israele, Stati Uniti o Iran e Hamas? E per la Palestina, oggi a New York ha parlato il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen in videocollegamento, poiché l'amministrazione Trump non gli ha concesso il visto per entrare negli Stati Uniti. Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva, la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione, si è concretizzato, come racconta anche Giulia Folci, ostetrica in una clinica di emergency a Gaza.
3: Purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua, quindi partiamo proprio dalle basi, dalla sopravvivenza. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente difficile da reperire e quindi questa è la prima cosa che vediamo e si ripercuote sulle nostre attività cliniche con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula, e questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. Possiamo anche parlare degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base, base, base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile, insomma, anche. Banalmente dare consigli sull'alimentazione, io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione proprio perché non possono reperire cibo di qualità.
0: Oggi alla Casa Bianca c'è stato il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori. Trump ha parlato di grande amicizia personale. È la seconda visita di Xi negli Stati Uniti dopo quella del 2015, durante il secondo mandato di Barack Obama. Sul tavolo i rapporti commerciali tra i due paesi, la cooperazione internazionale, la guerra in Iran, Taiwan. Si è parlato anche di intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto un commento sugli esiti di questo colloquio ad Alessia Amighini, a capo dell'Asia Center dell'ISPI.
4: Non ci saranno accordi di nessun tipo se non, diciamo, la conferma, diciamo, della sospensione dei dazi, che è quello che Pechino vorrebbe, ma tutto il resto, diciamo, della situazione per quanto riguarda le relazioni economiche, non solo commerciali, tecnologiche, tra Cina e Stati Uniti rimane ingessata dal momento che gli investimenti bilaterali sono crollati, soprattutto quelli cinesi negli Stati Uniti sono quasi nulli, quelli statunitensi in Cina sono dimezzati, quindi le due potenze economiche stanno cercando di prendere le distanze l'una dall'altra.
5: Uno dei temi chiave di questo incontro sarà anche quello che è un po' il tema del momento, cioè le AI. Qual è la posizione della Cina sul tema?
4: Diciamo, la sensazione e anche le poche notizie che ci sono, diciamo, in merito alle volontà dei paesi, sono che la Cina abbia dalla sua la capacità, o meno l'illusione della capacità di controllare le AI casa propria, così come fa con internet. Secondo la Cina lascerebbe che gli altri si arrangino. Questo però ne ha fatto chiaro, lo sviluppo delle AI è così rapido e imprevedibile che purtroppo neanche gli sviluppatori sanno dove andremo a finire. Non credo che avremo la fortuna di sentire accordi di qualche tipo, perché i produttori, le aziende nelle AI stanno guadagnando moltissimo, non accetteranno nessun limite di nessun genere al momento.
0: I giornalisti di CNN, Politico e MS Now sono rientrati poco fa alla Casa Bianca dopo che un giudice federale ha chiesto loro di restituire le credenziali della stampa. Stamattina i giornalisti erano stati bloccati all'ingresso dell'edificio. Per questo i media hanno chiesto un'udienza urgente e l'amministrazione Trump alla fine ha ottemperato all'ordine del giudice e ha riammesso i reporter. Roberto Festa.
6: Sono state 12 ore di colpi di scena continui, quelle che si sono vissute a Washington. È l'una di notte stanotte quando il giudice Timothy Kelly, che è stato tra l'altro nominato da Donald Trump, emette un ordine temporaneo in vista della sentenza definitiva, in cui chiede alla Casa Bianca di ripristinare le credenziali stampa sospese ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, perché, spiega il giudice, si tratta di un atto probabilmente incostituzionale, contrario al primo emendamento. Stamattina però i giornalisti si presentano per seguire l'incontro tra Trump e Xi Jinping e li bloccano di nuovo ai cancelli. I media a questo punto si rivolgono di nuovo al giudice, che fissa un'udienza d'emergenza per le 12:30. Non rispettare un ordine della magistratura è per un esecutivo in democrazia, diciamo, un atto piuttosto grave. Non c'è però bisogno dell'udienza perché due ore fa circa ai giornalisti sono stati restituiti i pass. Allora, che cosa esattamente sia successo non si sa. La Casa Bianca dice che i pass erano pronti per le 9:55 del mattino, ma i giornalisti che si sono presentati alle 11 non sono stati comunque consegnati. Magari davvero c'è stato un problema di comunicazione tra i diversi uffici della Casa Bianca e magari alla fine nell'amministrazione ha prevalso la decisione di non portare fino in fondo uno scontro perso in partenza. Magari ha funzionato il blackout TV deciso dai maggiori network in segno di solidarietà con le testate colpite. Non ci sono state immagini ufficiali dell'incontro tra Trump e Xi Jinping e questo deve aver parecchio infastidito il presidente americano, che punta molto su questo vertice. Insomma, magari tante cose, l'unica cosa certa è avere di nuovo assistito ad una classica, ordinaria giornata di caos trampiano.
0: Un allarme rilanciato questa mattina dal quotidiano conservatore Il Mundo su possibili imminenti attacchi russi con droni lanciati da navi in Francia, Spagna e Italia. Il quotidiano cita come fonte funzionari dell'intelligence statunitense che ne avrebbero informato i governi europei. L'indiscrezione è stata smentita da Bruxelles e per l'Italia da Crosetto. Michele Migone.
7: L'allarme sarebbe contenuto nel dettagliato rapporto della CIA. La Russia avrebbe un piano per colpire con piccoli droni carichi di esplosivi lanciati a navi mercantili nel Mediterraneo dei bersagli in Italia, Francia e Spagna. Sarebbero degli attacchi simili agli atti di sabotaggio che Mosca sta compiendo in Europa da tempo, ma con una valenza simbolica, i droni, le navi, e quindi politica più forte in tre paesi del sud dell'Europa dove si voterà nei prossimi mesi. Che sia vera o non vera l'esistenza di questo piano, alla fine poco importa. Il piano è verosimile ed è questo che conta per raggiungere l'effetto desiderato. Non si sa dove la CIA abbia preso queste informazioni, ma chiunque le abbia passate, gli americani, sapeva che sarebbero state motivo di allarme e destabilizzazione in Europa. La guerra ibrida di Vladimir Putin ha questo come obiettivo: intimorire i governi europei, dividerli, saggiarne le reazioni e la coesione, stancarli e convincerli ad abbandonare al suo destino, cioè la conquista russa, l'Ucraina. Ci sono i sabotaggi che riguardano le fabbriche delle armi, delle reti ferroviarie, ci sono gli sconfinamenti dei droni e degli altri velivoli, in Polonia, nei Baltici, in Moldova, dove la paura di uno scontro militare con la Russia è concreta, c'è la propaganda occulta con cui convincere le opinioni pubbliche dei paesi dell'Europa occidentale che sia meglio voltare le spalle a Kiev, c'è infine il gioco di sponda con Donald Trump per fare sentire isolati i paesi del fianco est, il tycoon rispetterebbe l'articolo 5 della NATO. I prossimi mesi saranno forse decisivi per la guerra in Ucraina ed Europa. Si vota in paesi importanti, in Francia prima di tutto. Il Cremlino tifa per i partiti sovranisti. Una UE politicamente debole, impaurita, sempre più divisa, è quello che vuole Vladimir Putin.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons. E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.

Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex Reggiani. iteatri.re.it.

0: Il libro della notte.
1: Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, un libro appena uscito per Bollati Boringhieri e dedicato a Thomas Sankara. Abbiamo raggiunto Marco Aime al telefono.
2: Sankara gode di una grande popolarità soprattutto sulla popolazione giovane africana, un po' perché lui stesso era un giovane, quando è andato al potere aveva 33 anni e purtroppo meno di 37 la sua vita è finita, e quindi era già un simbolo di una gioventù, di una nuova generazione africana che accedeva al potere, e sicuramente anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva, è sicuramente stato uno di quelli che più di tutti ha tentato di innovare e anche di distaccarsi, allontanarsi dal modello coloniale occidentale. Direi che forse il suo messaggio più importante è stato quello di avere fiducia in se stessi. Lui diceva sempre ci vuole un popolo convinto e non un popolo vinto, cioè di pensare di poter cambiare le cose anche solo con le proprie forze, con le proprie mani, anche se magari non si arriva all'obiettivo massimo, ma si possono cambiare le cose. Ed è quello che lui è riuscito a infondere alla popolazione del Burkina Faso, cioè la fiducia di poter, come diceva lui, cambiare l'avvenire. Questo è il messaggio più forte, che ancora oggi è molto attuale. Ecco, avere anche un po' quel pizzico forse di follia, di poter sognare, ma di guardare sempre in avanti e pensare che anche con poche forze qualcosa si può fare.
1: Questo libro lo stai portando in giro in diversi incontri. Come viene accolto il messaggio di Sankara ancora oggi?
2: Ma qui direi che forse ci si divide in due. Quelli che c'erano all'epoca di Sankara, quelli diversamente giovani come me, diciamo ricordano, sono contenti, ecco, di scoprire magari qualche aspetto di questa figura che ha fatto sognare in molti, ecco, ha dato speranza a molti. Ed è invece curioso come per i giovani sia una scoperta, ma una piacevole scoperta, ecco, di un personaggio che per certi versi, almeno da un punto di vista anche iconografico, in Africa è un po' una figura paragonabile a Che Guevara qui da noi, cioè il guerrigliero puro idealista che poi viene ucciso e quindi entra nella leggenda, ma anche da noi, ecco, i giovani scoprono che c'era un ragazzo, un giovane che aveva avuto il coraggio davvero di osare, di inventare l'avvenire, e questo è sempre un segno di speranza. Sankara è stato anche quello che ha ispirato la rivolta dei giovani del Burkina Faso, che nel 2011-2013, ecco, più volte si sono ribellati al governo opprimente di Blaise Compaoré, che peraltro è il responsabile della morte di Sankara, e che sono riusciti con una sommossa popolare a cacciare dal Burkina Faso questo dittatore che era stato al potere per 27 anni dopo aver assassinato Sankara. Ecco, questa rivolta dal basso, con questi movimenti, uno di questi più importanti si chiamava Balai Citoyen, cioè la scopa dei cittadini che voleva spazzare via questa dittatura, ecco, è stata condotta proprio alla luce dell'immagine di Thomas Sankara.
1: Marco Aime, autore di Ritratto di una onestà

0: incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

Benvenute, benvenuti. Sono Emanuele Ferrari, nuovo labirinto musicale dal vivo al pianoforte qui dalla sede di Radio Popolare. Oggi ci occupiamo delle invenzioni a due voci di Bach, una meravigliosa raccolta di 15 brevi pezzi che sono una sorta di indice, di catalogo, di antologia dei temi fondamentali del mondo poetico di Bach, che è veramente incredibilmente ricco, soddisfacente e complesso. Prima di cominciare vi ricordo che se volete c'è una pagina Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, una Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, e che se volete ascoltarmi dal vivo, per esempio a Milano, c'è un'intera stagione di 6 miei spettacoli che comincia fra un po' al Teatro Litta di Milano, e trovate tutto sul sito dell'associazione Certe Note, quindi www.certenote.com. Cominciamo, invenzione numero 1. Si comincia con una luce che pervade tutto. C'è una serenità olimpica che attraversa tutta la prima invenzione. Non solo, ma c'è anche un senso di gloria che attraversa questa prima invenzione, e non è naturalmente la gloria passeggera dei regni e degli eroi, ma quella imperitura del regno dei cieli. Non solo, ma malgrado le dimensioni miniaturistiche di questa prima invenzione, c'è anche un senso di ampio respiro. Perché malgrado sia molto breve, spira il soffio dell'Eterno.

Dunque, luce, gloria, ampiezza di respiro fanno di questa prima invenzione una sorta di ideale preludio all'intera raccolta, un po' come se fosse un grande portone d'accesso all'edificio che reca una scritta. Ecco, se dovessi prendere a prestito una frase per questa scritta, sceglierei l'avvio del paradiso di Dante. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende.

nella seconda invenzione a due voci, le due mani fanno la stessa cosa, le due voci fanno la stessa cosa. Per capirci, come quando chiamiamo Fra Martino, come quando cantiamo, scusate, Fra Martino così. Solo che con Fra Martino è facile distinguere le due voci. Se invece quello che fanno le due voci è molto lungo e complesso, non riusciamo più a separarle e le voci si intrecciano.

ne deriva qualcosa che assomiglia al simbolo alchimico dell'uroboro, cioè il serpente che si morde la coda. E l'intero pezzo, francamente, finisce per diventare una sorta di labirinto spiraliforme, no? In cui una specie di scala di Escher nella quale contemporaneamente saliamo e scendiamo.

È il lato tardo medievale, per così dire, fiammingo di Bach, quello dell'elaborazione spinta all'estremo. E in questo sorta di mondo metafisico il tempo finisce per diventare, come lo definiva Platone, l'immagine mobile dell'eternità.

In netto contrasto con questa vertigine metafisica, la terza invenzione ci presenta il Bach mondano. Mondano non perché vada alle feste a Panarea, ma un Bach che abita il mondo, che sa stare nel mondo. E infatti è un Bach che suona, gioca e danza. Con un senso trascinante, quasi incontenibile, di esuberanza discorsiva. Insomma, è un Bach, come dicevo, che sa abitare il mondo e quindi sa anche che tono usare. Ce ne accorgiamo in particolare alla fine quando decide di accomiatarsi da noi sottovoce, dopo tanta esuberanza.

Proprio come Angelica dell'Orlando Furioso, per descrivere la cui finezza di modi, l'Ariosto dice che a un banchetto in mezzo al frastuono cominciò così, parlando basso. La quarta è scritta in stile severo. E mette insieme due tendenze generali, diciamo, dell'arte barocca, non solo della musica, quella alla razionalizzazione e quella alla fantasia accesa. Pensiamo per esempio agli edifici di Roma. Da un lato ci sono i palazzi le cui facciate hanno una struttura modulare, cioè magari un modulo di finestra con sotto una porta che viene ripetuto 13 volte da sinistra a destra, sempre uguale. Questa è la tendenza alla razionalizzazione. Però poi ci sono anche le cupole straordinarie del Bernini, del Borromini, dove la fantasia si sfrena. Bene, qui succede la stessa cosa. Da un lato abbiamo una serie di progressioni basate su dei moduli. È lo stesso modello che si ripete su e giù per la tastiera. Ma dall'altra abbiamo anche una fantasia che rende tutto imprevedibile, con continui scarti, deviazioni e sorprese. E ce ne accorgiamo soprattutto alla fine. Sentiamo. Sentite, solo un momento prima di finire. Faccio a rallentatore. E chiunque si aspetta, invece. Oibò. Salvo poi finire come ci saremmo aspettati prima quando non ce l'aspettavamo più. È proprio il piacere barocco di sorprendere in continuazione l'ascoltatore. La quinta ha il piglio di un allegro da concerto. E anche il suono evocato dalla tastiera è quello di un'orchestra d'archi. È un suono omogeneo, pastoso e anche un po' severo, un po' scuro se vogliamo, un po' da terzo o sesto concerto brandeburghese. La cosa interessante è che il materiale è fatto soltanto da due elementi, che si chiamano tecnicamente soggetto e contrassoggetto, non ci importa nulla, qui potremmo chiamarli intuitivamente canto e controcanto. Il canto il controcanto. La cosa interessante è che questi due sembrano andare ognuno per la sua strada. Non sembra minimamente esserci quella dinamica di turni di parola che è essenziale al dialogo. Per esempio, ricordate nella prima invenzione. È evidente che le due voci vanno d'accordo, perché per così dire sembrano addirittura simulare l'alternanza tra locuzione e ascolto. Invece qui, queste due parlano ininterrottamente, ognuna di per sé dall'inizio alla fine, per così dire. Eppure vanno perfettamente d'accordo. Beh, è esattamente quello che succede nell'universo del filosofo Leibniz, che per molti versi, non è lontano dal mondo di Bach. Leibniz diceva che, tutti i vari esseri che popolano l'universo, quindi le cose, gli animali, le persone, credono di comunicare l'uno con l'altro, ma in realtà sono, diceva Leibniz, monadi senza porte né finestre. E come fanno allora come dire, il gran concerto dell'universo a stare insieme? È in virtù di quella che lui chiamava l'armonia prestabilita. Da chi, naturalmente? Da Dio, una volta per tutte all'inizio dell'universo. Quindi un universo caricato a molla, per così dire, da Dio. Beh, qui accade la stessa cosa. Si ha la sensazione che queste due voci, pur andando ognuna per la sua strada, siano perfettamente insieme in virtù di una sorta di sincronizzazione originaria e onnisciente fatta da Bach.

La sesta è divisa nettamente in tre parti. La prima è contemplativa. Il vero protagonista qui è il tempo, un tempo abitato senza affanno. Regnano calma, armonia e bellezza. La seconda parte è invece un momento di meditazione sulla croce. Cristo, uomo dei dolori, che prende su di sé l'umana sofferenza e il suo patire.

E la terza parte invece termina con un momento di splendore trasfigurato, con un improvviso suono di campane, ogni cosa è illuminata e lo spirito è colmo.

La settima ci presenta un Bach attento anche alle tinte delicate e ai colori gentili. È un Bach delle mezze tinte che oscilla tra una gentile malinconia e una sommessa letizia.

A prevalere però è proprio questo senso di umbratile malinconia quasi autunnale che regna all'inizio del pezzo e ci mostra appunto un Bach anche attento alle sfumature, alle transizioni e, per così dire, ai caratteri intermedi.

In marcato contrasto, l'ottava è una vera e propria fontana di luce. Con la differenza che anziché esserci l'acqua, ci sono le note qui. Ma sono note talmente luminose, piene e solide, da diventare, per usare un'espressione di Roberto Cotroneo, biglie che rimbalzano sullo sterno. Pare che il filosofo Carlo Sini abbia detto una volta che la passacaglia di Bach è musica senza inconscio. Ecco, questo vale sicuramente per questa invenzione. In che senso? Che è come le ruote delle biciclette per i bambini piccoli, senza camera d'aria, interamente piene all'interno.

Ma anche in questo clima addolorato di cordoglio la luce si fa strada. Poco prima della fine c'è un momento in cui ogni nota è come se fosse irraggiata dall'interno e c'è un suono di campane che sembrano effondere luce e forza spirituale.

prima di chiudere in questo modo nobilmente addolorato. Di nuovo in marcato contrasto, la decima riporta in scena il Bach del mondo, in questo caso nel segno della danza. Ecco, è un Bach dal volto sorridente, disteso, diciamo lontanissimo dal volto arcigno e dotto della scienza musicale.

E anche lo stesso botta e risposta tra le due voci ha un carattere leggero e giocoso, danzante appunto. Si chiude in un modo tipicamente bacchiano, con un addensamento del movimento in prossimità della fine, e poi improvvisamente tutto si diluisce, si scioglie e si chiude con naturalezza e semplicità. L'undicesima è invece scritta in stile severo, come la quarta. E qui si vede benissimo che il titolo Invenzioni a due voci non significa per forza voci in dialogo. Qui, anziché il botta e risposta dell'invenzione precedente, c'è l'integrazione delle due voci nella continuità di un unico discorso. E allora questa invenzione presenta le due voci più che in dialogo, intrecciate e sovrapposte.

Ed ecco quindi che l'immagine appropriata per capire questa invenzione non è tanto quella del dialogo verbale tra due persone, tra due esseri umani, ma l'immagine casomai di un Dio che colloquia con se stesso, dunque con voci multiple, più lingue di fuoco, ma sostanzialmente fuse nell'unità di un unico pensiero. Insomma, quell'unità inscindibile di pensiero e parole che nella nostra tradizione è il logos.

La dodicesima ci presenta un Bach di corte. C'è un piacere sensibile, direi quasi profano, della gioia di far musica, no? Ma anche quando è più, diciamo, sorridente e facile da ascoltare, Bach non cessa di stupirci, per esempio con un passaggio che sembra anticipare di più di due secoli il minimalismo di un Philip Glass. E si conclude con la stessa amabilità discorsiva con cui si era cominciato. La tredicesima tiene insieme due cose molto diverse, cantabilità e meccanismo. Cosa significa? Cantabilità significa che è orecchiabile, meccanismo che è automatica, molto automatizzata, dunque è una sorta di moto perpetuo. Questo moto perpetuo verso la fine viene intensificato fino a raggiungere un vero e proprio climax sull'ultima nota, quindi è l'unica invenzione che termina con un vero e proprio tour de force che tiene inchiodato l'ascoltatore fino all'ultimo.

Fiorito non è solo una metafora, è un termine che usa anche la musica stessa, si parla proprio di fioriture o di stile fiorito per passaggi come questo.

con una netta differenza però tra le due parti nelle quali è divisa questa invenzione. Nella prima parte questo stilo fiorito è declinato proprio in modo diluito e sorridente, con leggerezza.

mentre invece nella seconda parte le note acquistano luce, solidità e pienezza tali da riportarci a quella condizione che avevamo sottolineato nell'ottava. Avevo citato lo scrittore Roberto Cotroneo quando dice che in certi casi le note sembrano biglie che rimbalzano sullo sterno.

si conclude in questo clima meraviglioso di luce, solidità e pienezza. In prossimità della fine riacquista quel tratto disteso e sorridente che aveva all'inizio. Diventa colloquiale di nuovo. L'ultima variazione riprende quel senso di malinconia umbratile che avevamo visto, vi ricordate, nella settima, però lo combina con un senso di danza. Ne risulta una paradossale malinconia danzante.

La malinconia danzante che è anche pervasa da un sottile senso, direi quasi, di desolazione. Ma anche in questo clima non lieto e un po' contratto, c'è un momento meraviglioso di decontrazione e apertura. È uno di quei momenti unici di Bach in cui la musica ci fa sentire il giusto corso delle cose, con un'emozione struggente, un senso struggente di bellezza e armonia del cosmo.

insomma, Bach, per congedarsi, non sceglie di farlo in modo ampolloso, celebrativo, solenne, ma con il sermo humilis, il discorso umile, quello dai toni dimessi. E perché? Perché serve a ricordarci che, proprio come la parola di Dio nella quale Bach fermamente credeva, la musica parla a tutti e non solo a re, regine e principi.

Per chi si fosse messo in ascolto adesso, sono Emanuele Ferrari, vi sto suonando e commentando l'intera raccolta delle 15 invenzioni a due voci di Bach, che adesso eseguirò di fila. Eccezionalmente dirò anche delle singole parole durante l'esecuzione per aiutarvi a ricapitolare le molte cose dette. Quindi ogni invenzione verrà preceduta, per così dire, dalla parola chiave. Cominciamo. Numero 1. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende.

Numero 13. Cantabilità e meccanismo. Numero 13. Cantabilità e meccanismo.

Ultima, malinconia, leggera desolazione e soprattutto sermo humilis, il discorso degli umili per congedarsi.

Erano le 15 meravigliose invenzioni a due voci di Bach, che, come abbiamo visto e come dicevo all'inizio, sono proprio una specie di catalogo, di indice delle voci più importanti dell'intero universo bachiano. Se ci pensate, c'è dentro veramente tutto, il senso cosmico, il senso, come dire, di una destinazione escatologica e divina delle cose, il tutto però applicato a materiali apparentemente semplici che in realtà nascondono, o meglio, contengono e sono frutto di un pensiero incredibilmente ricco e complesso. Quindi, anche se l'originaria destinazione era didattica, in realtà questi pezzi sono tra i più difficili da eseguire bene in pubblico in modo adeguato. Non sono difficili da leggere, infatti li si fa studiare agli allievi del terzo anno, ma da padroneggiare completamente richiedono veramente la maturità sostanzialmente di una vita, perché c'è il moltissimo di Bach nel poco delle note. Vi ricordo, se siete interessati al mio lavoro, che sono Emanuele Ferrari, che mi trovate.

trovate sulla pagina Instagram Emanuele Ferrari Pianista, Instagram e Emanuele Ferrari Pianista Facebook, e che se volete sentirmi dal vivo, un'occasione, e tra l'altro il primo incontro sarà proprio su queste 15 invenzioni a due voci, in una versione ancora più approfondita perché avremo un poco più di tempo. Dicevo, una serie di 6 miei spettacoli, come ogni anno, al Teatro Litta, si chiama Certe Note, la stagione, è organizzata dall'associazione Certe Note Milano, e trovate tutto al sito www.certenote.com. Ecco, finisco con un appello. sui miei social siete tutti molto rispettosi, e questo mi piace moltissimo, ma anche abbastanza parchi. Qualcuno mi dice, beh, secondo me saranno intimiditi, ma siccome non rappresento il superio della musica, sono solo uno che cerca di farla decentemente, di pensarci sopra, lasciatemi qualche commento, ne sarei veramente felice. E con questo lieto auspicio vi saluto e vi do appuntamento al prossimo Labirinto Musicale dal vivo. Arrivederci.

Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è una nuova puntata di Atlantica. Io sono Loretta da Costa Perrone e appunto di nuovo benvenuti. Atlantica è il nuovo programma, perché siamo solo alla seconda puntata, quindi è veramente veramente nuovo, in cui parlo di Brasile, parlo di Atlantico, parlo di quello che c'è dall'altra parte dell'oceano, qualunque sia la prospettiva da cui guardiamo, no? Quindi che sia dal Brasile verso l'Europa e verso l'Africa, o che sia appunto l'Africa verso il Brasile e dall'Europa verso il Brasile. Oggi parliamo appunto di una cosa che mi sta molto a cuore, una cosa molto contemporanea, ed è il motivo anche per cui sono molto felice di avere fatto un'evoluzione di mitologia popolare, perché non mi bastava più parlare di miti, di folklore, di cultura popolare, che comunque restano delle cose importantissime per raccontare un paese, per conoscerlo e per così scoprirlo, e continuerò a farlo, ecco, però sentivo proprio la necessità di parlare anche di cose contemporanee, di politica, di quello di cui parleremo oggi, per esempio, che si lega moltissimo alla politica. E a proposito appunto di politica, non potrò non parlare settimana prossima delle elezioni, di quello che sta succedendo, di quello che succederà, insomma, quindi ecco, sono molto molto felice di poterlo fare. Oggi appunto, dicevo, parlerò di un argomento di base che non mi piace, che è il calcio, il gioco del calcio, ma di una cosa molto invece interessante che sta succedendo e si parla tantissimo in Brasile, ma non solo, perché c'è stato uno spot controverso anche negli Stati Uniti che ha fatto scalpore un po' dappertutto, e ne parleremo. Mi riferisco al giro di scommesse, che in portoghese si chiamano bets, poi appunto vi spiegherò perché, per come, insomma andremo un po' a fondo di tutto questo. E anche la musica questa sera avrà una componente prevalentemente calcistica, con tante canzoni insomma che ascolteremo che parlano di calcio, ma è più così un contorno, perché questa sera ho proprio voglia di raccontarvi quello che sta succedendo, l'importanza e cosa succede, perché è davvero molto molto significativo e importante, e che, ripeto e ricordo, si lega terribilmente alla politica e alle elezioni prossime. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito con la musica, perché vabbè, la sigla ormai è diventata questa di Don La Nena, Batucchi, perché mi piace molto questa coda un po' con questo strumento che non mi ricordo mai come si chiama, ma dopo mi verrà in mente, ve lo dico, e quindi niente, benvenuti su Atlantica, cominciamo.

0: punta di lanza africano, Umba Baraumba, questo era Georges Benjor, di cui ascolteremo altri brani oggi perché ha fatto tantissima produzione rispetto appunto al calcio. Questa canzone parla è sempre nell'album Africa Brasil, che è l'album che ho messo su settimana scorsa, e insomma celebra il calcio, l'orgoglio nero e proprio questa figura mitica di un attaccante africano. Ma andiamo a bomba su quello di cui voglio parlare oggi, che appunto sono le bets, le scommesse, e tutta questa mia idea di fare questa puntata oggi parte da uno scroll su Instagram, nel senso che così guardando Instagram il 18 di settembre mi sono trovata davanti a un post della pagina Instagram Paulistão, che è la confederazione, diciamo così, del campionato di calcio dello Stato di San Paolo in Brasile, che ha al suo interno squadre come Palmeiras, Corinthians, Santos, che è la mia città. Quindi insomma, infatti il post è condiviso da altre quattro società, tra cui appunto il Santos, e ci arriviamo perché il titolo di quel post è il titolo della puntata di oggi, la fine del calcio brasiliano. Ma andiamo con ordine, perché appunto c'è tanta carne al fuoco. Innanzitutto, cosa sono le bets e perché questo nome particolare, no? Appunto, dicevo, si tratta di scommesse. Bets è la parola ombrello per le case di scommesse online, quindi app e siti dove si punta sulle partite, ma anche sui casinò virtuali, perché il più famoso dei casinò virtuali è il Jogo do Tigrinho, che è uno slot con la tigre. Quindi ecco, non è un settore di nicchia questa cosa qua, perché è diventato uno dei più grandi fenomeni sociali brasiliani degli ultimi 2 anni, perché appunto vi sto dicendo che è una cosa molto molto grave, che ha avuto tantissime ripercussioni anche nei mondiali, quindi proprio recentissime. Perché questo nome? Perché bet in inglese vuol dire scommettere, la scommessa, apposta in portoghese. Questo plurale bets si è imposto, diciamo, come metonimia, come parola che ha preso tutto il significato del settore. Appunto, ha preso l'intero settore, quindi tutte le case di scommesse, dicevo, i casinò virtuali, le app, i siti, le case di scommesse, eccetera. E a rafforzare questa parola sono successe due cose: che quasi tutte le aziende legali che fanno scommesse online hanno un nome che finisce o inizia in bet, quindi per esempio c'è Betano, abbiamo Sporting Bet, abbiamo Bet Nacional, Pix Bet, Super Bet e così via. E poi perché dal 2025 proprio la legge impone a tutte le piattaforme di avere il dominio unico .bet.br, il BR è chiaramente il .it italiano, ma lì è .br, quindi c'è questo bet. Ecco, in questo modo questa parola è finita un po' dappertutto, quindi sulle maglie, in TV, nei domini appunto, ed è entrata nell'uso comune. Quindi bets è esattamente come i brasiliani hanno ribattezzato proprio l'intera industria del gioco online, prendendo in prestito una parolina inglese e facendola così diventare tutto un mondo. Andiamo intanto avanti con la musica.
1: A contagem. 1, 2, 1, 2.

Questa è Meio de Campo, Gilberto Gil, famosa e conosciuta anche con la voce di Elis Regina, e insomma anche qua è un omaggio a Alfonsinho, è un giocatore, vabbè, non importa. Andiamo avanti a parlare delle Bets, a raccontare appunto un po' la storia, perché nascono nel 2018, sono state legalizzate perlomeno nel 2018, ma la legge non è mai stata accompagnata da regole operative, nel senso che per anni il mercato è rimasto un po' un far west, con aziende quasi tutte estere, senza una tassazione in Brasile, ma appunto tra il 2018 e il 2023 quel vuoto normativo si è regolarizzato, perché il volume di denaro movimentato proprio dalle scommesse sportive è cresciuto di oltre il 1300%, e quindi insomma questa impennata ha costretto in qualche modo il Congresso a intervenire, e nel 2023 è arrivata proprio la legge che è entrata poi pienamente in vigore nel 2025, perché da allora possono operare solo le aziende autorizzate dal Ministero da Fazenda, con appunto il dominio che vi dicevo prima, .bet.br, pagando l'85% minimo raccolto in premi, con la tassazione nazionale e una licenza, insomma con tutta una serie di così regole, giustamente. Quasi tutti i casi poi di cui parleremo, quindi testimonial famosi, le pubblicità mondiali, eccetera eccetera, nascono prima, diciamo, del divieto del 2025, perché è proprio quel divieto che oggi è un po' al centro dello scontro politico, no? Perché le Bets sono diventate gli sponsor di fatto più ricchi della storia del calcio brasiliano, e qua è uno dei punti di questo famoso post di cui vi parlavo prima. Perché appunto sono diventati gli sponsor più ricchi della storia del calcio brasiliano. Quasi tutte le 20 squadre di Serie A del Brasile avevano, pensate, una Bet come sponsor principale, e il campionato stesso porta il nome di una casa di scommesse, no? Brasileirão Betano, quindi il contatto record è il contratto record, scusate, è Betano Flamengo, che gli dà 268,5 milioni di real l'anno. Quindi il Flamengo è passato da 125 milioni che aveva con Pixbet a 2,68 con Betano. Ecco, queste sono tutte informazioni verificate, comunque, che ho verificato da siti e giornali online. Tra il 2025 e il 2026 le Bets hanno anche ridotto la presenza sulle maglie, nel senso che dalle 18 squadre su 20 alle 13 di quest'anno, un po' perché appunto questo timore delle restrizioni di fatto c'è, e poi perché c'è un consolidamento del settore, no? Che ha un po' chiuso con le Alphabet dopo i ritardi nel pagamento, e che ci sono stati una serie di ritardi nel pagamento. Ma cos'è che ha fatto esplodere poi di fatto il dibattito? Il dibattito nasce perché, secondo la Banca Centrale, ad agosto del 2024 le persone che beneficiavano della Bolsa Famiglia, che è il sussidio per le persone più povere che ha introdotto Lula, quindi lui ha introdotto questa rivoluzione che non c'era prima, come se fosse, diciamo così, il salario minimo, ma è una cosa un po' più complessa, poi magari ne parliamo in un'altra puntata. Però si è stimato che circa 3 miliardi di real venissero mandati alle Bets in più o meno un solo mese, quindi più o meno ogni 5 reais di sussidio uno finiva in scommesse, quindi il 21% dell'intero programma sociale. L'anno dopo è peggiorato questo dato, quindi a gennaio del 2025 beneficiari di questa Bolsa Famiglia hanno destinato circa il 3,7 miliardi di reals alle scommesse, quindi il 27% del valore pagato dal programma. E questo cosa ci indica? Ci indica che sono le persone più povere, meno abbienti, che cercano di svoltare, di fare qualcosa per cambiare la vita,
ed entrano in questo loop che poi di fatto è una malattia, no? Come sappiamo, la ludopatia è un problema reale. Il 100 reals al mese sono il 15% del sussidio per un beneficiario, no? Quindi diciamo che ormai la banca centrale considera le bets tra i principali motori dell'indebitamento delle famiglie che già sono a basso reddito, quindi capite che è un po' un cane che si morde la coda. E appunto il profilo delle persone che perdono e che si indebitano sono in maggioranza uomini, giovani, appunto di classe bassa. Si dice, si stima che il 40% di queste persone abbia tra i 18 e i 29 anni, l'80% è appunto di classe medio-bassa, sono persone povere, e l'86% degli scommettitori è indebitato. Poi chiaramente c'è anche un tema di suicidio, di persone che si tolgono la vita perché appunto ormai sono indebitate, si vergognano, eccetera eccetera. La ludopatia colpisce, si stima, l'1,5% della popolazione e l'Associazione Brasiliana di Psichiatria segnala il più 300% di richieste in 5 anni, appunto dicevo, con 18-24, 18-28 anni tra le persone più esposte. Quindi queste persone sono legate appunto anche più esposte a depressione, ansia e rischio appunto di suicidio. Il cortocircuito qual è? È che lo stesso tifoso vulnerabile che i club dicono di voler proteggere, adesso ci arriviamo perché arriviamo a questo famoso post di cui vi parlavo, è spesso quello, cioè spesso la maggior parte delle volte è quel tifoso lì che la scommessa impoverisce. Quindi adesso ci sentiamo un'altra canzone e poi vi racconto un po' di questo post.

Ciao ciao Faucon, questa canzone mi fa sempre sorridere perché è sempre ancora Georges Benjor. La canzone si chiama Faucon, un giocatore della Roma che giocava a calcio appunto alla Roma, e gli italiani non riuscivano a dire Faucon perché c'è questa con il nostro accento circonflesso, insomma, che si fa sempre fatica a dire. Quindi lui diceva: questo giocatore si chiama Falcao, Falcone, Faucon, eccetera eccetera. Quindi un attimo di così sorriso. Vi parlavo appunto di questo post da cui nasce la mia idea di fare questa puntata. Dicevo, è un post pubblicato il 18 settembre, quindi veramente recentissimo. È un comunicato congiunto dalla Federazione Paulista di Calcio, che si intitola La fine del calcio brasiliano, ed è proprio un modello, un manifesto congiunto proprio di club e federazioni. Io adesso vi leggo, perché l'ho tradotto, ve ne leggo un po' e poi lo commento, perché è veramente una cosa da far accapponare la pelle. Già il titolo, La fine del calcio brasiliano, insomma, ci fa riflettere. E dice che il calcio segue con attenzione le discussioni sul mercato delle scommesse in Brasile e riconosce le sfide che la sua espansione porta con sé. Gli impatti sociali, specialmente sulle persone più vulnerabili, richiedono un'attenzione permanente da parte del potere politico, delle imprese e di tutti i settori coinvolti. Per questo è fondamentale perfezionare le misure di protezione, vigilanza, educazione e prevenzione per ridurre i rischi e garantire un mercato responsabile. Il Brasile ha scelto di affrontare questa sfida attraverso la regolamentazione, che ha stabilito regole rigide per le imprese autorizzate a operare nel paese, con norme chiare che permettono allo Stato di vigilare sul mercato e di chiamare a rispondere chi viola la legge e di combattere le piattaforme clandestine. È importante sottolineare che negli ultimi anni l'investimento delle imprese di scommessa è diventato una delle principali fonti di reddito dello sport. Questo investimento ha spinto il calcio brasiliano dal punto da dominare lo scenario sudamericano in competizione come la Conmebol Libertadores e la Conmebol Sudamericana, ed a collocare i club brasiliani in una posizione di protagonismo. Questa presenza non si limita ai grandi club, le risorse raggiungono anche squadre minori, serie inferiori e competizioni con minore esposizione commerciale. Per molte di queste società, specialmente quelle all'interno del paese, non esiste oggi un settore economico capace di sostituire immediatamente quell'investimento. Questi ricavi sono fondamentali per mantenere strutture amministrative, centri di allenamento, professionisti, progetti sociali e reparti che non generano risorse sufficienti a tenersi da sole, come per esempio il calcio femminile e la formazione dei futuri talenti, i primi investimenti a essere minacciati quando i ricavi crollano di colpo. Così le voci sui cambiamenti bruschi della regolamentazione hanno generato enorme preoccupazione in tutti i club, le federazioni e gli enti di amministrazione dello sport. Un cambiamento brusco ridurrebbe la capacità di investimento dei club e creerebbe squilibri dentro e fuori dal paese. Contratti regolarmente firmati, pianificazioni pluriennali e impegni finanziari sono stati stabiliti sotto un quadro regolatorio, costruito dallo Stato stesso. Per rispondere a un mercato che già esisteva e movimentava illegalmente miliardi di real, il Paese ha istituito un ambiente regolato. Rendere impraticabile, salto qualche riga perché è veramente troppo lungo, rendere impraticabile questo modello non farà sparire le scommesse, aprirà solo la strada perché i consumatori migrino interamente verso piattaforme clandestine che non pagano tasse, non rispettano i limiti, non offrono strumenti di protezione e non collaborano con le autorità, e la conseguenza non sarà solo una porta spalancata per le scommesse clandestine, ma un colpo fatale per il calcio brasiliano che porterebbe molti club all'insolvenza. Questo senza contare l'insicurezza giuridica e professionale che la misura comporterebbe, specialmente per i contratti regolarmente firmati e le pianificazioni costruite sotto il quadro regolatorio approvato dal Congresso e stabilito dallo Stato stesso. Ciò che il calcio ritiene si debba fare è combattere l'illegalità, rafforzare la vigilanza e perfezionare i meccanismi di protezione. Il calcio si mette a disposizione di tutti gli stati, governo, eccetera, e la chiusura, tutta scritta in maiuscolo, è: il tifoso non può pagare questo conto. Se si pone fine al mercato regolato, le scommesse non finiscono, è il calcio che finisce. Cioè, incredibile. Per me questo comunicato è incredibile, veramente. Io quando l'ho letto ho detto: non è tutto sbagliato. Perché? Allora, chi è che parla prima di tutto? Non è un osservatore neutro che parla, ma è la federazione i cui club incassano i soldi di queste scommesse. Quindi, dal mio punto di vista, Loretta, ogni frase va letta
letta come di fatto la difesa di un interesse, perché è inutile che ce la nascondiamo, no? Questi hanno un interesse economico diretto che però te la mettono giù come se fosse rappresentata, no, come interesse di bene pubblico, perché chiaramente dicono, no? A parte questo titolo, la fine del calcio brasiliano fa pensare, all'inizio io ho pensato fosse una denuncia contro le bets, ma alla fine ho capito che la fine da loro minacciata non è quella delle scommesse, ma è quella del calcio, se gli togli i soldi, capito? Quindi è un'inversione proprio costruita bene che ha questo gioco, questo ambiguo modo di dire, no? La fine del calcio e lo scioglie, diciamo, come in un avvertimento, e di fatto tutto quello che hanno scritto offre solo due opzioni, diciamo, no? O il mercato va regolato così com'è, oppure c'è il caos clandestino. Quindi la terza via forse che è sul tavolo del governo, quindi mantenere la regolamentazione ma stringere su pubblicità e sponsorizzazioni, o vietare solo i casinò online, non c'è in questa opzione di questo manifesto, perché non è regolare o non regolare, è proprio il problema qui è quanto queste scommesse possano stare dentro al calcio, perché questo comunicato, dal mio punto di vista, finge che questa distinzione non esista, perché il fatto è tutto lì, e ne parleremo tra poco del famoso caso di Vini Junior durante la partita del Brasile, perché c'è stato anche questo, c'è stata anche questa discussione. Ma tornando a commentare il manifesto, le persone più vulnerabili, quindi capito, il calcio femminile, i settori giovanili, i benefici, questi sono i beneficiari chiaramente più simpatici, più, no, meno attaccabili, perché non cita le maglie da 300 milioni del Flamengo, no, sceglie le facce diciamo tenere per difendere un flusso che però alimenta come sempre soprattutto quelli grossi e non quelli piccoli. Poi per carità, magari li aiuta anche, però insomma non è così. Tutto il lato dei 3 miliardi del Bolsa Famiglia in un mese, la ludopatia, l'indebitamento delle famiglie povere, i giovani che soffrono di ansia, soffrono appunto di ludopatia, che si ammalano, eccetera, non ci sono, cioè compaiono come un piccolo cenno in una riga, ma poi all'inizio, e poi non tornano più. Quindi diciamo che questo comunicato riconosce il danno, quel cubino, quanto basta per sembrare un po' responsabili, e poi passa il resto di fatto a difendere i ricavi. La cosa che più mi ha fatto cadere dalla sedia è quando dice il tifoso non può pagare questo prezzo, ma secondo me è vero in senso opposto, perché il tifoso sta già pagando il conto di questa roba nella dipendenza che questo ecosistema del calcio scommesse gli ricade addosso. Adesso ci ascoltiamo un altro brano, giusto per fare un attimo di pausa da questa concentrazione che vi ho dato, e poi parliamo di un po' di casi di famosi, perché sono molto molto interessanti.

Uffici Bausci, Chico Buarchi. Chico Buarchi è uno dei miei preferiti, un uomo straordinario che sicuramente non si metterebbe mai in mezzo a questo discorso delle bets. Questo è Atlantica, siamo a più della metà del nostro percorso di oggi, perché appunto staremo insieme da mezzanotte fino a l'una di ormai venerdì, è venerdì mattina, è la prima trasmissione del venerdì e niente, appunto ogni settimana ci sentiamo a quest'ora, quindi non perdetevela, perché appunto vi racconto un po' di cosine carine sul Brasile. Stiamo parlando di bets, di scommesse online. La cosa che non vi ho detto, forse non ho sottolineato abbastanza, è che i testimonial, gli influencer, i calciatori eccetera che pubblicizzano le bets, quindi pubblicizzano le casse di scommesse, chiaramente hanno i loro cachet fissi dei post, quindi i contratti normali come ce li hanno tutti gli influencer che fanno quel tipo di lavoro, ma hanno anche delle commissioni che si basano sulla perdita dei propri follower, ok? Quindi se io scommetto con, non so, Neymar o con con Vini Junior, che è quello di cui parlo adesso, anche Neymar, vabbè, io poi ci perdo, cioè se io perdo e Neymar o Vini Junior guadagnano, ok? Ecco, questo è lo scenario, questo è quello che succede nella realtà. Che è il motivo per cui il governo vuole stringere un po' la cinghia e regolamentare anche questo discorso, tutto questo ecosistema di personaggi, no, che fanno la pubblicità. Ma andiamo un po' a fondo, caso per caso, perché per me il più eclatante, per me è stato Vini, questo mondiale, ma vabbè, non ci sono prove, adesso ve lo dico, ma il più eclatante, era realmente eclatante, perché era proprio sotto gli occhi di tutti, è stato Neymar. Per me è stato vergognoso. Lui è ambasciatore della Blaze, o Blaze, non so come si pronunci, che è appunto una casa di scommesse, e lui cosa fa? Tutti i giocatori, tutti gli uomini simbolo di ogni nazionale, quando sono uscite le convocazioni, non avete visto che c'era tutto questo annuncio, non so se avete seguito, perché appunto l'Italia non essendoci purtroppo anche quest'anno, magari qualcuno non ha seguito, però io ho seguito il Brasile e ogni squadra ha avuto questo grande annuncio in pompa magna con la propria rosa. Quando c'è stato per tantissimo tempo questo dibattito, Neymar sì, Ancelotti lo convoca, non lo convoca, perché Ancelotti ormai si chiama Ancelotti per noi, perché noi rendiamo tutto WhatsApp, i Facebook, i Ancelotti, è così. Quindi Ancelotti lo convoca, non lo convoca, lo fa, lo entra, non entra, ok. Quando è stato nominato Neymar, la prima cosa che ha fatto, cioè Messi ha postato le storie con la squadra, tutti i giocatori hanno postato la propria squadra, la propria gioia di essere dentro. Neymar cosa ha fatto? Proprio subito dopo la convocazione, la sua prima uscita sui social è stato un video promozionale della Betz con il suo codice, quindi reazione durissima in rete, quella di aver trasformato il suo momento di ritorno in nazionale, perché anche perché era una cosa molto sentita, di fatto in uno spot per una piattaforma di scommesse. Questo proprio definisce per me quello che è Neymar, perché è così. Il caso invece di Vini Junior è solo un sospetto, questo lo sottolineo, perché non ci sono prove, non c'è niente. Lui, Vini Junior, è un garot propaganda, come diciamo noi, quindi un testimonial della Bet Nacional dal 2002, con un contratto rinnovato fino al 2027. Il caso è scoppiato appunto al mondiale di quest'anno, dopo l'eliminazione del Brasile, in un rigore decisivo che Vini c'era da battere questo rigore, lui ha tenuto il pallone e poi l'ha lasciato battere a Bruno Guimarães, che l'ha sbagliato. Quindi dopo questa cosa che è successa gravissima, perché poi siamo stati eliminati, un influencer ha insinuato un legame con la Bet Nacional. Perché? Perché prima della partita la casa di scommesse aveva lanciato una quota gonfiata che era Vini segna nella partita, quindi se Vini avesse segnato, l'azienda che paga Vini Junior avrebbe dovuto pagare gli scommettitori. Ok, quindi lui, per non far fare questa cosa qua, perché avrebbe sicuramente segnato il gol, quindi
se lui avesse segnato, l'azienda avrebbe dovuto pagare gli scommettitori, quindi avrebbe perso dei soldi, no? Quindi si dice che lui abbia passato il pallone semplicemente per anche per questa ragione qua. Poi questa teoria è stata più volte discussa e si è detto che è impossibile perché la lista dei rigoristi esce prima, eccetera eccetera, però insomma io ve la racconto così come è uscita da questa teoria, ecco. Però quello che voglio dire è che questo caso qua è perfetto perché mostra esattamente proprio il conflitto di interesse strutturale, perché la FIFA vieta ai giocatori qualsiasi interesse finanziario legato alle scommesse, no? E qui un atleta era protagonista in campo, testimonial della bet, oggetto di un mercato specifico su di sé, cioè proprio di una scommessa proprio su di sé. E boh, cosa dobbiamo fare? Niente. Per fortuna ci sono, poi vabbè, c'è il caso anche di Luana Piovani contro Virginia Fonseca. Luana Piovani è un'attrice da posizioni super progressiste che attacca appunto questa Virginia Fonseca, che fa insomma anche lei molte pubblicità sulle bets. Per fortuna invece c'è chi dice no, perché appunto c'è per esempio Fernanda Torres, che è l'attrice di A Inde Sto Aquí, Io Sono Ancora Qui, che nel luglio del 2006, parlando proprio di questo in una trasmissione Conversa con Bio, ha rivelato che ha rifiutato un'offerta milionaria proprio per rappresentare le bets, e le hanno chiesto: ma come mai hai rifiutato? Lei dice: io, caspita, ho fatto Eunice Paiva, che è il personaggio appunto che lei interpreta, questa donna straordinaria, e lei proprio dice: non puoi fare Eunice Paiva e poi dire vai e scommetti, no? Perché lei critica proprio il modello, quindi più le persone perdono, più chi fa pubblicità guadagna, e quindi questo è il grande cortocircuito. Quindi lei ha assolutamente rifiutato. Anche Emicida, che è un rapper, ha rifiutato contratti con le bets, proprio anche per coerenza in quello che credono. Tra l'altro Emicida ha fatto anche un intervento bellissimo al congresso parlando con Lula e dicendo, no, che tutti i soldi che vengono adesso buttati in questo giro potevano essere spesi per, lui dice, un pagogi o un show, quindi le persone che magari potevano andare a ballare o a fare altro, no? Quindi aprirsi alla cultura, invece sono indebitati. Anche Ronaldo Fenomeno era un ambasciatore delle bets, ma poi la partnership si è chiusa non c'è in questo caso un annullamento etico clamoroso, semplicemente il contratto è terminato, però insomma sono molto molto felice. E in questo ultimo quarto d'ora proverò a farvi un recap anche del filone evangelico, perché chiaramente c'entra anche questa cosa qua, e due parole sulla politica e poi chiudiamo. Mi spiace essere andata un po' di corsa, però come sempre le cose da dire sono tante. Andiamo avanti con la musica, e questo è Milton Nascimento.

dice che tra gli evangelici il 29% aveva già scommesso online, e questo è un po' il paradosso, no, della teologia della prosperità, perché molte chiese condannano sì il gioco d'azzardo, ma è proprio il messaggio della prosperità di Dio come scorciatoia, mi viene da dire, per arricchirsi, prepara il terreno per la promessa, verso la promessa di guadagno delle bets. Vi dico solo che uno degli slogan del settore era, anzi, profetizzo jogo saco, quindi l'hai profetizzato, diciamo, l'hai visualizzato, hai giocato, hai incassato, quindi ecco, fa proprio leva sul lessico religioso, quindi capisci che non è possibile questa cosa qua. Infatti le chiese corrono ai ripari, perché intensificano un po' l'attenzione con gruppi di sostegno, un po' sul modello dei 12 passi, no? Degli alcolisti anonimi, che insomma c'è questo tigrino che divora i fedeli che perdono ai giochi e smettono di versare le offerte, insomma, quindi ecco, è un punto veramente veramente caldo. Cioè, nel Brasile delle bets è la stessa promessa, arricchirsi in fretta, poi vabbè, che sia per grazia o per fortuna è abbastanza relativo, però ecco, passa proprio dal pulpito e anche dallo schermo del casinò online. Quindi capite che è proprio, per questo dico che è proprio un tema molto molto molto caldo e molto molto attuale, anche, ripeto, rispetto alla politica. E la politica in tutto questo cosa fa? Perché tutto questo è esploso adesso, e questo ve lo dico in questi ultimi 10 minuti, giusto per chiudere. Il comunicato che vi ho letto velocemente prima, ma che trovate online su Instagram tranquillamente, la pagina si chiama, non mi ricordo più, dopo ve lo ripeto, però insomma, perché la sigla è FPF, quella è la punta dell'iceberg, cioè di uno scontro che è esploso, no? Appunto quella sera del 18 settembre le confederazioni del calcio di San Paolo, Rio e Bahia, hanno pubblicato in contemporanea questo manifesto, Fim do Futebol Brasileiro, in relazione a che cosa? A questa medida provisoria che il governo Lula si appresta a firmare, che è annunciata insomma per i prossimi giorni. Per quando io adesso sto registrando la puntata ancora non c'è questa cosa. E cosa prevede questa medida provisoria, quindi misura provvisoria? Da una parte c'è chi nella parte del governo c'è una parte che vorrebbe vietare del tutto le bets, un'altra solo a proibire i casinò online tipo il cigrigno, restringere le pubblicità e le sponsorizzazioni senza abolire le scommesse del tutto, e il testo, diciamo, revocherebbe una parte della legge del 2023. Lula, in un comizio a Guarulhos, ha liquidato l'argomento del fine del calcio come una cosa inutile, una palla, diciamo così, e che ha detto: se dipendesse da me io direttamente chiuderei tutto, perché lui è contro proprio alla cosa in sé, e le ha definite la cosa più orrenda. Chiaramente, come dicevo all'inizio, il Brasile non è isolato, nel senso che c'è anche in Italia questo problema, c'è il decreto dignità del 2018 che vieta la pubblicità del gioco d'azzardo, però insomma c'è anche qui un tema, chiaramente è una cosa mondiale, le scommesse sono una cosa mondiale. Questa riflessione di questa puntata non è una cosa generica, cioè voglio che sia ben chiaro che è una cosa molto molto attuale, perché in questo momento il Brasile, secondo me, sta decidendo proprio in tempo reale quanto le scommesse possano di fatto stare dentro al suo proprio sport nazionale che lo rappresenta in tutto il mondo. Quindi ecco, è un così.
La mia riflessione, così per chiudere, è che appunto a me ha colpito molto questa frase, no, del fine del calcio brasiliano, cioè che se togli le scommesse muore il calcio, ma secondo me il calcio in Brasile non è mai stato solo un affare, perché dirò forse una banalità, ma è appunto, come abbiamo ascoltato nelle canzoni anche che ho mandato in onda, è la domenica di

tutti, anche di chi non ha un'alternativa, no? È anche il ragazzino che sogna di uscire dal quartiere, perché tantissimi giocatori vengono da contesti più marginalizzati. Perché? Perché è lì che vanno tutte quelle associazioni, perché provano a darsi un futuro diverso. Secondo me il calcio in questo momento è forse la cosa più democratica che abbiamo, perché poi alla fine, capito, ci può giocare il figlio del giudice e il figlio della signora delle pulizie per 90 minuti, sono lì nel campo e sono insieme. E le Bets, secondo me, hanno preso, no, questo amore popolare del Brasile e l'hanno un po' usato come esca, perché hanno messo il loro nome sulla maglia che quel ragazzino magari compra coi soldi che non ha, e gli hanno un po' sussurrato all'orecchio questa promessa, no? Che la ricchezza è lì a un passo, che basta crederci, basta profetizzare, basta giocare, solo che più lui perde, più loro ci guadagnano, no? Più anche le persone che fanno quella pubblicità ci guadagnano. E quindi qua torniamo alla frase del comunicato: il tifoso non può pagare questo conto. È vero, ma appunto dicevo già prima, al contrario, perché il tifoso lo sta già pagando, lo paga la famiglia che ha il sussidio del Bolsa Famiglia, che manda ai siti, capito? Un real su 5 lo paga il ragazzo che ha smesso di dare i soldi magari in casa e inizia a mentire alla fidanzata, chi lo paga anche chi finisce in clinica a 22 anni, ecco. Quindi sicuramente la risposta non è semplice e io non ce l'ho, perché non è il mio mestiere e non voglio darla. Volevo solo darvi uno sguardo così un po' più approfondito, perché è questo quello che vorrei, che Atlantica fosse anche un'occasione di approfondimento. Vietare forse del tutto chiaramente spingerebbe verso i siti clandestini, i club piccoli all'interno sicuramente devono aver bisogno di un giro di soldi. Io non lo so esattamente come funziona, però il problema è che io non accetto, non posso accettare che a decidere che cosa sia il calcio e come viva o non debba vivere il calcio siano quelli che dal calcio poi incassano tra l'altro così tanti milioni, perché il calcio non è loro, secondo me è di chi lo canta, anche di chi va la domenica allo stadio, dicevo, anche quando la squadra fa schifo. Io questo mi riferisco al mio amico anche Bruno, che tifa Santos e la squadra ha avuto un sacco di problemi negli ultimi anni, ecco, e lui comunque lì va, ci crede e tifa. Ecco, questo è il calcio, no? Non di questi delle Bets. Però insomma vedremo come andrà a finire, cosa succederà. Settimana prossima già vi dicevo che parleremo di Lula, parleremo di elezioni, parleremo di tutto quello che si muove in quel mondo lì, perché il 4 di ottobre ci sono le elezioni, si vota. Io purtroppo non credo che riuscirò a votare, perché non sono a Milano e mi è molto difficile raggiungere Milano in questo momento. Però insomma manderò i miei scagnozzi e scagnozze al consolato a capire un po', per raccontarvi la settimana dopo cosa succederà. E quindi vi rimando l'appuntamento appunto a settimana prossima, il giovedì sera, per chi resta sveglio, a mezzanotte, da mezzanotte a l'una, se no ci risentiamo poi sul sito, sull'app della radio. Se cercate tra le trasmissioni o cercate Atlantica o trovate nel palinsesto la prima trasmissione del venerdì, quindi non vi sbagliate. Io vi auguro buonanotte se mi state ascoltando adesso in diretta, e grazie per essere rimasti qui con me. Io vi lascio con Novos Baianos, Brasil Pandeiro, è il titolo della canzone. Ci sentiamo settimana prossima. Grazie per aver ascoltato Atlantica. Buonanotte.

0: Approvato il decreto sulla scuola, c'è il tetto del 30% di studenti stranieri per classe. Confermato il divieto di burka e niqab. Il ministro Valditara annuncia anche multe per i genitori stranieri se si rifiutano di studiare l'italiano. In una bozza precedente si parlava addirittura di allontanamento dei figli. Netanyahu all'ONU, coloni, giovani teppisti, Mamdani antisemita e poi ancora genocidio israeliano, la più grande bugia del secolo. Durante il discorso numerose delegazioni sono uscite in segno di protesta, manifestazioni anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i manifestanti arrestata l'attrice Susan Sarandon. Oggi l'incontro tra Trump e Xi Jinping, il presidente cinese ha accolto con grandi cerimoniali la nostra una vera e grande amicizia, dice il presidente statunitense. I nostri paesi devono coesistere e cooperare, dice Xi. Sul tavolo rapporti commerciali, intelligenza artificiale, guerra in Iran e Taiwan. I giornalisti di CNN, Politico e MS Now rientrano alla Casa Bianca. Stamattina sono stati bloccati all'ingresso. Un giudice federale aveva chiesto loro di restituire le credenziali della stampa. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il governo ha approvato il decreto scuola, quello annunciato da Meloni, con la limitazione degli studenti stranieri nelle classi. Un decreto da campagna elettorale, lo hanno definito le opposizioni, sulla pelle dei bambini e delle loro famiglie. È previsto un tetto massimo del 30% di studenti stranieri per classe. Il provvedimento riguarda chi è nato all'estero e non ha frequentato un certo numero di anni in classe nei cicli precedenti. C'è un giallo però nelle bozze. Nelle bozze circolate prima del Consiglio dei Ministri si parlava di togliere i figli ai genitori che si rifiuteranno di studiare l'italiano. Il testo finale si è limitato invece a prevedere delle multe. In mezzo è successo qualcosa. Da Roma Anna Bredice.
1: Valditara in conferenza stampa, Meloni in una video intervista al giornale Il Tempo, evitando domande scomode e avendo così modo di fare i consueti annunci di propaganda elettorale, questa volta sulla pelle dei bambini di origine straniera. E così applaude al decreto scuola, di buon senso e che aiuta l'integrazione, dice. È un tema posto anche da Conte e Letta, ma noi lo abbiamo fatto, aggiunge, con quel piglio consueto di attacco all'opposizione, la quale in maniera unitaria rigetta questo decreto, parlando di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, così dice Elly Schlein. Quello appena approvato dal Consiglio dei Ministri è un decreto che, come gli altri del governo Meloni, prevede multe, sanzioni e addirittura in una prima bozza minacce di togliere i bambini alle famiglie. Quest'ultimo punto è stato eliminato nel testo finale, prevedeva l'intervento dei servizi sociali se i genitori non avessero frequentato i corsi di italiano. Due bozze diverse, bisognerà capire se tra l'una e l'altra è intervenuto il Quirinale chiedendo modifiche. Rimane però una multa nel caso i genitori rifiutino di frequentare i corsi, così come sanzioni salate per l'uso del burka e del niqab a scuola, 1.000 euro, capi che nessun preside insegnante ha mai detto di aver visto nelle aule scolastiche. Tra l'altro è ancora incerto se il divieto è esteso anche alle donne, madri o sorelle che entrano a scuola per colloquio o attività extracurriculare. Rimane la soglia del 30%, ma se all'inizio era riferita ai bambini di origine straniera in generale, ora il criterio è la conoscenza della lingua italiana. Si applica ai bambini non nati in Italia che non hanno frequentato la scuola materna, non compresi in quella soglia, quindi i figli nati in Italia. Superando quel numero dovrebbero essere collocati in scuole vicine. Se non ci sono, il caso di scuole in zone di montagna o altro, laddove si supera il 30%, dovrebbero essere finanziate attività scolastiche. Ora il decreto dovrà passare alla firma del Quirinale. Linea allo studio.
0: Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, il decreto riguarda 34.000 classi in Italia. Il numero però non torna perché raggruppa sia gli stranieri di prima sia gli stranieri di seconda generazione. Quindi non solo i ragazzi e le ragazze che non sanno parlare l'italiano, cioè gli alunni, per cui vale il tetto del 30%. Sentiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di scuola.
2: Sui numeri purtroppo va detto che uno dei problemi che ha reso difficile anche raccontare in questi giorni, a parte il Toni da campagna elettorale, di caccia un po' così alla... è che il monopolista, diciamo, dei dati sulla scuola è ovviamente il Ministero. E questi dati, che una volta venivano di tanto in tanto, magari anche con un po' di ritardo, ma comunque c'erano, e da alcuni anni non ci sono più. Quindi noi non sappiamo... Valditara ha detto che le scuole, le classi in cui ci sono, c'è cioè più del 30% di stranieri, sono 34.000, ma non divide tra studenti di prima e di seconda generazione, che sappiamo, cioè quindi quelli nati qui, sì, sappiamo sono esclusi da questo conto, nel conto, perché ovviamente essendo nati qui l'italiano si suppone che siano esposti da subito, anche se a casa parlano, sono, saranno bambini bilingue, quindi per loro non si conta il tetto. Noi abbiamo fatto una simulazione, ce l'ha fatta il Politecnico di Milano, purtroppo su dati di 3 anni fa, e si dimostra che a Milano, mentre la metà delle scuole elementari ha più del 30% di studenti, di alunni, diciamo, stranieri di prima e seconda generazione, quindi sono tanti, se si guardano solo quelli di prima generazione, non c'è neanche una scuola che supera, almeno questo 3 anni fa, non c'era neanche una scuola che superava il limite del 30%.
0: E il Consiglio dei Ministri ha deciso anche di andare contro la direttiva europea che stoppa i diesel Euro 5, cioè i più inquinanti. La direttiva, che sarebbe dovuta entrare in vigore al nord nelle regioni padane, non verrà applicata. Esulta Salvini, il ministro dei trasporti, che se n'era fatto promotore. 1.200.000 auto e 200.000 veicoli commerciali diesel Euro 5 potranno così continuare a circolare. Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante il discorso del primo ministro israeliano, numerose delegazioni e tanti diplomatici hanno abbandonato la sala in segno di protesta rimasta mezza vuota. Tante persone hanno manifestato anche fuori, nelle strade vicine al Palazzo di Vetro. Ci sono stati diversi arresti tra i manifestanti, tra cui l'attrice Susan Sarandon. Netanyahu ha parlato dei coloni come giovani teppisti, ha chiamato il sindaco di New York Mandani antisemita e ha dato dei codardi ai diplomatici che hanno lasciato l'aula. Poi ha definito le accuse di genocidio di Israele come la più grande bugia del secolo. In città l'ufficio politico del premier israeliano ha fatto tappezzare New York di cartelli che recitano: da che parte state, Israele e Stati Uniti o Iran e Hamas? E per la Palestina, oggi a New York ha parlato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen in videocollegamento, poiché l'amministrazione Trump non gli ha concesso il visto per entrare negli Stati Uniti. Abbiamo accolto con favore il piano per Gaza del presidente Trump, ma nulla di quello che prevedeva, la fine delle aggressioni, il ritiro israeliano e l'avvio della ricostruzione, si è concretizzato, come racconta anche Giulia Folci, ostetrica in una clinica di emergency a Gaza.
3: Purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua, quindi partiamo proprio dalle basi, dalla sopravvivenza. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente difficile da reperire. E quindi questa è la prima cosa che vediamo e si ripercuote sulle nostre attività cliniche, con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula, e questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. Possiamo anche parlare degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile, insomma. Anche banalmente dare consigli sull'alimentazione, io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione, proprio perché non possono reperire cibo di qualità.
0: Oggi alla Casa Bianca c'è stato il bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori. Trump ha parlato di grande amicizia personale. È la seconda visita di Xi negli Stati Uniti dopo quella del 2015, durante il secondo mandato di Barack Obama. Sul tavolo i rapporti commerciali tra i due paesi, la cooperazione internazionale, la guerra in Iran, Taiwan. Si è parlato anche di intelligenza artificiale. Abbiamo chiesto un commento sugli esiti di questo colloquio ad Alessia Amighini, a capo dell'Asia Center dell'ISPI.
4: Non ci saranno accordi di nessun tipo se non, diciamo, la conferma, diciamo, della sospensione dei dazi, che è quello che Pechino vorrebbe, ma tutto il resto, diciamo, della situazione per quanto riguarda le relazioni economiche, non solo commerciali e tecnologiche, tra Cina e Stati Uniti rimane ingessata dal momento che gli investimenti bilaterali sono crollati, soprattutto quelli cinesi negli Stati Uniti sono quasi nulli, quelli statunitensi in Cina sono dimezzati, quindi le due potenze economiche stanno cercando di prendere le distanze l'una dall'altra.
5: Uno dei temi chiave di questo incontro sarà anche quello che è un po' il tema del momento, cioè le AI. Qual è la posizione della Cina sul tema?
4: Diciamo, la sensazione e anche le poche notizie che ci sono, diciamo, in merito alle volontà dei paesi, sono che la Cina abbia dalla sua la capacità, o meno l'illusione della capacità di controllare le AI casa propria, così come fa con internet. Secondo la Cina lascerebbe che gli altri si arrangino. Questo però ne ha fatto chiaro, lo sviluppo delle AI è così rapido e imprevedibile che purtroppo neanche gli sviluppatori sanno dove andremo a finire. Non credo che avremo la fortuna di sentire accordi di qualche tipo, perché i produttori, le aziende nelle AI stanno guadagnando moltissimo, non accetteranno nessun limite di nessun genere al momento.
0: I giornalisti di CNN, Politico e MS Now sono rientrati poco fa alla Casa Bianca dopo che un giudice federale ha chiesto loro di restituire le credenziali della stampa. Stamattina i giornalisti erano stati bloccati all'ingresso dell'edificio. Per questo i media hanno chiesto un'udienza urgente e l'amministrazione Trump alla fine ha ottemperato all'ordine del giudice e ha riammesso i reporter. Roberto Festa.
6: Sono state 12 ore di colpi di scena continui, quelle che si sono vissute a Washington. È l'una di notte stanotte quando il giudice Timothy Kelly, che è stato tra l'altro nominato da Donald Trump, emette un ordine temporaneo in vista della sentenza definitiva, in cui chiede alla Casa Bianca di ripristinare le credenziali stampa sospese ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, perché, spiega il giudice, si tratta di un atto probabilmente incostituzionale, contrario al primo emendamento. Stamattina però i giornalisti si presentano per seguire l'incontro tra Trump e Xi Jinping e li bloccano di nuovo ai cancelli. I media a questo punto si rivolgono di nuovo al giudice, che fissa un'udienza d'emergenza per le 12:30. Non rispettare un ordine della magistratura è per un esecutivo in democrazia, diciamo, un atto piuttosto grave. Non c'è però bisogno dell'udienza, perché due ore fa circa ai giornalisti sono stati restituiti i pass. Allora, che cosa esattamente sia successo non si sa. La Casa Bianca dice che i pass erano pronti per le 9:55 del mattino, ma i giornalisti che si sono presentati alle 11 non sono stati comunque consegnati. Magari davvero c'è stato un problema di comunicazione tra i diversi uffici della Casa Bianca e magari alla fine nell'amministrazione ha prevalso la decisione di non portare fino in fondo uno scontro perso in partenza. Magari ha funzionato il blackout TV deciso dai maggiori network in segno di solidarietà con le testate colpite. Non ci sono state immagini ufficiali dell'incontro tra Trump e Xi Jinping e questo deve aver parecchio infastidito il presidente americano, che punta molto su questo vertice. Insomma, magari tante cose, l'unica cosa certa è avere di nuovo assistito ad una classica, ordinaria giornata di caos trampiano.
0: Un allarme rilanciato questa mattina dal quotidiano conservatore Il Mundo su possibili imminenti attacchi russi con droni lanciati da navi in Francia, Spagna e Italia. Il quotidiano cita come fonte funzionari dell'intelligence statunitense che ne avrebbero informato i governi europei. L'indiscrezione è stata smentita da Bruxelles e per l'Italia da Crosetto. Michele Migone.
7: L'allarme sarebbe contenuto nel dettagliato rapporto della CIA. La Russia avrebbe un piano per colpire con piccoli droni carichi di esplosivi lanciati a navi mercantili nel Mediterraneo dei bersagli in Italia, Francia e Spagna. Sarebbero degli attacchi simili agli atti di sabotaggio che Mosca sta compiendo in Europa da tempo, ma con una valenza simbolica, i droni, le navi, e quindi politica più forte in tre paesi del sud dell'Europa dove si voterà nei prossimi mesi. Che sia vera o non vera l'esistenza di questo piano, alla fine poco importa. Il piano è verosimile ed è questo che conta per raggiungere l'effetto desiderato. Non si sa dove la CIA abbia preso queste informazioni, ma chiunque le abbia passate, gli americani, sapeva che sarebbero state motivo di allarme e destabilizzazione in Europa. La guerra ibrida di Vladimir Putin ha questo come obiettivo: intimorire i governi europei, dividerli, saggiarne le reazioni, la coesione, stancarli e convincerli ad abbandonare al suo destino, cioè la conquista russa, l'Ucraina. Ci sono i sabotaggi che riguardano le fabbriche delle armi, delle reti ferroviarie, ci sono gli sconfinamenti dei droni e degli altri velivoli in Polonia, nei Baltici, in Moldova, dove la paura di uno scontro militare con la Russia è concreta, c'è la propaganda occulta con cui convincere le opinioni pubbliche dei paesi dell'Europa occidentale che sia meglio voltare le spalle a Kiev, c'è infine il gioco di sponda con Donald Trump per fare sentire isolati i paesi del fianco est, il tycoon rispetterebbe l'articolo 5 della NATO. I prossimi mesi saranno forse decisivi per la guerra in Ucraina ed Europa. Si vota in paesi importanti, in Francia prima di tutto. Il Cremlino tifa per i partiti sovranisti. Una UE politicamente debole, impaurita, sempre più divisa, è quello che vuole Vladimir Putin.

0: E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona notte da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

0: 3 minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto, ciao da Mattia Guastafierro. Benvenuti all'Orizzonte delle 20. Allora, sono state approvate le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Avete sentito poco fa nel GR, rispetto alle bozze circolate in giornata ci sono alcune novità nel provvedimento, ma l'impianto rimane. Ed è un impianto muscolare contro gli studenti stranieri e i loro genitori. Il nuovo decreto prevede questo. Tetto del 30% agli studenti stranieri che non sono nati in Italia e che non conoscono l'italiano nelle prime classi di ogni ciclo. Obbligo di frequentare dei corsi di italiano per i genitori stranieri che non conoscono bene la lingua e divieto di andare a scuola con il volto coperto. Pena, multe salate fino a 1000 euro per chi si oppone. Dunque, se da una parte il tetto è stato ridimensionato rispetto alle attese perché sarà applicato così a una percentuale molto più bassa di alunni stranieri rispetto a quanto si prevedeva, dall'altra però si introduce questa novità, quella delle sanzioni per i genitori. Misure che Giorgia Meloni in persona ha rivendicato nel pomeriggio sono strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, così ha detto la Presidente del Consiglio. Per le opposizioni invece è un decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Con un giallo in tutto questo, nel pomeriggio era circolata una bozza ancora più dura che per i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano prevedeva addirittura l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Alla fine poi questa misura è stata cambiata, è stata modificata e sostituita soltanto con una multa. Che cosa è successo? Appunto un giallo che proviamo a capire. Fatto sta che quello di oggi è sicuramente un decreto da campagna elettorale che raggiunge mediaticamente il suo obiettivo. Dire ai genitori italiani noi siamo dalla vostra parte, soffiando sul fuoco delle divisioni e delle diffidenze. Però al di là di questo, che poi è la propaganda e siamo in campagna elettorale ovviamente, nei numeri poi questo provvedimento quanto sarà applicabile? Soprattutto andrà bene al Quirinale? Lo proviamo a capire adesso in questa puntata dell'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. La prima in onda con noi è Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, esperta, grande esperta di scuola. Benvenuta Gianna.
1: Grazie, grazie, buonasera.
0: Allora, io partirei, Gianna, se sei d'accordo, da questo giallo che c'è stato nel pomeriggio, perché tutti abbiamo letto quelle bozze che prevedevano per i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano addirittura l'allontanamento del minore da scuola, dal nucleo familiare, scusami. Poi però nel decreto finale approvato è stato sostituito solo con una multa fino a 1000 euro per i genitori che si oppongono. Che cosa è successo nel frattempo, in quelle ore?
1: Allora, la bozza, diciamo così, del giallo, in realtà non è una bozza di oggi pomeriggio, ma è una bozza che era stata preparata 2 giorni fa. E questa bozza, come sappiamo, diciamo, ha fatto tante volte la navetta anche col Quirinale, insomma nel governo, sono state molte mediazioni e poi alla fine questa misura che era prevista, non l'unica, ma insomma come misura, diciamo, in particolari circostanze in cui insomma il nucleo familiare si opponesse proprio in modo come dire, continuativo a questa, all'apprendimento, ai corsi e ai programmi di integrazione di apprendimento dell'italiano, addirittura si prevedeva di poter applicare questa legge 216 che appunto prevede in alcuni casi addirittura l'allontanamento del minore a protezione del minore, insomma effettivamente un po' insomma un po' tanto eccessivo. È stato quindi il rifiuto e quindi come diciamo come idea che insomma questi corsi, se si vengono stabiliti questi percorsi bisogna farli, è stata prevista questa sanzione amministrativa, quindi stiamo parlando, è vero che sono multe, però insomma stiamo parlando di, rispetto diciamo, a quello che poteva essere, di una, come dire, soluzione molto molto più
0: soft, sì.
1: Più soft, diciamo così. Ecco, sì. Quindi diciamo complessivamente tu hai fatto una sintesi impeccabile, diciamo rispetto alle parole che sono circolate da domenica a oggi, alla fine diciamo questo, anche le norme sul 30% eccetera, anche come in realtà come sono scritte si vede che c'è stata passata una mano diciamo che ha, diciamo, si spiega che anche insomma queste norme devono essere applicate come dire per favorire l'integrazione nell'interesse degli studenti anche stranieri, quindi non come dire chiudere le porte della scuola e lasciarle al loro destino, ma qui poi nell'applicazione i presidi, gli uffici scolastici, insomma, dovranno mettere, insomma, cercare di avere, a me, diciamo, l'ultima versione mi sembra che sia stato un po' rimesso ordine, diciamo, sono
0: Rispetto alle
1: previsti tu.
0: premesse, certo. La
1: Esattamente,
0: mano di
1: sono
0: chi è stata,
1: previste.
0: Gianna, se l'hai capito, almeno tu, visto ci sono state interlocuzioni, immaginiamo con
1: Sono
0: chi.
1: state tante interlocuzioni, immaginiamo col colle più alto, quindi sicuramente, insomma, diciamo, anche perché queste norme, poi a un certo punto bisogna anche dirlo, non è che poi tutto può passare, devono essere norme che stanno nell'ambito e nell'alveo, si parla tanto dei nostri valori, della Costituzione, quindi bisogna, cioè, il diritto allo studio innanzitutto. Sono previste una serie di deroghe in caso di famiglie con problemi, si era dimenticato totalmente che ci potevano essere anche, non so, insomma, problemi legati magari a situazioni, che ne so, di cura, anche di disabilità, cioè, perché insomma poi diciamo, le situazioni insomma,
0: Sono diverse,
1: sono
0: sì.
1: tante, sono tante. Quindi oltretutto c'è la deroga, perché se poi le scuole vicine sono piene o non ci sono, perché noi dobbiamo anche ricordarci che ormai le scuole, specie le elementari e le medie, si stanno svuotando di alunni anche italiani, quindi può anche succedere che non è che hai la scuola due isolati più in là e che quindi magari, no, insomma, si può es anche essere, può succedere che non c'è, quindi comunque c'è questa norma che prevede che poi se la situazione, se la soluzione non si trova, va bene lo stesso. Quindi direi che diciamo si affida molto, e io su questo sono speranzosa, poi al mondo della scuola, per trovare delle soluzioni che siano delle soluzioni che abbiano al centro gli studenti, ecco, quindi
0: Come sempre
1: rispetto a...
0: accade, per fortuna, alla fine sono le
1: Esatto,
0: scuole a
1: perché...
0: decidere.
1: Esattamente, perché insomma, effettivamente io penso anche alla questione del burka, che non è una questione così, come dire, diffusa nel nostro paese, ma io penso, c'è stato il caso di Monfalcone, penso a quelle ragazzine che andavano a scuola col burka, divise tra la famiglia e la scuola, che se c'è il divieto non vanno più a scuola e forse magari ripartono anche per il paese d'origine. Allora, insomma, è un dilemma anche etico. Io capisco che bisogna stare a volto scoperto, eccetera, però poi ci sono situazioni, devo dire, lì gestirono molto bene i professori, che si inventarono un sistema per poterle comunque
0: Sì,
1: accogliere. Ecco, sono
0: ci sono poi
1: situazioni
0: situazioni
1: estreme
0: che
1: che vanno
0: vanno trattate
1: gestite,
0: con la giusta sensibilità, sì,
1: esatto.
0: certo. Ma
1: Esatto,
0: quindi, Gianna,
1: esatto,
0: tornando al tetto sugli stranieri,
1: esatto. Sì.
0: sugli alunni stranieri, Valditara dice che si applica a 34.000 classi. Intanzionato ti
1: No,
0: chiedo
1: no,
0: se è
1: no, no.
0: vero questo numero,
1: No,
0: perché
1: no, no.
0: sembra esagerato, sì.
1: Sì, no, no, no, anche Valditara ha detto 34, perché diciamo sui numeri purtroppo va detto che uno dei problemi che ha reso difficile anche raccontare in questi giorni, a parte il toni da campagna elettorale, di caccia un po' così alla... è che non ci sono, cioè il monopolista, diciamo, dei dati sulla scuola è ovviamente il Ministero. E questi dati, che una volta venivano di tanto in tanto, magari anche con un po' di ritardo, ma comunque c'erano, e da alcuni anni non ci sono più. Quindi noi non sappiamo. Valditara ha detto che le scuole, le classi in cui ci sono, cioè più del 30% di stranieri, sono 34.000, ma non divide tra studenti di prima e di seconda generazione, che sappiamo, cioè quindi quelli nati qui, che sappiamo sono esclusi da questo conto, nel conto, perché ovviamente, essendo nati qui, l'italiano si suppone che siano esposti da subito, anche se a casa parlano, saranno bambini bilingue, quindi per loro non si conta il tetto. Noi abbiamo fatto una simulazione, ce l'ha fatta il Politecnico di Milano, purtroppo su dati di 3 anni fa, e si dimostra che a Milano, mentre la metà delle scuole elementari ha più del 30% di studenti, di alunni, diciamo, stranieri di prima e seconda generazione, quindi sono tanti, se si guardano solo quelli di prima generazione, non c'è neanche una scuola che supera, almeno questo 3 anni fa, non c'era neanche una scuola che superava il limite del 30%. A questo 30% viene calcolato addirittura, giustamente, togliendo chi ha fatto la scuola dell'infanzia qui, perché comunque ha fatto
0: E quindi
1: almeno
0: sale
1: 2 anni di
0: italiano,
1: scuola
0: insomma.
1: d'infanzia. Esattamente, quindi si riduce ancora il numero di questi ragazzi, bambini, che proprio non sanno niente e che vanno calcolati in questo 30%. Quindi io penso che, adesso poi, se qualcuno magari poi ci dirà quante scuole sono, però sono veramente situazioni molto locali. Magari succede anche, appunto, penso, non so, a Monfalcone, magari ci sono anche due o tre scuole, non lo so, ma non so, penso, ho visto oggi Prato, insomma, ma sono proprio, come dire, situazioni che tra l'altro sono situazioni, come dire, dove già ci sono anche delle attività di sostegno, si impegnano anche gli enti locali, poi va bene, non tutto va sempre, come dire, nel migliore dei modi, però ecco, sembra anche che finora non si è fatto niente. No, dove ci sono queste situazioni così, insomma, diciamo particolari,
0: Sì.
1: appunto, ci sono anche ormai sono stati messi anche dei soldi nel tempo e ci sono molti progetti, non tutti funzionano, alcuni meglio, alcuni peggio, quindi ci sono sostegno,
0: E un lavoro è
1: mediatori
0: stato fatto
1: culturali,
0: nel
1: quindi
0: corso degli
1: è
0: anni,
1: stato
0: sì,
1: fatto, non è
0: certo.
1: che partiamo, cioè siamo una giungla, no, perché ogni tanto si descrive la scuola come una specie di
0: Sì,
1: giungla dove noi
0: è
1: mandiamo i
0: questo un
1: nostri
0: po'.
1: bambini all'arrembaggio. Non è
0: Non è così,
1: totalmente
0: questo è un po' il
1: quello.
0: messaggio che spesso passa. Quindi Gianna, per concludere, visto che abbiamo finito il tempo con te, però sei stata preziosa, ci hai fatto capire due cose. Innanzitutto che il decreto è passato sotto un vaglio in questi giorni del Quirinale, con cui ci sono state interlocuzioni che hanno portato poi a questa sintesi finale che potesse in qualche modo togliere gli aspetti più incostituzionali e più controversi, più feroci anche, e soprattutto dall'altro punto di vista sul tetto ai soggetti stranieri abbiamo capito che davvero poi sarà applicato in pochissimi casi dove comunque è già stato fatto un lavoro molto importante nel corso di tutti questi anni, come ci hanno anche raccontato i presidi che abbiamo avuto a questi microfoni in
1: Certo.
0: questi giorni. È un po' questa la sintesi in chiusura, Gianna, che dici?
1: Sì, mi sembra, io penso di sì, spero che poi sapremo anche dei numeri, capiremo se questo decreto era effettivamente così, come dire, necessario, oppure insomma poi alla fine queste situazioni sono state gestite, poi certo sono situazioni anche critiche, quindi ogni tanto possono anche, come dire, creare dei problemi di cui infatti poi anche i giornali si occupano, ecco, ma io penso, ecco, e questo, alla fine sono situazioni, queste più estreme, molto piccole. Dopodiché è vero che abbiamo una società piena di bambini che parlano due lingue, che portano diverse culture. In generale, il problema di come vogliamo vivere in questa società al meglio ce lo dobbiamo porre, ma non è un problema di divieti, di barriere, è un problema al contrario di che cosa possiamo, come dire, in modo virtuoso tirare fuori da questa nuova situazione
0: Sicuramente,
1: che
0: sicuramente.
1: stiamo vivendo.
0: Grazie Gianna Fregonara, grazie davvero e ti leggiamo domani sul Corriere dunque.
1: Va bene, grazie a voi.
0: A
1: Buona
0: presto,
1: serata, grazie.
0: buon lavoro. Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, esperta di scuola, ci ha aiutato a capire dunque le nuove regole che poi nei fatti sono molto limitate. Ma resta l'impianto ideologico fortemente connotato di questo provvedimento, la visione di scuola che ha Meloni e anche il suo concetto di integrazione, un'integrazione che deve passare, l'ha detto lei, attraverso le regole e anche in questo caso le multe, le sanzioni. Saluto su questo Liviana Marelli, coordinatrice dell'area Nuove Generazioni e Famiglie del CNCA, cioè il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Benvenuta Liviana.
2: Benvenuti a voi e grazie per questa opportunità.
0: Allora, qual è l'impianto di questo provvedimento dal vostro punto di vista?
2: Allora, noi siamo usciti con un comunicato stampa oggi, prima del Consiglio dei Ministri. Credo che le questioni fondamentalmente restano due, vado per sintesi per brevità. Da un lato, ancora una volta, con il tetto del 30%, come dire, continuiamo con risposte di portata ideologiche, con risposte muscolari, immaginando che il tetto del 30% risolva, le questioni e, sia la strada per praticare integrazione. Allora, non è così, dico, nel senso che intanto di chi stiamo parlando? Cioè i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che non parlano in questo bene, diciamo, l'italiano, sono o appena arrivati o sono spesso minorenni migranti soli. Quindi è evidente, dico, che la lacuna dell'italiano è una parte del loro progetto di inserimento e di inclusione. E siamo davvero sicuri che la non conoscenza dell'italiano sia di per sé un elemento che esclude ogni altra possibilità di accompagnamento all'inclusione. Contro chi va questa questione del 30, del tetto del 30%? Come la gestiamo? Che cosa significa? Che creiamo altre scuole? Che li deportiamo da qualche altra parte? Qual è la risposta al di là dell'annuncio muscolare ideologico? Ci rendiamo conto che cosa può significare per famiglie o per minorenni migranti soli essere sradicati, per esempio, da contesti abituali di vita, dalle
0: Per
2: famiglie
0: fortuna
2: o dai lavori?
0: Liviana, come ci ha spiegato Gianna Fregonara, pare di capire che questo decreto, questo tetto, si applicherà davvero a un numero limitato di alunni e dove, anche con dove ci saranno previste anche delle deroghe in alcune situazioni. Quindi per fortuna non sarà applicato tout court, anche se l'impianto, appunto, che tu già ci spiegavi era molto netto, molto chiaro a tutti quanti noi.
2: Ma de proprio detto questo, dico, cioè, riusciamo a capire, cioè, è questa la soluzione o proviamo per esempio a rinforzare sperimentazioni che in alcuni contesti scolastici, grazie all'insegnante, agli educatori, agli operatori, stanno immaginando? Vanno valutate anche situazioni, contesti per contesti, quale può essere la soluzione in quel contesto lì? Immaginando appunto che l'obiettivo dell'inclusione non passa attraverso il 30%, passa attraverso altre misure che sicuramente comprendono anche la conoscenza della lingua, ma riguardano anche la capacità dei territori di includere, la capacità di mantenere relazioni tra pari, la capacità di sostenere le famiglie, laddove parliamo non di minorenni migranti soli. Ecco, allora è come se noi dessimo delle risposte semplificate a problematiche complesse che oggi, per esempio, vedono, dico, anche una serie di sperimentazioni che andrebbero sostenute. Quanti insegnanti di italiano abbiamo nelle scuole? Ecco, ci basterebbe sentire gli stessi interessati, spesso sono usati a fare i tappabuchi. Ecco, allora, forse dico, prima di dire che questo risolve, dovremmo porci delle domande sulla realtà dei percorsi di integrazione, contro chi va questa misura, come facciamo a gestirla e quali sono le ricadute sui minorenni, ma anche sui contesti locali,
0: Sì,
2: insomma. Quindi,
0: No, concluda pure,
2: dimmi.
0: Liviana.
2: No, no, ecco, quindi credo che il pensare che questa cosa risolva mi viene da dire quasi ingenuo se non sapessi che invece è ideologico ed è per dare delle risposte che appunto semplificate a questioni complesse che richiedono una visione politica, che richiedono strategie, che richiedono azioni tra loro combinate, che richiedono una conoscenza di chi sarebbero questi ragazzi, perché se parliamo di minorenni migranti soli sono preadolescenti ed adolescenti,
0: Chiaro.
2: quindi
0: Liviana,
2: ecco.
0: senti, senta, abbiamo proprio pochi minuti, però io volevo capire, visto
2: Immagino.
0: che anche come diceva lei, manca forse la conoscenza e anche gli strumenti che ha a disposizione la scuola per poi davvero metterla in pratica, quella integrazione. Visto che si parla di obbligo per i genitori di studiare l'italiano, oltre a farlo, insegnarlo, insomma, ai ragazzi, ma ci sono i soldi per fare questi corsi anche ai genitori?
2: Ma allora, questo per esempio è un altro problema. Vediamo le code che ci sono nei CPA. Quindi
0: Cosa sono i CPA?
2: sono le scuole di professionali che prevedono anche l'insegnamento della lingua per i cittadini migranti. Quindi noi quel sistema lì, dico, è oggi estremamente fragile, non risponde, non è in grado di rispondere a tutte le domande che ci sono. Quindi, da un lato, incominciamo per esempio a incrementare, dico, l'offerta, a diffonderla sul territorio. Il tema della multa, e quindi questa è una delle risposte che si possono dare. Noi risolviamo tutto con la multa, con la punizione, un po' come per i minorenni, da Caivano in su e in giù e tutti i vari decreti di sicurezza. Allora, la multa che cosa risolve? Ce lo vogliamo dire da adulti? Dopo la multa i genitori immediatamente vanno a imparare l'italiano? Credo che la strategia debba essere un'altra, è quella del dialogo, è quello del comprendere perché una persona non è in grado, non si approccia, non
0: Sì.
2: vuole. Quali sono le motivazioni? Solo se riusciamo a entrare in dialogo e ad accompagnare le persone, anche nel rispetto delle scelte personali, forse riusciamo a capire e ad accompagnare e magari anche a portarli a capire l'italiano e
0: Un'ultima
2: a
0: cosa,
2: imparare l'italiano.
0: Liviana.
2: Non è la multa.
0: No, di certo. Un'ultima cosa, Liviana, proprio in un minuto, ma insomma mi fa sorridere un po' pensare che bisogna multare le persone che si oppongono all'idea di imparare l'italiano. Ma c'è davvero questa. Cioè, è davvero così? Esiste l'idea che qualcuno possa opporsi alla possibilità di imparare l'italiano da parte delle persone straniere che vivono in Italia, che si oppongano addirittura?
2: Allora, io appunto anche con uno sguardo nazionale come CNCA abbiamo davvero un radicamento territoriale, un'esperienza in tutte, insomma, in moltissime regioni italiane accompagnando queste persone. A me non risulta che ci siano delle opposizioni. Poi ci possono essere delle situazioni, ma come per gli italiani, dico, di situazioni anche con delle problematiche che vanno al di là della, e che vanno, come dire, accompagnate anche magari da un punto di vista psicologico. Ecco, quindi, ma a parte questo, che riguarda anche quanti italiani, per esempio, non vogliono farsi curare? Ecco, allora, quindi ci possono essere delle situazioni che vanno gestite con strumenti altri, però io credo che il nodo che risolve è come io entro in relazione con queste persone, anche con il loro eventuale rifiuto, è paura, è fatica, è difficoltà, per esempio, nella cura dei figli, non sanno dove metterli, quindi cosa metto in atto perché i cittadini migranti possano davvero utilizzare forme di insegnamento dell'italiano. Ecco, quindi torno e chiudo al tema del proviamo a metterci nei panni degli altri, proviamo a capire quali sono le motivazioni e come posso accompagnarli, rispettando, perché ci può essere qualcuno che proprio non ne vuole sapere, fatto l'esempio di chi non vuole curarsi, insomma, quindi ok, ma il punto di partenza è capiamo, la multa non risolve, certo. A parte che voglio capire, c'è bella multa e dopo cosa succede, che questi improvvisamente vanno.
0: Questo è tutto un altro capitolo di incognite che si aprirà adesso. Liviana, ci dobbiamo fermare, ma ti ringraziamo.
2: Ma ci mancherebbe altro.
0: A presto.
2: Buona serata.
0: E buon lavoro.
2: Buona trasmissione. A presto.
0: A presto.
2: Grazie.
0: Liviana Barelli, coordinatrice dell'area Nuove Generazioni Famiglie del CNCA, il Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Ultimi 4 minuti di trasmissione per parlare dell'altra misura che è stata approvata in questo Consiglio dei Ministri, passata un po' in sordina rispetto a tutto il marasma sulla scuola che avete sentito. E ovvero il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Era, insomma, un cavallo di battaglia del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che voleva a tutti i costi impedire questo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, che sarebbe scattato in alcune aree d'Italia, soprattutto al nord, da qui a poco tempo. Saluto Giorgio Zampetti, che è direttore generale di Legambiente, benvenuto.
3: Grazie, buonasera a voi gli ascoltatori.
0: Buonasera, abbiamo giusto 3 minuti, Zampetti, ma per una vostra valutazione, insomma, che cosa significa questo stop e soprattutto cosa succede adesso?
3: Ma guardi, allora, io, diciamo, il blocco di Euro 5 è nato e nasce con una razza ben precisa, ovvero quello di riuscire a ridurre l'inquinamento nell'area padana, che in questi ultimi decenni sta facendo tantissimi danni alla salute delle persone, e quindi nasce con questa motivazione. E il fatto che oggi il CDM, il Consiglio dei Ministri, abbia deciso di prorogarlo ancora di un anno dimostra l'assoluta incapacità del nostro governo di andare ad affrontare situazioni con una programmazione adeguata. Questo lo dico perché nelle stesse dichiarazioni anche il ministro Salvini che ha fatto, appunto, cioè, sono uscite sulla stampa in queste ultime ore, si dice come questi, diciamo, blocchi dei motori più vecchi e più inquinanti sono previsti ormai da 20 anni dalle normative europee. E quindi questo vuol dire che negli ultimi 20 anni non siamo riusciti in Italia a mettere in campo un'adeguata politica di trasformazione del trasporto che porti a dei veicoli con emissioni meno inquinanti o a sistemi di trasporto pubblico che non vadano a danneggiare la salute delle persone e dei cittadini.
0: Ma questo decreto, dunque, che rinvia lo stop, supera i provvedimenti regionali che erano stati presi per adeguarsi a quelle che erano poi le normative europee su questo?
3: Ma allora, noi avevamo assistito già, diciamo, la prima regione, diciamo, sicuramente questo decreto riguarda in particolare modo, come ha detto giustamente anche lei, le regioni del nord Italia, soprattutto quelle del bacino padano, in cui c'è stato un accordo governo-regioni per mitigare e ridurre l'inquinamento atmosferico. Già lo scorso anno il Piemonte fece una deroga a questo stop, prorogando quindi l'entrata in vigore. Nelle ultime settimane si è assistito anche ad altre regioni che hanno seguito l'esempio del Piemonte, quindi l'ultimo atto è questo del governo che di fatto sancisce e certifica quello che le regioni già stanno facendo in maniera autonoma, per cui di fatto in questo momento abbiamo una decisione unanime tra regioni e governo che prorogano questo stop. quello che noi pensiamo come Lega Ambiente è che in questo momento bisogna capire l'emergenza di inquinamento atmosferico, soprattutto in queste regioni, leggere i dati sull'inquinamento atmosferico e gli effetti che ha sulla salute e anche mettere in campo tutti quegli strumenti che oggi ci sono, esistono, per riuscire a fare una transizione dei trasporti ecologici che riduca le emissioni senza andare poi a inficiare sulle popolazioni, sulle fasce di popolazione più debole, perché poi anche su questo che è un po', diciamo, lo slogan anche del governo per dire che in questo modo si aiutano le persone più povere, anche in questo caso non è vero, perché poi il piano sociale per il clima europeo e i paesi che l'hanno recepito nel miglior modo possibile di fatto dimostrano tantissimi strumenti per aiutare le persone a muoversi in maniera più sostenibile piuttosto che continuare invece a inquinare.
0: Quanto impattano queste auto sulle emissioni?
3: I diesel Euro 5 diventano un impatto molto importante sugli ossidi di azoto. Gli ossidi di azoto sono un inquinante ancora oggi molto presente, in cui i trasporti rappresentano la fonte principale, e però al tempo stesso sono anche un inquinante che, se presente in atmosfera, produce per altre reazioni fotochimiche il particolato, quindi le polveri sottili, e soprattutto quello più pericoloso per la salute. Per cui stiamo parlando di un veicolo che ancora oggi rappresenta gran parte delle emissioni di questo inquinamento, ancora oggi è la causa di gran parte dei danni sulla salute. Quindi in questo senso il suo stop non è soltanto un capriccio verso una sostenibilità autopistica, ma soprattutto è uno stop necessario per tutelare la salute delle persone.
0: Un'ultima cosa al volo, visto che siamo già in chiusura e tra poco arriva la pubblicità, e questi stop decisi dal governo, dunque delle normative europee, sono in contrasto con la normativa europea? Cioè è possibile farlo? Si poteva fare?
3: Ma in questo caso adesso vedremo quello che succederà, però sicuramente l'Europa da tempo ha già deciso per traghettare il trasporto privato oltre a quello pubblico verso una trazione sempre meno dipendente dal fossile e sempre più dipendente dall'elettrico. Quindi in questo senso è chiaramente un'azione che cerca di difendere un passato ormai indifendibile, ormai anche in controtendenza con l'economia e lo sviluppo industriale del paese, ma anche a livello internazionale, è sempre di più invece uno stop e tende a costruire un fortino intorno a qualcosa che invece ormai rappresenta il vecchio.
0: Grazie Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente, alla prossima.
3: Grazie a voi.
0: E con Giorgio Zampetti si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20 su tutto quanto è stato deciso in questo Consiglio dei Ministri, dalla scuola alle auto euro diesel. Ovviamente ci sarà ancora da andarci dentro, da approfondire e capire meglio insieme. Lo faremo nelle nostre trasmissioni di informazione qui a Radio Popolare. L'Orizzonte nello specifico torna domani dalle 18 in poi. Ciao da Mattia Guastafiano.
4: State ascoltando Radio Popolare.
5: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
6: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
7: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
8: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
9: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
10: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
11: Sommario della puntata. Non lasceremo che qualcuno decida il nostro futuro per noi. Il presidente palestinese Abu Mazen parla all'ONU in differita e si rivolge al mondo per porre fine all'inazione. Le università britanniche si rivolgono ad un'azienda produttrice di armi per gestire le manifestazioni pro-Palestina. L'inchiesta di Al Jazeera. Xi Jinping accolto a Washington con tutti gli onori. Il presidente cinese e quello statunitense parlano di grande amicizia. Sul tavolo dell'incontro, intelligenza artificiale, commercio e Taiwan. Stati Uniti. I network televisivi tornano alla Casa Bianca dopo che l'amministrazione Trump ne aveva nuovamente vietato l'accesso. Il conflitto in Yemen continua, mentre il paese fatica a fare i conti con le migliaia di rifugiati che fuggono dalle zone in guerra. Spagna. Lo sfratto di Mary Carmen scuote il paese e unisce il governo verso l'approvazione di un nuovo decreto casa. War Music, Gua, il nuovo album dell'artista camerunense Karais Fozzo che racconta le storie delle donne vittime di violenza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
10: Tra poco davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite parlerà il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che è arrivato a New York questo pomeriggio accolto da manifestazioni di protesta in tutta la città. Questo pomeriggio invece è stato il turno del presidente palestinese Abu Mazen, che però ha parlato tramite videomessaggio perché anche questa volta l'amministrazione Trump non gli ha concesso il visto. Il presidente palestinese ha parlato della gravissima situazione a Gaza e della Cisgiordania occupata, ha condannato gli attacchi dei coloni e la continua e costante costruzione di colonie che

0: generale, a partire dal disastro umanitario in corso nella striscia di Gaza, come ha raccontato questa mattina in diretta dalla striscia a Massimo Bacchetta Giulia Folci, ostetrica di Emergency.
1: Purtroppo la situazione nella striscia rimane tragica su tantissimi fronti. Metterei come primo fronte quello dell'acqua. L'acqua qui a Gaza, l'acqua pulita, è veramente difficile da reperire e si ripercuote sulle nostre attività cliniche, con pazienti che arrivano con problemi del tratto urinario, infezioni, problemi proprio legati alla mancanza di igiene. Una cosa che come ostetrica, diciamo, mi tocca particolarmente è purtroppo la preparazione del latte in formula. Questo è molto difficile da preparare con dell'acqua sporca ed espone i bambini ad altissimi rischi neonati. Possiamo anche parlare di tutta la mancanza degli aiuti umanitari che non entrano. Ad esempio, io adesso sono a metà della mia mattinata, stiamo vedendo una trentina di donne in gravidanza e a nessuna di loro ho potuto dare il ferro, che è, diciamo, la terapia di base, ma proprio base per le donne in gravidanza, per garantire un buon esito al parto, e questo è terribile. Insomma, anche banalmente dare consigli sull'alimentazione, abbiamo donne che magari hanno il diabete gestazionale o hanno problematiche legate alla malnutrizione, e io mi sento in imbarazzo di dare a loro dei consigli sulla nutrizione proprio perché non possono reperire cibo di qualità. Ci sono tutte delle morti collaterali dal cessate il fuoco in poi, ma che ovviamente c'erano anche durante la guerra, ma che erano molto più difficili, certo, da calcolare perché le emergenze in quel momento erano altre, correlate a questa mancanza di possibilità di assistenza.
2: Voi state operando in un luogo che lei definirebbe un luogo disastrato, cioè è successo un disastro e adesso se ne vedono le conseguenze, o che è ancora un luogo sotto attacco?
1: No, è assolutamente ancora tutto in corso. Io vi dico, ieri noi siamo dovuti rimanere un tre quarti d'ora in più all'interno della clinica, non siamo più tutti rientrare a casa nostra, proprio perché nel tragitto clinica-casa c'era appena stata un'esplosione con almeno un morto e dei feriti. Qui si vive alla giornata, ogni giorno, è vero, sono diminuite, ma due o tre esplosioni ci sono. Lo stato di ansia, lo stato di emergenza è ancora assolutamente attivo, non ci sono più bombardamenti grossi, ok, però no, io direi che siamo ancora in una situazione in cui, ma banalmente parlando anche con i nostri collaboratori palestinesi, loro si sentono ancora sotto attacco.
2: Le persone lì pensano solo a sopravvivere o pensano al loro futuro?
1: Parlavo proprio ieri, visto che eravamo in attesa, con uno dei nostri autisti. La preoccupazione della gente di qua è sopravvivere e tenere la propria famiglia al sicuro. Poi ovviamente il livello culturale a Gaza è molto alto, è inimmaginabile che uno non pensi al futuro, a cosa ci succederà, però devo dire che i discorsi politici vengono affrontati molto poco. Secondo me c'è una totale disillusione, loro sanno di essere in balia degli eventi e quindi nessuno sa fare delle vere e proprie previsioni. Diciamo, la preoccupazione di adesso è: stiamo andando incontro l'inverno, le nostre tende sono distrutte da un'estate ventosa, dalla sabbia, dal sole, da più anni di tenda fuori all'esterno, e quindi adesso la loro priorità è trovare una sistemazione per l'inverno.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.

0: Andiamo a Washington, è in corso proprio in questi minuti nello studio ovale della Casa Bianca il bilaterale tra i presidenti Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Il presidente cinese è stato accolto con tutti gli onori, i due presidenti hanno parlato di una profonda amicizia. Mi ha raggiunta in studio Alessandra Tommasi. Alessandra, buonasera.
1: Buonasera. Sì Martina, allora diciamo che è stata un'accoglienza da tappeto rosso quella con cui Trump ha ricevuto Xi Jinping.

0: Già ieri sera, quando ho accolto il presidente cinese all'aeroporto militare dove è atterrato, con un gesto cerimoniale che in genere non viene riservato a un leader straniero. A parlare poi sono stati i toni con cui Trump ha salutato Xi alla cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca. Ha parlato di un'amicizia personale, una grande amicizia. Parole queste accolte in maniera un po' più fredda da parte di Xi, che ha invece detto che con Trump ha costruito un rapporto personale. Sia Trump che Xi hanno citato in maniera sparsa nei loro discorsi i temi che saranno sul tavolo dei colloqui ora in corso: i rapporti commerciali, la cooperazione internazionale, l'intelligenza artificiale. Trump ha anche menzionato la necessità di rapporti commerciali più bilanciati, dunque di un riequilibrio della bilancia commerciale tra Cina e Stati Uniti, un tema questo che gli è particolarmente caro. Xi ha insistito sulla coesistenza delle due potenze, parlando di stabilità strategica costruttiva, anche utilizzando una formula già usata durante la visita di Trump a Pechino, cioè il fatto che il grande ringiovanimento della nazione cinese, che riguarda lo sviluppo della Cina, di fatto la sua prosperità, non confligge con l'ideologia MAGA Make America Great Again. E concludo dicendo che due temi non sono stati oggetto dei due discorsi dei leader, ma sono sul tavolo di questi colloqui, cioè la guerra in Iran e l'invio di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti.
1: E sentiamo Alessia Amighini, direttrice dell'Asia Center dell'ISP, intervistata proprio dalla nostra Alessandra Tommasi.
2: L'unica notizia vera di questa visita è la visita, perché non ci saranno accordi di nessun tipo se non, diciamo, la conferma, diciamo, della sospensione dei dazi, che è quello che Pechino vorrebbe. Ma tutto il resto, diciamo, della situazione per quanto riguarda le relazioni economiche, non solo commerciali e tecnologiche, tra Cina e Stati Uniti rimane ingessata dal momento che gli investimenti bilaterali sono crollati, soprattutto quelli cinesi negli Stati Uniti sono quasi nulli, quelli statunitensi in Cina sono dimezzati, quindi le due potenze economiche stanno cercando di prendere le distanze l'una dall'altra. Purtroppo non si può, ancora ciascuno ha bisogno dell'altro in modo importantissimo, e quindi cercano di capire come gestire questa interdipendenza che nessuno vuole, ma che è al momento irrisolvibile, non si può cambiare. La questione del disavanzo della bilancia delle merci, cioè quella commerciale al di là dei servizi, è una questione che è strutturale negli Stati Uniti, non è cambiata e tanti le cose non cambierà. Che gli Stati Uniti sono un'economia ormai che è totalmente posizionata sui servizi, sulla ricerca, merito a beni materiali di frontiera, non ha alcuna convenienza a riportare in casa la manifattura che appunto sta in altri paesi del mondo.
0: Uno dei temi chiave di questo incontro sarà anche quello che è un po' il tema del momento, cioè l'AI. Gli Stati Uniti hanno proposto un meccanismo di notifica in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Qual è la posizione della Cina sul tema e appunto possiamo aspettarci che esca qualcosa da questo tavolo?
2: Diciamo, la sensazione e anche le poche notizie che ci sono, diciamo, in merito alle volontà dei paesi, sono che la Cina abbia dalla sua la capacità, o almeno l'illusione della capacità di controllare l'AI casa propria, così come fa con internet, di bloccare quello che non vuole. Secondo la Cina lascerebbe che gli altri si arrangino. Questo però ne ha fatto chiaro, e lo sviluppo dell'AI è così rapido e imprevedibile che purtroppo neanche gli sviluppatori sanno dove andremo a finire. Questo è un po' il problema dei problemi. Non credo che avremo la fortuna di sentire accordi di qualche tipo, perché i produttori, le aziende nell'AI stanno guadagnando moltissimo, non accetteranno nessun limite di nessun genere al momento.
0: Il doubtless, diciamo, ci sarà tra Xi e Trump, cioè gli Stati Uniti non inviano armi a Taipei, perché cosa in cambio?
2: Credo che la disponibilità di terre rare sia quello che Trump è disposto a mettere sul piatto. Per tutto l'Occidente, peraltro, perché Trump sta negoziando, tra virgolette, con la Cina la questione di Taiwan indirettamente per tutto il resto del mondo, quindi lì non entriamo nel merito. Dal momento che siamo in un G2 vero e proprio, non è una grande sorpresa. Però sì, credo che la disponibilità di terre rare, che è quello che la Cina ha veramente come forza negoziale enorme, sarà la richiesta di Trump per non inviare le armi a Taiwan.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Restiamo a Washington, negli Stati Uniti, dove oggi si è consumato un altro capitolo della vicenda che in questi giorni ha coinvolto Donald Trump e i principali giornalisti che seguono la Casa Bianca. Poche ore dopo che un giudice federale aveva ordinato il ripristino immediato dell'accesso dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico alla Casa Bianca, l'amministrazione ha nuovamente impedito ai giornalisti di accedervi, fino a quando poco fa è stato loro invece permesso l'ingresso. Che cosa è successo? In diretta Roberto Festa. Roberto, buonasera.
1: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. È l'una di notte, ora della East Coast, quando Timothy Kelly, giudice distrettale di Washington, emette la sua sentenza, quindi stanotte, e ordina alla Casa Bianca di restituire a CNN, MS Now e Politico le loro credenziali stampa. Non si tratta di una sentenza definitiva. Giudice Kelly, che tra l'altro è stato nominato proprio da Trump, si prende 14 giorni prima di emetterla. Intanto però afferma che la scelta, la decisione di impedire ai giornalisti di entrare alla Casa Bianca è probabilmente incostituzionale e dunque va sospesa. Citando la sentenza di una corte del 2009, il giudice scrive che la perdita delle libertà costituzionali, anche per periodi minimi, costituisce un danno irreparabile. La sentenza esce appunto all'una di notte. Stamattina diversi giornalisti di CNN, MS Now e Politico si presentano quindi ai cancelli della Casa Bianca per riavere i loro pass. Non solo non li fanno entrare, ma le guardie sequestrano i pass ai giornalisti di queste testate cui non erano ancora state confiscate. A questo punto quindi CNN, MS Now e Politico si rivolgono di nuovo al giudice, chiedono un'udienza di emergenza perché l'amministrazione non ha ottemperato al suo ordine. Il giudice Kelly, che diciamo stanotte non deve aver dormito molto, fissa quindi l'udienza per le 12:30 ora della capitale. Arriva però a questo punto un nuovo colpo di scena. Prima dell'udienza i giornalisti vengono restituiti i pass e possono quindi rientrare alla Casa Bianca. Allora, che cosa sia esattamente successo non si sa. Poco fa la Casa Bianca ha mandato al giudice una nota in cui dice di aver inoltrato la richiesta di riattivare le credenziali alle 7:10 del mattino e che alle 9:55 i pass erano pronti per il ritiro. I giornalisti si sono però presentati anche alle 11 e li hanno comunque respinti. Allora, che cosa sia esattamente successo non si capisce. Magari davvero l'ordine di restituire i pass si è bloccato in uno degli uffici della Casa Bianca, magari alla Casa Bianca si sono soppesate le diverse opzioni e alla fine si è deciso di scegliere la strada della moderazione. Magari ha anche funzionato il blackout TV deciso dai maggiori network in segno di solidarietà con le testate colpite. Oggi toccava ad ABC riprendere le immagini dell'incontro tra Trump e Xi Jinping. Seguire il presidente nei suoi appuntamenti pubblici è un lavoro che i maggiori network fanno a rotazione. La troupe di ABC è però rimasta fuori dalla Casa Bianca e non ha ancora adesso ripreso il lavoro, cioè chiedono una dichiarazione ufficiale da parte della Casa Bianca che chiuda tutta la vicenda. Allora possiamo anche immaginare che a Trump abbia dato fastidio che non ci sia alcuna ripresa video del suo incontro con Xi Jinping, cui tiene molto. Insomma, possiamo immaginare molte cose. Al momento l'attacco alla libertà di stampa è stato respinto e ciò a cui abbiamo assistito è un nuovo giorno di ordinario caos trampiano. Martina.
0: Grazie Roberto.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Veniamo al conflitto in Yemen. L'intensificarsi dei combattimenti, secondo le Nazioni Unite, potrebbe provocare ulteriori spostamenti di massa della popolazione e i rifugiati, già costretti a vivere in una situazione fortemente precaria, peggiorare le loro condizioni. Tommaso Minotti ne ha parlato con Joshua Feglo, capo missione di InterSOS in Yemen, unica ONG italiana nel paese ad oggi.
3: The situation in Yemen is not good.
4: La situazione in Yemen non è buona. Da poco prima del 2015 il paese è in una condizione terribile. Già prima dell'attuale crisi c'erano più di 5 milioni di sfollati interni e 22 milioni di persone, cioè 2/3 della popolazione, erano definite persone bisognose, quindi necessitavano un aiuto umanitario. Oltretutto, per gli incredibili eventi delle ultime settimane, si sono visti spostamenti di massa dalle zone costiere occidentali e dalle altre aree del fronte. La situazione che vediamo sul campo è davvero difficile dal punto di vista degli bisogni umanitari. Le necessità della popolazione sono quelle principali. Le persone in fuga dalla costa occidentale sono, ad oggi, 130.000, inclusi oltre 3.000 yemeniti che hanno attraversato il mare per andare in Gibuti. Quindi i bisogni principali sono quelli dell'emergenza umanitaria. Molti yemeniti vanno nei campi profughi senza niente o arrivano in posti che non sono pronti per loro. Non hanno nessun accesso a cibo, acqua pulita e trattamenti sanitari. In molti casi non hanno nemmeno il denaro per comprare queste cose. Quindi, se si aggiunge tutto ciò alla cronica mancanza di fondi per lo Stato stesso, è veramente una situazione.